0: richiamiamo, magari cerca una zona che so, sotto l'ombrellone o sotto l'ombrello, perché li ho sentiti un po' preoccupati per la pioggia che potrebbe cadere domani. Vediamo se si sente adesso. Buongiorno,
1: adesso ti sentiamo, direttore.
0: Ti sentiamo adesso, Salvatore.
1: Perfetto, grazie e buon pomeriggio a tutti. Dicevo, direttore, non abbiamo la diatriba tra ciò che è Puglia e ciò che è Salento, perché se no non ne usciamo più.
0: Esatto, anche perché poi arriviamo ad Antonio Conte, è meglio che ci fermiamo subito su questo tema, non ci riguarda, perché una settimana fa ero in Puglia e gira e rigira si torna, non sulle origini, il mio papà è pugliese, quindi lo saluto, è sempre all'ascolto di Cose di Calcio, anzi si guarda anche le repliche, perché è convinto sempre che sia in onda, e quindi è il problema di avere il papà appassionato, lo saluto con grande affetto. Ero in Puglia e tu puoi salutare uno, un parente, una ricorrenza, eccetera, essere con un giocatore o un altro, si arriva sempre a quello che è stato il nostro allenatore. Vabbè, ma non voglio parlare di questo con te. Salvatore, raccontaci un po' come è nato nel club. Tu sei uno dei consiglieri, quindi sei uno che stanotte, da qualche notte, non sta dormendo perché deve pensare a tutto, a come funziona, alle previsioni meteo, all'arrivo anche di Antonio Paolino, ma soprattutto di chi? Chi è l'ospite principale? Lo possiamo svelare?
1: Sì, direttore, noi ci siamo conosciuti e ci siamo visti la prima volta un anno e mezzo fa, quando il nostro club, l'Official Fan Club Aquile Bianconere di San Pancrazio Salentino, ebbe il piacere di ospitare un'icona del calcio della Juventus, ossia Fabrizio Ravanelli, che ci fece vincere l'ultima Champions League. Stavolta lo abbiamo fatto di nuovo, come si suol dire, il club, il direttivo, nella persona del presidente Federico Tarantini, ma anche tutto il direttivo, avremo il piacere di ospitare al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino venerdì prossimo, venerdì 9 ottobre alle 19, niente poco di meno che Alessio Tacchinardi per il Tacchinardi Day. Quindi parliamo di un'icona del calcio della Juventus a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, più di 400 presenze in totale tra campionato, coppe varie in Europa, insomma uno che con la Juventus qualcosa ha vinto.
0: Senti, che curiosità avrai da chiedere, non del momento attuale della Juventus, a Tacchinardi? Non so se per te sarà la prima volta che lo incroci, per te e per il tuo club naturalmente, a cui facciamo i migliori auguri, ma li faremo anche in diretta. Hai detto venerdì prossimo, il 9, e domani, venitemi a prendere.
1: Sì, certamente ti verremo a prendere, direttore.
0: Sto scherzando.
1: E un po' a tutti gli appassionati della Juventus, ma non solo, alla fine è una giornata di sport, anche chi ha altre fedi sportive potrà venire a trovarci al Forum e sarà un'occasione, insomma, per stare insieme, per fare delle domande a questo campione che attualmente si distingue anche come commentatore, no? nelle sedi televisive.
0: Interviene, gioco falloso anche, pericoloso a volte, nei confronti di chi è sempre lì. Bravo tentatore, per i nostri colori.
1: Non era meno spigoloso in campo, mi ricordo.
0: Lo metti sullo stesso piano, quindi è rimasto uguale. Glielo dirò domani. Comincerò con questa tua dichiarazione. Senti, chi è stato per te Tacchinardi in quella Juve lì?
1: Quella era una Juventus vincente, ma a me è rimasto impresso. Qualche tempo fa siamo andati a vedere Giuliano, che venne a trovarci da queste parti, insomma un incontro ufficiale della Juventus, e ci disse di quanto era tra virgolette facile adattarsi a quella Juve, perché era una Juve piena zeppa di campioni, e quindi anche chi veniva da squadre magari di secondo rango riusciva subito a sintonizzarsi in quello che era il clima che c'era in quello spogliatoio. Quindi ci si allenava anche prima dell'orario prefissato, e a volte i campioni che davano appunto l'esempio andavano via anche dopo, no? Quindi questa è una cosa che ci ha detto Giuliano, che ci è rimasto impressa, e immagino sia, magari glielo chiederemo, la stessa impressione che ha avuto anche Tacchinardi, perché venne la Juve dall'Atalanta. Facendo una battuta, mi viene da dire, direttore, all'epoca l'Atalanta ci dava dei campioni veri,
0: guardando. Ho capito la spigolatura,
1: In quella squadra c'era anche Montero, ricordo, che veniva da lì, e quindi cercheremo un pochino di rivivere, di respirare quello che era il clima che c'era in quella squadra e quanto era, tra virgolette, facile

0: il desiderio di tanti tifosi juventini che ci sono qui nei tanti paesi del Salento, ma credo che ci siano in tutta Italia. E quindi niente, è nata questa volontà appunto di formare questo club, che poi al di là insomma della comune passione sportiva è anche un club molto, come dire, molto attivo in temi sociali, perché insieme ad altri club che sono presenti qui da noi spesso si organizzano delle partite di calcio, che dire di calcio è un eufemismo, però il fine sicuramente poi è sempre quello della solidarietà, e cerchiamo di distinguerci anche in questo.
1: Salutiamo, ci devi raccontare un po' come è andata la trattativa, cioè Salvatore Pontrelli era una fotografia, era un tifoso juventino che vagava per le strade di San Pancrazio, si avvicina al presidente Federico Tarantini, no? E dice: io ti voglio nella mia squadra.
0: Il tutto è nato da un passaparola, quindi nel paese stiamo facendo un club, dai, vieni. Poi se personalmente, se devo dire quella che è stata la mia fede, io probabilmente già dalla pancia della mamma ero già juventino, quindi io ho vissuto anche i tempi di fine anni 80, quindi dei vari Platini, Scirea, ancora prima, quindi
1: Certo.
0: siamo ai noi vecchi, diciamo.
1: Quindi sei esperto, sei uno juventino, un gobbo vero, verace.
0: Sì,
1: Quindi hai
0: sì, sì.
1: vissuto quella storia lì, è molto diversa da quella che stai vivendo oggi?
0: Beh, sì, all'epoca probabilmente c'era tanta passione, oggi non è che non ci sia, però bisogna anche fare i conti con la realtà. Il calcio, le società di calcio oggi sono un'industria soprattutto, che devono fare ricavi, e quindi a volte la passione passa in secondo piano. Rimane quello che è l'atteggiamento di noi tifosi, insomma, che al di là delle vicissitudini più o meno economiche, poi questa maglia d'addosso proprio non riusciamo a togliercela, ecco.
1: Certo, motivo per cui continuate a girare per San Pancrazio attorno, no? Per continuare a dire: guarda che guardare la partita insieme è meglio che stare a casa
0: Sì,
1: davanti al proprio
0: ma
1: cellulare,
0: spesso
1: giusto?
0: andiamo anche allo stadio a fare delle trasferte,
1: Ma
0: quindi ci
1: infatti volevo
0: spostiamo.
1: chiederti un po' di queste curiosità. Intanto, il più giovane, l'ultimo che si è iscritto al vostro club, è il più esperto, non il più vecchio, eh? Intanto stiamo mostrando la vostra locandina per domani. Domani, venerdì.
0: Domani 9 ottobre alle 19 al Forum Eventi, mi raccomando tutti gli sportivi in zona,
1: Come
0: così.
1: possono ancora chi vuole eventualmente cercare informazioni? Profili social, Instagram,
0: Sì,
1: Facebook?
0: profili social, c'è il numero WhatsApp, potete chiamarci in qualsiasi momento e vi diamo tutte le
1: E vi
0: informazioni.
1: vengono a prendere. Se siete all'aeroporto domani, fanno un pullman e vengono a
0: Sì.
1: prendere tutti gli ultimi arrivati, tipo me
0: L'ultima
1: e
0: le previsioni.
1: Tacchinardi.
0: Le previsioni dicono che non dovrebbe piovere, adesso è nuvoloso, dovrebbe piovere sabato, ma comunque è già pronto anche il piano B, che speriamo però di non utilizzare. Quindi
1: Quindi
0: noi
1: non
0: per
1: lo
0: esempio.
1: raccontiamo neanche, anche perché se no ci spaventiamo, poi prendiamo freddo. No, no, no, no. Il ritrovo, il piano A è quello ufficiale. Sembrava di
0: Quello che
1: essere
0: funzionerà.
1: collegati con meteo.it qualche istante fa, Salvatore. Complimenti intanto anche per come ci stai raccontando questa tua passione e questo tuo impegno. Senti, questi giorni, oggi pomeriggio cosa dovete ancora fare?
0: Il presidente ci ha richiamato all'ordine,
1: Aia.
0: dobbiamo, sì, diciamo che negli ultimi giorni mi vedo più spesso con lui che con mia moglie, quindi.
1: Sarà contenta tua moglie che può stare un po' tranquilla a casa a guardarsi non le partite della Juve, Juventina almeno?
0: Sì, beh, per
1: Per
0: forza.
1: forza, quindi gli hai
0: Prima
1: lasciato.
0: parlavi dei tifosi più giovani,
1: Sì.
0: beh, uno dei tifosi più giovani è mio figlio, ma non solo, ci sono anche bambini ancora più piccoli che abbiamo già tesserato al club. Che ancora non proferiscono una parola, insomma.
1: Ho capito, ho capito che domani conoscerò e daremo il battesimo con l'acqua di Radio Bianconera, acqua minerale, senza essere blasfemi. Senti, quello che ha tanto da raccontare nel club, quello che parla sempre, quello che non dico si lamenti, anche se magari lo fa. Qual è il tema attuale, il tema su cui dibattete?
0: Allora, io direttore ero abituato a vedere sempre le partite da solo, a casa, poi da quando è nato il club ovviamente è diventato anche un luogo di aggregazione, chiaramente.
1: Certo.
0: E spesso non nascondo anche la comicità di alcuni commenti quando vediamo le partite, perché il calcio poi fondamentalmente è quello, è istinto, e quindi è tutto ciò che ti viene da dire, da imprecare quando magari qualcuno sbaglia un gol, ma sono anche molto divertenti le nostre lunghissime, ahinoi, trasferte quando magari veniamo a vedere le partite a Torino, ma

0: nello stesso tempo è anche un'occasione che ci permette di socializzare con tanti fratelli bianconeri e insomma di passare un po' del tempo insieme, spesso molto in maniera molto divertente, ecco.
1: Pullman o aereo? Qual è la prossima trasferta? Con la Lazio, immagino.
0: No, in genere organizziamo sempre i bus. Certo, non è un gran periodo questo per via del caro petrolio, però...
1: Posso chiederti sinceramente quanto incide una trasferta in più in questo momento? Ma così a chili, a euro. Cioè, se prima una trasferta costava 50, 30, non lo so, dimmelo tu, adesso siete costretti a ritoccare anche quei prezzi, sì, organizzandoli.
0: Sì, chiaro. Sì. Non ho contezza proprio dei numeri, però siamo sicuramente sopra il 35%, intorno a quei numeri probabilmente.
1: Mamma mia. Senti, allora qualcosa che saprai benissimo, perché chiaramente sto facendo non la classifica dei più bravi, perché la sofferenza, la passione dei club nell'organizzare... E il lavoro sporco anche, quello che porta a chiamare, contattare, cambiare i nomi, eccetera, anche se dobbiamo fare un plauso alla Juventus che ha migliorato, no? Anche un po' il rapporto con i club per togliervi anche un po' di compiti, onestamente, che non vi competevano, non essendo voi responsabili della biglietteria. Ore di viaggio, vediamo se sei pronto. Partenza da... Dammi proprio delle indicazioni, così i pugliesi sanno di cosa parliamo.
0: Per domani intendi o in genere per le trasferte?
1: Per le trasferte.
0: Allora, in genere si parte la notte prima. Si parte la notte prima anche perché...
1: No, dettaglio, perché qui magari abbiamo qualche tifoso che vuol partire con voi. A che ora si parte la notte prima?
0: Ritrovo. Si parte intorno alle 8 di sera, 9 di sera, si fa tutto il viaggio in bus, si arriva in genere la mattina, il giorno del match, intorno alle 9.
1: Alle 9, 12 ore così, passano, tac!
0: Sì. Sì. E poi si va via subito dopo la partita. Noi siamo spesso anche costretti ad arrivare molte ore prima del match, perché poi gli autisti hanno bisogno di un tot di ore prima di rimettersi a guidare.
1: Insomma. A guidare. Quindi di nuovo?
0: Hanno bisogno, se non ricordo male, per forza di 8 ore di riposo. Certo. Quindi a volte, anche se ci sarebbe la possibilità di tornare subito, dobbiamo comunque poi magari fare in modo che si anticipi la partenza per poter far passare quelle ore di riposo.
1: Ecco, non vogliamo farlo diventare uno spot, no? Ma questo è l'esempio del tifoso che parte col pullman dopo aver lavorato e il giorno dopo magari torna anche a lavorare. Ti sei dimenticato di dirci le tappe in autostrada? Ormai ci sono dei riferimenti imprescindibili, sì, comodi, per riprendersi un attimo e sgranchirsi, come si suol dire.
0: Sì, c'è chi si organizza magari portando già panini da casa, però sicuramente sì, ci sono delle tappe abbastanza specifiche.
1: Quante? Quante sono? Due, tre?
0: Tre, credo, se non ricordo male l'ultima volta abbiamo fatto tre soste, insomma.
1: Ogni tanto ne salti una perché riposi, sei un po' più stanco delle altre volte. Senti, facevi riferimento ai panini. Il pugliese medio, quanti panini si porta, e il più piccolo, quanto è grosso?
0: Allora, diciamo che...
1: il più curioso panino che hai assaggiato ti è stato offerto. Dai, che faccio invidia al nostro tecnico pugliese di Bari, che è qui che vi ascolta.
0: Beh, qui insomma, panini con provola e tutto ciò che c'è di piccante a volte, giardiniera, carciofini sott'olio, sono quelli.
1: Ramazzotti, tutto.
0: La cosa più divertente è che magari uno prepara due panini, dice ok, poi domani mattina, magari arrivati a Torino, faccio colazione. In realtà partiamo insomma da San Pancrazio, insomma dalle nostre parti, e i due panini a Bari sono già finiti.
1: Esatto, quindi dovete aggiungere la tappa panino perché qualcuno si è sbagliato. Senti, parlaci della tua San Pancrazio, della vostra San Pancrazio, dove c'è questa bella realtà di Juventus Official Fan Club, che merita già lei, come tanti altri, come tutti gli altri club ufficiali, non ufficiali, noi non facciamo distinzione, una medaglia d'oro. Dove si trova? Cosa c'è da visitare? Quanto dista al mare? Fai uno spot, sei l'assessore dello Juventus Official Fan Club.
0: Va bene, allora, San Pancrazio è un paesino in provincia di Brindisi, in realtà è un po' al centro delle tre province, tra Lecce, Brindisi e Taranto, siamo proprio nel centro del Salento, quindi... da noi è un paese, diciamo così, vocazione prevalentemente agricola, qua insomma l'olio d'oliva è il nostro prodotto, diciamo, che la fa da padrone insieme ai vini autoctoni, quindi Primitivo e Negramaro. Tenete presente che siamo solo a 12-13 km da Manduria, dalla famosa comune, insomma, che produce il Primitivo di Manduria. E poi, insomma, non è da meno il nostro mare, spesso l'estate veniamo assaliti, insomma, da tanti turisti che vengono.
1: Quanto siete distanti dal mare?
0: Magari allora, noi siamo circa un 15-20 km dalla costa ionica, però essendo il Salento lungo e stretto, abbiamo la possibilità di andare anche dall'altra parte, nella costa adriatica,
1: capito?
0: Che saranno un 25-30 km. Qui da noi, direttore, la bellezza di vivere nel Salento è che decidiamo dove andare al mare in base al vento. Se c'è scirocco si va sull'Adriatico perché è calmo, se è tramontana si va sullo Ionio.
1: Quindi avete sempre il mare calmo, ma sai che me l'aveva detto in cuffia, non so se si era sentita la voce del nostro regista, in base al vento.
0: Sì, qua allora... si decide in base al vento. Hai la possibilità di andare su entrambe le coste e di avere, insomma, il mare che vuoi. Oltretutto il paesaggio è anche molto frastagliato.
1: Tanto... si può andare... Salvatore,
0: alla spiaggia, sì.
1: Tanto il panino non si guasta se c'è il vento o non c'è il vento.
0: No. Ma il panino anche in quel caso non ci arriva mai al mare.
1: Chiaro, non dura 15 chilometri il panino
0: no,
1: il tifoso bianconero per eccellenza. Senti, l'ultima domanda riguarda... ma il direttivo, ma quanto gli vogliono bene i tifosi della Juve al direttivo di questo club? E soprattutto, chi è il tuo giocatore preferito quest'anno? Quello che spaccherà tutto, da Cagliari in poi.
0: Ma io, allora, parto dall'ultima domanda.
1: Sì.
0: Io vedo molto bene questo ragazzino, questo Alaj Begovic. Speriamo riesca, insomma, a esplodere definitivamente. Però è uno che ci sa fare con la palla ed è un giocatore che forse mancava alla Juventus, perché abbiamo un sacco di buoni di centrocampisti, ma quel giocatore che ti fa fare, insomma, la giocata, a parte Ildiz, che purtroppo lo abbiamo perso, ci mancava. Quindi è uno che mi piace da un punto di vista tecnico, insomma, ecco.
1: Certo. L'altra domanda sul direttivo, oltre ai chilometri, quanta passione, quanto lavoro?
0: Sì, c'è un lavoro immenso dietro da parte, ripeto, del presidente Federico, ma anche di Antonio e di tutti gli altri. Ora non vorrei dimenticare nessuno del direttivo.
1: Direttivo, anch'io non ho fatto nomi per non dimenticarmene qualcuno, ma saluto Antonio, il mio autista privato dell'ultima trasferta, Federico.
0: Diciamo che si spende tanto, ecco, e che spesso magari tante di quelle cose fuori non si vedono, però indietro c'è tanta passione, tanto lavoro e tanto sacrificio sicuramente, ecco.
1: E questo è bene dirlo e farlo sapere a chi ascolta e che magari ha intenzione di aprire chissà un altro club, la Juve, lo meriterebbe.
0: O magari si possono affiliare a noi.
1: O si possono affiliare, esatto. Tutte queste domande tecniche le lasciamo aperte. Fate riferimento ai profili social di Aquile Bianconere. Domani Alessio Tacchinardi Dei accompagnerà, guida, suona a questo matrimonio anche Antonio Paolino di Radio Bianconera. E attenzione, una sorpresa domani, vero Manuel? 14:10, lo diciamo, confermiamo, un intervento carino, curioso, interessante, Tite Bianconere, da una radio del Salento. Senti, è giunto il tempo di finire il panino, perché tu l'hai interrotto, ce l'hai lì pronto che ti aspetta. Noi non abbiamo ancora pranzato, ma ci vediamo domani mattina presto per un caffè, il primo della giornata, con Alessio Tacchinardi e il direttivo dello Juventus Official Fan Club San Pancrazio. Saluto voi, saluto tutta la Puglia, saluto tutti quei tifosi che hanno ascoltato e che hanno detto anche noi vogliamo esserci o vogliamo organizzare qualcosa di simile. Non c'è da nascondere nulla. Grazie ragazzi, ciao Salvatore.
0: Grazie direttore, a domani, arrivederci.
1: Vuoi venire domani? O se stessi male, domani mattina vai tu.
2: Direttore, io ho sempre detto, ma lei non mi invita mai.
1: Guarda, domani ti faccio invitare in diretta. Domani sarai in diretta con noi, qui da Torino, io da lì.
2: Possiamo dire la radio?
1: Possiamo dirla, certo.
2: Radio
1: la sappiamo.
2: Punto Sud.
1: Radio Punto Sud, saremo in collegamento con Radio Punto Sud. Allora salutiamo i nostri amici di Radio Punto Sud. Domani sarò ospite da loro. Sempre che il panino non sia troppo grosso, se no dobbiamo rimandare l'appuntamento. Va bene, ma non sono una buona forchetta. Dopo Tacchinardi a Canicattì, dopo Di Livio la scorsa settimana, adesso scopriremo anche di nuovo Tacchinardi e attenzione, la prossima settimana, senza prendere l'aereo, nelle vicinanze vi racconteremo anche dove saremo venerdì prossimo, perché questo è il tour di Radio Bianconera. Saremo anche con Sergio Brio, naturalmente, ma la prossima settimana dalle parti di Marocchino, non pensare, lì macchina all'ultimo momento, e arriviamo.
2: Ho preparato i panini.
1: 45, no, me li danno loro, mi ha detto non portarti i panini, non ce n'è bisogno. Anzi, ricordatevi, Paolino non è una buona forchetta, Al massimo può essere un discreto giornalista.
2: Buon per loro, direi.
1: Buon per loro, perché
2: allora è meglio che non vengo io.
1: No, non ti faccio invitare allora, attenzione. No, sono accoglienti. Grazie al San Pancrazio Official Fan Club Bianconero, che troverete domani, che conoscerete domani dal vivo con questo collegamento aquile, audio e video. Le Aquile Bianconere. Esatto, il club porta questo nome. Noi ci fermiamo qualche secondo, tra poco spazio di nuovo a voi, il più forte della Juve. Chi è per voi, chi è il più forte della Juve e quindi chi è che non dovreste vendere, vendereste l'anno prossimo, eventualmente ce ne fosse bisogno? A tra poco.
3: Cose di calcio.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio. L'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast, in Irlanda del Nord, il 6 dicembre e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora a quota zero e non potrà colmare il gap nelle due partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A. Il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tominic 6-3-6-1. Lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz. La MotoGP, Martin e Marc Marquez sono ormai vicinissimi in classifica in un entusiasmante mondiale MotoGP che vede anche Bezzecchi contendente al titolo. Solo 2 punti separano i piloti spagnoli che si giocheranno il titolo rispettivamente per Aprilia e Ducati e sono stati protagonisti nella conferenza stampa che precede il GP dell'Indonesia questo weekend insieme proprio a Bezzecchi. L'italiano promuove il nuovo format che debutterà nel 2027 mentre Marquez è durissimo. Non ci consultano, siamo solo delle pedine. Il mondiale di Formula 1 invece a Singapore con una volata per il titolo ormai entrata definitivamente nel vivo. Oggi parole ai piloti con la conferenza stampa, domani alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint. Sabato alle 11 si entra in clima di gara con la sprint race, mentre alle 15 scattano le qualifiche valide per il Gran Premio. Domenica alle 14 semaforo verde per la gara. Il basket, dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Allora, ben ritrovati, stavamo sognando il mare, i pranzi, le cene, ma ho raccontato poi al nostro tecnico Manuel anche i miei orari, domani partenza presto al mattino, sabato mattina 6:30 già all'aeroporto di Brindisi. Ah, io non lo farei, perché tu c'hai, vai d'estate 2 o 3 mesi poi. A parte questo, buongiorno direttore, per me il giocatore più forte è Zegrova, Antonella ce lo scrive. E oggi sta ricevendo parecchi consensi. Zegrova, ce lo scrive anche Salvatore da Napoli. Mi spiegate anche il motivo? Il motivo? Allora, l'anno scorso ha deluso per le condizioni fisiche. Quest'anno quella giocata fa impazzire. Però vedete che poi già un direttore sportivo come Malou Pasincato, parliamo di questo, in questi 20 minuti, dopo nel prossimo blocco avremo un collegamento con Cagliari, quindi ci sposteremo dalla Puglia a Cagliari, quindi 20 minuti adesso spazio ai vostri vocali, alle vostre risposte e anche alle motivazioni, perché il direttore sportivo Malou Pasincato invece ha detto: io vorrei tutte e due, intanto Marcenaro è il direttore di gara della partita Cagliari-Juventus, e so che con Claudio Zuliani ne avete parlato molto anche di questa designazione. Al di là di questo, dice: li vorrei avere tutti e due con quelle caratteristiche, ma con Sensao più adatto a partire a partita all'inizio, Zegrova a partita in corso. Siete d'accordo con questa considerazione? Sarà così anche a Cagliari? Penso di sì. Andando a vedere anche il minutaggio del... chiudo questa pagina. Il minutaggio è qui? Sì, allora, Zegrova ha giocato 212 minuti con la propria nazionale, con Sensao 142, l'avevamo già detto in precedenza. Chi non ha giocato neanche un minuto è vicario? Nico Gonzalez, anche perché anche Nico è da capire... Nico Alajbegović, è quello il ballottaggio. Dall'altra parte, Alajbegović sta bene, non ha giocato l'ultima partita. Nico però ha giocato solo 57 minuti, ma arriva dall'altra parte del mondo, anche se colui il quale ha fatto più chilometri, viaggi, è Douglas Luiz, che è rientrato prima però di Nico, che arriverà solo domani, stasera e domani sarà col gruppo. Quindi arriva dall'altra parte del mondo, ha giocato meno, ma arriva per ultimo, anche solo il volo ti porta a decidere sabato, prima della conferenza, torniamo alle conferenze con Spalletti, probabilmente alle 16 del pomeriggio, e gli chiederemo appunto chi potrà o meno, non ci darà risposta. Ecco perché a volte questa domanda non la si fa, o se la si fa, se gli gira bene magari ce lo dice.
7: Dipende un po' anche da lei.
1: Dipende da Nico, mister. Dipende da Nico come arriva, perché se no io ho uno come Nico. Ha giocato di meno. Ecco, voi sulla base di cosa giudichereste, decidereste? Nico ha giocato meno, ma è il secondo per viaggi e chilometri effettuati. Oppure Alabegovic è il secondo, dopo Celik. Celik spremuto, 360 minuti, le ha giocate tutte. Poi c'è Alabegovic, che ha avuto un po' di affaticamento. Lì ci potrebbe essere anche l'allenatore o il tifoso che dice, se si fa male magari, perché l'hai messo? Si sapeva che non stava benissimo. Non è che non stai benissimo, ti senti un po' più affaticato, ma se oggi lavori col gruppo sei a disposizione. È anche giovane, ragazzi, i giovani vorrebbero sempre giocare, io avrei voluto sempre giocare. Quindi il ballottaggio Nico Alajbegović, chi lo vince? E dall'altra parte Consensao e Zegrova, chi lo vince? In base alle caratteristiche, chi fareste partire dal primo minuto? Siete della teoria del nostro direttore sportivo Manu Pasincato? Ditemi la vostra. Qualcuno poi ci scrive anche, e ne avrei voluto parlare, di Silvio Baldini, CT dell'Under 21. Troppi elogi per lui, ci scrive Pasquale, che non si firma alla fine, lo prendo dal suo numero di telefono. Pasquale, CT dell'Under 21, che secondo me sono del tutto gli elogi immotivati. Se oggi l'Under 21 è così forte, lo si deve esclusivamente al mister federale Carmine Nunziata. Potrei essere d'accordo, ma non lo sono del tutto, perché è quel esclusivamente, quell'avverbio esclusivamente. Io non darei l'esclusivamente né a Baldini, né a Mancini in prima squadra, né a Nunziata. Io lo darei nel calcio anche a un lavoro di equipe, di squadra. Però mi stupisce molto che questi giovani italiani siano stati, adesso spuntino come i funghi e prima no. Forse era una logica che portava a dire sempre, certo, se c'è un Totti, Del Piero, Camoranesi e via dicendo, sì. Ma se io dovevo pensare che Retegui non va a giocare lontano perché così ha più possibilità di giocare in nazionale e lo puoi vedere, siamo fuori strada. Retegui può far bene o può far male. Da lontano, se ce n'è uno giovane, anche di un anno in meno, con coraggio lo butto dentro e lo butto nel ballottaggio. Guardate Pio Esposito, è un profilo molto interessante, già quando era allo Spezia. Uno. Due. Non è titolare all'Inter. Potrebbe giocare anche qualcosa di più. Non per questo devi vendere per forza Lautaro o aspettare di vendere Thuram. Cioè, faccio questa riflessione su di loro, su questi attaccanti, perché uno è Pio Esposito e vale, lo vediamo che ha la stoffa, è alla maglia dell'Inter. Sapete quante volte hanno rosicato quelli dell'Inter a vedere tutti i nostri attaccanti? Non diventiamo come loro, cerchiamo di elevarci anche culturalmente e sportivamente. Quindi chi fareste giocare? Sono arrivati dei vocali, giusto Manuel? Li ascoltiamo?
8: Buongiorno direttore, sono Arthur da Ascoli Piceno. Quello che ti disse come si pronuncia il nome di Celik.
1: Celik, grazie, è vero.
8: E Celik. Ti dico che il nome di Edon Zegrova.
1: Zegrova.
8: Si pronuncia Zegrova, non Zegrova. Una Z seguita da un H nella lingua albanese si pronuncia sempre comunque
1: Zegrova. Da domani.
8: Ciao, forza Juve.
1: Ma io ti voglio come mio insegnante privato, tutti i nomi, sai che c'è la teoria, li italianizzi, Zegrova, come dicono tutti, ma adesso che tu me l'hai detto, mi diventa il mio Zegrova.
2: Un po' brasilero,
1: un po' più, però ti ringrazio amico di Ascoli Piceno, Zegrova. Poi vedrai che qualcuno mi critica perché dico Zegrova, sicuramente, però quando si sa va benissimo, anche perché cerchiamo di colorare un po' la nostra radiocronaca. Grazie davvero, sempre se non rischio di dimenticarmelo. Se mi dimentico, tu come l'insegnante che mi dai ripetizioni, ripetimelo ogni volta. Così come con sei sao, non con sen, con sei sao. Io accetto i vostri consigli, anche perché tra mille parole allo stadio si rischia anche di sbagliare. Silvio Baldini, torniamo a Silvio Baldini. No, ascoltiamo anche perché devo aprire la pagina della Gazzetta dello Sport, che fa riferimento proprio a Baldini. Ecco, dicevo, qual è l'argomento? È Baldini, sogno l'europeo e le Olimpiadi, prima dei campioni alleno gli uomini. Il CT dell'Under 21, se simuli, ecco, questo mi è piaciuto, se simuli, racconta come allena lui, se simuli ti rimprovero, se lo rifai con me non giochi più. Forse dobbiamo metterle un po' queste regole coi giovani. Così si diventa persone migliori. Così si aumenta il tempo effettivo di gioco. Se ogni allenatore si impegna in questi termini e in questo modo. Allora, Baldini, sconfitte 0, pareggi 1, vittorie 9, il bilancio 32 gol fatti, 7 gol subiti. Parliamo dell'Under 21. Ma ce ne saranno 2 o 3 dell'Under 21 pronti a questo punto, finito l'europeo che ci sarà a giugno? Tra l'altro ci saranno i sorteggi, adesso non ricordo quando, il 26 novembre a Belgrado, il sorteggio dell'europeo 2027. Ne abbiamo poi 2 o 3 che possiamo andare a incastrare nella nazionale maggiore? Così si lavora. Non che la nazionale maggiore è uno scompartimento a sé e quelli sotto forse devono andare all'estero, forse, però devono anche giocare di più e forse deve essere anche forzato il loro impiego. Certo che se ho l'agevolazione fiscale per uno straniero, se ne ho uno anche forte, la Lejbegovic che ti arriva, diventa più difficile alla Juve trovare qualcuno in scia capace di. Ma devo anche avere il coraggio, se ne uno che merita, e alla Juve ce ne sono che meritano, Under 17 anche Under 18. Intanto mi dicono i ben informati che si comincia da quest'anno a far allenare anche un semplice Under 17, il più scarso dell'Under 17, ma una volta a settimana, al mese, va a allenarsi con la prima squadra. Va a allenarsi con la prima squadra, vede, respira e magari viene anche stimolato. Non merita? Non torna. Non merita di giocare l'anno dopo alla Juve? Prestato. Non merita di rientrare alla Juve? Ceduto, prima di perdere i pezzi pregiati. Cosa ne pensate? Altri vocali.
7: Beh, Nico Gonzales, Paolino, è forte, sono Emilio da Padova. Lejbegovic,
1: il più forte?
7: Zegrova, beh, inutile nominare Ildiz perché lo sappiamo. Comunque in questo momento Nico Gonzalez penso che possa
1: più talentuoso.
7: Essere l'uomo in più della Juventus, e questo mi fa molto piacere perché vuol dire che certe cose sono andate bene. Ecco, sono veramente felice e spero che la Juventus possa fare molto molto molto ma molto molto molto bene. Ciao Paolino, in gamba, Emilio da Padova.
1: Ciao Emilio, questa tua riflessione mi porta, poi non l'abbiamo mai approfondita, lo facciamo in questi minuti che mancano prima delle 15, ricordando che Cose di Calcio, oggi come ieri e come l'altro ieri, terminerà alle ore 16. Collegamento con Cagliari nel prossimo blocco e poi di nuovo spazio a voi. Però che cosa ci insegna Nico Gonzalez? La sua permanenza quest'anno, la necessità di tenerlo, il suo rimettersi in gioco, tra l'altro domani rinnovo di contratto per Nico Gonzalez, cioè dal giocatore meteora. A me il primo anno alla Juve con Thiago Motta non è piaciuto, infortuni non è piaciuto, pensavo anche che non era stato giusto andarlo a prendere, ma aveva un suo perché, no? Non lo vedevo giocatore da Juve. Anch'io la bocca buona, anch'io sono stato abituato troppo bene, mi ci metto con voi. Però qualcosa può non funzionare in quell'annata, la prima annata? Critiche esagerate? ne ha subite anche lui di critiche. Va via, gioca in un campionato. Preparazione? E mettiamo sotto accusa la preparazione. Chi li cura? Non lo so, eh. Chiedo a voi. Quest'anno chi è che lo avrebbe voluto? La partita inaugurale, col suo ritorno, si allenava a parte, pensava di andare via, la Juve pensava di venderlo, la Juve pensava di arrivare all'attaccante dell'Atletico Madrid, di ricavarci dei soldi o di spendere meno, proprio con la cessione di Nico. E qui ci troviamo adesso a dire rinnovo e giocatore forte. Una volta l'Atalanta ci vendeva i giocatori forti, ci ha detto l'amico del club di San Pancrazio. Perché ne sbagliamo così tanti alla fine? Oppure sono soluzioni occasionali? Bisogna avere solo fortuna o che cosa? Me lo dite voi? 340-5425-324, tanto per dirvi. Avremmo potuto perdere Nico. Adesso vi provoco, eh. Adesso vi provoco. Quando siamo andati a prendere con Mainz, pensavamo di aver preso il centrocampista che ci avrebbe fatto svoltare. Quando abbiamo preso David e abbiamo pagato troppo. Quindi non guardo quanto costa. Ci pensa la società a ripianare. Bene, però ci devo anche riflettere. Quando prendiamo David a parametro zero, con commissioni alte, stipendio alto, se no non lo prendi. Allora, certo che quest'anno l'operazione Doc e Alejbegovic lo soffi grazie anche a Pjanic al Chelsea, che poteva proporgli qualcosa di più. Lo prendi prima e vedi già qual è il risultato. Sei stato fortunato, poteva essere un Koeman qualsiasi, o forse più forte del Koeman. Non ha giocato già in Italia, quindi capite che ci sono tantissime varianti. Rischieresti di non valorizzarlo, lo dai in prestito, lo mandi via. Anch'io non ero sicuro che avrebbe potuto rendere in questo modo, al di là del gol, al di là della tigna che ha. E allora che cosa è cambiato? Non è l'allenamento, perché in una partita, in 15 giorni, forse anche l'approccio suo a rientrare alla Juventus, e non voleva fermarsi al 100%. Poi non è che se ti fermi in un albergo a 5 stelle come la Juventus, per quanto magari ne preferiresti un altro, ti faccia schifo. Quindi che cosa capita? Perché certe volte non so dare le risposte neanch'io. Bisogna dar fiducia, bisogna farli giocare. Certo che vedere Voltemade così macchinoso giocare, a me sembra un'operazione diversa dal cercare Nico 3 anni fa. Cioè, questa è un'opportunità a poco, non mi chiedono tanti soldi, ho bisogno di un attaccante, lo prendo e spero, mi faccio il segno di Voltemade e spero che possa andare bene per un anno. Non so se la vinceremo questa sfida, perché ci vedo delle caratteristiche che magari non si adattano al 100%, ma questo non vuole alla Juventus. La vedete così anche voi? Mi fate sapere? Andiamo a ascoltare qualche altro vocale.
9: Buongiorno direttore, buongiorno Malù. Massimo da Casteldefels. Volevo fare una domanda. Com'è possibile che Mancini può prendere il secondo portiere del
1: Bologna? L'avevamo già ascoltati questi indietro, allora se li abbiamo già scaricati. Però davvero, io quando parlo un po' di più è perché aspetto i vostri messaggi, proprio anche perché stiamo ancora costruendo un po' la Juventus che sarà in vista del Cagliari, di cui parleremo nel prossimo blocco. Il talento non manca, ma i club diano spazio ai ragazzi o ai giocatori che hanno, e a volte anche ruotandoli tutti, facendoli sentire anche importanti tutti. Cioè, Zegrova lo avremmo anche perso già, torno anche su un altro nome. Zegrova sarebbe andato via, cioè non lo vendi, lo hai recuperato e forse sarebbe finito in Arabia Saudita. Il calcio è cambiato, non c'è il titolare e non c'è la riserva. Ecco, probabilmente questo è quello che dobbiamo capire. All'Europeo pensa di portare qualcuno dei ragazzi che sono già saliti in nazionale maggiore, perché già ne sono arrivati in nazionale maggiore. Risponde Baldini: nessuno, mi tengo quelli che ho, i miei ragazzi. L'unico che mi ha sempre dato la sua disponibilità è Pio Esposito, nel caso in cui non fosse con la nazionale maggiore. Dal 4 all'8 giugno ci sono le Final Four di Nation League. Quando ci siamo lasciati a giugno scorso, mi ha detto che vorrebbe giocare l'Europeo, anche perché nel 2025 lo ha saltato per gli impegni con l'Inter. Speriamo non ci siano intoppi e che ce lo lascino. Quindi, qui scopro già la notizia che, essendoci l'Europeo Under 21, Pio Esposito possa essere l'attaccante, e sarebbe una bella carta da giocare per la nostra nazionale, per poi essere subito e immediatamente ripreso. Sapete chi è il vice dell'Under 21, tra l'altro? Andrea Barzagli. Una sorpresa, dice Baldini. Non avrei mai creduto che uno col suo curriculum da giocatore avesse questa umiltà. Come se avesse giocato sempre tra i dilettanti e vuole imparare il mestiere. Ha tutto il mio rispetto e difatti nelle riunioni tecniche le spiegazioni le dà lui, non io. È veramente bravo e se trova un bravo direttore sportivo farà una grande carriera anche da allenatore. Altra curiosità nella curiosità. Siamo arrivati alle 15, spaccate praticamente. Se volete parlare di questi temi, se volete dirmi secondo voi chi è il più forte in casa Juve, prima di parlare di Cagliari o magari dopo che avremo parlato di Cagliari, tra poco con un rappresentante sardo, ebbene un collega sardo, naturalmente potete farlo scrivendo o mandando un vocale al 340-5425-324. A tra pochissimo, voliamo verso Cagliari.
3: Cose di calcio.
5: Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianconera.
5: Sono le 15.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Via libera alla nuova legge elettorale alla Camera. Lo Stabilicum è stato approvato con 226 voti a favore e 164 contrari. Gli italiani potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e di nuovo il proprio parlamentare, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Giuseppe Conte invece durante le dichiarazioni di voto ha detto: Meloni sbarra la strada ad altre donne, i capilista potranno essere tutti uomini, complimenti. Ieri l'esecutivo ha blindato l'articolo 3 imponendo la questione di fiducia, ma il dibattito resta infuocato a causa dei nodi più controversi della norma, duramente attaccata dai partiti di opposizione.
11: Dopo i nubifragi sul centro-nord, il maltempo ha colpito in queste ore anche il napoletano, dove si intensificano gli interventi dei vigili del fuoco. A Casandrino è stata tratta in salvo un'automobilista bloccata in un sottopasso allagato. Diverse strade del comune sono sott'acqua. Forti disagi anche nel giulianese e a Forio d'Ischia, dove è stato aperto il centro operativo comunale a causa di allagamenti e di alberi sdraiati dedicati per il forte vento.
12: Ed El Niño, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Secondo l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta, sommandosi agli effetti del cambiamento climatico. El Niño aveva reso il 2023 il secondo anno più caldo mai registrato e il 2024 l'anno con la temperatura più alta di sempre.
11: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in piazza della Bastiglia. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione.
12: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata, su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
11: Calcio Serie A, 48 ore dalla ripresa del campionato, Christian Kivu perde uno dei centrocampisti più duttili e in rampa di lancio, l'inglese Curtis Jones, che ha accusato un risentimento ligamento miofasciale agli adduttori della coscia destra, che verosimilmente dovrebbero tenerlo ai box per 20 giorni. Fra campionato e Champions il rischio è che possa saltare ben 6 partite. L'obiettivo dello staff medico nerazzurro è quello di provare ad essere arruolabile per il derby del 31 ottobre contro il Milan di Amorim.
12: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Sì, ancora cose di calcio, ma XL, naturalmente pausa finita, mi ha già scritto Paolo Rossi, è rientrato, ha camminato, è fresco, riposato, ringiovanito e quindi lo troverete domani eccezionalmente proprio perché sarò in Puglia a raccontarvi il Tacchinardi Day, la giornata dedicata dallo Juventus Office al Fan Club di San Pancrazio, di Aquile, Aquile Bianconere. La giornata con il grande Alessio Tacchinardi, tenace come quando lo vedevamo in campo, che non si risparmiava mai. Detto questo, vediamo se sono arrivati altri messaggi. Chiedo anche alla regia eventualmente. Vado a vedere, poi apro troppe cose. Allora... ciao Antonio, un abbraccio e un salutone. Forza Juve e Noel, che ci scrive da dove? Ma dici chi sei? Sei un nome nuovo. Allora, un abbraccio e un salutone, è sempre lui. Sì, prima con Sensau e poi Zegro. Zegrova? Come si era la pronuncia? Giusto? Zegrova. Perché quest'ultimo copre meno e Zegrova può essere devastante se subentra. Salvatore da Napoli. Vedete quando vi stimolo. Marco da Imola, su Nico Gonzalez, io devo dire che secondo me lui deve essere molto amico con Tevez. E secondo me Tevez gli ha detto, ma dove vai? Stai lì, fatti valere, diventa un simbolo che non c'è un'altra squadra come la Juve, come i tifosi juventini. No, non lo so, però comunque sta facendo molto bene Marco da Imola. Mi piace che ha fantasticato, non so dirtelo, magari se lo vedrò glielo chiedo, anche perché sono quelle curiosità che possiamo scoprire solo magari noi vicini o chi lo incontra per strada eventualmente. Io non lo incontro mai per strada, frequento poco i salotti torinesi, ma durante la settimana. Ma quando l'incontro allo stadio cerco sempre di capire qualche nuova notizia, qualche nuova curiosità. È arrivato un vocale? Sì, allora ascoltiamolo alle 14.58 da Lorenz.
13: Direttore, buongiorno, Guido da Bologna.
1: Ah no, Guido.
13: Secondo me Pape Sar sarà titolare contro il Cagliari e darà una grossa mano a Douglas Luiz come ha fatto con l'Atalanta. Il secondo tempo di Douglas Luiz insieme a Sar è stato veramente buono, di
1: buono, buon sì, dinamico.
13: Zegrova sarà molto utile visto che giocheremo ogni tre giorni.
1: Eh sì, devi pensare anche a quello.
13: Stando attualmente, secondo me è più titolare lui di Conceição perché è più efficace. cosa ne pensi fino alla fine?
1: Che il ballottaggio è lì, io ho inquadrato il ballottaggio, non mi sto convincendo su una cosa o su un'altra, magari potrebbe essere questo un tema da trattare col mister in conferenza sabato. E sono diversi. A me ha colpito il ragionamento di oggi, che ritroverete se non è già presente sui nostri profili, anche su radiobianconera.com, nella sezione podcast, eventualmente. Quel discorso che ha fatto Gabriele Lamonica, esperto di economia, finanza, Juventus, tifosissimo, eccetera. Però quando gli ho chiesto, secondo te qual è il giocatore più, mi ha detto Zegrova, l'ha chiamato Zegrova, la prossima volta lo richiamo anch'io. Perché dice, ha quelle caratteristiche, no? E quindi lo farebbe giocare anche dall'inizio, al di là dei ragionamenti che abbiamo fatto, potrebbe giocare dall'inizio, ma potrebbe poi darmi la possibilità, superati i problemi muscolari dell'anno scorso, fisici dell'anno scorso, di occupare in modo importante una posizione nell'organico della Juventus e ipotizzare, se se ne presentassero le occasioni, di cedere non il pezzo pregiatissimo Bremer, Ildiz o qualcos'altro, ma l'anno prossimo, se non centrassimo la Champions League, è scontato che qualcuno di questo calibro dovrà uscire dal nostro gruppo. E allora dice, il sacrificabile, con già l'alternativa in casa, cresciuto di ulteriori 6 mesi, come Zegrova, ebbene, potrebbe essere proprio Consensao. Sono diversi. È un po' più cattivo Zegrova rispetto a Consensao. Consensao un difetto ce l'ha, diventa poi prevedibile, cioè il buon difensore di livello top lo puoi fregare la prima volta, prepara la partita su di te, diventi prevedibile nell'arco dei 90 minuti, uno come Consensao, a mio avviso. Zegrova tiene un po' troppo la palla in certe giocate. All'inizio va bene, poi ti danno la stecca, cioè in allenamento non te lo fanno fare neanche i tuoi compagni di squadra. E allora cosa dico? Rimango di questa impressione. Se sta bene fisicamente, mi sembra leggermente più forte Zegrova. Mi piace di più chi dribbla sterzando e non cercando solo il fondo, perché poi se non sei in zona tiro o hai finito le batterie, il cross, cioè ti viene più spontaneo in Consensao battere a rete rispetto a Zegrova, che è più imprevedibile. Però vorrei, come ho citato Consensao, un suo piccolo limite, Zegrova spesso e volentieri indispettisce i suoi compagni di squadra perché non passa il pallone col tempo giusto. E quando lo fa troppo in fretta, no? E con imprevedibilità, che quindi, tenendo palla, fa chiudere molto meglio le difese avversarie. Ho questa foto, queste due foto sono un po' sbiadite, non sono perfette, non sono a fuoco, ma rendono l'idea di come io ho visto con la maglia juventina bianconera i due giocatori in campo in situazioni diverse, naturalmente. Spesso quando c'è da accelerare e magari c'è da non passare il pallone, capita questo anche con Zegrova rispetto a Consensao. Tutte e due, cioè uno l'alternativa dell'altro, cioè vedo veramente uno l'alternativa dell'altro, anche mettendo le corsie a piedi invertiti. Tutte e due non mi danno troppo equilibrio per quelle squadre, per una squadra spallettiana che cerca di essere offensivi, sì, ma deve cercare anche altri tipi di giocate, naturalmente. Manuel, stiamo cercando l'ospite, naturalmente, ci colleghiamo tra poco con un collega di Cagliari, per parlare del Cagliari. L'abbiamo già fatto ieri, questo è lo spirito con cui trasmettiamo da Radio Bianconera. Io rimango basito che costantemente, da buona parte del nostro tifo, che costantemente declassa Consensao. Unico che si sbatte e tira la carretta. Gli preferiscono a turno i nuovi arrivati. Non mi capacito. Questo Pierre, Pierre Slip Pierre, quello che è. Le preferenze ci saranno sempre nel calcio, soprattutto quando hai buone, ottime alternative. Adesso sapete dove vado? Ve l'avevo promesso, un viaggio veloce, 10 minuti, in quel di Cagliari, perché il campionato finalmente riparte e quindi abbiamo la possibilità di approfondire le caratteristiche dei nostri avversari. Lo facciamo puntualmente una volta all'anno, aggiungendo anche sempre qualche novità, ma torniamo volentieri negli studi di Radiolina con Lele Casini. Buongiorno Lele, ben ritrovato.
14: Buongiorno, buongiorno. È bastato che tu mi dovessi chiamare, è cominciato a piovere a Cagliari. Che
1: no. Non è una... sì. Sai che sarei partito da questo discorso? Anche perché domani sarò in Puglia ospite di un club con Alessio Tacchinardi. E mi ha appena detto, portati il giacchino perché sta cominciando a piovere. Allora ho detto, vado in Sardegna, Lele Casini sarà al mare.
14: No, purtroppo no. La temperatura è alta, ma purtroppo piove, o meglio, forse è meglio che piova un pochettino.
1: Sì, diciamo che serve un po' da tutte le parti. Quindi se piove il Cagliari cambia i tacchetti o cambia qualcosa in campo?
14: No, funziona benissimo il sistema di drenaggio della Domus, quindi non è solo quello, e poi non è scelta così tanta pioggia per adesso.
1: Fino a domenica sera, dici.
14: Diciamo che dovrà cambiare qualche giocatore, e poi qualche giocatore bisogna capire come ritornare in nazionale, anche se il Cagliari è una delle squadre che ha prestato meno nazionali in giro per l'Europa, per il mondo. L'ultima a rientrare dovrebbe essere Rodriguez, che da domani dovrebbe aggregarsi, quindi se non si è già aggregato, quindi indubbiamente non sono tanti, anche se sono importanti, perché Romano e Maldini sono sicuramente titolari, Rodriguez è un altro dei titolari, quindi vedremo poi Pisacane cosa farà. Dovrà fare a meno di Aiola, che si è operato al ginocchio proprio nella pausa, quindi sarà fuori un mese, almeno sino a fine ottobre, se non anche così di più.
1: Quindi un'assenza cambia. Pesante in difesa, in una difesa schierata a tre.
14: Anche se nell'ultima partita praticamente ha giocato Mina.
1: E che quindi andrà a ricoprire il ruolo di centrale, di difesa?
14: Da centrale di difesa sarà Mina con Rodriguez o con Kofler. Questa è un po' la situazione.
1: Senti, che Cagliari è stato fino a questo momento? Ti ha stupito? Sappiamo qual è l'obiettivo dichiarato, no? Penso anche con i tifosi.
14: Rimane quello,
1: ma
14: se non fosse comunque hai 12 punti in classifica, e quindi già hai una serenità di base. Guai ad abbassare la guardia, guai a credere che il Cagliari possa lottare per zone così alte della classifica, ma godersi il momento sicuramente. Godersi questa classifica, lavorare tranquillamente, perché a questo punto non c'è l'ansia di fare punti, c'è la tranquillità di potersela giocare, poi magari raggiunta quella quota che normalmente viene indicata nei 40 punti, Cagliari poi vedrà, ma siamo alla sesta giornata che deve essere ancora giocata, quindi. E poi gli ultimi anni abbiamo visto di qualche squadra che è un po' crollata, non sarà magari la situazione del Cagliari, ma le antenne devono stare belle dritte.
1: Sembra che l'allenatore abbia imparato anche già molto da questa esperienza degli anni sulla panchina del Cagliari. Che cosa secondo te?
14: Guarda, io credo che sia molto migliorato. Allora, partiva da una buona base, nonostante fosse uno esordiente già l'anno scorso, ma ha fatto vedere di voler imparare. Sempre stato molto curioso, ha sempre studiato, forse perché lui è sempre stato anche da giocatore non uno di grandissimo livello, come dice lui, e ha dovuto sopperire con la voglia, con la determinazione, con la voglia di imparare, soprattutto di mettersi in ballo. Lui è molto curioso e quindi studia molto, guarda molto, osserva molto, sperimenta, che poi ha coraggio, e questo bisogna dire la verità, perché se andiamo a vedere dall'anno scorso è continuato anche quest'anno, butta dentro i giocatori, poi sarà anche fortunato, però vede bene, legge bene, anche abbastanza bene le partite, non ha paura di affrontare le squadre nel modo migliore, che non vuol dire a viso aperto, ma nel modo giusto, perché certe squadre, come dice lui, e il Pisacane, chiaramente devi affrontare in un certo modo, se non ti ammazzano. E quindi, come l'anno scorso, che Cagliari ha vinto dopo un assedio della Juventus alla Domus, che da molto non si vedeva, e poi è bastato un tiro, un gol,
15: è vero che hai la fortuna dalla tua parte, è vero che hai anche un portiere che ti tiene a galla, però anche quello fa parte del gioco. Però devi essere intelligente a saperla anche costruire una partita del genere.
1: Senti, non lo stanno riprendendo tantissimo, ma le riflessioni sulle squadre le si fa anche se siamo solo alla sesta giornata, arriva dopo una lunga pausa, può essere anche un rischio anche per il Cagliari?
15: E non sì, anche solo... lui ha detto che comunque è stata l'opportunità per mettere a posto qualche cosina, dal punto di vista chiaramente di anche qualche giocatore era un po' che aveva giocato tanto, qualcuno di mettersi in linea con gli altri. Faccio l'esempio di Zola, poiché Vin Carlos ha avuto un problema adesso fisico, però in Zola e qualche altro giocatore hanno potuto usufruire di questa settimana per capire anche dove sono arrivati.
1: Qual è la forza e in quale reparto la vedi maggiormente

0: Cioè non segna tanti gol, magari il Cagliari, ma in modo efficace si trova a 12 punti, quindi vuol dire 4 vittorie e una sconfitta. Al di là della sconfitta che è sempre amara, cosa lascia quella sconfitta e qual è la vittoria più bella di questo inizio di campionato, che potrebbe dar lustro al nuovo corso del Cagliari di quest'anno?
1: Allora, guarda, se vai, andiamo ad analizzare le cinque partite, è chiaro che l'unica sconfitta è quella contro l'Inter. Se andiamo a rivederla, a reinterpretarla, alla fine rischiate di pareggiarla, ma il Cagliari chiaramente ha subito terribilmente la squadra nerazzurra. Quindi il risultato ci sta, ma alla fine ha rischiato anche quella di portarsi a casa almeno un pareggio. E il fatto che Chivu alla fine abbia detto anche che hanno avuto paura nel finale, questo significa che comunque nel finale il Cagliari qualche problema l'ha creato. La vittoria più bella o la prestazione più bella, credo che la più convincente è contro il Parma, ma vedi un Parma che non era messo bene. Quella forse più importante è l'ultima contro l'Udinese, la più convincente è proprio quella dove si è andata a vincere a Udine, che non è mai facile.
0: Senti, velocemente poi ti lascio e ti ringrazio perché ci fai già assaggiare, assaporare un po' il pre-partita con molte ore di anticipo. Dove sono un po' i dubbi di formazione, secondo te? Anche noi la stiamo facendo, non ti posso aiutare più di tanto. C'è un ballottaggio Zegrova con Sensao, c'è
1: Certo.
0: un ballottaggio dall'altra parte anche magari Nico Gonzales che arriva solo oggi con Lucumi dalle lunghe trasferte per le nazionali, con Alai Begovic che è stato risparmiato ma leggermente affaticato. Poi non dovrebbero esserci grandi novità se non il rientro di Cambiaso. Io ti ho raccontato la fotografia Juventus, mi fai anche la tua e la confrontiamo sul Cagliari?
1: Allora, tolto De Jola che era un titolare,
0: Sì?
1: che è stato impiegato prima in difesa e poi a centrocampo, quindi diamo per scontato l'impiego di Mina, che ha fatto tutte le 2 settimane qua a Cagliari, non è andato in nazionale perché non ha convocato, quindi bene per il Cagliari da questo punto di vista. Quindi poi scopriremo magari nella conferenza della vigilia che qualcuno non sa benissimo, però a bocce ferme diciamo
0: Ad oggi, per
1: che
0: quello che te lo faccio fare oggi il collegamento.
1: L'unico dubbio è Rodriguez, come ti dicevo, in base a come tornerà dalla trasferta con l'Uruguay.
0: Quindi per andare a
1: Difensore,
0: ricoprire il ruolo di difensore davanti a Caprile, giusto?
1: esatto, che mi ammira.
0: Centrocampo a 4, Winks, la novità?
1: Poi c'è da vedere Oberth, che era stato dato in difficoltà col ginocchio, invece poi ha giocato 82 minuti con la Moldavia, quindi contro la Moldavia, quindi non ci deve essere problemi, però bisogna vedere anche lui. E poi a centrocampo dovrebbe esserci Fazzini. Tutto il resto io credo che non ha mai cambiato niente o quasi niente, quindi credo che si parta assolutamente su un De Pedro, Mina, Rodriguez, per adesso tra parentesi Oberth, e poi Romano Winks, poi di solito dopo Fassini e Maldini e Mendy.
0: Mendy, chiaro, chiaro. Della Juve, cosa temi quest'anno? Cosa pensi riguardando la partita dell'anno scorso o in generale negli scontri che hanno fatto anche la storia del calcio, della Sardegna e italiana?
1: L'anno scorso mi chiesi chi sarei andato a togliere. Io ti ho detto 3 giocatori, erano Isic, Bremer, che però forse non c'era in quella
0: Non
1: partita,
0: c'era?
1: e Calulu. Il lì si è andato fuori da solo, o meglio, nel senso che è infortunato. Diciamo che ti toglierei. Dai, quest'anno cambio, dico che toglierei McKennie.
0: E invece io te lo do certissimo,
1: Lo so, lo so, lo so.
0: a ridosso dell'attacco, perché lì siamo ancora un po' spuntati. Grazie, grazie, ringrazio Lele Casini
1: A
0: di
1: voi un abbraccio.
0: Radiolina. Grazie, ringrazio Lele Casini
1: A
0: di
1: voi un abbraccio.
0: Radiolina. Buon lavoro.
1: A
0: Visto
1: domenica.
0: che piove, non vengo quest'anno, vengo poi
1: Ah,
0: l'anno
1: non vieni?
0: prossimo. No, no, no, no,
1: Vabbè.
0: no. Ti lascio con altri colleghi. Grazie, Lele Casini.
1: Un
0: Come sempre,
1: abbraccio,
0: una
1: buon
0: bella.
1: lavoro.
0: Una bella, una bella notizia è sentirlo prima del Cagliari. Questo fa parte anche del nostro mestiere, ritrovare anche i colleghi di altre città con altre fedi calcistiche, ma vedete che si può dialogare praticamente con tutti. Poi ci sono casi un po' diversi e più complicati che ci andiamo a evitare anche noi. 15 e 23, sono arrivati dei vocali. Nel frattempo, curiosità, andiamole ad ascoltare. Grazie.
2: Paolino, andiamo a vincere a Cagliari con doppietta di Alabiegovic. Doppietta di Alabiegovic. 2-0 a Cagliari.

0: Emilio da Padova.
1: Emilio, tu ti stai gasando già troppo in fretta. Mi sembra che tu abbia preso il caffè con la mazza caffè già, eh? Ti vedo molto, molto carico. Alaj Begovic, eh? Poi quella J è quella della Juventus, e quindi ognuno ci può giocare come vuole. E voi, secondo voi, qual è il giocatore più forte di questa rosa? Siamo stati solo fortunati con Alaj Begovic, eh? O ci abbiamo visto bene anticipando pure i tempi? Perché con altri abbiamo toppato dove pensavamo, abbiamo toppato, ci è andata male per certi versi, dove pensavamo magari che fosse invece una certezza. Faccio il nome di Kop, che non abbiamo citato e che penso che siederà in panchina. Ricordando che la Juventus, anzi adesso vado ad aprire un po' il sito della Juventus, avevo qui davanti l'ultima formazione del Cagliari, quindi la ri riepilogo. Caprile in porta, difesa a tre, non ci sarà De Jola, come ci hanno detto, problemi al ginocchio, intervento al ginocchio, se ho ben capito. Quindi un sostituto per il difensore di fascia destra, centrale destro, della difesa a 3 di Pisacane. Mina è rientrato, ha lavorato tutto questo periodo, quindi gli dici Juve, si carica come una molla. Arbitri, guardiamo, poi non è che quello grosso vince perché è più grosso rispetto a quello più piccolino, perché incrocerà spesso e volentieri con Colomani e con Conceição. Quindi non ditemi che il contatto, se lo fa uno va bene, se lo fa un altro non va bene, eccetera, eccetera. Cerchiamo di essere corretti nel prendere le decisioni, soprattutto quando c'è differenza di peso e di fisico. Poi c'è Rodriguez, per la difesa, che aveva giocato così contro l'Udinese, ultima partita vinta in trasferta in casa dell'Udinese da parte del Cagliari. In mezzo al campo, da destra a sinistra, Zepetro con la 2, Romano sotto la lente d'ingrandimento all'interesse di molti club italiani, Winks, l'inglese Winks, che ha parlato oggi, ieri a dire il vero, è rientrato in Italia dopo l'esperienza all'estero e soprattutto dopo aver vestito la maglia della Sampdoria, ricorderete, Obert a sinistra, e poi l'ultima partita hanno giocato a Dopò, Mendy e Maldini. Potrebbe esserci una novità, e qualcosa ci ha detto anche l'inviato, il corrispondente per la sua radio in Sardegna, ovvero Lele Casini di Radiolina. Si sono aggiunti dei vocali perché io non li sto guardando. Allora,
2: Però
1: mentre.
2: devo interrompere, direttore,
1: Cos'è
2: perché
1: successo?
2: ricominciamo
1: Compleanno.
2: la nostra rubrica Tanti auguri a. E oggi non possiamo
1: Oh,
2: non fare gli
1: sono
2: auguri a
1: passateci a
2: un
1: chi?
2: grandissimo
1: Perché sai
2: bianconero.
1: che io no. Bravo, a chi? Dimmelo, sono curioso. Gli auguri Manuel li fa a Antonio Cabrini, detto il bell'Antonio. Sai che un po' l'ho invidiato, lo vedevo sempre, questi capelli, questa corsa, il mancino, non ce n'erano così tanti. Quanti anni compie? 62? No. Mi dai le notizie parziali.
2: No, perché dopo una certa non si dicono più.
1: Ah no? Io vado a cercarlo perché Antonio Cabrini, età, andiamo a vedere. 62 avevo detto, 69. 69 è un 8 ottobre, quindi oggi compie gli anni Antonio Cabrini, e tu non ti devi dimenticare questa rubrica. Confido in te, e fino a questo momento non.
2: Il tempo vola,
1: Il
2: direttore.
1: tempo vola, 69 anni. Sono quasi bello come Cabrini, comunque. 8 ottobre 1957. Antonio Cabrini, auguri. Poi mi fa morire perché le richieste su internet sono: chi è la compagna di Antonio Cabrini? Che fine ha fatto Antonio Cabrini? Qual è il titolo di studio di Antonio Cabrini? Dove abita Cabrini? Probabilmente Cabrini ci dovrebbero anche dire quante cose ha fatto Cabrini con la maglia della Juventus, ma questo me lo direte voi, magari nell'ultimo blocco. I vostri auguri ad Antonio Cabrini, così liberiamo anche lo studio qualche minuto prima. Caffè, eh? Andiamo al caffè. Direzione caffè. Domani direzione Cagliari. Ma vuoi stare a casa tua ogni tanto?
2: Come domani Cagliari, direttore?
1: Ah no, domani Puglia. Mi hai dato il biglietto di Cagliari.
2: Ah, allora già fa lo scalo in Puglia.
1: 69 anni, auguri, Atto, fa caldo in Puglia, eh? I vostri auguri fra poco nell'ultima mezz'ora di Cose di Calcio XL.
0: Cose di Calcio.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast in Irlanda del Nord il 6 dicembre e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora a quota zero e non potrà colmare il gap nelle due partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A. Il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tominic 6-3-6-1, lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz. La MotoGP, Martin e Marc Marquez sono ormai vicinissimi in classifica in un entusiasmante mondiale MotoGP che vede anche Bezzecchi contendente al titolo. Solo 2 punti separano i piloti spagnoli che si giocheranno il titolo rispettivamente per Aprilia e Ducati e sono stati protagonisti nella conferenza stampa che precede il GP dell'Indonesia questo weekend insieme proprio a Bezzecchi. L'italiano promuove il nuovo format che debutterà nel 2027 mentre Marquez è durissimo. Non ci consultano, siamo solo delle pedine. Il mondiale di Formula 1 invece è a Singapore con una volata per il titolo ormai entrata definitivamente nel vivo. Oggi parole ai piloti con la conferenza stampa, domani alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint. Sabato alle 11 si entra in clima di gara con la sprint race, mentre alle 15 scattano le qualifiche valide per il Gran Premio. Domenica alle 14 semaforo verde per la gara. Il basket, dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Cose di calcio.

0: Che profumo, sembra di essere in campagna a questo punto, un buon profumo, ci sta, tutto nuovo, pulito, grazie Manuel e anche la signora Lucia che naturalmente nelle pause del giovedì mette a lucido i nostri studi. Dal chat, Super Consensao, titolare sempre, senza se e senza ma. Però abbiamo fatto gli auguri ad Antonio Cabrini. Il giocatore più bello, lo chiedo a chiunque, perché sennò è discriminante oramai, però lo chiedo principalmente alle signore, alle signorine, fidanzate, sposate, single, tutto quello che volete. Antonio Cabrini era il più bello, me l'ha detto. Cuccava di più anche, me l'ha detto Marocchino. Era un po' invidioso Marocchino, però... lui tanto era l'uomo della notte, era un po' più distratto dai colori della notte, del mixer, della musica e delle luci. Chi è il più bello della rosa della Juventus? Lo chiedo alle signore, dai, alle signore. Magari mi dicono la verità senza nascondersi. E le leggende non hanno comunque età, però oggi Antonio Cabrini compie 69 anni. Ci dicono, io questa mezz'ora la vorrei dedicare, 25 minuti prima della chiusura di questa puntata del giovedì, con queste ultime domande. Chi è il più forte della Juve? Zegrova, McKennie, non mi avete detto McKennie, Zegrova, Consensao, Ildiz, ci è stato detto, le spiegazioni, e poi ci siamo fermati un po' lì. Ci aggiungo un po' di gossip. Chi è il più bello? Una volta era Antonio Cabrini. Ditemi voi, fatemi una classifica dei più belli, chiunque vuole, soprattutto se ci... che bella trasformazione, guardate, Antonio Paolino da giovane, Antonio Paolino a metà e Antonio... Ah no, Antonio Cabrini, non Antonio Paolino. Era un bel ragazzo, Antonio Cabrini. Mi fate la vostra classifica dei più belli, E poi abbiamo sentito anche il collega di Cagliari. Stavo aprendo, ma devo riaprire da qui. Eventualmente c'è la formazione del Cagliari che abbiamo già dato. Ho perso ovviamente i vostri messaggi. Li vado a recuperare. Vediamo un po'.
1: Se non è il più forte McKennie, per me è il più indispensabile al momento.
0: Indispensabile sicuramente, però il più forte? Più forte. Cioè, io vedrei...
1: Tecnicamente Ildiz.
0: Ildiz. E di quelli non infortunati, così ti complica un po' la vita. Carico messaggi, eccole qui. Ci stai pensando? Ti do tempo anche perché sono arrivati dei nuovi messaggi. Perché si aggiorna ogni...
1: Non siamo fortissimi.
0: No, non come ti permetti? No, anche perché anche prima, quando ho chiesto ai nostri ospiti, quando manca la risposta immediata, cioè altre volte avresti detto subito un nome, anche due o tre. Adesso sei lì che ti stai ubriacando, continui a essere pessimista. Cercali bene invece di ubriacarti. Cercati bene, ubriacarti di acqua perché stavi bevendo da una bottiglietta dell'acqua. Se potessi scegliere, ci scrive Pasquale da Palermo, un calciatore del Cagliari e portarlo alla Juve, prenderei Daniele Maldini, che è stato leggermente accostato alla Juventus. Pasquale da Palermo ci dice: centravanti perfetto per il gioco di Spalletti. Lo avevo già indicato a voi di RBN nella scorsa stagione come sostituto di Vlahovic. Cioè, qualcuno ti avrà detto: ma cosa dici? Sicuramente, perché Vlahovic e Maldini, il paragone magari. Però tu ci avevi visto lungo. Sono sicuro che presto prenderà il posto di titolare come centravanti della nazionale. Sai che ti dico che ha buone possibilità, ma il centravanti della nazionale io lo inquadro.

0: squadro per il futuro con più Esposito. Naturalmente non guarda se è dell'Inter o dico che è scarso perché è dell'Inter. Bruno, Zegrova non sbaglia un passaggio, fa sempre arrivare il pallone dove vuole. Forse all'inizio sbagliava i passaggi e teneva troppo il pallone, ma ora Zegrova è un'altra cosa. Fai bene a ricordare questo perché ero già pronto a ribattere alla tua affermazione. Fa sempre arrivare il pallone dove vuole. Chi entra nel secondo tempo, che è più fresco, deve dimenticare la frenesia e deve imparare la perfezione del passaggio. Hai centrato il tema. Magari ne sbaglia meno, ma vedere che i primi passaggi di Zegrova fossero quasi tutti sbagliati un po' mi indispettiva. Cioè, quella frenesia, faccio, dico, mi muovo, ta, ta, ta, ta, ta, che non ti capisce neanche il tuo compagno di squadra. E in nazionale, guardatevi la partita ultima di Zegrova. Sì, se mi prendi il frame dei social, salta sempre l'uomo, eh? Lo spilungone avversario. Ma se continuate a vedere quelle azioni, guardando la partita, le dinamiche della partita, perché le partite non si guardano sui social, si guardano per intero, non in televisione, dove volete, sul PC, ma si guardano per intero. E allo stadio si notano anche meglio certi movimenti senza palla. Io il calcio lo guardo ancora così, 10 anni. Lo guardo ancora così, con i giocatori che cambiano, ma i passaggi, e su questo la nazionale francese insegna tanto. Il passaggio in profondità non vuol dire sulla bandierina, non vuol dire sul piede col giocatore che parte, vuol dire con la velocità giusta tra il giocatore a cui vuoi dare il pallone e la distanza dell'avversario. Che a volte è già proiettato per andare in chiusura, a volte è statico, a volte è in movimento il tuo compagno, gliela devi dare che mentre ti muovi gli arriva sul piede più forte che ha. Riguardo a Daniele Maldini, provate a chiedere ad un qualunque tifoso atalantino: Cagliari non è la Juventus, e noi tifosi lo sappiamo benissimo. Ci scrive Cagliari, Claudio, scusate, che ci sta scrivendo in questo momento. Mi sembra che sia arrivato un vocale, aggiornando adesso la mia messaggistica, e allora andiamo ad ascoltare.
1: Ciao direttore, Roberto da Bologna. Guarda, tecnicamente togliamo i bits perché è infortunato e tutto,
0: Sì.
1: ma secondo me te grova. Con Conceição, Nico Gonzalez,
0: Quelli che mi hanno già detto
1: soprattutto Alajbegovic e
0: sono.
1: anche Douglas Luiz, sono cinque ragazzi che tecnicamente non hanno da imparare da nessuno, secondo me. Cosa ne pensi?
0: Però così mi cancella. No, sono d'accordo. Metto nel tuo ordine e dico che Douglas Luiz resta comunque il talentuoso inadempiente. In nazionale amano la loro nazionale, ha altre caratteristiche, quindi anch'io amo altre caratteristiche, no? Lo metto dietro a questi giocatori, però così mi cancelli il talento del difensore. Io penso che uno che abbia molto, molto è Kalulu, e non mi piaceva come giocatore al Milan, eh? Ha molto, è attento. Sa quando non andare, si conosce molto bene. Un altro è Bremer, no? Quindi dico, siamo arrivati già a 5, 6, 7 giocatori, anche vicario, ragazzi, vicario anche. Però il migliore lo vedo nel giocatore di movimento che costruisce, che sa fare. E Douglas lo metto dietro tutti questi nomi che abbiamo fatto, onestamente. Cioè lo metto al pari di Bremer perché a stacco, a fisicità, sa difendere, ma non ha quel qualcosa di più. Ma anche gli altri magari non sanno difendere bene, nelle fasi di difficoltà. Però mi fa piacere che non abbiamo ripetuto tutti lo stesso nome, ma che abbiamo allargato, il nostro ventaglio. E attenzione a quello che vi dico, magari non è la verità e non sarete d'accordo. Il Locatelli non play con quel numero e qualità di giocatori è un giocatore che può dare veramente tanto, ma ricollocato in un'altra posizione. Per juventinità, per presenze, per esperienze, non per lentezza, ma per lettura dell'azione. Certo che so che non stiamo parlando di Platini, di altri giocatori, di Pjanic, di Thuram, di tanti altri nomi. Non lo so. Thuram nel senso Thuram papà difensore. Collocato in un altro modo, non ti sto dicendo così di Cambiaso, che è un po' una delusione per certi versi, no? Poi magari si riscatta adesso. Dico che il Locatelli, con quel ventaglio di scelte che avete elencato, che avete fatto, in un altro contesto, con un altro play là in mezzo, con il vero centrocampista, è un giocatore, è il giocatore che sa leggere meglio le situazioni di gioco, secondo me. Guarda, Enza da Udine, Locatelli ci scrive. Non critichiamolo in tutto e per tutto. Ha dei limiti, sicuramente. Ha dei limiti. Ma ha dei limiti anche indotti da come è stato costretto a giocare in tutti questi centrocampi che sono stati sempre quelli poco i meno modificati perché c'erano altre priorità o perché magari si è speso male il proprio budget e quindi mi fa piacere anche che un voto lo ottenga Locatelli che non è il mio preferito e non lo sceglierei al fantacalcio, però per come interpreta il ruolo, per come legge le partite, adesso non voglio farlo diventare il migliore di tutti, e per come si sacrifica in questa Juventus, o si è sacrificato, non per come gioca certe partite, l'adattabilità sua me lo fa risultare più completo di tanti altri, onestamente. È arrivato un altro vocale, andiamo ad ascoltare. È una replica a quello che ho detto, probabilmente sì.
1: Direttore, io intendevo tecnicamente, nel senso del rapporto fra il giocatore e il pallone. Chiaramente
0: non ho capito.
1: C'è anche la tecnica dei difensori, ma è una tecnica del difensore. Tu parlavi di Calulu, che secondo me è stato fenomenale in questo periodo che è alla Juventus.
0: Un po' sotto te, sotto
1: anche lui è una tecnica da difensore. Su 5 cross gli ne vengono 2.5. Capito cosa sì. intendo io?
0: Sì, sì, cosa sì,
1: per
0: sì.
1: breve. È una tecnica da difensori e quando io li considero
0: è più completo, dici tu.
1: Parlo esclusivamente del rapporto giocatore-pallone. Non se chiudono, se sanno difendere, se sono forti senza palla. Io parlo tecnicamente e esclusivamente.
0: E allora tecnicamente ci devi mettere anche Colomoni. No, io l'avevo interpretato che ha tecnica, ha sicuramente caratteristiche importanti. A mio avviso Douglas Luiz pecca in altro, cioè nella lentezza di agire. Quindi lo vedo tecnicamente, ma sai chi ti dico in questo momento tecnicamente che non lo vedo? Ecco, diciamo chi tecnicamente non vedete. Voltemade mi sembra quello che pecchi veramente di più. Mi sembra anche rispetto addirittura con Maines, che pecca per personalità, ma il tiro, per come lo conosciamo e per come non conosciamo Voltemade, forse è quello che pecca onestamente di più. Luigi della Germania, uno dei migliori giocatori che abbiamo, è sicuramente Licina. Non vedo l'ora che tornino a casa i ragazzi che abbiamo in giro, per poter dire che abbiamo una squadra molto competitiva. Cambiaso dovrebbe imparare da loro. Forza Juventus, tra l'altro un let's goal che in questo momento non possiamo esaudire perché siamo quasi alla fine. Io ti dico che da questo momento in poi, da questo momento in poi, ce lo insegna la nazionale, ce lo insegnano la necessità, i bilanci da tenere più che mai sotto osservazione, sotto controllo. Diciamo che il mezzo errore lo vedo già nell'aver dato Azic e Licina in prestito, perché puoi già utilizzarli o tenerli col gruppo sapendo che devi farli giocare qualche volta di più. Cioè, questi due giocatori in questa emergenza potrebbero giocare qualche volta di più? Sì, anche senza emergenza. Qualche volta di meno, ma sicuramente di più. Con un calendario complesso, Europa League, rientri, partenze, domenica, giovedì, eccetera, io una volta Azic, una volta Licina, e lo vediamo, Cremonese piuttosto che Sassuolo, tu li butti dentro, questi hanno fame, hanno fisico, hanno qualità. Non è che mi togli Del Piero, Nedved, Turam, Cannavaro, eccetera, eccetera. Mi puoi togliere benissimo o alternarmeli benissimo. Cioè, come ha trovato spazio all'Ibegovic? Che hai preso, bene. Che puoi far non giocare a Cagliari? Se ho Azic, ho risolto il problema. Ce l'ho già. Boga, tutta questa gente che rientra, sanno che non sono i top, ma sanno che devono assolutamente centrare la loro partita se impiegati. Impiegati in queste condizioni, che non potevi sapere a giugno, ma forzando un po' la mano, la cultura e il coraggio, forse questi due giocatori, più di tanti altri, no, che dicevamo in passato, adesso è giunto il momento. Cioè, spero che l'anno prossimo tornino e spero che l'anno prossimo restino e spero che l'anno prossimo tolgano spazio anche alla Begovic, o se non lo toglieranno perché o a Consensao o a Zegrova, onestamente, possono far parte di questa Juve. Eviterei di andare a prendere, ad oggi dico, il Voltemade, che anche tecnicamente mi sembra molto macchinoso. Cosa ne pensate? Vocale di Marco.
2: Direttore Marco da Imola.
0: Ah, Marco da Imola, sei tu.
2: Poche volte sono d'accordo con te, ma questo è normale. Ma sul fatto che Locatelli sia l'unico a centrocampo che legge preventivamente le azioni offensive degli avversari verso la nostra area, questo è un dato di fatto. E ti porto l'esempio, visto che hai l'età più o meno come la mia. Furino
0: non era il più forte, ma
2: Furino tecnicamente aveva dei piedi che erano quelli che erano, ma aveva quella grinta, quella capacità di leggere le azioni
0: che arrivava prima sulle caviglie, sul pallone,
2: copertura, che non avevano altri.
0: Ah, è finito, pensavo che continuasse.
2: Sono d'accordo con te, Marco da Imola.
0: Marco da Imola, ci ho impiegato 8 anni per convincerti su un concetto, magari sono io convinto, d'accordo con te, viceversa, ti ringrazio. Nel calcio non c'è la risposta esatta, però vanno messe in evidenza tutte le sfumature, perché in cronaca si può criticare che non è quello che tira, che è preciso, che sbaglia, che richiama troppe, che fa troppe volte il vigile, sempre di meno, questo grazie a Spalletti, però va riconosciuto almeno questo aspetto. Fammi notare anche quando non la pensi come me, perché magari mi dai delle spiegazioni che possono far cambiare il mio pensiero, o magari posso far anch'io cambiare pensiero a te. Ma non è questo un gioco da vincere o da perdere, chiaramente. Questa è Radio Bianconera. Fino a quando, direttore Vincenzo da Formia, fino a quando non ci si renderà conto che i giovani con potenzialità vanno fatti crescere e tenuti anziché svezzarli per venderli e comprare giocatori fatti e finiti, ma soprattutto finiti, non andremo da nessuna parte. Questo è l'ultimo messaggio che è arrivato. Abbiamo ancora meno di 10 minuti. Vedo già chi è pronto a prendere il mio posto qui. Ricordo che Franco Leonetti, ovviamente. Ricordo anche che domani troverete tra le 13 e le 15 la versione normal di Cose di Calcio, con Paolo Rossi eccezionalmente al mio posto, con io eccezionalmente, poi riprende il campionato, non è che posso andare in giro ai matrimoni, alle inaugurazioni, naturalmente sarò in collegamento dalla Puglia. Per giudicare Voltemade bisognerebbe vederlo giocare con continuità e non scampoli di partita. Stop, Vincenzo. Però l'allenatore, se non lo mette, lo vede, quindi io ho la fiducia nell'allenatore, sia che mi piaccia che non mi piaccia, eccetera, eccetera. Lui li vede, e anche noi vediamo che magari è complicato buttarlo subito, dagli continuità da subito, lo proteggi forse anche un po'. Altrimenti io ieri ho provato a stuzzicarvi. Domenica a Cagliari, mi serve fisicità con Mina e allora risparmio Colomani. L'altro ha giocato poco, ha sbagliato un gol, si è mangiato un gol che neanche Manuel in regia mangia così i gol. Potrebbe essere un'idea, però probabilmente lo vede per gli ultimi 20 minuti. Non puoi rinunciare a Colomani, che ha recuperato, magari avrà il dito steccato, quello che sarà. Quindi vederlo con continuità è vero, in linea teorica sì, però è anche vero che l'allenatore poi, se vede nettamente una differenza tra Colomani e Voltemade, me lo immagino Colomani dal primo minuto, mi immagino Voltemade partita ad andare a chiudere o magari già saldamente nelle nostre mani, a quel punto può invertire i due giocatori oppure aggiungere e risparmiare qualcuno, tipo, non so, il McKenny o tipo l'Alebegovic, e far entrare più tardi possibile quelli che hanno giocato in nazionale. Cioè, queste sono le soluzioni e le deleghe che bisogna lasciare ad un allenatore. C'è ancora un vocale, Manuel. Vedi che stanno arrivando. Hanno preso il caffè, si sono svegliati.
3: Direttore Guido da Bologna. Secondo me Ekator, quando rientrerà, avrà un ruolo molto importante, perché sarà lui il numero 9 della Juve. Voltemade e Colomani o giocheranno insieme a lui o faranno panchina, secondo me, perché Ekator ha la potenzialità per essere il numero 9 della Juve.
0: Per essere...
3: Lo dico adesso.
0: Io me lo ricorderò, a parte che scrivi con la firma Lorenz, ti chiami in un altro modo e quindi non mi ricorderò magari il nome, ma sarà colpa mia. Gioca poco e non segna, la Juve guarda oltre, non è un 9 e non può essere il 9 e mezzo di Spalletti. Alla Continassa si pensa a Retegui, Balogun o Raimondo. L'unica gioia in Europa, Voltemade festeggia il gol su rigore, è contro gli olandesi del NEC. Voltemade è già un caso, chiaro, la Gazzetta ci gioca un po' sopra, per me non è un caso, io lo leggo, ho una mia idea e mi fido molto della vostra idea e magari ci confronteremo poi nelle prossime puntate, la prossima settimana, dopo che avrà segnato la doppietta magari a Cagliari, con il diretto interessato. Il titolo forza un po' un concetto, che sia proprio un caso no, ma che sia stata l'ultima scelta per necessità della Juventus, questo mi sembra di poterlo dire senza che si offenda anche e solo il buon Carnevali, che sa benissimo che cosa è andato a prendere e che cosa poteva offrire in quel momento il mercato. McKenny a Cagliari per il record, l'abbiamo detto nei titoli prima che perché anche noi seguiamo un po' le curiosità. A Cagliari saranno 234 presenze, 2, 3, 4 per McKenny in bianconero, più di tutti, anche più di Locatelli, che ad oggi occupa la stessa posizione con lui. Come i gol, pensate, il bomber della Juve, della rosa della Juve, è proprio McKenny, da quando è la Juve, non nella storia in generale, di quelli che sono ancora la Juve. 27 reti, ben 16 in campionato, 16 in campionato e 9 sì in coppa, per quanto riguarda proprio McKenny, il primo americano con la fascia al braccio. Weston si è regalato un piccolo, profondo e significativo Oscar, dice proprio il collega Guglielmo Buccheri del Gazzetta dello Sport. E ora il giocatore nella rosa attuale con più presenze, 234, quelle che McKenny taglierà domenica sera a Cagliari, se giocherà, ma penso proprio di sì. Sta bene, si è allenato a Torino, ha superato gli acciacchi iniziali di questa stagione. Ebbene, quindi salvo imprevisti di vigilia antivigilia e vigilia, naturalmente, pensiamo proprio che giocherà, perché il giocatore, come ce l'ha detto Manuel, è indispensabile. Il jolly di Spalletti si è ripreso, i riflettori dopo un avvio di stagione frenato dall'affaticamento muscolare che lo ha costretto a fare da spettatore con Parma, Milan e Sassuolo. Ha recuperato, e quindi dove lo andremo a vedere? Come giocatore stantuffo che va lì, parte da centrocampo, diventa trequartista e magari si porta via qualche avversario per dare spazio agli attaccanti, agli esterni. Dovrebbe essere con Consensao o Alaibegovic, con caratteristiche diverse. Con Consensao lo metti più vicino alla porta, con Alaibegovic allarghi di più la struttura del Cagliari, e quindi ci può stare anche la decisione di puntare su Zegrova dal primo minuto, allarghi stanchi e poi metti vicino la punta proprio con Consensao, lo metti un po' più vicino per farlo sbloccare, perché se si abitua a prendere, saltare e tirare e non partire da lontano, attenzione che quei gol potrebbero essere annoverati tra quelli pesanti in un'annata in cui il 9 non ce l'abbiamo e penso che non ce l'avremo fino alla fine di questo campionato. È arrivata anche la fine di questa lunga puntata di Cose di Calcio, tre ore, una passeggiata di piacere quando si parla di Juve e quando si sta in compagnia vostra su Radio Bianconera. Ciao.
4: Cose di Calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Radio Bianconera.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
7: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. L'unica che conta.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono molte le reazioni politiche dopo l'approvazione della legge elettorale da parte della Camera, dove è passata con 227 voti a favore e 164 contrari. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Dure le proteste delle opposizioni dopo il voto. In aula sono comparsi cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio». Con Meloni, meno sanità e più armi.
1: Tragedia sul lavoro in un'officina in zona Casal Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. Nella notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre nella stessa zona della capitale.
2: Respinta la richiesta di una nuova perizia psichiatrica sollecitata dal difensore di Francis Kaufman, il cittadino americano accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di 11 mesi a Villa Panfili, avvenuto nel giugno del 2025. Il processo prosegue ora con la requisitoria del PM il 26 ottobre e la sentenza attesa per il 5 novembre. Per i giudici non sussistono allo Stato elementi idonei a sostenere la necessità di disporre di un nuovo giudizio sulla capacità processuale dell'imputato.
1: Momenti di paura oggi a Torino, dove un tram è deragliato dopo essersi scontrato violentemente con un furgone in corso Einaudi, finendo per abbattere anche un albero che divide la carreggiata e sfiorando un'altra auto parcheggiata sul controviale attiguo. Il terribile incidente è avvenuto poco prima delle ore 9, causando anche il ferimento di 4 persone, le cui condizioni fortunatamente non sono gravi, sono state assistite dai sanitari in codice verde.
2: È stato un suicidio collettivo la causa della morte di 3 sorelle britanniche poco più che trentenni, residenti a Londra e nate da una famiglia di origine caraibica, annegate nel maggio scorso nelle acque di fronte a Brighton, dopo essersi lanciate da un pontile a tarda sera, vittime di una vicenda seguita con grande emozione dai media. A certificarlo è il responso legale di un coroner, secondo cui Jane Adetoro, di 36 anni, Christina Walters, di 32, e Rebecca Walters, di 31, si buttarono volontariamente in mare l'11 maggio, tutte insieme.
1: Poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Poetessa, saggista, traduttrice, è nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Ben ritrovati a questa nuova puntata, l'ultima della settimana di questo programma, ieri oggi, ovviamente Franco Leonetti qui, il sottoscritto che conduce, come sempre, martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17, saluto Manuel in regia, saluto Antonio che ha finito ben 3 ore del suo programma e ci lanciamo ovviamente già Finalmente verso la sfida di Cagliari. Come ho detto nei giorni scorsi, occhi estremamente aperti, ci ricordiamo molto bene cosa accadde l'anno scorso con una Juve che stradominò la partita. Guardavo ancora così, no? Le statistiche, 78% di possesso palla, 18 calci d'angoli calciati, addirittura 22 tiri dentro o comunque verso la porta, e poi quell'unico gol di Mazzitelli, anzi l'unico tiro in porta che fredda Perin, e la Juve perde quella gara. Lo sappiamo benissimo dopo la pausa, e a maggior ragione oggi dopo una pausa lunghissima. Ovviamente bisogna rimanere concentrati, andare a Cagliari e fare una partita di sostanza, di nervo, di gamba. È rientrato oggi anche Nico Gonzalez, Cabal si è allenato in gruppo, finalmente ha messo le scarpe bullonate, quindi si va verso il suo recupero. Lo diciamo subito, molto probabilmente Cambiaso sarà titolare, dovrebbe riprendere il suo posto da esterno basso mancino, anche perché Çelik con la nazionale turca le ha giocate tutte e un turno di riposo sicuramente gli spetterà. Ma intanto arrivano dei messaggi, tra poco insomma vengo a leggerli. Vi pongo due ballottaggi. Beh, credo che Lukumi, insomma, al 95%, visto che arriverà nelle prossime ore, comunque addirittura ad arrivo il suo ritorno a Torino, avrà sicuramente una giornata di riposo, quindi molto probabile, anzi quasi sicuro, che Kelly torni ovviamente al centro della difesa con Kalulu e con Bremer. Ma vi chiedo, visto il rendimento di Zegrova in nazionale, con prestazioni funamboliche di grande livello, tra l'altro leggevo insomma le dichiarazioni di Fabrizio Ravanelli, che conosciamo tutti molto bene, e definiva Zegrova un fenomeno, quindi vedete più in campo dal primo minuto Edon Zegrova oppure Chico Conceição? Esprimetevi. E poi un altro ballottaggio, perché stavo appunto dicendo che appena è rientrato oggi Nico Gonzalez, e c'è un Alai Begovic che anche lui ha fatto estremamente bene in nazionale, un gol, un ragazzo che insomma ha già capito dove si trova, parlo ovviamente di ambiente Juventus, e quindi io credo che si vada molto più su Alai Begovic, però sappiamo bene che Nico Gonzalez, reduce dalla partita d'addio di Leo Messi, quindi viaggi intercontinentali, il fuso orario, magari possa partire dalla panchina. Quindi Alai Begovic o Nico Gonzalez, e poi sulla destra Zegrova o Chico Conceição. Questo è il quesito, anche perché siamo a giovedì, la partita si giocherà ovviamente domenica sera 20:45, mancano 3 giorni, speriamo non succeda nulla, non voglio pensare neanche a un raffreddore di qualcuno, e quindi oggi il quesito è questo. Poi sicuramente parleremo della spinta psicologica veemente, forte di Spalletti, e insomma che nei giorni scorsi ha detto delle cose molto importanti, e mi auguro anche che a centrocampo ci sia una riscossa. Penso a Douglas Luiz, che è stato in nazionale, ma penso anche a Pape Sarr. L'argomento con Miners lo abbiamo sviscerato, ma so che tornerà di moda, perché con Miners oggi è diventato praticamente l'ultima scelta di mister Spalletti. Armando Vittorio, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, io so, perché mi hai mandato un messaggio qualche ora fa, che volevi incominciare con una nota polemica, allora io ti lascio il microfono. Vai.
1: No, polemica sempre nel senso buono, cioè che una società di Milano che è in testa al campionato continua a prendere dipendenti Juventus o ex dipendenti Juventus. Lasciamo stare i nomi e i cognomi, bravissimi.
0: Ma persone. Se vuoi farli non è un problema.
1: Sì, sì, ma dirigenti stiamo oltre tutti i calciatori che hanno in effetti preso, e la lista sarebbe lunghissima. Dirigenti come Ricci, Adornato e adesso per ultimo Casassa, persone veramente valide, e vuol dire due cose, cioè che la Juventus comunque azienda aveva seminato bene e che loro hanno deciso di andare in un'altra azienda che sta seminando molto ma molto bene, in effetti i migliori
0: quelli là di Milano, no? Quella, quella squadra di Milano, esatto.
1: Però stupisce francamente un po' e dispiace in questo senso, perché vuol dire che la Juventus di quel decennio aveva fatto veramente molto bene, non solo in campo ma anche molto bene fuori.
0: La Juve di quel decennio ha fatto delle cose straordinarie, impareggiabili, che mai nessuno lontanamente riuscirà ad avvicinare, non dico pareggiare ma ad avvicinarsi,
1: perché è l'unica società, ritengo, italiana che va sempre a prendere. Cioè, se sono passati di lì, se sono passati da Torino...
0: Vuol dire che hanno un pedigree doc. No? Esatto, un pedigree doc. Intanto, da Twitch, saluto Barone57, ciao Barone, insomma... E tutti i tifosi non vedono l'ora che ricominci il campionato, la Juve sarà impegnata a Cagliari. Come hai vissuto questa lunga, inedita, infinita pausa per le nazionali, caro
1: Ma Romano? Guarda, onestamente, tranquillamente, perché ci voleva, bisognava resettare tutto, ci voleva questa lunga sosta. Poi di cose ne sono veramente successe, cose che hanno fatto poi pensare in questo periodo. Casi, il caso Mandragora, le plusvalenze con l'Udinese non c'entrano niente, tanto paga solamente la Juventus. Il caso dell'ex responsabile degli arbitri Rocchi, niente da fare, va tutto bene, ci scusiamo con Rocchi. Cioè, allora, arrivato a un certo punto, doveva Rocchi riprendere il posto che aveva lasciato con le dimissioni. Voglio dire,
0: meglio
1: è tutto
0: di no.
1: In effetti strano. E poi continuano col caso, in effetti, questa cosa ridicola del caso Malagò.
0: Volevo sapere da te, perché è il caso della settimana, e quindi chiedo a tutti gli ospiti.
1: Diciamo che commentare una cosa del genere è veramente strano.
0: Si può dire prego. Fuori da ogni logica e ogni immaginazione umana, perché... allora, tanti hanno titolato vergogna, incredibile, eccetera. Io purtroppo non mi sorprendo più di niente, però una cosa del genere non l'avevo mai vista, ma è veramente fuori da ogni pensiero umano che un presidente federale venga messo alla porta da giochi di potere, giochi politici, lo diciamo chiaramente,
1: ma
0: diventi commissario di se stesso.
1: Sì, ma dopo l'elezione sarebbe stato più logico, prima di essere eletto, che si metteva questo cavillo, questa problematica, e la si metteva sulla scrivania.
0: Cioè, nessuno
1: diceva,
0: si è accorto,
1: no,
0: che,
1: presidente.
0: Nessuno si è accorto. Aspetta, che Malagò
1: la nomina e poi dopo tirate fuori questo. Qui in effetti si va, inutile negare, poi a Radio Bianconera si parla
0: sempre
1: chiaramente, sono in effetti questioni personali, sono brutte cose da sentire e da...
0: Logiche di potere, però questo dimostra anche come certa gente lavora e in che mani siamo. Qua non stiamo parlando, con tutto rispetto, del presidente di una circoscrizione, con grande rispetto per chi fa il presidente di circoscrizione nelle grandi città. Qui stiamo parlando del capo del calcio italiano, il presidente che dovrebbe dare delle indicazioni e varare le famose riforme mai fatte e varare una linea. E poi succede quello che succede, secondo me è veramente inaccettabile, inaccettabile. E vado oltre, poi chiudiamo l'argomento, andiamo ovviamente sulla nostra Juve. Attenzione al 14 dicembre, quando presumibilmente ci saranno le nuove elezioni, perché Malagò quasi sicuramente sarà l'unico candidato. Cioè, cose bulgare, Lascia a te, no, lascia a te perché
1: No, no, ma
0: diventa
1: sono,
0: difficile veramente
1: no, ma sono
0: commentare
1: veramente
0: situazioni
1: ecologiche.
0: patetiche come
1: Non, non, non.
0: questa.
1: In tanti anni io cose di questo genere, non è che francamente me ne ricordo proprio, non lo so, ridicole. Poi è inutile negare poi l'evidenza, è da poche settimane che ha pieni in effetti potere e Malagò mi sembra che poi la situazione si stia comportando abbastanza in effetti bene, qualche cambio di registro c'è, qualche situazione nuova c'è, come si dice in gergo, ma lasciatelo tranquillo, lasciatelo lavorare.
0: Lasciando da
1: Poi
0: parte il pastrocchio estivo con la chiamata di
1: non
0: Maldini e
1: la sai.
0: Leonardo cacciati dopo 12 giorni, ragazzi, delle cose che, cioè, sinceramente,
1: E per
0: neanche
1: chiudere,
0: vai.
1: un altro dato anche che viene sempre messo da parte, in queste ultime settimane sono usciti fuori dei dati clamorosi che le TV a pagamento, soprattutto quelle che gestiscono il calcio, sono in un calo notevole. Chissà poi perché, forse tanti fans bianconeri hanno detto no, quest'anno l'abbonamento
0: Si sono rotti le
1: non lo
0: scatole,
1: fa. E
0: ovviamente.
1: questo dovrebbe anche fare pensare. E torno indietro di molti anni, ripeto, Radio Bianconera, le cose vere si dicono,
0: Sempre.
1: torno indietro di tanti ma tanti anni, adesso ricordarmi proprio il periodo no.
0: Esatto, ma non importa.
1: Si tratta del J Stadium, ingresso della tribuna d'onore, alcuni dirigenti che parlavano non della Juventus. E di che cosa parlavano? Comunque non si può andare avanti così, se vince sempre la Juventus avremo un calo di abbonamenti
0: Infatti.
1: sicuri. No, c'era da rimanere sbigottiti. Ma cosa
0: Infatti.
1: c'entra questo? Perché? Sì, perché l'alternanza è sempre meglio una volta l'altra. Ah, vabbè, decidono loro cosa
0: Sì.
1: devono fare. Mi sembra
0: Questo
1: tutto
0: è
1: in
0: il
1: effetti
0: sistema calcio in
1: strano.
0: Italia. Questo è il
1: Vabbè.
0: sistema calcio in Italia, quindi ricordiamo Presidente federale all'epoca.

0: amministrativi, ma anche nei livelli politici, sindacali e comunali, le nomine dovrebbero essere 4 anni, 5 anni, poi si cambia, non perché si vuole cambiare, perché è giusto cambiare, se non va si metterà qualcosa di nuovo oppure si tornerà al precedente, ma bisogna fare, non ci devono essere
1: il problema,
0: nomine che durano anni.
1: Ma il problema,
0: anni,
1: caro Armanno, è che c'è gente che è imbullonata la sedia da mezzo secolo.
0: Sì,
1: cosa parliamo? Cioè io quando vedo ancora Carraro... Vabbè, lasciamo perdere, credo che sia assolutamente.
0: Succedeva anche all'ordine dei giornalisti.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Beh, ma sai, succede un po' ovunque. Il bel paese non è stato definito, etichettato o tale così, no? Per qualche fantasia. Da Twitch, Angela Juve, come sempre, è presente. Queste cose accadono solo in Italia. Grazie per i complimenti. Poi Barone 57. Va su un tema, tra poco leggerò il suo messaggio quando ovviamente ti farò questa domanda. Io però voglio chiederti, finalmente torna il campionato, avrai sicuramente occhieggiato, letto le parole di grande energia, di grande carica di Luciano Spalletti nei giorni scorsi su Tutto Sport, dove ha espresso secondo me dei concetti molto importanti. Io credo che in questo momento, come ho scritto due giorni fa nel mio editoriale, la carica dell'allenatore, che si deve poi tradurre sul campo, sia estremamente importante per spronare i ragazzi e per riallacciare il filo logico delle ultime due partite vinte, quella con il NEC in Europa League e ovviamente la vittoria buonissima contro l'Atalanta. A te.
0: È comunque difficile, è inutile poi negare l'evidenza, perché quando si rientra da una sosta così lunga,
1: vero,
0: riallacciare tutto è sempre in effetti complicato. C'è chi ci riesce meglio, chi ci riesce peggio, e la Juventus avrà poi qualche calciatore, quei pochi rimasti, perché gli altri abbiamo l'infermeria piena e arriveranno addirittura all'ultimo. Ma io allargo un pochino la cosa al mese di ottobre, dimmi se dico una cosa errata,
1: no,
0: mi sembra
1: vai.
0: Che dall'11 di Cagliari-Juventus al 28 di ottobre sono 6 partite,
1: sì,
0: e in effetti diventa anche pesante.
1: Da qui alla prossima sosta per la nazionale in 28-29 giorni si giocherà ogni 3 giorni.
0: Non sono poche, vorrà dire che ci vorranno rotazioni,
1: sì,
0: e il nostro mister deve essere bravo a fare queste rotazioni sperando di dire basta agli infortuni, perché veramente, diciamolo proprio chiaramente,
1: devastante.
0: Siamo veramente stufi.
1: Sì, sì, no, ma poi è devastante. Tra l'altro questa mattina Cabal si è allenato con il gruppo per la prima volta dopo un mese e mezzo e quindi è probabile il suo rientro, ovviamente non subito da titolare.
0: Dammi qualche notizia positiva, Cambiaso almeno rientra. Sì.
1: Cambiaso è a posto, sarà titolare a Cagliari e ci sarà un turno di riposo per Celic. Allora, veniamo alla domanda che io ho posto. Intanto ti leggo il messaggio di Barone 57 da Twitch. Meglio con Seisao dall'inizio e Zegrova quando il Cagliari sarà un po' stanco se non si vince. Io ho chiesto, vabbè, Lucumi sicuramente, anche lui sudamericano, è un pochino in ritardo nel rientro, volo intercontinentale, quindi Kelly sarà titolare, però ho chiesto meglio con Seisao o Zegrova dal primo minuto, e Zegrova ha fatto molto bene. Nico Gonzalez, già arrivato alla Continassa, ma volo anche lui intercontinentale per la partita d'addio di Messi, e quindi ti dico Alej Begovic o Nico Gonzalez. A te.
0: Ma io partirei subito con Seisao, non riesco neanche.
1: Con Cico, così tagliamo la testa. Cico con Seisao.
0: Io partirei subito con lui, in effetti sparato, perché secondo me Benzina ne ha ancora tanta.
1: E ha fatto molto bene in nazionale Cico.
0: Esatto.
1: Come Zegrova.
0: Con un'espulsione, tra parentesi,
1: ridicola.
0: Per Mariani, veramente ridicola.
1: Ridicola,
0: perché poi so benissimo quali sono i discorsi degli arbitri, soprattutto in campo internazionale, create dialoghi fra di voi e poi i risultati sono in effetti questi. Vabbè.
1: Certo.
0: Io direi di partire con lui dall'inizio. Il calciatore c'è, mi sembra che sia in ottima forma, è inutile tenerlo fermo in panca. Può benissimo giocare 70 minuti, 80 magari, perché vuol dire che la partita

0: va bene, e poi un cambio o due ci penserà il mister. Però io partirei con lui perché davanti abbiamo qualche difficoltà, e chiaramente il portoghese può aprire dei varchi, ma può anche andare al tiro e trovare il gol.
1: Zegrova però, che è stato definito da Spalletti come un giocatore che ha potenzialità top se riuscirà a completarsi, tradotto serve anche fare la fase difensiva. Però Zegrova, grande giocatore, c'è cioè, sullo stretto letteralmente imprendibile, con la
0: Lo
1: sua
0: so, ma
1: nazionale ha
0: lo
1: fatto
0: so, ma
1: molto
0: non lo
1: bene.
0: vedo
1: Dal
0: da
1: primo minuto, tu
0: inizio.
1: dici?
0: Sì, forse in effetti sono io che
1: No, ma
0: non lo vedo.
1: sono gusti, Armando, ci
0: Sì,
1: mancherebbe altro.
0: non lo vedo dall'inizio. Comunque c'è, è logico, bisogna in effetti crederci, però è inutile negare che a Cagliari sarà comunque difficile,
1: Sarà
0: perché abbiamo una
1: complicatissimo.
0: squadra che è in forma. Vedremo
1: Sopra
0: cosa
1: avanza la
0: fare.
1: Juve di 2 punti, ha la
0: Esatto.
1: prima difesa del campionato con 2 gol subiti. Ovvero, per vincere a Cagliari bisogna veramente creare occasioni da gol e fare una signora partita. E noi ci auguriamo che succeda assolutamente questo. Quanto ti ha sorpreso l'elegia e le lodi sperticatissime di Spalletti nei confronti di McKennie? Fondamentalmente lo ha definito un giocatore universale e per Spalletti l'universalità nel calcio è fondamentale. Un giocatore che trovi ovunque e può fare qualsiasi ruolo. Ergo, tradotto, vuol dire. Con me, McKennie, titolare sempre.
0: Ma francamente no, perché ci ricordiamo qualche stagione fa, io lo difendevo tantissimo, tu anche, me lo ricordo in
1: Sì,
0: effetti
1: vero.
0: perfettamente, eravamo contrari alla
1: Sì.
0: cessione, non ci eravamo assolutamente sbagliati, ma è estroso, fa tutto per conto suo, no, il giocatore c'è. Anche in zona gol, se non ricordo male, forse addirittura il calciatore della rosa con più gol in rosa è clamoroso, ma dovrebbe essere proprio così. Perciò, oltre le presenze, perché se gioca a Cagliari raggiunge il calciatore con maggiore presenze della rosa nella Juventus, ha fatto in effetti benissimo ed è quello che in queste ultime stagioni ha fatto quel salto di qualità che altri purtroppo non hanno assolutamente fatto.
1: Certo. Allora facciamo così, so che hai
0: Sì.
1: preparato, torniamo, no, alla Marcord, giustamente, hai preparato un Cagliari-Juve del passato e poi ti leggo un messaggio, secondo me, estremamente pregnante. Però a te, torniamo indietro nel tempo, usiamo la macchina del tempo.
0: Andiamo veramente tanto indietro, ma andiamo in veramente bellissimi per la Juventus, la stagione 82-83. Siamo sul termine quasi del campionato, domenica 8 maggio 1983 a Cagliari, Juventus batte Cagliari 2-1. Il Cagliari va in vantaggio con Piras al 42esimo, nella ripresa la Juventus esce fuori con i gol di Boniek e Platini al 54esimo e al 68esimo. È un fatto quasi inedito perché poche volte i due hanno segnato insieme.
1: Due giocatorini proprio, mamma mia.
0: Trapattoni fece scendere in campo Zoff, Bonini inedito terzino destro, Cabrini, Furino, Storgato, Scirea, Marocchino, Tardelli, Rossi, Platini, Boniek. Grandissima, grandissima squadra, grandissimo pubblico, addirittura se non ricordo male fu il record di quell'anno per Cagliari, c'era ancora la lira, con 315 milioni di incasso, pensate voi, e la Juventus giocò con un completo blu, che per me è bellissimo, è un completo veramente fantastico,
1: La
0: che ha
1: seconda
0: bellissimi
1: maglia
0: ricordi.
1: per antonomasia, no? Quella blu, quando non c'erano gli sponsor, quando c'era la stella cucita sul petto che era di stoffa, un calcio che ci ricordiamo. Quindi
0: Ma
1: questo.
0: io ritengo che possa essere interessante questa partita perché si soffrì molto, si andò in
1: Sì.
0: svantaggio. Era in effetti un'altra Juventus che non mollava assolutamente niente, e nella ripresa è uscita fuori la classe e la volontà di questa squadra e ha portato a casa i 2 punti dell'epoca,
1: E
0: perché non
1: speriamo che
0: c'era
1: questa
0: un'altra
1: volta
0: Juventus.
1: possano arrivare i 3 punti. Allora, siamo in chiusura.
0: Sì.
1: Hai veramente 40 secondi. Nicola D'Aversa, sono innamorato della Juventus e della sua gloriosa storia, ma sono disamorato del calcio, chi lo gestisce e della stessa società Juventus che si fa prendere a sberle da ogni dove senza reagire. Spero che la rabbia non diventi indifferenza, altrimenti sarebbe molto peggio. E come lo commenti questo messaggio di Nicola?
0: Sincerità per sincerità, sì. Ha ragione, ha okay. Ragione. Sono perfettamente d'accordo con lui e non è un argomento, perché ormai siamo al termine di questo.
1: Ma tanto un argomento che tornerà.
0: Di questo collegamento, ma ci vorrebbe anche un segnale forte per un cambio di presidenza alla Juventus.
1: Juventus. Quindi tu dici.
0: Credo che comunque le prossime puntate sicuramente parleremo anche di questo.
1: Ma parleremo di tutto, come sempre. Ermanno Vittorio, grazie come sempre. Anzi, facciamo così, veramente sì. 3 secondi. Come finisce Cagliari-Juve?
0: Non lo so come, ma vinciamo.
1: Ok, perfetto, mi basta questo. Ermanno Vittorio, grazie come sempre, un abbraccio.
0: Arrivederci.
1: Ciao, a prestissimo. Tutti. Noi siamo in break, rimanete lì.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Tegola per l'Inter e per Mister Chivu. A pochissimi giorni dalla ripresa del campionato, dopo la lunga sosta, Curtis Jones si è fermato per infortunio. Risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Salterà di sicuro la partita casalinga contro il Parma in programma sabato alle 18. Ma non solo. Resterà fuori almeno 3 settimane. Quindi niente Bruges e Shakhtar in Champions League. E Bologna, Fiorentina e Venezia in campionato. Chivu potrebbe recuperarlo per il derby contro il Milan del 31 ottobre. Vincere ogni partita è questa la mentalità che abbiamo, così intanto il tecnico dei rossoneri Amorim Adasona, e il portoghese ribadisce di essere soddisfatto delle operazioni di mercato. È stato pensato non solo per oggi ma anche per il futuro, e su Gonzalo Ramos, grande protagonista in Nations League con la nazionale portoghese a suon di gol, dice arriveranno anche in rossonero. È ufficiale, Luca Ranieri rinnova con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029, inserendo anche un'opzione per un'ulteriore stagione. Il club viola ha annunciato il prolungamento di contratto del difensore sul proprio sito e sui propri canali social. Siamo al tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milioni australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena. Intanto sbarcato a Shanghai dopo il trionfo a Pechino, Novak Djokovic ha commentato l'infortunio di Sinner e la decisione di fermarsi per il resto del 2026. So quanto sia difficile, dice il serbo. Pensare a lungo termine però è una scelta intelligente. Jasmine Paolini e Sara Errani scendono oggi in campo ai quarti di finale del China Open 2026 nel torneo di doppio femminile. Teste di serie numero 8 del tabellone principale a Beijing, le campionesse olimpiche di doppio sfidano la coppia numero 2 del seeding, composta da Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani. La MotoGP, la sfida per il mondiale, riparte dall'Indonesia con Jorge Martin e Marc Marquez separati da appena 2 punti in classifica e Marco Bezzecchi determinato a restare nella corsa al titolo. Conferenza stampa infuocata alla vigilia del GP sulla pista di Mandalika da parte di Marquez. Nel mirino le nuove regole per la stagione 2027 con la doppia qualifica, una per la sprint e una per la gara lunga. Secondo me l'attuale formula era sufficiente, ma non possiamo farci nulla, o accetti o te ne vai, dice il pilota Ducati. Ha ragione Acosta, continua lo spagnolo, così tante sessioni ravvicinate finiranno per accorciare le carriere dei piloti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Martin. Avrebbero potuto chiederci qualcosa e invece cambio regolamentare promosso da Bezzecchi. Mi piace, almeno non si compromettono 2 partenze con una sola qualifica. Il basket, nuovo impegno in Eurolega per Milano che vola a Belgrado per affrontare in campo neutro il Maccabi Tel Aviv per provare a riportare in pari il suo record di vittorie e sconfitte. Palla 2, ore 18. Ed è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interne e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
11: Ieri e oggi,

0: Tanti vocali, grazie come sempre. Facciamo così, partiamo subito con i vocali ricevuti. Via.
1: Buonasera, grande, grande Franco, sono
0: Ciao.
1: Paolo da Ferrara.
0: Ciao Paolo,
1: Volevo
0: grazie. Sei
1: farti
0: gentilissimo.
1: alcune domande. Per
0: Sì.
1: quanto riguarda domenica, sono un po' ero in giro, sono tornato a casa da poco. Degli infortunati, se recupero Lucumi, perché sono molto preoccupato se dovesse giocare Chiele, sono molto, molto
0: È
1: preoccupato.
0: probabile
1: E
0: che giochi
1: soprattutto sono molto
0: Kelly.
1: preoccupato se dovesse giocare Cambiaso. Perdonami la franchezza, ma
0: No, ma ci
1: scusa, ma
0: mancherebbe.
1: proprio
0: Ognuno ha i
1: non
0: propri
1: mi va giù quel
0: gusti.
1: giocatore lì. È svogliato e da quello che so dovrebbe giocare titolare. Spero che giochi Lucumi, perché se c'è Kelly con i velocisti del Cagliari andremo sicuramente in difficoltà. Ti volevo fare una domanda. Ho
0: Vai.
1: visto che hanno valutato il centro di Formello, che è un centro sportivo ridicolo. Io sono di Ferrara, ti vorrei far vedere il nostro centro sportivo che abbiamo qui a Ferrara, del Paolo Massa, il
0: Sì, l'ho
1: nostro centro Gibi Fabbri, che è
0: visto,
1: un centro
0: l'ho
1: all'avanguardia, anche se
0: visto.
1: purtroppo sono in eccellenza, ma eravamo in A fino a qualche anno fa.
0: Certo.
1: Valutato 235 milioni. Se il calcio non è marcio, questo che cos'è secondo te? Forse io.
0: Hai detto molto tu, no? Poi è chiaro che sulle valutazioni bisognerebbe vedere, però il centro sportivo di Ferrara è assolutamente eccellenza. Mi spiace darti questa notizia perché insomma tu hai gusti diversi, però Kelly quasi sicuramente, anzi insomma molto molto vicino alla titolarità e anche Cambiaso. Speriamo insomma che possano servire per arrivare alla vittoria. Un saluto a te Paolo come a tutti coloro i quali interagiscono con noi. Saluto nuovamente Barone 57 che spesso non riesce a seguirci, ma oggi c'è, quindi un abbraccio a te come tutti i nostri ascoltatori. Altro vocale.
2: Scusami, se Antonio,
0: Ciao
2: credo
0: Antonio.
2: che tutti gli accenti che abbiamo visto, la gara che dovrebbe fare la Juve a
0: A
2: Cagliari,
0: Cagliari.
2: io credo che l'abbia già ampiamente riempita l'anno scorso, facendosi infilare con solo perché aveva fatto una gara gagliarda, sempre in attacco, aveva dominato, ma
0: Una
2: aveva preso
0: partita
2: un
0: da
2: solo
0: vincere
2: tiro, un
0: 2-0,
2: golletto.
0: 3-0. Quello.
2: Quindi quest'anno dobbiamo fare più. Qual è più? Concretizzare, essere
0: Esatto,
2: concreti,
0: certo.
2: andare al nocciolo, mangiarsi l'avversario sotto porta, spaccare i pali, rompere la rete, bucare le mani al portiere avversario. Ma questa partita è uno sdoto importante, bisogna vincerla, bisogna
0: Concordo.
2: portarla a casa.
0: Concordo.
2: Poche negoziazioni, bisogna vincerla. E credo che
0: Antonio.
2: Spalletti sta caricando al massimo della
0: Sì.
2: concretizzazione, soprattutto
0: Questo sì.
2: lavorando sull'attacco bianconero, che in modo non si vedano le cose ballerine dell'anno scorso. Forza Juve sempre,
0: Andiamo a
2: Ale
0: vincere a Cagliari.
2: Frank, siamo
0: Certo.
2: tutti con noi.
0: Allora, la realtà è che insomma, tu hai dato accenti, toni guerreschi alla sfida contro il Cagliari, a prescindere da tutto, la logica è quella che hai espresso tu, quella è una partita da vincere, tenendo attentamente in mente, nella testa, quello che è successo l'anno scorso, partita dominata, devi essere concreto, hai ragione tu, assolutamente. Nicola Penta, buon pomeriggio.
3: A te e ai nostri amici ascoltatori. Ciao Franco.
0: Nicola, è un piacere come sempre averti qui. Posso dirti che insomma la seconda puntata monografica fatta su Calciopoli è stato veramente un mega successo e quindi torneremo sicuramente più avanti, magari a marzo e concluderemo questo ciclo. E come sempre io ti ringrazio per la tua disponibilità e per la chiarezza di informazioni e le news inedite che tu, insomma, hai voluto regalare a me, a questo programma e ai nostri ascoltatori. Nicola, parleremo tanto di Juve, però non posso non chiederti quello che è accaduto ovviamente a riguardo di Malagò, la FIGC, Malagò presidente uscente, fatto uscire dalla porta, che ritorna dalla finestra, commissario di se stesso. Questa è una cosa che oggettivamente non avevamo mai visto, ma in Italia il calcio riesce a regalarci anche di queste perle a te.
3: L'hai detto tu, praticamente è il classico pasticcio all'italiana,
0: Yes.
3: che poi si risolve a terra luce vino. Questo è il concetto. Beh, e c'era da immaginarselo, visti i trascorsi del presidente Malagò in CONI, certo. Per cui, però, guarda, ti dico la verità, oggi, visto che non esiste un'alternativa se non Abete, perché poi dobbiamo anche pensare a chi potrebbe essere
0: chiaro.
3: L'alternativa, visto che
0: i due candidati erano loro due, Malagò e Abete, esatto. Punto. Esatto. Questo è.
3: Quindi, siccome Abete c'è già stato, insomma, è anche un'età che secondo me deve iniziare a pensare ad altro, allora fidiamoci di Malagò e speriamo che faccia questo cambiamento, dove io ti dico sinceramente non sono così convinto, perché l'Italia, l'espressione dei calciatori in Italia è quella, non è che tu la potrai cambiare in futuro magari sfruttando di più i settori giovanili, è perché la mentalità del ragazzo, io me ne accorgo andando a vedere,
0: osservando sempre, certo.
3: Esatto, spesso ragazzi di 15-16 anni che hanno già nella testa la Serie A, la Champions, pensano di essere già dei fenomeni, quindi è un lavoro lunghissimo, ma bisogna lavorare sulla testa più che altro, non dei ragazzi ma dei genitori, e questo è un problema, grave, perché se tu parli oggi con tu a caso chiami 20 allenatori delle giovanili di 20 squadre diverse, Juventus, Milan, Inter, tutti ti dicono che il problema vero sono i genitori, e non solo io che te lo dico, quindi
0: certo.
3: È evidente che oggi si sfrutti molto anche questo contesto da parte dei genitori, sperando che il figlio possa in qualche modo dare delle gioie che magari
0: riuscire ad arrivare ad alti livelli, ma non ci arrivano tutti, anzi ne arrivano pochi, lo sappiamo bene,
3: Nicola. Esattamente, anche economiche, economiche, le gioie sono anche economiche,
0: certo.
3: Per cui io sono molto pessimista da questo punto di vista. Ho visto personalmente la partita dell'Italia con il Belgio, ho visto le altre partite in televisione,
0: certo.
3: E sicuramente è un'Italia più motivata, ci sono dei giocatori che
0: ci stanno mettendo in luce, no? Penso Vergara, Caiode.
3: Sì, sicuramente, però dopo è sempre il solito discorso,
0: certo.
3: No? Cioè, quando arriva il giorno del giudizio bisogna capire chi sono i giocatori sui quali puoi avere affidamento o meno,
0: certo.
3: Per cui è un punto interrogativo ad oggi l'Italia, secondo me, e la partita con la Francia, che andrò a vedere anche personalmente il 12 di novembre, sì. A Milano, e quella partita ci dirà tante cose, perché affronteremo una Francia con il giocatore più forte probabilmente adesso in circolazione dopo Messi, perché per me Messi ancora oggi a 39 anni è ancora il giocatore più forte. Mbappé non c'era l'andata,
0: certo.
3: E nessuno ne ha parlato, nessuno ne ha fatto cenno, cioè si è parlato della partita e né Zidane né Mancini. Comunque, i giornalisti italiani, nessuno ha fatto cenno all'assenza di Mbappé, che insomma mi è sembrato anche abbastanza strano, ma un giocatore normale. E invece Mbappé, nonostante i due, nonostante gli Olise o
0: i due, certo. Vedremo, quindi, vedremo cosa succederà. È chiaro che poi il disgusto per i pastrocchi combinati esiste, e ti dico già subito che quasi sicuramente, diciamo al 99,9% periodico, elezioni federali il 14 dicembre con un unico candidato, cioè Malagò. Quindi cose da status bulgaro, però insomma chiudiamo qui e vedremo poi gli sviluppi. È chiaro che con un inizio del genere, prodromi di questo tipo, io voglio vedere poi chi farà le riforme, chi farà la cosiddetta rivoluzione tanto reclamizzata, tanto gridata. Vedremo, però finalmente. Prego, Nicola.
3: Sì, ma, scusa, no, ma tu hai più sentito parlare di riforme?
0: Ma no, assolutamente.
3: Cioè, nessuno più ne ha parlato, cioè le strutture da riorganizzare, cioè mai è passato.
0: I settori adesso, giovanili, che sono la base da sempre di un movimento calcistico.
3: Esatto. Adesso l'unico obiettivo è di tutti, in primis dei giornalisti, è la nazionale, cioè il risultato sportivo, come sempre.
0: Certo.
3: Quindi se questa squadra farà bene, tra virgolette, che riuscirà a qualificarsi, cosa che ormai penso sia scontata, tutti sono contenti, tutti tranquilli, e quindi passa in secondo piano la ristrutturazione, perché dice adesso li abbiamo i giocatori, no? Non c'è certo bisogno di pensare. Poi però, quando succederà, perché tanto succederà, perché questa non è una squadra a livello di, delle altre.
0: No, beh, è evidente.
3: Per cui ci sarà il tornerà ad esserci il problema.
0: Sì, e dovrai anche giocarti nel girone. A dicembre ci saranno le estrazioni, dovrai giocarti la qualificazione agli europei e poi ai mondiali, quindi vedremo cosa sarà il prossimo quadriennio. La sosta lunghissima, infinita, tra l'altro novità, no? Perché non ci si era mai fermati per 3 settimane, ci riporta al campionato, dico io, finalmente. Allora parto subito con il quesito che ho posto ai nostri ascoltatori, giocatori che sono arrivati in ritardo. Oggi è arrivato Nico Gonzalez in ritardo, perché ovviamente sia lui che Lucumì hanno fatto dei viaggi intercontinentali, quindi quasi sicuramente giocherà Kelly, rientra Cambiaso. Però ti dico, Chico Conceição, che ha fatto molto bene in nazionale, ma ha fatto molto bene anche Zegrova, e quindi chi fai partire dal primo minuto? E l'altro ballottaggio, Alaj Begovic, che ha fatto bene con la sua nazionale, la Bosnia, ha anche segnato, oppure un Nico Gonzalez che magari ha bisogno di tirare il fiato un momento? A te.
3: Beh, allora, per quanto riguarda la fascia destra, direi con Conceição dall'inizio, perché Zegrova ancora più di 20-25 minuti non ti garantisce, quindi è sempre meglio farlo partire a partita incominciata. Per quanto riguarda invece Nico Gonzalez, in questo momento anche al 70%, per non dire al 50%, lo preferisco, se non per la garra, perché è quel giocatore che in qualche modo dà...
0: Trascina, no? Ha trascinato la Juve.
3: Certo, ha trascinato la Juve, è imprescindibile in questo momento Nico Gonzalez, quindi... Presumo che la Juventus del secondo tempo con l'Atalanta possa essere la Juventus titolare a Cagliari, con eventualmente l'inserimento di Kelly al posto di Lucumi, che io non ti dico la verità, in questo momento non vedo una gran differenza tra i due, ed è un bene, perché comunque c'è la competizione, certo, che quella ci deve essere sempre. E per il resto penso che sia quella la squadra, una squadra che ha giocato contro l'Atalanta.
0: Sì, con Colomoni.
3: Secondo tempo.
0: Con il rientro di Cambiaso, c'è lì che le ha giocate tutte con la sua nazionale, quindi insomma speriamo di vedere un Cambiaso diverso, questo direi che è molto importante. Tu che sei nel calcio da una vita, hai respirato, respiri gli spogliatoi e respiri l'ambiente. Che cosa deve fare un allenatore dopo 3 settimane di pausa per riallacciare il filo logico delle 2 vittorie molto buone che la Juve aveva messo in campo? Penso alla vittoria in campionato con l'Atalanta, ma anche quella di 3 giorni prima con l'esordio in Europa League con il NEC. Devi lavorare più sulla testa o più sull'aspetto fisico, della potenza, dell'entusiasmo?
3: Ma io direi più sulla testa, nel senso che devi ripartire dicendo quello che abbiamo fatto non lo abbiamo fatto, per cui ripartiamo sempre da zero, dobbiamo sempre fare meglio, perché sennò ci culliamo sempre delle vittorie e poi ci lamentiamo quando ci sono le sconfitte, quindi sicuramente sulla testa. Dal punto di vista fisico i giocatori comunque sono allenati, c'è solo un discorso relativo ai trasferimenti, che quello è una stanchezza che però...
0: Il viaggiare tanto, no? Cambiare anche dei fusi orari, come è successo per esempio a Lucumienico Gonzalez.
3: Certo, però io ritengo sempre che quando il calciatore sta bene con la testa, riesca comunque a superare anche quella stanchezza derivante appunto dai trasferimenti. E quindi da questo punto di vista io sono abbastanza tranquillo. Non sono tranquillo perché affrontiamo una squadra in salute, una squadra forte, allenata bene. E che sicuramente sa dove vuole andare, perché l'allenatore è un allenatore concreto, e quindi sarà un banco di prova importante per la Juventus, e anche per Spalletti, perché quando ci dice il mister ho dei giocatori forti, ecco, questo è il momento di dimostrarlo.
0: Concordo.
3: Giocatori forti adesso, visto che siamo la Juventus, e visto che la Juventus non è una squadra che deve fare i punticini, deve andare a vincere tutte le partite, perché quest'anno è un campionato dove noi dovremmo giocarci assolutamente quel famoso posto in Champions, che è vitale per le casse, nonostante i continui aumenti di capitale della proprietà, che però dovrebbero portare a un qualcosa di positivo, perché fare degli aumenti di capitale e non arrivare in Champions, insomma,
0: è un disastro. No, un disastro anche perché introduci un discorso estremamente valido, estremamente pregnante, ma soprattutto diamo anche questa notizia, perché un paio d'anni fa il break even, il pareggio di bilancio era previsto per il 2027, la quota si è spostata perché la Juve, lo abbiamo visto, no, qualche giorno fa, ha un rosso di 66 milioni, la proprietà rimetterà subito 60 milioni e poi gli altri 190 nel corso dei prossimi mesi, però non puoi continuare a ricapitalizzare. Al netto di tutto, te lo dico Nicola, massima responsabilità della proprietà, che negli ultimi anni ha cambiato allenatori come Calzini, ha cambiato 4 dirigenze in 5 anni. Ci mancherebbe che una proprietà solida come Exore, come John Elkann, non mettessero dei soldi, però non può essere a fondo perduto, non può essere un pozzo senza fondo, bisogna ritornare a essere competitivi e fare la Juventus. La realtà è questa. Beh, Nicola,
3: allora certo, ma tornando al discorso dell'aumento di capitale, mi verrebbe da dire: chi è causa del suo mal pianga se stesso.
0: Assolutamente.
3: Nel momento in cui tu hai elencato tutta una serie di allenatori esonerati, calciatori, chiaramente hanno queste operazioni sono state significative per il bilancio finale. Quindi chi è che ha sbagliato? Ha sbagliato sicuramente chi ha deciso. Poi
0: certo,
3: diciamo che la proprietà si affida a chi conosce il mestiere, evidentemente. Però anche lì bisogna essere capaci. Io spero che questa volta, come disse qualcuno tempo fa, che ci azzecchi, che ci abbiano azzeccato, perché comunque Massara, oltre a essere stato un bravissimo osservatore, è stato anche direttore del settore giovanile, e quindi è uno di quelli, diciamo, mi verrebbe da dire senza scomodare i santi, ma alla Moggi, nel senso che il direttore Moggi partì come osservatore da Juventus per poi diventare capo osservatore,
0: certo,
3: per poi diventare direttore sportivo, eccetera. Quindi Massara comunque viene dalla gavetta, viene da un percorso che l'ha formato, quindi conosce benissimo l'argomento. Carnevali, stesso discorso, nel senso che comunque lui conosce benissimo il mondo del calcio, perché c'è dentro, non so se da 30 o da 35 anni.
0: È anche di più. Sì.
3: È anche di più, probabilmente. Quindi è evidente che oggi alla guida non ci sono quelli che arrivano dalla Francia e pensano che società che arrivano decime in campionato in Francia possono equivalere la Juventus. Quindi conoscono benissimo quello che vuol dire la Juventus, conoscono diciamo i competitor,
0: certo,
3: perché qui ci sono delle amicizie, cioè tutti sanno nel mondo del calcio che Marotta è molto amico di Carnevali, che Carnevali è molto amico con Galliani,
0: certo,
3: quindi amicizie di ventennali, mi verrebbe dire, anche
0: sì,
3: di
0: sì, esatto.
3: Quindi questo vuol dire anche conoscere l'ambiente, quindi conoscono la federazione e tutto questo oggi visto con gli occhi, diciamo, del tifoso che fino a ieri si è sempre lamentato giustamente di avere degli ubriachi al comando,
0: al volante,
3: comunque,
0: certo,
3: esatto. Purtroppo ci è successo e quindi lo dobbiamo in qualche modo rimarcare. Oggi il tifoso può stare tranquillo da questo punto di vista, però dov'è che il tifoso non dorme notti tranquille? Perché oggi quello che il tifoso vorrebbe è vincere, e questa squadra in questo momento probabilmente non dà quella sicurezza di poterlo fare. Quindi il tifoso oggi è dubbioso da questo punto di vista, perché vede che ci sono dei giocatori, perché si fanno sempre le comparazioni, e le comparazioni nel calcio purtroppo,
0: certo,
3: esistono da sempre, perché noi avevamo quello, adesso abbiamo questo, ma come si fa?
0: I tempi passano e cambiano le cose.
3: Ma il peccato originale di questa squadra, e non smetterò mai di dirlo, e probabilmente lo sto dicendo da 2 anni e tu ne sei testimone, è che questa squadra non ha il centravanti. E oggi leggendo la Gazzetta, un editoriale, un giornalista importante della Gazzetta ha scritto che se la Juventus non acquisterà a gennaio un centravanti vero, farà fatica a qualificarsi alla Champions. Quindi questo è un problema e io sono sicuro che lo sanno anche loro, io sono sicurissimo. Certo. Che ne sono a conoscenza, è inutile che
0: ciurlare nel manico, come si dice,
3: ciurlare nel manico e farci credere che Colomoni è un centravanti, tanto lo sanno tutti che non lo è.
0: Non è un bomber, è evidente.
3: Anche se oggi Ravanelli dice voglio salire anch'io sul carro, per me può fare 15 gol, quindi da 20 siamo passati a 15, tra un po' arriveremo a 10.
0: Speriamo ci sorprenda, allora, tutti, Nicola.
3: Franco, il problema non è, allora, abbiamo sempre pensato, no, che il centravanti, qui ci sono stati dei calciatori che non erano centravanti, potrei, sarebbe troppo semplice dirti Platini. Michel Platini non era assolutamente un centravanti, no, ma ti faceva 20 gol a stagione.
0: Era un fuori classe, però.
3: E noi non ce li abbiamo, se non sono centravanti che fanno 20 gol a stagione. Altrimenti uno dice, vabbè, abbiamo il centravanti, che il fuori classe, tra virgolette, la mezzala, che ti fa 20 gol. Ma il problema è, un altro dei problemi, è che non sappiamo chi fa gol su calcio piazzato. Abbiamo delle lacune e i tifosi lo sanno, perché a me mi scrivono, quelli che mi incontrano, la prima cosa che mi chiedono, allora la Juve cosa mi dici? Cioè, oggi i tifosi lo sanno, non è che non lo sanno, non è che tu gli giri attorno e dici ma no, adesso vediamo, facciamo giocare quello centravanti perché comunque farà 20 gol, adesso vediamo se li farà 20 gol, perché se non li farà torneremo sempre al punto d'inizio.
0: La realtà è questa. Nicola, abbiamo un minuto e mezzo e ci sono due domande che voglio farti. Cerchiamo di essere veramente veloci. Intanto saluto Arcangelo da Londra con la maglia numero 7 e Enzo è d'accordo con te. Io voglio Cico con Seisao dall'inizio. Allora, Stefano dice, puoi chiedere all'ospite per cortesia il senso della cordata marotta per Cassi per far promuovere il nome di Viglione?
3: No, vabbè, che senso ha adesso non posso certamente dirlo. Io conosco benissimo Viglione, che è diciamo il responsabile legale, il capo dell'ufficio legale della FIGC,
0: sì.
3: E non conosco personalmente per Cassi, quindi è una domanda alla quale io non posso assolutamente rispondere.
0: Diciamo che ci sono spesso delle coordinate che portano a collaborazioni, rimaniamo così. Poi Vincenzo dice, per come vanno le cose, soprattutto per l'atteggiamento che dal 2006 alla società, io ho quasi paura a tornare a vincere, ormai si è capito che appena ci risolleveremo gli altri prescritti in testa ci massacreranno e penseranno a come fermarci sia fuori dal campo che sul campo. Io dico una cosa, Vincenzo di Formia, io preferisco tornare a vincere, perché per tornare a vincere devi essere più forte di tutto e di tutti. In 30 secondi, Nicola.
3: Ma io ripeto, non credo che se la Juve tornasse a vincere ci possa essere ancora qualcuno che possa dire qualcosa. I tempi sono passati. E qualche errore è stato fatto,
0: certo.
3: In passato sicuramente è stato fatto, però oggi credo che se la Juventus dovesse vincere nessuno si oserebbe battere ciglio, quindi stiamo tranquilli.
0: Pensiamo soprattutto di tornare a vincere, perché questo
3: cerchiamo di prendere i giocatori di prima fascia,
0: esatto.
3: Questa è l'ultima frase, no, con la quale io saluto tutti gli ascoltatori. Prendere giocatori di prima
0: da Juve
3: vuol dire che ogni tanto magari qualcuno nei primi 30 del pallone d'oro magari ci può stare. Noi eravamo abituati bene,
0: certo,
3: perché alcuni lo vincevano, altri arrivavano secondi, altri terzi. Oggi non ce n'è uno nei primi 50. Facciamoci una domanda.
0: Nicola Penta, grazie come sempre, un abbraccio, al prossimo giovedì.
3: A te un abbraccio grande, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao.
0: Ciao, ciao Nicola, qui termina l'ultima puntata settimanale di Ieri Oggi, l'appuntamento con me ovviamente il prossimo martedì alle ore 16, Juve vai a Cagliari e porta a casa i 3 punti. Rimanete su Radio Bianconero. Ciao, buon pomeriggio.
4: ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
5: Eroi in bianco-nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Flavio Emoli. Flavio Emoli, soprannominato Cuore Matto a causa di una malformazione congenita al cuore diagnosticatagli a 23 anni, nasce a Torino il 23 agosto 1934. Comincia a muovere i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili della Juve, esordendo con la maglia del Genoa, dove nel 1955 va in prestito. Solo una parentesi però, quella in rosso-blu, perché poi torna in bianco-nero, dove dal 1955 al 1963, dall'esordio contro la Triestina fino all'ultima gara contro la Spal, colleziona in tutto 246 presenze, amichevoli comprese, segnando 9 reti e indossando anche la fascia da capitano durante l'ultima stagione. Centrocampista con una Juve dall'atteggiamento spiccatamente offensivo, vince 3 scudetti e 2 Coppe Italia. Svestito il bianco-nero, prosegue la sua carriera al Napoli, con cui ottiene la promozione in Serie A e aggiunge al suo palmarès una Coppa delle Alpi nel 1966. Anche in Campania indossa la fascia da capitano, prima di chiudere la carriera al Genoa, dove tutto era cominciato. Il suo legame con la Juve, però, non è mai svanito. Come ha detto lui stesso, giocare nella Juventus è stata un'esperienza che ha indelebilmente marchiato la mia vita. Forse sbaglierò, ma il fatto di essere stato uno della grande Juventus mi fa sentire ancora adesso importante, quasi di un livello superiore, anche se so che i meriti di tutto ciò sono in minima parte miei.
5: Eroi in bianco-nero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Buonasera, vi faccio i complimenti per la trasmissione, sono Diego da Bologna, volevo parlare di Brasile, io non ci sono mai andato, ma bisogna stare attenti quando si va in Brasile, che ci sono degli strane donne che non si sa mai, che arrivano da dietro all'improvviso e poi dopo il gioco è fatto. Comunque, tornando al discorso della Juve, io ho detto a Raimondo tempo fa, ho dato un consiglio come attaccante a Raimondo, perché si parlava di un attaccante, non di un portiere o di un difensore. Centrocampista è un po' che ve lo dico che manca, come diceva quel signore di prima, di Rovigo, che ha ragione, manca un ideatore, uno sviluppatore di gioco, uno che crea gioco, quello manca, si vede. Ciao, grazie, buona serata.
8: Buonasera, sono sempre Carlo Osimhen, ma io faccio solo un esempio. Mettendo Çalhanoğlu e Thuram nella Juventus, che succede? O Çalhanoğlu e Lautaro Martinez, che succede? Secondo me cambia tutto. L'Inter diventa la Juve e la Juve diventa l'Inter. O sbaglio?
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: È chiaro che quando si ritorna da una pausa per le nazionali c'è sempre un enigma, un punto interrogativo, un dubbio, un'incertezza, tanto più adesso dopo 3 settimane, pensate, 3 settimane di stop mai visto. anzi sì, in realtà una volta, ma causa Covid, come ricorderete, nel 2020, quando la Juventus vinse, ahimè, l'ultimo scudetto targato Maurizio Sarri. Non si vince dal 2020 lo scudetto, Federico, ma ti rendi conto? Tra l'altro io ricordo anche che in quel campionato, mi ricordo molto bene, che la Lazio stava per raggiungere la Juventus, Lazio di Simone Inzaghi, non so se magari non si fosse fermato il campionato, chissà, comunque sia. Dobbiamo parlare invece della sfida contro il Cagliari, con dei dubbi, delle certezze, qualche certezza, diversi dubbi, e io intanto ho preparato il podcast su Sarri, dicendo Sarri o non Sarri, il fulcro del centrocampo della Juventus, che poi bisognerebbe mettere sarà o non sarà, e quindi gioco di parole. Io credo che lui debba esserlo, anzi l'ho definito deputato ad essere anima e cuore della Juventus. Cuore perché è al centrocampo, anima perché lui fa un po' di tutto, è molto versatile come centrocampista. Qualcuno lo accosta a Matuidi, altri invece dicono che sia diverso dal francese. Secondo me è più completo, magari poi Matuidi dava tanto, però è più completo, ha qualcosina in più. Ricorderete che Antonio Conte, l'allenatore che ora è disoccupato, lo definì un potenziale top quando lui allenava in Inghilterra e il ragazzo era in Inghilterra. Comunque sia, ha fatto qualche gara in nazionale, si è ripreso dall'infortunio, ora contro il Cagliari, da contro il Cagliari in poi credo che tocchi a lui. 4-2-3-1, 4-3-3, non lo so. Comunque sia, Sarri deve diventare una certezza, anche perché, se vogliamo dirla tutta, Spalletti ha fiducia in questo ragazzo, ma è quasi costretto a schierarlo, anche perché, diciamola tutta, intanto sono infortunati Locatelli e Thuram, ma poi è inaffidabile Coop Mainers, purtroppo. Quindi podcast che tra poco metteremo su Bianconera News, Federico Rossi ci sta lavorando, mentre qui mi volevo concentrare per, diciamo, avvicinarci alla gara di domenica. L'editoriale di Mezzanotte l'ho fatto sui dubbi di Spalletti, no? Diversi dubbi e una certezza, cioè la Juventus, l'avversario della Juventus è la Juventus stessa spesso. E mi spiego, al di là del discorso tecnico-tattico, quindi i dubbi, le incertezze, schema tattico, giocatori, scelte dei singoli, c'è un discorso di natura mentale, con continuità e mentalità, diciamo, fanno anche rima. Mi è venuta in mente anche la mentalità, che è stata citata da un campionissimo del nuoto, no? Paltrinieri, che ho intervistato fuori dal CONI. Lui ha detto serve la mentalità, insomma la Juventus deve ritrovare questa mentalità vincente. Per esempio, uno che ha la mentalità vincente è sicuramente Nico Gonzalez, tant'è che la Juventus, per premiarlo di questo avvio di stagione, ma anche come si è calato nella Juventus quando sembrava volesse tornare a tutti i costi all'Atletico Madrid, invece gli prolungherà il contratto nei prossimi giorni, non so se prima della sfida di domenica addirittura, quindi tra domani e dopodomani, comunque ci siamo. Prolungamento del contratto, attualmente scade nel 2029 o fino al 2030 o fino al 2031, 3,6 milioni netti a stagione, forse, anzi quasi sicuramente ritocco dell'ingaggio, ma comunque sia Nico resterà juventino anche per qualche altro anno, perché ha sposato, diciamo così, la causa di Spalletti, si è fatto convincere da Spalletti quando voleva andare via, ci ha parlato, lo so, l'ha chiamato nel suo ufficio, gli ha detto Nico guarda, io punto su di te, conto su di te, vorrei che tu restassi, e lui alla fine è rimasto, e avete visto anche come. Non stiamo parlando, ragazzi, questo ricordiamolo, non stiamo parlando di fuoriclasse, ma sicuramente in questo momento storico della Juventus uno così serve e come. Però io vi volevo chiedere di Sarri, secondo voi può essere veramente il perno del centrocampo della Juventus, a 2, a 3, linea 4, non lo so, però il perno, perché lui può assistere / supportare Douglas Luiz in fase di interdizione, può essere fare da fitto alla difesa se magari si gioca a 2, ma anche se si giocasse a 3 o in una linea 4. E poi, ragazzi, ha una peculiarità che sembrava smarrita nella Juventus: verticalizza, come dicevamo ieri con Mirko Nicolino, verticalizza, e quindi a tutte le cose che ho detto aggiungiamo il supporto. Il sup è anche un mezzo per supportare l'attacco. Cosa chiedere di più a un calciatore, a un centrocampista? La pubblicità diceva un lucano, no? Perché parlava dell'amaro. Credo che qualsiasi allenatore sarebbe contento di avere un giocatore così. L'unico, non dubbio, però insomma piccolo timore se regge sotto il profilo fisico, perché lui arrivò alla Continassa la scorsa estate, come ricorderete, infortunato, lo ha detto anche Spalletti, ma lo sapevamo. Pian piano credo che stia recuperando al 100%, questo è un po' il succo del discorso. Sarebbe fantastico un centrocampo con lui, Douglas Lewis e forse anche McKennie. In realtà, se tu giochi 4-2-3-1, spesso durante il match diventa 4-3-3, per esempio, ma se si ripassa la difesa a 3-3-4-2-1, Douglas Lewis e Sarr al centro, con a destra McKennie, a sinistra chissà, forse Cambiaso. A proposito, Cambiaso, cosa vuoi fare da grande? Vuoi tornare il calciatore? Un po' di domande, un po' di dubbi, no? Vuoi tornare il calciatore che avevamo ammirato nella prima stagione? Io ho un grosso dubbio, cioè, se tu sei quello della passata stagione, caro Andrea, perché io lo stimo molto, no? Secondo me è un giocatore forte, però si è perso soprattutto da quando non è riuscito, sembrava fosse ad un passo dal Manchester City, gennaio di quest'anno, dello scorso anno, poi saltò tutto, lo ha detto anche il suo agente, e alla fine è rimasto nella Juventus, io non so se con il mal di pancia, comunque con il pensiero di aver mancato per un po' il Manchester City e quindi di essere allenato da Guardiola, che allora ovviamente era allenatore della squadra inglese. Dopodiché, discorso Palmisani, ci sono, io non so nemmeno se chiamarli indizi, però degli assist. Allora, il primo assist, io sto cercando, ve lo dico subito, di far intervenire o il papà o la madre, probabilmente il papà, vediamo se ci riesco, con un amico di Frosinone che sta dentro la società del Frosinone. Sono stati un paio di settimane fa, forse, un'intervista doppia, papà e mamma, di questo ragazzo Lorenzo, 22 anni, nato da Latri, quindi ciociaro anche lui, in cui dicono: oh, ragazzi, ma io al giornalista gli ha detto, in realtà in famiglia la Juventus viene al primo posto. Primo assist, ok? Dopodiché, secondo assist, l'ha dato ieri il suo agente, Pastorello, dicendo: ma la Juventus si è fatta avanti già la scorsa estate. Poi, insomma, non si è fatto più nulla, però, insomma, ha bussato alla porta dell'entourage del ragazzo. Chiaramente il presidente stirpe del Frosinone ha rimesso un po' tutti su con i piedi per terra, dicendo: ma in realtà io non ho avuto nessuna chiamata ufficiale, come per dire aspetto delle offerte. In tutto questo, però, si sta muovendo anche la Premier League e l'Inter. Quindi, secondo me, la Juventus, se vuole puntare su Palmisani come vice vicario che sarà riscattato, vicario stavo leggendo prima, deve sbrigarsi. Secondo me dovrebbe fare questo: andare al Frosinone e dire a Stirpe, che il presidente, sapete che ha cambiato proprietà il Frosinone, ma il presidente è rimasto sempre Stirpe, c'è una proprietà, mi pare americana, sia una società americana, mi pare, il presidente Stirpe, gli dicono: caro presidente, io voglio Palmisani, lo prendiamo e facciamo un'operazione stile Gatti. Ricordate che Gatti lo prese in anticipo e poi a fine stagione, cioè lo acquistò di fatto in anticipo, e a fine stagione poi lo prese in via definitiva. 22 anni, un ottimo portiere, potrebbe quasi già fare il titolare, perché lui, quello che sta facendo quest'anno è una sorta di prosecuzione di quello che ha fatto nella passata stagione, quando ha contribuito in maniera importante alla promozione dello stesso Frosinone. Questo è il succo del discorso. Dopodiché c'è questo caso, chiamiamolo caso, in realtà il mio amico Buccheri oggi sulla Gazzetta dello Sport dice che la Juventus sta facendo anche delle riflessioni su Voltemade, perché è un 9,5, perché non segna, perché di 9,5 la Juventus ne avrebbe diversi oltre a Colomani, e quindi potrebbe essere questo ragazzo tedescone, potrebbe essere rispedito al Newcastle già a gennaio, e se così fosse potremmo bollarlo come flop, come acquisto sbagliato, forse sì, staremo a vedere. Comunque sia, è stato preso in prestito, lo sapete, 4 milioni secchi per 6 mesi, 4,4 l'ingaggio per 6 mesi, che non sono pochi, e probabilmente tornerà, sicuramente a fine stagione tornerà al Newcastle, che lo acquistò dallo Stoccarda per 70 milioni più bonus, quindi insomma una cifra disumana che la Juventus non tirerebbe mai fuori, tanto più per uno come Sarr. Ma i paradossi del calcio ci dicono che però questo calciatore è nel mirino del Bayern Monaco. Ecco perché io dico, quando noi vediamo alcuni elementi che fuori dalla Juventus riescono a decollare, non significa che la Juventus ci sono dei problemi, che evidentemente non è scoccata la scintilla con un club, con una squadra, con dei giocatori, con lo spogliatoio, con l'allenatore. Mi riferisco per esempio a David, no? Open Day adesso sì, non è che stia facendo sfacelli, qualcosina ha fatto, ma non ci voleva molto a fare meglio di quanto non ha fatto nella Juventus. Quindi magari alcuni si trovano male in un club e poi cambiano e riescono ad esplodere, magari con degli allenatori diversi. Ecco, sul discorso per esempio di Nico Gonzalez, siccome bisogna essere onesti, dobbiamo dire che i meriti forse principali vanno proprio, credo vadano al Ciolo Simeone, perché nell'Atletico Madrid che si è rivitalizzato. Poi tra l'altro a questo punto mi viene anche da dire, per fortuna non è scattata l'opzione dell'obbligo del riscatto, perché come ricorderete la Juventus aveva un accordo con l'Atletico Madrid, nel caso in cui avesse firmato un determinato numero di presenze, il Real Madrid sarebbe stato obbligato a riscattarlo a 32 milioni di euro. Ora, detto che nell'ultima parte di stagione, nelle ultime 6-7 partite, si infortunò Nico Gonzalez, comunque sia l'Atletico Madrid non gli avrebbe mai fatto fare quel numero di presenze, perché strategicamente pensava: ora io lo rimando, non gli faccio fare queste presenze, quindi non ho l'obbligo di riscattarlo, 32 milioni, lo rimando alla Continassa, consapevole che il giocatore voleva assolutamente restare a Madrid, vado a bussare alla porta della Juventus, gli dico: ok, io vorrei riprendere Nico Gonzalez, questa volta a titolo definitivo, ma invece dei 32 milioni pattuiti nell'accordo precedente, io ti posso dare 24, gli voglio dare meno di 25 milioni. E anche qui secondo me si è dimostrato molto bravo Carnevali, cioè secondo me Carnevali sta in quel poco che ha potuto fare nel mercato, nel suo primo mercato juventino, sta dimostrando di dire: ok, noi siamo la Juve, se ti sta bene così a un interlocutore, in quel caso l'Atletico, mi dai 30 oppure 28, ma meno di 28, faccio l'esempio, Io non ci sto. Quindi è rimasto. Nel frattempo però Spalletti ha parlato con questo ragazzo e gli ha detto: guarda, io ti metto al centro del progetto, bla bla bla, ed è rimasto come deve rimanere un calciatore, cioè convinto, diventato anche un leader. Questo è il succo, vedete, il contraltare di Nico Gonzalez poi è volte male, che invece onestamente bisogna capire anche perché sia stato preso, perché se tu già prendi Colomani, tra l'altro con un investimento di 100 milioni, perché tra cartellino e ingaggio la Juventus tirerà fuori 100 milioni, che non è un 9 vero. Vuoi prendere un altro attaccante, ma prendi un bomber, non prendere un altro 9 e mezzo. E quindi la Juventus sta tornando sul mercato dei centravanti. Capite qual è il discorso? Sta tornando sul mercato per prendere un centravanti e si fanno due o tre nomi. È ritornato d'attualità Retegui, ma Retegui, ragazzi, guadagna, detto che non sappiamo come stia dal punto di vista fisico, detto che non sappiamo se lui veramente abbia ambizioni di tornare in Serie A, ma probabilmente se

un caso diplomatico tra Trump, Infantino, eccetera, eccetera, come ricorderete. Lui ha 25 anni, 24-25 anni, gioca nel Principato con il Monaco, ma volentieri, volentieri cambierebbe aria, cioè siccome gli hanno, diciamo, posto l'ipotesi Juventus, ha detto perché no, perché onestamente il campionato francese, tolto il Paris Saint Germain, non ci rimane quasi quasi nulla. Poi però c'è un terzo nome che è andato sotto i riflettori della Juventus, questo è italiano fortunatamente, ha 22 anni e si chiama Raimondo. Sapete che gioca con il Frosinone, ma è di proprietà del Bologna, peraltro si è anche infortunato questo ragazzo. Quindi la Juventus, oltre al centrocampista, oltre al terzino sinistro, finalmente, aggiungo io, sembra che voglia prendere un centravanti. È chiaro che per prendere qualsiasi calciatore qualcuno deve uscire. Per esempio, sul fronte del terzino sinistro, sì, prendi, adesso vedremo su chi andrà la Juve, si fanno diversi nomi, Emerson Palmieri per esempio, che è stato lanciato nel calcio che conta proprio da Spalletti ai tempi della Roma, però vedremo, ci sono anche altri nomi in ballo. Devi vendere per esempio Cabal, che peraltro oggi è tornato ad allenarsi in gruppo, quindi è recuperato. Se devi prendere un attaccante, vedete, voltemate via, perché magari ti risparmi i soldi dell'ingaggio, no? Oltre che gli dai la metà, perché tu hai preso voltemate per un anno. Se a gennaio lo riprende il Newcastle, si abbatte del 50% l'ingaggio, gli puoi pagare anche i 6 mesi in cui non gioca. Ecco, quindi sì, si prende qualcuno, ma deve uscire qualcun altro. Diverso un po' il discorso del centrocampista, perché non puoi cedere nessuno, o meglio, perché ne hai due fuori importanti, Locatelli e Thuram. Se si riuscisse a piazzare Koopmeiners, ma la vedo un po' dura, ecco, sarebbe opportuno, perché la Juventus riuscirebbe a prendere una cifra per poi reinvestire. Si parla di Højbjerg, oltre 30 anni, 31 anni se non sbaglio, il danese è tornato d'attualità, già l'aveva cercato in estate, il Siviglia ha bisogno di soldi e quindi magari si può trattare ad una cifra sostenibile per quanto riguarda la stessa Juventus. Nel frattempo però dobbiamo pensare a questo centrocampo, a questa Juventus, a queste gare. E tornando all'editoriale, il terzo elemento, il primo elemento: come stanno i calciatori di ritorno dalle nazionali, come stanno alcuni che erano infortunati, questo è chiaro. Quindi discorso infermeria, primo step. Secondo step, Spalletti, visto che contro l'Atalanta ha cambiato 2/3 moduli, inizierà con la difesa a 3, anche se lui dice non mi dite i moduli con i numeri eccetera, dipende dagli spazi e come li occupano i calciatori, però devi comunque dare un impianto iniziale. Poi lasciamo perdere che durante la partita si vira in altri moduli, no? Questo è un po' il discorso. Però difesa a 3 o difesa a 4? E quindi se è difesa a 3, linea 4 del centrocampo, 2-1, perché oggi leggevo per esempio che per ottimizzare la fase realizzativa di Conceição, quel vero, una specie di tallone d'Achille, se vogliamo dire, tutto una criticità di questo ragazzo, o meglio, sarebbe il salto di qualità se cominciasse anche a segnare. Potrebbe essere per lui nei due davanti, come giocava del resto all'inizio lo scorso anno lo stesso Spalletti, ma anche come giocava Tudor, nei due davanti alla punta, sarebbe più vicino all'attaccante e ovviamente più vicino alla porta. Così come stavo leggendo sempre che giustamente Spalletti deve fare di necessità virtù. Vedete che poi tutti a contestare Spalletti, ci stiamo accorgendo, ma l'avevamo capito, che tanti calciatori, probabilmente non tanti, insomma più di qualche calciatore, Spalletti non l'ha chiesto, secondo me voltemate non l'ha chiesto, cioè gli avranno detto guarda, c'è la possibilità di prendere questo calciatore a 4 milioni prestito secco, e lui magari alla fine ha detto nella sua testa meglio di nulla. Però ci stiamo rendendo conto che non ha fiducia nello stesso tedesco, perché pensate che al di là della presenza in Europa League, in cui ha realizzato l'unico gol su calcio di rigore che gli concesse, e li vedi pure il leader, gli concesse Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez fu atterrato, prese il rigore e gli disse a volte madre battilo tu in modo che ti sblocchi, al di là di quella, l'unica presenza da titolare, le altre tre di campionato le ha fatte da subentrante, poi è rimasto in panchina per due partite e alla fine ha giocato tipo 48 minuti totali. Capite che anche da questo si percepisce che Spalletti evidentemente, non che non lo veda, però

0: uno così, ce ne sono tanti di trequartisti, per carità, con caratteristiche diverse a volte male, però se tu non mi servi, io credo che faccia questo discorso Spalletti, se tu non mi servi come bomber per fare gol, io per il gioco che sa fare tu probabilmente posso utilizzare altri, per esempio Colomani, è vero che anche lui non è un bomber, lui ci sta lavorando affinché lo diventi o comunque si avvicini ad essere uno che segni più gol rispetto a quelli del suo trend storico, però quantomeno a livello di prestazione per esempio contro l'Atalanta è stato tra i migliori, quindi c'è questa possibilità che alla fine Voltemade venga ceduto e magari uno di questi tre che vi ho detto potrebbe essere acquistato dalla Juventus. Allora, tutti questi discorsi, ma non solo, perché non è che io mi sia dimenticato del discorso legato al commissariamento, perché qualche novità c'è, anzi vi dico la prima, oggi, e poi do la palla a Federico Rossi, il Presidente del Consiglio Meloni attraverso il suo ufficio stampa ha smentito quello che aveva detto Sport Italia, cioè il direttore Criscitello ha detto proprio in maniera, io ho detto mi pare strano, Malagò è diventato commissario perché si sono incontrati lui e la Meloni durante una festa di Fratelli d'Italia, ha detto proprio queste parole, di Fratelli d'Italia si sono incontrati e Meloni gli avrebbe assicurato la sua permanenza seppur da commissario. Oggi è arrivata la nota dell'ufficio stampa della stessa Presidente del Consiglio in cui dicono smentisce categoricamente di aver mai incontrato Malagò, anche perché mi pare di capire, poi c'è stata un'aggiunta, mi sembra di aver letto che lei abbia anche detto se fossi intervenuta io non sarebbe andata a finire così, questo vi fa capire anche un po' qual è la linea, diciamo così, della politica rispetto ad alcune cose, no? Ad alcune situazioni, e quindi bisognerà capire bene il discorso del commissariamento, perché sulla carta Malagò non potrebbe fare nemmeno il commissario, come ha detto l'avvocato Miele che voleva candidarsi, non poteva nemmeno fare il presidente in realtà, però l'Italia questa è. Però insomma, questo è un discorso che faremo più tardi anche con Riccardo Gambelli.
1: Fuori di Juve.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Allora, di nuovo in diretta, 340542534. Finalmente riparliamo di... nemmeno antivigilia, perché gioca domenica la Juventus, oggi non so perché, Fede, pensavo fosse venerdì, ma da stamattina, non lo so perché, invece ancora giovedì, stiamo parlando di questo avvicinamento al Cagliari. Guardate, io stavano ipotizzando diverse testate, un'ipotetica formazione, perché è chiaro che qualche dubbio Spalletti lo ha, no? Ci mancherebbe altro di formazione. Ora più tardi vi dico più o meno quello che di cui si parla rispetto a questa formazione. Buonasera Ragazzi, io soltanto i nipoti mi possono chiamare zio, non mi chiamate più zio Quinti, sennò mi fate sentire troppo vecchio. Buonasera Quinti, Sar sembra un mix tra, aiuto. Mi viene da tossire perché ho letto due nomi. Ok, Matuidi e Pogba. Poi parlo da ignorante, ma vedo uno con corsa, bravo nei contratti e soprattutto ha dei bei piedi, Salvo. Guarda Salvo, ti dico, Matuidi qualcosa, Pogba magari avesse il 50-60%, parliamo del miglior Pogba ovviamente, quindi questo è un po' il discorso. Però per domenica si parla di questa formazione. Allora, Vicario, Kalulu, Bremer, Kelly, sulla carta 4-2-3-1 è di partenza, poi si vedrà. Quindi Kalulu, Bremer, Kelly e non Lukumi, Cambiaso che dovrebbe giocare titolare, Lucas Lewis, Sarr con Zegrove, non con Sesao, McKennie, Alaibegovic e Colomani. Chissà se questa formazione piace a Riccardo Gambelli. Ciao Rick.
2: Ciao Vitti, buonasera a tutti, ben ritrovato.
0: L'hai sentita la formazione della Juve? No, non è questa, però insomma si ipotizza, eh.
2: Sì, l'ho sentita, ma Lukumi io lo farei giocare assolutamente, insomma, sì. In questo momento è uno che dà garanzia al 100% insieme a Bremer, non vedo perché non utilizzarlo, ecco. Poi sai, Spalletti le vede tutti i giorni i calciatori, quindi magari avrà visto Kelly più in forma di Lukumi. Quindi,
0: e allora sto mandando un WhatsApp a Spalletti. Caro Luciano, mi ha detto Riccardo Gambelli, te lo ricordi quella sera a cena insieme siete stati, che Lukumi deve giocare senza se e senza ma. Vediamo cosa mi risponde. Eccolo qua, già mi ha risposto e mi ha detto digli però al mio amico Riccardo che Kelly non possiamo emarginarlo, non possiamo farlo fuori completamente, e quindi siccome la prossima settimana ci sarà l'Europa League e siccome in 19 giorni giocheremo 9-10 partite, cominciamo anche a gestire le forze. Ti piace questa risposta?
2: Ma no, sicuramente è un motivo validissimo per il quale gioca Kelly, e comunque io ho fiducia in Kelly, anche se il finale di stagione dell'anno scorso fu abbastanza, non fu ottimo, però il resto della stagione fu di un buon livello, quindi per carità è un giocatore di sicura affidabilità, non c'è dubbio. Ma Cagliari è una partita secondo me rognosa, difficile, quindi credo bisognerebbe cercare di utilizzare i migliori, ecco, questo è quello che penso io.
0: Sì, allora ti do una bella notizia, caro Riccardo, bella mi viene da ridere, quindi tra virgolette. Allora, Seferin vuole ancora la presidenza della UEFA, che sarebbe il quarto mandato, pensa Riccardo.
2: Ma molto probabilmente la otterrà, senti che ti dico, io sono quasi convinto che questo signore lo rivedremo ancora alla guida dell'UEFA.
0: Infatti, infatti,
2: è un uomo di una potenza politica disumana, quindi vedrete che sarà di nuovo lui il presidente dell'UEFA.
0: Guarda, te la leggo Riccardo, perché è proprio una nota della UEFA adesso, vedo. Il presidente UEFA Alexander Seferin ha annunciato ai presidenti e ai segretari generali di tutte le 55 federazioni nazionali appartenenti, affiliate alla stessa UEFA, che si candiderà per un ultimo mandato e continuerà a guidare l'organizzazione oltre il 2027. Negli ultimi mesi le federazioni gli avevano chiesto all'unanimità di riconsiderare la precedente decisione di non ricandidarsi. Seferin ha accettato di farlo e ha confermato la propria intenzione di presentarsi per la rielezione in occasione del 51esimo congresso della UEFA in programma ad Astana il 22 aprile 2027. Poi lui ha detto: Seferin, la mia abitazione è mantenere unito, perché poi sarebbe ambizione, secondo me hanno sbagliato qui, mantenere unito il calcio europeo, questo è un po' il succo del discorso. Vabbè, comunque chiusa la parentesi UEFA,
2: un altro suo obiettivo è che l'Inter vinca la Champions, appena l'Inter vince la Champions sì, lui abbandona,
0: anche perché come tu sai Riccardo nella UEFA ci sono tre vicepresidenti e quello vicario si chiama Gabriele Gravina.
2: Appunto, è vero, abbiamo già capito perché resta, no?
0: Ecco.
2: sto scherzando.
0: No, certo.
2: Fino a un certo punto.
0: E invece Riccardo, Cagliari, tra l'altro il Cagliari Pensa che nelle prime 5 giornate di campionato la squadra che ha preso meno gol, cioè 2. La Juventus viene da quella bella vittoria contro l'Atalanta. Certo che già storicamente quando si torna da una pausa per le nazionali ci sono dei punti interrogativi per tutti, attenzione, non solo per la Juventus, ma dopo 3 settimane, Riccardo, sembra quasi che inizi un altro campionato.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Mi dispiace perché avevamo fatto 2 partite molto, molto valide. Cagliari sarà sicuramente una partita rognosa perché è sempre stato un campo ostico per noi. Guarda l'anno scorso quello che cosa successe con l'unico tiro in porta del Cagliari andò dentro e noi sbagliamo, credo sia la partita con il più alto numero di palle gol sbagliate l'anno scorso. Quindi è una partita difficilissima. E poi bisogna vedere se la Juventus è guarita dalla bipolarità che l'ha contraddistinta per tutto l'anno scorso e anche per gli anni passati. Una squadra che faceva bene 2 partite e poi piombava nel buio più totale. Quindi bisognerà vedere se è guarita oppure sta guarendo da questa malattia. Ti dico subito che un pareggio non mi basta.
0: No, che ci fai col pareggio? No.
2: Assolutamente, perché quelle davanti sicuramente non perderanno colpi. Questo sarà un campionato che deve assolutamente vincere con le piccole, fra virgolette, perché secondo me saranno i punti decisivi, esatto. Le vittorie con le piccole. È quello che è mancato a noi l'anno scorso.
0: Soprattutto all'ultimo. Io ci ho fatto, infatti, Riccardo, all'editoriale di questa notte a mezzanotte ho scritto dei punti interrogativi per la Juve di Spalletti e una certezza che alcune volte la Juventus come avversario a se stessa, proprio per questa questione mentale, no? Che si disconnette dalle gare. Speriamo invece, quindi, continuità e mentalità, unito queste due cose. Riguardo qualche singolo, diciamo così, si stanno mettendo in mostra alcuni, no? Tipo, vabbè, Ale Begovic già lo aveva fatto e secondo me, Riccardo, questo ragazzo, se cresce bene è forte, secondo me, poi magari ognuno ha le sue idee. E poi c'è un calciatore, l'abbiamo già detto, che sta per rinnovare il contratto. Io mi ricordo che tu dicesti non mi ha mai convinto, invece giustamente l'altra volta hai riconosciuto, devo ricredermi sotto alcuni punti di vista, perché Nico Gonzalez è uno dei migliori e ripeto, nei prossimi giorni, forse anche domani, dopodomani vedremo, gli rinnoveranno il contratto di 1-2 anni. Insomma, questo è anche un premio a questo inizio di stagione, al fatto che sia rimasto alla Juventus malgrado si dicesse che avrebbe preferito tornare all'Atletico Madrid. Quindi diciamo che Nico Gonzalez è una certezza, Alea Begovic pian piano lo diventerà, è molto giovane, Lucas Luiz pian piano si sta riprendendo. Io però, caro Riccardo, se tu dovessi scrivere un X, no? Quindi un ex tweet a Cambiaso, cosa gli diresti? Perché Cambiaso adesso rientra dopo l'infortunio. Io ho detto, Cambiaso, cosa vuoi fare da grande? Gli direi, Andrea, tu?
2: Dunque, su Nico Gonzalez dico solo una cosa, lo considero il più grande acquisto di quest'anno e ti dico, io ero molto scettico, esatto. Invece gli devo chiedere scusa perché per ora è il migliore acquisto, un giocatore può giocare a destra, a sinistra, dietro le punte, addirittura attaccante puro, quindi complimenti a Nico e lunga vita in bianco-nero. Detto questo, Cambiaso credo che debba essere recuperato assolutamente e ti spiego i motivi. Perché è un patrimonio italiano e dico la verità, io la nazionale non la seguo praticamente dal 2006, per me è un discorso abbastanza chiuso con la nazionale dal 2006, però è anche vero che mi dispiace non vedere un giocatore della Juventus che gioca nella nazionale, perché per la Juventus è una questione di prestigio anche avere i giocatori nazionali. Quindi Cambiaso è un patrimonio italiano che va recuperato assolutamente e quindi io spero che rivedremo prima o poi il Cambiaso del primo anno. Ha avuto un'involuzione incredibile, soprattutto nella fase difensiva, e quindi io però ci spero perché, ripeto, la Juventus va italianizzata assolutamente. Leggo che Cannavale si sta guardando intorno per dei ragazzi italiani, la cosa mi fa molto piacere.
0: Esatto.
2: Questa Juve va riatalizzata con un blocco italiano perché è giusto così, non si può vedere Juve Milan con un solo italiano in campo che fra l'altro è il vicario e il portiere. Quindi dico che Cambiaso spero veramente recuperi, perché abbiamo bisogno di italianizzare la Juventus assolutamente.
0: E allora Riccardo, mi dai un assist, perché leggo su tutto Juve che si sta muovendo proprio sotto questo aspetto qui la Juventus, quindi Carnevali barra Massara barra Ottolini, non lo dimentichiamo Ottolini, perché comunque lui è direttore sportivo e il fatto suo lo sa, perché si, giustamente alcune volte anch'io magari cito soltanto Carnevali e Massara, ma lavora anche Ottolini dal punto di vista del mercato. Allora ti dico i sette nomi che l'Italia, che Carnevali e compagni, diciamo così, stanno mettendo nel mirino, proprio italiani e giovani ovviamente. Allora Romano, tu lo sai che gioca nel Cagliari, ma è di proprietà della Roma, che è un ottimo centrocampista. Palmisani, famiglia juventinissima. Bernasconi, Caiode, Udogi, Ndur e Ignazio, nomi che interessano diversi reparti dalla porta al settore offensivo. L'intenzione non sarebbe quella di avviare contemporaneamente trattative, ovviamente per tutti i calciatori operazione molto difficile, ma di costruire una selezione di obiettivi da valutare nelle prossime sessioni di calciomercato. Quindi vedi Riccardo, è un po' quello che dici tu, giovani nel futuro, che ne so, in una sessione 1-2, poi aspettiamo l'anno dopo, cerchiamo di prendere l'importante, ma questo è vero, che si ritalizzanizzi la Juventus, perché altrimenti pensa che la Juventus nelle prime giornate ha fatto giocare 3-4 italiani, stavo vedendo delle statistiche dalla prima giornata di campionato alla quinta. Però non è semplice, capisci Riccardo? Questo è un po' il discorso.
2: Non è assolutamente semplice, ma codesti giocatori che ha nominato sono tutti eccellenti giovani. Romano lo vedremo già domenica prossima. Esatto. Palmisani, Marco, io dico una cosa. In questo momento il portiere è, secondo me, è il problema minore, perché io, te sai, la fiducia io ho in vicario. Questo è un portiere che per i prossimi 3 o 4 anni ti garantisce la porta. Certamente Palmisani è un fenomeno, un piccolo fenomeno. Potrebbe essere acquistato e magari piazzarlo in qualche squadra di Serie A per farlo crescere. Però ecco, Vicario, con tutto, io credo in questo momento il portiere sia il problema minore. Però questi giocatori che ha detto, secondo me, magari ne arrivasse 3 su 7, già sarei già esatto. Molto felice.
0: Esatto.
2: Soprattutto a centrocampo, scusami.
0: Romano sarebbe perfetto. Invece Riccardo, un altro caso che sta un po' alimentato dalla Gazzetta, però poi qualche riscontro insomma c'è stato. La Juventus sta riflettendo sulla possibilità di rispedire al Newcastle Voltemade già a gennaio, ok? E di conseguenza avrebbe riacceso i fari su 3, io non so se stavi ascoltando prima, su 3 calciatori, no? È chiaro. Certo, se dovesse rimandare Voltemade al Newcastle a gennaio, ecco, potremmo parlare di flop, di errore. In realtà io mi ricordo che tu stesso dicesti, ho l'impressione che Voltemade sia stato preso così, tipo d'attaccante questo possiamo prendere, ma in realtà ha giocato 48 minuti in 6 partite totali, o meglio in campionato in 5, poi ha giocato titolare soltanto contro il NEC, quindi evidentemente questa fiducia Spalletti non ce l'ha. Oltretutto non è un 9 vero.
2: Ma io le chiamai esageratamente, chiaramente, gli acquisti della disperazione, Sar e Voltemade. Sar invece sono sicuro che è un gran bel centrocampista, ma ne riparleremo. E Voltemade, io vedendo gli highlights, la prima cosa che non conoscendo molto questo calciatore, disse: questo non è un 9 vero, è un altro mezzo 9, cioè non è il giocatore che voleva Spalletti. Gli ho visto sbagliare un gol con la Germania giorni della nazionale tedesca, che mi ha ricordato il miglior Pacione, perché porta spalancata, portare in terra ha fatto meta. Ora io possono capitare queste cose, per carità. Prima di criticarlo io voglio aspettare altre almeno 2 o 3 partite, però ecco, se noi volevamo un centravanti veramente puro, lui non lo è, questo è quello che mi è sembrato di vedere da queste prime partite. Esatto. Però rimandarlo subito a gennaio, a meno che non abbiamo un'alternativa importantissima subito a gennaio, ma io me lo terrei per
0: beh, fino, chiaro, no, no, certo, no, no, io credo
2: a maggio,
0: esatto, no, no.
2: Questo mi sembra evidente.
0: Però presumo, Riccardo, che se loro hanno in testa l'ipotetica rispedizione a gennaio, credo che abbiano già in mente di prendere un centravanti, vero? Che Spalletti, lo vorrei dire a tutti quelli che criticano, Spalletti l'aveva chiesto già a gennaio dello scorso anno, come dello scorso anno, dello scorso campionato, quindi gennaio scorso, non gli è stato preso, qui invece serve uno così, perché è vera la questione del ok, facciamo la cooperativa del gol, 3 gol li fa Bremer, 4-5 li fa McKennie, oh, vado a caso così, però se tu hai un centravanti, se tu ci fai caso, Riccardo, tutte le rivali della Juventus un centravanti ce l'hanno. Malen lo scorso anno ha trascinato la Roma. Se la Juventus aveva mezzo Malen, sicuramente era in Champions League adesso. E l'Inter ne ha 2-3-4 di centravanti, ce l'ha anche il Como, la Roma l'abbiamo detta, ce l'ha il Napoli stesso e ce l'ha anche il Milan. L'unica squadra di alta classifica ad non avere centravanti, in centravanti intendiamo quello insomma vero, diciamo quello bomber, siamo noi, Riccardo, questo è il succo del discorso.
2: Ma io, guarda, spero che un addetto a lavori che conosci bene anche tu, è un nostro amico, mi ha detto che la Juventus sta lavorando sotto banco per Osimhen a giugno. Sarebbe veramente
0: magari lo andiamo a prendere io e te, Riccardo.
2: No, vado io a prenderlo e non voglio nemmeno il rimborso spese.
0: Ci andiamo noi, sì, è vero. Lì saremmo a posto, però staremo a vedere, dai. Allora, Massimo, pensa che ci scrive Massimo, Riccardo, guarda. Ciao Quinti, vivo a Casteldefels, ho appena incrociato Szczęsny, mi è venuto da piangere perché avevamo un portiere comunque forte, ma ricordiamolo che è giunto Limotta, lo cedettero a gennaio senza, perché non gli hanno voluto rinnovare, mi ricordo, il contratto. Invece, Riccardo, siccome mancano 5 minuti per salutarci, due cose. La prima te la leggo. Ha parlato Massimo Brambati qui a fianco da Marco Piccari durante Maracanà. Ti dico quello che ha detto. Futuro di Conte dipenderà molto da come andranno le cose in diverse squadre, dice Brambati. Però vi dico, Antonio, guarda Zidane che è rimasto fermo 5 anni perché voleva andare solo in nazionale. Credo che Conte voglia tornare alla Juve e vincere di nuovo lì. Siccome la Juve non vince da tanti anni, la strada per Spalletti è sicuramente segnata. Spalletti deve vincere qualcosa di sicuro, nonostante non sia stato accontentato nella maniera più assoluta sul mercato. A queste parole di Brambati fanno seguito a quella frase di Conte, no? Sto cercando una squadra il cui blasone sia un po' in crisi e vorrei rivitalizzarla, una squadra dove c'è pressione, una squadra dove vai lì per vincere, non per competere.
2: E sicuramente si riferiva a Inter, scusami, Milan, Juventus, Milan, Juventus e Manchester, right? Sono queste le 3 sì. Squadre che secondo me alludeva lui, Manchester United chiaramente.
0: Però la Juve c'è sicuro, Riccardo, se facciamo una classifica la Juve è al primo posto per lui.
2: Ascolta, Antonio Conte vive a Torino, ama la Juve, lui non vede l'ora di ritornare. Però cioè in questo momento, come dico sempre, c'è Spalletti, diamogli fiducia per quest'annata, vediamo cosa succederà, poi eventualmente a giugno tireremo le nostre somme. Cioè, io te sai che io sono uno dei più grandi estimatori di Antonio Conte, ma lo sono anche di Spalletti, quindi poi io ho fiducia in Cannavale e Massara, grandissima fiducia, e prenderanno le loro decisioni.
0: Riccardo, invece in chiusura ti chiedo questo. Tu ricorderai che tra gli anni 40 e gli anni 60, diciamo nel secondo dopoguerra, ci fu questa corrente teatrale chiamata teatro dell'assurdo, no? Beckett, l'irlandese, era uno degli autori maggiori, ma il precursore era Kafka. Ti fa pensare a qualcosa quello che ho detto? Questa cosa qui
2: mi fa pensare a quello che sta succedendo in questi giorni con la TGC. Io, come dico sempre, l'Italia è il paese degli azzeccagarbugli, ma io in questi giorni stavo facendo un ragionamento. Ora, io ho lavorato per una grandissima azienda farmaceutica mondiale e ragionavo, no? Se il mio posto di lavoro fosse stato messo in discussione, no? E il mio amministratore delegato, i miei capi, avessero deciso che Riccardo Gambelli doveva decidere sul suo posto di lavoro. Allora, i sindacati avrebbero fatto una grandissima risata, e avrebbero detto che i miei dirigenti erano da TSO, cioè cosa vuol dire TSO?
4: Sì,
2: trattamento
4: sì,
2: sanitario obbligatorio, sì, che è molto utilizzato in psichiatria. Quindi, però il problema qual è? Che questi signori che stanno organizzando questa manfrina non sono da TSO, ma è tutto l'opposto, sono gente che stanno facendo i loro interessi. Ma la cosa che a me mi sconvolge è la naturalezza, la nonchalance con cui stanno agendo in questi giorni. Cioè, loro pensano che noi italiani abbiamo tutti l'anello al naso, ma non è così, non è così. Questa è grossa. Io credo che stavolta hanno superato il limite, sta facendo ridere
4: sicuro.
2: Si sta facendo ridere il mondo. Purtroppo c'è di mezzo anche qui gli interessi, non vogliono cambiare il calcio, non vogliono cambiare, vogliono rimanere ognuno nelle loro poltrone, c'è chi guida da dietro e sappiamo bene chi. Quindi noi cosa possiamo fare? Solo essere inermi di fronte. L'altro giorno sentivo lì da te un tifoso che diceva: bisognerebbe che i piccoli azionisti.
4: Infatti sì. Poi ci sono due messaggi per te, Riccardo. Se puoi essere breve, almeno ti facciamo ascoltare due domande dei radioascoltatori. Un radioascoltatore dice: possibile che dillo a Riccardo, piccolo azionista, di fare qualcosa, protestare, eccetera, eccetera. Come rispondi tu?
2: Ma noi piccoli azionisti, cosa possiamo? L'unica cosa che possiamo fare è andare in assemblea e dire.
4: Porre questo problema, certo.
2: Ma abbiamo le mani legate, nessuno può fare niente, nessuno. Esatto. Questi signori, nemmeno la politica, secondo me, nemmeno la politica.
4: Allora, ci sono due messaggi per te, partiamo con il primo. Vai, Fede.
5: Buonasera, Quint, Francesco da Cosenza.
4: Poi, Francesco.
5: Approfitto della presenza del grande Riccardo per formulare a te e a lui due quesiti.
4: Vai.
5: Il primo, mi riferisco alla federazione e al peso specifico che la Juve finalmente possa tornare ad avere in seno alla federazione stessa, grazie intanto alla figura di Carnevali che politicamente in ambito istituzionale secondo me ha il suo peso, e soprattutto a quella di Giorgio Chiellini, che sta denotando margini di crescita in termini manageriali secondo me degni di nota. E poi una domanda di natura tecnica: se ritenete che Alai Begovic abbia dei margini di crescita, secondo me è così, chiedo a voi, cospicui, perché a mio modo di vedere questo è un giocatore destinato a diventare un crack. Vi ascolto e vi
4: Grazie approccio. Francesco, rispondo prima al volo io. Su Alai Begovic sì, ha margini di crescita, io lo vedo veramente forte, potenzialmente può diventare veramente, non dico un top player, però insomma molto molto forte. Poi rispetto al discorso di Chiellini eccetera, allora Carnevali ha soprattutto ottime relazioni con tutti i club, ma anche con le istituzioni. Va detto, Francesco, tu lo sai benissimo, che con il commissariamento è decaduto anche il Consiglio federale, quindi alle prossime elezioni, che presumibilmente saranno il 14 dicembre, ma dovevano ufficializzarlo ieri, non l'hanno fatto, io qualche dubbio ce l'ho, Riccardo, perché ieri ha parlato Miele, tu sai che è tutto dall'avvocato Miele, no? È scattato, ha detto guardate che non potrebbe fare nemmeno il commissario Malagò, se si muove l'ANAC che è l'anticorruzione, attenzione, vabbè, comunque... Quindi bisogna rifarlo il Consiglio federale, non sappiamo se poi ricameranno, ci sarà Chiellini, sì o no. Vai Riccardo, al volo, e poi ce n'è un altro per te perché siamo già fuori tempo.
2: Guarda, sulla federazione ha risposto te, quindi direi le solite cose. Su Alai Begovic ti dico che per me è un grande giocatore, ha margini di crescita enormi, quindi io ho fiducia. È un po' il doppione di Ildiz, questo sì, questo bisogna riconoscerlo, giocano ambedue nello stesso settore di campo, però secondo me Spalletti può essere bravo a farli
4: convivere. Sì, esatto, sono d'accordo con te, perché per esempio a differenza di Ildiz lui si accentra molto di più, Riccardo, di Ildiz, e quindi potrebbe anche partire come centrale dei tre, della tre quarti, fermo restando che se si cambia modulo poi vedremo. L'altra per Riccardo e poi ci salutiamo. Vai Fede.
6: Buonasera Quintiliano, un saluto particolare a grande Riccardo Gambelli, che io stimo tantissimo. Sono Giuseppe da Milano.
4: Ciao.
6: Io mi volevo soffermare, una domanda per tutti e due, per quello che ha detto Marotta ieri a proposito del triplete. Cosa ne pensate voi? Il mio pensiero è quello che praticamente gli anni che Marotta ha fatto alla Juve non esisterebbero più, cioè ormai ha azzerato tutto, per dire che ci godiamo il triplete quando lui nel 2010 era alla Juve. Cosa ne pensate voi?
0: Allora, io francamente nemmeno vorrei commentare. Tra l'altro lui si riferisce a un sogno che si può realizzare, quindi di un ipotetico triplete che spero non faccia più l'Inter. Non so, Riccardo, se vuoi dire qualcosa e poi chiudo io il discorso. Come ha citato Marotta, volevo dire una cosa, un'altra cosa. Vai.
2: Guarda, questa intervista a Marotta mi è sfuggita, quindi non so esattamente.
0: No, lui ha detto triplete è un sogno che si può realizzare, abbiamo il dovere di fare sempre bene, di vincere, eccetera eccetera. Lui ormai è presidente dell'Inter, è dentro l'Inter, anzi ha anche una quota dell'Inter, quindi ormai è dentro l'Inter al 100%.
2: Allora, conoscendo Marotta, sicuramente lui si riferisce a un futuro triplete.
0: Sì, certo.
2: È troppo intelligente per dire noi ci godiamo il triplete del 2010.
0: Ma infatti non si riferiva a quello, esatto.
2: Appunto. E niente, io gli auguro di non farlo mai il triplete, anche se, come ti ho detto, quest'anno hanno la possibilità sicuramente di vincere il campionato con largo anticipo. Secondo me non hanno concorrenza, perché la Roma, se le si fa male Paolo Dybala, è del 40%, il Como non lo vedo all'altezza, Napoli, quindi io vedo l'Inter che vince il campionato già con largo anticipo.
0: Vabbè, vedremo.
2: Per la Champions non credo che abbiano possibilità,
0: esatto.
2: È probabile li faranno il bipete come fecero, però quando lo facevamo noi il bipete
0: non contava nulla, adesso non invece
2: vabbè, fanno i festeggiamenti, quindi bisogna essere un po', diciamo,
0: vai che dobbiamo chiudere, Riccardo, sennò Federico Rossi mi sta facendo dei gesti che non ti posso ripetere. Chiudo,
2: salutami Federico,
0: certo, Federico. Che ti sta ascoltando, ti risaluta. Chiuso così con il discorso Federcaccio con Marotta. Allora, ieri la Repubblica ha scritto: Marotta e Percassi vogliono che Brunelli, segretario generale della Federcaccio, venga mandato via, perché lui ha ricevuto la domanda di candidatura di Malagò e quindi non ha visto che non c'era, almeno non si è accorto subito che non c'era la tessera che gli serve. Vogliono far fuori lui, indovina chi vogliono al suo posto?
2: Viglione,
0: quindi questo
2: grande Viglione, esatto. l'uomo tutto
0: sempre,
2: fare,
0: esatto.
2: l'uomo
0: sempre
2: tutto
0: peggio
2: fare con la maglia
0: dell'Inter. Riccardo, grazie, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie.
2: Ciao, grazie a tutti.
0: Grazie a tutti, grazie Riccardo. Ciao. Scusate caro Federico Rossi, ma insomma ci servivano questi due messaggi. A tra poco invece con un centrocampista dei tempi che furono, alias Massimo Bonini.
1: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: Radio
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, Michael dal Belgio mi scrive: fratini alla Juve, tutto vero? Michael, te l'ho detto, cioè, l'ha scritto tutto Juve. Io so che lui, insomma, contatti li ha da un po' con la Juventus, ma non solo con la Juventus, e quindi credo ci possano essere possibilità che alla fine Michele vada nella squadra degli scout, dei talent scout. Lui è molto esperto, è stato premiato per 4 anni di seguito come miglior talent scout italiano, e aggiungo io, tra l'altro, anche a livello internazionale lui è molto, conosce molto molto molto molto bene, quindi questo è un po' il discorso. Allora, Teresa, cioè Terry, ci scrive: se c'è di mezzo la Premier, per la Juventus non c'è nessuna possibilità di prendere il giovane portiere. Buonasera Quintiliano, grazie. Guarda, Terry, grazie a te. In realtà c'è proprio una famiglia bianconera lì, e poi non è detto che lui insomma possano mandarlo in Inghilterra. È chiaro che la Premier è una potenza disumana, e quindi magari alla fine potrebbe cedere, però c'è anche la volontà, cioè sarebbe un sogno per il ragazzo ma anche per la famiglia. Tu pensa che questo ragazzo da quando era piccolo ha sempre voluto fare il portiere. Ho letto un po' la storia e ha visto non so quanti video di Buffon. Questo è un po' il discorso, ma soprattutto mi hanno impressionato le parole del papà e della madre, che hanno detto: tifosi della Juventus, qui la Juve viene al primo posto, tutti qua, tutta la famiglia. Quindi potrebbe essere. Poi è chiaro, io mi ricordo, non potrò mai dimenticare quello che mi disse un Fede, Massimo, a meno che non è che sia sbagliato il te lo rigiro. Mi ricordo il caso di Verratti, no? Un collega di Pescara che seguiva il Pescara e conosceva, era dentro le dinamiche del Pescara, mi disse guarda che la Juventus aveva preso Verratti, l'aveva preso praticamente, anche perché Verratti, Marco, mi disse, è un tifoso della Juventus, e praticamente non ci credeva nemmeno lui, perché aveva raggiunto il suo sogno. Gli telefonò alla gente di, che poi discusse con questa gente, si separò da questa gente più in là, Marco Verratti, telefonò Leonardo che era allora l'amministratore delegato / direttore generale del Paris Saint Germain, che ancora non era il Paris Saint Germain di adesso, però comunque stava nascendo quel Paris Saint Germain, e sostanzialmente gli disse alla gente: quanto ti dà la Juventus, quanto gli dà la Juventus a, facciamo un esempio, a Marco Verratti? La Juventus gli dà 2 milioni l'anno, ok, il Paris Saint Germain te ne offre 3. La gente chiamò Verratti e gli disse: Marco, guarda che mi ha chiamato il Paris Saint Germain, offre 3 volte di più. E lui gli disse: che facciamo? Gli disse alla gente: che facciamo? Andò al Paris Saint Germain, altrimenti era della Juventus. Quindi, e parliamo, non parliamo ovviamente della Premier League, ma parliamo del Paris Saint Germain, che è una delle comunque società più ricche al mondo, anch'essa, diciamo, di un emiro, no? E quindi questo è un po' il succo del discorso. Però in questo caso io un po' ci posso credere che lui, insomma, potrebbe preferire la Juventus, mettiamola così, dai. Anzi, lo spero anche, perché questo è un ottimo portiere. Chiedo scusa, ma perché dobbiamo già bollare il Valtemade? Quante partite ha fatto? Te l'ho detto, ha fatto 3 presenze da subentrante, 48 minuti, più una da titolare in campionato, più una da titolare che segnò sul rigore, come ricorderete, contro il NEC. Non è Ronaldo, lo sappiamo, ma ricordiamo quante giornate abbiamo aspettato per primo il suo gol. Non possiamo già mettergli il bollino flop. Sosteniamo la nostra squadra e i nostri ragazzi. Andrea da Monfalcone. Guarda Andrea, io non sto dando nessun bollino a questo ragazzo, ma se la Juventus dovesse veramente rispedirlo al Newcastle a gennaio, lì, quello ho detto, non sto dicendo adesso, se dovesse rispedirlo dovrebbe parlare di flop, ecco, questo è il discorso. Ben ritrovato a Massimo Bonini, ciao Massimo.
7: Ciao, buonasera a tutti. Buonasera.
0: Come stai, piove anche lì?
7: No, ho smesso di piovere.
0: Mamma mia, qui c'è un diluvio. No. qui a Roma.
7: Un caldo incredibile.
0: Lo so, caldo, lo so.
7: È piovuto oggi pomeriggio, adesso ha smesso di piovere.
0: Allora,
7: anche perché c'è il Rally Legend, c'è qua, c'è, ecco, il Rally Legend che è bellissimo. C'è un gran casino a San Marino.
0: Ma lì c'è sempre festa. Ogni volta che ti chiamo, una volta sei a ballare, una volta. Ma è meglio così, vi divertitevi.
7: San Marino si vive.
0: È bravo, fate bene.
7: Milano Marittima, siamo fortunati, Cesenati.
0: Certo, certo.
7: La Romagna è la Romagna, sempre,
0: esatto,
7: la Romagna.
0: Questo è vero. Allora, caro Massimo, si riparte dopo tre settimane lunghissime di stop per le nazionali. La Juventus va a Cagliari, una delle squadre per il momento rivelazione, miglior difesa con due gol. La Juventus prima della pausa aveva vinto contro l'Atalanta anche in modo convincente, mi verrebbe da dire, e quindi si, insomma, dovrebbe proseguire su questa scia. Cosa ti aspetti dalla squadra di Spalletti?
7: Mi aspetto che cresca, che sia più compatta soprattutto, perché magari è una squadra che ha fatto, sì, contro l'Atalanta una grande prestazione, però le altre un po' lascia un po' desiderare, nel senso che magari prendono dei gol dimostrando ancora una squadra con non tanto equilibrio tattico. Quello deve crescere come compattezza e essere più squadra, però penso una cosa, che la Juventus ha giocatori con grande talento, solo devono diventare più squadra, però giocatori che, ha tanti giocatori che nell'uno contro uno saltano l'avversario, e questo è importante, sai, nel calcio di oggi. Soltanto che dopo devono imparare anche, certo, a difendere, stare in campo, sapere stare in campo, occupare bene gli spazi.
0: Esatto, infatti Spalletti batte sempre su questo punto, dice la cosa importante adesso è occupare bene gli spazi. A proposito di talenti, purtroppo è infortunato il Diz, rientrerà a dicembre, purtroppo è infortunato Locatelli, rientrerà i primi mesi del 2027, purtroppo è infortunato Thuram, rientrerà i primi mesi del 2027. Quindi c'è Douglas Luiz che sta, sembra rivitalizzato, e poi c'è questo ragazzo Sar che è venuto infortunato, pian piano sta recuperando e da domenica dovrebbe essere titolare al fianco appunto di Douglas Luiz. Cosa ne pensi della rinascita di Douglas e poi di questo ragazzo Pape Sar?
7: Sono un po' sorpreso perché gli hanno dato pochissima possibilità di giocare, e poi adesso si sono resi conto che magari è un giocatore utile. Io penso che in questi ultimi anni sono state un po' delle scelte un po' strane, perché anche di Kenny l'hanno dato via, poi l'hanno ripreso, poi sembra tutti gli anni sembra che lo devono dar via, invece è un giocatore importante. Perciò mi sembra strano che non conoscono i giocatori, perché insomma, quando prendi un giocatore prima di tutto devi cercare di metterlo nelle condizioni di poter rendere, di poter giocare titolare, farlo sentire importante. Mi sembra che in questi ultimi anni questi giocatori che sono arrivati e hanno dato poco tempo a disposizione per poter capire, ci vuole un po' di tempo, c'è quello che magari ha più personalità che entra subito nel campionato italiano, altri fanno un po' più, sono un po' più in difficoltà. E mi sembra che la Juventus sotto questo aspetto un po' non ha capito bene i giocatori.
0: Diciamo così, è vero, un paio di mercati sbagliati. Forse però, e te lo chiedo a Massimo, con l'arrivo di Carnevali, di Massare e quindi anche con la permanenza di Ottolini, adesso è un po' più strutturata la società, no?
7: Ma sicuramente, anche perché poi sai, un francese ci vuole un po' di tempo per entrare, e poi il calcio italiano è completamente diverso. Questo qua sono due che praticamente conoscono molto bene il calcio italiano. L'unica cosa che sai, non è facile, perché poi gestire Sassuolo, Carnevali gestiva una società di 50 persone, la Juventus ha 500 persone che lavorano, perciò non è così semplice, e soprattutto ognuno porta le sue idee, però gli devono dare anche il tempo di fare, insomma, di creare questo gruppo. Io penso che la cosa più importante adesso sia Spalletti, è Spalletti che deve indicare a Carnevali e a Massara che tipo di giocatori gli servono. E poi dopo loro devono fare la loro parte, cercare di prendere i giocatori che ha chiesto Spalletti. Poi io penso che la responsabilità più grossa in questo momento qua c'è la Spalletti, perché è già un anno che è lì, conosce l'ambiente, conosce i giocatori meglio, e adesso deve
0: fare la differenza, dai, sì.
7: Sì, deve fare la differenza.
0: Sono d'accordo con te, si sta parlando molto del discorso relativo all'attacco della Juventus, a proposito di calciatori che forse non ha chiesto Spalletti, mi riferisco a Colomani e a Voltemade. E sono due giocatori che non sono dei bomber, caro Massimo, quindi la Juventus è come se non avesse un vero centravanti, no?
7: Sì, ma io una cosa che non lo so, è molto probabilmente starà ancora male, ma Milik era per me il giocatore ideale per questa squadra. Ma non lo so, però mi sembra che è entrato, ha giocato un tempo così, ha giocato molto molto bene. L'anno poi scorso, non so se sì. Si è infortunato, se non sta bene.
0: Spesso
7: però mi sembra che il giocatore con le caratteristiche
0: se stesse in forma sarebbe il più forte di tutti, su questo non c'è dubbio, però ormai...
7: È 3 anni che non è in forma.
0: Lo so, perché ha avuto un po' di problemi fisici e quindi non si è mai ripreso.
7: Okay, però.
0: E la Juventus è come se non ci... Non dico che è come se non ci fosse, ma quasi, ecco, quindi non dobbiamo considerarlo. E quindi gli attaccanti sarebbero questo Voltemade, che addirittura adesso si sta parlando di ridarlo via già a gennaio, perché lui è in prestito dal Newcastle, e Colomani, che per carità contro l'Atalanta è stato il migliore, però non è un bomber, Massimo. Ecco perché dico che forse serve.
7: Ma non è un bomber, ma bisogna capire, non è che non è un bomber. Anche Paolo Rossi non è un bomber, cosa significa? Significa che devi metterlo nelle condizioni di ricevere la palla per poter fare il gol. Se i due esterni rientrano e tirano in porta, il centravanti sarà da poco. Insomma, bisogna metterlo nelle condizioni.
0: Questo
7: che
0: è vero.
7: Il giocatore deve andare a fondo campo e mettere la palla dietro, dove l'attaccante deve essere pronto per poter fare il gol. Devi metterlo anche nelle condizioni, sennò prendi il tedesco che è alto e giochi la palla alta e la spizzicata e gli altri si devono inserire. Insomma, bisogna capire che tipo di gioco vuole fare. Spalletti.
0: Esatto.
7: Perché bisogna metterle nelle condizioni di
0: rendere al meglio. Sì.
7: E
0: invece questo ragazzo, no, ora è infortunato il Diz, nella sfortuna del Diz spesso succede nel calcio, no? Questo ragazzo Arebegovic ha la fortuna di giocare titolare, secondo me è un ottimo profilo, non so come la pensi tu, poi deve crescere.
7: Si vede che ha tanto talento, sì. Tutto, però anche lui di esterni mi sembra che ne abbiamo parecchi.
0: Esatto, sì,
7: si è imbarazzato dalla scelta come esterni. Perché ha tanti giocatori da esterno, è logico che manca un giocatore davanti, bisogna capire, però bisogna metterlo nelle condizioni al giocatore di fare gol, perché poi questo hanno preso il tedesco, insomma no, è strano che prendi un tedesco, poi dopo prendi il giocatore, poi dopo a gennaio lo devi
0: lo so.
7: Vuol dire che ancora non hai le idee chiare. Perché poi se prendi anche il giocatore del centravanti del Bologna, l'ex del Bologna, non è una prima punta, non è tutto fuori che una prima punta, è uno che parte da dietro,
0: esatto.
7: Non è una prima punta, anche se sembra che vogliono prendere lui, no? È fortissimo, mi piace un casino. Mi piace tantissimo perché lui.
0: Però non è un bomber nemmeno lui, sarebbe una
7: però
0: sorta.
7: Non è il giocatore che sembra, insomma, che stanno cercando, perché non è il giocatore che tiene palla, che fa salire la squadra, è un giocatore che salta l'avversario e ti mette la palla da fare gol, però dopo devi avere altri giocatori che si muovono per andare a fare gol. È quello. Mi sembra che è difficile capire che tipo di giocatore, con che caratteristiche stanno cercando. Il bomber cosa significa? Il bomber significa che devi metterlo nelle condizioni di tirare in porta nel miglior modo possibile. Se tutti gli esterni tagliano e tirano in porta
0: ma sono d'accordo con te, serve più dialogo.
7: Io capisco il piede invertito tutto, però mi sembra che un giocatore deve saper giocare a calcio in tutte le zone del campo. Mi sembra che anche la Roma, l'olandese, non è una prima punta, però l'olandese appena arriva una palla ti riporta,
0: sì, bravo,
7: e fa gol.
0: L'ho detto prima, bravo.
7: Si muove in tutte le parti del campo, non è che sta là davanti e aspetta per far gol.
0: È
7: un giocatore che si muove, che va a cercare la palla, che mette la palla per far gol agli altri, però se uno va a fondo campo e mette la palla dietro, lui c'è sempre per poter far gol.
0: L'anno scorso ne ha fatti
7: tanti. La Roma è molto brava andare a fondo campo e mettere la palla dietro.
0: È vero. Tra l'altro bisogna anche aggiungere in quel caso che c'è un Dybala in stato di grazia, quindi in una partita tre asset gli ha fornito, pensa, okay, Massimo.
7: Ma anche Dybala non è una prima punta.
0: No, io dico come assist man per lo stesso Malen, come assist man.
7: Okay, però sono tanti giocatori che si muovono e sanno conoscono il calcio e si muovono dove ci sono gli spazi vuoti, attaccano lo spazio, insomma sanno. Dopo c'è Dybala che ti mette la palla, sì. Però anche Malè, insomma, non è un appunto che sta in mezzo fermo.
0: No, hai ragione, l'ho detto prima, è vero, io la vedo la partita della Roma, è vero. Massimo, prima di salutarti, mi dai un tuo parere su quello che sta accadendo in Federcalcio? È stato commissariato Malagò e poi hanno nominato commissario Malagò.
7: Su Famiglia Cristiana ci sono barzellette senza parole. Senza parole non si può dare un giudizio su una cosa un po' ridicola, mi sembra ridicola.
0: Sì, esatto. Tra l'altro, così non sappiamo. Tra l'altro, aggiungo che a dicembre ci saranno le elezioni e molto probabilmente l'unico candidato sarà Malagò.
7: Allora non riesco a capire cosa serve tutte queste cose qua, hanno fatto di tutto per poi tenere dentro Malagò e basta, sì. Praticamente Malagò e basta, comanda Malagò e basta.
0: Purtroppo,
7: parlare, non c'è una discutere di che cosa.
0: Non c'è Malagò, una spiegazione logica, è tutto assurdo.
7: Una spiegazione logica, sì, Malagò e basta.
0: Allora, caro Massi, ti lascio al tuo divertimento. Grazie mille. Grazie mille, alla prossima. È questo sempre. Grazie Massimo Bonini, grazie a te. Infatti gli è venuto da ridere, poi capirai, Massimo appartiene giustamente al calcio di una volta, ma tutte queste cose, ragazzi, ma quello che è accaduto, io ho parlato di Kafka, ma non so, teatro dell'assurdo, ma ci sono tante definizioni. All'estero secondo me non ci credono a quello che è accaduto. Che tu commissari un ente, un organismo, diciamo così, una società, qualsiasi, in questo caso una federazione ovviamente, e poi come commissario ci metti lo stesso che hai commissariato, cioè capisci che vabbè. Allora, buonasera, Max da Roma, prima hai nominato Raimondo, tra l'altro sì, sei infortunato, è vero, ma sembra che una maledizione, come ha sentito la Juve, tic, sei infortunato, ma sembra che Cator non venga preso in considerazione, se non sbaglio è stato pagato 18 milioni, quindi è stato strapagato, forse sarebbe il caso di utilizzarlo questi mesi, sperando che abbia risolto i problemi fisici. Guarda, ti dico, Massimiliano, hai ragione, abbiamo anche Hecator, che però deve recuperare, ha avuto due infortuni, in realtà ti dico la sincera verità, pure, non dico un giallo, però mi pare un po' troppo lungo questo secondo infortunio. Poi è un ragazzo che avevo peraltro letto la Juventus forse potrebbe dare in prestito e poi riprenderlo, però hai ragione tu, 18 milioni per un ragazzo di quell'età sono tantissimi. Lukumi, sì, ha ragione Stefano, lo so che Lukumi sta ancora in aereo, Kelly è sensato che giochi lui, sì, no, ma per carità. Tra l'altro anche Nico bisogna vedere, perché Nico è stato alla festa, all'addio di Maradona, mi sembra sia tornato, però insomma bisogna vedere come stanno. È pure vero che se torna domani Lukumi sta bene, cioè può anche giocare, non è che non giochi, però è pur vero che c'è Kelly che non va, diciamo, non va abbandonato, non va emarginato, anche per non deprezzarlo, ecco, c'è anche questo discorso qui. Salvo dice, si candiderà fino a quando l'Inter non supera la Champions vinta dal Real Madrid. Io non credo che l'Inter sia in grado di, non lo so, per carità, ma ci sono delle squadre superiori di tantissimo a qualsiasi altra squadra italiana. Ciao Quintiliano, il problema di Cambiaso e pertanto della Juve è la sua arroganza, la totale mancanza di umiltà. Il ragazzo si è montato la testa e soprattutto sembra che non se ne sia reso conto, anzi, Vincenzo da Formia. Guarda Vincenzo, ti posso dire la verità, io ora non è che conosca Cambiaso, ci mancherebbe altro, però io ho l'impressione che non dipenda dal fatto che lui si sia montato la testa, io ho proprio l'impressione che da quel mancato passaggio al City c'è stata un'involuzione continua, una metamorfosi negativa, perché ho l'impressione che lui giustamente, dal suo punto di vista, volesse andare al City, alla fine è saltato tutto. Però così, se è così, io non ti voglio. Cioè, se è così che tu, sì, puoi star male oppure risentirne per uno o due mesi, non lo so, però poi basta, oh. Sei rimasto alla Juventus e continua a giocare. Non credo che dipenda dall'arroganza. Guarda, secondo me da lì in poi ha avuto questa cosa, questa involuzione che poi gli sta costando cara, perché fa degli errori alcune volte che non sono ammissibili.

0: un saluto Ivan. Guarda Ivan, io ti dico, vi ho detto di volte male, c'è questa riflessione, potrebbe essere rimandato via già a gennaio la Juventus, vi ho fatto quei tre nomi lì, che pare che stia seguendo, ma più che credo, spero che la Juventus prenda un centravanti, ma un top non lo puoi prendere almeno adesso, perché costerebbe, a parte che a gennaio già è difficile, ma in generale costerebbe troppo un top. Però se già prendesse, caro Ivan, un centravanti, un numero 9 veramente bomber, che magari giochi meno, un po' meno con la squadra, ma che stia lì in area. Però ha ragione anche Massimo Bonini, dello stesso discorso di Mirko. È pure vero che però devi metterlo il centravanti in condizione di segnare, perché non ha torto quando dice, per esempio, con Sesao, secondo me fa pochi cross a come un esterno della tre quarti. Alebegovic ogni tanto va in proprio, però riesce a dialogare meglio nel caso. Cioè c'è bisogno anche di metterli in condizione, però un numero 9 come lo concepisco io, credo che la Juventus gli serva, ma non da adesso. Gli serviva già lo scorso anno e non a caso Spalletti aveva insistito affinché lo prendessero. Poi Zalaieta, ecco, questo discorso di Fratini, io ragazzi poi magari domani Michele lo sento, però sapete che questi nomi ogni tanto vengono accostati. Ora si parla della Juventus che vuole rafforzare, fece un pezzo per Biancone Cagnose, che vuole rafforzare la squadra scouting. Beh, Fratini è chiaro che è uno dei migliori e quindi anche lui viene messo come ipotesi, anche se per esempio qualche giorno fa leggevo che Cangini sarebbe in pole position, però è da tanto tempo che leggo Cangini nel mirino della Juventus, lui è al Sassuolo, Michele invece per il momento non sta da nessuna parte perché è autonomo, diciamo è improprio, però è chiaro che se lo chiamasse la Juventus credo che andrebbe, ripeto, anche perché Michele è amico di Massara, Massara lo voleva portare alla Roma, lui è venuto anche a fare un paio di colloqui, poi non so, non hanno trovato l'accordo, poi tra l'altro è andato via anche Massara, quindi magari no, non c'è stata la possibilità. Però la Juventus potrebbe essere, cioè Michele potrebbe essere un'ipotesi per la Juventus, staremo a vedere, proverò a mandargli qualche messaggio, vediamo se mi dice qualcosina. Caro Fede Rossi, domani è venerdì, però domenica staremo qui, fa anche rima perché gioca la Juventus finalmente 20:45 a Cagliari, e quindi domani fuori di Juve 19:21, domani se non mi dà buca, ma non credo, dovremmo avere sicuramente Giletti e poi vedremo la seconda ora. Quindi grazie a Federico Rossi, grazie a tutti voi e buona serata.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Devi stare zitto,
4: Scarponi, stai
3: con
4: zitto.
3: Emozione al fior di pelle.
5: Perché Montalto è New York.
3: Vi presento. Dopo lo dovevi dire, no. Tu arrivi sempre tardi.
5: Dopo. C'è Scarponi.
3: Signori, c'è Scarponi.
6: Ciao, viva. Viva.
3: C'è Enrico Scarponi.
5: Bravo, bravo, bravo,
6: bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Grazie, grazie, grazie.
5: Ciao,
6: grazie,
5: Scarponi. Grazie. È bronzato, tra
6: l'altro. Io sono ancora bronzato, ma Montalto è stata piena.
5: Ora, che non è New York.
6: Che non è New York.
5: Lo so che viene a te, devi parlare davanti al microfono.
6: Sì, sì, sì, posso.
3: È un po' di tempo.
6: Va bene, Rossi, va bene.
3: Porca la bocca lì.
5: Allora, come, prima
3: come
5: notizia.
3: Santarelli quando va su.
5: Pubblico femminile, Scarponi è qui per
3: It's
5: voi.
3: Free.
6: It's free.
3: For
6: it's free.
3: You.
5: No, ora free, dai, Scarponi. Turco no. Non è di no, turco allora, che lo porti
6: no,
5: te.
6: Già... No, non ci vengo turco. No,
3: anche perché non ha cash,
6: no.
3: Quindi
6: anche quello.
5: Non ha cash.
6: Anche quello.
3: Non ha cash, quindi dobbiamo andare

0: sul free.
1: Sul free.
2: Sul free. Vabbè, Turco, se ti avanza, visto che tu ogni volta c'hai tre.
0: No, allora, visto che tu avevi fatto un come si chiama?
2: Sì, ha fatto un bond. No,
0: no,
2: ha
0: fatto... no, aveva fatto, come si chiamano, il bonus, quando tu compri,
2: sì,
0: per lui... vendere.
2: In che senso?
0: Una carta, scusa, regalo, una gift card.
1: Ah, gift card, okay.
0: Aveva fatto la gift card per il sindaco quando venne all'evento, sì, che non ha usufruito, non ha consumato. Ti puoi far ridare un attimo la gift card e la diamo a Scarponi?
1: Va bene.
2: Oh, ecco. Giustamente arriva subito Fabrizio che dice: e ora parlaci di Miretti, Scarponi.
0: Ah,
2: vedi? Andiamo subito,
0: Fabrizio.
2: Bravo Fabrizio. A proposito, Fabrizio, se c'è anche te qualcosa da cedere a Scarponi, lui prende.
0: Scarponi, gratis, pillole blu, cose del genere.
2: No,
0: che comunque,
2: no,
0: sai,
2: proprio
0: rientri,
2: materiale,
1: gli accessori.
2: Anche accessori, Fabrizio. Se
0: plugin, cose.
2: Plugin è la macchina,
1: vabbè. Anche la macchina,
0: anche
1: sì,
0: la macchina. Macchina.
2: Che ci dici di Miretti? Andiamo subito, papà.
1: Che devo dire? Non... no, allora, no. Lo sapete che non lo sto seguendo? Non lo sto...
2: Ti sei rotto il televisore?
0: No, no.
1: Anche quello.
2: Anche quello.
0: Questo come si è rotto? Il primo sappiamo, sì, come si è rotto.
2: Il primo sappiamo.
0: Il primo sappiamo. Questo come si è rotto?
1: È un colpo involontario.
0: Un colpo involontario?
2: Un colpo involontario?
1: Sì. Sì.
0: Un iposca?
1: No, stava a fare una cosa e...
0: Scorretto. Che...
1: niente.
0: La capata, si è alzato la capata.
2: Al gol sbagliato di Walter Made.
0: Non l'ho visto, l'ho visto adesso.
1: L'ho
0: vuoi visto commentarlo?
1: Adesso. Indecente.
2: Bene. Senti, le Thai vanno bene, dice Fabrizio.
1: Sì?
0: Thai.
2: Thailandese.
1: No comment.
0: No.
2: Fabri, sì, ascoltami, portali qualsiasi cosa. Cioè, ora sempre parlando. Io stiamo giocando, siamo nel politicamente corretto.
1: Sì, se no,
0: io ci vedo vicino, tipo la compagna di Verratti a lui, lo sai?
1: Ah.
2: Sì, io non ho ancora capito se la compagna di Verratti c'ha la sorpresina.
0: Ah,
2: però.
0: No, queste cose però
2: no,
0: vabbè, non esagerare.
2: Scarponi però è disponibile anche alla
0: pesanti,
2: sorpresina.
1: No,
0: non è il caso di prendere
1: la sorpresina, la prendi.
2: Ma no, ho detto mica niente. Guarda che Rossi l'ha provata con Turco e ha detto insomma niente male.
0: Sei pericoloso. Signori, buon pomeriggio.
2: Bentornato principe.
0: Da Vincenzo Maraggio, Derrico Scarponi, da Alessandro Santarelli, da Federico Rossi e Derrico Scarponi due volte
1: Derrico
0: Scarponi.
2: Abbiamo tanti argomenti da affrontare,
0: esatto, perciò siamo in tre.
2: Perché tre è meglio che due.
0: Three is make two.
2: Beh, one. Scusa, perché tre è il numero perfetto secondo te?
0: Mi verrebbe da risponderti, ma siamo in una fascia protetta.
2: Ma ci sarà, un motivo perché 3 è il numero perfetto. Poi bisogna vedere come componi il puzzle.
0: Esatto.
2: Ma io un'idea.
0: A chi tocca cosa? A me, no, chiunque perché... capita bene.
2: Sì, vabbè.
0: Comunque. Usciamo. No,
2: ciao,
0: allora,
2: Stefano, grazie.
0: Peppe ti cede, Peppe Murolo, il sindaco, ti cede la gift card. Che gli ha dato Turco.
1: Bene,
0: va bene?
1: Sindaco, okay.
0: A Roma.
2: Però dice che non si fiderebbe delle asiatiche di Turco. Questo è un attacco frontale a Turco.
0: Che tra l'altro è presidente, ti ricordo, sindaco, perché tu sarai il sindaco, ma lui è presidente.
2: Ma lui è presidente.
0: Quindi occhio che potrebbe esserci un contrasto,
2: sì,
0: interno pericolosissimo.
2: Però
0: allora, tante cose di cui parlare.
2: Perché ti sei...
0: No, perché è arrivato un messaggio di Zottolo, volevo sapere se era qualche cosa di cui potevamo
2: Zottolo,
0: parlare.
2: Zottolo.
0: Allora, no, perché è arrivato... Ah, no, è arrivato, ok, dei comunicati stampa di Bremer. No, sono bravissimi.
2: Grande Zottolo.
0: Sono bravissimi. Dunque, allora, veniamo a noi, finalmente. Mettiamo da parte tutto. È vero che ci sarebbe in teoria l'elezione dell'AIA.
2: Basta,
0: sabato, che sarà un altro delirio.
2: Basta.
0: Noi ci concentriamo sulla partita di domenica. Recupera Cabal!
2: Io me l'ho pure dimenticato che ci fosse.
0: Recupera Cabal. Alla Begovic sta bene. Con Cesao sta bene. Walter Made in teoria sta bene.
1: Nico è rientrato.
0: No, è rientrato domani in realtà.
1: No, è rientrato oggi.
0: È rientrato già oggi. Ah, perfetto. Ha fatto anche un viaggetto in anticipo. Comunque sta bene anche Nico.
1: Deve firmare il rinnovo del contratto.
0: Esatto. Nico Gonzalez che va verso il rinnovo del contratto, che comunque è una cosa che, sulla quale ci interrogheremo sicuramente. E si prepara questa, che è una partita molto, cominciamo a parlare già, molto complicata,
2: sì,
0: ma molto complicata, nel senso, il Cagliari arriva innanzitutto davanti alla Juventus, che ha fatto un ottimo avvio di campionato. L'anno scorso gli abbiamo fatto una faccia così, abbiamo perso 1-0 al primo e unico tiro subito. È vero che quest'anno abbiamo un portiere, è vero che quest'anno abbiamo due difensori e non solo uno, quindi Bremer e Lukumi, uno si sgancia, l'altro resta e rappresenta una garanzia. Però è altrettanto vero che lì davanti continuiamo ad avere gli stessi problemi dell'anno scorso. Adesso ci stavamo interrogando, anche leggendo un articolo di un giornale che piace molto a Santarelli, il futuro di Walter Made.
2: La mattina, guarda,
0: e secondo me dobbiamo partire proprio da qua.
2: non ho problemi di insomma, grazie a Dio, due volte al giorno proprio bene, però la mattina con quel giornale è una meraviglia. No, però sai, io poi quando scrive Giovanni lo leggo sempre con grande attenzione. Secondo me ha posto un tema serio, e poi oggi ci abbiamo
0: condivisibile o meno, lo ve lo chiederemo subito.
2: Condivisibile o meno, però io credo che l'allarme, Enrico, poi tu che sei tornato anche ad allenare, so che la prima l'hai vinta, quindi molto bene. Io credo che le domande su Walter Made arrivano soprattutto a quello che è, non quello che ha fatto vedere in partita, perché poi ha giocato poco, ma quello che evidentemente fa vedere anche in allenamento. Tu che ne pensi?
1: Ma ecco, te lo dicevo anche 10 minuti fa, a me non è che ha fatto una grandissima impressione in questo primo scorcio.
0: Abbiamo visto poco, va detto.
1: Sì, però mi sembra un giocatore molto lento nei movimenti, molto lezioso, molto, e conferma anche poi il gol che mi ha fatto vedere che ha sbagliato. E mi sembra, ecco, un inizio non promettente. Poi qualità tecniche ne ha, però ecco,
2: questo mi interessa. Ha qualità tecniche,
1: secondo me sì. Però poi tu devi andare a una certa velocità anche in allenamento, e probabilmente qualcosa è lì che è stato visto, ed è qualcosa che non ha.
0: Tu mi dici che è una Ferrari col motore della, che è sulla struttura di una Panda.
1: Può essere. Io cioè, miei ragazzi,
0: o meglio, la Ferrari
1: ragazzi
0: con il motore della Panda.
1: Sì. Mercoledì scorso un mio giocatore, così entro un pochino nel tema, mi ha detto: ma perché voi allenatori chiedete sempre il massimo durante la settimana? Perché la settimana poi è lo specchio di quello che succede la domenica per il 99% dei giocatori. Poi c'è l'1% che fa la differenza a prescindere. Ok? Quindi se tu ti alleni male, giochi male. Questa è la teoria tecnica. Ed è il motivo perché magari è uscito questo pezzo con la gazzetta.
2: Però penso un'altra cosa. Vai, pensa, intanto Laura, mi dispiace che tu pensi questo. Cioè, ragazzi, Vincenzo adesso devi fare il serio da futuro palla, lascia stare Ale che ti porta sulla cattiva strada.
0: Brava Laura,
2: non è bello
0: brava,
2: questo
0: Laura,
2: messaggio
0: brava,
2: Laura.
0: Brava,
2: poi
0: brava,
2: è arrivato da una quota rosa. Io
0: brava,
2: sono un bravissimo
0: Laura,
2: ragazzo Laura.
0: Brava, Laura.
2: Mi dispiace molto.
0: Brava,
2: mi dispiace.
0: Laura.
2: Ti
0: brava,
2: abbraccio Laura.
0: Brava, Laura. Pensa che ce l'ho come vicino di casa.
2: Appunto.
0: E mi dovrai venire a dare una mano.
2: A fa che?
1: La notte.
0: Vabbè, certo, quando servirà. Cioè, no, oggi le nostre signore vanno in giro,
2: esatto,
0: insieme.
2: Esatto. No, io credo questo, che sai, ho sempre dato, e poi vengo a te Vincenzo, ho sempre dato grande fiducia a tutti i giocatori presi da Carnevale e Massara, che secondo me hanno fatto un ottimo lavoro. Però su Walter Made per me siamo arrivati lunghi, e siamo arrivati su un giocatore che è stato preso in maniera... Tanto mi auguro naturalmente che tutte queste riflessioni che facciamo vengano smentite dal campo.
0: Non fa 0-0.
2: Però no, schiere. Però è stato preso più che altro per andare a ricoprire un numero, più che una convinzione. Cioè, tu hai bisogno di un attaccante e hai preso quello che all'ultimo giorno ti offriva il mercato. Ma non è l'attaccante che serve alla Juventus questo. Ecco perché si pensa addirittura di interrompere il prestito a gennaio.
0: Questo sono indiscrezioni, ma non è detto che sia una certezza. Io la voglio pensare in maniera
2: però
0: diversa.
2: Però l'abbiamo fatto tutti questa riflessione, Vincenzo.
0: Non credo tutti, infatti lo sottoponiamo a voi questo tema. Ti dico la mia. Vi
2: grazie
0: dico la
2: Laura.
0: Mia. Vi dico la
2: Bacio.
0: Mia. Scherzo, via tu. Vi dico la mia. E non lo faccio per andare in controtendenza, proprio perché la penso in maniera diversa. Allora, intanto non conosco bene tecnicamente cosa può dare Walter Made, come non lo conosci tu,
2: no,
0: perché lo stiamo scoprendo adesso. Io però voglio essere molto attento a scaricare un giocatore dopo così poco tempo, perché comunque arriva in un campionato diverso, arriva in un campionato, in una squadra molto particolare che abbiamo visto ha trascinato nel baratro grandi campioni, perché è una maglia pesante, responsabilità enormi, si è ristrutturata 2-3 anni di fila con dirigenze nuove, eccetera. Certamente, e questo è un punto, non è l'attacco, non è il collar di cui abbiamo parlato ieri, per esempio. Non ho preso.
2: Quello segnava un
0: e non te lo potevi
2: cieca,
0: permettere. Cioè. Peraltro, questo costa, non te lo potresti permettere nemmeno lui. Però è un attaccante che in questo momento il mercato ti passava come possibile acquisto a zero e quindi prestito, di un giocatore sul quale però sono stati investiti tanti soldi, perché sono stati pagati dal Newcastle 80 milioni, quindi qualcosa ci sarà in questo giocatore. E credo, prima l'ha detto Enrico, lo facciamo ribadire dopo, che sia un giocatore tecnicamente valido. La struttura è una struttura che secondo me, sai, si dice sempre i giocatori più macchinosi, più alte, hanno bisogno di più tempo. Secondo me c'è tempo, per, bisogna tempo, avere tempo per inquadrarlo e per capire quello che davvero può dare. Io l'ho fatto vedere anche prima nel gol sbagliato. I movimenti lui li fa bene.
2: Sì, ma anche, anche con
0: il gol che ha sbagliato in nazionale.
2: Col Milan,
0: col Milan ha fatto
2: bene, tirato,
0: col certo. Neck ha fatto dei buoni movimenti, perché ti libera degli spazi, perché comunque lui si fa trovare anche nel posto giusto al momento giusto. Certo, manca l'appuntamento adesso con il gol, che è la cosa principale. È quello che ci porterà tanti gol? Non credo. È un giocatore da buttare e bruciare subito a gennaio? Non credo neanche questo. Aspettiamo, vediamo, e secondo me in Europa League può trovare il terreno dove far vedere qualcosa e crescere insieme alla squadra.
2: Voglio sentire Enrico su questo, poi stanno arrivando già una marea di messaggi, vi leggiamo tutti, però voglio sentire molto Enrico su questo aspetto.
1: No, allora, nel senso, vedo già che qualcuno ha detto che non è d'accordo con me. Alla Juve ha dimostrato pochissimo in questo momento, io parlo anche di quello che ho visto un po' in Premier, cioè a livello tecnico secondo me può valere. Il problema è se vai a uno all'ora, non in nessuna categoria puoi giocare, questo è poco ma sicuro.
0: Io credo sia un finto lento, però lo sai, su alcune cose,
1: ma proprio nei movimenti io l'ho visto nel
0: sì,
1: girarsi, nel
0: è una giraffa. Cioè è uno che secondo me c'ha di... però è anche,
1: Ibra era una giraffa
0: a livello chiaramente eccelso a confronto, è un dio veramente. Però quando tu arrivi nel momento giusto, nel posto giusto, è vero, la cosa più importante è metterla dentro, anche se la metti sporca, sei meglio di uno che arriva. Però vuol dire che tu i tempi ce li hai, la lettura delle azioni ce le hai, e questo già è una cosa che per esempio Openda e David ci hanno dimostrato di non avere. Poi abbiamo visto gol sbagliati da David, che più o meno sono a questi livelli qua, abbiamo visto gol sbagliati da Vlahovic, che però faceva anche dei bei gol, perché comunque sia però le giocava tutte le partite. Lui è uno che si deve conquistare il posto in un campionato diverso, con delle caratteristiche in cui deve migliorare, questo sicuramente. Si può lavorare da tecnico, ti chiedo.
1: Ci si può lavorare, certo, ci si può lavorare in allenamento, bisogna capire quanto il ragazzo è propenso a fare determinati tipi di lavoro, quindi credo che sia appena arrivato e deve mettersi a disposizione dello staff, del mister, per cercare di migliorare quello che chiede poi
0: Però, vedi, sarà il buon vicinato, però l'amico Pierluigi da casa
2: sì, ma non si può, sì, ho letto lo so, ragazzi, non paragoniamo per favore Malen a volte male, perché sennò
0: però lui non
1: ha recuperato Malen,
0: non l'ha paragonato, dice la sbagliata, lui ha detto un gol così l'ha sbagliata anche Malen, diamo fiducia a volte male, pensiamo che le ruane ci mise un po' di te, e abbiamo sempre detto questo. L'unica cosa che dico a Pierluigi, condivido, nel senso, non lo voglio scaricare subito,
2: ma nemmeno
0: però
2: io,
0: però mi voglio dare un tempo, perché abbiamo aspettato Douglas, abbiamo aspettato con Miners, abbiamo aspettato Nico, abbiamo aspettato Vlahovic 4 anni,
1: nel senso,
0: quindi aspettare troppo,
1: dare un giudizio
0: però
1: secco in un mese di lavoro,
0: ora è sbagliato.
2: Però se allora tutti gli attaccanti sbagliano gol, no Enrico, questo è sotto gli occhi di tutti. Il punto è che se lo sbaglia, e prendo esempio l'amico Pierluigi, Malen, sai che è un incidente di percorso. Se lo sbaglia Woltemade, ti fai delle domande, perché Woltemade ad oggi, lo dico con il cuore a pezzi, non li lega nemmeno gli scarpini a Malen. Malen per me, io ti dico, a me piace più anche di Tuffaro Martinez, pensa un po', io ho un debole per questo ragazzo, poi purtroppo anche Tuffaro in Italia fa la differenza, però Malen e lui sono tra gli attaccanti più forti.
1: Se ne parlava poi con ragazzi, anche perché poi quando alleni poi parli anche dei giocatori di Serie A, no? Quello che stupisce di Malen è il primo controllo, la preparazione al tiro in porta.
2: Il gol che fa con l'Inter, mi sembra, che se, no, quando se la giusta di tacco.
1: Come prepara, voi guardate come prepara il tiro in porta, nella postura del corpo, nella posizione e nel primo controllo. È lì che fa il gol, non nella conclusione.
2: E attenzione, questo Enrico, correggimi se sbaglio, non ce l'ha nemmeno con Lumania.
1: Non esiste giocatore in Serie A che ha quelle capacità lì.
2: Perché sai, io ritorno su un tema. Woltemade fa 5 gol, 6, però tu hai l'attaccante di riferimento che te ne fa 15. Allora a quel punto ci sto. Ma qui il problema è che di due non ce n'hai uno. Ecco perché, detto che poi si tratta chiaramente di indiscrezioni, 5 giornate di campo, tutto quello che ti pare. Però se io sono un dirigente della Juve, se io sono Spalletti, una domanda in vista di gennaio, eventualmente per sondare il terreno, Enrico, me la faccio.
1: Beh, certo. però siamo al 10 di ottobre e ce ne abbiamo ancora 3 mesi per valutarlo.
2: D'accordo.
0: Chi vado a prendere poi?
2: Non voglio fare il bastian contrario, ma torno sul ragionamento di Enrico. Bisogna lavorarci, sono d'accordo. Ma non c'è tempo, perché ora tu giochi una partita ogni 3 giorni e tu mi insegni che quando hai una partita ogni 3 giorni non puoi lavorare anche sul singolo giocatore.
1: Quello no, però.
0: Però lavorarci.
1: Le partite ti possono aiutare.
0: Bravo,
1: poi.
0: Bravo, questo che dicevo.
1: Soprattutto poi come analista, con le slide, con i video, ad analizzare magari qualche posizione, qualche movimento che non va bene, che va migliorato.
0: Sai, Allegri diceva una cosa che io, in quando la disse, non la condividevo. Dopodiché, in realtà, col tempo l'ho imparato a condividere. Lui diceva: meglio giocare ogni 3 giorni che avere una settimana intera per allenarsi. Lo chiede anche all'allenatore. Cioè, le partite ti allenano meglio, le situazioni ti allenano meglio.
1: La partita
0: rispetto
1: è l'allenamento.
0: È la cosa più allenante,
1: che esiste.
0: Esatto. Quindi, secondo me, ben venga non solo che si giochi ogni 3 giorni, ma che la competizione sia l'Europa League.
1: Faccio esempi in categorie naturalmente differenti. I miei ragazzi si erano stufati di fare amichevoli, non vedevano l'ora che arrivasse domenica scorsa, perché non vedevano l'ora di giocare la prima di campionato e testarsi con una che poi secondo me farà un campionato simile al nostro, perché era uno scontro diretto, tanto per girarci intorno. Quindi i ragazzi sentono la competizione, hanno bisogno di competizione, e dalla competizione trovano più energie e si allenano meglio.
2: Certo.
1: All'interno della partita.
0: Certo. Ma poi tra l'altro aspetto positivo è che non è Champions League, ma è Europa League, quindi sono anche quelle avversarie non fortissime che magari ti schiacciano ancora un po' di più, ma quelle
1: partite... la trasferta di Vigo secondo me va presa.
0: Sì. Sì, vabbè, ma un po' di livello ci deve essere, altrimenti che allenamento tra virgolette in campo è. Però sono quelle partite dove magari qualche spazio in più se squadre te lo concedono.
1: Sì, quello
0: e quindi magari anche per trovare fiducia, anche per trovare la giusta giocata. Io ecco rimanderei il giudizio su Voltemate.
2: Ma per forza, Vincenzo.
0: Anche poi, perché non vedo grandi soluzioni alternative.
2: Dopodiché quello che dice Massimo da Venezia è scontato, no? Ma la penso come te. È logico, il baricentro basso e fa meno fatica, il tedesco è alto.
0: O fai fatica,
2: certo. Hai perfettamente ragione.
1: No, e poi là non è forte di testa,
2: questo è l'unico punto.
0: Questo è l'unico aspetto anomalo secondo me, perché il resto è in linea con il giocatore. Mancano due cose: il primo, il colpo di testa, che è strano che uno di 2 metri non sappia fare. Il secondo è questo su cui bisogna lavorare.
2: A Cagliari segna di testa, segnatevelo.
0: Sì.
2: Voltemate segna di testa,
0: segnatevelo e la ci abbracciamo. Il secondo, e ci vorrà un po' più di Cagliari per vederlo, va robustito sto ragazzo.
2: Lì però io credo Enrico,
1: quella è struttura,
2: lo sto per dire,
0: però
2: quella
0: vedo,
2: è struttura,
0: ma è una struttura
1: fragile.
0: Sì, sembra Totonno ha i suoi pettorali, però è secco e alto.
2: Però
0: invece
2: rientra secondo me in quella che è la sua caratteristica, cioè lui non vuol fare la punta. Lui si sente più trequartista, e per fare il trequartista, già un trequartista di 2 metri non l'ho mai visto, ma insomma, non puoi avere una struttura massiccia, perché sennò perdi in agilità.
1: Si sente più rifinitore che finalizzatore.
2: Come Colomani. E io mi domando, i gol chi li
1: fa? Colomani è più un attaccante a tutto campo. È un attaccante
0: quasi esterno,
1: con pochi gol. Sì, ha bisogno di spazi. Infatti, nella partita in cui ce l'hanno, nelle partite in cui ce l'hanno concesso, ha fatto secondo me la miglior partita, quella con l'Atalanta.
2: Sì.
1: E
2: sì.
1: Nelle squadre chiuse domenica, già affronteremo una squadra secondo me dove.
2: Per te si chiude il Cagliari?
1: Sì.
2: Cioè lascia a noi il pallino?
1: Sì.
0: Beh, ma sicuro.
1: Sì.
0: Guarda dove si posiziona lui, è vero, questi sono highlights, no? Perfetto, stiamo vedendo. Però se tu ci fai caso, lui si posiziona sempre molto lontano dalla porta a far girare la squadra.
2: Esatto.
0: Vedi? Si trova
2: ma
0: sempre.
2: Ma lui questo è bravo, eh.
0: Guarda, si trova sempre lontano, cioè
1: qui ti fa vedere, qui ti fa vedere queste gioie qui, che tecnicamente è valido però.
0: È valido, adesso vedi? Ecco. E comunque controlla, si vede la lettura. Quindi va inquadrato. Allora, se noi pensiamo che lui sia l'attaccante che ti deve fare gol, è brutto dire, è una bestemmia, il più esposito, non lo è. Non lo è. Se noi dobbiamo pensare che è un attaccante anomalo, che volendo il golletto te lo fa anche, ma volendo, ma che più che altro lui cerca
1: di
0: far salire la squadra.
1: Anche con questo ragazzo, con Colomoni, continuo a sostenere, l'ho detto anche a Santarelli.
0: Poi di testa vedi qualche
1: cosa. Che secondo me, questo facevo anche io di testa, però.
0: Sì, però c'è il tempo giusto.
1: Nel senso, che secondo me abbiamo più bisogno di un centrocampista in più che possa inserirsi all'interno degli spazi che lasciano questi due ragazzi che vengono più incontro e vengono a giocare.
2: Ma per forza.
1: invece che mettere sto tre quarti lì dietro a creare troppa densità e a creare poi difficoltà alla punta centrale, perché Colomani spesso è in difficoltà già perché prima punta non è, seconda cosa perché ha questo tre quarti che secondo me gli mette densità di giocatori al centro del campo, e questo gli crea poi problematiche poi nelle sue ripartenze.
2: Ma questo, Enrico, mi sembra che Spalletti l'abbia corretto passando a questo 3-4-2-1. Certo,
1: esatto.
2: Se uno dei due è McKennie è un problema per me, però è altrettanto vero che McKennie lì è il jolly che ti può fare l'uomo in più a centrocampo,
1: esatto, che e ti va a fare la mezzala, esatto,
2: perché noi non abbiamo la struttura, e correggimi anche qui se sbaglio, per fare il 4-3-3, perché ti manca la punta centrale, cioè nel 4-3-3 chi segna? Con Cesao non segna mai.
1: No, però quei movimenti che fanno gli attaccanti tu ci puoi inserire la mezzala alle sue spalle, deve essere una mezzala però di qualità che faccia gol.
2: Bravo, esatto, questo
1: porta dentro gol.
2: Questo. Intanto Roby da Milano dice: no, mi sono collegato solo ora, maledette riunioni di lavoro, mi ritrovo il grandissimo e unico Enrico. Meraviglia, ragazzi, il trio dei sogni, anche noi ti vogliamo bene. Enrico, non ci abbandonare. Allora, su questo vi dovremo dare poi una brutta notizia.
0: Terribile.
2: Ma ve la daremo dopo, sì.
0: Terribile.
2: Sì, sì.
0: Terribile.
1: Perché Montalto non è New York.
0: Ce l'abbiamo?
2: Vi dovremo dare una brutta notizia su Enrico, anzi, vi daremo anche l'IBAN.
0: Sì.
1: Quello volentieri.
0: Vedi, ci dicono, quindi Voltema l'ha bocciato dopo 131 minuti giocati. No, io non l'ho bocciato.
1: No, non lo stiamo bocciando, lo stiamo valutando.
0: Stiamo valutando.
1: Valutando le caratteristiche.
0: Ecco, secondo me, appunto, questi sono troppo pochi minuti. Io penso che veramente sono stati fior fior di campioni che hanno avuto bisogno di tempo per far vedere qualcosa.
1: Certo.
0: Siamo scottati dal tempo che si è preso con Miners, dal tempo che si è preso David Openda. Diamogli mezzo a stagione,
1: David,
0: e valutiamo.
1: David incomprensibile, sì.
2: David incomprensibile. Però no, ritorno anche sulla questione Voltemade, che e poi ci fermiamo e cominciamo poi a sentire gli amici. C'è anche un altro aspetto che purtroppo o per fortuna dobbiamo prendere in considerazione.
1: La Juve.
2: Che uno è che questo ragazzo è in prestito secco.
1: E anche questo.
2: E guarda che conta anche nella testa, sì, del ragazzo. Cioè, paradossalmente, io tra Voltemade, che conoscevo pochissimo, e Zirkzee, mi sarei preso Zirkzee, no? Gusti personali. Perché la Juve è andata lì, evidentemente? Perché Voltemade l'hai preso a zero, ma veramente zero. Zirkzee, magari devi metterci qualche milioncino. Però, anche nella motivazione del ragazzo stesso, se tu prendevi Zirkzee a zero, o magari con il diritto, facendo un prezzo oneroso, magari qualcosina in più ti poteva dare. Questo ragazzo, non voglio dire che non si impegna, perché non è così, ma la Juve, se vede che non funziona, ti dice: sì, sai che c'è, tanto sei a zero, io a gennaio interrompo il prestito e magari vado a cercare qualche altra cosa. Mentre se hai un altro tipo di giocatore che puoi anche provare a valorizzare, anche nella testa del giocatore è diverso.
1: Beh, quello sì, prestito secco comunque ti porta a qualche problematica a livello mentale. È anche vero che siamo a ottobre, Alessandro, cioè nel senso, per carità, tutto bene, ma se tu non fai bene alla Juve, poi l'anno prossimo torni a Newcastle che non ti vuole, devi ritrovare squadra. Ti prende?
2: Questi vogliono 70 milioni, cioè, sono fuori di testa. L'hanno pagato 90, per l'amore di Dio.
1: Non è colpa mia se l'ha pagato 90.
2: Appunto, appunto. Ivano da New York dice: rimandatemi Scarponi che ci penso io. Che dice?
1: Magari.
2: Tornerai
1: a New York anche domani.
0: Anche domani, ma però gli devi pagare pure il viaggio d'andata
1: e anche il ritorno.
0: Domani ti racconto, cioè martedì.
1: Ivano è talmente gentile che si è offerto anche in passato di ospitarmi. Quindi quello
0: a New York.
2: Lo sapevo, Maraggio. Guarda, aspettavo questo. Va bene, dai,
1: sul volo mi organizzo.
0: Totons.
2: Chi è Totons?
0: È il cugino statunitense.
2: Totons. Ho capito.
0: Totons.
2: Quindi abbiamo delle aderenze.
0: Jeffrey
2: anche
0: Totons. Sì.
2: Jeffrey
0: Totons. C'è il doppio nome.
2: C'è anche un cugino tipo in Iran?
0: Ha detto che c'è domani ci fa la lista. Cioè. Però
2: quindi vedi, potrebbe mediare
0: Von Totonen, quello olandese.
2: Beh, Von Totonen ormai è quello che ci sistemerà.
0: Totumbia è quello africano.
2: Dai, andiamo in pausa, torniamo tra poco con Enrico, detto anche Scarponi, che non c'ha più il televisore, che solo te in Italia hai occupato.
0: Anzi,
2: quel
0: come
2: televisore.
0: prima offerta, un televisore un 60 pollici.
1: No, non c'entra.
0: Non c'entra.
1: 55.
2: Come c'entra?
1: Lo spazio è quello che è.
0: un 55%.
1: Chiedere a Andrea per informazioni.
0: Guarda, ce n'abbiamo uno appoggiato qua.
2: Ah, già, perché Andrea sarà a casa tua.
0: Ah,
2: sì,
0: perfetto,
2: sì, sì.
0: Un 55%.
2: Va bene, dai, tra poco. Tra poco. Okay.
0: Che quanto la casa di
3: due mettiamo? Colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Oh, allora Giovanni, in realtà sì, no, non è quello che conosci tu. In realtà il cugino brasiliano è, fa parte di una famiglia importante. Si chiama Totonge do Nascimento.
2: Che è il parente del maestro do Nascimento,
0: sì. Anzi, l'ha avviato lui a quella carriera. Totonge do Nascimento.
2: Però peccato che uno poi ha fatto anche un po' di galera, mi pare.
0: Sì,
2: no?
0: Al posto di Totonge, perché in realtà c'era un lavoro.
1: Lo sapete che ho scoperto? Che anche i giocatori dilettanti si affidano a Santoni.
2: Ma stai scherzando?
1: Sì.
0: Ma dai,
1: incredibile.
0: Come Pogba?
1: Sì, quando l'ho saputo, ho detto quello di Pogba.
2: Ma uno dei tuoi?
1: No, uno di un'altra, una della squadra che qui ci ho giocato domenica.
2: E, cioè, e che rifà il Santone?
1: Niente, perché non lo guarisce. Ha giocato.
2: Senti, c'è mica il Santone che t'avanza, che noi ci avremmo un Cumai nel senso, cioè, Wortemade magari. No, Santone.
0: No, Quintiliano.
2: Quintiliano in Santino sembra. Buonasera amici, se a gennaio scarichiamo Wortemade con chi lo sostituiamo? A me piacerebbe Retegui, Antonio Lanciano. Guarda Antonio, io su Retegui ci avrei scommesso almeno due anni fa. Ora non
1: neanche
2: vorrei
1: più Mancini ci scommette.
2: Neanche più Mancini ci scommette. Però a me Retegui è sempre piaciuto, attenzione, come attaccante titolare alla Juventus. Però per me è un buon giocatore. Per Wortemade scrive Nino San Benedettese Juventino dal Sud Carolina, ci vuole la famosa cura ventrone per i muscoli. No, perché lui non vuol diventare quel ragazzo, quel tipo di giocatore. Roby da Trezzano, cioè ragazzi, sul fatto che il Newcastle abbia pagato una cifra mostra per Wortemade non deve farci condizionare. In Premier è vero che ci sono i soldi, ma molti sono sperperati in maniera assurda. Hai perfettamente d'accordo. Ragione. Cioè amici, non capisco perché Spalletti abbia rifiutato Zirkzee e abbia accettato il tedesco. Questo non lo so nemmeno io. Più che Spalletti, però, non vorrei che lì sarà la Juve. Cioè, questo è gratis
1: a livello proprio economico.
2: Però anch'io avrei fatto esattamente l'altro tipo di pensiero. Detto che Zirkzee è un bomber, eh?
1: No, cioè, è un altro giocatore che viene incontro e gioca molto tra le linee, che crea spazi, fa gioco, ma anche lui gol pochi, eh?
2: Sì, Andrea Benevento, potrebbe essere rinegoziato il prestito, ma non verrà mai rinegoziato, anche perché poi io credo che loro lo vogliano vendere. Cioè Newcastle in questo momento lo vuol vendere. Il problema loro è che non lo vendono. Ad oggi a quanto lo puoi vendere un giocatore del genere? 20? 30? Non lo so.
1: 40 in Premier, 45. però chi
2: sì,
1: investe,
2: chi te lo prende?
1: Chi investe una cifra del genere?
2: Sentiamo qualche vocale, dai.
0: Vai.
6: Buongiorno Vincenzo, buongiorno Ale. Cioè, scusate, adesso Voltemade, cioè, questo ha giocato 52 minuti e già fallimento Voltemade, fallimento.
2: Oh, intanto ragazzi, sembra che cioè, alla Gazzetta dello Sport ci stiano ascoltando, In primo piano, Spalletti voleva Zigze, poi è arrivato lui, perché la Juve ha preso Voltemade, retroscena. Cioè, quindi tanto fuori non siamo neppure noi. Sugli argomenti. No, cioè, no, diciamo che riusciamo a intercettare l'attualità. Meno male, ora poi me lo vado a leggere sto pezzo. Vai, altro vocale. No, rispetto all'amico di prima, la penso come te. Per me Voltemade i suoi 3-4 gol da qui a fine stagione li fa. La domanda è un'altra, insomma. Perché siamo arrivati all'ultimo giorno a scommettere su un giocatore del genere?
0: Secondo me per mancanza di opportunità e poi a un certo punto, perché come scrive la Gazzetta, ma questa è una storia che conosciamo molto bene, Massara spingeva per Zirkzee, che non convinceva al 100% Spalletti. Ora da capire se hanno fatto vincere la linea Spalletti, che magari puntava su Voltemade, e questo bisogna capire se effettivamente a Spalletti piaceva o intrigava questo giocatore, o se è una questione di costi, perché è vero che non è arrivato gratis, l'ha pagato 5 milioni, ma è gratis praticamente, nessuno te lo può regalare, è contro il regolamento, 5 milioni è come se te l'avessero regalato a fronte dei 90 milioni spesi, e allo stesso tempo magari per Zirkzee lo United voleva delle garanzie maggiori che la Juventus non riusciva a dargli, sostanzialmente quello discorso, che qui si tratta di un prestito secco, come a dire, metto, mi serve un palo, ho comprato un palo,
2: e soprattutto
0: in affitto.
2: Non c'è né obbligo né diritto, niente, te l'hanno dato. Dopodiché leggo il pezzo dell'amico Giovanni, dice una cosa seria anche qua, no? Quando dice Voltemade non è un 9 e non lo sarà mai, piuttosto è un 10, un 9 e mezzo al massimo, abile in rifinitura, capace di fisicità e raffinatezza del controllo del pallone anche spalla alla porta. Ma la Juve non ha bisogno di questo, il punto è tutto lì. Poi vediamo, Icardi, ragazzi, l'abbiamo spiegato tante volte, Icardi intanto guadagna molto, è una bomba orologeria allo spogliatoio, no Enrico? Te sì. Sai quanto gli equilibri dello spogliatoio sono importanti. Poi Icardi lo metti lì, i suoi 12, 13, 14 gol te li garantisce, ma Icardi se oggi è tuttora svincolato ci sarà un perché?
1: Perché comunque i costi sono alti e perché tutti sanno quello che è Icardi all'interno di un gruppo. Le voci all'interno, cioè nel mondo del calcio, dilettantistico, professionistico, corrono, quindi è facile saperlo, insomma, non è che ci vuole, cioè la scienza, no?
2: Se no non sarebbe libero. Allora, grazie Giuseppe della domanda, perché me l'ho dimenticato, lo faccio rispondere a Enrico. Un commento
1: Mi devi dire che ha detto.
2: Giuseppe a Milano dice, se mi fai finire la domanda, Scarponi, capisco Scarponi che devi comprare il televisore nuovo, che è tutto, che le donne ti stanno addosso, cioè, ti spogliano vivo, però calma. Allora no, dice un commento su quello che ha detto Marotta riguardo a Tripete del 2010. Sentite cosa ha detto Marotta, ci godiamo il triplete del 2010 come se poi l'avesse vinto lui non c'era, ma è chiaro che è presidente dell'Inter, perché qualcuno gli ha detto se quest'anno l'Inter può fare triplete. Io gli risponderei, ma lascio perdere. Te che dici?
1: L'incoerenza nella vita è tanta roba,
2: però è presidente
1: la sto
2: dell'Inter.
1: Vivendo sulla mia pelle,
2: lo so, ma che però... deve dire? Cioè, lui è presidente, dice ci godiamo quello che abbiamo vinto, poi che Marotta
1: allora togliamo il video con la bottiglia di spumante che dice 30.
2: Lo so, ma ti meravigli?
1: No, non mi meraviglio di niente nella vita. A me poi me lo dici?
2: No, vabbè, appunto.
1: Quindi, di cosa mi devo meravigliare? Niente. Figurati se mi meraviglio di una cosa del genere. Il problema è che ancora nessuno lo fischia allo stadio.
2: Sì, questa hai ragione. È vero, non è mai stato fischiato Marotta.
1: Io lo so perché.
2: Perché?
0: Perché?
1: Non ve lo posso dire.
0: No, come mica, poi lanci l'amo e poi non.
1: Ho capito.
0: Vabbè, ce lo
2: dici dopo. Ce lo racconterò. Sentiamo qualche altro vocale, anzi si lascia andare via se non ce lo dici.
0: No,
2: vai.
0: Ce lo devi.
7: Buonasera Alessandro, buonasera a tutti. So Carlo Osimhen.
2: Grande Carlo!
0: Carlo!
2: Grande!
7: Ma De Voltemade, secondo me, l'unico problema, sapete qual è? Che secondo me è uno che si avvicina a gioco che possono fare Ali Begovic, Nico Gonzalez, Concesao, Zegrova, non è una prima punta. A noi ci volevano Osimhen, ci voleva una prima punta, un Benzema, un Kane, una prima punta, e noi non avevamo una prima punta, forse Sorloth era meglio.
2: Per me sì.
7: E quelli sono gli attaccanti che servono a Juve, quindi da volte madre non potevamo pretendere quello. Secondo me è una mezza punta, tecnicamente è pure bravo, poi è gracile, però è tecnicamente bravo.
2: Grande messaggio,
0: no,
2: giustissimo, non è il riferimento che ti serviva.
0: Su Sorloth probabilmente c'è anche lì altro sotto, perché sostanzialmente che cosa è successo? Secondo me la Juventus si è giocata all'all-in con Alai Begovic, perché comunque è vero che l'hai pagato poco, ma a un certo punto hai tirato fuori questi 35 milioni, hai detto ci provo, pensando che il Chelsea alzasse la posta o comunque andasse a prenderselo. In realtà l'hai portato a casa tu, quei 35 li hai bruciati. E quindi magari arrivare alla cifra che ti serviva per arrivare a Sorloth, tu ci arrivavi con la vendita di Nico all'Atletico Madrid, che però non è andata in porto, oppure non ci poteva arrivare. Quindi va da sé che, avendo poco cash a disposizione, non potendo prenderti Sorloth, prendi uno in prestito, certo, che più o meno ha almeno le caratteristiche dell'altezza.
1: Il ragionamento fila, assolutamente. Però Ali Begovic, secondo me, è stato un'occasione che la Juve ha sfruttato, perché comunque si parla di un ragazzo di 18 anni,
2: forte,
1: di grandissime qualità, forte.
2: Quanti gol può segnare secondo te?
1: Dagli 8 ai 10?
2: Quella che sarebbe
1: se, stagionali, se... io parlo. Ora tu parli.
2: Ah, stagionali, sì, stagionali 8-10, forse con un po' più di facilità in Europa League rispetto al campionato.
1: Non lo so, però probabile, insomma, soprattutto nella,
2: sì, però 8-10 prima fase, al primo anno di Juventus, se segna 8-10 gol stagionali,
1: a 18 anni, 19 anni,
2: a 18 anni ragazzo, è tanta roba.
1: Comunque, ragazzo che ha qualità, e stiamo ritrovando Zegrova, questa è la cosa importante a livello di...
2: L'avresti messo fuori rosa dalla lista europea te?
1: Sì.
2: Sì, l'avresti messo
1: il,
2: fuori
1: rosa. Il 30 di agosto, sì. Adesso è facile parlarne dopo, no? Però al 30 di agosto l'avrei messo fuori rosa.
2: Ma non avevi, chiaramente qui parliamo sempre col segno, ma non avevi notato già qualcosa in precampionato? Di migliore rispetto, no?
1: No, nelle ultime due o tre partite è stato incisivo, fermo restando che noi siamo clamorosi, perché noi abbiamo criticato, secondo me, poi io esco sempre, intervengo pochissimo, lo sapete, in questo periodo ci abbiamo criticato una squadra che ha sbagliato 25 minuti di partita, quella
2: Sassuolo, sì,
1: perché anche secondo me l'errore, io adesso intervengo, lo fa il mister quando tu togli Lukumi alla fine del primo tempo, cioè tu non puoi togliere un difensore ammonito e allora le togliamo sempre tutti per permettere, che secondo me lì l'errore è stato proprio sul primo cambio. Poi dopo è successo che la squadra è andata non so neanche in confusione, ma proprio alla ricerca ossessiva dei tre punti, quando secondo me
2: ti passava il pareggio, ma è lo stesso
1: Allegri Docet, quelle partite non si possono vincere, se si pareggia si fa un punto in più, a quest'ora con 11 punti
2: è lo stesso un'altra... errore che lui commette col Galatasaray nella partita di andata, è esatto. Lo stesso errore,
1: esatto.
2: È lo stesso errore di Spalletti, che probabilmente uscivi lo stesso, però magari perdevi 3-2 o 4-2 e la ribaltavi, e col Sassuolo uguale,
1: esatto.
2: Io infatti, a me la sconfitta col Sassuolo ha preoccupato molto. Poi devo dire, Enrico, la reazione tra gli scappati di casa del NEC, poi vanno sempre battuti, e l'Atalanta, soprattutto l'Atalanta, mi è piaciuta.
1: L'Atalanta, secondo me, la squadra ha fatto una partita seria,
2: molto bella, molto bella,
1: seria, molto matura, sempre in controllo della partita. Poi vabbè, c'era quell'occasione che Colomoni ha tolto dalla porta, però sempre una palla inattiva,
2: sì.
1: E vabbè, però la squadra stava sempre in controllo della gara, con un'Atalanta sicuramente diversa rispetto a quella degli anni scorsi, anche per concetti di gioco, per idee di gioco, però a me è piaciuta molto la partita con l'Atalanta. Adesso bisogna vedere se riprendiamo il filo, dopo tre settimane non è facile,
2: però nemmeno per il Cagliari,
1: nemmeno per il Cagliari, sì, assolutamente sì.
2: Perché da un lato è ben, cioè arrivata sta sosta nel momento in cui noi eravamo reduci da due vittorie importanti, però altrettanto vero che ha raffreddato anche un po' il Cagliari, perché comunque il Cagliari era riuscito a una vittoria da tre vittorie, mi pare, quindi si riazzera, è un po' come fosse la prima di campionato,
1: esatto, perché è stata una sosta lunga, la prima volta che c'era questa lunga sosta, e quindi dobbiamo vedere le squadre poi come si si riprendono da questa situazione
0: nuova, no, però,
1: nuova per tutti.
0: Sì, stamattina ne parlavo anche con, su TMV Radio con gli altri opinionisti, e parlavamo del fatto che però dopo la sosta così lunga, quando si riparte, spesso e volentieri è come se cominciassi proprio da capo. Sì. Quindi o qualcuno che era partito bene perde quell'onda sulla quale si trovava e deve rimettersi in carreggiata, o magari si perde quell'entusiasmo, perché tu sai bene che cioè, nel momento in cui io sto andando bene spingo e sono spinto anche in qualche modo da quell'entusiasmo del momento. Invece in questo caso potrebbe anche esserci stata una pausa positiva. La Juventus comunque veniva da un momento positivo perché batti il NEC, comunque fai un'ottima prestazione contro l'Atalanta, il Cagliari pure, però magari l'esperienza anche della passata stagione ti renderà
2: sì.
0: le cose diverse, perché contro l'Atalanta noi abbiamo visto, e questo è stato l'aspetto che ci
2: forse
0: fa
2: forse la migliore Juve stagionale, sì,
0: perché è stata la più camaleontica. E quindi essendo una squadra camaleontica, sappiamo che contro il Cagliari, a differenza dell'anno scorso che c'era un modo che peraltro fu quasi efficace, pali, traverse eccetera, però magari nella stessa partita se trovi difficoltà magari lui la sa risistemare per evitare di prendere poi quel gol, quell'imbucata, quella cosa che ti fa perdere l'equilibrio.
1: Speriamo,
0: cioè io vuole trovare l'equilibrio.
1: Tra l'altro vabbè, l'anno scorso prendemmo gol da calcio piazzato, quindi
2: sì.
1: dal tiro della domenica poi
2: sì, sì.
1: Però questo è importante, cioè una squadra che capisce la partita, la legge e capisce che tipo di partita deve fare. Faccio sempre l'esempio dei miei, perché visto che alleno, domenica noi affrontavamo una squadra molto fisica, con tante seconde palle da giocare, e noi abbiamo un centrocampo molto tecnico.
2: Ok.
1: Ci siamo adeguati al loro tipo di gioco, quindi l'abbiamo messa sulle seconde palle e abbiamo vinto con due calci piazzati.
2: Vedi.
1: La punizione laterale in calcio.
2: Ma questo è importante.
1: Domenica affronteremo una squadra molto più tecnica che ci permetterà di giocare, magari ci aggredirà un po' di più e secondo me giocheremo meglio. Poi vinceremo o perderemo, io questo non lo so, non lo posso sapere.
2: Perché
1: giovedì.
2: Comunque ti adegui anche all'avversario.
1: Ovvio,
2: questo è evidente.
1: L'avversario questo è lì in campo, non puoi pensare di essere alla PlayStation e giocare in modalità facile tutte le partite. Con lo stesso modo di giocare, con gli stessi schemi. Non è così. Infatti, almeno personalmente, noi abbiamo preparato per domenica due giocate che non abbiamo mai preparato durante tutta la preparazione, perché abbiamo bisogno di determinate soluzioni per far male all'avversario che affronteremo.
2: Sentiamo un paio di vocali, poi ci devi rispondere giustamente a una domanda di alcuni amici preoccupati sui tuoi possedimenti. Io vi posso dire quello che ho visto andando a Livorno nei suoi possedimenti, ma
1: non c'è più niente.
2: No, appunto, Fabrizio, ti rispondo fra un attimo, prego.
1: Caro Fabrizio.
8: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, ciao Enrico, Domenico da Montedoristo.
2: Ciao caro.
1: Ciao.
8: Ragazzi, la realtà, e noi lo sappiamo, è che volte male è un riempitivo. C'è un calciatore che numericamente serviva, è stato il calciatore, diciamo, tra virgolette, più facile da prendere last minute. Quindi noi se andiamo a vedere, lui più o meno c'ha lo stesso problema di David, caratteristiche diverse, ma non è uno che attacca la porta. Quindi io personalmente avrei visto meglio un Davids dell'Udinese. Cioè non è un calciatore proprio top, ma comunque era un calciatore che doveva ricoprire quel ruolo che chiedeva Spalletti.
2: Però quanti soldi? No, speriamo, no, ma ti chiedevano i soldi. Poi Davis anche a me piace, però è molto fragile muscolarmente, anche perché al contrario di Guatemala è molto grosso. Però vai a trattare con l'Udinese. Io credo che la Juve abbia in canna il colpo attaccante l'anno prossimo. Il problema è che nel mezzo c'è una stagione, Enrico. Io poi sai, avrei fatto tutta un'altra strategia con Vlahovic per quest'anno, avrei fatto anche un'idea di rinnovo Ponte di un anno, poi lui non ha voluto, per l'amor di Dio, e quindi ci siamo trovati in una situazione che forse alla vigilia neppure immaginavamo.
1: Non immaginavamo neanche di perdere il Dizzo 4000.
2: Esatto, però noi l'attaccante, cioè noi l'attaccante vero, noi ci giriamo intorno, dobbiamo farlo. Poi io continuo a pensare che Kolumani sia una sorta di rimborso a tutta una serie di situazioni di colpo di Saint Germain, perché se no non ha senso spendere 50 milioni per un giocatore così. Però la Juve lo sa che deve fare un attaccante, ragazzi.
0: No, ne deve fare probabilmente
1: purtroppo
0: due.
1: Il costo degli attaccanti sono questi.
0: Dobbiamo soltanto capire, qua voglio chiedere il tuo parere, che continuiamo a non parlarne proprio perché un po' siamo sfiduciati, un po' non l'abbiamo mai visto, Ekator.
2: Bravo,
0: può
2: Vincenzo.
0: Diventare lui l'attaccante della Juventus quest'anno? Cioè una volta recuperato...
1: No, quest'anno no, perché comunque è molto giovane. E deve
0: No, quest'anno nel senso... vedendo che né io, Colomani,
1: io credo che tutti,
0: male portano.
1: Tutti questi infortuni un po' muscolari del ragazzo dipendono anche dalla struttura, dalla mente, nel senso, comunque arriva la Juve, comunque sei teso, sei tante cose. Mi è capitato di infortunarmi al polpaccio in alcuni momenti particolari
0: di tensione, ma io ne parlavo con Alessandro ieri,
1: quindi magari la tensione di essere la Juve, di essere in un ambiente così grande a 18 anni, 19 anni, magari ecco, Rebekovic ha un certo tipo di carattere, l'affronta meglio, e Ekator ha avuto queste problematiche, ha avuto questa ricaduta, magari vuoi forzare determinati scatti, determinate cose che in quel momento non hai, e il controllo del corpo, il conoscere il proprio corpo è importantissimo.
2: E quale può essere?
1: Torno sempre ai miei, così almeno vi faccio degli esempi.
0: Ho un ragazzo
1: che ha delle doti straordinarie, che deve gestirsi, perché viene da due infortuni molto gravi al ginocchio. E con lui abbiamo parlato. Cioè, ci abbiamo messo una tabella di un preparatore con cui fa palestra la mattina, e il pomeriggio quando viene ad allenarsi noi sappiamo perfettamente, per tutta la preparazione sapevamo perfettamente che tipo di lavoro dovevamo fare. Okay. L'abbiamo aspettato, anche quando faceva le ripetute e arrivava ultimo e ci metteva un minuto in più degli altri o un minuto in più del tempo massimo. Non abbiamo avuto problemi ad aspettarlo. E i risultati stiamo vedendo adesso, perché adesso va a 2000, domenica è stato uno dei migliori in campo e sicuramente è un giocatore fondamentale per noi. Però ogni giocatore deve conoscere il proprio corpo, deve capire quando può spingere, quando non può spingere, quando è il momento di fermarsi, e la gestione del corpo è fondamentale.
2: E allora approfondisco il contributo di Ekator stagionale, no? Secondo te quale può essere? Perché anche lì, siccome l'hanno scritto anche molti amici correttamente, noi non dobbiamo dargli questo peso, cioè, vabbè, tanto rientra Ekator, l'attaccante lo
1: dobbiamo,
2: fa lui.
1: No, non dobbiamo dargli questa pressione.
0: Però può essere, ecco, non aspettandoselo, però può essere quella acquisto fatto in casa, ecco, in questo senso qua, non uno che ti fa 50 gol, sia chiaro, però magari recupera e comincia a vedere che fa i movimenti giusti, che ti trova,
1: sì,
0: il gol. Sai, un po' il Ken prima maniera della Juventus, quando all'inizio sembrava che Ken fosse quel giovane che comunque disegnava con una certa continuità, quello potrebbe diventare e offrire anche una variabile tattica a Spalletti da questo punto di vista.
1: Assolutamente, questo sì.
0: Perché io credo che abbiano disegnato l'attacco anche loro pensando
1: lo dobbiamo valutare in base sempre all'età, al fatto che è la prima volta che è in un grande club, non ha esperienze comunque di nazionale come invece ha Ibegovic, e quindi comunque Ibegovic ha già giocato un mondiale,
2: sì, sì, certo,
1: tanto quanto così, mentre invece il ragazzo che viene dal Genoa un po' meno, quindi lo dobbiamo aspettare. Lui si deve tranquillizzare, cioè non andare in forzatura anche a livello fisico, anche in allenamento, perché è vero che il primo è stato in un amichevole, che è molto difficile per farsi male in un amichevole, l'altro in allenamento, ok?
2: Sì.
1: Quindi poi diciamo non ci dice bene, perché noi rompiamo i crociati per fare riscaldamenti, quindi succedono
2: cose. Sì, tra l'altro c'è anche questo, sì.
1: Per come ci ha raccontato Spalletti, quindi dobbiamo aspettarlo, non dobbiamo dargli troppe pressioni, nel senso, però può essere importante, può essere una soluzione in più, ma non deve essere la soluzione ai problemi.
2: Allora Scarponi, non ti mando via per le 18:30, devi rimanere qui 18:30,
1: mamma, 18:30
0: mezz'ora,
2: sì, mezz'ora. No, Fabrizio, allora io sono passato venerdì 18. Sono passato venerdì e anche domenica mattina, allora, i possedimenti del Duca Conte Scarponi
1: cominciano a essere,
2: non c'è veramente più niente, allora tutti i vigneti,
0: si è venduto anche i bonsai.
2: Sì, allora i vigneti sono spariti.
0: Non c'è più nulla.
2: Vedi, sì, non c'è più nulla. Beh, poi c'era la porta d'ingresso con la statua di Scarponi che è stata abbattuta. Non c'è più niente.
0: C'era anche un Totone in miniatura.
2: C'era un Totone in miniatura.
0: Però era 3 metri, ovviamente.
2: Che non c'è
0: che
2: più
0: non
2: niente.
0: Oro, che è stato un regalo che Totone gli aveva fatto.
2: Poi della sua casa, veramente kitsch, perché è una cosa impressionante. Avete presente, lui aveva anche il water d'oro. Anche quello non c'è più niente. Che c'è rimasto, Scarponi?
0: Tappetino.
1: C'è rimasto un appartamento.
2: C'è rimasto. C'è rimasto. Tanto ormai lo posso dire. Se l'ha comprato lo Sky Glass, che l'ha comprato solo lui in tutta Italia, c'è rimasto praticamente il vetro. C'è più.
0: E tappetino, benvenuti nella tenuta. Basta.
2: E benvenuti nella
0: tenuta. Piove? Fantastico.
2: Non c'è, Fabrizio, non c'è rimasto niente. È una cosa veramente triste.
0: Ma lui resta qua invece. Sì, altra mezz'ora.
2: Tutte le curiosità su Scarponi, noi siamo qua.
0: Sì, sì, chiedete.
3: Due colori, due voci.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio
9: Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Non ho capito, Enrico sarà De Ossi nel serale anche quest'anno, ci devi rispondere.
1: È martedì alleno.
0: Il martedì alleno.
2: Quando vuole passa da Roma, un pasto caldo è offerto, eh? Quindi vedi, Fabrizio ti offre un pasto caldo.
1: Grazie.
2: No, tra l'altro, Fabri, qui c'è un problema, perché sai che io utilizzo la password di Scarponi per vedere Sky, no? Al contrario di Maraggio, che prima ha detto orgogliosamente: io ho il pezzotto e vedo tutto orgogliosamente.
1: Ma la password non è più di Scarponi.
2: Sai qual è il problema?
0: Ha detto uso anche la password
2: di Scarponi. E la password è più di Scarponi, quindi speriamo che
0: queste mura se potessero parlare.
2: Allora, ci sono testimoni.
0: No.
2: No, no, invece sì, invece... ci sono testimoni.
1: A me pensa anche i muri, hanno capito.
2: Ci sono testimoni. Sì, anche muri. Ci sono testimoni che posso dire che Marangio ha detto: io non pago niente, io ti ho pezzotto. E io ho detto:
0: quello è Totonno.
2: Quello è Totonno.
0: Ma Totonno non è che c'ha, Totonno c'ha la sua rete TV.
2: Sì, vabbè, quella
0: la Totonno TV che c'ha tutti i diritti, lui se li ha comprati. Di qui il rapporto con Trump.
2: Comunque non hai bisogno di un pasto caldo, Scarponi.
1: No, quello no, per fortuna io...
2: Di qualche altra cosa di caldo? No, non lo so, un tè.
1: Un tè. Cioccolata calda.
0: Un'accoglienza.
2: Un'accoglienza calda.
1: Un'accoglienza.
0: Vabbè, diciamo di sì.
2: Raffaele Bergamo, trovo rivoltemare una polemica inutile, eccessiva, oltraggiosa nei confronti dei ragazzi della Juve e del tifo juventino. Come si può giudicare un giocatore a ottobre con una partita e mezza all'attivo? Non cadiamo e non abbocchiamo sempre perché ci vogliono fare abboccare. Allora, sì, capisco quello che dici, però Raffaele, se no poi facciamo di tutto in erba un fascio. A me non piace adesso raccontarci che Woltemade è l'attaccante preferito di Spalletti, adatta alla Juventus, ci raccontiamo una bugia. Poi io vi ho sempre detto che a me fa una simpatia, li voglio

0: riflessione.
1: Sarebbe anche un errore dirigenziale grave.
0: Se da qui a gennaio fa 3 gol complessivi, che facciamo?
1: Tiri le somme a fine anno. Open Da, a un certo punto abbiamo lasciato in panchina naftalina.
0: Però avevi tecnicamente 3 attaccanti, quasi 4.
2: Recupererai, abbiamo fatto fallo a Bettner, che l'unica cosa positiva è stata dalla mano alla signorina alla prima azione dello scudetto.
1: Ma poi io confido anche molto in Alai Begovic, che magari possa portare in dote qualche gol in più.
2: Tornerà Ildiz,
1: tornerà Ekator, vediamo che magari non possa portare in dote qualche cosa. Sicuramente anche quest'anno la Juventus diventa una cooperativa del gol e non diventa una squadra che dipende, che
2: non
1: può contare
2: abbiamo quel giocatore da 20 gol.
1: Questo lo dobbiamo
2: mettere in preventivo.
1: Al netto dei miglioramenti, che io sono convinto aveva Voltemad, e comunque non ti porta in dote quel numero di gol. Ecco, questo è quello che dobbiamo dire.
0: Bisogna trovarli da qualche altra parte, assolutamente. Vai Rossi!
1: Non a gennaio, perché
0: no, a gennaio oggettivamente c'è poco.
2: Ma neanche nei primi 2 anni in cui abbiamo vinto lo scudetto dei 9 avevamo un attaccante da 20 gol, 25 gol.
0: No.
2: Abbiamo avuto al terzo.
0: È vero, vai.
3: Ciao ragazzi, e un saluto al grandissimo Scarponi, Simone da Lucca.
0: Ciao Simone.
3: Io vorrei fare una domanda. E se tornasse il prossimo anno David rigenerato dall'esperienza con l'Atletico Madrid, un po' come è successo per Nico Gonzalez, che ne pensereste voi? Ciao ragazzi, fino alla fine.
0: Simone mio,
2: mi dovete far dire una cosa, non voglio
0: dire.
2: Dila
0: Scarponi, se no ne dico un'altra che non posso dire, invece la dico.
2: Se c'è un altro allenatore, torna.
0: Ah, dardo scagliato da Scarpa. Che mi difende?
2: No, vabbè, perché mister non gli piace, è chiaro questo.
0: Sì, nemmeno a me, sinceramente.
2: Però magari se c'è un altro allenatore.
0: Chi?
2: Oh, qualcuno gioca 3-5-2. Non so.
1: Sempre lui. Torniamo sempre là.
0: Tu vedresti. Te, David,
2: ti ha messo un assist a porta vuota quelle dichiarazioni che ha fatto l'Atletico.
1: Ti ha messo un'ulteriore pressione inutile.
2: Questo è vero.
1: Che si poteva risparmiare.
2: Questo è vero.
0: Però, ora, onestamente, io non voglio spezzare lancia a favore di nessuno, perché l'unica lancia che la spezza a favore è la Juventus. Quindi.
1: E di Voltemade.
0: Sì, perché tanto, ripeto, pochi giocatori mi fanno una simpatia come lui. Ma. Che poteva fare Spalletti con David l'anno scorso, perdonami Enrico.
2: No, però ci sono delle caratteristiche che ti piacciono, delle caratteristiche che non ti piacciono, ok?
1: Delle caratteristiche che un allenatore valorizza e che un altro allenatore non riesce a valorizzare, probabilmente.
2: Ecco, questo.
1: Cioè, magari, che ne so, io Spalletti sono più per l'attaccante fisico, che magari adatto a diverse situazioni, che mi fa adattare il gioco a diverse situazioni, piuttosto che l'attaccante barra seconda punta, perché David non l'ho mai visto come una prima punta, che
0: ma infatti non abbiamo mai comprato la prima punta negli ultimi anni,
1: esatto. è quello
0: non li abbiamo mai comprati,
1: punto
0: prima
1: esattamente
0: punta.
1: Questo qua,
0: quindi che me ne faccio di David?
1: Ed è strano che tu dopo l'anno scorso non abbia avuto questo come pensiero. Cioè il primo pensiero era la porta, e oggettivamente, se non si faceva male, Grabbar avevamo i due migliori che
0: c'erano in Serie A, assolutamente.
1: Dopodiché
0: tra
1: però
0: i due migliori, Dopodiché, come coppia era la migliore,
1: era la migliore.
0: Bravo Vincenzo.
1: Dopodiché virgola, ok, adesso andiamo a fare l'attacco. No, non l'hai fatto. E abbiamo perso tanto tempo dietro Colomani. Che a me piace, anche lui, a me piace, mi ha deluso un po' nelle prime partite. E anche da lui mi aspetto, e secondo me ci darà tanto. Ma anche lì non è la prima punta.
2: Non ha la caratteristica.
1: Non è la prima punta.
2: A me piace, l'ho sempre detto. Cioè,
1: Pellegrini poteva essere l'attaccante Pellegrino, sì, l'attaccante da prima punta centrale, o anche lui non l'avrebbe
2: poteva
1: fatto.
2: Essere. Poteva essere. Allora, con quelle caratteristiche.
1: Poi funzionava, non funzionava, ma neanche a me.
0: Però,
1: tu dici le caratteristiche. Non sono state cercate quelle caratteristiche là. Non abbiamo cercato quelle caratteristiche là. Le abbiamo cercate in Sorloth, ma no, anche Sorloth non lo sarebbe stato.
2: Perché
1: oltre
2: a struttura fisica, secondo me lui è un attaccante che gli attacchi la profondità molto. E questo Colomani ce l'ha. Osimhen era uno che attaccava molto la profondità, cioè che attacca molto la profondità. Che ce n'è una...
1: Sì, poi vedi, io sono d'accordo con Maurizio, che dice con Alia Begovic, con Sesao, Jegrova e Bogà, e Ildiz ci aggiungo quando torna. Nessuno ha giocatori che saltano l'uomo come le ali a Juventus, però ci manca l'attaccante vero, perché con l'attaccante vero vinciamo lo scudetto.
0: Hai ragione Maurizio,
1: è questo,
0: poi il punto è questo qua.
2: Poi dipende sempre da come si vuole far giocare la squadra.
1: Sì, ma sempre
2: esempio. Noi adesso spoiler, però non c'è nessuno che mi ascolti, sì, mi girone. Tanto, vabbè, noi giriamo con un sistema con tre punte, così non
0: 4-3-3, okay. Sì.
2: Con tre

0: punte, stai zitto, sì, con tre punte, ok?
1: Come rogno,
0: con due, con due esterni. Ho bisogno di un attaccante meno d'aria che mi venga incontro, mi faccia un pochino più di raccordo, capisco, che mi tenga un pochettino più di palla, perché capisco, ho due esterni che va
2: forse, e che segnano molto probabilmente
0: fuori, e che hanno gol nelle gare.
2: Perfetto.
0: Ok, perfetto. E ho soprattutto dei centrocampisti, delle mezzali molto offensive che mi portano la squadra molto in avanti. Ok, va bene. Magari ho degli ho due trequartisti, ho due giocatori più di rifinitura. A quel punto voglio una punta strutturata fisicamente, ma attacca a profondità.
2: Ok.
0: Ecco, questa dipende da che, come vuoi far giocare la squadra.
2: Oh, e io qui ti seguo benissimo. Poi sono d'accordo anche con Marco a Benevento. Dice: sì, ragazzi, tutto a posto. Però con Davide Openda siamo arrivati sesti. E questa è la storia dell'anno scorso. Quindi io la ovvio penso come te, Marco. Certo. Come te. Allora io qui ribalto il ragionamento.
3: Ribalto,
2: Come deve giocare questa squadra? Considerando che abbiamo Woltemade e Colomani che ci porteremo fino a giugno e che sicuramente segneranno. Perché segneranno, vedremo quanto. Bene, è una squadra con queste due punte da 4-3-3? Per me no,
0: no, è una, ma squadra... neanche da 4-2-3-1.
2: No, è una squadra che è un modulo che a me non fa impazzire, infatti lo contestavo a Tudor, ma è un questa è una squadra 3-4-2-1, perché le due mezze punte si devono alternare alla punta di riferimento centrale,
0: perché la punta di riferimento è una punta atipica.
2: Esatto, o da 4-2-3-1, ma questa squadra può reggere il centrocampo a 2? Secondo me
3: tant'è
2: no.
3: Tant'è che dopo aver sbloccato con l'Atalanta, Spalletti ha richiamato Nico, ha messo la squadra 4-4-2 e ha messo Nico accanto a Colomani.
2: A Colomani, è vero. Ma infatti quello che mi piace di Spalletti oggi è che è molto camaleontico nella gestione delle partite. Ma io credo che
0: è importante questo.
2: È importantissimo. Importante. Ma l'aspetto sul quale deve migliorare è i due trequartisti che devono assolutamente portare quei gol che non ti portano le punte. Ora, chi sono i due trequartisti? Perché possiamo ragionare anche di questo. Chi sono? Per me l'ideale quando rientrerà sono Yıldız e Alebegovic. È chiaro che così sacrifichi gli esterni, magari sacrifichi Conceição, sacrifichi lo stesso Zegrova, però Alebegovic e Yıldız, che credo possano giocare insieme, secondo me hanno i gol nelle gambe.
0: Però Conceição può giocare da tre quarti per poi allargarsi.
2: Ti secondo, chiedo, può giocare da tre quarti e poi allargarsi?
0: Si dovrà anche abituare a fare questo lavoro qui.
3: È un po' cambiato, se ci fai caso, perché i gol che ha fatto li ha fatti accentrandosi molto, facendosi trovare molto un po' più centrale che largo. Quindi...
0: le occasioni che ha avuto anche nella partita col Milan, per esempio. No?
2: Il palo.
0: Andato molto dentro. Deve abituarsi a questo tipo di soluzione, anche per essere più imprevedibile nei confronti di un avversario. Quindi anche con Cesaro, Zegrova lo puoi perdere un po', questo sì, Zegrova lo puoi perdere, e anche Boga puoi perdere.
2: E poi ma infatti...
0: Però rientrano a partita in corso, hai una soluzione, certo, per cambiare, bravo, la situazione della partita, e le puoi inserire.
2: E la cambi, assolutamente.
0: Più hai cambi meglio è.
2: Terry dice chi può essere l'attaccante vero? Terry, in questo momento dobbiamo fare con quello che abbiamo a giugno, per esempio io a giugno...
0: Mamma, quanto è lontano giugno, succede di tutto,
3: succede veramente di tutto
2: giugno, però
0: cambia una vita,
2: no. Ragazzi, abbiamo un filo.
3: È un filosofo, ragazzi.
0: Vabbè,
2: anche giugno,
0: ogni riferimento
2: non è stato un mese facile,
0: è puramente casuale.
2: Non è stato un mese facile,
3: in cui è cambiato tutto,
2: inquietante. Però io per esempio a giugno,
3: però da problema a opportunità, io dico sempre,
0: ma si creano sempre opportunità.
2: Non mi focalizzerei. Allora, dipende poi da quanti soldi abbiamo da investire e da spendere, no? Oggi leggo, per esempio, lei potrebbe andare su Raimondo del Frosinone, che a me piace, per l'amor di Dio, ma se devo andare su giocare il Frosinone io a giugno, l'investimento lo faccio su Palmisani. L'attaccante, non so se sei d'accordo.
0: Posso dire?
2: Sì.
0: Non offendetevi come categoria, ma queste sono le solite cose, soprattutto da giornalisti, due partite subito...
2: No, ma io volevo di questo.
0: Cioè... è un ragazzo interessante, un ragazzo che poi ha avuto difficoltà nella sua convocazione nazionale, una partita fatta peggio, una partita fatta meglio, è normale in un percorso di un ragazzo.
2: Bravissimo.
0: È normalissimo.
2: Bravissimo.
0: Non bisogna né esaltarli né affossarli, cioè, perché se giochiamo male una partita e la affossiamo, ma generalmente poi tutti, siamo una squadra di disgraziati perché abbiamo perso il Sassuolo, una partita che va analizzata,
2: certo,
0: perché secondo me per 65 minuti la squadra ha fatto il suo, niente di eccezionale, però la partita era in equilibrio. Da quel gol che abbiamo preso, folle secondo me, secondo me
2: per... l'ha persa l'allenatore, si può dire, Enrico,
0: dai, con quel cambio alla fine del primo tempo, certo. Ecco, scelte di andar a vincere per forza la partita che non sta né in cielo né in terra.
2: L'ha persa l'allenatore, ma infatti mica ci dobbiamo vergognare a dirlo, ma lo sa anche lui, tant'è vero che lui è andato in crisi e lo sappiamo per certo dopo quella sconfitta. Poi è stato bravo,
0: ha avuto la forza e la bravura
2: di rimetterlo. Però è vero che da qui a giugno c'è una vita, per esempio potremmo perdere Magliocca e anche Rossi da qui a giugno,
0: può succedere di tutto.
2: Tanto noi su Magliocca abbiamo già aperto la raccolta fondi per la corona. No, l'abbiamo aperta. E penso me lo sono sognato anche stanotte, vabbè, lasciamo perdere,
1: ti giuro sì.
2: Però a seconda dei soldi che avremo, del piazzamento finale, Champions, la Juve dovrà provare a cominciare a alzare un po' l'asticella, soprattutto su quei ruoli che sono fondamentali. Quindi l'attaccante deve andare a prendere, se non arriva Osimhen, e non ci arriverò mai, ma deve andare a prendere un attaccante che mi garantisce qualcosa, mentre l'investimento lo faccio su Palmisani, che non deve essere subito il titolare della Juve, ma può crescere all'ombra di Vicario. Io rivorrei una Juventus intelligente su questo.
3: Io infatti sono ancora, e vedi, questa pausa per le nazionali mi ha dato conferma, una dirigenza pronta e preparata,
2: esatto.
3: L'anno scorso invece di spendere 45 milioni per Openda ne spendeva 50 per Højlund. Noi adesso avevamo l'attaccante che ci serviva.
2: Alleluia, certo.
3: L'hai visto Højlund anche con il nazionale, quello che sta facendo? È l'attaccante da area di rigore, l'attaccante che limita, solo inventa anche il gol. Noi questo non ce l'abbiamo.
2: No.
3: Quello, ma che infatti, si inventa il gol non ce l'abbiamo.
2: Ma infatti in questo,
3: e non stiamo parlando di un tot, tant'è che l'hai pagato 50 milioni. Quanto hai pagato Colomani? Però Colomani ha pagato 50 milioni, ma non ti dà la parvenza dell'attaccante che si inventa il gol, o comunque che è lì in area di rigore, o al limite che lui, Højlund, racchiudeva Colomani e Woltemade in un unico
2: insieme, sì.
3: Ma aggiungendo il fatto che fa anche gol. Quindi è quella l'abilità che ci è mancata negli scorsi anni, che probabilmente non abbiamo potuto avere adesso perché non avevamo le finanze per poter, e nemmeno la
2: pila. Domanda cattiva.
3: Vai.
2: Anche Enrico, ma secondo voi Comolli lo conosceva Højlund?
3: Ma no, che non lo conosceva.
2: Ecco.
3: Ma no. Ma lui ha rifiutato Malen perché il computer gli ha detto no.
2: Io non ci voglio ancora credere a questa roba qua, perché sennò lo vado a rincorrere.
3: Ma è così.
2: Io lo vado a rincorrere. Se è vero, l'ho letto. Io lo vado a rincorrere.
3: Ma è così. Ma è come Haaland, che la Gens non lo prese e che lo voleva mandare a fare la next gen, ragazzi. Cioè, a noi sta roba qua sta mancando terribilmente. E credo che con Massara e con Carnevale le cose possano andare meglio.
0: È mancato questo scouting. È mancato il fatto di non fare mai una squadra con l'allenatore.
2: Tra l'altro, bravo, questo è un altro punto focale.
0: Direttore, allenatore, dilettanti, stiamo parlando di dilettanti. Direttore, allenatore, presidente. Cosa ci serve per migliorare il quinto posto dell'anno scorso? Serve questo, e un collaboratore. Mister Di Sola ha detto questo. Quindi sono partiti dal collaboratore, l'hanno preso, bravo, e vabbè, questo è un conto. Parlo del sottoscritto.
2: Scarponi in un momento.
0: Poi l'allenatore ha detto: guarda, mi serve questo tipo di caratteristiche e una rosa più lunga. E così è stato fatto.
2: Certo,
0: io mi sono
2: certo.
0: ritrovato il 24 di agosto a partire con una rosa di ragazzi. E così, che se qualcuno mi ascolta, ma non mi ascolta, straordinari, perché hanno lavorato ad oggi in maniera incredibile, fanno allenamenti ad un'intensità clamorosa per la categoria. Forse anche merito per chi le prepara, ma questo è un altro discorso, sono bravissimi loro. E diventano allenanti, perché loro fanno delle partite o delle partite a tema a 2000 all'ora,
2: esatto.
0: E migliorano. Io c'ho un ragazzo del 2009 che quando è arrivato il 24 agosto mi sono messo le mani nei capelli e adesso potrebbe giocare dopo un mese e mezzo.
2: Ma perché questo torna al ragionamento che se te ti alleni con Openda è un conto, se ti alleni con Higuain è un altro.
0: Ovvio.
2: Se ti alleni con Pirlo è un conto, se ti alleni con Koeman è un altro.
0: Infatti migliorano tutti, certo. I ragazzi, e per noi siamo ancora a chiamarci 20 volte al giorno, siamo a giovedì e non sappiamo che cavolo di formazione dove mettere domenica.
2: Portiere
0: compreso.
2: Questo è bello. È chiaro, se ti alleni con Di Gregorio è in conto, se ti alleni con Vicari è un altro.
3: Si chiama allenamento, non a parte.
2: Appunto.
3: Io alleno non solo il fisico.
0: Quello raccontavo prima.
3: Alleno anche la tecnica. No. Poi mi dicono, Højlund lo voleva solo parrucchino e Gasperino se lo filava nessuno.
2: Insomma, ragazzi,
3: dallo United, vedi, poi il Napoli prese anche McTominay. Vai a prendere giocatori che magari è lì che un po' come la Juventus di adesso, no? Che non funzionano e quindi
2: magari
3: devi fare
2: funziona.
3: La grande
0: speriamo che la Juventus è passato, non dire.
3: Esatto,
0: perché... speriamo che la nuova struttura societaria abbia
2: Ma io su questo sono molto fiducioso. Rossi, invece di pensare, guarda, vedi, Turco gli ha appena mandato uno, due, guarda, quattro foto.
3: Il listino.
2: E lui sta scegliendo per stasera.
3: Il listino, il listino.
2: Mamma mia, prego.
3: Sempre sotto io i 100, però.
4: Ciao ragazzi, Renzo da Perugia.
2: Ciao Renzo.
4: Tanto non importa, prossimo anno arriva Osimhen a zero, da svincolato, e siamo tutti a posto, e ripartiamo da lì.
2: Magari.
0: Scade il contratto 2027?
2: Non lo so.
3: No, no, non scade, e comunque stiamo parlando di un giocatore che ti chiede 15 milioni all'anno.
2: Ma ce l'avremo, e dai.
3: Torna. Comunque.
5: Buonasera ragazzi, Sergio da Toscania.
2: Sergio.
5: Sono appena
3: collegato.
5: Non so di cosa state parlando, sentirò domani in podcast. Volevo approfittare per mandarvi un saluto, un abbraccio, e soprattutto per stasera al mio paesano
3: 2029.
5: Enrico. Ciao Enrico.
2: Ciao paesano.
5: Mi piacerebbe conoscerti di persona.
0: 20 chilometri di distanza.
2: Ma scusa, ma andiamo a prendere il caffè insieme?
0: Ma sì, Sergio, tanto siamo amici su Facebook, basta mandare il messaggio, non ce ne sono più.
2: Allora, su, Sergio, poi... Sergio, detto fra me e te, se li presenti anche,
0: non lo so. Ma non c'è bisogno di presentare
3: no,
0: niente.
3: Esatto, io, è un uomo felice.
2: È un uomo felice. Però, Sergio,
0: sta tranquillo, che le mie soddisfazioni nella vita le tolgo a prescindere.
3: Esatto.
0: Dopo aver passato.
2: Intanto, Antonio ci dice che lui è appassionato di asiatiche e vuole qualche dritta da turco. Ragazzi, vi porteremo in un serale turco. A proposito,
3: turco c'ha Deplian,
2: il serale non comincia stasera, ma martedì prossimo. Sera, perché il serale sarà tutti i martedì. Sì, c'ha il Deplian.
3: C'ha Deplian, tra l'altro a te ogni tanto gira anche.
2: Sì, ma io non sono una sempre parlando. Beh, insomma, è tutto bello nel mondo.
3: Ho sentito
2: mondo.
3: Dire provenienza.
2: No, a
3: domicilio,
2: me...
3: ah, ben è lontano da qua. L'ho sentito.
2: No, io non sono.
3: L'hai detto.
2: Allora, a me l'arte orientale non mi piace particolarmente. Mm. Mi piace più l'arte occidentale, ecco. Cioè, se devo andare a vedere una mostra, la vado a vedere in un museo occidentale, non in un museo orientale. Il museo orientale non
3: la
2: mi
3: mostra,
2: piace molto.
3: La mostra.
2: Allora,
0: non
2: mi piace.
0: Manco dove sta.
2: Non so se si può dire anche, sai, politicamente corretto, non si può più dire. Non mi piace la cucina orientale. Cioè io...
3: Si sono ribellati.
2: Sì.
3: Come ti permetti la cucina orientale?
2: Okay. Io
3: anni di storia.
2: Allora, andate a mangiare buono. Tutti voi nel ristorante cinese,
3: ben
2: fate
3: vapore.
2: Bene, io non ci vado.
3: Ben raviolo al vapore, tanto
0: anche
3: bene.
2: Non
0: no.
2: mi piace. Il sushi
3: no.
2: non mi piace.
0: Giapponese forse sì.
2: Giapponese sì. Anche il giapponese non mi piace.
0: Non ti piace niente.
2: No, non mi
0: io
2: piace.
0: Io per esempio,
3: ma chi ci torna, anche l'italiano?
0: Tornando a New York, ho mangiato il thailandese, ho mangiato benissimo.
3: Lui non mangia neanche l'italiano.
2: E che si mangia il thailandese?
3: Ma ci stanno pure gli spaghetti, come si chiamano?
0: Tante tante salse, però
2: gli spaghetti, se mi devo mangiare lo spaghetto, ma è un ristorante thailandese.
3: Ma non sono gli spaghetti italiani che manco ti mangi, tra l'altro.
2: No,
3: tu
2: io adoro lo spaghetto.
3: Cosugo.
0: Io a New York
2: certo.
3: Figurati, che spaghetti che vongole, è impossibile.
2: Non mi piacciono neanche.
3: Ma com'è possibile?
0: Poi buon Ivano ci ha portato nel ristorante italiano.
2: Sì, però, insomma, Rossi, te ci vai al ristorante cinese?
3: Ma ci va.
0: Ma
3: Rossi mangia tutto.
0: Qual è il problema?
3: Sushi no, nemmeno.
2: Vabbè,
3: nemmeno
2: possiamo,
3: no.
2: Vabbè. Parlare male. Prima, che oggi c'erano 47 macchine qui sotto. Non so perché.
3: Sì,
2: allora,
3: sì.
2: Ho parcheggiato qui vicino al bazar, che non è quello della nostra amica Ilaria, che mi sembra un po'.
0: Guarda quanto acquisti di livello, eh?
2: Ilaria ragazzi. Ha fatto grandi acquisti. Sì, sì, sì. Il bazar è andato un po'. Vabbè, comunque.
0: Vabbè, vedo storie su Instagram.
2: Sì, sì, il bazar. Cioè, c'è un altro bazar qui sotto. Oh, perché parcheggiavo la macchina vicino. Allora, questa cinese è uscita, ma guardate, c'era
3: certo.
2: Fuori il Kalashnikov.
3: Ci metto 50 manovre per parcheggiare davanti a un cancello, quindi è normale che ti guardava e dice italiano.
2: Allora, dice Terry, ma il turco può dare dritte in tutti i sensi?
3: No, solo a un Deplian, solo puramente, diciamo.
2: Terry, insomma, ad Amsterdam ci sono musei interessanti.
0: C'è un messaggio che mi riguarda.
2: Buonasera, ma lo Scarponi non si era sposato da poco?
0: Si era.
3: Sì, ma
0: si era.
3: Sì, ma
0: si era.
3: Ma.
0: Sì, ma.
2: Diciamo
0: sì,
2: che
0: ma.
2: L'accoppiata Scarponi matrimonio non è proprio.
0: Non va tanto bene.
3: No, perché
0: dai, diciamo,
3: però non c'è due senza tre. Però non c'è due senza tre.
2: Scarponi è piazza.
0: Tanto ormai non c'è più niente di
3: porto in dote, cioè, 80 figli.
0: i 1000 amici che ho trovato su Facebook grazie a Vincenzo, a Capodanno Vincenzo.
2: Ragazzi, in questo momento mandate una richiesta d'amicizia a Scarpone.
6: Un ulteriore,
2: ha fatto
6: se
2: anche
6: avete già mandato, toglietela e ridate.
2: Così,
0: Facebook, Instagram, abbiamo tutto.
2: Scarponi!
6: Quando ti devi andare?
2: Ma rimani fino alle 6.
0: Ma
2: per mezz'ora. Dai, Scarponi, per mezz'ora.
6: Fa freddo.
2: No, alle 7, alle 8 e mezza arrivi. Dai, Scarponi, rimani
6: con noi. Resta fino alle 8.
2: Scarponi,
6: no. Si fa anche un'ora di Quintiliano.
2: Dai, Scarponi, fino alle 7.
0: Facciamo le 19.
2: Sì, dai,
6: 19. Ecco,
7: ecco.
2: Arriva, rimane diciamo fino alle 19, anche perché ti richiedo una cosa, la Scarpa.
0: Di cosa?
6: Un passaggio.
2: Rimane fino alle 19,
0: via.
2: Vai,
0: 19.
8: Due colori, due voci.
9: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Dai 50 a salire poi.
2: Sì. No, però.
6: Però 50 in giù. Dai,
2: Greg,
6: giù.
2: Hai vinto la puntata. Se ci fosse un premio puntata.
6: L'hai vinto tu.
2: L'hai vinto tu. Ammazza, virgola. Scarponi è durato meno di Tudor e Motta col matrimonio. Greg, hai vinto, amico mio.
6: Hai inquadrato il problema.
2: Mi dispiace di non avere un premio da mandarti.
0: Col matrimonio, sì, dai.
2: No, hai ragione.
6: E c'è il cartellino rosso di Terry confermato.
2: Cartellino rosso di Terry. Daniele, non ce lo dire. Perché lei dice: salve ragazzi, considerando l'argomento, non posso che invitarvi a Varsavia, una bella puntata della fredda Polonia. Per il freddo non preoccupatevi, modo di scaldarci lo creiamo sicuramente. Allora Daniele, io tra l'altro sono molto affascinato dai paesi tipo Polonia, Repubblica Ceca,
0: Ungheria
2: un po' meno,
6: Nepal.
2: No, i paesi dell'est mi attirano molto. Ma ora veramente non facciamo dietro.
6: A me a Norvegia, fino ai 30 in Norvegia. Dopo i 30 ce ne andiamo dalla Norvegia. Tu dici che significa?
2: No, lo so, perché le signore scandinave hanno questa tendenza dopo i 30 anni.
6: Che succede qualcosa?
2: Sì.
6: Va bene, però insomma ne faremo puntate nei vari paesi dell'est.
2: Comunque Greg sei il numero uno.
6: No, hai vinto la puntata.
2: Invece Sergio, tanto poi senti il podcast,
11: Sergio,
2: ha detto: Scarponi, quando volete andate a prendere un caffè insieme.
0: Manda un messaggio
2: e andate insieme.
6: Vuoi andare pure tu?
2: Beh, io Toscania la conosco.
6: Allora,
2: ci sono passato diverse volte.
6: Che fai,
2: c'ha le mura fuori, molto carina. C'ha le mura. Toscania. Sì, venga anch'io, aiuto.
6: Toscania, ma questo come fa a capire la buca?
0: Simulazione.
2: Dai, sentiamo un po' di messaggi. Però posso dire una cosa, un'autocelebrazione. Con Scarponi oggi abbiamo fatto una grande puntata.
6: Bella
2: puntata.
6: Bella perché poi approfitti dell'allenatore brillante che è entrato anche nel pieno dell'attività.
2: Abbiamo fatto. Una bella punta. Ciao ragazzi, Marco da Imola, vi mando questo messaggio solo per un motivo. Grande Scarponi. Grazie, Marco,
6: ma
2: da
6: vedi, Imola. Vedi. Grazie, sì, Marco. Sì, sì. Ne ha mandati solo 1605.
2: Beh, da quando è iniziata questa messaggistica. Grazie Marco, sei uno dei
6: soccolo
2: duro.
6: E noi vogliamo bella.
2: Un grande però bella puntata perché abbiamo messo insieme un po' di ironia, le grandi analisi tattiche di Scarponi, un po' di gossip,
6: un pizzico di gossip,
0: tanto gossip,
2: tanto tanto gossip. Andiamo tutti a Tuscania.
6: Ora dobbiamo attivare solo il numero verde per la raccolta fondi Scarponi.
2: Sì, sì. Quello sì.
6: Per la tenuta, salva la tenuta Scarponi.
0: No, ma no, salva proprio Scarponi.
6: Salva Scarponi nella tenuta.
2: Ma guarda, allora ti racconto questa, poi sentiamo i vocali. Domenica rientrando da Livorno mi sono fermato in un posto che lui conosce molto bene a mangiare, tra l'altro molto carino, non faccio nomi, ma insomma su Laurea a Capalbio. Parlavo di Scalo. No, lì è tutto a chilometri zero. Si mangia okay. Benissimo. Parlava tutti di Scarponi,
6: lo so, ma immagino,
2: anche lì,
6: ma
2: anche parlava ma tutti di Scarponi.
0: Dove sono nato?
2: Perché poi Montalto non è New York.
6: No, non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo.
0: E il mio numero è rimbalzato per tutta l'estate. Beh, tipo sì. Beautiful.
2: Sì. Vai.
6: Non è certamente Montalto.
2: Lo sai che mi è venuto sulle scatole Cremonini?
6: No, è bravo, dai.
2: Sì, ma mi è venuto sulle scatole.
6: Beh, dopo che la Bologna ha vinto la Coppa Italia, magari.
2: No, ma a parte quello, cioè, a Cremonini sei anche bravo, ma l'ha inventata te la musica, perché sembra l'abbia inventata lui. Sei un parecchio montato la testa, a Cremonini.
6: Allora, lui c'ha un problema psicologico che ha dichiarato, manco se ne accorge.
2: Si vede un po', insomma,
6: ogni tanto si allontana, si siede.
2: Sì.
6: Mi ricorda una persona.
2: No, quello c'è un problema psicologico. No. A proposito di Bazar di Laria, sì, sì. Lì avevamo problemi.
6: Lì avevamo altro tipo di problemi.
2: Noi dobbiamo
6: io non ho detto niente.
2: Noi dobbiamo scrivere un libro, ma l'ho solo detto.
6: Lo so.
2: Santa, la mia compagna, colei che ti definì il pelato che parla, è di Cracovia.
6: Attenzione.
2: L'udienza è tolta.
6: Attenzione.
2: Sei un grande Arturo.
6: Aspetta, perché Arturo sei venuto a qualche evento?
2: Vedi che non capisci niente.
0: No,
2: mi ha definito il pelato che parla perché vedendo magari la televisione.
6: Sì, però perché sono venuti anche all'evento tante persone.
2: Sì, Arturo che... era Ragusa, tu non sempre, è venuto,
6: sei sempre stato pelato. Arturo, tu comunque devi venirci a trovare,
2: sì,
6: perché oramai sei fedelissimo,
2: sì,
6: ti incoraggio. Vabbè, è venuto anche l'altro amico dalla Sicilia.
2: Sì, è vero. Da domattina ci sono io a TMV Radio, perché sto delinquente non c'è, quindi fategli ragazzi, vi prego.
6: Fategli
2: mandatemi
6: compagnia,
2: qualche
6: fategli
2: messaggio,
6: compagnia, qualcosa, che sennò è dura, sennò
0: fategli
6: è dura.
0: Compagnia.
2: No, perché poi domani c'è Raff, no? Com'è? Raff, allora com'è questa prima giornata di campionato?
6: Beh, interessante.
2: Sì, ma ecco, domenica c'è Como Roma, come la vedi?
6: Secondo me sarà divertente. E io alla 60esima domanda dopo un quarto d'ora con Giardino, vabbè, ciao.
2: Allora, Francesco d'Alto Pascio. Ciao ragazzi, io mi sono sposato in una splendida chiesa di San Pietro a Tuscania.
6: Attenzione.
2: Quella sulla collinetta. Poi il matrimonio è andato come quello di Scarponi. Tuscania è bellissima. Sì, è bella. Vengo anch'io a prendere il caffè. Vai.
6: Quanti di voi è venuto come quello di Scarponi in matrimonio? Chiediamo.
0: No.
6: No. A me è uguale.
0: Devi raccontare quante volte è successo come a Scarponi.
2: Sì, Scarponi è sempre recidivo.
6: Sì, è vero.
0: Che una volta è troppo facile.
6: No, ma infatti ho detto non c'è due senza tre, quindi devi
0: cominciare
6: a studiare.
0: Io ho dato per la demografia italiana. Dato per...
2: Quanti figli c'hai? Tre, vero?
0: Sì.
2: Beh, quindi ci sei.
6: Sparpagliati un po' qua, un po' là.
0: Un po' a destra, un po' a sinistra.
2: Vabbè, comunque. Due, sì.
6: Pure lui, legittimi, però.
0: Sono tutti sparpagliati. Tutti con il mio cognome, sai.
6: Domani tu, infatti ogni tanto dicono ma io ho visto Santarelli, no, per lei, no. Perché lui c'ha i figli sparpagliati.
2: No, io penso di avere qualche sosia, perché quell'amico
6: si muovono in zone diverse dell'Italia,
2: per favore,
6: sullo stivale.
7: Ciao Fioi, Paolo da Rovigo.
2: Ciao Paolo.
7: Niente, sul fatto che da noi non segna nessuno e in giro segnano tutti in qualsiasi modo, io non è che sono un allenatore, un tecnico, eccetera, però le guardo le partite e mi dite chi passa la palla alle punte nostre? Chi passa la palla?
6: No, quelli ce li abbiamo.
7: L'unico che la passa qualche volta è McKennie quando c'è, o Douglas Lewis, basta. Perché anche se scappiamo via in velocità in contropiede, abbiamo sempre il vizio, non lo capirò mai questo, di avere le ali con i piedi invertiti, arrivano in fondo soprattutto con se Saul ci arriva mille volte in fondo, arriva in fondo.
2: Interessante questo.
6: No, allora lui dice una cosa, non... grazie,
2: molto interessante questo messaggio.
6: Paolo da Rovigo dice una cosa estremamente interessante, che tra l'altro è stato un tema che abbiamo affrontato più volte, quando io dicevo rischiamo di essere schiavi in qualche modo della, di una squadra monotematica per colpa di Consesa, o colpa relativa ovviamente, perché c'è questa abitudine ad appoggiarsi a lui, come prima c'era anche a Yıldız, quando c'era Yıldız, di andare a vedere che lui va sul fondo, fa lo scarico in mezzo e diventiamo prevedibili. Tant'è che contro il NEC, che chiaramente ti lasciava degli spazi eccetera, Aliabegovic si abbassava, faceva delle verticalizzazioni e finalmente abbiamo verticalizzato centralmente, che cosa che non facciamo mai, c'ha ragione da questo punto di vista, però gli uomini ce li abbiamo e che non riusciamo a farli lavorare in questo modo.
0: No, e soprattutto abbiamo qualche giocatore che consensava a un difetto cronico nell'ultima giocata, no? Perché comunque spesso la sbaglia con Cesao, poi lo dice anche lui che deve migliorare su questo.
2: Però una curiosità, Enrico, da allenatore, faccio un passo indietro.
0: Sì?
2: Quando tu, proprio da allenatore, vedi giocare una squadra come il NEC, no? Per esempio, abbiamo scoperto che Piccari tifa per il NEC, perché per Piccari, il grande direttore Marco Piccari, la fase difensiva anzi deve fare, si deve giocare tutti in attacco. Quindi
6: va bene.
2: Ecco. Da allenatore, quando vedi una squadra come il NEC, cosa pensi?
0: Penso che ognuno ha le sue idee.
2: Sì, ma è applicabile al calcio quella idea lì?
0: Allora, torno sempre ai miei, perché così almeno la scorsa stagione loro avevano la tendenza a difendere un po' bassi, a mio modo di vedere un po' troppo bassi. Ok, ho chiesto ai miei ragazzi, siccome abbiamo qualità offensive importanti, di alzare un po' la linea, di prenderci dei rischi,
2: e questo ci
0: sta. Non vuol dire, cioè, difendere come difende il NEC o andare ad attaccare con tutti e due gli esterni bassi e andare in proiezione offensiva, lasciare due centrali nell'uno contro uno, fare una linea, fare un fuorigioco, un elastico completamente sbagliato. Cioè, bisogna difendere con criterio.
2: Cioè, quello sempre. Non è calcio per me, eh?
0: Assolutamente, assolutamente. Cioè, difendere alti non vuol dire essere sbilanciati o lasciare. Ecco. Cioè, io mi lascio campo alle spalle,
2: certo.
0: Ma preparo. Per esempio, noi prepariamo il portiere a dire: oh, guarda, noi ti lasciamo campo alle spalle, mettiti non sulla riga di porta, perché altrimenti su una palla lunga non arrivi.
2: Esatto.
0: Devi uscire tu.
2: Esatto.
0: Okay? Quando comunque noi non abbiamo il guardaline in prima categoria, quindi abbiamo chiesto alla linea, comunque, quando la palla è scoperta, di scappare un attimino prima. E sì, comunque si scappa con la linea. Quindi palla scoperta, si scappa, palla coperta, si aggredisce. La linea deve rimanere sempre a quella linea là. Quindi abbiamo dato un input di linea dove dobbiamo stare e stiamo là, ci lasciamo campo alle spalle, ma siamo ben coperti.
2: Io credo che quello sia una follia. Poi ti diverti a vedere,
0: facciamo preventive, con
2: fare preventive,
0: cioè, chiudiamo le linee di passaggi con l'attaccante, con il centrocampista, quello va fatto per forza.
2: Allora, Enrico, ma vieni in Brasile, tutto passa, altro che Polonia,
0: che non lo so.
2: Però Giovanni,
0: la cosa è che è già passata,
2: sì, io c'ho sempre la paura della sorpresa in Brasile, perché dal racconto che mi ha fatto Rossi, perché Rossi c'è stato in Brasile e mi ha raccontato appunto che una sera è finita male, e io da lì
6: sulla spiaggia di Copacabana,
2: esatto. Poi questo è molto bello: è da 20 anni che sono felicemente sposato con mia moglie, da 43 felicemente sposato con la Juve, Valerio Dallucca.
6: Wow, bello. L'amore trionfa.
2: Scarpò, benvenuto nel club, Antonello da Benevento. Ciao Antonello.
0: No, ma nel club io c'ero già una volta. Poi dopo,
2: Antonello mio,
0: non l'avete
2: se
0: capito.
2: Il mondo asiatico, se il mondo asiatico non vi piace, vi ricrederete se vi fate fare un massaggio da una professionista, però solo coreana.
6: Beh, è rilassante. Non vuoi? Preferisci fare un massaggio scarponi?
2: Un attimo.
6: No, preferisci non fare dello scarponi. Vai.
2: Vai, qualche altro vocale.
11: Gerardo da Berrio Ontario Canada.
2: Ciao, ciao.
11: Mia personalissima deduzione: i tifosi, i giocatori buoni non vengono alla Juve più, per un semplice motivo: perché se tu sei bravo vuoi vincere, e se vuoi vincere alla Juve non vincerai facilmente, soprattutto in questo periodo.
0: Qui si torna però alle dichiarazioni di qualcuno di atleta.
11: Altre forze che non sono sportive che remano contro. Quindi, siccome i calciatori non sono come il vecchio ciclista che faceva la battuta, in un italiano scarsissimo, sono anche intelligenti, hanno dei procuratori che gli trovano i posti dove pensano sia migliore, dove si guadagna.
2: Amico mio, amico
11: perché
2: mio,
11: perché venire alla Juventus e perdere un anno,
2: caro Gerardo? Quanta, allora noi ti dovremmo dire no, non è vero che dici, però Gerardo mette sul piatto tanta roba. Dopodiché noi dobbiamo tornare a essere forti per vincere, eh?
3: Secondo questo, me sì, mi permetto di dire un'altra cosa,
2: però io dice delle capisco cose, quello sì, che dice l'amico Gerardo, lo capisco molto.
3: Dopodiché
2: bene,
3: la Juventus è sempre la Juventus. Beh,
2: sì,
3: e se ricostruisce una struttura da Juventus che non era con Giuntoli, che non era men che meno con Comolli, che potrebbe essere un Carnevali e Massara, potrebbe invece essere appetibile per quei giocatori che dicono arrivo e ti riporto la vittoria io, perché poi scrivere la pagina della vittoria dopo tanto tempo è anche questo un motivo, no, di orgoglio per tanti campioni.
0: Devi prendere quei torno a quelle dichiarazioni di Athletic,
3: sì sì,
0: devi portare dei giocatori propensi a fare quello.
2: Esatto.
0: E quindi, certo, anche il messaggio dell'amico,
3: certo,
0: è
3: per esempio Nico Gonzalez, a cui la Juventus sta studiando appunto il rinnovo di contratto, è un giocatore che se quindi ci mette
0: porti,
3: quella
0: o
3: voglia,
0: porti dei giocatori propensi a fare quello, o porti una società, un allenatore propenso a fare quello. Secondo voi Spalletti è propenso a fare quello? Domanda.
3: Secondo me la soddisfazione di Spalletti sarebbe quella di dare uno schiaffo morale a quel signore che ogni tanto parla e di riportare la Juventus alla vittoria, quantomeno intanto in Europa League, perché l'ultima squadra che ci è riuscita è stata l'Atalanta, adesso in sì, perfetto. Poi tra le grandissime è parecchio che manchiamo dalla, e la Juventus non vince una coppa dalla Coppa dei Campioni.
2: Su questo però ti voglio dire una cosa, nel frattempo Giovanni dal Brasile dice ma io non sono mica Rossi, che sbaglio, ma lo so, ma Rossi è andato lì a Copacabana, cioè secchiello e la paletta, e non vi dico che fine ha fatto. Però io sono curioso, magari poi domani Gerardo ci rimandi un messaggio e mi fa piacere capire, no? Sì, l'ho visto ormai senza...
3: No, devi vedere lo score.
2: Io vorrei capire da Gerardo, come da tutti gli amici che sono all'estero e vivono una realtà diversa. Noi oggi non abbiamo parlato correttamente perché stiamo tornando a parlare di calcio, è la cosa più bella. Secondo me oggi abbiamo fatto una bellissima puntata, grazie,
3: molto simpatica,
2: molto bella. Però la vicenda Malagò, presidente, commissario presidente, come abbiamo detto Marotta, dice sì, però sarebbe carino se mi metti Viglione. A vince.
3: No, ma io...
2: vince!
3: Lo capisco, lo capisco, però non voglio neanche su, arrendermi all'idea.
2: E aspetta, noi zitto, non abbiamo parlato, ma io ho trovato molto interessante la replica dell'ufficio stampa della Meloni a Cristiano, che ha detto no, io non sono intervenuta, se fossi intervenuta avrei fatto un'altra cosa, no? Perché ha detto anche questo. Quindi la politica c'è, no, di mezzo, di più. Ma mi fa pensare ulteriormente, lei che... Pranta! Allora, dai su ragazzi,
3: che ci sia...
2: fatemi sta zitto, abbiamo Gerardo, fatto, abbiamo hai fatto... aperto un vaso di Pandora, però no, domani, no, abbiamo... domani mandacelo un messaggio con la tua chiave e tua dal Canada di quello che hai visto.
3: Abbiamo parlato ieri di Independence Day, no? E sono d'accordo, perfetto, però ci sarà un modo per stanare tutto questo? La qualità,
2: chi lo sa,
3: sì, la voglia, la grinta, dubbio. Quindi io non voglio arrendermi al pensiero, perché altrimenti noi qua invece di fare colpo di tacco facciamo scampagnata di
2: ma
3: tacco.
2: Ma torneremo a vincere. Mettiamo...
0: Esatto. Posso dire una cosa?
2: Sì.
0: In queste prime giornate a me è piaciuta molto la parte arbitrale.
2: Anche a me. Anche
0: e
2: a me.
0: Questa è una, è, una già prima, una cosa, è una prima linea. È già una cosa. Nel anche senso, mi è piaciuto molto Orsato, mi è piaciuto anche molto la linea, poi ci sono stati gli errori, secondo me il rigore dell'Atalanta. C'è,
2: anche
0: c'era,
2: per me
0: c'era, è giusto dirlo, è giusto dirlo,
2: per l'amor di Dio,
0: però c'è una linea ed è uguale, almeno al momento sembra uguale per tutti, e si va avanti su questa strada, si gioca molto di più, le partite sono molto più piacevoli da vedere se voi ci fate un po'
2: sì,
0: in casa,
2: sì,
0: e quindi questa è la prima linea. E Orsato, no, e sappiamo perfettamente che Orsato non è un uomo
2: di Marotta
0: ben voluto da quelle parti,
2: certo, certo,
0: e già questa è una cosa positiva. Vediamo come va. Io sostengo che il grande sconfitto di questa storia sia Bodi su tutta la linea, che si è dimostrato in questi 5 anni,
3: si è
0: dimostrato in questi 5 anni una persona poco avvezza a fare quel ruolo che sta, dopo 5 anni lo possiamo dire, forse perché ancora più dall'alto ha degli altri input, credo io, e non dal Presidente del Consiglio.
2: Esatto, anche perché chiaramente il Presidente del Consiglio, chiunque esso sia, ha talmente tanti cavoli da disbrigare che forse quello del calcio diventa l'ultimo. Mentre se io sono una carica molto alta dello Stato, ma tecnicamente ho meno cetrioli da gestire, ok? Perché se tu fai, che ne so, il presidente, ora la prima cosa mi viene in mente, se tu fai il presidente del Senato, ma giusto per fare un caso, no? Un nome a caso. Hai molto più cose burocratiche da fare, certo, che non reali, e quindi magari puoi pensare anche ad altro. Ma per l'amor di Dio, faccio per dire, no? Ma sono d'accordo con quello che dici. E per me è una profonda delusione il ruolo di Abodi, perché io l'ho sempre stimato, anche se Abodi è quello che ha fatto figli e figliastri, perché ora non perché si tratta del Pisa, per l'amor di Dio, ma il Pisa che doveva fallire venne salvato da Zazzaroni e da Abodi, ti ricordi? Ti ricordi? Salvato dal duo strano, ma si formò il duo Abodi e Zazzaroni, che salvarono il Pisa. Attenzione, è successo alla Fiorentina, è successo al Napoli, quindi non è così. Però io l'ho sempre stimato Abodi, ma in tutto questo mi domando, il ruolo del ministro dello sport, al netto che lo sport è indipendente, ma non lo è, qual è? Cioè io mi sarei a un certo punto anche dimesso, Vincenzo. Cioè, se devo
0: ma la stessa cosa, con tutto rispetto, il presidente attuale del CONI ha fatto una figura.
6: Certo,
2: ma lì lui ha arrivato l'avvertimento.
6: No, esatto, perché se gli si rivoltano i ministri contro, ecco che decadeva anche lui. Quindi lui dice: ok, mi devo mantenere la poltrona, pace patta. Ognuno per la sua strada, ognuno la sua poltrona,
0: restiamo avanti.
6: È lo sport preferito in Italia dai nostri dirigenti, questo sicuramente. Però voglio abbracciare il discorso che ha fatto
2: anch'io, Enrico.
6: Perché oggettivamente, a livello arbitrale, vedi, noi siamo partiti male. Cioè, quando abbiamo visto quel gol concesso al Napoli per farlo di De Bruyne, avevamo detto: ecco qua, ci risiamo, i soliti errori. Poi però abbiamo visto che è stata una linea rispettata.
0: Non si fischia. Ora io, poi domenica pomeriggio sono andato a vedere una partita di prima categoria.
6: E approvata anche dagli allenatori.
0: Perché giocavano contro la seconda, quella che ci giochiamo domenica prossima e quella domenica di là, quindi siamo andati col mister a vedere.
2: La linea è quella?
0: È anche troppo, però, perché quello non fischiava mai. Però la linea è quella. Regole sono quelle per tutti. Domenica scorsa noi siamo stati un minuto, perché il mio giocatore è stato un po' pollo, e un minuto in 10, perché lui non ha impiegato i 10 secondi e contano.
2: Ma
0: e la linea arbitrale è uguale in tutte le categorie.
2: E finalmente ci abbiamo. Bravo, ma anch'io. Basta. Poi, come scrive un amico, ce la faranno pagare con l'Atalanta.
0: Vedremo. Magari però ci saranno altre. Forse quello, ce la faranno pagare.
2: Onestamente era un calcio di rigore.
0: A rigore non è. Però la linea è quella, cioè non la fischia, quella roba
6: mi
0: lì,
6: è piaciuta anche l'onestà poi di Orsato, perché quando ha fatto l'incontro ha ammesso ci sono state delle cose sbagliate.
0: 5 errori ha ammesso, credo. 5.
6: Cosa che prima non avveniva.
2: Prima c'era quella pagliacciata di open bar che mi pregio di non aver mai visto, se non negli highlights, diciamo così. Ma quella era una pagliacciata. Chi l'ha voluta quella? Rocchi, cioè, per fare la trasparenza. La trasparenza? E sentivo quella roba lì.
6: Era una difesa all'indifendibile.
2: All'indifendibile.
6: Qui invece è giusto quando un designatore ti dice: la linea è questa. Stamattina parlavo con un altro collega, Francesco di Netweek, che è stato presente all'incontro tra giornalisti e Orsato. È un personaggio molto di grande personalità,
2: si vede,
6: difficile da affrontare, tosto, che ti dice: la linea è questa qua. Abbiamo sbagliato? Sì, abbiamo sbagliato. E sbaglieremo.
0: Ma sbaglieremo. Certo che sbaglieranno.
6: Però la linea è questa qua.
2: Che io approvo, Vincenzo.
6: E approva Sarri, approva Spalletti, perché Spalletti sul è vero che ci hanno dato un rigore e dicono: ah, poi ce la fanno pagare. Noi in realtà l'abbiamo già pagata col Milan, perché c'era fallo di De Winter su
2: almeno
6: Colomani,
2: per quello che ci hanno raccontato a un anno
6: però
2: fa.
6: Però Spalletti cosa ti dice alla fine di quella partita?
0: E si usa poco lo strumento.
6: Non è fallo,
0: si usa poco il VAR deve essere proprio una cosa eclatante, come succede in Europa.
6: Manca solo una cosa ora: arbitri bravi come erano gli arbitri del passato.
2: E questi non lo sono. Mi pare che la Juve domenica l'arbitra Marceraro, che se non sbaglio è quello Candreva Milik. Però questi sono gli arbitri, purtroppo. Ma il segnale secondo me positivo è arrivato. Fate i complimenti al medico Scarponi, persona stracompetente, e il modo che parla, in cui parla, fa capire che persona sia. Ehi, sì, ora Maurizio, su questo.
0: Grazie.
6: Maurizio. Fate un'offerta.
2: Oh, ragazzi, offerte per Scarponi?
0: Ho fatto un corso.
2: Di cosa?
0: Per parlare.
2: Ah.
0: E non ero così bravo.
2: Non eri così bravo, sì.
6: L'hai fatto con la persona
2: comunque,
6: sbagliata.
2: Allora,
6: no, non era quello? Ah no, quella era
0: sì,
6: no,
0: sì,
6: no,
0: la sì. Ah, okay, allora, okay. Dipende, un giorno.
6: Ah, un giorno.
2: Io però vi voglio chiudere.
0: Devi vedere gli altri.
6: Immagino.
2: Io voglio finire questa puntata e prepara tutti i cosini, perché farò anche dei riferimenti. Allora,
6: i cosini.
2: Scarponi l'ho portato io. Scarponi è una mia scoperta.
6: Che noia questo ragazzo.
2: Scarponi, ho detto, perché poche volte mi espongo, questo ha del talento. E infatti Scarponi è qua.
0: Trippa.
2: Esatto, e tutti
0: mangiate anche domenica,
2: ragazzi. E tutti lo apprezzate. Marangio,
0: dopo la vittoria.
2: Marangio, allora, no, tanto tempo ai testimoni, ci prendiamo 30 secondi in più.
6: Vai.
2: Marangio,
6: vai.
2: A bianco nero, ti ricordi, ci ha portato dentro una spia? Ti ricordi?
0: Sì.
2: Ti ricordi la spia?
0: Eh?
2: E lui disse: "Ma guarda che questa fa la spia". Sì, vabbè. C'ho un talento, ragazzi, c'ho una persona fra le mani. E mi dice a Scarponi: "Ma guarda che questa passa la nostra vita". Va bene.
0: Poi. Adesso si è fatta straniera, quindi.
2: Come si è fatta straniera?
6: Straniera?
2: No, lo so. Poi Santa, ci penso io, colpo di tacco. T'ho trovato, Santa! T'ho trovato due. Ciao, Ben. Poi stiamo parlando di gente che non si è nemmeno presentata ai microfoni, perché era impresentabile. Ci ho pensato io, ma poi Santa, ho trovato uno per Radio Bianconera. Oh, chi ma era? Questo è forte, eh. Viene qui a far colloquio la prima volta. Sì, dice, ma io volevo prendere il treno per andare a Torino. Come per andare a Torino? Sì, noi siamo a Roma. Ah, ok, ho capito. No, io pensavo Radio Bianconera fosse solo a Torino. Si è presentato così.
6: Questa storia non ho mai capito chi era, poi tra l'altro. Poi me lo racconterà.
2: Appunto.
6: Ma chi è?
2: Appunto, te l'ha detto lui.
0: L'ha detto lui.
2: Te l'ha detto lui.
6: Ho capito, però
2: l'ho
6: poi
2: trovato io, l'ho trovato io.
6: Gli hanno scavato una fossa, sempre quello là. Però
2: chi è che ha scavato?
6: Bernadette.
2: Anche lì è stato Vincenzo, ma Bernadette ha fatto.
6: Ma tu hai chiamato in causa il signore qua presente. È vero
2: Zitto,
6: o non
2: fammi
6: è vero?
2: Sentire?
12: Berna, un nome, una garanzia.
6: È vero o non è vero che Biancorella News era una next gen che funziona?
0: Sì. Sì.
2: Talenti, senti Marangio,
6: ci ho preso un puccettone dannata.
2: Sì, però per
0: Bianconera News, cioè, siamo stati tanti bravi e ora
2: no.
0: Ha detto e io esco da questo.
6: Lavoravi in un gruppo che funzionava proprio.
0: Gruppo Alessio Petroselli.
2: Assolutamente.
0: A me Petroselli per me è stato una guida clamorosa
6: e lo salutiamo. Cioè,
0: facevo il turno con lui e vedevo le notizie, entravo, questo come fa? Poi ho imparato anch'io.
2: Sì,
0: grazie a Daniele.
2: Ma Petroselli deve
0: Claudia.
2: Vabbè, cioè, Claudia,
0: Fabiola
2: l'ha portata lui.
0: Con qui abbiamo condiviso tutta la squadra live.
6: Fabiola, devo dire che è stato un contatto del direttore, al direttore
0: però
6: che abbiamo visto le sue live. Capacità, come è stata nella squadra live? Diciamo.
0: Fantastica.
6: Abbiamo mai sbagliato qualcosa?
0: No, non abbiamo mai sbagliato una partita. Non abbiamo mai.
2: Sì, però Marangio, cioè, queste sono medaglie che ti
6: ho
2: do.
6: Messo
2: hai portato
6: una squadra,
2: una spia.
6: Ma perché tra tante cose?
2: Poi hai portato. Lasciamo perdere. Vabbè. Ragazzi, è stato bello. Ecco, scriveremo un libro
6: lo
2: presenteremo con Turco. No, dobbiamo scrivere.
6: No, Turco fa la versione
2: quando viene a Roma.
0: Sempre a disposizione vostra.
2: Bernadette è fidanzata, a me piace molto. Ma non credo, Antonio, che se però devi andare in Lucania, quindi il viaggio è un po' lungo, eh. Vabbè. Ciao ragazzi, adesso arriva Quintiliano. Ciao.
6: Ah, poi viene Quintiliano.
13: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Nicola Legrottaglie è stato uno dei tanti giocatori appartenuti alla classe dei difensori all'italiana e per tanti anni ha difeso la maglia bianconera. Nicola Legrottaglie nasce a Gioia del Colle, in provincia di Bari, il 20 ottobre 1970 e proprio nelle giovanili del Bari indossa i primi scarpini da calcio, arrivando anche in prima squadra per una stagione ma senza fare alcuna presenza. Negli anni successivi comincia a farsi le ossa tra Pistoiese, Prato e soprattutto Chievo, squadra nella quale giocherà per due volte, ma la seconda è decisamente più fortunata e si fa notare a livello nazionale debuttando in Coppa UEFA ed esordendo con la nazionale maggiore nel 2002. Così lo nota anche la Juventus, che lo acquista nel 2003 e al suo primo anno in bianconero vince subito la Supercoppa italiana. In seguito viene ceduto in prestito prima a Bologna e poi a Siena, ma torna ad essere il titolare della difesa della Juventus nel 2006 dopo la discesa in Serie B e a Torino ci resta fino al 2011, formando una grande coppia con Chiellini e riportando la vecchia signora al grande calcio della Champions League. Indossa la maglia bianconera per ben 114 volte, realizzando anche 8 gol, mentre resta in nazionale fino al 2009, collezionando 16 presenze. Difensore possente, bravissimo sui calci piazzati, ha realizzato infatti diversi gol di testa e attento e sa leggere bene i movimenti degli avversari. Il suo ciclo bianconero si conclude nel gennaio del 2011, quando viene ceduto a titolo definitivo al Milan, dove però in 6 mesi gioca appena una volta. Dunque l'estate dopo va al Catania e ci resta fino al 2014, quando decide di appendere gli scarpini al chiodo. Fortemente legato alla religione cattolica, in seguito si è unito agli Atleti di Cristo e ha intrapreso la carriera di allenatore.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Rino Marchesi. Nato a San Giuliano Milanese l'11 giugno del 1937, Rino Marchesi ha legato il suo nome alla Juventus nella sua carriera da allenatore. Dopo aver vestito le casacche di Fanfulla, Atalanta, Fiorentina, Lazio e Prato, nel 1973 Marchese decide di appendere gli scarpini al chiodo e di sedersi in panchina. La sua nuova vita comincia alla guida del Montevarchi e prosegue con Mantova, Ternana e Avellino. Nel 1980 arriva la prima chance alla guida di un grande club con la chiamata da parte del Napoli. In azzurro ottiene le maggiori soddisfazioni professionali. Nel 1981 infatti portò il club partenopeo a sfiorare la conquista del suo primo scudetto, anche se il campionato si concluderà al terzo posto in classifica. Sempre alla guida del Napoli fu il primo allenatore italiano di Diego Armando Maradona. Nel 1982-1983 siede sulla panchina dell'Inter, poi torna a Napoli per una stagione e l'anno dopo guida il Como. Nel 1986 arriva la chiamata da parte della Juventus, che guiderà fino al 1988. Gli spetta un compito non da poco, ovvero quello di rimpiazzare un mostro sacro come Giovanni Trapattoni. In bianconero non riuscì ad ottenere risultati degni di nota, non solo per suoi demeriti, visto che la squadra che gli venne affidata era ormai al termine del ciclo legato a campioni del calibro di Platini, che si sarebbe poi ritirato nel 1987. Si conquista comunque la stima da parte dei tifosi per il suo essere personaggio schivo e mai polemico. A Torino, oltre a Platini, ha allenato campioni del calibro di Scirea, Cabrini e Laudrup. La sua carriera da allenatore si conclude di fatto nel 1994 con la disastrosa retrocessione in Serie B sulla panchina del Lecce.
0: Eroi in bianconero.

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con la politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
2: Sciopero per tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Acciaierie d'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure nello stesso giorno dell'incontro con i sindacati sul futuro dell'azienda. Il governo intende portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori e che punti a una cassa integrazione non per chiusura attività, ma in una prospettiva di continuità. Da oggi sospese intanto tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. L'azienda fa anche richiesta di ammortizzatori sociali. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione.
3: Ed ora negli Stati Uniti, dove dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plotone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre.
2: Il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente e il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
3: Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod. Mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
2: I motori con la moto GP in Indonesia, il weekend a Mandalika inizia con il miglior tempo di Marco Bezzecchi, che precede nelle libere gli altri 2 contendenti al titolo, Marc Marquez e Martin. Poi Acosta, Fernandez e le 2 Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio, piloti di nuovo in pista alle 9 ora italiana per le prequalifiche. Il mondiale di Formula 1 fa tappa invece a Marina Bay per il GP di Singapore. Oggi alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint.
3: È tutto, a più tardi.
0: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

Ascoltatori ed ascoltatrici, oggi venerdì 9 ottobre, come di consueto questo è il buongiorno RBN, io sono Fabio Zaccaria, soltanto su Radio Bianconera. Ve lo canticchio pure perché c'è un motivo, torna la Serie A finalmente dopo 20 giorni di nazionali, patimenti con Italia di Mancini, sconfitte, vittorie, Nations League, giocatori che si temono, insomma, infortunati in nazionale, rientrano. Insomma, tanti momenti che vi abbiamo raccontato in questi 20 giorni, giornali che devono riempire di interviste per occupare

tutto di questo inizio, prima di passare ai giornali, insomma alle prime pagine, tutte le notizie che riguardano la Juve, e non solo, per lanciare questa piccola rubrica che da oggi inauguriamo, vorrei con voi fare questo piccolo gioco, insomma nel pre partita di ogni giornata di campionato, nei primi 10 messaggi che insomma ci arriveranno, ci scriverete riguardanti il pronostico di Cagliari-Juventus in questo caso, fra i primi 10 messaggi che noi insomma terremo conto, il primo che indovina il risultato esatto di Cagliari-Juventus poi verrà salutato direttamente nell'appuntamento di lunedì mattina, sempre qui al Buongiorno RBN. Vi ricordo l'appuntamento dalle 8 alle 9 di ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sempre qui su Radio Bianconera, l'unica che conta. Quindi piccola rubrica che inauguriamo oggi, scriveteci il vostro pronostico di Cagliari-Juventus, se volete aggiungere anche un marcatore benvenga, in caso di pari merito andremo a valutare quello. I primi 10 messaggi, insomma, il primo che indovina verrà salutato nell'appuntamento di lunedì. Noi chiaramente ci salveremo, insomma, tutti quelli che scriveranno i primi 10 soltanto, che chiaramente non è che possiamo tener conto di tutti i messaggi che ci arrivano. Quindi, insomma, dateci un po' il vostro pronostico, la vostra idea su questa gara che si preannuncia alquanto insidiosa. Partiamo subito, prima di andare appunto sui giornali, perché c'è subito una notizia da darvi, perché la Juventus ha recuperato, come dicevo, alcuni nazionali, gli ultimi Lucumi e Nico Gonzalez. Proprio quest'ultimo, Nico, che ha partecipato all'ultima gara di Lionel Messi in nazionale, tra l'altro la Juventus gli ha concesso di partecipare, cosa che altre squadre non hanno fatto, per esempio con Dybala e altri giocatori che non sono partiti, soprattutto i giocatori della Roma non sono partiti con la nazionale argentina per disputare questa gara amichevole dell'addio di Lionel Messi con la selezione. Nico è partito, ha giocato insomma nel secondo tempo, fortunatamente è già rientrato a Torino, e per il grande rendimento che sta avendo Nico Gonzalez in questa insomma fase di campionato, uno dei protagonisti, non sembrava così all'inizio, chi l'avrebbe mai detto, ecco, all'inizio di questa stagione, che Nico sarebbe in primis rimasto, ma poi sarebbe rimasto da protagonista. Ad oggi si sta valutando anche il rinnovo del contratto, quindi questa è la prima insomma notizia che vi lanciamo. Nico Gonzalez è vicino al rinnovo di contratto, tra l'altro per lui ci sarebbe anche un piccolo ritocco chiaramente a salire, ecco, del suo ingaggio. Questa è la prima news che vi diamo della giornata di oggi. Quindi uno dei protagonisti che tra l'altro potrebbe non essere protagonista nella sfida contro il Cagliari, perché come vi abbiamo raccontato, insomma, Nico potrebbe partire dalla panchina. Quindi poi anche andiamo ad analizzare un po' le formazioni, quelle che sono le probabili scelte di Spalletti, ma anche andiamo a vedere un po' gli avversari, perché come abbiamo raccontato il Cagliari è una squadra insidiosa, l'ha dimostrato all'inizio di campionato. Tra l'altro il Cagliari è più avanti in classifica rispetto alla Juve, sebbene siamo solo insomma la quinta giornata, sta per iniziare la sesta. È una squadra che ha dimostrato di essere comunque in grande forma, di avere un allenatore insomma che sa, è giovane ma che sa bene come gestire i propri calciatori, sta facendo molto bene. Vedremo un po' quali sono i giocatori chiave anche del Cagliari. Andiamo a leggere quello che è comunque il programma della sesta giornata, lo riprendiamo da diretta in modo da avere anche una panoramica completa su tutta quella che è la sesta giornata appunto della Serie A dopo questa lunghissima e interminabile sosta. Si parte sabato, gli appuntamenti sono alle ore 15 con Genoa-Fiorentina, tra l'altro partita importantissima, perché potrebbe anche in questo caso, vi lancio questo spunto, saltare un'altra panchina, attenzione alla situazione di De Rossi con il Genoa in bilico. Poi si slitta alle ore 18 Inter-Parma, con il Parma che in questo caso, sempre parlando di panchine, farà il suo esordio sulla panchina del Parma Alberto Gilardino, tra l'altro ex Milan che esordisce sul Parma, con il Parma in panchina proprio in uno degli stadi che lo ha accolto da giocatore, perché appunto Gilardino ha fatto sognare per tanto tempo anche i tifosi del Milan. Poi si slitta alle ore 20:45 con Napoli Frosinone, Napoli che ha recuperato Scott McTominay, come vi abbiamo raccontato anche negli altri appuntamenti. Poi si passa alle gare di domenica, tutto il resto del programma prevede Como-Roma, quindi la prima sfida, il big match di questa giornata è Como-Roma, attenzione perché questa sfida chiaramente interessa in primis anche alla Juve. Si passa poi sempre alle ore Como-Roma prevista alle 12:30 da programma. Poi Lazio-Monza alle ore 15, anche la Lazio una delle migliori squadre in questo avvio di campionato, anche in questo caso chi l'avrebbe mai detto, insomma Gattuso tanto criticato anche in nazionale, arriva in una squadra che ha una situazione societaria molto particolare, un tifo che insomma è in protesta costantemente, invece la Lazio d'oggi sta dimostrando ottime cose. Lecce-Bologna, una sfida anche in questo caso interessante, alle ore 15, Sassuolo-Milan alle ore 18 e si chiude appunto con Cagliari-Juventus alle ore 20:45, per poi passare a lunedì con gli ultimi due appuntamenti che sono Atalanta-Venezia alle ore 18:30 e l'ultima sfida di campionato è Toro-Udinese qui appunto a Torino, insomma fra i Granata e la squadra di Runia Ić. Questo appunto è il programma completo per quanto riguarda la sesta giornata.

0: di campionato. In tutto ciò poi abbiamo anche un sacco di spunti da lanciarvi per quanto riguarda, come di consueto, le puntate di ieri di Radio Bianconera, insomma i podcast che magari, se vi siete persi, ci teniamo a farvi recuperare in qualche modo, lanciandovi qualche piccola pillola. E la prima notizia che vediamo è, oltre a chiaramente a quella che abbiamo già andato in anticipo di Nico Gonzalez, è un duro comunicato della Curva Sud della Juventus, insomma, che ha protestato e ha fatto sentire la propria voce contro quanto successo nelle ultime ore, insomma le indagini della procura, un sacco di misure restrittive per circa una ventina di ultra. Riprendo questo comunicato da Sport Mediaset e leggo: Juve, duro comunicato della Curva Sud, contro la Lazio resteremo fuori. Ora procedo a leggervi insomma tutto il comunicato completo. Il tifo organizzato della Juventus non ci sta. Chi legge: la Curva Sud bianconera ha emesso un duro comunicato annunciando che i gruppi organizzati non entreranno all'Allianz Stadium in occasione della gara fra Juventus e Lazio, match programmato per domenica 18 ottobre, quindi il prossimo appuntamento casalingo della Juve, alle ore 20:45. La tale decisione scaturisce dai provvedimenti presi dopo gli scontri avvenuti prima di Torino-Juventus. Di seguito appunto le parole integrali del comunicato. Questo appunto, come raccontavamo, è un po' la risposta della Curva, che non ci sta, insomma, visti i provvedimenti della procura, insomma, dopo i famosi atti, ecco, di Torino-Juventus, il derby dell'ultima giornata dello scorso campionato. Leggo il comunicato: basta, la Curva non è il capo espiatorio, si legge. Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti. Una gestione nell'ordine pubblico che invece di prevenire ha contribuito ad alimentare una tensione sfociata nell'evitabile contatto con le tifoserie. E oggi, a distanza di tempo, arriva al conto, diffide, provvedimenti e modalità investigative che riteniamo assolutamente sproporzionate nell'evitabile nel rispetto ai fatti contestati. Ci chiediamo come sia possibile che dopo una gestione che avrebbe dovuto impedire l'escalation degli eventi, la responsabilità finisca per essere scaricata esclusivamente sulle persone individuate a posteriori, mentre è calato il silenzio sui lacrimogeni sparati ad altezza uomo, uno dei quali ha causato ferite gravissime alla testa a un tifoso del tutto estraneo agli eventi. Per inciso, il tifoso porterà i segni per tutta la vita, con le ovvie conseguenze. Di più, alcuni episodi, come l'inopinata fermata di un pullman dei tifosi, tra cui lo stesso ragazzo ferito, poi obbligati a scendere e a confluire nel corteo, nonché frasi palesemente minacciose pronunciate da funzionari della Polizia di Stato, del tipo: state rialzando troppo la testa, ma noi ve la schiacciamo sul nascere. Quindi parole anche abbastanza, insomma, dure, contrasto forte con la polizia. In parte, insomma, questo messaggio riporta quella che è la realtà dei fatti, perché insomma gli scontri fra Torino e Juventus, ma annuncia anche quella che è stata una verità di cronaca, che è anche giusto ricordare, insomma, l'intervento della polizia, che forse in alcuni momenti non è stata tanto giustificata in questo senso, magari un intervento che poteva essere fatto in maniera diversa, ci chiediamo. Non lo so, ecco, sta di fatto che appunto, come dice anche il comunicato, un tifoso è rimasto anche gravemente ferito e per alcuni giorni, insomma, si è temuto anche sulle sue condizioni. Leggo ancora: a corollario di tutto ciò appaiono altresì del tutto immotivate le sanzioni pecuniarie comminate ad alcuni ragazzi per corteo non autorizzato, per non aver utilizzato le ipotetiche navette, oltretutto non presenti in loco, tantomeno annunciate, quando invece lo stesso è stato imposto alle forze dell'ordine presenti. In ogni caso, nessuno può pretendere di trasformare una gestione discutibile, siamo generosi nel definirla in questo modo, dall'ordine pubblico, in una condanna collettiva. La Curva non chiede impunità, la Curva chiede giustizia, proporzionalità e verità. La Curva chiede che vengano accettate tutte le responsabilità, comprese quelle di chi avrebbe dovuto impedire che i cortei delle due tifoserie si potessero trovare a distanza di pochi metri l'uno dall'altro. Quindi insomma si cerca di scaricare quelle che sono responsabilità, insomma, abbinando tutte le circostanze che si sono incrociate nell'arco di questo prepartita focoso. Inevitabilmente, se le due tifoserie si incrociano, ora bisogna capire effettivamente di chi è stata quella responsabilità, insomma, questa scelta di incredibilmente far incrociare le due tifoserie, che poi si sono appunto sono arrivate a degli scontri quantomeno inevitabili. Non dovrebbe succedere, ma se si mette insomma nell'occasione di creare questo scenario, ecco che certe cose possono succedere. Questo era dunque lo spunto che volevo raccontarvi sulla Curva, insomma il comunicato emesso appunto dalla Curva della Juventus. Passiamo un po' ora ai giornali per capire un po' quelle che sono le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, cosa raccontano, di cosa parlano. Inevitabilmente tutti insomma i titoli saranno riguardanti un po' il campionato, perché si riparte, come dicevamo, con la stessa giornata dopo ben 20 giorni di pausa. La Gazzetta ora, il piano di Sinner, si parla quindi in taglio alto anche del tennista Sinner, ha fissato il rientro a Brisbane per preparare gli Australian Open. Djokovic ovviamente che va insomma a intervenire nella vicenda, abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi la scelta di Sinner di fermarsi per motivi fisici, dice Djokovic saggio fermarsi, quindi sta dalla parte di appunto Sinner. Si parla di Milan in prima pagina, il titolo è il Milan ne vuole due, riferimento al mercato di gennaio, quindi la squadra di Amorim che pensa già a come rinforzarsi in vista di gennaio. Vietato fallire la Champions a gennaio, i rinforzi, chi sono questi rinforzi? Dovrebbero arrivare Inacio, Gonzalo Inacio, tra l'altro cercato anche dalla Juventus qualche sessione fa, difensore centrale, e davanti Hendrik potrebbe essere il colpo che andrebbe a rinforzare notevolmente il reparto offensivo a disposizione di Ruben Amorim. Arriva Cardinale per i rinnovi, Pulisic, Rabiot e Pavlović ci saranno appunto i prossimi. Si parla di Juve, come raccontavo anche prima, Juve, Nico dice sì, ok di Spalletti, Nico Gonzalez firmerà fino al 2030, questo è appunto insomma lo spunto di cui vi raccontavo all'inizio di questa puntata. Nico dovrebbe rinnovare ed è vicino a rinnovare anche con il benestare di Luciano Spalletti. Sbarca al Parma a San Siro, si parla di Spence su Gazzetta all'esterno inglese, e l'uomo in più non ha ancora trovato grande spazio, ecco, con la squadra di Kiev in questo inizio. Quindi già si parla anche di, insomma, di colpi di mercato, squadre che già vogliono rinforzarsi. È un segnale anche importante questo del Milan, che andrebbe insomma a prendere due giocatori di livello alto, quindi è un po' un segnale a tutte le altre concorrenti. Anche in questo caso la Juve dovrà poi muoversi di conseguenza nel caso in cui insomma la situazione infortuni non dovesse sbloccarsi in maniera così positiva come si pensa. Riprendiamo qualche spunto, perché chiaramente la partita di cartello di questa settimana è proprio Como-Roma, quindi insomma andremo poi magari anche a valutare qualcosa di questo match, che in questo momento rimane appunto una delle gare più importanti di Serie A. Ne parla, e lo dice la classifica, lo dicono gli ultimi risultati, l'ultimo campionato che ha visto Como-Roma qualificarsi, soprattutto la squadra di Fabregas, alla Champions League, cosa che non sono riusciti a fare né Juve né Milan, ma devono rialzarsi. Si parla di Nico Gonzalez, come dicevo, grande inizio di Nico Gonzalez, che doveva essere riscattato all'Atletico, non si è trovato l'accordo, la Juve cedeva insomma una buona cifra, giusta secondo il mio punto di vista, che l'Atletico voleva ritrattare, non si è arrivati ad un accordo, dunque Nico è tornato da protagonista. Quindi talvolta quelle che vengono definite le cosiddette minestre riscaldate magari insomma fanno anche bene per riciclare un po'. Nico resta qui, sempre più Juve, Nico Gonzalez rinnova, firma in arrivo fino al 2030, l'argentino rilanciato da Spalletti, si legge, dopo il prestito l'Atletico Madrid si è preso la signora, ora c'è il rinnovo di contratto. Spazio anche a qualche annuncio sulla formazione su Gazzetta, Sar dovrebbe partire titolare come abbiamo già raccontato, potrebbe essere insomma la scelta quella di Luciano Spalletti in mediana ad affiancare Douglas Luiz, Caballe invece potrebbe rientrare fra i convocati. Questi un po' gli spunti per quanto riguarda Gazzetta, che poi parla anche di due figli d'arte, perché ce n'è uno alla Juve, ce n'è uno insomma al Cagliari, alla Juve in realtà ce n'è un altro ma infortunato, quindi si parla di quelli che potrebbero prendere parte alla partita, e prenderanno sicuramente parte alla partita. Da una parte nazionale anche italiano Maldini, e poi dall'altra ovviamente con Seisao, due giocatori insomma di fantasia che saranno senza dubbio due protagonisti di questo match. Tra l'altro con Seisao vi lanciamo anche quest'altro spunto di formazione: potrebbe non essere schierato titolare da Luciano Spalletti. In questo momento Zegrova potrebbe essere insomma la scelta dal primo minuto, il kosovaro potrebbe essere appunto la scelta di Spalletti da titolare. Quindi capiamo anche in questi momenti insomma quelle che possono essere le novità per quanto riguarda la formazione. Riprendiamo ancora qualche altro spunto anche per quanto riguarda le Juventus Women, lo leggo dal sito della Juventus, si parla di Women Under 19 perché Medi Leduc è una nuova giocatrice bianconera, lo riprendo chiaramente dal sito, quindi insomma fonte che è più ufficiale non c'è. Medi Leduc è una nuova giocatrice bianconera, l'Under 19 della Juventus Women accoglie un nuovo rinforzo in attacco. Ha siglato infatti Medi Leduc un contratto triennale che la legherà al club bianconero. attaccante francese, nata, attenzione, il 15 dicembre del 2010 a Dijon. L'Educo muove i primi passi nel settore giovanile del Dijon, squadra con cui poi si è messa in mostra per qualità tecnica e fiuto del gol. Nonostante la giovane età, Mehdi vanta già un percorso significativo con le selezioni giovanili della nazionale francese. Proprio lo scorso febbraio è scesa in campo e è nata a segno anche contro l'Italia. Quindi, insomma, occasione per vederla ce n'è stata. E quindi, evidentemente, la Juve ha approfittato anche di questo impegno delle nazionali. Un acquisto di prospettiva per il reparto avanzato a disposizione di mister Scarcella. Benvenuta a Mehdi, ci aggiungiamo. Ci vediamo in campo, quindi benvenuta anche ad un nuovo colpo per quanto riguarda le Juventus Women Under 19. Ritorniamo ora su Juventus Cagliari e sui giornali, insomma, passiamo magari a qualche altro spunto prima di lanciarvi quelli che sono in realtà i podcast di ieri di Radio Bianconera. Poi valutiamo anche quelli che sono, insomma, i vostri messaggi, i vostri pronostici, e poi vi lancio anche un altro spunto magari sul finale di puntata. Si parla su, ora riprendo Tutto Sport, ovviamente Nico Gonzalez in prima pagina, da pedina di mercato a leader tecnico e morale anche. Gonzalez oggi rinnova fino al 2030. Spinta decisiva di Luciano Spalletti, che in primis, se vi ricordate le dichiarazioni, aveva parlato di Nico dicendo che insomma poteva essere ceduto sì, ma l'Atletico doveva, insomma, aprire il portafogli abbastanza in maniera importante. In caso in cui non fosse arrivata quella cifra che la Juve riteneva idonea, così come il mister, Nico sarebbe rimasto, e anche ben volentieri. Quindi ora si è aperta questa seconda chance per Nico, che sta facendo molto bene con la Juve, tanto da meritarsi il rinnovo di contratto. Quindi la Juve scommette su Nico, l'argentino subito diventato uomo spogliatoio. Addirittura sta sopperendo alle difficoltà di Colomoni e Woltemade, intesa con l'entourage, attesa la firma. Nei piani bianconeri anche nuovi contatti per Douglas Luiz, Kalulu e Conceição, quindi altri tre rinnovi di contratto, insomma, in arrivo o comunque da trattare. Aumento di capitali, progetti per lo stadium e J-Medical. Domenica arriva il Cagliari, o meglio si vola a Cagliari. Alai Begovic, allarme stanchezza, questo è lo spunto che lancia Tutto Sport. Vi abbiamo raccontato anche un po' nei giorni scorsi le condizioni di Alai Begovic, che non ha preso parte, ricordiamo, l'ultimo impegno con la sua selezione, la Bosnia, della Nations League. È rientrato a Torino, in realtà non ha alcun tipo di dolore, si parla di stanchezza, comunque qualche affaticamento non troppo eccessivo. Capiremo in questo senso se Spalletti potrà schierarlo da titolare, quindi si parla anche di questo su Tutto Sport. Si parla anche di Toro, Adams corre verso l'Udinese, perché come abbiamo raccontato il Toro sarà l'ultima squadra a giocare, chiuderà la sesta giornata che si apre appunto domani, con appunto sabato, la giornata di sabato. Nico Juve ci riproviamo, oggi rinnovo fino al 2030, intesa totale, si dice, tra club ed entourage del fantasista argentino, atteso in sede per firmare il prolungamento di contratto. L'ingaggio, che ad oggi è di 3,6 milioni di euro, verrà ritoccato. Quindi questo è appunto quanto si legge su Tutto Sport riguardante Nico Gonzalez. Si parla anche di Chico Conceição, come raccontavamo a giugno, il primo contatto fra il tecnico e Nico, che appunto riferimento per il rinnovo, che sperava ancora Nico in realtà, che sperava di rimanere alla corte dell'Atletico. Ad oggi è rimasto da protagonista, quindi la pazienza di Spalletti premiata, si legge su Tutto Sport. Le prossime firme appunto Douglas, Kalulu e Chico Conceição, quindi la Juve che blinda quella che è la linea, ecco, la spina dorsale di questa squadra, perché si parla di un esterno offensivo, di un difensore centrale e di Douglas, che più o meno ha la stessa storia appunto di Nico. Doveva partire, alla fine è rimasto da protagonista. Alai Begovic, denti stretti, andrà oltre la stanchezza. Spalletti ha bisogno di lui, si legge, ha deciso di non volerne fare a meno. In questi giorni lavorerà per recuperare brillantezza e condizione. Nessuna lesione, è in buone condizioni, ecco, questa è appunto la notizia. Ma ha risentito delle partite in questi del lavoro di questi giorni fra club e nazionale. A Cagliari però l'esterno ci sarà, magari non dal primo minuto, quindi insomma andiamo anche poi a approfondire quella che è la formazione probabile della Juve. Si parla ancora di Juve, di talenti del settore giovanile. Abbiamo raccontato nella giornata di ieri di Destine Limogale, giocatore classe 2009 che ad oggi gioca nella Next Gen, cresciuto nella Juve, preso dal Rebaudengo, società appunto del circondario, ecco, torinese. Dal Rebaudengo all'Elite, la scalata di Destine Limogale. Ad oggi si sta allenando, si è allenato in questi giorni anche con la prima squadra, viste anche le assenze, insomma, di alcuni giocatori. È sicuramente uno dei profili da attenzionare, tra l'altro inserito dal The Guardian nella lista dei 60 migliori giocatori classe 2009 presenti al mondo, quindi comunque Questo è uno spunto che vi lanciamo. A proposito di spunti e di Juve-Cagliari e di puntate di ieri di Radio Bianconera, vogliamo lanciarvi ben tre contributi, perché hanno parlato insomma nei podcast di ieri a Cose di Calcio. Il primo che vi lanciamo è Malumpa Zincatu, che ha parlato appunto a Cose di Calcio riguardante la situazione della Juve.
1: Il ragionamento è: mi servono tutte e due. Tu dici no, non rispondo alla democristiana vecchia maniera, perché con Cesario può partire titolare, mi stanca il difensore e mi entra De Grova con una partita di meno intensità, visto che comunque quando la partita è di altissima intensità non sempre De Grova riesce a far uscire quelle che sono le sue qualità tecniche, che sono di altissimo livello tecnicamente parlando, è uno dei tre giocatori più forti che ha la Juve. A questo punto mi servono tutti e due, uno per iniziare la partita, una partita in corso. Nel calcio di oggi, con i cinque cambi, partire titolare non vuol dire essere poi determinante. Dunque, assolutamente tutte e due.
0: Quindi questo è lo spunto di Malumpa Zincatu, che insomma ragiona un po' sul dualismo che continua a tenere banco, ecco, in casa Juve, Zegrovo con Seisao, Zegrovo. Questo è un po' anche il dubbio di Luciano Spalletti. In questo momento sembrerebbe essere favorito appunto il kosovaro, dunque Zegrovo, ma le cose possono cambiare anche in queste ultime ore. Andiamo a riprendere quelle che sono le probabili formazioni da Sky, sempre insomma attendibile da questo punto di vista per tutte le formazioni. La probabile formazione contro il Cagliari, andiamo un po' ad aggiornare quelle che sono appunto le scelte di Luciano Spalletti per questa ripresa. A tre giorni dalla trasferta di Cagliari, Spalletti fa la conta dei ritorni, si legge. Turno Nico Gonzalez, che si è dedicato anche a un programma personalizzato. Allenato in gruppo invece Kerim Alajbegovic, scusate. In Bosnia-Svezia era uscito dolorante, ma soltanto per un problema di crampi. Quindi l'ultimo ad arrivare in realtà è stato poi Lukumi, e motivo per cui la scelta di Spalletti dovrebbe essere quella di affidare e affidarsi a Kelly, Kelly dal primo minuto dovrebbe essere la scelta di Luciano Spalletti per la sfida appunto contro il Cagliari, che vede anche delle novità e un dualismo per quanto riguarda il centrocampo, perché la scelta in questo momento sembra essere fra Sarr e Kupmeiners. Uno dei due affiancherà sicuramente Douglas Luiz, il perno di questo centrocampo della Juve, che tra l'altro ha giocato anche abbastanza poco con la nazionale brasiliana e dunque è insomma in forma da questo punto di vista, quindi scelta fra Sarr e Kupmeiners, con il primo, quindi il senegalese, che sembra essere in vantaggio. Entrambi reduci dagli impegni con le proprie nazionali, l'olandese è anche andato in gol, ma in questo momento, come si legge, il senegalese, dunque Sarr, è in vantaggio per sostituire Locatelli in mediana. Quindi tra l'altro ci sono tutti i minutaggi, leggiamo perché è interessante. Vicario ha disputato 0 minuti con la sua nazionale, quindi l'Italia. Alajbegovic 267 minuti con la Bosnia su 3 partite, non è poco, segnando un gol. Çelik con la Turchia 360 minuti in 4 gare. Zegrova 131 minuti segnando un gol. Con Seisao 141 minuti col Portogallo, un'espulsione, quindi ecco non benissimo. Douglas Luiz appena 73 minuti, quindi poco, col suo Brasile. Kalulu 180 con la Francia. Kupmeiners 90, ha giocato soltanto una partita, le altre solo panchina e un gol. Lukumi con la Colombia 161 minuti. Nico Gonzalez 86 minuti con l'Argentina. Sarr col Senegal appena 63 minuti, quindi insomma poco più di un'ora nei suoi impegni con la nazionale senegalese. Walter Made 104 minuti con la Germania. E questi sono gli spunti per quanto riguarda i nazionali. Quindi Çelik è quello che ha giocato veramente tantissimo. Bisognerà capire insomma quelle che sono le scelte. Vicario in porta, dunque, diciamo quella che è la formazione titolare della Juve, è che si schiera con un 4-2-3-1 contro il Cagliari. Poi andiamo anche a leggere quelle che sono le scelte di Pisacane. Quindi Vicario in porta, difesa 4 con Kalulu, Bremer, Kelly, vi abbiamo detto di prima, e Cambiaso, tornerà Cambiaso dal primo minuto, motivo per cui, insomma, per quale motivo? Perché appunto Çelik ha giocato veramente tanto con la nazionale turca di Montella. Centrocampo a 2 con Douglas Luiz a fare, insomma, da impostare, ecco, la manovra. A fianco a lui dovrebbe esserci appunto il dualismo fra Sarr e Kupmeiners, con il senegalese in questo momento in vantaggio. Tre quarti, offensiva con, da destra, Zegrova, dietro le punte, da insomma, trequartista centrale, ma che poi in realtà va un po' dove vuole lui, questo è il senso di avere in squadra uno come McKennie, un tuttofare come McKennie. Di là, da una parte dovrebbe esserci ancora un ballottaggio, dice Sky, uno fra Alai Begovic e Nico Gonzalez, quindi potrebbe essere questa insomma l'opzione di Luciano Spalletti, che potrebbe anche tenersi insomma magari un giocatore come frizzante come Alai Begovic anche dalla panchina, per cambiare volta una gara che si pronuncia comunque bloccata, perché parliamo di squadre che difendono molto bene. La Juve insomma ha preso 3 gol ma in una sola partita, quindi una debacle contro il Sassuolo, poi per il resto non ha mai subito gol. Il Cagliari invece è una delle migliori difese d'Europa, appena 2 gol subiti. Racconteremo anche più avanti qualcosa sulla formazione dei sardi. Kolumuani dovrebbe essere e sarà con tutte le probabilità il perno offensivo della squadra, appunto, contro il Cagliari. Lanciamovi ancora qualche altro spunto ripreso dalle puntate di ieri di Radio Bianconera, perché ha parlato anche sempre a cose di calcio Gabriele Lamonica, un po' sul il punto della situazione anche su appunto Cagliari-Juve, quindi in presentazione di questa partita.
2: Anche il calo dei mercati è una cosa abbastanza fisiologica, nel senso che l'aumento di capitale è necessario perché chiaramente la perdita di 66 milioni va a erodere il patrimonio netto. Se non mi ricordo male, non avrebbe portato sotto il negativo, tanto da rendere obbligatorio l'aumento di capitale, ma sarebbe stato più o meno vicino allo zero, e quindi poi avrebbe comunque la situazione si sarebbe dovuta ripresentare in occasione della prossima trimestrale, perché comunque sicuramente quest'anno non credo che chiuderemo in utile, ma si spera auspicabilmente vicino a un utile, quindi meno con una perdita piccola. Quindi che ci sarebbe stato un aumento di capitale era nelle cose, che fosse così massivo, 250 milioni, in qualche modo può stupire, perché io mi sarei aspettato più di 150 milioni per tamponare appunto la perdita attuale e eventualmente le piccole, se auspichiamo perdite future, e poi andare avanti. Invece in qualche modo l'azionista ha voluto dare un'iniezione di fiducia non soltanto alla squadra, ai tifosi, ma soprattutto al management, quindi perché evidentemente questa messa a disposizione di capitali è comunque il riconoscimento che il management si sta muovendo in linea con quelle che sono le attese, le speranze e le volontà dell'azionista. Per cui è sicuramente una cosa bella. Il mercato l'ha presa male, ma chiaramente il mercato la prende male perché? Perché quando tu aumenti il capitale, di fatto è come se tu allargassi la torta. Per cui se tu hai una fetta di torta oggi, se non partecipi all'aumento di capitale, quella fetta di torta diventa più piccola, perché la torta si ingrandisce. Quindi sicuramente mediamente quando una società annuncia un aumento di capitale non è mai una notizia che il mercato prende, festeggia con gli acquisti sul titolo. Anzi, si tende a vendere il titolo per poi magari ricomprarlo in aumento, perché chiaramente le azioni che vengono date in aumento molto spesso hanno un piccolo sconto rispetto all'attuale, quindi per invogliare gli azionisti a sottoscrivere nuove azioni.
0: Bentornati, quindi questo era lo spunto evidentemente non su Cagliari Juve ma su quella che è la situazione un po' del rifinanziamento della società, eh? Questo era un po' il punto di Lamonica da questo punto di vista. Vedo che iniziano ad arrivare sempre più messaggi riguardanti chiaramente un po' il pronostico di Cagliari-Juve, eh? Vedo un po' contrastanti, qualcuno che pensa a qualche gara un po' più bloccata, tipo Fabrizio Alba, vedo 1-0 per la Juve con gol di Nico Gonzalez. C'è chi invece come Stefano che ci dice addirittura Cagliari-Juve 0-4, quindi poker bianco-nero fra i marcatori Bremer, McKennie, Kolumuani e Zegrova. Dovesse azzeccare 0-4 più tutti e 4 marcatori, veramente sarebbe insomma un indovino, sempre forza Juve. Leggo anche insomma altri messaggi, continuate e continuiamo insomma a confrontarci sempre, a leggere appunto anche i vostri spunti. Vi ricordo il numero 340 54 25 324, qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. E andiamo a vedere anche un po' quelle che sono le scelte per quanto riguarda il Cagliari. È importante anche analizzare un po' quello che è il rendimento e la situazione degli avversari, perché arrivano tra l'altro da 3 vittorie consecutive, quindi un momento super positivo per i ragazzi di Pisacane. Riprendiamo un po' qualche aggiornamento anche riguardante le statistiche per quanto riguarda l'avversario della Juve, appunto il Cagliari di Pisacane, che l'anno scorso, come abbiamo raccontato, insomma ha ingabbiato la Juve in una gara in cui la Juve fece 26 tentativi verso la porta di Caprile senza trovare il gol. Il Cagliari praticamente un solo tiro su una punizione mezza sporcata, Mazzitelli riesce a insomma incrociare, impattare il pallone, Perin non riesce ad evitare che questo entri in porta, quindi il Cagliari vince ha sorpreso una gara dominata, una delle gare meglio giocate dalla Juve sotto il punto di vista del gioco, ma il gioco va finalizzato, ricordiamolo, poi a segnare, perché questo, insomma, le regole sono queste: vince chi segna, o meglio chi fa più gol dell'altro, quindi se non si segna alla fine va bene il gioco, ma insomma bisogna anche arrivare a questo. Raccontavo le tre vittorie consecutive del Cagliari, che ha vinto prima contro il Lecce in casa 1-0, contro l'Atalanta a Bergamo 1-2, e ha vinto anche l'ultima gara in trasferta contro l'Udinese 1-0, quindi come una squadra che, insomma, da questo punto di vista è molto difficile affrontare. Quindi l'ultimo precedente, come si legge anche, insomma, dei nostri siti di Bianconera News, deve servire da lezione. Quindi una gara in cui la Juve deve entrare con il piglio giusto, cercare di trovare il gol senza far aspettare troppo tempo e non fare il gioco di certi difensori, in primis Gerry Mina, e cadere nelle provocazioni, nelle trappole che inevitabilmente i giocatori del Cagliari cercheranno di portare dalla loro parte, e hanno assolutamente questo asso nella manica da poter sfruttare. Qui dovranno essere bravi tutti i giocatori bianconeri a non cadere in provocazioni, ma cercare di stare zitti e pedalare. Questo è un po' il senso, evitare di, appunto, cadere in queste trappole, Quindi parliamo appunto del Cagliari, perché leggiamo un po' quella che può essere anche la formazione scelta da Pisacane. In tutto ciò volevo anche lanciarvi qualche altro spunto, perché pensavo prima, mentre arrivavo qui in radio, mi piacerebbe anche fare con voi quest'altro giochino, anche per rendere un po' più coinvolgente, insomma, la puntata, alleggerirla in certi momenti e darvi notizie in altri. Pensavo, ma c'è qualche giocatore, sicuramente c'è, a me ne sono venuti in mente due, magari voi verranno in mente altri, qualche giocatore che ha indossato sia la maglia della Juve che quella del Cagliari, Un altro spunto che mi è venuto in mente, io ve ne lancio poi qualcuno, magari ditemi voi anche nei messaggi, nei commenti, se ne avete di altri, Finalmente torno al campionato, leggo anche qualche altro vostro messaggio, speriamo nel migliore dei modi e con la mentalità giusta, bisogna vincere, non ci sono alternative dopo una lunga pausa, Grazie, buon fine settimana, grazie anche voi, ci prepariamo anche al fine settimana che speriamo si chiuda nel migliore dei modi con una bella vittoria a Cagliari. Dicevo, leggiamo quella che è appunto la probabile formazione anche della squadra sarda, perché potrebbero esserci delle novità, e attenzione a tre giocatori in particolare. Per quale motivo vi dico questo? Perché uno di questi è anche attenzionato dalla Juve. Parliamo di Romano, centrocampista che ha già giocato con la nazionale, si è parlato tanto di lui nei giornali, insomma tante squadre che stanno puntando il giocatore italo-svizzero. Una di queste è proprio la Juve, che potrebbe, insomma, rinforzare la propria mediana con questo giocatore che ha fatto le giovani nella Roma, poi è finito in una serie di giri di mercato al Cagliari, che avrà il diritto di riacquisto per 6,5 milioni, ma inevitabilmente dopo una stagione che si prevede anche molto chiacchierato, è il nome di Romano. In questo, molto bravi anche i giornali a lodare un giocatore che inevitabilmente è molto bravo, ma in questo momento è anche un po' troppo forse sulla cresta dell'onda, dunque si rischia di eccedere in complimenti e magari passare da troppi complimenti a fallimento nel giro di poco. Dunque, leggiamo la formazione del Cagliari, che si prevede essere un 4-3-2-1, il consueto modulo scelto da Fabio Pisacane. Elia Caprile in porta, uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione, mi raccomando, questo monito agli attaccanti della Juve, Colomani in primis, ma anche Woltemade che subentrerà, cerchiamo di non sbagliare davanti alla porta, perché Caprile già è un signor portiere. Insomma, se poi lo mettiamo anche in condizione di fare al meglio il suo lavoro, almeno cerchiamo di metterlo in difficoltà. Zé Pedro, Gerry Mina, Rodriguez e Obert in difesa. Centrocampo a tre con Romano, Play insieme a Winks e Fazzini. Dietro le punte Adopò e Maldini. E, insomma, unico riferimento Mendy. Tra l'altro si va anche, leggo anche sempre da Bianconera News, gli spunti che ci arrivano verso il tutto esaurito, chiaramente quando c'è la Juventus di mezzo, tutti i campi raggiungono per la gara, chiaramente una delle gare di punta di questo campionato, il tutto esaurito. Panchine invece Juventus dovrebbero essere Pinsoglio, Lucumi, Selic, Gatti, Rugani, Kub, Mendes, Woltemade, Nico Gonzalez e Conceição. Indisponibili da una parte e dall'altra Idrissi per il Cagliari, 3P, avete letto quello che era successo a 3P, il fatto, insomma, ricorderete, magari qualcuno di voi lo ricorderà, in piscina quest'estate stava rischiando di annegare, quindi sta ancora recuperando da quell'infortunio. Mattia Felici, che si è fatto male al ginocchio, quindi non prenderà parte al match. Kevin Carlos e De Jola. Per la Juve sappiamo, ricordiamogli, insomma, gli indisponibili: Yıldız, Ekator, Cabal, che dovrebbe in realtà rientrare, capiamo se potrà essere parte dei convocati, almeno, quantomeno, Locatelli, Bogà che è ancora in fase di recupero e Grabala che ormai ha praticamente terminato la sua stagione. Sfortunatamente una sola partita giocata da Grabala, incredibile, non so se sia insomma un record in negativo, ma ci si avvicina molto. Passiamo ora a qualche altro spunto, nel mentre anche nei commenti provate a dirmi anche voi, dai, qualche giocatore che ha giocato sia con la maglia del Cagliari che con la maglia della Juve. Io me ne ricordo uno in particolare, ma mi è venuto in mente anche un altro mentre ci ripensavo. Il primo che vi lancio è Maurizio Isla. Chi se lo ricorda? Te lo ricordi, Maurizio Isla? Tu te lo ricordi? Sì, te lo ricordo, perfetto. Terzino destro, insomma, cileno, che nella prima Juve di Conte. E poi mi è venuto anche in mente Marco Borriello, grande bomber, dentro ma anche fuori al campo, Marco Borriello, ricordiamo anche questo. Comunque dai, per alleggerire anche un po' quelle che sono le notizie, ora ripartiamo con quello che ci compete, dunque con la rassegna stampa. Riprendiamo ora tutto Mercato Web per qualche spunto riguardante la Juve. Tra l'altro vi lancio anche questa news che riprendo sempre da tutto Mercato Web. Durante la gara fra la Juventus e la Next Gen, un bambino aveva insomma esposto un cartello chiedendo ad alta voce un po' la maglia a Bremer. C'è stata effettivamente questo ricongiungimento, perché Bremer ha consegnato, ha fatto per venire la sua maglietta proprio questo bambino. Dunque anche bel gesto per il difensore brasiliano. Tutto questo si inserisce nel contesto in cui Spalletti ha chiesto effettivamente anche ai giocatori di dedicare tempo e spazio ai loro tifosi, dunque cercare di unire un po' tutto l'ambiente. È una mossa evidentemente strategica che può funzionare, o meglio speriamo che funzioni. Questo è un po' lo spunto. Si legge su tutto Mercato Web: Juve attenta a Gerry Mina, il primo giocatore da attenzionare di questo Cagliari, evidentemente uno di quelli che fa la differenza. Vedo che abbiamo anche un messaggio vocale, andiamo a sentire questo messaggio vocale, poi vi leggo tutte le altre notizie.
3: Buongiorno Radio Bianconera, ma eventualmente non sarebbe il caso di far giocare Gatti per sfruttare un ottimo colpitore di testa, soprattutto nei calci d'angolo? Grazie, ciao Marco Modena.
0: Ecco, Gatti potrebbe essere uno di quei giocatori che in questo momento ma non sono, ecco, tra i papabili titolari come abbiamo raccontato anche in precedenza, ma a gare in corso, vista anche la situazione emergenziale di questi attaccanti che magari non buttano la palla dentro, potrebbe essere una scelta in una gara anche un po' sporca che si preannuncia fisica e che il Cagliari inevitabilmente giocherà anche sulla furbizia, perché è una squadra che, diamo un po' anche un po' di cronaca, una squadra che non è che gioca un gran bel calcio, per chi avesse visto le gare del Cagliari, e lo sapranno anche gli stessi tifosi del Cagliari, no? È una squadra che si chiude, gioca molto spesso sugli errori degli avversari, quindi deve essere brava la Juve a sfruttare le occasioni che creerà, che ci saranno inevitabilmente, e non fare il gioco del Cagliari, quindi sfruttare al massimo, evitare le ripartenze. Il Cagliari è bravissimo in contropiede a punire, quindi evitare di sbilanciarsi. E il primo messaggio è quello che la Juve ha già avuto, una bella lezione l'ha avuta contro il Sassuolo, cioè la Juve che si sbilancia troppo e il Cagliari poi punisce, il Sassuolo poi punisce e vince la partita. Quindi non facciamo lo stesso errore di Sassuolo e cerchiamo di fare gol con il Cagliari. Ecco, eccoli qua, arrivano altri, ecco, vi è piaciuto allora il giochino, ecco, anche Virdis, Enzo da Messina, eccolo lì, visto arrivano anche nomi un po' più datati che è giusto anche ricordare, anche allenatori, giusto, perché anche Max Allegri, Matri, ecco, anche Matri, anche lui, come Borriello, bomber dentro e fuori dal campo. Vi ricordate quella volta in cui Matri segnò il gol senza uno scarpino? Mi è venuto in mente questo spunto e poi andò a esultare con la sua classica esultanza. Mi vengono intanto dei ricordi un po' così, no? Del mondo bianconero. Vedo anche appunto Alessandro Mati, per chi ha e infatti eccolo lì, per chi ha una certa età invece Virdis, arrivano anche altri spunti, quindi insomma, visto che ci sono anche tanti giocatori che sono transitati inevitabilmente da tante squadre, volevo ancora lanciarvi uno spunto per quanto riguarda le puntate di appunto ieri di Radio Bianconera. L'ultimo che abbiamo disponibile è proprio un ex giocatore della Juventus, perché ha parlato anche Massimo Bonini, in questo caso ha parlato a Fuori di Juve e racconta un po' quello che dovrebbe essere insomma il rendimento di un attaccante, perché paragona la Juve in questo momento alla situazione della Roma, in cui gioca un certo Malen che sta evidentemente sfondando le porte avversarie, cosa che non fa Colomani. Quindi sentiamo un po' quello che è il contributo, ecco, di Bonini.
4: Sì, però sono tanti giocatori che si muovono e sanno conoscono il calcio e si muovono dove ci sono gli spazi vuoti, attaccano lo spazio, insomma sanno. Dopo c'è Dybala che ti mette la palla, sì, però anche Malè, insomma, non è una punta che sta in mezzo fermo.
5: No, no, hai ragione, l'ho detto prima, è vero, io la vedo la partita della Roma, è vero. Mi dai un tuo parere su quello che sta accadendo in Federcalcio? È stato commissariato Malagò e poi hanno nominato commissario Malagò.
4: Su Famiglia Cristiana ci sono barzellette senza parole, senza parole, non si può dare un giudizio su una cosa un po' ridicola, mi sembra ridicola.
5: E molto probabilmente l'unico candidato sarà Malagò.
4: Allora non riesco a capire cosa serve tutte queste cose qua, tutto... Hanno fatto di tutto per poi tenere dentro Malagò e basta, sì. Praticamente Malagò e basta, comanda Malagò e basta.
5: Purtroppo,
4: parlare, non c'è una discutere di che cosa.
5: Non c'è Malagò, una spiegazione logica, è tutto assurdo.
4: Non c'è una spiegazione logica, sì, Malagò e basta.
0: Questo dunque lo spunto di Bonini che racconta un po', no? Il paragone fra gli attaccanti bianconeri e quello che è la situazione in casa Roma, con Malen ma anche con Dybala a sostegno, quindi una squadra che lavora anche per un giocatore, per un finalizzatore come è Malen, giocatore che in realtà non è mai stato in carriera così tanto finalizzatore, ma lo è diventato forse, mi chiedo, con Gasperini, non lo so. Continua ad arrivare messaggi di ex giocatori che hanno insomma transitato sia dalla Juve che dal Cagliari. Un altro nome interessante è O'Neill, ve lo ricordate O'Neill che giocatore? Io sinceramente non l'ho mai visto perché sono nato molto dopo, ma anche lui è gran bel giocatore. Maurizio Davarazzo invece ci dice Cucureddu, Cucureddu, giusto, giusto, anche tra pattoni, quindi si parla anche di allenatori, non soltanto di giocatori, quindi allarghiamo questo discorso. Facciamo magari dai questo giochino, possiamo portarcelo dietro ogni settimana, ogni venerdì, insomma. In riferimento alla gara che si preannuncia essere insomma di programma fra della Juventus, insomma questo è un po' il calendario. Riprendiamo qualche spunto insomma anche su tutto Juve, cerchiamo di raccontarvi quelle che sono insomma le notizie riguardanti appunto la squadra bianconera da tutti i fronti. Juve, attenzione, leggo ai prezzi perché chiaramente il mercato, come racconto, non dorme mai. Palmisani, attenzionato alla Juve, non bisogna farsi prendere sul tempismo, bisogna lavorare bene anche di programmazione. Attenzione ai prezzi degli italiani, non bisogna pagarli troppo, questo si legge. Selic, 4 partite intere con la Turchia, a Cagliari il riposo sarebbe una scelta sensata. L'abbiamo anche raccontato in precedenza, in questo momento Andrea Cambiaso è il favorito e rientrerà probabilmente dal primo minuto nella sfida contro il Cagliari, anche perché Selic, insomma, ha giocato e tanto con la Turchia di Montella. Tra l'altro Montella che in questi giorni dovrebbe essere, insomma, esonerato dalla federazione turca. Decisive le 4 sconfitte in Nations League, Caballi invece torna ad allenarsi, possibile convocazione per Cagliari. Cambiaso c'è, vi abbiamo già raccontato, come raccontavamo prima, Cagliari-Juve verso il tutto esaurito, si legge. Sar scalpita per una maglia, dovrebbe essere lui il titolare del centrocampo della Juventus. Attenzione, lo ripetiamo perché comunque il precedente della sfida fra Cagliari e Juve lo dimostra. Vi ricordate quando lo scorso anno a Cagliari Gerry Mina era riuscito a provocare l'intera squadra della Juve? Mi ricordo uno scontro praticamente fuori dal campo, addirittura con Thuram, che sebbene abbia una stazza incredibile, no? Si vede che è un ragazzo, insomma, un cucciolino da questo punto di vista, è riuscito a far innervosire pure Kefren Thuram, quindi insomma bravo in questo senso Gerry Mina a fare il suo lavoro. Si parla ancora di mercato perché la Juve è interessata ad un centrocampista. Attualmente il centrocampo sembra essere, insomma, il reparto più doloroso da rinforzare, però la Juve ovviamente deve anche badare un po' alle spese, non può fare investimenti importanti. In questo senso il nome di De Jong, che vi abbiamo fatto, centrocampista del Barcellona, che non sta trovando spazio per vari motivi, situazione contrattuale, infortuni, stipendio pesante e scelte anche dell'allenatore che preferisce altri giocatori, potrebbe essere e tornare di moda anche per la Juve. Era già successo quando all'epoca la Juve prese, vi ricordate, De Ligt da quel famoso Ajax dei giovani che fece benissimo in Champions, diede lezioni e alla Juve e al Real Madrid, salvo poi perdersi con il Tottenham In una semifinale pazzesca. Tra l'altro stavano vincendo fino a poco dal termine. Poi Lucas Moura, per chi si ricorderà, fece una tripletta, se non ricordo male, vado a memoria. Quindi cos'è che vi raccontavo? Ecco, andiamo di De Jong, perché anche il Manchester City, che in tutto ciò sta vivendo una situazione diciamo particolare, per usare un eufemismo, è interessata ed era interessata. Capiremo anche un po' l'evoluzione, perché proprio dal City potrebbero esserci degli spunti anche per quanto riguarda poi il calciomercato, perché se la Premier dovesse effettivamente sanzionare il City, che addirittura rischia la retrocessione, quindi insomma è una situazione da storica da questo punto di vista, potrebbe perdere tanti giocatori. Dunque, De Jong, il Manchester City aveva sondato il terreno, ma il costo del giocatore spaventa tutti. Vediamo un po' quanto richiede il Barcellona, che evidentemente si fa pagare a caro prezzo i giocatori, prima di scegliere altri rinforzi per il centrocampo, il City avrebbe preso in considerazione Frenkie de Jong, ma il Barça ha fatto una valutazione monster per quanto riguarda l'olandese. Capiamo quali sono le cifre, perché insomma il Barcellona chiede sempre, insomma, per cedere i propri giocatori, insomma, non bastano. Si parla comunque di tanti soldi. Non c'è scritto all'interno dell'articolo la valutazione, comunque si dice che il Barcellona chiede, insomma, una valutazione importante. Non ci sono grandi aperture, ecco, ma davanti a un'offerta adeguata, appunto, la cessione potrebbe essere un'opzione per quanto riguarda il giocatore olandese, che in questo momento è attenzionato. Arrivano altri messaggi, si parla di Gori, centrocampista del Cagliari, che poi passò alla Juve. Marco da Imola: buongiorno fratelli bianconeri, buongiorno anche a voi. Dai, sono contento che questo giochino vi abbia intrigato. Lo riportiamo, lo riproponiamo poi ogni venerdì. Dai, così e meno ci teniamo compagnia in questo senso. Riprendiamo qualche altra notizia, magari ora da Bianconera News, insomma, in modo che possiamo chiudere anche con quest'altro sito, che ovviamente ci riporta tutte quelle che sono le notizie per quanto riguarda la Juve. Sempre aggiornati, sempre sul pezzo. Si parla di Colomoani, si parla anche di Beccari, perché ovviamente parliamo anche di, insomma, di Women, perché insomma tiene banco alle situazioni di infortuni anche in casa Women. Beccari che fa compagnia ai diversi infortunati dei maschi, insomma, anche in infermeria, che in questo momento è abbastanza piena. Si parla di Colomoani, il dato che farà preoccupare la Juve al di là dei gol è appunto la presenza dell'attaccante francese anche nell'area di rigore, quindi l'approfondimento che trovate in maniera completa anche su Bianconera News, vi invito anche ad andarvelo a rivedere. Purtroppo il nostro tempo vedo che è finito, perché sono le 9, dunque la palla passa a Claudio Zuliani con la sua consueta rassegna stramba. Noi ci rivediamo lunedì, ciao e buona giornata!
6: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. L'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009, è responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano, secondo i media. L'annuncio ha fatto seguito a precedenti dichiarazioni del il segretario alla difesa, Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, le sue parole. Sarà la prima esecuzione pubblica negli Stati Uniti in 90 anni.
10: E ancora tensioni tra civili e ICE negli USA. Un uomo è stato ricoverato dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati da un agente dell'ICE, la forza di polizia federale statunitense deputata al controllo dei confini e dell'immigrazione. Gli scontri sono avvenuti nella tarda serata italiana alle 16 locali nel Bronx di New York. La vittima non sarebbe in pericolo di vita.
9: Tre portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
10: La politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale, molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta, dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
9: La cronaca nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. La Polizia di Stato ha concluso un'operazione che ha portato all'arresto in flagranza di 7 persone per detenzione di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altre 7 a carico delle quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico utilizzato per le attività illecite. I fermi sono avvenuti in Lombardia, Veneto e Toscana.
10: Il tennis, terzo capo consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1, 4-6, 6-3 il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio vuoto decisivo negli ultimi game del match. Matteo Berrettini affronta invece lo statunitense Nakashima, testa di serie numero 16 del seeding.
9: È tutto, a più tardi.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera.
7: L'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
11: Radio Bianconera, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ce l'abbiamo fatta. È venerdì, abbiamo scavallato 3 settimane di sosta nazionale, ce l'abbiamo fatta e ce l'abbiamo fatta tutti insieme come sempre. Yves da Roche, possiamo buttarci finalmente dentro il campionato, dentro l'Europa League, non ci fermiamo più, temperatura a Torino e sensazioni.
12: Buongiorno a tutti, posso dire finalmente anch'io, perché tra un po' facevo la rubrica, non so, con i meccanici, tra un po', no? Mancava solo quello.
13: Certo.
12: Comunque,
13: tempo... com'è a Torino? Com'è?
12: Torino, 15 gradi, parzialmente nuvoloso, c'è un pizzico di luce che qua e là, piove con la nuvoletta di fantozzi che si muove.
13: Cos'è un pizzico di luce?
12: Che era buio, adesso sta arrivando
13: sole. Quantifica? Ma non mi convinci mica tanto te, sei un po'... Sensazioni del venerdì, com'è la chat? Com'è?
12: Tutti felici finalmente.
13: Tutti felici finalmente, da cosa lo deduci che sono tutti felici, scusa?
12: Ma da ieri, dai, da ieri...
13: Cosa è successo ieri?
12: No, a parte l'estracampo, c'è chi era contento, che tornava al campionato, anche gli amici miei che giocano a calcetto con me, erano tutti felici, sono riattivati la banda del fantacalcio anche.
13: La banda del fantacalcio, attenzione, qua a Milano 16 gradi, parzialmente nuvoloso, la massima è 22, la minima è 16, meteo avverso, però da arancione siamo scesi ad allerta gialla per rischio temporali. Ma domenica che gioca la Juve, come sono le previsioni? Nuvoloso, Yves, ma non frega niente qua. Dove gioca? A Cagliari, com'è il tempo a Cagliari?
12: Un po' più in giù.
13: Domenica, andiamo a vedere. Domenica, sole, 17-26 gradi a Cagliari, sole, attenzione, la Juventus a Cagliari, sole. Vediamo però quando gioca, saranno le 20.45, alle 20.45 un po' più di freschiello, però non sono previsti temporali e nubi e quindi potrebbe sorriderci la trasferta di Cagliari, attenzione. La sosta ci ha fatto questi effetti. Mi raccomando, chat, da dove partecipate, che temperatura c'è quando aprite i vostri messaggi. Ormai siamo fatti così, io e Yves da Roche. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, è la vostra rassegna stampa del 9 ottobre 2026. Le Jeux sont rien ne va plus, è venerdì, se venerdì, vendredi. Come si dice venerdì in francese, Yves?
12: Vendredi.
13: Vendredi, ma con la R, ma sempre con la R? Cioè, se uno non ha la R,
12: R va molto.
13: Ma se uno non ha la R, non può essere cittadino francese. Chi?
12: Viene qui di vendredi.
13: Vendredi, se uno dice vendredi, dice no, sei di italiano. Attenzione, sulla Gazzetta dello Sport il titolo centrale è il Milan. Il Milan ne vuole due. Vietato fallire la Champions, a gennaio i rinforzi. C'è il difensore Gonzalo Ignacio e nel mirino, oltre ad Hendrik, due ne vuole. Osticchiano, eh? Poi ci spiegheranno un giorno come fanno. Però. Arriva Cardinale per i rinnovi, Pulisic, Rabiot e Pavlovic. Vedi, mica solo noi, anche loro vanno ai rinnovi. Domenica riparte il campionato. Oh, domenica sfida in campionato. Gasp e Cesc. Caccia i gol. Il Como va su Camello, 10 milioni vuole il Rayo Vallecano. La Roma stringe i tempi, vuole subito Kvernadze del Frosinone. Quanto vuole il Frosinone per Kvernadze? Non c'è scritto. Juve, Nico dice sì, confermata la grande esclusiva di Camillo De Michelis. Diamo a tutto Juve quel che è di tutto Juve.com. Ieri Camillo De Michelis, prima di tutti, in esclusiva ha detto del rinnovo e poi tutti sono accodati, vabbè, senza citare la fonte. L'argentino è rinato. Ah, non è un caso, strano, perché sono tutti casi. Ok di Spalletti, Gonzales firma fino al 2030, cioè di fatto prolunga di un anno. Il piano di Sinner, perché qua iniziano ad essere preoccupati. Torna a giocare a inizio 27, ha fissato il rientro a Brisbane per preparare gli Australian Open. Djokovic dice, è saggio fermarsi, mi manca già. Djokovic. Ma che stai a dire? Senza Sine potete vincere dei tornei, ma che stai a dire? Anche qua quello che, perché noi io e Yves vi diciamo le cose prima, quello che avevamo anticipato come scenario si sta realizzando. Cioè tutti quelli che avevano comprato, gran parte, quasi tutti, quelli che avevano comprato i biglietti per le finals di Torino e per la Coppa Davis dell'Italia, stanno mettendo sui social i biglietti, non c'è Sinner, che me frega, quindi poi alla fine tutto il movimento del tennis, caro Yves, come fu la moto con Rossi, lo sci con Tomba, gli altri sport, sai perché si chiamano altri sport? Perché se Sinner non gioca per 3 mesi di tennis non si parla più. Negli ultimi mesi sai chi ha giocato i tornei vinti? Hai sentito parlare di tennis?
12: Sì, stamattina, che Coboli ha perso.
13: me l'hai detto tu adesso stamattina che Coboli ha perso, ma vedi, sui media non c'è traccia, non c'è la prima pagina, non c'è l'online.
12: Sono spariti gli esperti.
13: Sono spariti gli esperti, i tennistocrati non ci sono più. Stadio di San Siro, stadio di San Siro, doppia paginata anche oggi sulla Gazzetta. Vi spiegano come si spende, 2,3 miliardi, 708 solo per lo stadio, poi c'è il centro commerciale, c'è il tunnel da buttare giù, 60 milioni, poi da rifarlo, c'è tutta l'area sottostante, ci sono i detriti da portare via, rigettati tutti i ricorsi al TAR, quindi vi dicono tutto a posto, la corsa per essere pronti per gli

0: se ci garantisce continuità. Se continua così come l'abbiamo visto in queste 5 giornate. Spalletti ha convinto Nico a prendersi una rivincita, gli ha detto: senti un po', cos'è sta storia che vuoi rimanere all'Atletico? Tanto non ce li danno i soldi che vogliamo noi, quindi stai qua e prenditi una rivincita. Cagliari Juve, Sar titolare, Cabal vede Cagliari, 36 giorni dopo può essere convocato, stadio esaurito, botteghini chiusi, 250 bianconeri, così pochi, sì, c'è divieto di trasferta per gran parte dei tifosi della Juve, quindi solo due, poi c'è il settore ospiti di Cagliari, è una robetta così, 16.000 posti totali di stadio, settore ospiti è una roba così. Il City contro tutti, ricomincia la Premier, subito il Liverpool, Liverpool-Manchester City. Dopo il terremoto dell'inchiesta, Pep si mobilita, tifoso speciale contro il Paris Saint-Germain invitato a vederla, Holland e Maresca fanno la campagna, All di Holland, Together, tutti uniti, loro del Manchester City vanno contro tutti, loro. UEFA, Čeferin verso il quarto mandato, l'Africa con Infantino per la FIFA. Caro Yves, tanto rumor per nulla, Malagò, Čeferin, Infantino, tutti al loro posto. Hai visto? Chiudiamola la Gazzetta dello Sport. Mettiamola in archivio. Facciamo salire tutto sport. Attenzione alla prima pagina. La Juve scommette su Nico. Il numero 31 di Gonzales a tutta pagina, nella foto, di copertina. Da pedina di mercato a leader tecnico e morale. Gonzales oggi lo fa il rinnovo, secondo tutto sport, fino al 2030, su spinta decisiva di Spalletti. L'argentino, subito diventato uomo spogliatoio, sta sopperendo alla difficoltà di Colo e alla difficoltà di Woltemade, perché i gol li ha fatti lui, 2 più un assist. Intesa con l'entourage, attesa la firma, 3,6, che è il suo stipendio, verrà ritoccato, ma di poco, arriverà a 4. Ed è per il bilancio, perché se tu allunghi di un anno, l'ammortamento si spalma su un anno in più. La Juve ragiona sul bilancio, ragazzi. Voi ragionate solo sul campo, la Juve ragiona anche sul bilancio. È un giocatore che sa stare in gruppo, disse di lui in tempi non sospetti Spalletti. Nei piani bianconeri anche nuovi contratti per Douglas, anche qua per l'ammortamento, un anno in più, con lo stipendio uguale, 4,5. Kalulu, ritocchino, se l'è meritato sul campo, e con Seisao anche lui ad allungare fino al 2031. Aumento di capitale, ma il calcio sono soldi, ragazzi, diciamoci la verità. Aumento di capitale. I progetti per Stadium e J-Medical, perché ci sono anche lavori per il J-Medical, che è di proprietà della Juve. Ah, la storia del J-Medical è bellissima, Yves, non so se hai notato. Allora, finché Sinner giocava e vinceva, e aveva risolto grazie, no, agli specialisti del J-Medical e agli esami fatti al J-Medical, la sua situazione dell'anca era J-Medical, no? La Brignone, Sinner, vincitori che passano da J-Medical. Appena si è firmato, è colpa del J-Medical. Bellissimo.
1: Beh, normale, eh?
0: È normale, la saggezza di De Roche. E lavori per lo stadium, perché no a 50.000 posti, perché ampliare lo stadium a 50.000 posti sarebbero più costi che ricavi. Non ne vale la pena, ma sì a più posti premium, quelli stravenduti. E poi attenzione all'area dove c'era il vecchio Palasport, attigua stadio e Continassa, dove ci potrebbe far sorgere finalmente quello stadiuncolo da 6.000 posti per Juventus Next Gen e Juventus Women, e lì sarebbe il completamento delle opere. Domenica Cagliari, Ala Ibekovic, allarme e stanchezza, nessuna lesione però è stanco. Ci sarà, ma magari non dal primo minuto, magari non titolare alla Ibegovic. Se giochi con il 3-4-2-1 e così sembra, puoi rinunciare a un trequartista, metterne solo due, magari Nico e Conceição dietro la punta con Colomboni, e rinforzare il centrocampo con McKennie e Selic sugli esterni, Douglas e Sarri in mezzo, e far riposare alla Ibegovic. Ecco qua, resto fatto, detto fatto. Azzurre, oggi è tempo di women, le italiane. Volata per il mondiale, andata del primo turno dei playoff alle 18.15 via Tbilisi, c'è la Bielorussia Italia Women. Per chi alle 18.15 non ha niente da fare, guardatevela. I provvedimenti post derby. La curva sud adesso sciopera. senza Durante Juventus.

0: Lazio, tra l'altro casualmente oggi abbiamo la Juve vista dalla curva, quindi dal buon Francesco, Mr. Frank, ci faremo raccontare tutto. Non è il capo espiatorio, dice il comunicato della curva sud, la nostra curva. Ascolterete il nostro silenzio. E qua oggi già prevedo il solito dibattito. Via le curve, senza curve non si può stare. Avranno le loro ragioni o no, di fatto una settimana di battaglie nostre contro l'Italia che voleva la chiusura della curva della Juve, adesso si chiudono da soli. Ci facciamo del male da soli? O no?
1: No, no, proprio così.
0: Oggi sei di poche parole, come mai? Cosa è successo?
1: No,
0: sei
1: no.
0: Stanco?
1: No, no, non sono ancora stanco, devo arrivare da mezzanotte in poi per essere stanco.
0: Molto bene, stai con noi, stai guidarci, mancherebbe altro. Il momento di Zegrova. Che chance in vista? Tra Cagliari e Lazio avrà un'opportunità dall'inizio, il kosovaro lentamente scala le gerarchie, anche perché non è in lista UEFA. Questa è una cosa, vedi, da una cosa negativa ne nasce una positiva. Siamo sempre con molti assenti, quindi come fai a fare tu una valutazione? Beh, Zegrova non è in lista UEFA, quindi fallo giocare in campionato, che in Coppa gioca un altro, no? Semplice. Poi magari invece Spallettone c'ha i suoi titolari inamovibili ormai, gli altri entrano dalla panca e la pensa diversamente. Intanto Cabal torna in gruppo e spera di farcela già per la trasferta in Sardegna. Io direi Cabal convocato, poi giocare è un'altra faccenda. I prossimi al rientro saranno Ekhatore Boga, ma con calma. Cagliari, non solo De Jola, con la Juve out anche Carlos, e quindi ridisegna un po' il centrocampo il tecnico cagliaritano Pisatane. Attenzione Benatia, ve lo ricordate Benatia? Te lo ricordi Benatia? Ti piaceva Benatia? O no? Benatia, ci devi pensare, non te lo ricordi? Abbiamo perso il regista, ragazzi, oggi Iva ha le sue cose. Benatia, ultimo candidato per il ruolo, che fu di Tare. Benatia, nuovo DS del Milan, dice Tutto Sport, attenzione. Elezioni AIA, eccoci qua, c'è la data adesso ad ottobre. Il mistero, De Marco sullo sfondo. Domani gli arbitri votano il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Pacifici o Massini. Il TAR rigetta le richieste di Zappi, si può votare. Qual è il mistero De Marco? Indicato da Malagò e votato dalle società come referente tra club e CAN, ma di fatto non è operativo, perché Orsato preferiva Battista. Cioè De Marco sarebbe quello che dovrebbero chiamare la società e dire: De Marco, ma che arbitro mi hai mandato? De Marco, ma sei un killer con questo qua, guarda i precedenti. De Marco, ma per noi c'era rigore. Cioè invece di chiamare Rocchi, bastava chiamare il referente. E perché De Marco è un mistero? Perché di fatto lui c'è, ma non è operativo. E quindi chi chiamano adesso la società? Non sanno chi chiamare. Si chiamano tra loro. Chiamano Orsato. Chi chiamano? Chi chiamano le società per lamentarsi se De Marco è un mistero? Chi chiamano?
1: Non so, potrebbero chiamare anche te se vuoi.
0: Chiama me? Non gli conviene. Solo la Juve mi vuole chiamare, le altre non gli conviene chiamarmi, perché guarda, se un'altra strada mi chiama e dice: Giuliani, ma quel rigore che non ho mandato, dico: Ciccio, ti faccio l'elenco. No, forse non gli conviene. Giuriamo Tutto Sport, accensione. Poi ci arriviamo all'arbitro al bar di Juventus Cagliari, che è venerdì. In corso i colloqui per un format che sostituisca in TV Open VAR, dai! Siamo alla sesta giornata! Orsato aveva detto che per la sesta giornata c'era, era pronto, non c'è ancora. Ci date un format che sostituisce Open VAR o no? Io e Yves siamo vedove di Open VAR. Era il nostro format preferito, dopo la casa da prateria. Ne vogliamo un altro. Facciamo salire il Corriere dello Sport Stadio, dai, la prima pagina del Corriere dello Sport Stadio in Roma centrica, Gasperin, la nostra forza, Malen, intervista esclusiva, è il giocatore del momento e domenica Como sfida Fabregas. Lui sa gestirci, lui non ci mente mai, dice. E poi il racconto di quel post Parma negli spogliatoi dove ha fatto volare i tavoli Gasperin. Io e Paolo, che feeling, Dybala, Malen, la coppia migliore. 20 gol in 23 partite di campionato per Malen. Alla Roma ho trovato quello che volevo. La titolarità. Malen o Lautaro? Malen, dice lui, però stiamo parlando dei social, non del campo. Vedi, questo è un titolo a chiappa clic, perché poi vai a leggere l'intervista e dice male non Lautaro, non mi esprimo, poi parlando dei social dice ah, sui social sono meglio io, è un titolo a chiappa clic. L'Inter perde Jones intanto, è risentimento agli adduttori per Catherine Zeta-Jones, un mese fuori. Il Milan punta Scott, ideale per Amorim, il centrocampista del Bournemouth, costa 50 milioni. Poi ci spiegherà il buon cardinale come fa con i bilanci. Napoli, allarme Lobotka, dice giochiamo troppo, 218 partite in 4 anni. Lobotka, sai chi glielo devi dire? Bussa a Ceferino. Nico Juve fino al 2030, anche sul Corriere dello Sport Stadio, da esubero a punto fermo, c'è l'accordo per prolungare. Un annetto in più, bilancio. Due Juventus per Lucio, il tecnico gestirà con il turnover i 29 giorni di fuoco. Il gruppo da ieri è praticamente al completo, tranne i 7 infortunati, dettaglio non da poco. Intanto è tornato Cambiaso. Sare prezioso nel 3-4-2-1 invece che il 4-2-3-1. Torna Lucumi, c'è Kelly in pole, Cabale in gruppo. E Bremer dona la maglia ad Alessandro, il piccolo tifoso. Che bel gesto di Gleison, che ha visto contro la Cremonese in amichevole un piccolo tifoso Alessandro che diceva mi regali la maglia. Lui gliel'ha fatta recapitare. Cagliari, Mina al timone, aia. Il colombiano sarà capitano, aia. Questo già mena quando non è capitano, figurati da capitano. Cambia centrocampo, 4-2-3-1, Fazzini nel Cagliari titolare con Romano e Wings. La mossa di Ceferin, mi ricandido. Così, il presidente UEFA aveva cambiato le norme per fare il quarto mandato, poi aveva detto che c'era bisogno di cambiamento, così, per prendersi un po' di simpatia sui media, e invece si ricandida. Quarto mandato. In FIGC, divergenze sul segretario generale. Alcuni vorrebbero difendere oramai l'indifendibile Brunelli, ma la maggioranza spinge per la promozione di Viglione, quel Viglione. E quindi Malagò al suo posto, Gravina rimane al fianco di Ceferin ricandidato all'UEFA, Viglione diventa segretario generale. Alla procura di Milano c'è il solito con la cover nerazzurra. Il presidente dell'Inter praticamente comanda in Federcalcio. Chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio e andiamo sul nostro sito di riferimento, tuttojuve.com. Restiamo in famiglia, ragazzi, ragazze, attenzione, andiamo un po' a leggere il primo piano, vediamo Massimo Pavan con cosa ci delizia questa mattina, il faccione di Spallettone, le braccia prolungate in panchina a chiedere i suoi ordini. Spalletti deve alzare il livello, si ricomincia, bisogna alzare il livello, ragazzi, ha ragione Pavan, Spalletti deve far crescere la Juve, nonostante le assenze e un calendario impegnativo, contro il Cagliari serve una prova di maturità per rilanciare i bianconeri, le assenze complicano i piani del tecnico, ma Spalletti deve migliorare il gioco della Juventus. Non basta affidarsi all'individualità, serve di più. Cagliari è una partita che può dire molto, rappresenta un banco di prova significativo. Il Cagliari è una squadra che può creare difficoltà attraverso aggressività, organizzazione e capacità di sfruttare gli episodi. Speriamo non arbitrali. Le alternative devono diventare risorse. Le difficoltà possono trasformarsi in opportunità. Giocatori come Sar, come Zegrova, come Alai Begovic potrebbero trovare maggiore spazio e offrire a Spalletti soluzioni differenti. Attenzione! Il tecnico deve riuscire a valorizzare le caratteristiche di ciascuno senza pretendere che chi entra in campo riproduca esattamente il gioco degli assenti, perché non è la stessa cosa. La firma del giorno bianconera è imperdibile. Imperdibile. Nel box nero su bianco. Chi è? È lui! E Gigi Schifo all'attacco, attenzione, si fa una domanda che dovrebbero porsi tutto, cos'altro deve succedere dopo la farsa Malagò? Questa non è più democrazia, è autocrazia, un manipolo di potenti fa come gli pare con il sostegno del mainstream, ma ora riparte la Serie A, tranquilli, è tutto in regola, è tutto archiviato, ragazzi, un pezzo imperdibile del buon Schifo, ce n'è per tutti, andate su tuttojuve.com e ve lo cliccate e ve lo godete. Il virgolettato del giorno ci indica la via, come sempre, della nostra giornata, caro Yves. Ceferin verso il quarto mandato UEFA. Infantino si prende i voti africani per restare in sella alla FIFA. La politica del calcio vince ancora. Voi state lì a credere, a pensare, lo sport, il fair play, le Olimpiadi, the Coubertin. Ma de che? È un mondo doblonaro, e il doblone porta al poltrone, e il poltrone porta al politicante, e il politicante affossa, com'è che disse la russa? Mi piacerebbe fare il ministro dello sport, ah, per aiutare l'Inter, no, non per aiutare l'Inter, per schiacciare la Juve. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1, 4-6, 6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che dopo tante chance non sfruttate paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. E c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso anno, venendo eliminato a sorpresa dall'Australia Jordan Smith, poi vincitore della competizione. I motori MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per le prequalifiche, slitta l'avvio del turno a causa di una bandiera rossa durante la Moto2 per problemi tecnici. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'unica sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del mondiale 2026, 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. Il calcio, la lunga sosta per le nazionali si sta per concludere, nel weekend torna il campionato e riparte la corsa anche in Europa delle big. Poco più di un mese in cui si concentreranno 6 giornate di campionato con un turno infrasettimanale, 3 della League Phase delle coppe europee e 6 scontri diretti. Il sesto turno della stagione si apre domani e si chiude domenica. Occhi puntati su Como Roma Milan per sfatare il tabù Sassuolo. L'Inter ospita il Parma di Gilardino. Cagliari Juventus è una sfida ai piani alti. Il basket a Monaco, la Virtus parte con la marcia alta, va sul più 14, ma il Bayern ricuce. Il primo tempo si chiude comunque con i ragazzi di coach Mumbro avanti 52-43. I padroni di casa provano a rientrare ulteriormente nella ripresa, tornano anche a meno 5, ma un Moore ispiratissimo trascina Bologna a una vittoria in trasferta importante e convincente per le bunere. Sul campo neutro di Belgrado l'Olimpia Milano va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire e all'intervallo lungo torna a meno 6. Milano prova a riavvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Howard e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione, non ci sono dei compleanni particolari. Cioè, Benardi, te lo ricordi Emanuele Benardi, portiere? Nuove presenze con la Juve tra il 2006 e il 2009, te lo ricordi Benardi? Ciccio Benardi?
1: Sì, vagamente sì, vagamente sì.
0: Vagamente vuol dire che non te lo ricordo. Vagamente cosa vuol dire?
1: Che non ho proprio presente. Non...
0: allora non te lo ricordo vagamente, non te lo dico. Ma devi avere il coraggio di esporti, tu sai. Non puoi sempre fare 0-0. Di, non me lo ricordo, non so chi sia, dillo.
1: Non me lo ricordo, non lo so.
0: Non lo so.
1: Però sì. Ti posso dire un'altra cosa. Vicino a me abitava il fratello di Donnarumma, l'altro portiere.
0: Cosa c'entra con Belardi?
1: E lui lo conosco, Se mi parla di lui lo conosco.
0: Se ne frega. Ma non ti ho chiesto di Donnarumma, ti ho chiesto di Belardi, che me frega a me di Donnarumma. Ma il fratello quello che gioca?
1: Sì, sì, quando giocavo a Torino abitava vicino a me.
0: Ah, e cosa facevate? Colazioni insieme? Aneddoti?
1: Aneddoti non si può, grigliate.
0: Vabbè, allora. allora, dai, no, ma dai, dai, ma facci fare un esclusivone, no? Quel giorno in cui Donnarumma Senior aveva firmato per la Juve, dai.
1: No, io... quando era successo che Donnarumma, il fratello maggiore, doveva andare via da Milano a PSG, gli ho fatto vedere il famoso dollaro, ho detto, non ha parlato, cioè mi ha detto delle cose così, diatriba, via.
0: Non ha parlato ma ti ha detto delle cose, ma sei confuso.
1: No, ha detto delle cose che non si può dire anche.
0: Che non si possono dire allora e se non ce le dici non dicelo neanche che ha detto delle cose. Si dice no comment in questi casi. Enrico Bianconerissimo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, dice buongiorno. Oggi dalla provincia di Brescia 15 gradi, bravo, sereno e freschino. Domenica dobbiamo fare una bella vittoria perché dopo le vittorie con NEC con la N e Atalanta abbiamo nuovamente acquistato fiducia dopo la scivolata a Sassuolo, quindi per tenere alto l'umore bisogna solo vincere, non sarà facile però Enrico Bianconerissimo. Bene, ripartiamo da lì, ve lo siete dimenticati ragazzi, 7 gol e 0 subiti, 5-0 con il Lecce e 2-0 con l'Atalanta. Scusa, l'Atalanta, Calulu Rowe. Ci arbitra Marcenaro a Cagliari, quel Marcenaro. Quello di Juventus Salernitana al fuorigioco di Candreva, quello lì. E al VAR hanno messo Camplone. Chi è Camplone? È il VAR di Atalanta Juve di Coppa Italia, quello del rigore inventato per l'Atalanta e il rigore non dato alla Juve, quello lì. E quarto uomo, per non dimenticarsi nulla, hanno detto, vabbè, mettiamo doveri, così.
1: Tutta gente seria.
0: Ma certo, cioè, ci mancherebbe, tutta gente seria. Tutta gente con cui siamo un po' sfortunati, è doveri quello che tolse a Vlahovic il rigore. Fiorentina Juve. È come il discorso dei calendari, a me fanno impazzire, no? Perché poi in questi giorni è ritornata in vigore la polemica sui calendari, no? E alla fine la controparte dice sempre, vabbè, ma quello che non succede all'andata succede al ritorno. Dico, vabbè, ma allora siamo... Dice, e uno dice, scusa, ma perché all'andata, quando tutto deve nascere, siamo tutti sfavoriti tranne una, e al ritorno, quando le cose sono concluse, tutto a posto si vedrà. Dice, vabbè, ma capita. Dico, oh, ma siamo sempre sfortunati. Ma che la sfiga, credi? Come disse Spalletti degli infortuni... Anzi no, Carnevali, Spalletti non l'ha mai detto, l'ha detto Carnevali. Carnevali nella recente intervista dice, oh, che sfiga tremenda, mai vista una sfiga così. E anche coi calendari, oh ragazzi, saremo sfortunati, cosa volete che vi dica a sto punto. Buongiorno anche a Cecilia che dice, ben 3 settimane di pausa doveva cambiare il calcio. E invece, è cambiato tutto per non cambiare niente. Anzi, no, scusa, ci saranno importanti novità. Promozione in vista. Uomo nuovo, Viglione segretario. Per fortuna si torna a giocare. Sempre forza Juve, anche a Cecilia. Roberto scrive: i colpi dell'estate nerazzurri. I pazienti inglesi. Ah sì, questa forse mi sa che la capisco solo io. Luca da Genova, ieri mandato un messaggio incomprensibile a causa del T9 che fa quello che vuole, come la FIGC fa quello che vuole. E quindi lo rimando corretto. Oh, la Juve storicamente i futuri campioni li scopre, poi li fa esplodere da noi a netto di eccezioni come Ronaldo, De Ligt e Higuain. Quindi a mio avviso deve rispettare la propria storia. Vero, anche Zidane fu venduto e per molti ora tocca Yildiz, ma un paragone improponibile, anche solo per l'età. Uno venduto a 27-28 anni, l'altro ne ha solo 21. E poi il contesto era molto diverso, secondo me è prematuro ed azzardato Luca da Genova. Luca, ma tanto Yildiz non è in vendita, quindi cioè non è una discussione attuale. In questo momento non è in vendita, poi se un domani lo sarà ne parleremo, ma oggi non è in vendita. Ale da Bologna, ma con lo stadio di San Siro devono già cominciare a parlare di tutto archiviato e tutto fattibile, perché devono creare il famoso sentimento popolare, così che quando faranno la mandracata nessuno si scandalizzerà. Ale, vedo che hai capito. Massimiliano da Roma, i rinnovi di questo genere, si riferisce credo a Gonzales e anche agli altri, sono disastrosi. Devi rinnovare se credi nel giocatore, non per il bilancio, perché è un beneficio sul breve, ma i danni sul lungo. Vanno fatti a fine stagione, non dopo tre partite fatte bene. L'unico che rinnoverei subito è Kalulu, dice Massimiliano da Roma, che schia contro questo tipo di rinnovi. Simone da Cesena aggiunge: mi sai dare una spiegazione sul circo messo su per Voltemate? Va bene che parlare di Juve fa sempre vendere i giornali, soprattutto in un momento di vuoto totale, però inventarsi problemi dove non ci sono è eccessivo. Se proprio vogliamo essere onesti, ce ne sarebbe da parlare. Sono notizie vere e sconcertanti, tra l'altro. Ne cito qualcuna: Arbitropoli, Stadio di Milano, curve, calendario doc, eccetera, eccetera, eccetera. No, ma di Voltemade abbiamo già detto ieri, quindi basta e avanza. Facciamo copia e incolla oggi. Sentiamo un vocale da casa. Vocale da casa.
5: Buongiorno Claudio, Antonio da Venturina.
0: Ciao Antonio.
5: Le persone che rivendono i biglietti del Finals perché non c'è Sinner, non sono appassionati di tennis, ma sono solo dei pagarini che avevano acquistato il biglietto per poi rivenderlo a prezzi maggiorati. Perché anch'io ho comprato il biglietto una volta per andare a vedere Ronaldo a Genova, Genova Juventus, e poi Allegri non lo convocò, mica ho rivenduto il biglietto, mi sono guardato la partita, perché io sono appassionato della Juventus. Questa è la gente.
0: Bravo, ciao, però Bagarini no. Puoi dire, secondo me, che non sono veri appassionati di tennis, ma siccome c'è il campione italiano, vanno a vedere il campione italiano. E se non c'è, gli girano le scatole e quindi dicono, beh, sono i soldi che ho speso. Anche perché guarda che non so mica com'è il circo lì, perché guarda che non è come dici tu, è il contrario. Io sono andato ieri a fare un giretto, li stanno svendendo. Quelli che hanno messo in rete i biglietti li stanno vendendo a meno di quello che li hanno pagati, io te lo dico. Anche perché il mercato senza Sinner non c'è. Perché uno lo dovrebbe acquistare a di più di quello che hanno pagato loro che adesso non c'è Sinner? Di meno, guarda che è il contrario del suo ragionamento. Attenzione. Vocale da casa.
6: Ciao Claudio, sono Ivano. Scusami se cambio argomento. Stamattina mi veniva in mente di quella pagliacciata del Bentelan con Montero, quando lo misero in difficoltà il procuratore, mi sembra gli chiese: sa cos'è il Bentelan, Montero? Ma probabilmente all'epoca Montero prese il Bentelan non per le prestazioni sportive, perché aveva bisogno del cortisone. Sicuramente c'è stato un errore, ma mettere così in difficoltà un ragazzo mi è sembrato proprio ignobile. Scusami se sono tornato su questo argomento vecchissimo.
0: Figurati, nella pausa ti vengono fuori tutti gli argomenti vecchissimi. Attenzione, anche a me mi rispolverano video vecchissimi. Un po' come quando a Davis gli rompevano le scatole, ti ricordi, Yves? Perché aveva il problema del glaucoma all'occhio, doveva prendere certi medicinali, lo volevano far passare per dopato, ti ricordi?
1: Ricordo benissimo.
0: A Davis. Quelli che mettevano e scioglievano le pastiglie nel caffè. Pietro è stanco di questa politica, di questa FIGC e di questa giustizia sportiva. Finalmente guarderò solo la mia Juve e poi spengo. Oh, Piero da Palermo, Meno male che è finita la sosta anche e soprattutto per te. Cinzia dalla bellissima Comacchio. Sai dov'è Comacchio, Yves?
1: Lì di Ferraresi.
0: Bravo, come fai a saperlo?
1: Perché ho vissuto, cioè ho lavorato a al Lido degli Stensi anni fa, ma quando no, ero un po' più giovane.
0: Ma... No, io da giovane andavo al Lido delle Nazioni. Ma dai!
1: Sono tutti vicini.
0: Sì! Può dire rivalità tra Lido delle Nazioni e Lido degli Estensi, però sai, uno era un po' più in, uno un po' più popolare, in uno c'erano i locali, Lido degli Estensi, nell'altro Lido delle Nazioni dove andavo io c'era una spiaggia un po' di palude piena di zanzare. Vabbè, insomma, erano due mondi un po' diversi, tu eri già un VIP. Cinzia scrive, buongiorno all'idolo della chat, perché ha lavorato lì, faceva il disjockey, attenzione. Ho visto il video di ieri pomeriggio sulla narrazione dei media negli anni. Io e il mio amico di Juve volevamo chiederti, tu che sei stato addentro le segrete cose della Juve, ma perché la Juve non si fa mai sentire, non parla? Cinzia, per due motivi di base. Uno, perché la linea editoriale Sabaud è sempre stata quella. Due, perché i panni sporchi se li lavano dentro la famiglia. Tre, perché quando alzano la testolina gli avvocati dicono no, guarda che questi ce l'hanno con noi, quindi non te conviene. Kadim D'Alecco scrive, buongiorno da Sar Kadim. Perché Sar Kadim vuoi far giocare Sar, è quello il messaggio? O è solo un saluto da Sam Kadir D'Alecco? Sentiamo un vocale da casa.
7: Ciao Claudio, Bruno da Cuneo. Ma ciao, io volevo dire sulla curva, che io sono in quel posto lì, non so, io avrei fatto un po' diversamente, avrei fatto magari, cioè? Entriamo, facciamo 15 minuti di silenzio per far capire che senza la curva lo stadio è veramente un mortuorio, perché chi lo frequenta lo capisce, diglielo a Francesco, lo sa, ti spiegherà benissimo lui, ma se noi chiudiamo la curva e non c'è più nessuno, ragazzi, è pazzesco, perché tifosi, ci fossero anche 50 tifosi del settore ospiti, si sentirebbero di più di quelli di tutti gli altri, perché il motore è solo la curva, gli altri praticamente non esistono, esistono solo per fischiare. Perciò io queste cose, bisognerebbe che la società però facesse anche un passo in avanti, perché sono anni che gira e rigira, ma la società non sente i tifosi, non sente il calore della curva, non gliene frega niente. Questo qua è un peccato, veramente un peccato, e io credo alla società che si faccia avanti, ecco, ciao.
0: Questo è un argomento caldo, dopo lo svisceriamo, lo approfondiamo, dai, che è meglio, con Mr. Frank direttamente dalla curva della Juve. Teresa Terni scrive, Reggio Emilia 22 gradi, splendida giornata di sole, a Milano tutto ok? Sì, ci sono un po' di nubi nella via dove c'è la sede della Lega Calcio, però mi spiego meglio, San Siro va bene? D'altro siamo in Italia, sì, tra l'altro pare che per i prossimi 3 anni quelli che abitano a San Siro devono stare chiusi in casa con le finestre chiuse, perché ci sarà un impatto ambientale devastante sui lavori. Piero da Palermo dice, ma non si può sentire Marotta lamentarsi del calendario, dai, Marotta si lamenta del calendario, ma no, ma intendeva non il calendario per le partite, intendeva il calendario perché si gioca tanto, intendeva quel senso lì il buon Beppe. L'ingegner Marco ci manda una vignetta, l'hai vista la vignetta dell'ingegner Marco?
1: Marco deve stare bravo.
0: Deve stare bravo,
1: perché ha scritto anche male, ricordi? Il mio nome.
0: No, Marco, lesa maestà, non puoi sbagliare il nome di Yves Daroche. Ti ricordi il teorema di Euclide, dice la maestra, e l'allievo dice vagamente.
1: Ma sulla felpa dell'allievo dietro, hai visto cosa è scritto?
0: C'è il 4, la I e la V di Yves.
1: Dovrebbe essere Yves, ma c'è un numero romano.
0: Vabbè, ha fatto l'abbreviazione con la I e la V all'italiana, dai, non farmi il permaloso, che venerdì ritorno al campionato. Luca da Genova dice, ad un mondo del football non meritocratico, arrogante, fazioso e politicizzato, senza più i valori dello sport che dovrebbero essere fondamentali, siamo solo dei poveri Don Chisciotti, la nostra unica arma è l'indifferenza e la pazienza, citando De Filippi ad appassare nuttata. Luca può essere il nostro moralizzatore, io eleggo Luca da Genova come nostro moralizzatore della chat. Pasquale da Palermo, mi è piaciuta la ricostruzione sulle poltrone occupate dai prescritti che in pratica comandano il calcio in Italia, però secondo me per completare il discorso avresti dovuto parlare anche della complicità della nostra proprietà, che se ne sta buona cuccia senza proferire parola su tutto questo, ma l'abbiamo già detto mille volte, Pasquale, Belardi detto, no, Belardi detto il lasagna, no, ma come ti permetti, povero Belardi, dai, ma perché lasagna, povera gioia, perché gli piaceva il primo, dai, povera gioia, anche a me, Yves, ci piace la lasagna, ti piace la lasagna, Yves?
1: Fatta come si deve, sì.
0: E com'è la lasagna fatta come si deve? Illuminaci.
1: La lasagna bolognese.
0: Quindi, com'è fatta?
1: Non lo so, però quando la mangi da quelle parti lì è buona.
0: Ah, scusa, pontifichi, la lasagna è fatta come si deve e com'è quella bolognese non lo so. Flora, ma di che stai parlando? Te l'ho detto, tu oggi sei confuso, ti è successo qualcosa, io devo indagare.
1: È la pioggia che è un po' chimica.
0: La pioggia chimica. Ma cosa hai preso a colazione? Dimmi cosa hai, come hai che colazione hai fatto stamattina? Dimmi un po'. Cosa hai preso?
1: Un bicchiere d'acqua. Un altro bicchiere d'acqua. Bicchiere d'acqua. Due bicchieri sempre d'acqua.
0: Perché?
1: Far circolare bene il corpo.
0: Che colazione è?
1: No, che aspetta, è poi caffè, latte, biscotti, prima sì. Di uscire un frutto.
0: Un frutto, tipo mela?
1: Una banana anche.
0: Una banana. La lasagna alla bolognese è un'istituzione, la lasagna al forno per eccellenza, era il piatto tipico della domenica, dell'Emilia, per le feste, quando eravamo negli anni 60, oramai fanno tutti come te, i bicchieri d'acqua, il caffè latte. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao a tutti, buongiorno, Antonio da Roma. Dopo la sentenza della Corte Europea di metà luglio, pensi che Andrea voglia fare qualcosa di veramente pesante contro la FIGC? Ciao, grazie.
0: No, di veramente pesante, se capisco cosa vuoi dire tu, direi di no. Sentiamo un altro vocale.
9: Ciao Claudio, buongiorno a tutti. Senti, io volevo riprendere la notizia di ieri che tu hai già dato, quella del problema Wolstermann e la Juventus penso il sostituto, no? La cosa divertente sì. È che la notizia di ieri mattina della Gazzetta su questo pseudo problema che non esiste, perché questo ragazzo ha fatto 4 spezzoni in partita, ma comunque, e quindi non sappiamo dire se sarà un successo come giocatore o un flop, ma comunque è un prestito secco, l'anno prossimo se ne torna da dove è venuto eventualmente. Ma quello che mi fa ridere è che ieri sera tutte le televisioni locali o non hanno cavalcato questa notizia, creando opinioni, dibattiti di mezz'ora, un'ora parlando del nulla.
0: Certo.
9: Naturalmente il mercato di Juventus 5 giornate già fallimentare, secondo questi pseudo esperti, cioè buttati 18 milioni per Ekator, a parte che non sono 18, sono 16 pagabili in 3 esercizi, quindi sono 5 milioni l'anno. Comunque vabbè. Errore per acquisti di Colomboni, 50 milioni, no, non sono 50, sono 38 più 12 di bonus, pagabili in 3 esercizi. Quindi forse devono andare, prima di fare i giornalisti o i giornalisti, devono andare a fare un po' di lezioni di matematica o aritmetica base. Perché quando tu compri un po' di giocatore, geometria anche. Anche se lo paghi 38 milioni, non lo paghi 38 milioni cash, lo paghi in 3-4 esercizi. Quindi
0: non sanno fare i bilanci, e infatti poi alla fine ti condannano. Perché fanno credere al mondo delle cose. Mi è venuto bellissimo, Yves, mi sono venute fuori delle robe sta pausa, titoli anche, l'impero colpisce ancora, Marco da Crema mi ha mandato l'altro giorno i titoli dei giornali dell'8 ottobre, l'impero colpisce ancora con Suning che si comprava tutto il mondo, no? E poi vista la fine che ha fatto, però come te l'hanno descritto, con un miliardario e l'altro invece che truccavano i bilanci, gli altri. Oh mamma mia, Luigi, sulla nostra chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, scrive: il sistema continua imperterrito a mandarci arbitri che ci hanno sempre danneggiato per non smentirsi mai e proseguire sulla strada dell'affossamento della Juve. Altro che cambiamento! Tutte le società avversarie stanno zitte perché loro sta bene così. E con questo sistema hanno l'unica possibilità di vincere con la Juve. Questo è, purtroppo bisogna battere il sistema, dice Luigi, che è polemico e anche bello netto stamattina. Andrea da Chivasso Torino, l'idolo di Pomposa anni 70-80, buona giornata a Gobbi, no, l'idolo di Pomposa, dai, allora il podio è Yves, l'idolo degli Estensi, Giuliani, l'idolo delle Nazioni e Andrea, l'idolo di Pomposa, dai, l'idolo Pomposa
1: No, no, eravamo più fighi noi, dai, su.
0: Eravamo più fighi noi, ma non scherziamo minimamente. Capisco che tu vuoi pompare il Lido di Pomposa, però il Lido di Pomposa poca roba, dai, diciamoci la verità. Luigi da Manchester dice, ah, dimenticavo, Manchester più grigio non si può, è più oggerellina inclusa. Beh, visto l'inchiesta, Luigi a Manchester, cosa vuoi che ci sia al sole? Luigi, ma scusa, ci abbiamo l'inviato a Manchester. Luigi, ci racconti come stanno prendendo questa cosa i tifosi del City e come la stanno prendendo quelli dello United? Luigi da Manchester, raccontaci il derby United City in questi giorni, dai, facci divertire un po'. Marcello scrive: la Juve tace sempre, la Fondazione Sforna esposti meritoriamente, la società dopo aver votato Gravina tace anche sulla vicenda Marottaviglione, una strategia forse sabauda ma non certo fruttuosa, forse è meglio prendere atto, se non frega niente a voi. Riccardo dice: oggi è il mio compleanno, fino alla fine. Riccardo delle Marche, auguri, attenzione. E poi ancora Angelo, basta, tutte le volte te lo devo spiegare, Angelo, perché su tutto juve.com si dà spazio a chi offende la Juve. Angelo, lo si fa apposta per farvi sapere cosa dicono e poter controbattere. Tutto Juve è un sito che agglomera tutti i pareri sulla Juve, interni ed esterni, è il senso del sito. Tutto juve.com non è solo juve.com, è tutto, è come la rassegna stampa. Perché la rassegna stampa parli, la rassegna stampa parla di tutti i media. Tutto juve.com dà spazio a tutte le voci a difesa e in attacco della Juve, in modo che voi sappiate tutto quello che succede nel mondo totale riguardo alla Juve. Come lo devo spiegare, secondo te, definitivamente parlando, questa cosa qua?
1: Non ci sono altri modi, perché l'abbiamo detto in tutti i modi.
0: Io non so. Facciamolo in arabo, non lo so, magari in arabo ci capiscono meglio. Sentiamo un vocale da casa.
10: Bonjour Claude, bonjour Yves. Ici c'est Rafi de la Belgique. Aujourd'hui c'est vendredi et... actuellement, il y a 11 degrés et il pleut. Vous avez bien entendu, j'ai dit vendredi et pas vendredi. Je viens des Abruzzes d'Italie. Bonne journée et toujours, allez Juventus!
0: Yves, non ho capito niente, ma potrei ascoltarlo 50 volte. Bellissimo.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno Yves. Oggi è vendredì, ci sono 11 gradi e piove.
0: In Belgio.
1: In Belgio. Quindi, come ti ho detto prima, la pronuncia di vendredi, no, vendredi, come dicevi tu, ha marcato mica... anche quello.
0: Sei mica francese, io scusa.
1: Lo so.
0: Io se vuoi ti parlo in milanese, non so più neanche quello, parlo solo mio nonno. Figa, nani, stai molto buono. Allora, grazie, però come si chiama la nostra ascoltatrice che non ho capito?
1: Raffi,
0: bonjour anche a toi. Avec toi, come si dice anche a te?
1: Bonjour a toi. Bonjour a toi, abbreviato. Bonjour a toi.
0: Abbreviato, siete dei braccini in Francia, come i genovesi, risparmiate sulle lettere.
1: No, slang.
0: Lo slang. Luigi scrive: il sistema continua imperterrito come darci questi arbitri qua. È indispettito. Sentiamo un vocale da casa.
11: Ciao Claudio, ciao Yves. Ma questa storia dei biglietti di Sinner era ampiamente prevedibile, ma soprattutto perché anche la Juve adesso allarga... amplia i posti VIP allo stadio. Per chi? Per questi influencer pagati da pubblicità che occupano posti che potrebbero essere destinati a tifosi normali come me, che già ci vado io allo stadio ma non nella zona VIP. E quindi coloro che vendono i biglietti per Sinner era perché dovevano andare alle finals, creare il contenuto magari con una foto con 40 metri dietro Sinner, metterla su internet e diventare influencer e acchiappare click. Si va verso veramente la deriva totale.
0: Questa invidia, però Vabbè, però questa è invidia, dai. È come quando io invidiavo il conto in banca di Ronaldo. Dai, questa è invidia, Yves. Siamo tutti invidiosi un po' di questi influencer, diciamoci la verità. O no?
1: No, io sinceramente no, ti dico no. Non mi fanno caldo le frecce.
0: Dai, dai. Ah, scusa, a proposito, influencer, me l'ho dimenticato. È uscita su Prima Online la classifica del mese di settembre. Siamo sempre dentro le 15, siamo dodicesimi, eh. La Zuliani influencer è dodicesima per visualizzazione. Grazie, ragazzi, grazie.
1: Dobbiamo salire al decimo.
0: Ma non si può, al decimo c'è Scanzi. Oddio, sono a un milioncino di differenza di view, però Scanzi. Come fai a scansare Scanzi?
1: Lo scansiamo, dai.
0: Ma no, non ci si. Lei davanti ci sono i Mamma Santissima, quelli. Noi siamo limitati alla Juve, questi qua parlano di tutto, dai, non si può combattere. Come si fa a combattere? Oggi ho fatto una prova sui social, interessante, perché voglio capire. Ho programmato per mezzanotte un post sul delitto di Garlasco. Sai che io oltre la Juve non mi sono mai occupato di niente sui social. Così, sul detto, per vedere l'effetto, cioè voglio vedere in quanti mi mandano affa. Perché secondo me mi mandano affa e c'hanno pure ragione stavolta se mi mandano affa. Però vabbè, così, prima di dormire ho detto fammi vedere un po' l'effetto che fa. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
2: Rassegna Stramba. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno dalla redazione.
13: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nedal Malik Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato, come approvato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa americano, dopo le anticipazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, aveva dichiarato il segretario in un'intervista. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre.
3: Tre portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
13: Conflitto Mosca-Kiev, attesi domani a Miami i negoziatori ucraini per l'incontro con Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod, mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
3: La cronaca dalle prime ore di questa mattina: la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Nell'ambito dell'inchiesta il Pubblico Ministero ha chiesto 19 misure
14: misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
13: Trasporti, l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagi alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano. Nel capoluogo lombardo infatti bus e tram fermi dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 per lo sciopero di 24 ore proclamato da Alcobas e Confialtrasporti. Alla base della protesta le condizioni di lavoro, la sicurezza del personale, l'organizzazione dei turni e alcune questioni economiche e aziendali. Possibili disagi anche a Monza, in Emilia-Romagna e nel Chietino.
14: I motori, la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'ultima sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del Motomondiale 2026. 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. MotoGP in pista invece a Mandalika per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2. Turno iniziato con 35 minuti di ritardo per dei problemi tecnici di connessione durante le practice di Moto2. Nella notte prove libere a Bezzecchi che in 1 minuto 30 secondi e 132 millesimi ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin.
13: È tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Il 9 ottobre del 2018, grazie all'archivio di Marco da Crema, c'era una prima pagina della Gazzetta che suonava così: Figi, beh, il solito fango su CR7 naturalmente, la Juve, ma FIGC verso le elezioni, la A sta con Gravina, rilanceremo il calcio insieme, intesa siglata, è arrivato l'uomo che cambia il calcio, Gravina. Oggi su Repubblica, caso Malagò, uno paga per tutti, il segretario Brunelli fuori dalla FIGC, verso il taglio che non ci vuole più. Ora che la giostra si è fermata, lo sport può finalmente trovare un colpevole. Su Repubblica, risolta la questione del mancato tesseramento di Malagò con il commissariamento della Federcalcio ad opera dello stesso Malagò, in funzione di nuove elezioni per eleggere nuovamente Malagò, è arrivato il momento di far pagare il conto della vicenda. E la responsabilità finisce tutta sulle spalle del segretario generale della Federcalcio, Marco Brunelli. A giorni, probabilmente lunedì, sarà licenziato dalla federazione. C'è infatti la sua firma sulla certificazione della candidabilità di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC, nonostante il requisito mancante e ritenuto non dispensabile dal CONI del tesseramento. La motivazione è anche tecnica. Una volta che è passato il principio per cui il tesseramento fosse obbligatorio per partecipare alla corsa elettorale, non si può permettere che la nuova candidatura sia nuovamente vidimata dalla stessa persona a cui è stato imputato l'errore. Sarebbe almeno paradossale. In merito, il CONI è stato durissimo, rilevando gravi omissioni, negligenze ed irregolarità nella gestione degli organi direttivi federali. Ma allora a casa tutti, dico io! Deciderà ovviamente il commissario Malagò, appena tornerà da Berlino, dove rappresenta la Federcalcio all'UEFA, dove ha aiutato Ceferin a ricandidarsi. Brunelli potrà impugnare il licenziamento. come sostituto, dunque chi facciamo sostituto, vediamo un po', chi mettiamo segretario generale della Federazione Italiana Gioco Calcio, vediamo un po', e poi c'è Giancarlo Viglione, responsabile legale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Più di una componente, l'asso calciatori e l'asso allenatori, ma anche la D dell'Atalanta per Cassi, ma anche Marotta in primis, che lo aveva richiesto a settembre, spinge che il ruolo venga affidato a lui, ritenendolo il garante della continuità tra passato e futuro. Viglione è il garante della continuità tra passato e futuro, così come Butti è il garante dei calendari. La nomina potrebbe avvenire immediatamente oppure dopo l'elezione di Malagò, ma comunque andrà trovata una figura che gestisca l'ufficio per le candidature o la candidatura, se ci sarà solo quella di Malagò, da presentare entro il prossimo 4 novembre. Intanto è emerso un nuovo caso tesseramento e riguarda l'asso allenatori di Ulivieri, l'uomo col campotto d'estate. Dopo il ricorso di un dipendente accusato di rimborsi e spese falsi e assolto dal Tribunale di Firenze, è emerso come due membri del collegio di garanzia AIAC non fossero tesserati. Chi ne ha certificato il ruolo a questo punto rischia lo stesso destino di Brunelli. Cioè, hai capito, Yves? Qua stiamo tesserando da anni gente che non ha la tessera. E la stiamo candidando, e poi magari anche leggendo.
1: Beh, mi propongo, se vogliono darmi una tessera anche a me.
0: E a questo punto proponiti, scusa, che problema c'è? Tanto se lo possono fare tutti, attenzione. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Gianni da Nizza è stizzito. Dice, mi dispiace, ma in Belgio non si parla un buon francese. Vabbè, allora Gianni da Nizza, mandacelo tu. Gianni, mandaci un vocale in francese. Se non si parla in Belgio un buon francese, facci sentire da Nizza l'accento che fa. Massimo da Campli dice, ma guarda che di buono c'è anche il timballo abruzzese, con ragù bianco, con sacco cante sopra. Ci avete fame, ragazzi? Oh, sono le 10 del mattino, già ci avete fame, mi sembra, Sfatiamo, scrive Daniele da Varsavia, dove si parla un buon polacco, il mito dell'algoritmo sfortunato. Un algoritmo non è un oracolo, ma uno strumento che risponde ai parametri impostati, pesi, coefficienti di penalità, variabili decisionali, regole euristiche possono condizionare sensibilmente il risultato e dunque il calendario. Altro che sfortuna. La questione è tecnica, non è cabalistica. Per fugare ogni dubbio basterebbe rendere pubblici i codici e i parametri utilizzati per i calendari. Solo così potremmo verificare se questa squadra, quale... cartonata, abbia beneficiato di eventuali scelte tutt'altro che neutrali, perché la casualità si dimostra, non si proclama. Mister Frank, la Juve vista dalla curva, ciao, how are you, come stai, come non sa va, come la va?
15: Ciao Claudio, buongiorno a tutti, bene dai.
0: Bene, benissimo, com'è la temperatura dalle tue parti? Piove, c'è il sole, si sta bene, com'è?
15: Adesso è nuvolo, non so se piove perché non lo vedo da qua, però non credo.
0: Attenzione, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, cielo nuvoloso anche dalle parti di Mr. Frank, la Juve vista dalla curva. Francesco, ma che succede? Cosa sta succedendo? Duro comunicato della curva sud della Juve che dice la curva non è un capro espiatorio, sentirete il nostro silenzio. A Juve Lazio praticamente la curva della Juve si sospende da sola e non entra allo stadio. Che succede?
1: Niente, abbiamo Francesco frizzato.
0: Francesco ci è rimasto male, frizzato su questa grande notizia del giorno.
15: Non so, grande. Vai e vieni, non so.
0: Vai e vieni. Attenzione, chiudiamo, esci e cerchiamo poi di far rientrare, sperando con miglior sorte, Mr. Frank, perché queste nuvole, questo comunicato della curva lo stanno un po'. Sentiamo un vocale da casa nel frattempo.
16: Alessio da Bollate, volevo dire un attimo la mia sulla questione dello sciopero che vogliono fare in curva.
0: Sentiamo,
16: i ragazzi, lasciar vuota la curva con la Lazio, secondo me è sbagliato e ti spiego perché. Premettiamo che non sta parlando un ignorante della materia, anche perché io dall'88 ho iniziato ad andare allo stadio, al comunale, Poi negli anni 90 sono entrato all'interno del gruppo dei Viking fino a fine anni 90, più di 10 anni, andavo dappertutto, quindi so un po' di quello che stiamo parlando, della mentalità ultra, tutto questo.
0: Le dinamiche.
16: Però vogliamo dire che facciamo il gioco di questa gente qua? Che cosa volevano loro? Volevano squalificarci la curva. Che cosa stiamo dicendo da settimane? Volevano lasciarci la curva vuota contro la Lazio. Ebbene, non è andata così e ce lo stiamo facendo noi stessi con le nostre mani. Mi sembra un po' che siamo un po' dei tafazziani da questo punto di vista. Allora, con tutte le ragioni che hanno,

0: però la battaglia che stanno facendo, poi entriamo naturalmente se volete nel merito, ma è per le diffide e i provvedimenti post derby di Torino, non c'entra niente con la voltata di spalle e la multa data alla Juve dopo la partita Juventus Atalanta. Il comunicato è questo: basta, la curva non è un capro espiatorio, quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, una gestione dell'ordine pubblico che invece di prevenire ha contribuito ad alimentare una tensione sfociata nell'inevitabile contatto tra le tifoserie. Parliamo di Juve-Toro del maggio scorso, Toro-Juve per meglio essere precisi. E oggi, a distanza di tempo, arriva il conto: diffide, provvedimenti, modalità investigative che riteniamo assolutamente sproporzionate rispetto ai fatti contestati. Ci chiediamo come sia possibile che dopo una gestione, tra virgolette, che avrebbe dovuto impedire l'escalation degli eventi, la responsabilità finisca per essere scaricata esclusivamente sulle persone individuate a posteriori, mentre è calato il silenzio sui lacrimogeni sparati ad altezza uomo, uno dei quali ha causato ferite gravissime alla testa a un tifoso del tutto estraneo agli eventi. Per inciso, il tifoso porterà i segni per tutta la vita, con le ovvie conseguenze. Di più, alcuni episodi, come l'inopinata fermata di un pullman di tifosi, tra cui lo stesso ragazzo ferito, poi obbligati a scendere, a confluire nel corteo, nonché frasi palesemente minacciose pronunciate dai funzionari della Polizia di Stato del tipo «state rialzando troppo la testa, ma noi ve la schiacciamo sul nascere», ingenerano fondati dubbi che si sia al cospetto di una strategia preordinata finalizzata a favorire quanto poi accaduto. A corollario di tutto ciò appaiono altresì del tutto immotivate le sanzioni pecuniarie combinate da alcuni ragazzi per corteo non autorizzato, per non aver utilizzato le ipotetiche navette, oltretutto non presenti in loco, tantomeno annunciate, quando invece lo stesso è stato imposto dalle forze dell'ordine presenti. In ogni caso, nessuno può pretendere di trasformare una gestione discutibile, e siamo generosi nel definirla in questo modo, dell'ordine pubblico in una condanna collettiva. La curva non chiede impunità. La curva chiede giustizia, proporzionalità e verità. La curva chiede che vengano accertate tutte le responsabilità, comprese quelle di chi avrebbe dovuto impedire che i cortei delle due tifoserie si potessero trovare a distanza di poco metri uno dall'altro. Perché non può esistere una giustizia a senso unico. Non accetteremo in silenzio che vengano colpiti i nostri ragazzi con provvedimenti sproporzionati, né che si utilizzi la repressione come unica risposta alle problematiche del calcio. Contro gli eccessi, contro le generalizzazioni. Chi ha sbagliato dovrà rispondere, chi ha gestito quella giornata dovrà assumersi le proprie responsabilità. Sabato 10 ottobre alle ore 15 ci troveremo davanti alla curva. A Juve Lazio resteremo fuori. Se non volete sentire la nostra voce sarete costretti ad ascoltare il nostro silenzio. Questo è il comunicato dei gruppi della Curva Sud. Mister Frank, la Juve vista dalla curva, praticamente per i fatti del derby dell'anno scorso, la curva della Juve si autosospende da Juve Lazio e dice: noi vogliamo pagare, o meglio, deve pagare chi deve pagare, se è responsabile, ma devono pagare anche quelli che hanno consentito, tra virgolette, che le tifoserie di Juventus e Torino si trovassero a contatto, con tanto di conseguenze anche fisiche per un tifoso della Juventus.
1: Sì, praticamente, buongiorno a tutti e scusate l'intoppo, ho avuto dei problemi tecnici. No, va bene. No, vabbè, il comunicato è abbastanza chiaro e fa delle denunce precise su chi ha organizzato l'evento e l'afflusso allo stadio nel derby, che stando a quello che dice il comunicato è stato fatto in maniera abbastanza grossolana, usiamo dei termini così un po' edulcorati, perché è stato permesso ai due cortei di arrivare allo stadio contemporaneamente, di arrivare a contatto, quando invece chi doveva organizzare l'ordine pubblico avrebbe dovuto fare arrivare i cortei in tempi separati. Addirittura il comunicato parla che non ci doveva essere il corteo della Juve, ci doveva essere delle navette che dal punto di incontro che era prefissato avrebbe dovuto poi scortare i tifosi della Juve nel settore ospiti. Queste navette non c'erano. Anzi, è stato organizzato questo corteo, sempre stando a quello che dice il comunicato, da parte delle forze dell'ordine. Cioè, sono le forze dell'ordine che invece di fornire le navette per arrivare allo stadio, ha praticamente obbligato a fare questo corteo. Addirittura ha obbligato anche i pullman, dei pullman che non erano dei gruppi, come quello del tifoso che è rimasto ferito, che non era in un pullman dei gruppi. È stato questo pullman è stato costretto a fermarsi, a far scendere le persone e ad aggregarsi a questo corteo, che poi è venuto a contatto con la tifoseria

0: del toro. Quindi è
1: Sì,
0: stato
1: però
0: proprio.
1: scusami, scusami, io leggendo un po' il comunicato della curva sud della Juve, cioè, ci intravedo anche cioè, una velata accusa, cioè, secondo me che andrebbe un po' analizzata perché è pesante, cioè, sostanzialmente la sintesi è sono le forze dell'ordine che hanno fatto in modo che ci fossero contatti tra le due tifoserie per poi bastonare quella della Juve e dirgli state alzando un po' la testa, cito, ve la schiacciamo noi, cioè, un po' pesantino.
0: Ma cioè, l'accusa è precisa, certo, assolutamente, ma il sospetto viene perché non si capisce come sia stato possibile far arrivare contemporaneamente le due tifoserie a contatto. Magari si poteva far entrare quelle del Toro perché giocano in casa e quindi ovviamente si fanno entrare prima loro e la tifoseria ospite si tiene in attesa come succede ovunque chi ha modo di arrivare alle partite della Juve può già vedere ai caselli dove vengono fermate le tifoserie ospiti per farle arrivare allo stadio tutte insieme all'ultimo momento proprio per evitare contatti con la tifoseria di casa, quindi si poteva benissimo evitare e in altre occasioni è stato evitato, in questa occasione non è stato evitato questo contatto, quindi insomma diciamo che perlomeno c'è stata una così poca attenzione, cioè una sottovalutazione dell'evento e che è strano perché voglio dire non è la prima volta che si gioca il derby di Torino quindi tutto questo tutta questa disorganizzazione ha portato la cosa più grave assolutamente è il ferimento del tifoso no, tra
1: Certo.
0: l'altro insomma pare addirittura colpito da un lacrimogeno sparato da un elemento delle forze dell'ordine. E in più ha portato una conseguenza dal punto di vista della giustizia sportiva, perché le trasferte della Juve sono vietate fino alla decima giornata. E in più adesso arrivano anche multe da Aspo a pioggia, tra le varie accuse che vengono rivolte, cioè multe date per corteo non autorizzato quando a far organizzare il torneo, a far sì che ci sia questo corteo, sono state proprio le forze dell'ordine, perché le navette non c'erano, quindi per forza se tu li fai riunire tutti in un punto e questi devono arrivare allo stadio, arrivano in corteo, è normale, e quindi nel corteo non autorizzato, ma che alternativa avevano per raggiungere lo stadio se non in corteo? Oltretutto obbligando anche chi magari non voleva far parte di questo corteo, ma arrivare allo stadio per mezzi propri, obbligandoli comunque ad andare a far parte di questo corteo per controllarli tutti. Controllarli poi abbiamo visto malissimo. Quindi è chiaro che insomma, il comunicato dà fa delle denunce ben precise. Poi non so, tutto andrà verificato, però mi pare che in questo momento, nell'attesa che venga verificato, chi ci sta pagando il prezzo peggiore siano i tifosi, la tifoseria organizzata della Juve e il tifoso che è stato ferito. Insomma, in tutto questo.
1: Che è la cosa più importante di
0: No,
1: quella
0: perché
1: vicenda
0: pare che
1: che
0: questa cosa sia
1: dimenticheranno
0: stata un po'
1: tutti.
0: dimenticata, sta cosa del tifoso ferito, insomma,
1: Sì.
0: pare che sia stata un po' così. Di questa cosa, di questo derby rimane il tifoso ferito, e purtroppo in maniera grave, e rimane il fatto che la tifoseria per 10 giornate non può andare in trasferta e rimane il fatto che adesso arrivano queste piogge di Daspo e multe.
1: E rimane anche un'altra cosa, cioè al di là del merito della vicenda, rimane l'effetto. Quindi il tifoso, diciamo, estraneo che guarda da fuori, dice, però abbiamo fatto una settimana a dire che tutto il mondo voleva la squalifica della curva, no? Per Juventus-Atalanta, poi è arrivata la multa e abbiamo dibattuto sulla mediaticità contraria alla Juve che ci voleva privare della curva in Juve-Lazio. L'effetto è che la stessa curva si autosospende per Juve-Lazio e quindi sarà la curva vuota, è un po' come farci del male da soli.
0: Sì, guarda, se poi tu chiedi un mio parere personale, io ti dico che non sono d'accordo il fatto di lasciare la curva vuota con la Lazio, perché insomma qui si va a colpire, a punire la squadra e la società che mi pare che in questa situazione niente abbiano a che fare, insomma, una protesta ci poteva essere, però insomma, in questo caso. Cosa vuoi che gli interessi alle forze dell'ordine se la tifoseria non entra con Juve Lazio? Se
1: Infatti.
0: vai soltanto a colpire la squadra. E in questo momento non mi sembrava il caso, però. insomma, la decisione è stata al momento è questa, e quindi
1: c'è chi dice si potevano fare 15 minuti di silenzio, stare fuori 15 minuti e entrare dopo, insomma.
0: Ma si poteva fare tante cose, è stata presa questa decisione, io non la condivido, però insomma posso capire che chi cioè, i membri dei gruppi organizzati che vedano dei propri compagni colpiti da DASPO e da multe e tutto quanto, insomma, non abbiano presa alla leggera la situazione, quindi è chiaro che la solidarietà di gruppo viene prima di tutto il resto.
1: Quello è evidente. Si è riaperta la dialettica, caro il mio Mr. Frank. Chi questa mattina non ne può più e non vorrebbe che ci fossero più gruppi organizzati, quindi che non esistesse più il tifo da curva, chi c'ha l'abbonamento in Curva Sud, che scrive: ve ne accorgerete, a Juve-Lazio ci sarà uno silenzio spettrale perché senza la curva si sentono solo i tifosi ospiti. Siccome è anni che andiamo avanti questa cosa, tu che sei anche, tra virgolette, un esperto di campionati esteri, segui anche come viene sviluppato il tifo in Spagna, in Francia, in Inghilterra, in Germania, tu ce l'hai una soluzione a questa cosa o no?
0: No, non c'è. È una questione culturale. Cioè, in Italia chi va allo stadio che non va in curva non canta. E quindi, a differenza di quello che succede, ad esempio, in Inghilterra, dove cantano tutti. Purtroppo non c'è una soluzione, o canta la curva o lo stadio è spettrale. L'abbiamo visto nei periodi post inchiesta Last Banner, piuttosto che insomma quelle situazioni lì. Abbiamo vissuto stagioni di stadio silente, quindi chi è contro i gruppi canti lui, cioè, nel senso che se cantano tutti a me va bene uguale, però purtroppo non è così, e quindi se per uno stadio vivo che sostenga la squadra, i gruppi organizzati servono. Volenti o nolenti, mi spiace per chi l'ha persa diversamente.
1: Ma una via di mezzo, io stamattina stavo analizzando un po' le varie tifoserie, dicevo, ma una via di mezzo, tipo, mi è venuto in mente il Real Madrid. Cioè, il Real Madrid cosa fa? Ha lasciato uno spicchietto tutto di bandiere bianche, no? Dove ci sono gli ultras, quelli pesanti dentro la porta, e il resto dello stadio invece no.
0: Quella non può essere una soluzione. Cioè, chi si ricorda, chi conosce un po' un minimo di movimenti ultras del passato, sa che una volta andare a giocare a Madrid era veramente un inferno. C'erano gli Ultrasur, che erano un gruppo tosto, come a Barcellona c'erano i Boixos, che erano un altro gruppo tosto. Oggi Barcellona e Real Madrid sono due eventi che ti vengono messi nel pacchetto turistico. Il turista viene a Madrid, viene a Barcellona, nel pacchetto turistico c'è anche la visita a vedere una partita della squadra di casa. E come stanno facendo anche a Milano col Milan, era paradossale, io ricordo l'ultima giornata di campionato col Milan che perdeva in casa col Cagliari, e le immagini inquadravano tifosi giapponesi con la sciarpa del Milan che sorridevano, facevano tutti festanti le foto. Cioè, questa è la situazione che c'è oggi a Madrid e a Barcellona.
1: Ci arriveremo anche noi, scusa, ci abbiamo già lo stadio degli influencer.
0: Quello è purtroppo il timore che si vada in quella direzione lì, cioè la partita viene messa nel pacchetto turistico insieme al museo, insieme alla visita della città e tante altre cose. Quindi a Madrid sì, si sono inventati sta cosa che c'è lo spicchietto, ma non sono gruppi organizzati, insomma, dai, oggi giocare a Madrid non è come quando ci giocavano, io non so, tu hai modo di parlare con calciatori del passato, chiedi com'era giocare a Madrid, sì. Io ricordo certe robe, tante robe che poi molte volte è stato anche squalificato a Santiago Bernabeu, perché veniva lì ogni, quindi anche a Barcellona. Oggi sono tifoserie, sì, certo, l'ambiente è sempre caldo, però non è l'ambiente di una volta. Ora, io non dico che anche alla Juve ci bisogna tornare agli anni 70, anche se la curva era lo stadio era ben altra roba negli anni 70, però anche così, cioè, ripeto, si può cantare anche dalla tribuna est, si può cantare anche dalla curva nord, si può cantare anche dalla tribuna ovest, si può anche tifare così, insomma, i cori bene o male si conoscono, ma non c'è quella cultura di farlo, quindi se non cantano i gruppi in curva sud, non canta nessuno allo stadio.
1: Allora, spaccatino della chat, prima di fermarci per una piccola pausa. Stefano dice: non ha nessun senso lasciare vuota la curva, le forze dell'ordine non gliene frega niente. Francesco da Ischia: il comunicato da Sud è stato forte e chiaro, io sto da parte loro perché la colpa sono delle forze dell'ordine che non hanno gestito bene e stava cascando anche un morto, fortunatamente soltanto ferito. Luigi da Torre Annunziata: volevo precisare a Francesco, che saluto, che possiamo anche togliere con certezza il pare per testimonianze dirette di quello che è accaduto. Il ragazzo juventino colpito nei fatti del derby è stato preso alla testa per un lacrimogeno lanciato ad altezza uomo. Sì, ho capito, però noi non è che possiamo, finché non vengono accertati i fatti, noi dobbiamo stare sul condizionale. Luigi, abbi pazienza.
0: No, come si fanno? Le notizie che avevo anch'io in presa diretta erano quelle, poi sai, no, certo, io non ero però presente, quindi non...
1: Esattamente, nemmeno io. Ma come si fa a non vedere che si è trattato di un vero e proprio trappolone per la tifoseria degli juventini? Bisognerebbe solo essere degli stupidi per non vederlo. Alessio da Bollate vuole solo puntualizzare che noto con piacere che l'ospite è praticamente d'accordo con quello che ho detto io. Alle forze dell'ordine cosa vuoi che gli importi se si lascia la curva vuota? Così danneggiamo noi stessi. Parlo in prima persona, scusatemi, anche se non faccio più parte di gruppi ultra, perché comunque, avendo vissuto quella realtà parte della mia vita e ne vado orgoglioso, mi sento un po' tirato in causa. Tutto perfetto il comunicato, ma bisogna trovare un altro modo per protestare. Io, da ignorante adesso della materia, mi può venire in mente, non so, fare dei ricorsi, andare per vie legali, ma lasciare la curva vuota non vedo che cosa posso ottenere. Grazie e ancora scusatemi per aver scritto, ma ci mancherebbe. Nuovamente Alessio da Bollate. Massimiliano da Roma: ricordatevi quando lo stadio era una bolgia, facevamo paura a tutti. Senza lo Sud lo stadio diventa un teatro, senza ultras non c'è partita. Daniel dice: perché deve sempre pagare la squadra problemi di altri? Mettessero i tifosi via casse volume alto, fine di questi problemi ridicoli, dice lui. Luca da Genova aggiunge che la curva è geniale contro dei provvedimenti assurdi, errati, faziosi e forse ad hoc, reagisce contro la squadra che non è responsabile di nulla, quindi il marito per fare il solito tafazzismo. Infine Fabrizio da Parma scrive: ho letto il comunicato, sono d'accordo sul fatto che non si debba spegnere l'attenzione su responsabili dell'ordine pubblico, il comunicato in sé mi sembra un po' grossolano, invece percepisco come sbagliata la protesta allo stadio in occasione di Juve-Lazio. Il giorno successivo verrà certamente venduta, se ne parleranno, come un fatto proprio dei tifosi della Juve, magari interpretata contro la società e subito derubricata. Cioè, in sostanza, Fabrizio dice...
0: No, sottolineo, sì, cosa importante, che il comunicato è firmato da tutti i gruppi della Sud, cosa che non, sì, accade spesso, è che tutti i gruppi della Sud abbiano firmato questo comunicato, quindi cioè, da quel punto di vista c'è unità. Quindi, siccome non capita molto spesso, questa cosa va sottolineata, è firmato da tutti i gruppi della Sud il comunicato.
1: Giusta precisazione. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1, 4-6, 6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. E c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso anno, venendo eliminato a sorpresa dall'Australia Jordan Smith, poi vincitore della competizione. I motori MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per le prequalifiche. Slitta l'avvio del turno a causa di una bandiera rossa durante la Moto2 per problemi tecnici. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'ultima l'unica sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del Mondiale 2026, 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. Il calcio, la lunga sosta per le nazionali si sta per concludere, nel weekend torna il campionato e riparte la corsa anche in Europa delle big. Poco più di un mese in cui si concentreranno 6 giornate di campionato con un turno infrasettimanale, 3 della League Phase delle Coppe Europee e 6 scontri diretti. Il sesto turno della stagione si apre domani e si chiude domenica. Occhi puntati su Como Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo, l'Inter ospita il Parma di Gilardino, Cagliari Juventus è una sfida ai piani alti. Il basket a Monaco, la Virtus parte con la marcia alta, va sul più 14 ma il Bayern ricuce. Il primo tempo si chiude comunque con i ragazzi di coach Mumbro avanti 52-43. I padroni di casa provano a rientrare ulteriormente nella ripresa, tornano anche a meno 5, ma un Mur ispiratissimo trascina a Bologna una vittoria in trasferta importante e convincente per le bunere. Sul campo neutro di Belgrado l'Olimpia Milano va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire e all'intervallo lungo torna a meno 6. Milano prova a riavvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Ord e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interne e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
1: Attenzione, giochiamo con la maglia rosa, Cagliari, giochiamo con la maglia rosa, è ufficiale. Maglia rosa che vuol dire numero uno, ma vuol dire anche storia della Juve. Oh, il giorno del nostro compleanno giochiamo in casa con Napoli, Francesco, primo novembre.
0: Eh sì, già segnato sul calendario.
1: Pensa, pensa, Juve-Napoli, il giorno del compleanno della Juve, con Spalletti, col tatuaggio del Napoli che gioca contro la sua squadra, però da allenatore della Juve.
0: Dall'altra parte Allegri.
1: Dall'altra parte Allegri! Guarda che calcio, Il calcio è veramente, e l'ha inventato il diavolo.
0: Scherzi del calendario, questo calendario un po' dispettoso così,
1: questo calendario
0: che fa giocare tutte le partite in casa a una certa squadra milanese all'inizio del campionato.
1: Vabbè. Vabbè, capita, è sfortuna, dai. Anche te. Ah, Yves, ci siamo dimenticati di Calcio e Finanza, non siamo andati a vedere i dobloni. Dai, aprimi un attimo, che poi andiamo sulla formazione della Juve con Francesco. Aprimi un attimo Calcio e Finanza. Cosa vedono i miei occhi? Su Calcio e Finanza, Yves da Roche? Eccolo qua, su sfondo nerazzurro, tanto per cambiare. Gianluca Rocchi entra in DAZN. L'ex designatore ospite fisso la domenica.
6: Da qualche parte doveva andare, no?
1: Non ci posso credere, è bellissimo. Francesco, com'era? Non ci possono più sorprendere, no. Con effetti speciali.
0: Non ho parole, va bene così, insomma.
1: Indovina quando avverrà il debutto?
0: Domenica, no.
1: Domenica con?
0: Cagliari-Juve.
1: Cagliari-Juve.
0: No, vabbè, però la situazione in federazione è veramente incredibile. Io non, veramente quando sentivo questa soluzione, che tra l'altro viene fatta passare come una cosa normale, cioè viene fatta passare come, tranne qualcuno che si è un po', qualcuno che ormai magari è più indipendente, quindi può fare, non deve più rendere conto a editori vari, ma è veramente da parte dei media, del mainstream, viene fatta passare come una cosa normale quello che è successo in federazione. È incredibile, già viene fatto passare, addirittura adesso si parla di promuovere Viglione a segretario generale, cioè uno che nell'inchiesta Arbitropoli perlomeno c'erano delle intercettazioni in cui viene tirato in ballo abbastanza così inequivocabili, e adesso, e quindi già diciamo che agli occhi del pubblico, insomma, questa cosa non è passata inosservata, addirittura viene promosso. Cioè, qui siamo veramente al, non so, a un capolavoro veramente.
1: Scusa, abbi pazienza. In attesa di, leggo da Calcio e Finanza, in attesa di ritornare forse un giorno nel mondo arbitrale, c'è Luca Rocchi, è pronto a fare il proprio debutto come nuovo opinionista di DAZN. Guarda, è andato talmente bene in Open VAR che giustamente facciamogli fare l'opinionista. L'ex arbitro responsabile della Camp, la Serie A e B, coinvolto di recente nel caso Arbitropoli, lo scrivono pure loro, per il quale è stata disposta archiviazione, sarà tra i protagonisti fissi di Fuori Classe, powered by Haier, lo show della domenica sera della piattaforma di sport in streaming condotto da Diletta Leotta. Vedo la Diletta Leotta, qual sarà la prima domanda che farà Rocchi finito Juve Cagliari? Ma secondo lei era un arbitro gradito o sgradito questo?
0: No, ma poi se l'obiettivo di Rocchi è quello di rientrare nel mondo arbitrale, ma che opinioni vuoi che darà? Non darà mai contro al designatore o agli arbitri che ci sono lì, farà un po' come Marelli, no? Che quando faceva l'influencer, no? Attaccava tutte le decisioni possibili e immaginabili. Adesso va in televisione e le difende tutte, quindi praticamente non sbagliano mai. E cosa vuoi che farà? Farà la stessa cosa Rocchi. Quindi il parere di Rocchi
1: ha già rilasciato una dichiarazione Rocchi.
0: Ah, sì?
1: Attenzione. Desidero ringraziare DAZN per questa nuova opportunità. Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove. E questa mi entusiasma particolarmente, perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio. Non vedo l'ora di ripartire, di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica e nelle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali. Ma come, non aveva subito la gogna mediatica? Adesso chi restituisce le cose a Rocchi? Ti ricordi gli editoriali del Corriere dello Sport?
0: Sì.
1: Ecco qua, promosso.
0: No, ma poi vediamo, se lo spirito sarà quello di uno che vuole poi rientrare nel mondo arbitrale, le sue opinioni francamente a me interessano poco, perché saranno opinioni che non andranno mai contro le decisioni e quindi non... Magari ci spiegherà perché non è stato. Troverà il modo di giustificare qualsiasi tipo di errore, e ma non è, non, a me questi opinionisti che vanno in televisione, ex arbitri che vanno in televisione, sinceramente non è che mi entusiasmano, cioè, tanto poi alla fine le immagini sono lì, le vediamo tutti, ognuno si fa la propria idea e non è che arriva uno a farmela cambiare. Io vedo una cosa e per
1: vergognati,
0: me...
1: Vergognati.
0: No, ma guarda, io
1: vergognati, il caso Roucalulu. Vergognati, caso Roucalulu, ti devi vergognare, il caso dell'anno.
0: Vergognarmi no, però serenamente ti posso dire che quello lì era calcio di rigore.
1: Cioè, non è che... caso dell'anno.
0: Il caso dell'anno, non lo so, la partita è finita 2-0, non lo so, l'Atalanta, non lo so.
1: Dava espulso Ederson, però.
0: No, oddio, allora, cioè, nel senso, anche il gol del Milan, anche se poi ci hanno spiegato che non era da che era regolare, il gol del Milan a Torino era nasce da un, da un questo. Quindi...
1: Bravo, no, la sai qual era la curiosità? Scusa, ma Enrico Rocchi. Il metodo Rocchi contro la linea Orsato. Cosa dirà? Cioè, quando si proporrà lo Juventus Milan di turno con lo Step on Food, cosa dirà Rocchi ad Azzon? Dirà, quando c'ero io, questo era Step on Food. Adesso però non è più, quindi...
0: Cosa dirà? Io preferisco la linea Orsato, ti dico la verità. Mi sta bene. Infatti, dopo il Milan avevo detto, mi sta bene, mi prendo questo gol subito che nasce da un contatto sospetto. A patto che la linea rimanga quella, e la linea è rimasta quella, l'arbitro in campo la trattenuta di Kalulu l'ha giudicata di poco conto e quindi non passibile di rigore.
1: Però Orsato invece ti ha detto però Orsato, la linea Orsato ti ha detto che quello era rigorissimo, mentre quello con il Milan no.
0: È un errore arbitrale da campo. Io l'errore da campo lo accetto, ci può stare. L'errore al VAR non,
1: o meno.
0: Lo accetto meno, ecco. Quindi meno interviene il VAR meglio è per me. Quindi...
1: Allora, qui si stanno sbizzarrendo sulla chat. Marco da Crema è impazzito, non ci sta più dentro, ti saluta. Da Guido Rossi alla presidenza di Telecom a Rocchi e da Zon, una storia di promozioni per il lavoro svolto. E però ci sta, perché qualcuno dice ma illazioni, ho capito, ma voi fate di tutto per farci fare le illazioni, dai, o no? Cioè, come Butti, ho sentito in settimana, no, perché la professionalità di Butti, ragazzi, ma solo per questione di, si chiama opportunità, cioè con tutto quello che è uscito in estate, cioè ma Butti si deve spostare, ma per opportunità,
0: Non si fa il calendario addirittura
1: tutte le volte, come adesso che vedrò che nelle prossime 6 giornate la Juve gioca 4 in trasferta invece a Milano il contrario, lo tirerò fuori, è evidente.
0: No, perché poi ti dicono ma poi più avanti succederà il contrario. Sì, ma adesso
1: ma più avanti è finita la stagione.
0: Adesso che si indirizza un campionato.
1: Tudor l'hanno licenziato ad ottobre, non a maggio.
0: Esatto, e adesso un conto è lavorare con tranquillità e tutto, un conto è che poi tu a marzo mi fai giocare tutte le partite, dopo che le ho giocate tutte in casa all'andata, ma le fai giocare 3 o 4 di fila al ritorno a marzo, quando magari ho già 10 punti di vantaggio sulla seconda, quando poi magari mi posso anche permettere di fare dei turnover ragionati, perché la posizione in classifica è un po' più tranquilla, è diverso. Ma è possibile che succede sempre? Potrà succedere, no? Che una certa squadra di Milano gioca le prime partite in trasferta. No, è possibile che è sempre il contrario, possibile che è sempre così. Come l'altra volta che abbiamo detto, possibile che, che la partita dopo l'ultima del girone di Champions è sempre in casa con una neopromossa, ma sarà un caso, ma sempre? Può succedere una volta? Ma queste sono cose che, questi dubbi, uno se li pone perché? Perché c'è Butti e ha sentito le intercettazioni di Butti, e quindi è chiaro che poi la gente non è tranquilla quando vede queste situazioni qua, perché poi magari, anche se non sono vere, magari sono veramente casuali, ma la gente penserà sempre che c'è Butti. Adesso penserà sempre che c'è Viglione.
1: Uno che ha esultato con Inzaghi a San Siro insieme a Marotta a bordo campo lo scudetto dell'Inter, Viglione, promosso segretario,
0: che rompe il C a bestia, come c'era nelle intercettazioni.
1: Cos'è che fa? Rompe il C a bestia?
0: Ma le intercettazioni.
1: Il contorno, rompe il contorno.
0: C sta per quello che sappiamo tutti per cosa stava. Per cui è chiaro che ma questa gente fa ste robe senza neanche nessun problema. Questi decidono che è Malagò il loro uomo e se ne fregano se non è tesserato. Dice, ma sì, lo facciamo, ma non è testato, ma sì, poi troviamo un modo. E infatti l'abbiamo visto che modo, ma uno che è irregolare, che non può nemmeno essere indagato dalla giustizia sportiva perché non è tesserato, adesso diventa commissario e preparerà la sua elezione tra 2 mesi, 3 mesi. Ma stiamo, cos'è, una barzelletta, dai,
1: è una barzelletta. Però c'è un lato positivo, scusa, siccome io sono vedovo di Open Bar, che era il mio format preferito dopo La Casa nella Prateria, adesso me lo farò occhio Open Bar praticamente, in diretta.
0: Eh sì, ma se il VAR non interviene mai c'è poco da fare Open Bar.
1: Mannaggia,
0: saranno vero, pochi gli episodi.
1: Niente da fare, non mi vogliono far tornare Open Bar. Allora, saremo costretti a rifare io e ritireremo fuori un format del passato. Chissà come mai ci siete di mezzo sempre soltanto solo voi. Me l'ha ricordato tra l'altro Marco da Crema con la sua rassegna stramba archiviata, perché in questa settimana anni fa era ci vuole il VAR, Roma Juve, Juve Roma 3-2, il violino di Garcia, te lo ricordi? Sì. Vergogna. Vabbè, pronti via, dopo 8 minuti c'era un rigore non dato a Marchisio clamoroso, però è quello delle moviole.
0: Ci abbiamo fatto una puntata, dovete recuperarle. Dovete recuperarle.
1: Andate a recuperarle. Ci abbiamo fatto una puntata. Anche Ive era un assiduo frequentatore di Yo. È vero, Ive, che ti piaceva la rubrica?
6: Non male, sì.
1: Come non male?
0: Stiamo parlando di uno che andava a Top Capi a Lido di Spina, dai.
1: No, Stensi.
0: Sì, ma il Top Capi era Lido di Spina. Gli Estensi non c'era. Che discoteca c'era agli Estensi? C'era il Top Capi a Lido di Spina, il J&J a Lido degli Scacchi, c'era il Casba a Lido delle Nazioni. Guarda che io lo sono.
1: Scusa.
6: Sei bravo.
1: Bravo, stai molto bravo. Accodati, al Lido delle Nazioni c'era una rotonda sul mare. Stai molto caldo.
0: Sì, all'inizio, poi c'era il Top Capi, poi c'era il Casba, dai.
1: Dei Shigdomani di Rock the Cash, ma attenzione, ma qui siamo andati tutti lì da giovani, mica come gli influencer oggi che partono, vanno alle Maldive, noi tutti in Emilia Romagna, Veneto, tutta quella zona lì. Vabbè. Può essere, domani non ci sentiamo, è sabato, abbiamo ancora 9 minuti, posso chiedere alla chat? Mi scrivete, ragazzi, scrivetemi in chat, dai, voglio fare un piccolo sondaggino interno. Da giovani... No, però dove andavate in vacanza a ballare da giovane? Cioè, perché adesso non ci sono più le discoteche, ma allora c'erano le discoteche. Quindi mi citate la località marittima dove andavate? Da giovane intendo 16-20 anni. 16-20 anni, dai.
0: Gli anni 90,
1: gli anni 90, quelli che hanno la nostra età.
6: Dal 90 al 2000.
1: Dal 90 è arrivato l'altro, non è che sono tutti decrepiti come noi. Senti, Francesco, dai, torniamo a parlare un attimo anche di Cagliari-Juventus, che finalmente... si torna a giocare. Posso dirti che io mi sono rotto le balle del 4-2-3-1 e quindi sposo il 3-4-2-1 con un centravanti, Colomuani, due trequartisti, Gonzalez e Conceição, chi vuoi tu, così ne puoi riposare un altro e il centrocampo più coperto?
0: Assolutamente. Io anch'io sono mi sembra che la squadra si esprima meglio così. Poi vedremo, perché comunque Cagliari è un impegno tosto. È un impegno tosto, speriamo che la sosta li abbia un po' raffreddati, però per andare a giocare là è tosto, c'è il buon Gerry Mina che ci sta aspettando e quindi pronto. Bisognerà essere bravi a non cadere nelle sue provocazioni, è una squadra che prende pochissimi gol e quindi è una trasferta tosta, perché è una trasferta che l'anno scorso lui ha fatto malissimo. Una partita incredibile, stradominata, pali, parate del portiere, salvataggi sulla riga, un rigore dato e poi tolto dal VAR. C'è tutta una serie di situazioni che l'anno scorso è stata una di quelle partite pesanti. Quindi è una partita impegnativa, poi bisognerà andare a Vigo, insomma è un momento, è un mese tosto.
1: È il momento, ecco perché il calendario ha la sua importanza tra le tante cose. Mi dici la tua opinione sul rinnovo di Nico Gonzalez?
0: Non lo capisco sinceramente. Non lo capisco, non ne capisco la necessità, non mi sembrava che in questo momento le priorità siano altre. Non capisco questa necessità di rinnovare Nico Gonzalez, sinceramente, che col rinnovo arriverà adesso, non so a quanti anni ha adesso e quanti ne avrà alla fine.
1: Scade nel 2029, va fino al 2030, quindi va a 30 anni, 31.
0: E quindi, cioè, una volta che viene rinnovato, nel senso, non lo so, mi sembra
1: un anno in più è ammortamento.
0: Sì, ma cioè, sono quei giocatori che poi arrivano a 30 anni, che scade il contratto, lo lascio andare, basta, e punto su qualcos'altro. Ecco, mi sembra veramente, tra l'altro, strano, un giocatore che abbiamo provato fino a poco, tutta estate a cedere.
1: E il mondo del calcio è questo qua,
0: Non l'avrei fatto, ecco, il rinnovo.
1: Si sono scatenati da casa, un fiume in piena. Alfio da Sapri, andavo nei locali tra Scalea e Palinuro c'è un mare fantastico. Sì. Anni 90, settimo cielo, Vieste, dice Ivano. Andrea da Vicenza, ovviamente. Jesolo! Attenzione, c'è un vocale sui lidi. Sentiamo il vocale.
7: Ciao Claudio, sono Nicola da Ferrara e sono in bicicletta. Ho appena sentito che nominavate tutte le discoteche che frequentavo io quando ero giovane. Confermo Top Capi al confine tra Lido degli Estensi e Lido di Spina. Per le altre discoteche, se avete bisogno, interpellatevi. Ciao, sempre Forza Juve.
1: Ma cos'è? Pronto discoteche?
0: Ma noi le conosciamo, le discoteche dei Lidi, insomma, dai, quelle lì le conoscevamo.
1: Io ci ho lasciato il cuore, ho preso anche un sacco di due di picche, mi ricordo, però ci ho lasciato anche il cuore. Fine anno 90 ero nel prime delle discoteche, ti scrive il Turco, ma lottavo con Vieri Inzaghi su chi chiudeva più discoteche. Inzaghi andava su quella del Lago Maggiore, te lo dico, perché...
0: andavano anche al Pineta.
1: Alla Rocca, sul Lago Maggiore d'inverno, il Pineta d'estate, naturalmente, a Milano Marittima. Ciao Franco, mitica Riviera anni 80, io c'ero, Lido degli Scacchi, poi è diventato la Fattoria, mitica discoteca, mitica Riviera. Ma che ce frega di Nico Gonzalez, ma che ce frega dei Rocchi, ma parliamo di cose serie, dai, basta. Yves, lancio una proposta, settimana prossima parliamo solo degli anni 80, dai. E della Juve degli anni 80.
6: Anche
0: sulla Juve degli anni 80 sono abbastanza. Ieri sentivo parlare di Cabrini e qualcuno che chiedeva, insomma, ragazzi, Cabrini è stato, guarda, se dovessi fare l'11 all time della Juventus farei fatica, perché tanti ne dovrei lasciare fuori, ma sicuramente il terzino sinistro che metto è Cabrini, non scherziamo, è stato precursore del ruolo del terzino fluidificante, cioè,
1: che qualcuno dica che è stato qualcun altro il vero terzino fluidificante trasformato in
0: tra
1: quel
0: l'altro
1: ruolo,
0: a fine carriera Cabrini. A fine carriera faceva anche il centravanti, il buon Antonio. Io ricordo una partita col Panathinaikos in Coppa UEFA, una partita che è finita male, abbiamo vinto 3-2, ma l'andata avevamo perso 1-0, siamo stati eliminati, con doppietta di Cabrini che alla fine faceva il centravanti.
1: Ha fatto più di 50 gol con la maglia di 50, vedi tu. Cocorico, Prince, Peter Pan, Biblos, Andrea da Ibiza quando ero in Italia. Ah, quando ero in Italia quella roba lì, adesso è stata a Ibiza, hai capito? Vocale, l'ultimo vocale del giorno, vai.
8: Da giovane andavo a Gabice Mare alla Baia Imperiale. Forza Juve.
0: Chapeau. Gabice Monte, Gabice Mare,
1: mitico il quartiere latino a Gallipoli. Qua stiamo scoperchiando una roba, però non ci sono più le discoteche ormai, vanno nei locali, ragazzi, vanno nei
0: poche,
1: fagli influencer, vanno nei locali,
0: purtroppo, si divertiranno diversamente,
1: beati loro, si divertiranno diversamente. Yves, hai qualcosa da aggiungere?
6: Sì, voglio soltanto calmare Frank e basta.
1: In che senso? Che senso vuoi calmare Frank? Perché?
6: Perché ogni tanto fa l'incursore, non si butta nella mischia.
0: Ma no, è che voi avete citato dei luoghi che a me sono cari, io ho vissuto la mia adolescenza, quindi insomma le discoteche lì, quei posti là, li ricordo bene.
1: Guarda che io sto già facendo il vecchio che guarda i lavori, sta costruendo un immobile fuori da casa mia, io quando finisco la radio apro la finestra e guardo mentre lavora. No?
6: Io volevo ricordare che a Torino, in provincia, cioè a Leirasca, avevamo l'ultimo impero.
1: Cosa c'avevi?
0: L'ultimo impero.
6: La discoteca Ultimo Impero, una delle discoteche più famose in Europa in quegli anni lì.
1: Tu devi sempre esagerare, fare una ganassa.
6: No, ma è la verità, è la verità, è la verità.
1: Ma in base a quale dati? Ma in base a quale dati era la più grande e migliore d'Europa? Che dici tu?
0: No, in base agli eventi che si organizzavano. Poi insomma, a Torino hanno un movimento dance con Gigi D'Agostino, gli Eiffel 65, insomma loro sono, capito? Gli
1: Eiffel 65.
0: Eh sì, insomma, a Torino, insomma,
1: attenzione!
0: Tanta roba.
1: Fermi tutti. Pritkin, Everton in vendita. Qualcuno di voi vuole comprare l'Everton?
0: Ah, strano, con lo stadio nuovo e tutto.
1: Massimo impegno sulla Roma, adesso c'è lo stadio nuovo della Roma. C'è bisogno di grano, vendono l'Everton, via.
0: Di grano Everton non hanno bisogno perché stanno sono...
1: Everton che tra l'altro è uno di quelli che ha pagato per infrazioni in Inghilterra, a Roma e in Italia.
0: La gestione vecchia.
1: Capisci a me, pallotta. Ho capito, ma noi abbiamo pagato anche su quella vecchia. Arriva bene, ha preso 2 punti per la gestione vecchia. Va bene, smettiamola qua che abbiamo dato abbastanza. Mr. Frank, grazie, alla prossima settimana.
0: Ciao, un saluto a tutti.
1: Ciao, ciao Franci. Ciao Yves, ciao chat. Ci si vede direttamente lunedì dalle 9 alle 11. Ciao.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
9: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nedal Malik Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato, come approvato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa americano, dopo le anticipazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, aveva dichiarato il segretario in un'intervista. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre.
3: 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
9: Conflitto Mosca-Kiev, attesi domani a Miami i negoziatori ucraini per l'incontro con Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod, mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
3: La cronaca dalle prime ore di questa mattina: la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Askatasuna. Nell'ambito dell'inchiesta il Pubblico Ministero ha chiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
9: Trasporti, l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagi alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano. Nel capoluogo lombardo infatti bus e tram fermi dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 per lo sciopero di 24 ore proclamato da Alcobas e Confialtrasporti. Alla base della protesta le condizioni di lavoro, la sicurezza del personale, l'organizzazione dei turni e alcune questioni economiche e aziendali. Possibili disagi anche a Monza, in Emilia-Romagna e nel Chietino.
3: I motori, la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'ultima sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del Motomondiale 2026. 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. MotoGP in pista invece a Mandalika per le le qualifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2, turno iniziato con 35 minuti di ritardo per dei problemi tecnici di connessione durante le practice di Moto2. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che in 1 minuto 30 secondi e 132 millesimi ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Márquez e al leader del mondiale Martin.
9: È tutto, a più tardi.

0: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 9 ottobre, buongiorno a Giulia Borletto. Pensavo di dover iniziare senza di te, ma che bella sorpresa!
3: Hanno provato a sabotare la trasmissione, io ne sono assolutamente convinta.
2: Cioè, no, il venerdì è sempre problematico.
3: Ma come mai? Perché quando sentiamo tu... ormai l'aria del weekend, non lo so.
2: Non lo so, quando tu eri stata... eri andata via, no? Un giorno non c'eri, avevi un impegno. Io anche avevo avuto un inizio turbolento, no? Non arrivava il segnale, lo sentivo e avevo avuto un errore abbastanza...
3: Errore di sistema, il famoso errore di sistema,
2: esatto.
3: No?
2: Ecco, esatto, cose... anche stamattina l'inizio è stato un po' turbolento perché non sentivo niente.
3: E sai cosa ho fatto io per cercare di migliorare la situazione?
2: Hai spento e
3: riavviato. E riavviato.
2: che vuoi fare? Cioè, i potenti mezzi sono anche questi. Cioè, nel senso che... cioè, cosa vuoi fare? Quando non va qualcosa o metti modalità aereo e togli modalità aereo o se no spegni e riaccendi il computer. Che vuoi fare?
3: Cioè? Costa, provo a riavviare il computer e magicamente è tornato tutto come doveva andare. Vabbè, ma ci sta, dai, è venerdì, ragazzi, siamo agli sgoccioli di questo periodo che ci ha tenuti lontanissimi dal campionato. Stamattina mio figlio si è svegliato e mi ha detto: mamma, stasera giocano, c'è una partita. No, domani, stasera non c'è niente. Domani alle 3, tra l'altro, domani allo stadio.
2: Lui sì, segue il Genoa, quindi...
3: Domani lui ha abbonamento Genoa.
2: È ovvio, è giusto. Tra l'altro contro, aspetta, Genoa non
3: Fiorentina.
2: È semplice. Fiorentina. Infatti.
3: Sì. No, sì, va, quindi... ma le prendono come sempre, figurati, cioè lui ormai c'ha già ha fatto già il callo, no? Sa come andrà questa stagione, l'ho preparato perché poi sennò potrebbe davvero venire fuori un piccolo psicodramma da pseudo inizio adolescenza, quindi l'ho già detto: Matteo, quest'anno è così, va così, preparati, goditela finché puoi, che il prossimo anno almeno ti vedi il derby, dai.
2: Ma io non sarei così pessimista,
3: no,
2: come sei
3: scherzo.
2: Te
3: Scherzo, no. Però tra l'altro, prevenire è meglio che curare.
2: Ti racconto questa, così facciamo capire che c'è una rivalità, no? Folle proprio in generale sulla Juventus. Ieri, come ti ho detto, ho fatto un intervento in una radio che parla prettamente di Cagliari. Non so se parla solo di Cagliari, però so che in quel momento lì parlavano di Cagliari.
3: Cos'era radiolina? E, cos'era?
2: No, no, no, 131. E quindi sostanzialmente ho detto che lo scorso anno la partita sarebbe dovuta finire tanto a poco per la Juventus, perché il Cagliari ha fatto un tiro in porta e dagli expected goal della sfida della sfida c'era tipo il Cagliari 0.01 di possibilità di fare gol e invece la Juventus

0: a livello
1: tempi di Twitter,
0: generale.
1: i tempi di Twitter sono
0: Esatto.
1: andati, eh.
0: Il Twitter Prime è finito. E sono finito in una sostanzialmente chat di tifosi del Cagliari che se la sono presa con me, mi hanno mandato lo screenshot della partita, mi hanno mandato
1: Cioè,
0: Gerry Mina
1: sei
0: che
1: riuscito
0: litiga.
1: a far arrabbiare anche i tifosi del Cagliari? Cioè,
0: Anche i
1: Camillo,
0: tifosi del
1: sei
0: Cagliari.
1: veramente impertinente.
0: Sì. Neanche, cioè, tra l'altro, ripeto, coi guanti, perché le so fare queste cose qua, no? So andare delicato, senza offendere i tifosi del Cagliari, però scorso anno la partita, ma mi sembrava una cosa ovvia, no? Perché l'abbiamo vista tutti la partita. E
1: Direi di
0: alla
1: sì.
0: fine, ieri sera, per l'ora di cena, tra l'altro io stavo andando a giocare, non ti dico cosa ho fatto ieri a giocare, perché 2 ore ininterrotte sotto un diluvio universale, una
1: Ve
0: roba
1: lo meritate, ve lo
0: atroce.
1: meritate, ve lo meritate. Finché non capirete che dovete smetterla, vi meritate di giocare sotto l'acqua e sporcarvi nel fare Peppa Pig della situazione. Quindi ve lo meritate, giusto così.
0: No, no,
1: Giusto
0: no,
1: così.
0: veramente. 2 ore ininterrotte di diluvio non le facevo da tantissimo tempo. Meno male che ero in un campo sintetico, perché se no chiedevo il cambio subito. Non esiste, chiedevo il cambio subito. Cioè, quando la fatica è più del gusto, vai via, allontanati subito da
1: Che
0: determinate
1: potrebbe
0: cose.
1: essere uno slogan meraviglioso. Quando la fatica è
0: Era.
1: più del gusto, era uno
0: No,
1: slogan, forse?
0: sì,
1: Cos'era? L'ho
0: di un film
1: già
0: di un
1: sentito.
0: film di Pieraccioni, un film di Pieraccioni. Adesso arriva Iva, in diretta, un secondo, e Giulia, tutto in diretta,
1: Cosa sta
0: facciamo.
1: succedendo? Sta
0: Mi ha
1: crollando lo
0: passato.
1: studio.
0: No,
1: Cosa
0: no, no,
1: succede?
0: tutto a posto, ho dovuto dare il caricabatterie, perché mi serviva un attimo il caricabatterie,
1: Ah,
0: e
1: ok.
0: Iva, con i suoi potenti.
1: Ilve è il dispensatore di caricabatterie, lo so.
0: Esatto, è il caricabatterie, è l'uomo del caricabatterie, e è un film di Pieraccioni, questo slogan io l'ho tagliato perché poi va in un altro ambito ed è giusto non citarlo,
1: Cioè, mi
0: ma
1: sembrava una cosa
0: comunque.
1: tipo tonno rio mare, lo tagli con un
0: No,
1: grissino,
0: no,
1: una
0: no.
1: cosa così mi è venuta in
0: No,
1: mente ascoltandoti.
0: non è così. Quindi ho fatto quello, e però sono finito in questa situazione del Cagliari, dove me l'hanno detto di tutti i colori. Godo ancora. Mi è arrivata la foto di Gerry Mina. Di Gerry Mina, lo
1: Addirittura.
0: screen. Glielo ho scritto. Tant'è che alla certa,
1: Addirittura. Cioè, fate caso.
0: Tu sai benissimo come mi approccio a questo tipo di cose, ovvero non me ne frega niente, cioè proprio non me ne frega niente. Però alla 15ª notifica in 10 minuti ho assolutamente tolto il tag e ho detto continuate voi, io
1: Ma
0: basta,
1: poi
0: io mollo.
1: scusami, allora è realistico che l'anno scorso la partita col Cagliari sia stata veramente un po' l'emblema del momento della Juve che creava e riusciva a totalizzare spesso, non sempre, ma spesso zero. E merito al Cagliari che è riuscito comunque a chiudersi anche bene, oltre che ad approfittare dell'unica occasione che si era poi palesata nell'arco dei 90 minuti, ma credo che non ammettere che sia stata anche molto fortuna sia sbagliato. Non c'è nulla di male a dire che ogni tanto le partite vengono vinte non soltanto perché hai una squadra creata e organizzata alla precisione, ma perché appunto ti rendi così presente e presentabile nell'unica occasione che ti si prospetta davanti. Quindi non c'è nulla di male. Poi voglio dire, sicuramente è stata una grandissima soddisfazione e sotto gli occhi di tutti il fatto che in questo momento la Juventus andrà a giocare contro il Cagli a gi giocare a Cagliari contro un Cagliari che in classifica è messo meglio della Juventus. Però insomma, poi arrivare ad esaltare il tutto in maniera esagerata, mi auguro che tutto poi anche qua si riformuli e rientri già domenica alle 23. Quindi insomma. Questa è
0: Ma
1: l'unica speranza, guai.
0: questo ovvio, Giulia, però ripeto quanta follia c'è, no, nel toccare un attimo la squadra del proprio cuore. Cioè, non so come dirti, proprio non è nel mio carattere, ma anche da tifoso, cioè se mi pizzicano sulla Juve, cioè, va bene, ok.

0: sei, cioè non è che mi metto a quello ha detto quella roba lì, allora io vado, prendo, faccio lo screen della foto dello scorso anno, lo cerco su X e glielo vado pure a mandare. Cioè a me mi fa volare altissimo questo tipo di atteggiamento,
1: Ma
0: perché poi
1: ci
0: non lo so.
1: sta, dai, ci sta, ci sta.
0: No, ma sì,
1: Fa
0: sicuramente
1: parte
0: poi
1: del gioco.
0: c'è anche di peggio, eh. C'è anche di peggio, chi insulta, chi minaccia, perché poi ci mancherebbe anche
1: Ma
0: qua due o tre sono
1: certo.
0: arrivati a minacciare e insultare, quindi non.
1: Addirittura? No.
0: Qualcuno ogni tanto
1: Minacce,
0: arriva.
1: minacce no, insulti sì, ce ne siamo presi di olio, quindi
0: Oh,
1: anzi,
0: io due o tre minacce le ho prese.
1: addirittura, vabbè, tu puoi dire che tanto arriva la polizia, quindi che sono, tu
0: Ma
1: arresti tutti, non ti, tu sai
0: figurati.
1: che con i nostri potenti
0: Al
1: mezzi.
0: massimo lo faccio dire a Mosca, Maurizio Mosca. Ma
1: Appunto, tu ormai devi rispondere come lui, come faceva lui, e va tutto bene.
0: Guarda, io ti dico questo, durante tutti gli anni di Radio Bianconera, perché poi sai qualcuno arriva e dice ah non c'è il contraddittorio, non fate passare, non mandate, non leggete, io durante
1: No.
0: tutti gli anni di Radio Bianconera non ho mai e dico mai tolto la possibilità di scrivere a nessuno in questa chat, neanche quando mi sono arrivati quel tipo di messaggi,
1: No,
0: tutti
1: io
0: sono liberi.
1: determinate cose non le leggo ogni tanto. Mi capitava quando soprattutto ero da
0: No,
1: sola,
0: ma
1: ora
0: dico
1: siamo in due.
0: bloccare.
1: Ah,
0: Dico
1: no, io
0: bloccare.
1: dico no,
0: Mai.
1: quello solo quando
0: Mai.
1: si arriva, quando arriva il tifoso della squadra, di una squadra che non c'entra niente, allora lì dici ma perché, ma che problemi hai? Però e quindi magari può capitare. Però di base è giusto che tutti si esprimano ricordando sempre soltanto una cosa, l'educazione. Quello non deve mai,
0: Esatto. Però
1: mai mancare, credo che
0: anche
1: sia
0: chi ha
1: l'unico.
0: esagerato. Anche chi ha esagerato sull'educazione, mai fatto bloccare nessuno. È ovvio che magari ci sono stati dei vocali dove, sono stati, dove il tono, le parole sono state non nei confronti miei, ma in generale nelle imprecazioni completamente fuori da ogni logica, fuori da ogni logica. E allora certe situazioni ho detto evitiamo per un po', non passiamo. Poi quando capirà l'errore va bene ed è subito
1: Vediamo.
0: successo. Ma questo per far capire ai nostri ascoltatori che qua, almeno Club degli Inviati, tutti possono scrivere anche contro di noi, eh.
1: Anche
0: Cioè,
1: ieri,
0: fa
1: vedi che ci
0: parte.
1: sono. Chissà se
0: Esatto.
1: Luca
0: È stato già
1: ci è.
0: arrestato.
1: Ecco, chissà se Luca si paleserà oggi dopo che ieri l'hai offeso in maniera
0: Ma che
1: così
0: offese?
1: profonda. Non lo so,
0: Ma che
1: ma
0: offese? Ma che
1: gli è partito
0: offese?
1: l'embolo, gli è partito l'embolo dopo che lo hai bacchettato per aver scritto male il nome di chi è che aveva scritto male?
0: Un
1: Ildiz
0: paio
1: e un paio aveva
0: The
1: detto,
0: Light,
1: e
0: ma
1: The Light, ma
0: The
1: tra
0: Light
1: l'altro.
0: è bellissimo. The Light è
1: E
0: bellissimo. Cioè,
1: The
0: è
1: Light,
0: nato
1: vabbè, The
0: tutto
1: Light ha
0: per The
1: fatto
0: Light.
1: storia.
0: Tra l'altro,
1: The Light ha fatto storia. Sì, è colpa
0: avevo
1: di
0: anche
1: The
0: la
1: Light.
0: sigletta. Sì, avevo
1: Di
0: anche la sigletta.
1: The
0: È The Light che ha fatto. Sì, con Manuel aveva anche creato la sigletta. Cioè, l'avevo tutta la situazione. No,
1: Ragazzi, The
0: è
1: Light fa ri
0: ovviamente
1: fa
0: un
1: se fa
0: gioco.
1: ridere, ma
0: È
1: certo, cioè, ma
0: ovviamente
1: che
0: un gioco,
1: nessuno si
0: però.
1: offenda, ragazzi.
0: Chiamo la polizia!
1: Eh.
0: Esatto, è ovviamente un gioco e posso dirti, non dovrei neanche più farlo, ma non è una questione che va a toccare nulla e niente, si scherza, cioè è come se qualcuno venisse a dire, hai un maglione di cui sono orgogliosissimo oggi perché l'ho appena
1: Che
0: comprato,
1: maglia è?
0: è una felpa maglia, è una
1: Bello,
0: polo
1: con la,
0: maglia,
1: col colletto,
0: se
1: molto bello, te lo
0: è
1: approvo tantissimo.
0: di cui sono molto orgoglioso perché l'ho appena comprato. Hai un maglione che fa schifo. E va bene, cioè non è che mi
1: Non ti piacerà,
0: offendo.
1: pazzi.
0: Cioè,
1: Ma
0: lo
1: ragazzi,
0: dice,
1: così,
0: è un
1: così.
0: gioco. So fare un gioco, lo so fare un gioco. Cioè, vabbè, però non dovrei neanche dirlo perché mi sembra così ovvio ed evidente. Ma non funziona. Esatto. Vabbè, comunque, Giulia, raccontiamo qualcosa anche dell'attualità di casa Juve?
1: Ah, che dice? Poi ricordiamo, scusate, che purtroppo poi ci racconterà Camillo anche il perché ci sarà un momento in cui staccherà prima del previsto e mi lascerà da
0: Sì.
1: sola
0: Sì.
1: Col discorso fantacalcio, quindi visto che io non capisco nulla di fantacalcio e oggi è
0: bello
1: venerdì, potete chiedere quello che volete sul fantacalcio perché ci sarà Fabiola, appello, iniziate a mandare i messaggi e io poi li raggrupperò. Cioè, non mi lasciate
0: sì.
1: sola con Fabiola a parlare di fantacalcio perché non so cosa dirle. Aiuto,
0: No, ma
1: aiutatemi,
0: no,
1: vi chiedo
0: no, ma
1: aiuto.
0: ragazzi, mandate tutte le vostre informazioni, io darò un mio parere perché tanto sarò fino a metà dell'ultimo blocco, poi ci sarà una conferenza stampa di John Elkann e quindi volerò alla conferenza stampa di John Elkann, mi ha dato la giustificazione Giulia, ecco, mi fa uscire un quarto d'ora prima, mi fa uscire, quindi tranquillo, tranquilli tutti, Fantacalcio bello oggi, dai, dopo 3 settimane tutti quanti
1: Ma
0: allenatori se lo meritano,
1: oggi
0: se
1: me
0: lo
1: lo godrò
0: meritano.
1: anch'io un po' questo momento fantacalcio, però ecco, è una richiesta veramente la mia, aiutatemi, mandate quindi tutte le vostre perplessità, i vostri dubbi al 340 54 25 324, lo sapete, il venerdì purtroppo mi sono dovuta mettere sulle spalle questo momento e
0: Questa
1: gliel'ho dovuto lasciare.
0: lavatrice.
1: E gliel'ho dovuta lasciare questa cosa. Non ho avuto voce in capitolo, quindi mi ha detto il venerdì, però vabbè, facciamolo, che devo fare? Così.
0: Esatto,
1: Quindi. Però dove sei stato
0: esatto,
1: stamattina?
0: esatto. Ah, sono stato già. Stavo dicendo, ma che te frega? Poi io
1: E
0: ho
1: lo so, è mica
0: realizzato.
1: te lo chiedo.
0: Sono stato al J Medical, sai che io ogni tanto
1: Ecco.
0: vado al J
1: Va, prende,
0: Medical,
1: va.
0: esatto, cioè, pioveva anche stamattina, infatti quando sono uscito ho detto di nuovo, dopo quelle 2 ore di ieri, ho detto no, non ne posso più, non ne posso più,
1: Ma ringrazia che almeno si pulisce l'aria, come dice mia mamma. Si pulisce un po' l'aria, che fa schifo.
0: e quindi in questo caso sono andato lì e non avevo imbeccate, ho detto vabbè, vado. E ho visto Nico, Lukumi e Boga, tutti e tre per controlli di routine. Controlli di routine, nulla di preoccupante. Nulla di preoccupante. Hanno fatto dei controlli. E vabbè,
1: Quindi Bogà è
0: ovviamente
1: verso il rientro? Infatti, Bogà è verso il
0: Boga Giulia,
1: rientro?
0: come parlavamo, no, questa settimana è una situazione legata a capire lo stato della coscia,
1: Ok.
0: perché noi che paghiamo soldoni l'ecografia, perché poi l'ecografia comunque costa 60-70 euro, per i tuoi muscoli, e noi ne facciamo una e poi andiamo a tentoni, insomma, senti più la forza del muscolo,
1: Ma
0: e
1: va,
0: ti
1: lui
0: fai
1: le può
0: magari
1: fare tutti i
0: qualche.
1: giorni.
0: Anche, non lo so, la fisioterapia, che è una cosa bellissima, non lo so, io ho anche provato quella con i vasetti, sai, che ti mettono poi tutti i vasetti sul
1: Sì,
0: muscolo, che ti lasciano le robe,
1: i
0: che fa un
1: segni.
0: male
1: Quello
0: atroce,
1: che
0: che fa.
1: faceva Openda, no? Ti ricordi l'anno scorso i
0: Esatto.
1: video di Openda che aveva sì, i vasetti dello yogurt posizionati sulla
0: Esatto.
1: schiena?
0: Che fa malissimo anche sulla
1: Ah!
0: coscia, soprattutto se hai una lesione, fa malissimo. E comunque li ho fatti, ti aiuta, comunque senti il muscolo che si sta rigenerando, poi fai attenzione perché uscito da lì ti senti top, poi dopo mezz'ora gridi, gridi come sempre. Ecco, tutte queste cose qua che sono bellissime, però hanno un costo, no, Giulia? Hanno un costo
1: Ecco,
0: e allora noi ne facciamo un pochettino
1: eccolo lì
0: meno, sai
1: Bogà
0: qua.
1: che cammina, eccolo lì Bogà che
0: Boga, vedi,
1: cammina, lo
0: vedi.
1: vediamo. Ma come
0: Sì, sì,
1: Serenello
0: sì, sì.
1: lui,
0: Sì.
1: Serenello,
0: No,
1: eh?
0: Boga, tra l'altro Boga, Giulia, è veramente una persona gentile, ma veramente gentile,
1: Bene.
0: sempre super sorridente, super disponibile, anche Lucumini, Nico, tutti e tre, ecco, questa mattina sono capitati, che sono arrivati poi lì davanti. Tra l'altro li ho presi tutti per caso, tutti completamente per caso, non avevo nessuna imbeccata. Tutti e tre sono
1: Cioè,
0: molto
1: hai
0: disponibili, molto
1: azzeccato
0: gentili.
1: casualmente l'orario anche,
0: Sì,
1: pazzesco. vedi
0: Sì,
1: che ormai
0: sì, sì, sì.
1: sei legato proprio mentalmente col J Medical. Hai proprio questo. C'è un filo rosso che vi unisce, come canta
0: Po esatto,
1: Alf.
0: esatto. P posso dirti che comunque vado lì, io mi faccio il mio caffettino al baretto dell'Area 12, poi vado a presidiare il forte, che è il J Medical, e 10 minuti sono alla radio. Quindi ho poco da perdere, nel senso, è ovvio che non è vicinissimo a casa mia, non è
1: Eh no,
0: vicinissimo, io
1: infatti, certo.
0: sono abbastanza distante, però non è un momento, no, di giornata in cui dici, cavolo, becco un traffico per attraversare la città al J Medical. Ecco, quello non è una situazione che mi rovina. Quindi ho detto, vabbè, io vado, chissà
1: Vado.
0: se succede qualcosa. E ho portato a casa comunque questi tre piccoli contenuti da raccontare alla nostra gente, anche perché Giulia, poi ieri non avevamo avuto indicazioni di allenamento e si sono allenati
1: No.
0: tutti, compreso Nico, con le scarpette da ginnastica. Invece Lucumi ieri non si era allenato, era tornato ma non si
1: Aia.
0: era
1: Però
0: allenato. No, ma non
1: Lucumi non aveva
0: per...
1: neanche giocato se non ho letto male, lui non ha giocato la
0: Sì,
1: partita della
0: contro l'ultima della
1: Colombia,
0: Colombia.
1: l'ultima,
0: Sì,
1: quella che hanno vinto, sì.
0: però Giulia, lui è partito dopo rispetto a Nico, quindi è arrivato anche dopo a
1: Sì.
0: Torino. Per quel motivo lì hanno deciso di lasciarlo ancora un giorno a riposo, e oggi invece si alleneranno tutti, compreso Elai Begovic. Come ti dicevo, sai, ieri che avevamo analizzato il video della Juventus, Cabal in gruppo, quindi Cabal tendenzialmente dovrebbe partire per Cagliari, perché ha fatto tutto ieri in gruppo, e poi credo dalla prossima settimana inizieremo a valutare Ekator e Boga. Prima Ekator di Boga, e loro sono quelli che possono recuperare. Poi,
1: Bene.
0: dopo la sosta, la speranza è quella di poter arrivare anche a Yildiz
1: Come dopo
0: dopo
1: la
0: la sosta.
1: sosta? Ah, dopo quella di novembre, ok, dopo la
0: Sì,
1: sosta di
0: sì, sì,
1: novembre,
0: sì, sì.
1: magari
0: Dopo la sosta,
1: tornare
0: sì.
1: a rivedere, bello, quella sì che potrebbe essere una bella notizia. Allora, abbiamo apparecchiato a caso un po' la tavola questa mattina, adesso dobbiamo andare in pausa, ma ovviamente vi ricordo messaggi sul discorso Fantacalcio e poi perché no anche pensare a una, così a questa, non è una notizia, però questa idea di vedere dal primo minuto domani Gatti e Kelly, perché c'è anche, no, questa pseudo opzione. Ne parliamo dopo e ci dite anche la vostra, magari,
0: Ci
1: che
0: stanno
1: dici?
0: tante cose. A dopo.
1: Giusto? A dopo.
0: Eh sì.
2: Il club degli inviati. Radio Bianconera. È l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1, 4-6, 6-3. Il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. E c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso anno, venendo eliminato a sorpresa dall'Australia. Australiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione. I motori MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per le prequalifiche slitta l'avvio del turno a causa di una bandiera rossa durante la Moto2 per problemi tecnici. Nella notte prove libere a Bezzecchi che ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin. Domani qualifica alle 4:50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per la Formula 1 si va in pista alle 10:30 a Marina Bay per l'unica sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del mondiale Mondiale 2026, 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. Il calcio, la lunga sosta per le nazionali si sta per concludere, nel weekend torna il campionato e riparte la corsa anche in Europa delle big. Poco più di un mese in cui si concentreranno 6 giornate di campionato con un turno infrasettimanale, 3 della League Phase delle Coppe Europee e 6 scontri diretti. Il sesto turno della stagione si apre domani e si chiude domenica. Occhi puntati su Como Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo. L'Inter ospita il Parma di Gilardino. Cagliari Juventus è una sfida ai piani alti. Il basket a Monaco, la Virtus parte con la marcia alta, va sul più 14, ma il Bayern ricuce. Il primo tempo si chiude comunque con i ragazzi di coach Mumbro avanti 52-43. I padroni di casa provano a rientrare ulteriormente nella ripresa, tornano anche a meno 5, ma un Moore ispiratissimo trascina Bologna a una vittoria in trasferta importante e convincente per le bunere. Sul campo neutro di Belgrado, l'Olimpia Milano va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire e all'intervallo lungo torna a meno 6. Milano prova a riavvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Howard e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interne e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud è instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è una raggiante Giulia Borletti. Questi due giorni. No, in questi due giorni è successo qualcosa, cioè tu non me lo vuoi dire, io ieri anche abbiamo parlato tutto il pomeriggio, ci siamo raccontati aneddoti, storie di vita, tutte di un livello culturale enorme, voglio dirlo subito alla chat, però...
1: degni, Ragazzi, però... degni di Alfonso Signorini, pace all'anima sua, che buon'anima.
0: No, no, è vivissimo.
1: No, no,
0: è vivissimo.
1: È chi lo sa, chi lo sa.
0: Ma io ho paura di beccare un sacco di buste gialle per colpa tua, io ho paurissima di... se mi arrivano delle raccomandate, Giulia, te lo dico, io do tutto a te.
1: Tu dissociati e stai sereno, capo tutto io, non ho paura di essere marabia, ha fatto un sacco di chiacchiere così... folcloristica, chiacchiera folcloristica, che è un po' quella che facciamo anche qua di base, ma ogni tanto abbiamo dei picchi di cultura,
0: dei picchi
1: come
0: di
1: ad esempio
0: cultura calcistica.
1: Calcistica, come ad esempio, appunto, io ti ho detto sta cosa qua di gatti e di Kelly. Dimmi se secondo te può essere qualcosa di realistico e anche un po' di Zegrova, cioè tu vedi delle chance in vista in chiave campionato, ovviamente. È veramente un peccato il discorso legato all'Europa League, perché avrebbe secondo me potuto dare il suo contributo. Questo Zegrova, continuano a non esserci possibilità di reinserimento, immagino poi a gennaio soltanto se ne parla?
0: Ma allora in UEFA sì. In UEFA sì.
1: Ma neanche col discorso Locatelli e Thuram, che Locatelli, boh, chissà se anche lui, boh, vedremo.
0: Però alla fine ho potuto già farlo subito, no?
1: Quindi non capisco come mai, perché?
0: No. Non lo so, secondo me qua ci manca uno step. Non lo
1: cioè,
0: so,
1: non ci
0: Giulia,
1: raccontano
0: proprio
1: tutto.
0: No, credo che ci manchi uno step burocratico, magari vado a leggermelo bene, e quindi in questo caso ti dico che secondo me no, sulla UEFA no, non ho più ormai speranze. Sulla maglia titolare sì, col Cagliari.
1: Già, col
0: Cagliari? Un'opzione. Sì, è un'opzione. Ecco. Scalpita, da quello che so io, i feedback d'allenamento... scalpita, quindi quindi in questo caso credo possa essere una buona chance per lui. Ma in verità, Giulia, ti parlo dalla mia becera esperienza calcistica. Se hai uno Zegrova che scalpita, esatto, dall'alto della mia becera però carriera calcistica, se hai uno Zegrova che scalpita e io sono nel ruolo di Zegrova, io ho paurina, perché io voglio giocare titolare. Cioè, io voglio giocare titolare. Quindi che faccio? Scalpito anch'io. Quindi inizio a, in allenamento, andare forte, a lasciare giù la gamba. Non voglio perdere il pallone. Tentano anche la giocata giusta, puntare, ritmo, qualità, forza. Ci sono delle cose che a volte ti stuzzicano. Me lo fa ancora adesso, che gioco con una mentalità completamente diversa.
1: Parli da tu che non sei Zegrova, tu che sei ad esempio un Conceição di turno adesso. Guardi un compagno che più o meno è il tuo, gioca nella tua stessa zona, lo vedi in forma e in fiducia soprattutto, e quindi dovresti leggere un po' la competizione, la sana competizione.
0: Sì. Sì, la sana competizione è un motore proprio fortissimo nel calcio, ma è assolutamente perché causa una cosa che sembra stupida, ma in verità è il motivo più forte di tutti, la paura, la paura di perdere il posto, la paura di non essere titolare.
8: Ma che paura?
0: Mister, hai ragione, però non partire titolare rode al calciatore, dai, è una di quelle cose che ti dà fastidio, mi dà fastidio ancora adesso a me
1: a un livello
0: infimo in generale, quindi figurati da un punto di vista proprio della qualità, no? di una Serie A. Quindi benissimo che Zegrova possa ambire a una maglia da titolare, che possa mettere un po' di pepe.
1: Merita più Zegrova di Conceição la maglia secondo te col Cagliari?
0: Ah, ma sul meritare io credo che allora Zegrova ha fatto un lavoro incredibile, va detto. Quindi ha fatto un lavoro incredibile e sostanzialmente con Seisao però è un agonista, Giulia. Qua stiamo dando, cioè, poi può piacere e non piacere, ma alla fine con Seisao è uno che genera sempre qualcosa. Perciò, al netto di a me piace Zegrova, a me piace con Seisao, scrivetelo, non c'è problema, anzi, fa parte del dibattito calcistico che finalmente possiamo fare e avere, ma
1: Sì.
0: è proprio una questione, Giulia, che in questo momento sono due calciatori che vanno forte con, non lo so, i limiti di Conceição nell'ultima scelta, ma al tempo stesso i limiti nella totalità della partita di Zegrova, perché Zegrova potenzialmente lo ritrovi negli ultimi 20 metri, gli
1: Sì,
0: altri li
1: però
0: abbandona a se stesso.
1: è un'idea che ci siamo creati. Perché veramente è così o perché ce lo hanno sempre raccontato così Zegrova? Perché
0: No, ecco.
1: di base è così proprio, perché io ho il ricordo continuo di comunque uno Spalletti, al di là di Tudor all'epoca piccino ha avuto a che fare con un giocatore che era ancora completamente da rimettere a posto. Però Spalletti ci ha sempre comunque narrato la storia come cioè, come non volendo sminuire Zegrova, assolutamente no, ma col discorso sempre legato al famoso, appunto, ai metri che lui riusciva a percorrere in un modo, al fatto che sì, poi va in avanti e bene, ma poi non ha la forza di tornare indietro ad aiutare la squadra. Cioè, continua effettivamente ad essere così la situazione, secondo te?
0: Sì, anche
1: Ah,
0: se poi a
1: ok,
0: Tutto
1: quindi
0: Sport
1: non
0: ha
1: era
0: detto quella.
1: legato al discorso fisico,
0: No,
1: ok.
0: ma anche fisico, cioè, perché poi alla fine se non copri quei metri lì è anche per la fisicità, perché magari non ce la fai, perché non hai quell'attitudine, perché non lo so, quando giochi a pallone c'è qualcuno che proprio non torna mai, non dà una mano, e quindi queste sono robe che capitano a tutti i livelli, Anche se sei fortissimo a tutti i livelli, poi magari lo mascheri perché sei fortissimo. Però guarda Leao, l'involuzione di Leao, che secondo me è uno dei giocatori più
1: Mamma mia,
0: forti
1: clamorosa. Che
0: della Serie A, e che sai, non
1: peccato.
0: avere mai voglia di fare niente per aiutare la squadra, e alla fine anche un giocatore strepitoso cioè, si è un po' perso. Poi
1: Ma si è
0: per me
1: accartocciato
0: Allegri
1: su
0: l'ha
1: se stesso
0: distrutto.
1: lui, l'ha distrutto sicuramente, però si è anche un po'
0: Per me Allegri l'ha
1: autosabotato,
0: distrutto.
1: È
0: Lui, no,
1: stato
0: lui
1: un
0: si è
1: po' un
0: autosabotato.
1: effimero,
0: O non l'effimero.
1: è stato
0: Poi,
1: un po' un
0: lui non l'ha.
1: autosabotaggio.
0: Sì, lui non. Cioè, non è solo colpa di Allegri, lui si è
1: No,
0: auto
1: escluso a un
0: escluso
1: certo
0: da
1: punto, sì.
0: anche atteggiamenti di leadership, robe varie. Per me è un top, Leao, che sia finito al Galatasaray, ignorato da il calcio che conta, è un dolore al cuore.
1: Ma
0: Però
1: è una
0: tra
1: sconfitta
0: Allegri,
1: per lui, anche soprattutto dovrebbe
0: cioè io
1: essere.
0: credo che sia un 70 colpa sua e 30 di Allegri
8: Te sei uno di
0: nella
8: quelli,
0: totalità dell'ultimo anno. Nell'ultimo anno, mister, non se la prenda, però il ruolo di fargli fare la punta a un giocatore
1: Non hai
0: proprio da
1: trovato.
0: binario che ti attacca quella fascia è da. Però al detto di questo,
8: Lei sa come si
0: non
8: fa
0: fare mai.
1: l'allenatore?
0: No,
1: Ecco, guarda che lo fa
0: no, non
1: impazzire,
0: fare.
1: tutti fa
0: Esatto.
1: impazzire.
8: Magari qualcuno piace dormire.
0: A me sì. Non fare tutta la fascia Zegrova, secondo me è obbligato a farla. Gliel'ha ancora detto, Spalletti, perché nell'intervista di Tutto Sport finalmente usa un po' una carezza, però
1: Un
0: poi
1: pochino.
0: gli dice devi comunque fare quella roba lì. Devi
1: Gli fa
0: comunque fare
1: così
0: quella.
1: e poi sbam! Lo stesso.
0: E quindi in questo caso ti dico, lui può ambire a una maglia titolare. E ha fatto un lavoro straordinario.
1: E se lo merita
0: Dobbiamo
1: anche,
0: poi.
1: posso dirti, se lo meriterebbe
0: Sì.
1: anche.
0: Deve continuare così, però.
1: Eh
0: Perché
1: sì.
0: con Seisao quella tigna lì, Giulia ce l'ha. Non gliela togli. Ce l'ha. E invece Zegrova, io ho paura che possa dire: ok, sono ritornato in pista, va bene così. E no. Adesso è il momento di tornare in pista e ballare alla grande. E ballare alla grande.
1: Baila,
0: E non
1: baila.
0: giochicchiare, però il pacchetto esterni è un pacchetto vero, è quello che abbiamo, cioè Zegrova con Seisao, Nico, Alajbegović, abbiamo fuori Boga, Ildiz, non è che abbiamo.
1: Abbiamo un reparto, ragazzi, che dovrebbe mettere veramente un po' di timore a tutte, Inter e Roma comprese. Poi in parte ora non ci sono, in parte poi devono ancora forse un attimino inserirsi bene nel discorso squadra, perché creano tanto, ma poi abbiamo spesso, no, raccontato questo, creano tanto, ma poi se non c'è chi, ti agevola alla fine. Guarda, lo faccio presentare a te l'ospite, visto che a me dice sempre di no e sono molto offesa.
0: Ok, un amico, un collega straordinario, Filippo Bonsignore, Corriere Torino e Corriere dello Sport. Ciao Bonsi!
9: Ciao, ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Ti ho
9: Non è vero che
0: presentato
9: dico
0: bene,
9: sempre di no.
0: Bonsi?
9: Benissimo, benissimo.
1: Io
9: Sono
1: sono
9: tutti
1: molto
9: bravi oggi, pure
1: offesa.
9: dai.
1: Io sono molto offesa con Bonsi.
0: No, Bonsi, Bonsi,
9: Ci
0: tra l'altro.
9: voleva Cami, ci voleva Cami allora.
1: Lo
0: Esatto, no,
1: sapevo,
0: allora.
1: ma è sempre così, eh. Secondo me io sto antipatica. Ho iniziato a capire anche, a
0: No, no,
1: pensare
0: no,
1: anche
0: no, no,
1: questo.
0: no. No, Bonsi, Bonsi è una delle persone più educate e squisite,
1: Buone, lo
0: soprattutto
1: so,
0: che
1: è per questo che non me ne faccio una
0: ha
1: ragione.
0: sopportato Bomber Maure e Romeo Agresti nel miglior modo possibile. Ma questa è un'altra storia. Bonsi,
1: Beh,
0: parliamo di Juve che è meglio.
1: erano un trio degno dei
0: Sono
1: Marvel,
0: ancora.
1: loro tre, cioè, cioè, nel senso, però fisicamente erano, cioè, i
0: Sono
1: Marvel gli
0: ancora.
1: fanno veramente un baffo.
0: Bonsi,
1: Basta,
0: stavo
1: abbiamo
0: parlando di
1: finito di dire
0: Zegrova.
1: cavolate, vai.
0: Stavo parlando di Zegrova.
9: Sì.
0: Cosa ti aspetti ancora da lui? E noi stavamo facendo i complimenti perché era ai margini. Era sostanzialmente ai margini, adesso addirittura rischia di giocare titolare col Cagliari.
9: Sì, e credo che sia anche, diciamo, meritato, se vogliamo, perché finalmente, io so tenere la parola finalmente, stiamo vedendo forse piano piano davvero il vero Zegrova. Ovviamente ci è voluto un po' troppo rispetto all'atteso, chiaramente, ma questo inizio di stagione va bene, è sempre Zegrova perché poi comunque, come sottolinea Spalletti, qualche volta va sempre un tocco di troppo, magari un po' innamorato della palla, del giochino, del dribbling, del colpo ad effetto, però se dobbiamo trovare un punto di rinascita, svolta, rilancio, chiamiamolo come vogliamo, abbiamo visto a Col Sassuolo che comunque ci sa fare, i gol li sa fare e può essere decisivo. Quindi, posto che adesso la Juve giocherà 9 partite in 29 giorni, una ogni 3, qualcosa giorni di media, e lui non giocherà in Coppa perché è fuori lista, credo che debba, più che possa, debba avere le sue occasioni anche in campionato. E visto che è uno di quelli tornati più presto, pare più freschi del gruppo, potrebbe anche essere a Cagliari, come dicevate voi.
1: Quanto fa bene però questa competizione, visto che abbiamo spesso parlato, no, del potere proprio, no, dell'essere in competizione con un compagno, competizione buona sempre, ricordiamolo. Ti ricordi quando c'era proprio Colomouani, parlavamo di competizione con Vlahovic, quando c'è arrivato David parlavamo di competizione buona con Vlahovic, che è servita anche un po', no, a svegliarlo letteralmente. Ecco, in questo caso te la immagini positiva una competizione tra, in particolare, con Seisao e Zegrova?
9: Ma sicuramente, anche perché deve essere così, anche perché è una grande squadra, se tale vuole essere, tale vuole tornare a essere, deve avere più giocatori per lo stesso ruolo, più alternative, e giocando appunto ogni 3 giorni, è chiaro che tutti non possono giocare 90 minuti ogni 3 giorni e debbano avere un'alternativa pronta e di pari livello, se non superiore. Con Seisao non credo che sia in discussione perché lo conosciamo, Zegrova lo stavamo aspettando, forse l'abbiamo trovato quello vero, diciamo, no? Credo che possa diventare un giocatore importante. Certo, la parola magica è sempre continuità, perché poi se fa il
1: Sì.
9: gol una volta, poi per 4 mesi non segna, o fa lo Zegrova di prima, ecco, nel senso di un giocatore che lo si era visto anche con il Lille in Francia, no? Faceva tante belle cose, è sempre abbastanza incisive e decisive per una partita e per la sua squadra. Ecco, la Juve l'ha aspettato, il mercato poi ha avuto mille strade che non l'hanno portato da altre parti, perché no, è inutile farsi un mistero, era tra i sacrificabili chiaramente anche lui,
1: Sì.
9: però chissà mai, no? Perché alla fine adesso Spalletti dovrà dare fondo a tutte le rotazioni possibili, a tutte le energie e le risorse, perché da qui alla prossima sosta, diciamo che non è un mese decisivo, ma indirizzerà tanto, no?
1: È molto.
9: Per il futuro della Juve. E comunque la Juve ha sempre 4-5 infortunati fissi di lungo periodo, e sappiamo quali sono, e altri 2 o 3 che ballano tra l'infermeria e il campo e l'incertezza, no? Quindi non poter contare su media di 5 giocatori da qui a chissà quando, perché appunto la speranza poi per Spalletti di trovare i primi magari il 10 dicembre, Durham a inizio anno, però abbiamo ancora punto interrogativo, non è cosa semplice, è chiaro, no? Non si possono regalare, purtroppo si possono per la Juve, ma diciamo è difficile,
1: non si dovrebbero.
9: È difficile regalare giocatori del calibro di Yıldız, del calibro di Locatelli, del calibro di Thuram per 4, 5, 6, 7 mesi, chissà, ecco. Tornando a monte ci sarà bisogno di tutti, e quindi anche della competizione, ma perché poi tutti sono coinvolti, chiaramente.
1: Certo.
0: Bossi, ti chiedo invece se hai aspettative su Cambiaso. L'abbiamo visto una settimana fa fare il centrocampista centrale, all'inizio male, poi si è un po' ripreso. L'abbiamo visto prima di farsi male con il Parma, esterno alto a destra e quasi mai da terzino sinistro. Tra l'altro nella prima partita, quando subentra poi da terzino, il Frosinone va a metterli Kvernadze proprio per sfruttare i limiti difensivi di Cambiaso. Se ti aspetti di vederlo tanto in campo e principalmente dove?
9: Allora, aspettative ce ne sono, perché è da quasi un paio d'anni che non vediamo vero Cambiaso, a mio parere. Vederlo in campo sì, per tutto quello che abbiamo detto fino a poco fa, e direi magari anche da Cagliari, perché c'è lì che ha giocato 360 minuti in 10 giorni, quindi anche lui sarà un po' stanco, ecco, immagino. Quindi immagino un Cambiaso titolare. Il dove è... A questo punto, chiaro, se dovesse prendere posto di Celica a Cagliari, immagino sulla fascia sinistra, chiaramente quella storica sua. Non sta facendo bene in fase difensiva, non ha fatto bene in fase difensiva, per quello Spalletti voleva un terzino di ruolo, no? Perché lo vedi anche come un giocatore capace di fare molto altro più che difendere, forse, no? L'esperimento a metà campo, nei due di metà campo, non, a mio modestissimo parere, credo che possa avere poco futuro, non fosse altro perché per una questione di copertura, di equilibri, ci vuole anche qualcuno che fa interdizione seria, no? A metà campo, più che magari nell'ipotesi di un che sia 4-3 o 3-5-2, comunque una mediana 3, ecco, una mezzala, allora Cambiaso, che ha magari più qualità anche di impostazione, di palleggio, di fraseggio, ci può stare. Però in un tandem così vedrei troppo un'autostrada forse per gli avversari, ecco, per carità, però quella mi è stata l'impressione, anche perché quello che abbiamo visto era un test, un amichevole, una sgambata, una poco più che un allenamento, no? Come aveva presa la Juve l'altro giorno, quindi
1: sì. Si vedeva anche che l'avevano preso abbastanza come un allenamento,
9: il ritmo era un po' quello che era, quindi però sicuramente c'è un futuro anche in altro, la duttilità, la multi, diciamo, disciplinarietà dei giocatori è chiaramente molto importante, perché in generale come valore assoluto, ma soprattutto in un momento come questo, in un periodo in cui in tanti ruoli, in tante zone del campo, adesso la mediana soprattutto in attacco piano piano ritorneranno tutti, ecco, la mediana sul lungo periodo ha necessità di qualcosa. Di qualcosa di che fino a gennaio di diverso non può essere, perché chiaramente non si può fare altro, però un eventuale Cambiaso che può fare minuti in altri ruoli, che sia all'esterno, che sia la mezzala, che sia qualcos'altro, chiaramente può tornare utile.
1: Senti Bonzi, ti chiedo ancora questo, è già giusto mettere in discussione Voltemade, visto che in questi giorni si è un po' tirato su il polverone Juventus pronta a tornare sul mercato attaccanti a gennaio, e lui pare essere l'indiziato numero uno nelle critiche?
9: Ma che la Juve abbia bisogno di un bomber vero d'aria, del centravantone che faccia 20 gol, lo sappiamo già da da quanto? Direi tantissimo,
1: due anni,
9: no? Quindi,
1: tanti anni.
0: Da Ronaldo, Bonsi.
1: Da Ronaldo,
9: fino
1: avanti.
9: Fino a lì non ci piove, quindi lo sappiamo e lo sappiamo benissimo. Buttare la croce addosso a Voltemadi, per carità, appunto, non è un centravanti da 20 gol, ma non credo che sia anche un acquisto da buttare. Ha giocato 131-132 minuti finora, va bene, ci vuole un attimo anche per lui, no? Chiaramente. Ovvio, vedi la partita in nazionale, che sbaglia un gol a porta semi vuota da due passi, chiaro, poi diventa virale, tutti commentano e il titolo diventa quello anche sui giornali tedeschi. Chiaro, magari non è l'acquisto, appunto, chiaro, nessuno è come Ronaldo chiaramente, ma non è il Ronaldo di turno, aspetterei a bocciarlo totalmente. Certo che se uno desse uno sguardo nel Principato di Monaco, c'è un tal Follarin Balogun che è lì, che con un piede mezzo fuori dal Monaco, un pensierino ce lo farei, ecco. Magari il carattere non è molto, non è molto così, no? Rassicurante, diciamo, perché le cronache raccontano che le ultime due ore di mercato abbia rifiutato e messo un po' nei guai il Monaco.
1: È una testa matta,
9: ma non lo so, adesso definirlo testa matta non lo so, perché non lo conosco di persona, ma fosse un'occasione lì ci penserei, ecco. Poi,
0: beh, uno forte
9: è uno che la porta la vede, che ne ha fatte di gol a decine. Certo, quell'episodio lì non l'ha messo, diciamo, magari ai primi posti nelle rotazioni del Monaco, che comunque è in testa alla classifica, però dovesse cambiare aria già a gennaio, un pensierino fossi nella Juve lo farei. Chiaro che poi torniamo sempre al fair play finanziario, alle paletti della UEFA, settlement agreement e tutto quello. Chiaro, parola prestito diventa la conseguenza e poi apriamo tutti altri discorsi, però possiamo ancora divertirci, no? Ancora con queste a disegnare chissà quali scenari.
0: Bonsi, grazie.
1: Grazie.
9: A sì, voi?
0: No, se vuoi finire, Bonsi, pensavo avessi finito.
9: No, dico, è chiaro che la Juve dovrà pensare al numero 9 in qualche modo, ecco. Da qui a che sia gennaio, giugno, punto. Ho finito.
0: Ok. Grazie, Bonsi, di cuore.
1: Grazie.
9: Ciao.
1: Buona giornata, buon lavoro.
0: Molto Giulia, contenta. Quindi bene, sono
1: regalo che mi hai fatto.
0: Ma poi dicono che non penso a te, che non ti coccolo. Guarda, io ti snocciolo questi piccoli regalini qua e là nel corso della settimana.
1: Ieri mi hai regalato un buon signore, quindi guarda, cosa voglio di più? Ma cosa vuoi di
0: mai cognome fu così azzeccato, ecco, questo lo posso dire per ciò che spesso legge in determinate chat.
1: Senti come chiudiamo questa prima parte.
0: Meraviglioso. Vabbè, andiamo in pausa.
1: Così, andiamo così.
10: Il club degli inviati.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione.
11: La giurista sudafricana Navaneta Manavi Pillay vince il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Nata il 23 settembre 1941, ha ricoperto la carica di alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origini indiane e tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica. È stata inoltre presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda.
3: Ora negli USA, ira del sindaco di New York, Mamdani, dopo l'ennesimo intervento degli agenti dell'ICE contro civili. Un agente federale per l'immigrazione ha sparato e ferito un uomo dominicano mentre lo arrestava durante quella che il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha definito un'operazione mirata di controllo. È inconcepibile ed estremamente grave, tuona il primo cittadino della Grande Mela, raccontando che gli agenti avrebbero circondato l'uomo e un bambino di 5 anni che si trovavano in un'auto prima di sparare diversi colpi. Il bambino sarebbe rimasto illeso, mentre l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Mamdani ha chiamato il presidente Trump chiedendo lo stop ai raid dell'ICE nel quartiere, negli ospedali e nelle strade.
11: Vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar, in particolare all'aggressione all'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso l'analisi delle telecamere presenti nelle zone di Monteverde Vecchio e Testaccio.
3: Il maltempo, una doppia tromba marina, si è verificata nella zona del porto di Marsala e ha investito anche zone del Trapanese, provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala una scuola è stata investita dalla furia del vortice, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Oggi è prevista l'allerta arancione nel Lazio e in Campania per possibili nubifragi, strade allagate nel Cremonese per un violento temporale.
11: Caro carburanti, Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro al litro.
3: I motori, la Formula 1, Russell su Mercedes, il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore, secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. Un super Raul Fernandez firma invece il miglior tempo, il nuovo record della pista nelle prequalifiche MotoGP di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez, sesto di Gian Antonio, in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9, domenica gara lunga sempre alle 9.
11: È tutto, a più tardi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camilla Di Micheli. Yeah. Sir, con me c'è.
1: Stavo per dire in regia
0: perché di solito ci va in regia.
1: Degli anni passati,
0: esatto.
1: Sono i retaggi degli anni passati.
0: Stavo anche leggendo, perché stavo facendo anche due cose insieme. Stavo leggendo i messaggi che ci arrivano e poi anche i. Stavo iniziando la diretta, messaggi discordanti come sempre, Giulia, però vorrei parlare con te di questo tema inizialmente.
1: Poi perché leggiamo poi ieri qualcosa trattato... perché sennò ci dicono che non leggiamo niente.
13: Da John!
1: Cosa?
0: Abbiamo trattato e non trattato questa cosa che tu hai anche chiesto a Bonsignore, ovvero di Voltemade.
1: Voltemade,
0: e io,
1: sì.
0: Ieri io ho trovato veramente ingiustificato il... L'attacco
1: l'articolo?
0: Di Gazzetta a volte, ma no, ma ci sono stati tre. Uno.
1: Io ho letto su Gazzetta, su Sport Mediaset l'altro.
0: C'era, no, beh, Sport Mediaset ha ripreso Gazzetta.
1: Gazzetta?
0: No, Gazzetta ha fatto tre articoli. Ha fatto la mattina e due poi dopo, successivamente.
1: Sezione online, non ho letti dopo.
0: Sì. Dico, ma perché con tutto il bene?
1: E quando non sai cosa dire, forse tiri fuori un po' di polemica così gratuita legata a... Di chi non ho parlato questa settimana? Lui, tocca a lui. Me lo sono sempre immaginato così.
0: Cioè, il discorso che onestamente... secondo me, vabbè, poi abbiamo anche un messaggio di Daniele da Belforte che ha una realtà distorta perché ha anche scritto dei numeri tra l'altro sbagliati e poi scrive due mesi di nulla di Colomoni nella sua prima avventura e non sono stati due mesi ma anche legati a un'idea di Tudor diversa. Lui era stato preso da Tiago Motta, lui era in prestito secco e quindi la società a quel punto con Tudor aveva cercato di rimettere un po' in piedi Vlahovic che era di proprietà e invece Colomoni era in prestito e non avevi nessun diritto, quindi c'erano anche delle cose che non cita e non penso sia giusto nell'analisi, però al netto di questo. Tornando a Voltemade, è arrivato due giorni prima della sfida col Milan, quindi dici, non proprio un giocatore prontissimo per dire ok, spacca tutto amico mio. Perché comunque Spalletti ha raccontato che non è arrivato neanche in enorme condizione fisica. Questa è un'altra cosa. L'ha detto anche Voltemade dopo il NEC. E poi Giulia ha giocato un pezzetto di partita con Sassuolo, un pezzetto di partita con l'Atalanta, una da titolare, un gol su rigore, ma vanno segnati. Lo ricordo, nello scorso anno di rigore ne abbiamo sbagliato un po'. Quindi quello
1: importanti anche.
0: Quello che ti voglio dire, perché? Cioè, vuoi prendertela con Colomoni? E forse è più giusto. Sai bene che io sono un fan di Colomoni e sai bene,
1: molto.
0: Giulia, che per me non è un problema di nome di calciatore, ma è un problema di gioco. Che puoi mettere Colomoni, Voltemade, Balogun... scegli un altro, Reteghi, Icardi, cioè sto andando a caso, ma se la palla non gliela passi e non gliela passi bene, non segnano, cioè, ed è lampante quest'anno e non è un discorso di riprendiamoci David, perché se ci ripigliamo David non risegna. Se ci ripigliamo Vlahovic,
1: non segna.
13: Questo diventa problema in la partita.
1: Esatto. Molto problema.
0: Se ci riprendiamo Openda, non segna. cioè iniziare a dire non segniamo perché abbiamo preso Tizio non è vero,
14: non è scuso vero, cioè...
1: non è vero
0: e quindi quello che se sai bene, no, però se devo attaccare qualcuno, se devo attaccare qualcuno, visto e considerato che devi farlo perché perché così la noia delle tre settimane, non Voltemade. Cioè, Voltemade
1: prenditela
0: ha
1: tre... con qualcun altro.
0: Con lui, sì, con cioè, ha tre scampoli di partita. In una ha pure segnato. È arrivato, sì, ragazzi, l'hai buttato dentro.
1: È arrivato proprio, cioè, all'ultimo giorno di mercato, non si è mai... Anzi, questa pausa, forse se non fosse stato convocato dalla nazionale tedesca, avrebbe potuto lavorare un po' anche, magari gli sarebbe anche servita, cosa che mi auguro che invece abbia fatto Colomouani dall'altra parte, anche se anche lì non c'era nessuno con cui giocare, più che altro.
15: Forse ho finalmente trovato un giocatore degno di una partita con Monty Barnes!
0: Ecco. Bellissimo, bellissimo. Lui, però... Lui.

0: È
1: un'idea,
0: normale.
1: un'idea. Però, cioè, con
0: Comunque.
1: tutto il... Dai, Giulia, ma, cioè, ma lasciamo in pace Voltemade. Poi, se vuoi dire che la Juventus magari eventualmente, non lo so, andrà a prendere un attaccante a gennaio, ne abbiamo parlato pure noi. Ne abbiamo parlato pure noi, perché dobbiamo capire tutto su Hector. Magari, Giulia, Hector entra con poche pressioni, con poche aspettative e stampa
0: Spacca
1: 3-4 gol. E
0: tutto, infatti, quindi
1: stampa
0: voglio dire,
1: 3-4 gol.
0: non lo
1: Quindi...
0: so, ragazzi.
1: Cioè, oggi
0: Fenerbahçe,
1: di... Esatto.
0: 12.000 bestie scatenate.
1: Insomma, cioè, oggi è difficile per noi. Non lo so, io ho trovato veramente fuori luogo
0: Io
1: la
0: infatti ieri
1: polemica su Voltemade.
0: te l'ho buttata
1: No,
0: la
1: ma...
0: domanda perché mi ha stupito leggere quell'articolo, tra l'altro poi ripreso ovunque, quindi cioè, anche mi immagino lui che si legge questa cosa, ma cosa ho fatto? Perché così gratuito quasi? Cioè, non è il momento ancora per rimandare qualcuno, credo. È troppo presto, lo si può fare magari, sì, prossima pausa, ora che ci sono 9 partite dove davvero il giochetto l'abbiamo fatto l'altro giorno, quanti gol vi aspettate da uno e dall'altro. E quindi insomma, una volta poi concluso anche quest'altro periodo, allora potrei dire, vabbè, oh, cosa facciamo? Diamoci una sveglia, però poi già arrivare a dire così in maniera esagerata, urlando in piazza. La Juve è pronta a gennaio a tornare sul mercato perché l'attacco non va bene. Sì, io l'ho trovato sbagliato, ma per
1: Te la
0: carità.
1: dico forte, ma fortissima.
0: Fortissima, fortissima.
1: Non prenderei un attaccante, ma prenderei un trequarti. Se dovessi scegliere, non
0: E
1: prenderei un attaccante,
0: quindi chi? E
1: ma prenderei un
0: quindi?
1: numero 10. Prenderei un numero 10. E andrei, cioè, ovviamente io non ho le... Cioè, prenderei...
0: Fortissima.
1: Vai a cercare un grande passatore. Adesso ti faccio dei nomi che non arriveranno.
0: Missiamopoulos,
1: Però...
0: Casanopoulos, Kesekidis, Bissakis,
1: Esatto.
0: Dagatas, Vigis, Vantagas.
1: Uno di questi lo vorrei, anche solo per vederli iscritti nella nostra chat.
0: Li vorrei in casa tutti quanti.
1: Vederli in chat. Però ti dico, vorrei vedere, no, un Odegaard, un giocatore di quel livello, cioè di quel tipo, con quelle caratteristiche. No, Odegaard non lo pigliamo mai. Però che sa passare la palla, sa prendersi delle pressioni, sa orchestrare il gioco, comandare una fase offensiva della squadra. Quindi un Odegaard, un pazzo. Pazzo è un equilibratore, sta crescendo molto nella gestione dei tempi di gioco delle squadre. Ecco, preferirei avere una figura del genere che possa creare qualità nel gioco della Juventus, piuttosto che, e quindi anche guardare in verticale, e aiutare una punta, piuttosto che prendere una punta. Io sono
0: Io
1: convinto che se
0: rivorrei
1: noi
0: un
1: alziamo,
0: Carlos Tevez.
1: vabbè, quello, io credo che quello sia stato uno dei giocatori più impattanti, anzi, sia stato il più impattante.
0: Degli ultimi.
1: Cioè, a livello di impatto, non di forza, di impatto, secondo me, anche superiore a Ronaldo.
0: Più che altro perché non avevi tutte queste alte aspettative su di lui, soprattutto perché è arrivato con una carriera già fortissima alle spalle, ma è arrivato con quella idea che avevamo un po' tutti di quel giocatore che un po' avrebbe rotto gli equilibri e che quindi sarebbe stato difficile da capire, da comprendere, da supportare. E invece si è rivelato tutto meno che questo. Quindi è stata anche per quello che dico, caspita, come mi manca un giocatore come lui, di quelli davvero che di cui quasi aver paura, no? Del cui arrivo a aver
1: Sì. Beh.
0: paura e che poi invece risultano essere davvero, ragazzi,
1: Pam pam pam, e si va dentro.
0: non delle
1: Esatto,
0: belle
1: lui.
0: marce, dei fiori di ciliegio, altro che, ragazzi.
1: No, lui straordinario. Rispondo a Pietro Chigno su Twitch, che ci dice: un
0: Sì.
1: altro trequartista, manca un terzino centrocampista. Però se prendo un trequarti 10, non mi sto dicendo un'ala, un 10 centrale, posso utilizzare anche McKennie da mediano, lo
0: Sì,
1: utilizzi
0: quindi il
1: da mediano
0: centrocampista ce
1: e
0: l'hai, il
1: lo
0: centrocampista
1: recupero,
0: ce l'hai.
1: lo recupero assolutamente. E la qualità che tu vorresti vedere dietro, io te la metto davanti. Sì, uno Zidane, cioè, ragazzi, uno che lì in mezzo al campo non ha paura di giocare spalle alla porta, che guarda la verticale, che ha qualità

0: nel passaggio che ha la personalità di capire il calcio. Ecco, è un giocatore rarissimo. Io sto assolutamente andando alla ricerca
1: Alla
0: probabilmente di
1: follia
0: uno dei
1: stai
0: cattivi.
1: andando.
0: Sì, perché il numero 10
1: Sei alla
0: ormai non esiste
1: follia.
0: più, eh. Pur
1: Ah, sì.
0: il nostro numero 10, Yıldız, non
1: Non
0: è un
1: è
0: tre
1: un
0: quarti,
1: numero
0: eh.
1: 10,
0: Non è un
1: no.
0: tre quarti.
1: Non
0: Non
1: è un
0: è
1: Del
0: per
1: Piero,
0: niente un tre
1: ragazzi.
0: quarti.
1: Anche se lo avviciniamo tanto a lui, ma non è un Del Piero, ragazzi,
0: È un
1: Yıldız.
0: esterno d'attacco. Yıldız ad oggi è un esterno d'attacco, non è neanche una seconda punta. È un esterno d'attacco. Poi io credo che nel corso della sua carriera, quando invecchierà un po', si avvicinerà a fare la seconda punta. Ma oggi, con lo strapotere fisico e la corsa, lui vuole giocare lì. E tra l'altro, Yıldız, secondo me, non ha neanche voglia di andare a giocare spalle alla porta. Perché fare tre quarti vuol dire giocare spalle alla porta, che è
1: E
0: difficile,
1: non
0: è
1: gli
0: la cosa più
1: piace.
0: difficile.
1: E
0: È la cosa più
1: l'ha
0: difficile
1: fatto
0: del
1: vedere.
0: calcio. Allora, Giulia, prima di lasciarti leggere qualche messaggio, devo
1: Eh sì,
0: chiedere a
1: dai.
0: Francesco da Ischia. Devo
1: Eh?
0: chiedere a Francesco da Ischia se è permaloso. Perché se è permaloso sto zitto oggi. Se invece non è permaloso, sai già dove andrò a parare. Se leggi i messaggi, sai già dove andrò a parare.
1: Forse l'ultimo non l'ho letto bene.
0: Adesso vediamo. Però aspettiamo la risposta di Francesco. Se Francesco è permaloso, io sto
1: Aspettiamo, se no
0: zitto.
1: ti devi
0: Se invece.
1: zittire, eh? Wow,
0: Se no.
1: wow, l'ho visto adesso, perché Zegrova è scritto giusto, ma...
0: No, ma comunque, quindi Yıldız già scaricato. No, ragazzi, nessuno ha già scaricato Yıldız. Abbiamo detto che non è un tre quarti, è un esterno attacco. Quando tornerà in
1: Ma no...
0: quel ruolo lì, giocherà Yıldız. Yıldız, un tre quarti, è con Conceição, Zegrova, Nico, Daniele. Nessuno ha scaricato Yıldız,
1: Ma poi
0: anche se tu.
1: complimenti sono ironici, forse
0: Eh
1: poi. Come dire
0: sì.
1: complimenti che l'hai già scaricato?
0: Io l'unica cosa che devo dire è che lui l'ha scaricato perché l'ha scritto male. Lui l'ha scaricato in realtà perché
1: Devo escludere molti di voi.
0: ha scritto male il giocatore più forte della Juve, quindi l'ha scaricato lui,
1: No.
0: non noi. Noi anzi, lo aspettiamo a braccia aperte, ma non fa il tre
1: Mamma
0: quarti
1: mia.
0: nella vita. Non fa il tre quarti, è
1: Senti,
0: inutile.
1: ora... Quietati un attimo perché ci sono un sacco di domande e cose da leggere. Allora, curiosità per te. Ho letto che Chiara Beccaria torna ad allenarsi dopo il grave infortunio. Riuscirà a ritagliarsi dello
0: Beccari.
1: spazio in questa Juve? Ah,
0: Allora, intanto
1: Beccari?
0: Beccari,
1: Beccaria ha scritto,
0: sì.
1: scusami.
0: No, no,
1: Si vede che
0: Beccari,
1: non è che abbia
0: no,
1: questa parlantina legata alle women, lo si percepisce facile. Beccari,
0: no,
1: ecco, scusami.
0: Beccari è la giocatrice più importante della Juventus Women, senza se e
1: Quindi
0: senza ma. Quindi
1: deve ritagliarsi spazio.
0: quando torno, perché parte Dragon Ball qua?
1: Ma perché?
0: Perché qua parte Dragon Ball? Che cosa sta
1: Caso.
0: succedendo? Comunque. Lui e lei è assolutamente la giocatrice che deve fare un salto di qualità. A me negli ultimi
1: Balla.
0: 2 anni Giulia un po' ha deluso Beccari, è molto timida, ha
1: Chiara
0: avuto il
1: Beccaria.
0: crociato, ha
1: Bel
0: avuto il
1: nome.
0: crociato, adesso ha finito l'iter al J Medical la scorsa settimana e adesso invece lavorerà in campo. Lavorerà in campo, sai che l'infortunio al crociato per le ragazze è ancora più grave perché è una questione di anche, non mi chiedere perché, ma è proprio di struttura tra ragazze e ragazzi.
1: Eh
0: E
1: beh.
0: quindi ha finito l'iter e adesso tornerà in campo per iniziare a correre, per iniziare a fare la preparazione, toccare la palla, le sensazioni. E poi rientrerà, ma Beccari è l'esterno d'attacco più forte della Juventus, è quella che deve diventare la giocatrice più forte della Juventus, quindi titolare, deve essere
1: E
0: titolare, e tra
1: poi si
0: l'altro
1: chiama
0: Giulia,
1: Chiara, quindi perfetto.
0: esatto, e tra l'altro Giulia ha un contratto per una ragazza pesantissimo, quindi
1: Le
0: la
1: hai dette
0: Juventus, e gliela,
1: tutte.
0: la Juventus ha rinnovato con questo ingaggio qua, dopo il crociato, non prima. Dopo il
1: Quindi
0: crociato,
1: vuol
0: quindi.
1: dire che crede in te alla grande, Chiara. Quindi mi
0: Esatto.
1: raccomando, non ci
0: Esatto.
1: deludere. Mi raccomando,
0: Sì,
1: Achille da
0: sì, sì.
1: Certosa di Pavia è finalmente contento perché riparte il campionato. Non ne poteva
0: Bene.
1: più. Francesco da Ischia ci dice che dobbiamo capire, prima di rispondere, evidente, forse se è permaloso o no, bisogna capire che il Cagliari è come una succursale dell'Inter, perché i cagliaritari odiano. questo non lo sapevo, odiano gli Juventini e i napoletani e i Napoli, i tifosi del Napoli. Però io so anche che a Cagliari c'è una grossa, così, un grosso gruppo di tifosi bianconeri, quindi insomma è un piccolo feudo bianconero la Sardegna, quindi, però
0: Lo
1: evidentemente
0: inglobano
1: Cagliari no,
0: nella maniera
1: lo
0: giusta.
1: inglobano.
0: Queste rivalità non le conosco,
1: Non le
0: cioè
1: sapevo né
0: me ne
1: non
0: sono
1: le
0: accorto ieri
1: conosco.
0: sera. Ecco, ieri
1: Ecco,
0: sera un po' me ne
1: sulla
0: sono accorto.
1: Camillo De
0: Però.
1: Michelis sulla sua pelle ha percepito tutto questo. Anche Pier da Cagliari dice: per 36 partite all'anno faccio il tifo anche per il Cagliari, ma domenica sera dobbiamo vincere perché la partita dell'anno scorso è quella che più mi ha fatto arrabbiare. Ci sta, visto che sei di Cagliari.
0: Mi prendo
1: Poi
0: tutta la roba addosso, però è un gioco.
1: E
0: Eh sì, è un
1: ricordatevelo
0: gioco.
1: sempre. Poi c'è chi ci dice che ci seguono più i non juventini che gli juventini ogni tanto. Vabbè, può capitare, ma va bene così. Ci teniamo anche loro stretti. Rode più, rode a tutti, non partire titolare. Senti la provocazione di Emiliano da Fiumicino, tranne che a Conmainers.
0: No, Comenius, vede l'ora.
1: Stare
0: Sto
1: in panchina
0: scherzando, eh.
1: Serenello. Scherza, ragazzi.
0: Stiamo scherzando, che se no qualcuno ci dice complimenti, avete già abbandonato Tizio.
1: No,
0: Finisci per
1: no, no,
0: darmi
1: state.
0: l'acqua.
1: Ecco, state sereni.
0: Ok.
1: Poi,
0: Allora, Francesco mi ha dato l'ok.
1: vai,
0: Francesco mi ha dato
1: puoi.
0: l'ok. Sì, posso. Francesco, bocciato, bocciato, bocciato, bocciato. Perché è
1: Francesco,
0: volte male.
1: rimandato, dai, rimandato solo perché
0: No,
1: una volta, non so, dai,
0: sì.
1: rimandato, non
0: Dai, dai.
1: essere così,
0: Dai,
1: meno male che non
0: hai i
1: hai
0: corsi
1: fatto il
0: di recupero.
1: professore.
0: No,
1: Però
0: no, non
1: cosa ci ha
0: potevo.
1: scritto di Voltemade? Queste critiche su Voltemade viene presa anche viene presa dai giornali tedeschi per quel gol divorato in nazionale. Ah, ecco, credo che sia stato quindi, secondo Francesco, un riflesso, diciamo, di
0: Guarda.
1: una prestazione in nazionale non delle migliori, ma non lo so, vi dico la verità, non ho guardato così attentamente la Germania da poter etichettare come negativa la sua prova, esagerato così.
0: Guarda Giulia, intanto a me che abbia sbagliato un gol con la Germania frega meno di zero. Che sia chiara questa cosa, delle nazionali mi frega meno di zero. E questo è il primo
1: Direi
0: punto.
1: che l'abbiamo detto spesso.
0: Secondo punto, non esisterà mai, e dico mai, un attaccante che a un certo punto della sua carriera, della sua stagione, delle sue momenti, sbaglierà un gol clamoroso. Pure Ronaldo sbaglia i gol clamorosi, pure Haaland sbaglia dei gol clamorosi, Messi nell'ultima partita ha sbagliato un gol clamoroso, i giocatori più forti al mondo hanno sbagliato giocatori gol clamorosi. Il discorso è sempre a monte, noi dobbiamo arrivare a far segnare gol semplici ai nostri attaccanti. Poi,
1: Perché si
0: se
1: possono.
0: creeremo delle grandi occasioni e eventualmente loro sbaglieranno dei gol fatti, ci arrabbieremo tutti, però saremo sulla strada giusta, giusta. Questa è la cosa che dobbiamo switchare. Poi, ho sbagliato, ma Giulia, è impossibile fare sempre gol, è impossibile. Devi riuscire a sbagliare il meno possibile. A sbagliare il meno possibile. Cioè, la partita perfetta non è 100% di passaggi azzeccati, perché 100% di passaggi azzeccati, se io e te ce la
1: Non
0: passiamo a un
1: esiste,
0: metro. Ma
1: non
0: no, ma
1: esiste,
0: esiste anche, ma se ce la.
1: ma anche passandotela un metro puoi sbagliare, quindi insomma non è quello il discorso, credo. No, non è quello.
0: Cioè,
1: Non
0: poi,
1: è quello.
0: ripeto, se Voltemade riuscirà aiutare la squadra con le sue caratteristiche, ma secondo me, cioè, sarà un giocatore importante. Tra l'altro, la cosa che ieri mi ha fatto anche un po' strano è che è stato, no, ha detto Spalletti voleva Zirzè. No,
1: È tutta una
0: Massara
1: bugia.
0: voleva Zirzè. Massara voleva Zirzè. Spalletti voleva Sorloth.
1: Massara era un pallino di Massara Zirze. Spalletti voleva sì, il giocatore dell'Atletico, ma lo dicevamo da giugno, quando c'era
0: Voleva
1: ancora il.
0: Colomoni e Sorloth. Punto. Voleva loro due. L'Atletico Madrid ha detto: ragazzi, io non c'ho neanche una punta per sbaglio, perché Julian ve la vengo a prendere da voi la punta. Quindi
1: Pensa un po' come stavano, hanno preso David, pensa un po' come stavano.
0: Sorloth non ve lo diamo. E allora, per questioni di fair play finanziario, tant'è che Zirkzee non è andato all'Everton per questioni economiche, perché chiedevano il pagamento dell'ingaggio, chiedevano anche un costo del prestito, quindi era il doppio dello esborso economico rispetto a Voltemade, è arrivato Voltemade, ma non era la punta richiesta da Spalletti, cioè Zirkzee è uguale a Voltemade, eh. È un 9 con i piedi da 10, è solo un pochettino meno alto rispetto a Voltemade, ma
1: Beh,
0: quella è la situazione.
1: Voltemade è
0: Quindi
1: fuori
0: anche
1: misura, è quasi fuori misura. Cioè,
0: nella
1: non pensavo,
0: critica.
1: ma Zirkzee non è basso, eh? Non è
0: No,
1: basso.
0: no, per
1: Comunque è più di un
0: niente.
1: 80, è un 85, credo. Cioè, no, un 85 forse, però insomma, non è
0: No, è
1: un
0: un 85,
1: fisichetto
0: credo.
1: da poco. Infatti, te lo
0: Cioè,
1: immagini non così.
0: quello che ti voglio dire è che comunque, cioè, dire, ah, voleva Zirkzee, non Voltemade, ma il giocatore è quello. E poi, tra l'altro, ripeto, Massara voleva Zirkzee, ma per i costi aveva detto già 2 settimane prima della fine del mercato che Zirkzee era molto difficile, quasi impossibile. L'aveva già detto, e adesso posso dirlo perché un po' Massara non è uno che dice da storte, quindi che ti dice non lo prendiamo e poi lo prendono. Se ti dice che è difficile, è
1: Vuol
0: veramente
1: dire che è
0: difficile.
1: difficile. Ecco, non è
0: Esatto.
1: uno di
0: Quindi,
1: quelli che ti vuole intortare, ti vuole
0: quindi la critica a
1: mettere su.
0: Voltemade parlando di Zirkzee è un'altra cosa che ieri non ho capito.
1: Sai quante cose che non capiremo e non capiamo. Dobbiamo anche andare in pausa, caro mio, e poi quando torniamo, un sacco di vocali da ascoltare e poi
0: Buona
1: quella
0: fantasia,
1: Fantacalcio
0: non si senti
1: che...
0: male!
1: Oh, Fantacalcio. Dai, a tra poco.
2: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1, Russell su Mercedes, è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. La MotoGP, un super Raul Fernandez firma il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta a Aprilia, poi a Costa e Marc Marquez. Sesto di Gian Antonio, in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Sabato qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde subito due protagonisti per gli italiani, eliminati al secondo turno sia Flavio Cobolli che Matteo Berrettini. Cobolli si è arreso a Mannarino con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Il romano conserva per ora il quinto posto nella race, ma i risultati dei rivali in questa settimana potrebbero cambiare gli equilibri e costringerlo a guardarsi alle spalle. La trasferta cinese, insomma, si chiude con un'altra battuta d'arresto pesante sia per il morale sia in chiave classifica. Sconfitta anche per Berrettini in due set. Brandon Nakashima, statunitense numero 19 al mondo, vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. La sfida sul cemento cinese ha visto l'azzurro tradito dai troppi errori gratuiti, 18 complessivi nel primo parziale, nei momenti chiave del match. A Shanghai comunque restano in corsa altri tre azzurri: Musetti, che oggi affronta il padrone di casa Izu, e Arnaldi contro l'americano Fritz, oltre a Darderi contro il greco Tsitsipas, che scenderanno in campo sabato mattina. Il calcio, il sesto turno di Serie A della stagione, arriva dopo la lunga pausa per le nazionali e si gioca tra domani e domenica. La giornata si apre domani alle 15 con Genoa-Fiorentina e alle 18 Inter-Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15 un doppio appuntamento, Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, mentre alle 20.40 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 con Atalanta-Venezia e alle 20.45 con Torino-Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è...
1: Allora, Giulia Borletto, Pier ci spiega in un meraviglioso,
0: allora,
1: lunghissimo...
0: Allora fa parte di uno dei tuoi nomi? Allora, Giulia Borletto?
1: Lo dico troppe volte, lo so.
0: No, non che lo dici troppe volte, non che so se lo dici prima del tuo nome, adesso sei allora Giulia Borletto.
1: Vorrei, guarda, adesso vado all'anagrafe e chiedo di essere...
0: Non te lo fanno fare, non te lo fanno fare.
1: Neanche se metto
0: allora non te lo fanno fare.
1: Là, se metto là, prima la Giulia, no, così.
0: Ti dicono Aurora al massimo, ma allora non ti fanno chiamare.
1: Aurora, bellissimo. Aurora è un nome meraviglioso, che ci porta indietro alla bella addormentata. Pier ci spiega in un messaggio un po' lungo, che io infatti lo ringrazio, il perché i cagliaritani siano dell'Inter. È una questione storica. È una questione storica. Lo scudetto però è troppo forte! Costa un po' meno!
0: Immagino a casa le tue urla, cioè, come saranno arrivate invece leggere.
1: No, perché allora, lo scudetto vinto dal Cagliari nel 69-70 fu risultato anche di una squadra costruita con giocatori di grande valore, e secondo questa ricostruzione storica ci sono anche rapporti a favore e favori legati all'ambiente dell'Inter, alla squadra Moratti, quindi insomma da qui sarebbe nata poi almeno in parte una sorta di gratitudine nei confronti dell'ambiente nerazzurro, e si è poi solidificata quindi questa simpatia, empatia tra l'Inter e il Cagliari. Questo è il risultato, basta.
0: Vabbè, questo è quando. C'è anche la proprietà, dai, c'è anche la proprietà. Quindi, insomma, sono arrivati dei messaggi al Fanta. Facciamo così, ascoltiamo i vocali, poi li lascia a te. Sì. Scriveteli. Andate forte sul Fanta. Sì, andate forte sul Fanta. Vai, vi costa.
8: Buongiorno, Roberto da Empoli.
1: Ciao.
8: Ma, insomma, o Conceição o Zegrova. A me piacciono tutte e due, però è durante la settimana che l'allenatore vede chi è più in palla, chi è più desideroso, insomma, bisogna che si facciano vedere. Ma la cosa più importante è che chi va in panchina e poi subentra deve entrare con la rabbia giusta, la voglia, la determinazione per far capire all'allenatore che probabilmente si è sbagliato, cioè che sicuramente può contare su di lui. A me mi danno fastidio quelli che subentrano e vanno a fare la passeggiata di salute. Con me questi video erebbero pochissimo, anzi, per niente. Ciao.
1: Giusto, giusto, bravo, ottimo punto di bravo, vista, Roberto.
0: Bravo ancora. Roberto, bravo Roberto, ancora.
9: Buongiorno ragazzi, Fabrizio da Castellammare di Stabia.
1: Ciao.
9: Con questo mio messaggio volevo rispondere a Camillo che parlava della volontà di cercare un numero 10.
1: Sì.
9: Ma riflettevo, ma noi potenzialmente in casa ne abbiamo tre di quei numeri 10 di cui parlava Camillo e sono Alaj Begovic, in modo tale da smettere di aspettare i giovani e smettere di non dare responsabilità ai giovani. Yıldız, che potrebbe farlo, ma anche Nico vuole. Gonzalez, e lo sta facendo di fatto McKennie. Quindi voglio dire, basta metterli in condizioni di esprimere le loro qualità. È chiaramente Camillo. Un mio pensiero. Fino alla fine, forza Camillo. Juve.
1: Camillo, ti ha
0: no, risposta a Fabrizio. No, risposta a Fabrizio. Per me Yıldız non è mai un 10. In questo momento della sua carriera non è mai un 10 nel senso tre quarti. È un 10 moderno. Adesso il 10 è l'esterno d'attacco, perché quasi tutte le squadre giocano 4-3-3. Quasi tutte. Il 10, esempio, nella Spagna è Olmo. Ecco, Olmo è un 10.
1: Perché
0: è... No, è un tre quarti, ha una visione periferica, gioca a spalle alla porta, va a inserirsi, si butta negli spazi. Yıldız e Adai, largo e di punta. E vecchia numerologia è un 11 Yıldız nella vecchia numerologia. Poi, per questioni di giocatore più forte della rosa, perché il giocatore
1: volevi
0: più forte della rosa...
1: Volevi responsabilizzarlo dandogli il 10.
0: Esatto,
1: dieci, cioè,
0: tra l'altro oggi esce,
1: la Juve.
0: Oggi esce una linea Adidas con Juventus dedicata a Kenan Yıldız, quindi potete comprarvi
1: ancora
0: una maglia. Esatto, col numero 10 di Yıldız e l'autografo già prestampato, quindi oggi esce tutto questo. Yıldız è il giocatore più forte della Juve, non è una critica a Yıldız, però non puoi dire a un giocatore che preferisce giocare largo, è uguale giochi in mezzo, perché sei forte. No, perché giochi spalle alla porta, perché ti picchiano di più, perché ci sono dei tempi di gioco diversi, perché il centro del campo in determinate partite è una ressa, una follia. Alaj Begovic ad oggi non è un 10, ma è più 10 di Yıldız nella testa di Spalletti. Per
1: e
0: me
1: Nico
0: non è
1: Gonzalez?
0: Nico Gonzalez lo può fare, però lo fa molto meglio McKennie.
1: Però sono tutti
0: questi
1: giocatori che possono farlo, non che lo sono. E quella è la differenza. Camillo
0: secondo
1: penso
0: me
1: che parlasse di qualcuno che lo è, punto.
0: Secondo me oggi Yıldız non lo può fare, secondo me. Cioè,
1: sì,
0: gli
1: ma
0: fai male.
1: Gli altri che hai nominato, Alaj Begovic, Nico Gonzalez, McKennie, lo possono fare.
0: Sì.
1: Non nascono
0: sì, no, no.
1: Così, però l'assenza
0: per me McKennie,
1: di cui parlava
0: per me McKennie
1: Camillo
0: lo fa bene.
1: È quella. Arda Güler?
0: Per me no, magari.
1: Si scrive
0: no,
1: un giocatore?
0: No, Arda Güler, Odegaard, sono quelli. Sì, sì, sono quelli. Sono quelli. Andrei su Norvegia. Quando è iniziato Fabrizio... adesso poi andiamo da Fabiola, io vi saluto. Quando ha iniziato il vocale Fabrizio, pensavo, grazie Giulia, non ti rispondo al telefono, oggi ti blocco, non mi scrivere. quando è, pensavo mi dicesse Licina. Licina è un 10, eh? Licina è un tre quarti, eh? Licina è un tre quarti, non è un esterno, è un tre quarti. Pensavo Azic. Pensavo Azic quando l'ha detto. E invece cioè, Azic diventerà un 10 per me, diventerà un 10 pieno, e poi pensavo a magari qualche altro giocatore in ottica Juve delle giovanili, e invece Mi ha un po' deluso Fabrizio. Ah, Giulia, Fabrizio, io presento niente. Fabiola e poi vi saluto che ho la conferenza stampa e vi ringrazio per l'attenzione.
1: Le persone serie vanno e importanti vanno alla conferenza stampa di Gionelka, hai capito Fabiola? Cioè, noi stiamo qua a parlare di fantasia.
10: Ciao ragazzi, ciao Giulia, ciao Cami. Beato lui stampa. Che riesce ad entrare in questi ambienti così importanti.
1: E con i suoi potenti mezzi lui va anche a vedere la conferenza stampa di Gionelka.
0: Sì, tra l'altro certo, vi posso anche dire.
10: Sono anche le sue qualità che lo hanno portato lì, eh. Ah, c'è da dire anche questo.
0: Prima di salutarvi, ve la butterò anche così. La testa. Mi hanno anche invitato. Non solo vado, mi hanno anche
1: quindi
0: invitato.
1: Quindi ti è arrivato RSVP? RSVP?
10: Col parcheggio riservato, quindi.
0: No, perché no, perché vicino a casa vado a piedi. Vado a piedi.
1: Non è allo stadium per quello.
0: Esatto.
1: Vai allora.
0: Ciao veloce. Giulia, ciao
10: vai,
0: Fabiola.
10: Cami, porta in alto il nostro nome. Ciao.
1: Ciao. Ciao Cami, ci vediamo lunedì ovviamente dopo che si sarà finalmente giocato Cagliari. Juventus, Fabiola, noi non vedevo l'ora di avere questo compito meraviglioso di dover gestire il fantacalcio, quindi io parto a bomba leggendoti le domande Vai. Che ci hanno mandato. Allora, in difesa vorrei schierare a tre, Miranda, Spinazzola, Vojvoda, lascio fuori Celik, Valle e Valdepenas.
10: Allora, ci sta come scelta, specie su Vojvoda, visto che si tratta di uno degli ex di quella partita e soprattutto è uno dei jolly che ci si può giocare sperando di beccare il bonus del Monday Night, sostanzialmente, che possa fare svoltare la giornata. Su Celik io ci penserei a lasciarlo fuori. È vero che il giallo è dietro l'angolo con
1: tanto,
10: lui, però
1: sì.
10: È anche sì,
1: ha
10: esatto.
1: giocato tanto in nazionale.
10: Esatto, ci sta perché è comunque la prima partita post nazionale, quindi dargli un turno di riposo potrebbe starci sia al fantacalcio che da parte dello stesso Spalletti, insomma.
1: Centrocampo a 4 è Kelenkamp, Zaccagni, Baturina e Nico Gonzalez. Lascio fuori Goncalves, Calò ed Ederson.
10: Allora, aspetta un attimo, mi sono persa qualcuno. Kellenkamp, Nico, Baturina.
1: Zaccagni e Zaccagni.
10: Ok, dentro. Ok.
1: Sì.
10: E fuori invece.
1: E lascia fuori Goncalves, che scusatemi, io veramente non so chi sia. Calò ed Ederson.
10: Ok. Allora. Immagino sia una scelta a livello di partite.
1: Fiorentina,
10: sì,
1: scusate,
10: sì, Goncalves non... della Fiorentina. E della Fiorentina e si sa la posizione in classifica della Viola parla da sé quindi potrebbe anche starci lasciarlo in panchina. Calò contro il Napoli per giunta al Diego Armando Maradona diventa complicato poterlo schierare mi rendo conto. Nico, Baturina e Zaccagni in questo momento possono essere degli intoccabili, anche perché quando li compri all'asta difficilmente poi li lasci in panca. Io ci penserei se inserire Kellenkamp o Ederson a questo punto. Entrambi giocheranno lunedì. Ci sta anche la scelta di Kellenkamp perché la partita potrebbe anche consentirlo, però Ederson si troverà di fronte il Venezia, per cui io il dubbio su questo ce l'avrei. Di istinto forse schiererei Kellenkamp anch'io, però
1: amo che in sottofondo abbiamo il chi vuole essere miliardario come meraviglioso. Meraviglioso.
10: Un po' mi sento sotto pressione
1: ma
10: senza
1: io infatti
10: il dialogo
1: non
10: con
1: capivo,
10: Camillo.
1: Detto, ma che cos'è questa? Cos'è questo rumore che sentivo poi ho percepito? Lasciala fino alla fine, stupenda. Poi attacco a tre in cui ho i maggiori dubbi, quindi qua devi un attimino sforzarti e davvero di essere perfetta. Neres, Noslin e Kristovic, lascio fuori Voltemade, Beto e Adams.
10: Allora,
1: e poi aspetta,
10: ragioniamo un attimo.
1: Perché poi conclude dicendo, magari così poi ti puoi legare, conviene scegliere solo due attaccanti e aggiungere magari un difensore?
10: No, allora io sono sempre dell'opinione da anni ormai, cioè da quando mi occupo di fantacalcio, che se si ha la possibilità di schierare il tridente va fatto, nel senso a meno che non ci sia il modificatore di difesa che possa intervenire. Per cui in questo caso io schiererei il tridente comunque. Adams, chiederei al nostro ascoltatore se si tratta di quello del Toro, immagino di sì. Non di quello del Venezia, credo di sì. Ragioniamo su chi vuole schierare. Krstović assolutamente va messo. Neres con l'attacco del Napoli in questa partita va schierato, visto che comunque, lo dicevo anche prima, avrà di fronte il Frosinone che sì, è partito un po' a bomba questa stagione, però è assolutamente un avversario all'altezza del Napoli. E Noslin comunque, se non erro, viene dal gol nell'ultima giornata, sì. Non vorrei sbagliare, anche la Lazio è partita con una marcia in più rispetto a tante altre squadre, Juventus compresa, aggiungo da tifosa, ecco. E visto anche il cliente, ossia il Monza, io schiererei Noslin.
1: Sì, ha segnato al Milan e al Venezia Noslin, quindi si è candidato per una maglia da titolare, sì, confermo.
10: Ti ringrazio, quindi vedi, viene comunque da un buon periodo malgrado la sosta delle nazionali in mezzo. Sacrificare Voltemade ci sta, anche se ovviamente da subentrato potrebbe in un certo senso rispondere un po' alle critiche che si è attirato sia in nazionale che sulle pagine della Gazzetta di ieri sostanzialmente, visto che già è stato montato su un caso.
1: Abbastanza.
10: Gli darei comunque il tempo di ambientarsi, ecco, prima di puntargli il dito
1: contro.
10: Vedo
1: che vieni nel nostro carruggio, benissimo. Poi, allora, visto il mio attacco, io farei solo due punte con un 4-4-2 o 3-5-2, ci chiede Marco.
10: Okay.
1: Cosa dite, quindi? Chi schierereste a centrocampo? Da Cugna, Dai, Mora, Taylor, Pasalic, Rowe, Kessié, McKennie.
10: Allora, ovviamente non me li sono appuntati tutti, Rowe, Kessié e McKennie, giusto?
1: Rowe, Kessié, McKennie, Pasalic, Taylor, Mora, Adai e Acuña.
10: Ok.
1: Sono tanti, eh?
10: Allora, a centrocampo lui vuole andare con il 4 o il 5, giusto?
1: A me da Acuña piace parecchio, però poi non so se essere...
10: Sì. Però... la partita credo sia la più complicata della
1: sì,
10: giornata,
1: perché...
10: ecco.
1: Sì, questo è vero.
10: McKennie, col fatto che è rientrato, è una buona chance da giocarsi.
1: McKennie gioca, ragazzi, sicuro.
10: Sì, sì. Quindi McKennie e da Acuña sicuramente. Poi ha doppio Atalanta, Pasalic, Rowe, giusto? Rowe
1: sì.
10: Però in attacco? O listato centrocampista?
1: Centrocampo.
10: Allora andrei con Rowe in questo caso.
1: Ok, quindi ancora uno,
10: sì.
1: Ne è ancora uno perché gioca con 4-4-2/3-5-2.
10: Ok, e lascerei anche fuori che sì, quindi è il triplo Atalanta. Sì, punterei su Rowe. Punterei su Rowe 3-3 semplicemente perché è quello con la posizione più avanzata, quello che gioca più avanti, ecco. E tra Taylor e Mora sceglierei forse Mora, sai?
1: Mora è il gioiellino raccontano come voler splendere a Roma, quindi direi che ci può stare.
10: Se la partita è più tosta sicuramente rispetto a quella della Lazio per Taylor, quindi magari se non vuole avere il doppio calciatore all'interno di Como Roma con Da Acuña e Mora, può pensare di schierare Taylor, però io sceglierei Mora.
1: Poi invece ad un attacco a due per forza Scamacca, Neres, Lucca, Voltemade, Ekator, ragazzi, neanche da scrivere, e Adams.
10: Ok, Lucca, Voltemade e Adams. Attacco a due, eh sì. ha ragione a giocare con più calciatori a centrocampo. Io schiererei, in questo caso forse sai che ci penserei a mettere Voltemade, un po' così come Gioia, altrimenti le scelte più scontate sarebbero Scamacca e Neres.
1: Sì, io metterei loro due e poi magari ti tieni Voltemade come primo ad entrare nel caso
10: come
1: di non
10: cambio,
1: titolarità,
10: sì.
1: Però boh, non per no, il resto poi
10: è un
1: non
10: po'
1: so
10: improbabile
1: altro...
10: che possa entrare con quei due, però sì, sono le scelte un po' più ovvie.
1: Poi, avendo Martinez e Voltemade, mi chiedono quest'ultimo per Provedel, cosa faccio? Non ho capito.
10: Ok, allora sì,
1: le sue punte
10: stanno chiedendo Voltemade, sì.
1: Per comprare, lui vuole Provedel,
10: il
1: gli hanno
10: chiesto... dell'Inter, sì.
1: Ok. Come faccio? Le mie punte poi sono Malen, Vitigna e Stulic, Voltemade.
10: Sai che però forse ci penserei, perché comunque Vitigna sta giocando adesso perché comunque Colombo è out per infortunio, però con uno...
1: E Duvikas anche Duvikas.
10: Ok, allora con Duvikas la questione potrebbe anche cambiare, perché comunque hai due titolari con Malen e Duvikas, anche sì, se c'è l'alternanza con Ken, ma comunque Duvikas il suo minutaggio lo fa per ogni partita sostanzialmente, ci potrei pensare. Se non ha copertura sufficiente in panca a livello di porte, quindi gli serve necessariamente
1: pensaci,
10: potrei
1: caro
10: pensarci
1: amico
10: a molare Voltemade per arrivare a Provedel, sì. Ovviamente dipende anche da chi gli si offre però in attacco insieme a Provedel per sostituire Voltemade.
1: Ora ti leggo la formazione che ha fatto mio figlio, mi dici se gliela approvi, così ha ancora tempo nel caso di cambiarla. Aspetta che devo aprire l'applicazione.
10: Sì, col fatto che domani, questa settimana di sabato abbiamo un po' più di ore per decidere.
1: Allora, lui gioca con il 3-4-3. Carnesecchi in porta, perché lui ha Carnesecchi, Vicario e Svilar, e si è fidato più di Carnesecchi,
10: okay.
1: Ovviamente appunto giocando
10: come
1: con
10: ha fatto
1: il...
10: a prendere tutti loro?
1: No, ma perché fa un fantacalcio farlocco con la mia famiglia, quindi ognuno può aver ha preso chi voleva.
10: Ok, allora ci sta.
1: Quindi,
10: okay,
1: no,
10: okay.
1: Vabbè, ma ha una rosa da cinema, cioè da fantamilioni, quindi poi hai...
10: Quella che teniamo tutti noi, che invece giochiamo nelle leghe serie, insomma.
1: No, ma va, questa è una lega veramente farlocca, ti ripeto. Bremer, Ghile e Di Marco.
10: Ok.
1: Con Seisao, Frattesi. Perché ha messo McTominay che non c'è? Non ho capito, ma vabbè, non glielo avevo ancora controllato, ora glielo tolgo.
10: Ha ottenuto di nuovo l'idoneità, però è ancora un po' prestino,
1: no,
10: per
1: ma
10: vederlo
1: non,
10: in campo,
1: ma infatti,
10: con un minutaggio ampio.
1: Ma adesso gliela sto guardando, quindi ora glielo tolgo. Quindi è solo ti dico chi mettere al posto di... Allora, con Seisao, Frattesi, Mastantuono, e al posto di McTominay possiamo mettere uno tra Dacuña, Calò, Baturina e Zaniolo. Però anche Zaniolo non c'è ancora, mi sa.
10: No, Zaniolo non c'è, io andrei con Baturina per sostituire McTominay.
1: Mettiamo sì. Baturina, allora aspetta che glielo metto subito, lo mettiamo qua, Baturina, se no me lo adesso poi glielo dico, lo sgrido anche perché, cioè, ragazzi, ok.
10: Devi stare attento anche a chi è ancora indisponibile. Ecco.
1: Ma dai, infatti, ma non gliel'ho controllata, non mi ha chiesto. E poi in avanti ha messo Ramos, Højlund e Malen. Pensa che poi le altre alternative in attacco sono Duvikas, Colomoni e
10: Voltemade. È poco, è un eufemismo.
1: Sì, ma tanto tutte le ultime settimane poverino, tutte le ultime settimane ha messo l'attaccante del Milan che non ha fatto niente, quindi poi alla fine neanche male.
10: Conosco tanti allenatori che lo hanno pagato pure un bel po', è stato di fatto quello più pagato dopo Malen in quasi tutte le aste, alla pari quasi di Lautaro Martinez, e quindi so quanto possa essere difficile poter digerire il fatto che ancora stia facendo fatica a mettere dentro il pallone in maniera consecutiva, ecco.
1: E anche male, né? Comunque ultimamente si è un po' bloccato. Velocissimi, tantissimi messaggini veloci.
10: Concedimi una battuta, purtroppo. Non credo che possa continuare a segnare doppiette e triplette tutte le giornate. Ecco. Da Juventina e anche da non avendocelo al fantacalcio, dico anch'io, ecco. Speriamo non lo faccia.
1: Allora, risposte secche, velocissima. Azic o McKennie?
10: Azic. In questo momento non si può rinunciare a lui.
1: Miranda o Valle?
10: Per partita ti dico Miranda.
1: Balerdi o Ndicka?
10: Scusami, non ho capito. Ndicka?
1: Balerdi o Ndicka?
10: Ndicka.
1: Beto o Pellegrino?
10: Pellegrino.
1: Pio Esposito o Duvicas?
10: Questo è difficile, è complicato e ti dico anche perché io ce li ho entrambi al fantacalcio, è parte del mio attacco questo duo, però forse con il fatto che magari Pio potrebbe anche partire dalla panchina ti dico Duvicas, anche perché Ken è un po' acciaccato, però
1: ultimissima in porta, De Gea, Falcone o Coie?
10: Allora ti dico Okoye perché gioca in casa. Anzi no, non gioca in casa nemmeno lui, è Torino Udinese. No, sì. Non gioca in casa nemmeno lui, no, però ti dico comunque Okoye.
1: Grazie Fabiola.
10: Ciao, grazie a te Giulia.
1: E finalmente ci risentiremo anche venerdì prossimo per un'altra puntata dedicata al fantacalcio, ragazzi, in chiusura, ovviamente anche perché siamo in ritardo, grazie per essere stati con noi. Come sempre ci risentiamo finalmente lunedì con un croccantissimo post partita. Ciao.
11: Bracciolone.
1: Sì.
12: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Anche il Nobel per la pace 2026 ha un nome. Il premio è stato assegnato a Navanethem Navipillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Lo ha annunciato il Comitato Norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguitati penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Ha accusato Israele di genocidio a Gaza. La ironizza, potrei dividere il premio con Trump.
3: Ancora morti sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita in mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
13: Torniamo ora sul giallo di Pietra Catella. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice.
3: Continuano le indagini sulla banda della minicar nera a Roma dopo l'aggressione subita nei giorni scorsi dall'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni. Secondo gli inquirenti, gli autori potrebbero essere due minorenni e sarebbero gli stessi responsabili di altre azioni simili. In totale sarebbero 5 casi avvenute sempre nella zona di Monteverde Vecchio. Si è svolto oggi un vertice in procura per fare il punto sulle indagini. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione.
13: Maltempo in Italia e ancora allarme per piogge intense, nubifragi e strade allagate. La giornata di oggi è segnata da nuove criticità soprattutto al sud. Nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. La protezione civile ha confermato l'allerta meteo arancione in alcune aree di Campania e Lazio, mentre in altre regioni è in vigore l'allerta gialla. Sotto osservazione le strade, i sottopassi e le zone più esposte agli accumuli d'acqua.
3: L'economia all'Ecofin in Lussemburgo ha raggiunto un accordo politico sulla supervisione dei mercati, cioè sul pacchetto che prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati dei capitali UE, mirando a sostenere la competitività. Il testo sarà approvato definitivamente in futuro in una prossima riunione del Consiglio. È un grande successo, ha commentato il ministro Giorgetti. Intanto è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 euro a 2,19 euro al litro.
13: È tutto, ma più tardi.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
12: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
12: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
11: Calcio, io sono Paolo Rossi, è una giornata importante perché ci stiamo avvicinando chiaramente alla ripresa del campionato, quindi oggi è la vigilia per i primi incontri che si disputeranno domani. La Juve, come sapete, giocherà alle ore 20:45 di domenica, una gara molto importante, la gara di Cagliari, una gara molto importante perché conosciamo bene il tema, nel senso che l'anno scorso abbiamo fatto una forse delle migliori prestazioni dell'anno e siamo usciti fuori con 0 punti, perché ricorderete tutti quel gol di Mazzitelli a impedirci una possibile vittoria, e uscimmo fuori con 0 punti in una gara in cui ne meritavamo 3, e quindi da questo punto di vista siamo assolutamente avvertiti. Come sempre in questa trasmissione avremo collegamenti, ci sarà anche collegamento con il nostro Antonio Paolino impegnato al sud con un club, avremo ospiti, ma avremo anche i vostri interventi, quindi io vi invito a intervenire sia con vocali che con messaggi. Avremo lo spazio naturalmente per approfondire tutti i vostri pareri e le vostre opinioni al 340-5425-324. Da dove partire? Io intanto inizierei da questa interessante situazione che c'è a livello di formazione possibile, nel senso che chiaramente la pausa, la lunghissima pausa dei nazionali con giocatori che sono rimasti alla Continassa, giocatori che sono andati in nazionale e non hanno brillato, giocatori che invece sono emersi nelle loro nazionali con nuovi protagonismi, penso soprattutto a Zegrova, penso ad Alai Begovic, penso allo stesso Combiners in gol con l'Olanda. Tutto questo va messo insieme, è un materiale non facilmente valutabile, non facilmente assemblabile, e si deve trovare la quadra. Allora, io la domanda che vi pongo oggi è proprio sull'immediato, cioè che cosa vi aspettate a Cagliari, che cosa vi aspettate in termini di protagonismo da parte di qualcuno dei nostri giocatori, chi è insomma quello al quale come dire, presterete un occhio di riguardo, con speranza, con preoccupazione, con attesa, per vedere se conferma quanto di buono abbiamo visto nell'ultimo periodo in bianconero prima della pausa, con quel bel 7-0 complessivo tra Nekni Mega in Coppa e il 2-0 d'Atalanta all'Atalanta in campionato. Quindi questa è la domanda, e poi vado anche a inserirvi come tema quello della formazione, perché vi vado a leggere due ipotesi. Chiunque sa, appunto, avete fatto appena una trasmissione sul fantacalcio, sa che tendenzialmente si seguono due siti di riferimento, uno è quello di Gazzetta.it e l'altro è di fantacalcio.it, e in questo momento le idee sono opposte. Cioè Gazzetta sostiene che la Juve si schiererà col 3-4-2-1, cioè il modulo col quale abbiamo giocato recentemente, composto da Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi, linea difensiva assolutamente confermata, McKennie sulla destra e Cedic sulla sinistra, coppia di centrali a centrocampo Sar e Douglas Luiz, attacco composto da Conceição, Nico Gonzalez e in avanti Colomani. Fantacalcio vi dà invece questa ipotesi, un'ipotesi 4-2-3-1 con Vicario, Kalulu, Bremer, Kelly e non Lukumi, e l'inserimento di Cambiaso. A centrocampo effettivamente verrebbero confermati Douglas Luiz e Sar, in attacco Zegrova, McKennie, questa volta inserito come incursore centrale, Zegrova inserito anche per quello che ha fatto vedere col Kosovo, e ricordiamoci che tra l'altro lui non giocherà in Europa League giovedì col Celta Vigo per le note ragioni di esclusione dalla lista europea, e quindi in campionato va sfruttato il più possibile, Nico Gonzalez e Colomani. Tanto vi chiedo anche se voi avete delle preferenze per quanto riguarda la formazione, vedo già che c'è un vocale e quindi andiamo ad ascoltarlo.
14: Buongiorno, sono Paolo da Ferrara. Vorrei parlare solo di calcio della mia Juventus, della partita difficile che abbiamo domenica contro quei velocisti del Cagliari, sapere come stanno i miei giocatori, però una considerazione su questo marciume, su questo schifo di federazione che ci troviamo. Mancava solo Rocchi a commentare su DAZN. Se c'era ulteriore conferma che non mi iscriverò a DAZN è anche per questo. Potevano metterlo direttamente a Interchannel, già che c'erano. Pagherà un misero segretario per tutti, veramente uno schifo, un marciume, che veramente questa corruzione che sta colpendo a tutti i livelli la federazione. Sarebbe da non guardarci più, da non credere più nel calcio, ma mi piace troppo. Continuerò a guardare la mia Juventus e seguire anche la squadra della mia città, però sono veramente verrebbe voglia veramente di spegnere tutti e non guardare più niente. Veramente uno schifo che non ha una fine, forza Juve.
11: Allora, io sono tutto fuorché intenzionato a difendere Rocchi, ma francamente Paolo non capisco il tuo ragionamento. Cioè, il rapporto tra federazione e DAZN francamente mi sfugge. Qua bisogna mettere un po' i puntini sulle i, almeno io provo a farlo, ma provo a farlo con tranquillità. Io non so se qualcuno Non so se qualcuno avesse il desiderio del commissario in federazione. Tra l'altro non capendo che cosa avrebbe portato il commissario, perché che questa vicenda abbia assunto toni grotteschi è del tutto evidente, perché Malagò nominato commissario di una federazione guidata da se stesso significa che cosa? Che c'è stato evidentemente un patto per evitare un problema enorme basato su un principio burocratico, cioè la mancanza di una tessera per Malagò. Quindi io francamente non capisco, cioè l'accusa di corruzione, permettete, a me piace l'importanza delle parole, è molto grave. Se qualcuno pensa, io lo dico sempre, se qualcuno pensa che esista la corruzione del calcio, intanto farebbe bene a non guardarlo, perché non capisco, ha ragione Paolo, non capisco qual è il ragionamento, ma che una televisione come DAZN abbia l'autonomia, perché altrimenti non ci capiamo, abbia l'autonomia di scegliersi come opinionista chi vuole, e quindi anche l'arbitro Rocchi, io non vedo dove sia lo scandalo, francamente. Nel senso che mi dovete spiegare perché io, editore di DAZN, non posso andarmi a prendere gli ospiti che voglio. E cosa c'entra la federazione in tutto questo? Cioè, qual è il nesso? Qualcuno può dirmi, non mi piace.

0: si ritenga che Rocchi sia un corrotto o un corruttore, e quindi noi possiamo opporre il nostro gusto, ma io non vedo lo scandalo, francamente, di questa storia, nel senso che Rocchi non mi sembra che venga pagato dalla federazione. Se viene pagato dalla federazione è un'altra questione. È un'altra questione, fatto salvo che non mi sembra che Rocchi sia andato a processo. Ma vado da chi ne può sapere sicuramente di più, già solo per statuto professionale, ovvero Roberto De Frede. Ciao Roberto.
1: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti. La libertà prima di tutto, la libertà, quando non si intacca il codice penale, la libertà vale su tutto. Quindi
0: No,
1: ognuno
0: sono
1: può
0: contento
1: fare
0: che lo
1: quello che
0: dici.
1: vuole.
0: Oh, sono
1: Assolutamente,
0: contento che lo dici tu, perché
1: assolutamente.
0: vedi, Roberto, io trovo che in questi ultimi anni, soprattutto in quest'ultimo periodo, ogni tanto io non capisco più veramente come dire, i rapporti tra le cose, mi verrebbe da dire. Nel senso che io se c'è un giornale, a parte che io leggo giornali anche che non mi piacciono, ma per ragioni professionali, perché altrimenti a sentire solo quelli che suonano la mia campana. Francamente, non è che mi arricchisco, quella campana già la conosco. Evidentemente ho altre esigenze. Però veramente io non capisco perché ogni tanto alcuni juventini vedano dei fantasmi, non lo so. Io li chiamo fantasmi perché, francamente, che DAZN si vada a prendere Rocchi, perdonami, io lo considero persino editorialmente un bel colpo perché Rocchi in questo momento è un personaggio molto discusso, quindi se lo sono portati a casa.
1: Assolutamente sì. Ma sai, ci sono delle scorie che insomma a volte non si ricordano, non si comprendono, o meglio, noi non riusciamo a comprendere alcune scorie di tante persone, e probabilmente perché non sono così solide, ecco, sono solamente soggettive. E quindi quando esistono queste scorie soggettive, molti sono poi portati a, come dire, a dire tanto, tanto che può anche far male al pubblico, perché poi il pubblico, tu lo sai meglio di me, è molto influenzabile, i ragazzi, il pubblico, sai, con i media, e quindi bisogna stare attenti, insomma, quando si parla, quando si discute su una persona, perché poi quelle cose restano, attenzione, insomma, ecco, l'orecchio, diciamo così, memorizza, poi il problema è che passa al cervello quello che l'orecchio memorizza,
0: Certo,
1: là uno
0: certo.
1: deve stare attento, insomma, però l'importante è che abbiamo, diciamo, ripreso dopo il torneo estivo che la Juventus ha concluso al settimo posto. Finalmente comincia il campionato, no? Quindi, oh, benissimo,
0: Ecco, io
1: ci
0: parto proprio da questa
1: ritroviamo.
0: tua. Roberto, partiamo da questa tua affermazione che mi sembra importante, perché qualcuno potrebbe dirti: no, no, Roberto, guarda che non è stato un torneo estivo, già c'è una griglia. Allora, rispetto a quelle che erano le previsioni sulla Juve, io ho sempre detto, io non ho sentito nessuno di noi, né tra virgolette opinionisti o giornalisti, né neanche del pubblico di Radio Bianconera parlare esplicitamente di Juve da scudetto. Semmai di Juve che oscillava tra il quarto e per i più ottimisti magari il terzo e il settimo, l'ottavo, per i più pessimisti addirittura qualcosa di qualche cos'altro, no? E ti chiedo questo, appunto, queste prime 5 giornate hanno cambiato nella percezione qualcosa, visto che giustamente dici ripartiamo da un settimo posto, tanto ripartiamo con una squadra che ha più punti di noi, quindi è un bello scontro, perché se domenica sera abbiamo vinto, quantomeno una posizione l'abbiamo riguadagnata.
1: Certo, no. Allora, secondo me noi ripartiamo da dove, bene o male, avevamo pensato di partire, insomma, ecco, perché la Juventus è stata altalenante, è caduta in quel di Sassuolo, insomma, contro il Sassuolo, e poi, insomma, per fortuna si è ripresa prima di questa lunghissima sosta. Quindi assolutamente il giudizio non è mutato. Può mutare il prosieguo, nel senso che questa lunghissima, il tempo è una delle cose più oggettive di questo mondo, però nello stesso tempo è anche molto soggettivo, nel senso che il tempo, ecco, può aver giovato alla Juventus questo silenzio, diciamo così, dal campo, no? Dal campionato, oppure no. Ma io ho l'impressione che forse la cosa migliore da fare per Spalletti e soci sia quella un po' al contrario del solito, cioè fare un po' da

0: cioè prendere i migliori in questo momento. Ecco, non pensare alle loro idee proprio per le prime partite di ripresa, diciamo così. Quindi abbiamo visto che Zegrova è stato molto bravo, abbiamo visto che Alajbegovic è stato bravo. Ok, allora facciamo da selezionatore tecnico, cioè prendiamo quelli che in questo momento hanno dato il massimo e mettiamoli in campo. Poi per le idee, diciamo, ecco, per la struttura, per la costruzione della testa di Spalletti e degli altri, c'è ancora un po' di tempo, però ora non possiamo fare passi falsi alla ripresa, perché poi sarebbe psicologicamente devastante.
1: Ecco, di certo a proposito, andiamo sui giocatori più sicuri, cioè quelli che in questo momento non rientrano nel novero degli esperimenti. Però le pause nazionali, prima facevo il ragionamento, c'è chi è stato a Torino, c'è chi è andato in giro e non ha fatto bene, c'è chi è andato in giro e ha fatto benissimo. Un po' magari di carte le hanno rimescolate, tenendo anche conto appunto dello sforzo fisico. C'è chi ha giocato quattro partite, vedi Çelik che non ha saltato neanche un minuto, c'è chi invece magari è stato impiegato meno. Da chi ti aspetti qualcosa di particolare? Cioè, da dove riparte Spalletti? Perché prima leggevo le due ipotesi di formazione, addirittura non si era accorto sul modulo. Secondo te chi sono i punti fermi per Cagliari?
0: Secondo me il punto fermo deve essere il centrocampo. Io avrei un'idea. Il centrocampo da mettere in campo potrebbe essere quello a tre addirittura, quindi quello che non esiste, diciamo così, in questo momento sui giornali, e cioè Douglas Luiz, Sarr e McKennie, assolutamente. E Zegrova, Nico Gonzalez e Colomoani davanti. Quindi io giocherei con questi sei calciatori, insomma, ecco, propenderei, sì, assolutamente sì. Mi aspetto bene da Sarr, mi aspetto bene da Zegrova, mi aspetto bene da Nico Gonzalez, ecco, questi da McKennie. Questi qui devono dare sempre il massimo, come lo hanno dato anche, parlavamo appunto di Zegrova, nelle loro nazionali. L'attacco, siamo sempre lì, ma questi palloni, premesso che sbagliano tantissimo i nostri sedicenti attaccanti. Ma insomma, la cosa importante è che il pallone deve anche arrivare a questi attaccanti, ecco, quindi è anche importante appunto il gioco corale che parte addirittura dalla difesa, ma oltrepassiamo, andiamo un po' più avanti, dal centrocampo e dalle fasce, insomma. Quindi sicuramente io mi aspetto una bella Juventus, soprattutto puntando su alcuni uomini, e gli uomini secondo me sono questi, insomma, non ne vedo altri. Forse Cambiaso, se sta bene, lo proverei, insomma, e lo metterei con una difesa a 4, naturalmente. Però non so le condizioni fisiche, insomma, di solito i ritorni sono sempre molto altalenanti, quindi no, ecco, come dire, non rischierei. Io a Cagliari non rischierei niente. Giocherei veramente blindato nelle certezze che ho. Ecco, quindi così giocherei a Cagliari.
1: Provo a fare questo ragionamento. I giocatori che hai messo tu in campo, magari non li vedremo in un 4-3-3, però li possiamo vedere anche in un altro modulo. Prima parlavo dell'ipotesi di McKennie più davanti in cursore, ma ci sarebbero comunque. Hai parlato di Cambiaso. Secondo te,
0: Sì.
1: Cambiaso, che non, ovviamente, ha passato intanto un primo momento di panchinamento e poi una esclusione dettata dall'infortunio. È un giocatore che tu pensi che in questo mese, fino alla prossima pausa nazionale, si andrà a riconquistare il posto? O per quello che hai visto, Çelik ti dà più garanzie e pensi che quindi non è minimamente sicuro della titolarità?
0: Allora, guarda, noi siamo stati, non so se a torto o a ragione, abbagliati dal Cambiaso superstar, ok? Quindi molti ancora hanno negli occhi quel Cambiaso di un paio d'anni fa, che stranamente non è più ritornato tale. Sicuramente a quei livelli, io propenderei per Cambiaso rispetto a Selic, ma perché? Perché Cambiaso per me, almeno in quei momenti suoi fantastici, era un giocatore, un calciatore che io lo definì universale, un giocatore europeo addirittura. Quindi se dovesse ritornare come era, faremmo un altro ennesimo grande acquisto dall'interno, diciamo così, insomma. Altrimenti, se è il Cambiaso normale, e allora io preferisco a questo punto Selic. Celic, che è un giocatore più costante, ecco, fa meno passi falsi, tra virgolette. Invece il Cambiaso normale mi fa un po' più paura, ecco, è più propenso a fare passi falsi. E ripeto ancora, la Juventus una cosa non deve fare, passi falsi in questo momento.
1: Roberto, il Cagliari è la difesa migliore del campionato. È chiaro che stiamo parlando di sole 5 partite, però ha preso 2 gol, e 2 gol sono molto pochi. Uno gli è costato particolarmente perché è quello di Çalhanoğlu, che è l'unica squadra di Inter a aver battuto il Cagliari. Per il resto sono arrivate 4 vittorie, un altro gol ha preso l'Atalanta, ma lì sono andati a vincere. E noi abbiamo, secondo te, una crescita del nostro attacco, cioè quest'ultimo periodo prima della pausa, i 5 gol in Europa League, le 2 reti con l'Atalanta, il fatto che segnino tutti, sono tutte considerazioni buone per fare la partita giusta a Cagliari, o pensi che proprio come l'anno scorso troveremo molte difficoltà?
0: Le difficoltà le troveremo, però credo che abbiamo anche trovato una cosa importante, almeno nelle ultime due partite, soprattutto insomma quella del 5-0. Abbiamo trovato una velocità nel gioco d'attacco e quella è fondamentale, perché oggigiorno nel calcio devi dare molto meno tempo all'avversario di guardarti, di ragionare, di pensare cosa stai facendo. E questo la Juventus, almeno nelle ultimissime discese in campo, lo ha fatto notare. Quindi se in questi giorni, in queste 2 settimane, Spalletti ha lavorato anche su questa velocità di gioco d'attacco con Nico Gonzalez, con Senzao, e perché no, con lo stesso McKennie, con le incursioni di McKennie, con Zegrova in panchina o dal campo, io credo che possiamo anche mettere in difficoltà una difesa del Cagliari fatta da un Rodriguez, Mina, insomma, che sono due pezzi da 90, insomma. È così, giocare con, non solamente con, ecco, come dire, una bomba in attacco, ma con una velocità d'attacco. Questo è importante.
1: Ho un'ultima curiosità. Cos'è che temi particolarmente? Cioè, cos'è che non vorresti proprio rivedere, nella Juve? Cosa ti spaventerebbe se a Cagliari, questa cosa qui succederebbe in qualche maniera? Non so, l'approccio, i primi tempi, cioè alcuni dei problemi che abbiamo avuto, oppure qualcosa di nuovo che ancora non c'è stato?
0: No, speriamo di non temere qualcosa di nuovo che non c'è stato, perché già quello che c'è stato fa temere abbastanza. Ma io temo, non vorrei rivedere un calcio, un atteggiamento soporifero, ecco, non vorrei vedere quell'atteggiamento, falsamente rilassato da chi è primo in classifica con 25 punti sulla seconda, insomma, ecco. Quindi, sì, l'atteggiamento, sicuramente. L'atteggiamento, bisogna vedere una Juventus che, come si diceva un tempo, mangia l'erba, insomma, ecco, corre, che va su tutti i palloni, perché, ripeto, non avendo quei calciatori con quella classe cristallina, famosi, è inutile a ribadire, e allora, beh, deve dare sulla bilancia, deve mettere tutto il resto, e quindi deve mettere quella foga, quella voglia di vincere, di giocare, la velocità, quindi temo la lentezza del gioco, perché poi, non essendoci i piedi buonissimi del Barcellona di Guardiola, quella palla sicuramente il Cagliari se la va a prendere e va in porta. Ecco, quindi quello temo, e spero di non vedere una partita del genere.
1: E aggiungo, ti piace Daniel Maldini? È un giocatore che ti
0: Sì.
1: piace, nel senso, quando lo vedi, è un giocatore che, secondo te, può fare prima o poi il salto di qualità verso una grande?
0: Secondo me sì, ha tante qualità, tante buone qualità, c'ha il fisico, c'ha il cervello, c'ha la voglia del gol, c'ha proprio la voglia, insomma, di sfondare. Secondo me sì, secondo me ha tante qualità per passare, deve maturare ancora un pochino, però secondo me ce la può fare a essere un calciatore importante sia per l'Italia che per una squadra di club di prestigio.
1: Roberto, grazie. Era un po' che non ci sentivamo direttamente, per cui ti ringrazio particolarmente. Buona giornata, buon weekend. Ciao.
0: Grazie a te, a presto. Ciao Paolo, ciao ciao.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1, Russell su Mercedes, è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. La MotoGP, un super Raul Fernandez firma il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta a Aprilia, poi a Costa e Marc Marquez. Sesto di Gian Antonio, in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Sabato qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde subito due protagonisti per gli italiani, eliminati al secondo turno sia Flavio Cobolli che Matteo Berrettini. Cobolli si è arreso a Manarino con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Il romano conserva per ora il quinto posto nella race, ma i risultati dei rivali in questa settimana potrebbero cambiare gli equilibri e costringerlo a guardarsi alle spalle. La trasferta cinese, insomma, si chiude con un'altra battuta d'arresto pesante sia per il morale sia in chiave classifica. Sconfitta anche per Berrettini in due set. Brandon Nakashima, statunitense numero 19 al mondo, vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. La sfida sul cemento cinese ha visto l'azzurro tradito dai troppi errori gratuiti, 18 complessivi nel primo parziale, nei momenti chiave del match. A Shanghai comunque restano in corsa altri tre azzurri: Musetti, che oggi affronta il padrone di casa Izu, e Arnaldi contro l'americano Fritz, oltre a Darderi contro il greco Tsitsipas, che scenderanno in campo sabato mattina. Il calcio, il sesto turno di Serie A della stagione, arriva dopo la lunga pausa per le nazionali e si gioca tra domani e domenica. La giornata si apre domani alle 15 con Genoa-Fiorentina e alle 18 Inter-Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15 un doppio appuntamento, Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, mentre alle 20.40 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 con Atalanta-Venezia e alle 20.45 con Torino-Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
1: E prendiamo a parlare insieme a voi 340 5425 324 per i vostri vocali e i vostri messaggi. Insieme agli ospiti ne abbiamo tanti e quindi andiamo a sentirci un vocale.
8: Ciao Paolo, Lucio da Prato.
1: Ciao Lucio.
8: Ma senti, secondo me a Cagliari la partita la vinci in due modi. La vinci perché la butti sul piano del carattere e della grinta e determinazione e sei più forte di loro, oppure la metti sulle qualità tecniche. E sinceramente in entrambi i casi ci vedo messi male, ma spero di sbagliare. Ciao Paolo.
1: Ciao, beh, questa è una lettura interessante, perché poi la potremo anche riproporre chiaramente a fine partita, vedere se ha funzionato. Ma io penso che il carattere per una squadra come la Juve non sia definito tanto da, come dire, le caratteristiche dei giocatori che ha adesso. Nel senso, io non trovo una squadra come la Juve una squadra basata sul carattere come caratteristica principale, però trovo che il carattere sia una dimensione che tu puoi avere in crescita nel momento in cui i risultati funzionano, nel momento in cui la proposta di gioco di Spalletti funziona. Allora a quel punto lì, secondo me la squadra diventa sempre più convinta, e se capisce di quello che fa, e se capisce che con un po' più di agonismo, con un po' più di personalità, con un carattere anche di come dire, che non è solamente quanto ci metto io, ma quanto ci si mette tutti insieme, io penso che la Juve possa fare bene. E aggiungo, secondo me la Juve questo aspetto la Juve di Spalletti l'ha dimostrato anche l'anno scorso, quindi io da questo punto di vista non sono così pessimista. Lo sarei se incontrassimo una squadra che sul carattere è veramente molto forte, ma io credo che le qualità del Cagliari non siano proprio solo quelle del carattere e dell'agonismo, anzi sia una squadra molto organizzata, e quindi bisogna trovare la soluzione. Sul piano tecnico io penso che la Juve, se non è superiore al Cagliari, è un problema serio. Cioè la Juve, io posso ammettere che non sia superiore tecnicamente all'Inter, alla Roma, al Como e al Napoli, se volete anche al Milan, ma tutte le altre sì. E quindi poi lo devi dimostrare, perché come si dimostrano le partite dipendono da tanti fattori e non sempre la squadra più tecnica vince, però almeno questo ce lo dobbiamo aspettare. Dovremmo avere in collegamento il mio amico Mimmo Celsi. Ciao Mimmo.
9: Ciao, buongiorno, come stai?
1: Io sto bene, tu?
9: In partenza per Perugia.
1: In partenza per Perugia perché sei impegnato in?
9: Campionato, giochiamo domani alle 3:30 col Perugia, quindi domani si gioca e si parte.
1: Partita seria?
9: Abbastanza.
1: Bene, questo è quello che volevo sentirmi dire. Allora, Mimmo, tu sei la persona adatta per spiegarci cosa ci si deve aspettare dal punto di vista atletico dopo un periodo nel quale abbiamo avuto giocatori alla Continassa, giocatori in nazionale molto impiegati, giocatori in nazionale molto impiegati che hanno fatto bene, giocatori che vanno in nazionale e non vengono impiegati, giocatori che vanno in nazionale e magari ne escono anche fuori un po' scornati e tornano delusi. Tutto questo come lo si mette insieme in questi pochi giorni?
9: Ma innanzitutto con uno screening al rientro, si fa uno screening generale dei ragazzi nelle prime 24 ore al rientro dalle varie nazionali, si fanno dei monitoraggi ovviamente che sono mirati, dopodiché si cerca di trovare la strada più giusta. È chiaro che c'è un'implicazione psicologica, fisica, magari qualcuno è stato anche un po' acciaccatello, però voglio dire, in linea massima le nazionali sono tenute a informare i club sulle evoluzioni dei singoli giocatori al termine della permanenza, soprattutto quando è lunga come questa, e a dare ovviamente le informazioni necessarie per poter fare uno screening più adeguato. Però la gestione individuale o quantomeno parzialmente collettiva.
1: Ok, quindi oggi sì. In questi giorni c'è certamente un'attenzione specifica proprio alla differente condizione, alle differenti situazioni di ogni atleta. Ti chiedo, hai parlato giustamente, come tu sempre inserisci questo tema, a me personalmente piace molto, anche della condizione psicologica. Penso ad alcuni che in nazionale hanno fatto molto bene, come Zegrova o lo stesso con Miners, che non sono dei titolarissimi, ma che sulla base di questo, cioè sulla base di questo exploit, secondo te possono portare a Torino quel qualcosa in più che gli consente di sperare in una maglia da titolare a Cagliari?
9: Questo dipende da cosa si aspetta Spalletti da questi ragazzi e cosa trova, e soprattutto quali sono le iniziative che si vorrà portare avanti col gruppo in base anche alla lettura dell'avversario, perché anche questo conta, conoscere chi è l'avversario e valutare con attenzione quali siano ovviamente gli accorgimenti da adottare durante il campo. È chiaro che non avendo magari con Cesao in piena forma, non avendo magari qualche giocatore che in questo momento può essere adatto alla performance che si aspetta Spalletti, forse ecco, il Zegrova di turno può ritornare utile e magari essere impiegato con maggiore, o magari essere impiegato un po' lui a dispetto di qualcun altro. Però voglio dire, sono analisi che devono essere fatte sulla scorta di quello che siamo detti poco fa, cioè di un giusto mix di informazioni fra quello che l'allenatore riesce a ricavare dalle informazioni di campo, quindi che ne so, tanto per capirci, cosa arriva dai test di partita, di allenamento e queste cose qui, è unito ovviamente poi a quelle che sono le altre informazioni durante quello che sono poi gli allenamenti specifici. Quindi mi spiego, per capirci, se l'allenatore vede che la squadra sta bene dai test che arrivano dalle nazionali, la squadra sta bene e qualche giocatore è in condizione di poter giocare, magari lo schiera immediatamente e non si fa problemi, o qualcun altro lo schiererà dopo a secondo di cosa troverà. Poi soprattutto c'è il disavversario, questo da tenere in grande conto.
1: Come anche l'avversario
9: l'ha tenuto con grande...
1: Vai pure, Mimmo, vai. Ti ho perso per un attimo, provo a farti un'altra domanda. Come valuti il peso di questa lunga sosta? Cioè, secondo te ha fatto bene a una squadra che in quel momento era lanciata come la Juve con due vittorie di fila, c'era comunque bisogno di rifiatare dopo lo sforzo iniziale, c'era bisogno anche un po' di anestetizzare il livello degli infortunati, no? Che è stato veramente massiccio per la Juve?
9: Guarda, ci sarebbe stato tutto necessità di poter continuare quel tipo di lavoro e quel tipo risultati, perché questi poi fanno la differenza, ma la questione è sempre la stessa e capire come il giocatore, ovviamente i giocatori adesso psicologicamente affronteranno il proseguo della stagione. Cioè, mi spiego, è chiaro che se io arrivo che ho avuto delle difficoltà in nazionale, magari ho avuto un problema nella gestione del risultato, magari avrò un po' più di difficoltà nel ritornare a grandi risultati. Però
10: c'è una cosa importante: questi gruppi di solito hanno un vantaggio, sono stati positivi e hanno vissuto una negatività in nazionale, di solito nel club ritrovano quell'entusiasmo. Perché? Perché a volte quel tipo di mentalità non si ferma, ma riparte dove si è interrotta. Quindi diciamo che, per quanto ci siano dei rischi abbastanza evidenti, io sono del parere anche che bisogna valutare il fatto che questo gruppo magari no, invece è nella condizione di poter fare comunque il risultato fin da subito. Saranno soprattutto le parole, le motivazioni, il fatto che il gruppo insieme magari ritrova quel tipo di... arrivano dei risultati positivi, magari arriveranno e daranno un entusiasmo, e quell'entusiasmo sarà la vera chiave di lettura per far sì che possano magari performare forte. Quindi diciamo che non vedo una grossa criticità, per quanto invece vedo un'opportunità anche per quelli che hanno fatto male di poter performare subito bene. Quindi l'aspetto psicologico è un po' una catena, no? C'è una catena di persone che si ritrova e magari si danno una mano uno con l'altro, spesso questo funziona.
1: Mimmo, da questo punto di vista, pensando al futuro, noi adesso avremo un mese che è un tour de force continuo, 9 partite in 27 giorni, partite importanti, perché è del tutto ovvio che a metà novembre, quando ci sarà la nuova pausa della nazionale, avremo un quadro definito delle gerarchie del campionato e dell'Europa League. In questo momento tu pensi, e ti chiedo se secondo te va così, che ci sia una sorta di programmazione anche sui singoli giocatori, sugli impegni, fatto salvo che naturalmente ci sono delle esigenze, però che in qualche maniera si dica sul giocatore X, attenzione, facciamolo giocare una volta a settimana, sul giocatore Y nessun problema, questo è un treno, va, andiamo avanti. Cioè, c'è questo tipo di monitoraggio o ogni partita di fatto resetta tutto il resto e vai a fare altri parametri?
10: Allora, guarda, dico la verità, questo mi fa, mi viene fatto spesso, anche da direttori sportivi o da colleghi. La risposta è molto semplice, è che noi abbiamo comunque tutta una serie di riferimenti, cioè i dati GPS, che ne so, magari una rilevazione specifica di un giocatore in un dato momento della stagione. Quindi noi abbiamo delle risposte durante ogni allenamento e durante anche un percorso di controllo e di verifica. Quindi da questo punto di vista io faccio facile immaginare che si faccia una programmazione, sicuramente, perché comunque devi programmare un minimo, ma devi anche ricordarti che quel minimo che programmi in realtà è figlio anche di una di un controllo, di una verifica quotidiana. Quindi da questo punto di vista io ti dico la verità, non vedo una grossa criticità, vedo semmai una grossa opportunità, e l'opportunità più grande è proprio quella di considerare che attraverso gli allenamenti tu puoi individuare giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, la condizione fisica del giocatore. È chiaro che chi viene per esempio da un infortunio o da una particolare difficoltà fisica o da un rendimento più basso e ha bisogno di particolari allenamenti mirati, probabilmente quel tipo di giocatore viene utilizzato, strutturato, no? Con degli allenamenti per performare al meglio possibile. Però magari basta un allenamento, due allenamenti, una seduta, due sedute, e la condizione fisica migliora di botto, e quindi quel tipo di programmazione che tu hai fatto viene completamente variata, mutata in funzione della risposta del giocatore. Quindi c'è una programmazione, sì, cioè noi abbiamo una sorta di canovaccio, siamo questo termine preciso. Poi è chiaro che attraverso gli strumenti che abbiamo a disposizione possiamo analizzare e individuare magari criticità o punti di vantaggio, e quello diventa poi la vera risposta, no, del giocatore, e quindi poi il giusto impiego viene valutato attraverso quello, quindi non attraverso la programmazione ma attraverso la risposta quotidiana, anche perché ogni atleta risponde in modo diverso a delle sollecitazioni.
1: Mimmo, per quello che hai visto in questi primi mesi, chi è il giocatore della Juve che ti ha colpito per il suo livello fisico, o perché non te l'aspettavi o perché ti è sembrato coerente nelle prestazioni? C'è qualcuno che ti ha rubato l'occhio?
10: Guarda, no, onestamente no, Paolo, ti devo essere sincero, no. Io
1: questo ti chiediamo, sincerità, vai.
10: Sì, io non l'ho visto, però mi hanno colpito in positivo Nico Gonzalez, Douglas Luiz, sì, ma più alto per le prestazioni, più che per la condizione fisica, per la continuità delle prestazioni. Con Cesao, ecco, probabilmente con Cesao prima dello stop era quello che mi sorprendeva del più dal punto di vista fisico, e Celik, che sono quelli che sostanzialmente hanno dimostrato di essere un pochettino più in forma. Però è sempre una lettura fatta dall'alto della televisione, quindi non avendo sì, certo, dati specifici, diciamo solo questi quattro giocatori, chi per una questione di continuità di prestazioni, chi invece perché mi è sembrato avere una migliore condizione fisica rispetto ad altri.
1: E invece c'è qualcuno che non ti ha proprio convinto, che vedi ancora un po' che cammina sulle uova o che ti sembra frenato rispetto alle potenzialità che conosci?
10: Guarda, ti dico che un giocatore che mi ha colpito, tra virgolette, in negativo è stato Colomoni.
1: Mm.
10: Perché lo vedo bene, ma non come il Colomoni che noi abbiamo visto qualche tempo fa. E questo potrebbe essere figlio di tanti fattori, anche del fatto che manca il gol. Poi io non ho visto a fase alterne Bremer, che mi ha colpito per questa alternanza un po' così, e Kalulu. Francamente sono quelli che mi hanno dato una percezione un po' di dubbio rispetto a quello che sono le abitudini loro della loro performance. Ma parliamo comunque di cose piccole che normalmente nell'arco di poche settimane possono essere corrette, e quindi magari ecco in questo periodo chi è rimasta la continuazione ha potuto lavorare, chi è stato fuori e comunque ha continuato a coltivare la propria condizione fisica, quindi secondo me alla fine quello che abbiamo visto fino adesso va azzerato e va rivisto invece in un'ottica diversa.
1: Ecco, ti chiedo un'ultima cosa, Mimmo, se in qualche maniera secondo te questa sequenza di infortuni, al di là del fatto che molti sono stati di natura traumatica, quindi certamente imprevedibili, imprevisti, molto sfortunati, eccetera, però possano un po' condizionare il gruppo, no? Cioè anche solo nel pensare, beh, quest'anno le cose vanno male, poi in realtà in campo stiamo riuscendo a supplire, però è indubbio, non so se tu l'hai vissuto in carriera, che c'è un gruppo martoriato discretamente quest'anno, più di altri anni e più di altre squadre.
10: E guarda, ti sono sincero, lo spiegavo ad un amico qualche tempo fa, c'è una condizione che va valutata, che è lo storico degli infortuni, cioè mi spiego, ci sono dei giocatori che arrivano che hanno sicuramente una condizione, uno storico degli infortuni, che creano una certa sensibilità, per cui ci capita magari il giocatore che per esempio ha avuto uno storico di tiramenti o magari di affaticamenti vari e te lo ritrovi a un certo punto della stagione che soffre. Detto questo, diventa difficile fare un'analisi così en passant, però è chiaro, sono stagioni che colpiscono più delle squadre anziché delle altre. C'è un'implicazione della preparazione atletica, probabilmente c'è qualcosina dietro, c'è, però non è quello il vero motivo. Bisogna capire per esempio chi ha fatto una preparazione attiva, chi non l'ha fatta, c'è gente che viene dal mondiale, c'è gente che viene magari da un periodo negativo e deve ricominciare, qualcuno che si arriva dagli infortuni. Sono tante le cose che devono essere valutate. Probabilmente a questa squadra, a questo gruppo, ad oggi si deve considerare che ci sia una, come dire, una storia di alcuni di loro molto particolare, che in questo modo questa storia purtroppo la paghiamo a caro prezzo, e la paghi con qualche infortunio di troppo. Molti sono traumatici, molti sono di natura muscolare ma comunque di evento traumatico, perché poi c'è sempre da considerare una cosa, Paolo, tu ce lo siamo detti tante volte, anche l'infortunio muscolare ha un'origine traumatica, cioè basta un cambio di direzione intenso fatto con un appoggio sbagliato, basta una frenata fatta in più, una frenata fatta in meno, e quel tipo di situazione diventa difficile e magari l'atleta si stira o si elonga o magari ha una contrattura, un affaticamento. Quindi sono delle situazioni che devono essere in qualche modo lette e devono essere valutate. Io non posso saperlo da qua, come nemmeno tu, e io capisco anche il tifoso, no? Ma forse allora c'è un problema della preparazione atletica? No, dobbiamo valutare quello che c'è. Oggi guardiamo questo gruppo con un occhio attento di chi deve capire se ci sono storie, e qualche storia l'ho letta di qualche giocatore, e sono sempre gli stessi, quindi è più quello che mi preoccupa, però troveranno gli accorgimenti giusti.
1: Ultimissima cosa, secondo te, rispetto agli infortuni di lunga degenza, cioè Yıldız, Locatelli, Thuram, ci sarà un'attenzione particolare, cioè non si forzerà minimamente, o pensi che siano giocatori così importanti che ad un certo punto i tempi di recupero verranno, non dico accelerati brutalmente, ma minimamente si cercherà di anticipare il tempo? So che può sembrare una domanda come dire non scientifica, però credo che vada a rispondere anche a una curiosità che sicuramente il pubblico ha.
10: Allora, ti dico una cosa, è ormai diffusamente come dire, c'è una commissione diffusa di gestione degli infortuni con una maggiore attenzione. Mi spiego. Una volta si cercava di forzare molto, purtroppo la medicina ci ha insegnato, dico purtroppo perché avremmo voluto anche noi continuare su quella falsariga, ma ci ha svelato un arcano che fino a qualche tempo fa non avevamo mai individuato, cioè che la gestione dell'infortunio purtroppo genera tutta una serie di situazioni diverse, quindi collaterali, compensi posturali, situazioni di deficit muscolare specifico, situazioni in cui magari l'atleta risponde meglio, risponde peggio. Quindi io non credo che ci sia un'accelerazione nei tempi. Probabilmente una cosa che si valuterà è se qualche giocatore alla bisogna può fare 10 minuti, verrà convocato per quei 10 minuti, se ne può fare 15, verrà convocato per quei 15 minuti. Ma la gestione oggi degli infortuni di una società di calcio professionistica è molto delicata, cioè si passa attraverso una serie di controlli, verifiche, analisi, che spesso possono essere anche sbagliate nonostante la grande scientificità delle indagini effettuate, per cui bisogna stare attenti su questo. Non credo che ci sia la volontà di buttare subito in campo gente che magari non sta al top della condizione, però sicuramente capire se c'è bisogno che il Thuram di turno debba fare 10 minuti, il mister dice guarda, se 10 minuti mi devi fare, che me li faccia, perché magari mi può essere utile in quella situazione là, e si mantiene una forbice temporale più ampia dicendo guarda, 10 sono un limite, potrebbe farne anche 15, ma 10 sono un limite, oltre a quello non andiamo. Quindi c'è questa scelta, è una scienza in realtà, non è esattamente una cosa empirica, è proprio scientificamente dimostrato che si fa questo tipo di valutazione.
1: Chiudiamo da tifoso, ottimista per questo periodo?
10: Ah, io ho visto una squadra in crescita, perché no? No, io ho visto una squadra in crescita anche in Europa League, nonostante gli avversari non siano stati veramente irresistibili, ma ho visto una squadra in crescita. Si è sofferti forse un po' troppo con l'Inter, ma poi alla fine la squadra ha dimostrato di saper stare bene in campo con tutti. Quello che serve è un pochettino più di continuità nei gol, nelle realizzazioni, dove forse ovviamente ancora non siamo riusciti a essere abbastanza performanti, e un po' di attenzione dietro, dove ogni tanto qualcosina scappa ancora. Però sono sincero, è una squadra che mi sta dando fiducia. Magari, ecco, non per lo scudetto, ma mi dà fiducia.
1: Bene, grazie Mimmo, buona Perugia.
10: Un abbraccio, grazie. Ciao, ti porto un po' di mandorle di cioccolata. Ciao.
1: Va bene, guarda, quando parlo di Perugia basta che non mi mandi la pioggia, poi per il resto va bene tutto. Ciao Mimmo.
10: ciao.
1: E tra l'altro la pioggia che sta funestando una parte d'Italia in questo momento, noi ci fermiamo, piccola pausa, grazie alla regia di Roma, subentra Manuel prontamente e poi continuiamo a parlare con voi.
2: Cose di calcio. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti.
11: Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera Time.
12: Radio Bianconera.
13: Sono le 14 e 2 minuti.
4: Buongiorno dalla redazione.
14: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nedal Malik Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato, come approvato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa americano, dopo le anticipazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, aveva dichiarato il segretario in un'intervista. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre.
4: Tre portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
14: Conflitto Mosca-Kiev, attesi domani a Miami i negoziatori ucraini per l'incontro con Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod, mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
4: La cronaca dalle prime ore di questa mattina: la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Nell'ambito dell'inchiesta il Pubblico Ministero ha chiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
14: Trasporti, l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagi alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera, soprattutto a Milano. Nel capoluogo lombardo, infatti, bus e tram fermi dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 per lo sciopero di 24 ore proclamato da Alcobas e Confialtrasporti. Alla base della protesta, le condizioni di lavoro, la sicurezza del personale, l'organizzazione dei turni e alcune questioni economiche e aziendali. Possibili disagi anche a Monza, in Emilia-Romagna e nel Chietino.
4: I motori, la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'ultima sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del Moto Mondiale 2026. 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. MotoGP in pista invece a Mandalika per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2. Turno iniziato con 35 minuti di ritardo per dei problemi tecnici di connessione durante le practice di Moto2. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che in 1 minuto 30 secondi e 132 millesimi ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin.
14: È tutto, a più tardi.
11: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. L'unica che conta.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Allora, riprendiamo a parlare con voi. In questa prima ora abbiamo fatto dei ragionamenti molto su Cagliari-Juve con l'avvocato Roberto De Frede e con Mimmo Cessi a proposito soprattutto della condizione atletica, fisica della squadra dopo questa lunga pausa anomala di 2 settimane per gli impegni delle nazionali. E però abbiamo parlato anche della questione Rocchi Dazon con alcuni vostri vocali o delle possibilità che la Juve abbia di dimostrare a Cagliari il suo valore. Adesso abbiamo Manuel in regia, abbiamo un blocco senza ospiti, nell'ultimo interverrà invece il nostro direttore Antonio Paolino. 340 5425 324 per tutte le vostre curiosità. Riparto da un messaggio di Fabrizio da Parma. Buongiorno, in merito ad Dazon mi limito a dire che hanno parlato i fatti e dei continui telecronache contro la Juve, aggiunta alla campagna fatta in occasione del periodo plusvalenze, sono sufficienti per eliminarli dalla mia TV. Aggiungo che io anche faccio parte di quel popolo bue che pensa che la federazione colonizzata dal signor Marotta, cosa che non fece quando era la Juve, non trasmetta proprio un segnale di nitidezza. La necessità di piazzare uomini nelle posizioni di potere, da cosa nasce? Dall'amore per lo sport, forse? Allora, proviamo a mettere un po' i puntini sulle i. Io penso che le storie cronache di Dazon, se andiamo a parlare con i milanisti, ti diranno che sono anti-milaniste. I juventini dicono che sono anti-juventine, gli interisti ti dicono che sono anti-interiste. Cioè, se tu parli con qualsiasi, io non ho mai fatto parte di una TV generalista, ma se tu parli con quelli che lavorano a Sky, quelli che lavorano a Dazon, quelli che lavorano in Rai, quelli che lavorano a Tele Lombardia, quasi tutti ti dicono che ricevono lamentele da parte di tutte le tifoserie. Io francamente sostenere che le telecronache di Dazon siano anti-juventine non sono d'accordo. Credo che ci siano dei telecronisti, alcuni molto bravi, altri meno. Credo che ci siano degli opinionisti, alcuni molto bravi, altri meno. Certo, sono certo che quando un opinionista, un talent di, tra virgolette, fede juventina, nel senso che ha giocato nella Juve, tendenzialmente, tanto quando va a Dazon quanto va a Sky, non si mette a fare il juventino. E io lo trovo un atteggiamento corretto, perché tu non vieni chiamato per fare la voce faziosa, vieni chiamato per fare dei commenti. Se qualcuno invece non lo fa, il pubblico può giudicare. E questo mi sembra chiaro. La federazione in mano a Marotta. Allora, premessa: Malagò non è interista e io credo che su questo siamo tutti d'accordo e conveniamo. Malagò l'ha votato il 70% del mondo del calcio italiano, ma soprattutto l'hanno votato tutte, quasi tutte, forse Lotito non l'ha votato, anche se alla fine mi sembrava che avesse ceduto, ma non l'ha votato Lotito, altrimenti l'hanno votato 19 club di Serie A. Quindi dov'è il potere di Marotta in relazione a Malagò? Perché se Malagò è un uomo di Marotta, gli altri 19, perdonatemi, sono dei fessi. Cioè, permettono a Marotta di fare il bello e il cattivo tempo, se questa è la visione sulla federazione. Se è così, perché la Juve, il Milan, la Roma, il Napoli, eccetera, eccetera, non provano un'altra strada? Io non credo che Malagò sia l'uomo di Marotta, francamente. Credo che sia l'uomo della Serie A, nel senso che la Serie A, rispetto ad altri componenti, l'ha votato praticamente in blocco. Aggiungo, l'alternativa era Abete, quando ci sono state le elezioni, che non mi sembrava un altro uomo di Marotta. Mi sembrava, qualcuno può dire, mi può sembrare uno che ormai ha già dato tutto al calcio, una componente minoritaria, eccetera, eccetera. Ma nelle federazioni Io sono totalmente d'accordo con Fabrizio, ma non c'è l'amore per lo sport, ci sono i rapporti di potere. Se Marotta, per qualcuno di voi, fa il bello e il cattivo tempo, dobbiamo denunciare noi stessi. Perché uno fa i propri interessi, se Marotta ci riesce ed altri no, come quando succedeva che vi faceva Gagliani e Giraudo, bravi loro e gli altri fessi, perdonatemi. Perché non esiste la giustizia in sé, esiste la politica. E la Juve, ci sono stati dei momenti nei quali era molto forte in federazione, ci sono dei momenti in cui sei più debole. E quindi se siete convinti, chi di voi è convinto che esista la Marotta League, non è un'accusa a Marotta, è un'accusa a tutti gli altri che gliela fanno fare. Fino a prova contraria. Perché Malagò, ripeto, il garante del calcio italiano, è stato votato da tutti. Questo è. Quindi, io credo che, ripeto, mi sembra ogni tanto che noi siamo un po' sull'onda, io non ho detto mai e non dirò mai l'espressione popolo bue, che si è autodominato Fabrizio, quindi io non penso mai che sia così, penso che come sempre, quando c'è qualcuno che vince, si ha la sensazione che sia molto per merito del potere, cosa che succedeva esattamente a noi, perché a noi ci dicevano le stesse cose. Quindi io credo, io personalmente rispetto a questi argomenti sono un po' alieno. Mi piace il campo, mi piace vedere le partite, mi piace anche discutere eventualmente di errori arbitrali, ma continuare a pensare che se vinciamo noi, perché siamo i buoni, se vincono gli altri, ci sono invece giochi loschi, francamente non fa parte della mia interpretazione. A maggior ragione quando ai giochi proprio non partecipiamo, né a livello politico, né a livello di campo, perché noi non siamo in questo momento, storicamente, negli ultimi anni, impegnati sulla corsa a scudetto. Punto. Poi vediamo quali altri stimoli arriveranno da voi e continuiamo a parlarne. 340-5425-324, Emanuele, vocale.
17: Signor Rossi, buongiorno. Giovanni da Vittoria. A me sembra che lei sta cercando di difendere proprio gli anti-juventini in modo esagitato, proprio è una esasperazione, proprio non leva giù che si accusino la federazione, si accusa Marotta, si accusino tutti quelli che sono contro la Juve. Mi sembra che li sta difendendo in un modo proprio come fa un vero anti-juventino. Mi dispiace dirlo, però da quello che sto ascoltando oggi, ma anche nelle altre trasmissioni che ho seguito, mi sembra così. Perché negare l'evidenza, insomma, perché che c'è un sistema dietro, mi sembra evidente proprio in modo lampante.
1: Mi comunichi qual è l'evidenza? Comunque io non do patente né di anti-juventino né di juventino, niente. Se per lei così, va benissimo così. Non so che dirle, francamente. Io sono juventino, lo sono sempre stato, lo sarò per sempre. Da juventino non mi piace la lamentela. Non mi piace lamentarmi per quelle che invece ritengo che siano le nostre colpe. Non mi piace essere vittima. Perché quando la Juve vinceva e veniva tacciata di essere una squadra del potere, di essere la squadra della Fiat, di essere la squadra di Calciopoli, eccetera, eccetera, l'ho difesa. Se per voi c'è, come dice lei, un'evidenza, di fronte all'evidenza, ripeto, continuo a sostenerlo, andate dalla magistratura. Quando adesso si è tentato di trovare una definizione di sistema, né la magistratura né la procura sportiva l'ha trovata. Il giorno che la si troverà, io sarò il più contento del mondo. Poi, se invece per voi avere un'altra opinione significa essere anti-juventino, io a voi a chi mi dà dell'anti-juventino, la patente dello juventino non gliela do. Non gliela do. Io rispetto la vostra opinione, siete juventini, io sono juventino come voi. Punto. Punto. Quindi, perché ci sono le idee diverse, questo che bisogna imparare nella vita. Ci sono le idee diverse. Se lei mi dimostra l'evidenza, io la faccio parlare, le do il microfono e, come vedete, ne discuto. Questo è. Però, appunto, che ogni volta, tra l'altro incredibile questa cosa che esce fuori prima della ripresa del campionato, cioè questa cosa, perché DAZN prende Rocchi. Ma DAZN, ma ripeto, ma Radio Bianconera può prendere l'opinionista che vuole, ok? DAZN ancora di più vince se prende Rocchi, perché infatti vi fa discutere. Oggi c'è Mezza Italia che discute del fatto che Rocchi è andato su DAZN. Se lo ignorassimo, non ci sarebbero problemi, perché io poi tutte queste disdette di DAZN di cui si parla, francamente poi alla fine non le vedo, perché se ci fosse veramente un fenomeno di massa, DAZN non avrebbe i dati d'ascolto che ha. Quindi DAZN, con prendere Rocchi, ha vinto dal punto di vista editoriale. Ha trovato come prendere quei personaggi scomodi

0: molto le nostre caratteristiche. E come dicevo prima nel precedente messaggio, stiamo attenti al Cagliari perché veramente, veramente sono velocissimi, non prendono mai gol e sono in salute e soprattutto a livello mentale sono molto a posto. Speriamo bene, forse come sempre.
1: Allora Paolo, intanto grazie per la precisazione, ma poi te ne faccio un ulteriore. Sì, Cagliari mentale sta bene, aggiungo, si è anche guadagnato dei punti per cui può giocare serenamente. Ricordiamoci però che comunque non sarà il caso del Cagliari. Ci sono state squadre che in questi anni sono partite benissimo, vedi la Cremonese, poi sono finite in Serie B. Cagliari per me ha un organico che non mi stupirebbe arrivasse anche decimo. Voglio dire, quindi sicuramente può fare una partita serena, serena. È vero, concede poco, vero anche che con l'Inter ha preso un gol da fuori area all'inizio, l'Inter ne poteva fare di più, quindi se la Juve crea, e la Juve è una squadra che crea, io credo che a Cagliari noi possiamo uscire con i 3 punti. Però che sia una squadra che ha ritmo, che ha anche giocatori buoni, alcuni possono trovare la giornata, vedi Daniel Maldini, che ha un portiere che se trova la serata giusta come Caprile diventa assolutamente problematico superarlo, indubbiamente. Infatti è una partita molto molto importante. Paolo, tu non ti discuterai proprio di niente, ognuno ha le sue opinioni. Io ho detto, non voglio mischiare le mele con le pere. Se mi fate parlare della federazione, io sono il più indignato del mondo a vedere che cosa è successo. Cioè a vedere, ripeto, una situazione che rasenta il tragicomico. Perché il commissario è l'uomo che commissaria se stesso. Ma vado a leggere che cos'è questa situazione. Non è un complotto contro la Juve il fatto che Malagò sia commissario. Cioè, tra l'altro, non capisco noi cosa c'entriamo in questa vicenda. È una forma di lotta politica che c'è stata tra il CONI e la federazione. Il CONI ha provato attraverso un cavillo, che era quello del tesseramento di Malagò, di farlo fuori. Si è resa conto che commissario diventava una questione politicamente molto difficile da sostenere, anche perché se ne andavano a vedere al tavolo chi doveva votare e ci si rendeva conto che Buonfiglio aveva qualche conflitto di interesse. Vedi il figlio che ha un rapporto diretto con un club di Serie A. E così si è arrivato a un compromesso all'italiana clamoroso, grottesco, che ha fatto parlare i giornali persino di opinione, non quelli sportivi, indignati dal fatto che il commissario sia l'uomo che devi commissariare, quindi siamo al grottesco. Da qui vedere che tutto dipende da Marotta, ce n'è un salto, perché Marotta in questa vicenda cosa c'entra? Qual è il beneficio del commissariamento o del mancato commissariamento? Qual è? Me lo spiegate? Cioè, fosse arrivato un commissario, arrivava il signore che ripristinava la giustizia del calcio italiano? Secondo voi? È questo che io non capisco. Cioè, sono i passaggi, non il senso del fatto che abbiamo una federazione che fa schifo. Io sono il primo a dirlo. Ma dire, insomma, io mesi fa il problema era Gravina. Abbiamo tolto Gravina. Adesso siamo di nuovo al punto di prima? E se siamo al punto di prima? Ci vogliamo fare delle domande o è sempre tutto un complotto contro la Juve? Insomma, vabbè. Andiamo a leggere un altro messaggio. Rispondi sulle curve di Milano. Non è successo niente. Vedi qualche differenza? I calendari? Solo un caso da 3 anni? Svegliati Paolo, non sono lamenti da provinciali, sono lamenti giusti. Fateli i lamenti! Andate allo stadio e fateli! Se ne siete convinti, fateli i lamenti! Perfetto! Perfetto! Perché io non. Cioè, è questo il punto. Poi, noi invece che cosa facciamo? Teniamo la curva, non partecipiamo a Juve-Lazio, l'ultimo comunicato della curva che sta fuori dallo stadio. Pensate queste cose? Voi svegliatevi, perché io sono sveglissimo. Io sono sveglissimo, per me non ci sono complotti. Quindi io, per me questo tipo di situazione è un tipo di situazione che esiste da sempre nel calcio, per il quale, ripeto, ci sono dei momenti in cui una società è più forte, ci sono dei momenti in cui è più forte un'altra. Ma se mi mischiate le mele con le pere, le curve di Milano con i calendari, state commettendo un errore clamoroso. Perché sono due storie diverse, diverse. Ma se abbiamo questa idea, se abbiamo questa idea

0: forte, ma protestiamo. Cosa aspettate a farlo? Cosa aspettate a farlo? Quindi, ripeto, io non ce l'ho questa idea. Io quindi difendo la mia idea. Ma voi che ce l'avete, e ce l'avete chi ce l'ha in maniera assolutamente ragionevole, fondata, procura federale, avvocatura federale, calendari accomodanti per Inter, favori arbitrali innumerevoli, non abbiamo gli occhi bendati, questi sono fatti evidenti, Giampiero. E stiamo zitti? E stiamo zitti? Questo è il punto. Si va allo stadio, si protesta e si combatte questa famosa Marotta League. Questo è il punto. C'è l'Inter, in questi anni, dove noi non abbiamo partecipato, a me fa sorridere questa vicenda perché mi trovo a difendere una situazione che ho patito, cioè quella di una Juve che non vince. Mi sembra che alcuni Juventini, interpretino esattamente come fanno gli interisti quando parlano degli anni di Calciopoli. Cosa fa un interista medio? Ti dice, sì, vi hanno tolto 2 scudetti, ma voi rubavate da 10 anni. Questo è l'interista medio. E per interista medio intendo Massimo Moratti. Massimo Moratti mica dice che noi abbiamo truccato il campionato del 2004-2005, che è l'unico indagato tra i campionati. Ti dice che esisteva da 10 anni un sistema. In quel sistema ha vinto il Milan, la Roma, la Lazio, il Milan di nuovo. L'Inter avrebbe vinto se non si fosse mangiata il 5 maggio, eccetera, eccetera. In questi anni, da quando la Juve non vince più, dal 2020, hanno vinto il Milan, l'Inter, il Napoli, l'Inter, il Napoli, l'Inter. Oh, ma vuoi vedere che Marotta come Moggi che costruisce i sistemi e poi fa vincere gli altri? Questo è curioso, eh? O non gli riesce sempre tutto? Il gioco è così truccato per cui ogni tanto deve cedere qualcosa? Però, ripeto, se pensate questo, io credo, anzi, nell'opera con Antonio Paolino, si costruiscano delle trasmissioni in cui si va a parlare di questi elementi. Con me ne parlate poco, perché oggettivamente, cioè, o meglio, ne parliamo tanto, nel senso che io, come ben vedete, ascolto tutti i pareri, ci ragiono, vi dico la mia, vi dico se secondo me avete ragione, se avete torto, voi discutete, qualcuno mi dà dell'anti-juventino, eccetera, e va benissimo. Non parliamo di calcio, non parliamo praticamente di calcio, che invece è quello che a me piace, e io ascolto. Io posso anche fare una trasmissione in cui ascolto tutti i vocali e la prima volta discuto, la seconda volta lascio perdere, la terza anche. Quindi figurarsi, per me tutti i pareri hanno giustezza. Io non darò mai una patente a qualcuno, quindi benissimo. Però se la pensate così, io continuo a dire, cavolo, ci si fa del sangue amaro, perché se pensate che il gioco sia totalmente truccato e che addirittura è evidente, io mi chiedo perché stiamo a ragionare ogni tanto degli nuovi acquisti di Colomani, di Zegrova, della società, di Elkan, dell'allenatore di Spalletti, perché tanto è tutto truccato. Quindi che colpe possiamo avere, no? Quindi io sarò l'ingenuo, eccetera, eccetera. E qualcuno mi scrive, povero Paolo Rossi, addirittura accusato di essere anti-juventino su Twitch. Tieni duro. No, ma va bene. Ma io penso che purtroppo è questo il punto. Che noi ormai siamo così divisi, ma non siamo divisi su dovevamo comprare quel giocatore, dovevamo comprare quell'altro. No, siamo divisi tra chi pensa che il gioco sia truccato e chi pensa... E incredibilmente, il gioco diventa truccato ad un certo punto. Cioè noi non è che non... Da 20, da quando non vinciamo, abbiamo ancora 2 anni e mezzo con Andrea Agnelli e che si è fatto sottrarre il giocattolino, evidentemente. Però... Luigi mi scrive, l'interista medio parla senza prove e noi parliamo di prove oggettive. Ma dove sono le prove oggettive? Cioè, e questo è il punto. Siamo di nuovo come loro con Calciopoli. Dove sono le prove oggettive? Perché se ci fossero le prove oggettive, ma una procura riesce a dimostrarlo o c'è il sistema mondiale che lo impedisce? Trovate le prove oggettive. Le prove oggettive sono che loro sicuramente a livello di potere in questo momento sono più forti di noi, hanno un dirigente più capace dei nostri. Ok, parte dei nostri non è che siamo proprio una dirigenza così debole, devo dire. Però, io credo che veramente pensare che l'Inter vinca, peraltro poi deve ancora vincere quest'anno, ma che l'anno scorso ha vinto perché agli arbitri a favore, al sistema, c'è la Marotta League, eccetera, eccetera. Ragazzi, e noi chissà perché arriviamo sesti. Insomma, io ho un po' un'altra idea, però ognuno, ripeto, può fare e pensare quello che vuole e vediamo che cosa succede. Quasi ci mettono in galera perché ci siamo girati nel minuto di raccoglimento per Bazzola. Punto. Se ragioniamo così, ragazzi, allora non si va più avanti. Non si va più avanti perché non è vero. E punto, non è vero. Abbiamo preso la multa e nessuno è stato messo in galera per quella vicenda lì. Punto. Quindi è questa la cosa. Paolo ha ragione, solo noi ci meritavamo i 10 punti di penalità, Antonio Danola. Antonio, ho detto questo? No! Io ho detto che nel filone delle plusvalenze, l'ho detto anni fa quando ero qui dentro, noi ci siamo comportati in maniera vergognosa. Dovevamo fare una battaglia, ok? Non l'abbiamo fatta, abbiamo accettato, la società si è squagliata, di fatto, punto. Ma quindi a me, ripeto, le cose non me le fate dire. Io dico quello che penso, ma non mi fate dire delle cose che non ho detto, ok? Noi ci siamo presi 10 punti di penalità ed è stata un'ingiustizia assurda, assurda, ok? Aggiungo che in quell'anno, se andiamo a vedere, lo scudetto lo vince il Napoli, non Marotta. Quindi cerchiamo di essere onesti intellettualmente, perché in quell'anno lì, dove noi peraltro non avremmo gareggiato per lo scudetto, perché eravamo una squadra allo sfascio, chi ne ha avuto benefici eventualmente non è stato Marotta. Quindi questa minestra che mettiamo tutti, dove mettiamo tutto insieme, tutto, sempre tutto, e solo noi siamo le vittime. Mamma mia, ragazzi, così non ci passa più, davvero. Non ci passa più, tra l'altro, in una stagione nella quale invece io credo che qualcosa ci potremmo anche giocare. Manuel, andrei in pausa, così poi abbiamo tutto. No? Andiamo in Puglia allora, andiamo in Puglia ad Antonio Paolino. Ciao Antonio!
1: Sono finiti perché niente poco di meno che lo Juve Club Aquile Bianconere ha pensato di invitare niente poco di meno che nei nostri studi il direttore artistico di Radio Bianconera, con la quale tra l'altro ci collegheremo in video streaming tra poco, Antonio Paolini. Ben arrivato, direttore!
2: Grazie, grazie, che presentazione, è come quando si annunciavano i primi tre dischi in classifica, siamo arrivati ai primi tre, complimenti, perché respirare l'aria di una radio, di una bella radio, genuina come Radio.Sud, e non lo dico perché devo ricambiare dei favori, questo non lo sto leggendo, ma ve lo meritate tutto, fa un grande piacere, poi essere qui con dei grandi juventini, con chi compie gli anni, ci fa piacere, quindi auguri.
1: E allora devo anche presentare il mio collega Antonio Rigliano, che tra pochissimi minuti, anzi secondi, è il caso di dire, mi sostituirà nella conduzione perché per motivi familiari sono costretto a lasciare gli studi, però è stato un piacere incontrare e salutare soprattutto questi amici, che ringrazio per aver scelto Radio.Sud per battezzare, si può dire così, questo straordinario evento che vede coinvolta la comunità di San Pancrazio questa sera al Forum Eventi e in modo particolare il club Aquile Bianconera. Allora, noi intanto vorrei scambiare qualche parola con Tiziano, con Salvatore, per poi passare ovviamente la parola al direttore. Tiziano e Salvatore, com'è nata questa idea?
3: Guarda, è nata con l'ambizione di fare qualcosa di importante per il club, distingue per le tante attività che facciamo durante l'anno, anche attività solitarie. Quest'anno è stato attivo il progetto Un Gol per un
4: Gol per un sì, ragazzi, sì, no? Sì. No, era, sì, era una iniziativa che c'è stata una raccolta fondi sostanzialmente nel club. C'è stata una raccolta fondi nel club dal momento del tesseramento, e parte di quei proventi sono stati destinati, insomma, a finanziare alcuni ragazzi nel locale scuola calcio che magari non potevano permettersi, diciamo così, l'iscrizione e tutto l'equipment, cioè tutto quello che serviva, insomma, dal borsone, le scarpe da calcio ad altro. Quindi cerchiamo di distinguerci anche da questo punto di vista.
1: Bene, Tiziano, i preparativi come sono stati, insomma, ecco, come ci siete arrivati a questo evento?
3: Niente, quindi dopo le tante attività che facciamo durante l'anno abbiamo deciso anche l'anno scorso abbiamo stato...
0: Allora, ci fermiamo un attimo per la pausa pubblicitaria, poi riprendiamo con Radio.Sud.
5: Cose di calcio.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1 4-6 6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. E c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso anno, venendo eliminato a sorpresa dall'Australia italiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione. I motori MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per le prequalifiche. Slitta l'avvio del turno a causa di una bandiera rossa durante la Moto2 per problemi tecnici. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'unica sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del mondiale 2026, 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. Il calcio, la lunga sosta per le nazionali si sta per concludere, nel weekend torna il campionato e riparte la corsa anche in Europa delle big. Poco più di un mese in cui si concentreranno 6 giornate di campionato con un turno infrasettimanale, 3 della League Phase delle coppe europee e 6 scontri diretti. Il sesto turno della stagione si apre domani e si chiude domenica. Occhi puntati su Como Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo. L'Inter ospita il Parma di Gilardino. Cagliari Juventus è una sfida ai piani alti. Il basket a Monaco, la Virtus parte con la marcia alta, va sul più 14, ma il Bayern ricuce. Il primo tempo si chiude comunque con i ragazzi di coach Mumbro avanti 52-43. I padroni di casa provano a rientrare ulteriormente nella ripresa, tornano anche a meno 5, ma un Moore ispiratissimo trascina Bologna a una vittoria in trasferta importante e convincente per le bunere. Sul campo neutro di Belgrado, l'Olimpia Milano va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire e all'intervallo lungo torna a meno 6. Milano prova a riavvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Howard e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, torniamo a parlare, andiamo in onda con la ipotesi tra un po' di fare un collegamento con Radio.Sud, dove avete visto c'è ospite il nostro Antonio Paolino, e vediamo di interagire, di far confluire le due emittenti. Vado a leggere ancora qualche vostro messaggio. Paolo Indina di Massimo, sono d'accordo con te, non esiste nessun complotto. Se però guardi the big picture, dell'ultimo quarto di secolo la Juve ha avuto calciopoli e plusvalenze, l'Inter no, nonostante varie inchieste in cui sono visti coinvolti proprietà opache. Insomma, mettere sullo stesso piano le rimostranze cartonate e quelle bianconere non va fatto. Ripeto, poi se non hai prove hai poco da frignare. Proviamo e andiamo in Puglia dal nostro Antonio Paolino.
2: Ciao Paolo, io... eccoti. Oh, intanto ecco. Sono a casa, sono ospite, quindi lascio la parola ad Antonio. Pensavo che chiamasse me, ma abbiamo chiamato il padrone di casa.
9: Ci sono molti Antonio, ma noi introduciamo il direttore Antonio Paolini. Grazie di essere con noi.
2: Grazie Antonio, grazie a Radio.Sud, grazie Paolo perché ci concedi parte della trasmissione in questa parte finale. Io sono in Puglia, mi hanno invitato, mi sono venuti a prendere, sono stato sequestrato. Aspettiamo Tacchinardi e poi ti racconteremo. Magari lo racconteremo nei prossimi giorni, anche se riparte il campionato, un po' quello che ci avrà detto, e sappiamo che non si fa mancare mai nulla. Sono qui ospite del club Aquile, prima le abbiamo definite le Aquile vere, ci sono le Aquile vere e sono quelle bianconere, ovviamente, e due neo rappresentanti del club che ci hanno, quelli che ci hanno rapiti sono loro due, eccoli qua, forse li inquadriamo, che si presenteranno e ci racconteranno un po' di questo evento anche.
4: Buon pomeriggio, io sono Salvatore Pontrelli del direttivo dello Juventus Club Aquile Bianconere. Contiamo di riportare il direttore indietro con qualche chilo in più.
2: No, attenzione che Paolo di origini...
0: Non avevo dubbi,
2: vedi, lui viene volentieri in Puglia, anche se non è Puglia, lui è ligure, però viene in Puglia, poi magari ci spiegherà un giorno come
4: lo
2: mai.
4: Lo accoglieremo a braccia aperte.
2: A braccia aperte. Poi c'è anche Tiziano,
10: Sì, esatto.
2: Tiziano, allora, Tiziano, devi sapere, Paolo, emozionatissimo. Spiegavo prima in diretta per gli amici, mentre eravamo in pausa, di Radio.Sud, il punto sul sud, ma anche dello sport del sud, e qui da queste parti sono tantissimi i tifosi bianconeri. Sai che cosa succede? Che noi quando andiamo allo stadio, io e te più o meno 20 minuti, arriviamo allo stadio. Qui ci impiegano quasi 12 ore, no? Quando fanno le trasferte e si stanno già organizzando le prossime. Per una volta sono loro i big che aspettano il tifoso Tacchinardi che va a trovarli, quindi sono emozionatissimi. Più di tutti, devo dirlo, anche se Antonio, il bravissimo tecnico che ci sta assistendo qui da Radio.Sud, è juventinissimo e ha una storia particolare, poi te la faccio raccontare. Ma c'è Tiziano che o voleva rimanere a pranzo dove ci hanno portati via dal tavolo, slegandoci con le corde, oppure non vede l'ora di farsi quelle 10.000 foto con il suo beniamino Alessio Tacchinardi. È così, Tiziano?
10: Certo, sì, come no, non vediamo l'ora questa sera.
2: Senti, di quelli che hai conosciuto, perché il tuo club è operativissimo, io già la seconda volta che torno, non invitatemi più, ti prego, ogni volta un chilo che torno a casa non va bene. Alessio Tacchinardi...
10: Ma
2: che...
10: sei il migliore, ecco.
2: Troppo buono, c'è anche Paolo Rossi, di anche Paolo Rossi, perché sennò stacca il collegamento. Sicuramente.
0: Antonio, sì. Scusami, ma noi non ti vediamo, ma è perché sei già ingrassato troppo o perché non ti vuoi far vedere c'è qualche ragione?
2: Sono ospite. Ah, okay, quindi mi tengo nascosto oppure sono in spiaggia, peccato che piova.
9: Direttore, farò di tutto, come diciamo, ho aperto le danze per inquadrare il direttore, perché non vuole farsi inquadrare, questa è la verità.
0: Esatto, ma immaginiamo.
2: Il collegamento dalla spiaggia e non lo voglio dire. No, non è vero, sono qui di fronte agli amici e devi sapere, Tiziano, tu di cosa ti occupi nella vita?
10: Sono uno osteopata personal trainer.
2: Ah, vedi? Paolo, abbiamo delle domande per il personal trainer, per la nostra Juventus.
0: Beh, più che altro ti farei mettere a posto. Comunque
2: è difficile.
0: No, e come vede la Juve? Come pensa che possa rientrare da questa lunga pausa?
2: Vedi che il giornalista è sempre ficcante?
10: Guarda, abbiamo lasciato bene. Spero che ritorneremo in grande forma, anche se le nazionali al ritorno sono sempre un po' così, un punto interrogativo. Infortuni non ne abbiamo avuti, solo qualche bottina, forse con Sesao qualcosa ho sentito, quindi tutto rientrato.
2: Qualche affaticamento, la Begovic, però quindi, tutto rientrato. Sì. Sotto controllo, dici tutto tu. Sotto controllo. Ci fidiamo, lo possiamo chiedere domani a Spalletti, ce l'ha detto Tiziano.
4: Abbiamo già pagato dazi sugli infortuni, penso che, no, che possa bastare già.
2: Ecco, la voce che avete sentito è di un altro consigliere che mi è venuto a prendere dopo il rapimento di questa mattina, perché il rapimento inizia presto, verso le 9 all'aeroporto di Brindisi. Intanto un complimenti per l'organizzazione, anche al presidente, a tutti gli altri responsabili del direttivo, che però sono ancora a pranzo loro. Come mai hanno mandato solo noi tre?
4: Ma mi viene il dubbio che sia tutto organizzato in realtà.
2: Esatto, è tutto programmato. Dovete sapere che non c'era il nostro amico, no? Di cui state sentendo la voce e che avete già conosciuto ieri. Ieri in collegamento. Ma dovete sapere che lui insegna inglese al liceo. E sì, quindi ha dovuto prima interrogare, prima spiegare la lezione. No, hai parlato? Oggi... Del 442 in inglese?
4: No, letteratura. Oggi ci siamo concentrati su Shakespeare. Però sono stato bravo, non ho interrogato oggi. Oggi è una giornata di festa.
2: Capito? Oggi sapeva che doveva uscire veloce.
9: I miracoli di Tacchinardi, segnatelo a Radio Bianconera. I miracoli non fa interrogare i ragazzi. Quindi.
2: Ecco, il primo miracolo di Tacchinardi che ha reso più buono il nostro prof. Senti, lo chiedo anche a te, perché lui è quello che organizza. Poi ti spiego, perché ieri mi ha raccontato delle cose che non so se si possono ripetere. Poi arriviamo anche ad Antonio, il tecnico, perché è un Juventino fino al 2003. Poi non è che diventa del Milan, ma è quella la serata che divide la sua carriera professionale. Sì,
9: è successo proprio questo. Io sono di un paese qui vicino, Mesagne, che avevo organizzato all'interno del proprio teatro principale, il Teatro Ariston, un maxi schermo per il grande club che abbiamo nella nostra città. Quindi ero appena, insomma, ragazzino, ma era pienissimo da dentro, fuori, diversi
2: seduti a tavola, immagino, perché
9: avevamo vinto la Champions già. E poi non successe così, e quindi...
2: E tu hai pianto tutta la sera?
9: No, sono stato diversi giorni male, e quindi ho detto devo prendermi una pausa per motivi di salute, e quindi ho cominciato a seguire la Juve in maniera un po' più morigerata.
2: Ecco Paolo, l'avevi mai sentita una storia del genere? L'aggiungiamo per il libro che dovremo scrivere poi, quando ci ritroveremo in quel centro ricreativo che andremo a occupare fra qualche anno.
0: Beh, ma se c'è riuscito è un eroe, perché io ci provo sempre ma non ci riesco mai.
9: Hai ragione.
2: Paolo è cura da me, sai, martedì, quindi... giovedì tra le 13 e le 16.
0: Si dice che il tifo è una malattia, ma è vero. Non si riesce a starne senza. Io ne conosco di persone che dicono no, ma quest'anno poi basta un risultato e si cambia idea e ci si ritrova dentro, no? È anche il bello, certo. È anche il bello.
2: E così anche per voi?
4: Sì, anche se comunque poi alla fine, anche se le cose vanno male, come dicevo ieri durante il collegamento, sta maglia proprio non riusciamo a togliercela di dosso, quindi anche se va male, imprecando, magari litigando anche in famiglia, perché quando perdiamo magari siamo un po' più scontrosi verso la famiglia, però poi niente, lunedì si ripensa già alla prossima partita dell'altra settimana, è così.
2: Ecco, probabilmente hanno aggiustato la telecamerina che mi sta inquadrando.
0: Vediamo.
2: Vedi, no, era solo per dimostrare che sono
0: Manuel
2: veramente...
0: Manuel mi dice che non ti si vede. Infatti siamo in onda inquadrati, no, io. Sento la voce dalla Puglia, ma non ti vedo.
2: Continua a vedere il nostro Antonio, che forse è così ancora triste dal 2003, che dimentica come farci vedere.
9: Non è colpa sua. Adesso provvediamo,
2: ma non è un problema. Se ci sentite, io adesso...
0: Sì, vi sentiamo. Ma Antonio, grado di ottimismo sul presente qual è? Alto, basso? Cosa stai trovando? Guarda,
2: sarei arrivato proprio lì, anche perché sono 3 settimane che vengo in Puglia, il venerdì, no? Così, ma...
0: Ti stai abituando bene, dai.
2: Dalla prossima settimana spero di non ricevere più inviti, perché il problema, sai qual è, Paolo? Che se dici un no, poi si offendono i pugliesi. Sai come sono permaloso?
0: Che hai detto sì ai primi tre, devi continuare con la striscia.
2: Però quindi io spero di non ricevere gli inviti
0: al matrimonio. Ti si vede, Antonio, ti si vede. ti si vede.
2: Eccomi, adesso mi ci vedo.
0: Sì,
2: mi vedo.
0: Ciao, è evidente che hai mangiato fuori. Questo è evidente che hai mangiato fuori.
2: Non ho mangiato
0: te lo posso dire.
2: Anzi, sarà la telecamerina. È colpa dell'intelligenza artificiale. No, sarei arrivato, quindi... di solito monitoro questa situazione perché mi piace questo contatto, sì. Lo ammetto, non vengo, non sono una buona forchetta, lo sanno, poi mi portano a tavola e mi chiamano dalla radio e mangio solo veramente una cosetta, non sono io quello che specula sulle portate. Abbiamo il prof che invece si sarebbe fermato perché è arrivato alla scuola, ha visto tutto quel ben di Dio sulla tavola, ha detto no, tu devi portare Antonio in radio. Non l'ha presa bene, mi ha interrogato in macchina.
4: Ho chiuso gli occhi e ho fatto finta di niente.
2: Esatto, non vede l'ora che arrivino le 15 per tornare a prendere quello che è avanzato. Quello che è bello è questo rapporto, Paolo, veramente diretto con i tifosi, casualmente in Puglia nelle ultime settimane, anche perché c'era questa pausa lunga, quindi ha preso, è stata organizzata bene dai vari club, li saluto tutti perché non c'è un club migliore di un altro e lo dico non per ruffianeria. Però esco sempre con qualcosa che imparo dagli ex calciatori. Questa sera rivedo Tacchinardi, la scorsa settimana Di Livio, da loro, ma soprattutto dai vari rappresentanti. I sacrifici che fanno durante l'anno ce li ha spiegati ieri in radio, ma per arrivare al dunque anche quelle che sono le vostre aspettative. Che annata è questa? Dove la puoi ricollocare? Così risvegliamo i sentimenti anche di Antonio, il tecnico.
9: Guarda, ti lancio una sfida.
4: Sì.
9: Dobbiamo uscire dalla radio con un altro abbonamento di nuovo a Ura Juventus, come ce l'avevo 20 anni fa.
2: Ma tu sai che scriveva Paolo Rocca? Cioè, tu sì. Avrei letto...
9: Quegli anni erano quelli, i primi anni 2000. Io ho ancora diversi numeri, molto belli. Li seguivo veramente tanto. Era ben fatta la rivista. Ora è da tanto, adesso la devo
4: ricordo
9: riprendere.
4: Ma la rilanciamo. C'erano delle storie romanzate a fumetto,
9: sì,
4: sulle partite.
9: Sì, molto belle.
2: Guardate,
9: molto
2: dovete chiedere a Paolo Rossi, c'erano delle storie romanzate, o erano quelle di Domenico Marocchino?
0: Ma no, certo che c'erano, ma purtroppo ora Juventus è una storia finita 2015, quindi da tanto tempo.
9: Ah, vedi.
0: Perché i mensili, come tutti i giornali, vanno in difficoltà e quindi adesso ci sono altri canali dove esprimere,
2: ragazzi,
0: la propria juventinità.
2: Viva la radio. Esatto. Siamo noi, il nuovo Ura Juventus, Radio Bianconera.
9: Sì.
2: Vedo il nostro Tiziano preoccupato. Perplesso, la domanda è molto semplice: che aspettative hai da questa Juve?
10: Guarda,
2: mettiti davanti al microfono così ti sente anche bene Paolo.
10: Guarda, ho buone sensazioni positive.
2: Sulla base di cosa? Gli ultimi risultati? Stai sì. Dimenticando Sassuolo? Sei ottimista? Sei legato al nome di Spalletti?
10: Una svolta c'è stata dopo Sassuolo, forse qualcosa è cambiato nello spogliatoio. Vedo qualcosa di positivo,
2: di diverso,
10: positivo, e spero che continuino.
2: Fai finta di essere il diavoletto rispetto a questa affermazione. Ti viene facile o difficile rispondergli?
4: No, mi viene facile nel senso che era una riflessione che avevo fatto anche con altri componenti del direttivo, volendo lanciare una frecciatina, ma in realtà non è una frecciatina, a Spalletti. Avevamo notato che gli ultimi risultati erano venuti grazie a giocatori che in realtà erano sul mercato poco prima, no? Avevamo pareggiato con Gatti col Milan, avevamo vinto con Cop Miners e Nico Gonzalez la partita precedente.
2: La primissima, il gol di Nico è...
4: Sì, e quindi cioè, sembrava quasi che a un certo punto il progetto fosse tutto da definire, però dobbiamo dare fiducia, dobbiamo sperare, è una squadra che si è rinnovata e non possiamo poi ogni anno smantellare per ripartire, quindi quei punti fermi lo dobbiamo tenere, fermo restando, e rispondo alla tua domanda, che secondo me è un anno di transizione. Quest'anno dobbiamo puntellare quei 4, 5, 6 ruoli centrali nella rosa, per poi, sperando magari di arricchirli l'anno prossimo per altri traguardi.
2: Antonio, tu stai prendendo appunti, cioè tu ti stai affezionando di nuovo, tu
9: sì,
2: vuoi
9: sì,
2: fare un collegamento?
9: Pensavo, ma guarda un po', no? Cioè,
2: da casa tua...
9: Certi amori non finiscono, no?
2: Mai.
9: Fanno giri immensi e poi ritorno.
2: Questo è il grande DJ, lo speak DJ, perché fra un po' qui lanciano la musica e si va sulle compilation. Senti, ma però dai ancora un'occhiata al risultato.
9: Sì, do ancora un'occhiata. Per esempio, io faccio parte della fazione No Allegri, proprio faccio parte proprio in maniera
2: rimasta,
9: proprio molto...
2: è rimasta?
9: No,
2: ma
9: è proprio
2: perché
9: in maniera...
2: non lo guardavi? Lascialo no. in pace, poverino,
9: cioè... lo dico, mi sono dichiarato perché insomma,
4: si prende colpi anche con la pazienza.
2: Nel 2003 non c'era Allegri, lasciatelo in pace.
9: Tu mi hai chiesto, mi hai chiesto giustamente, certo, se ancora do un'occhiata. Sì, sì, la do,
2: cioè tu guardi dove è, dici
9: sì, assolutamente sì, proprio non appartiene a quel tipo di gioco. E secondo me, ricordando, andando ancora indietro, la Juventus dell'avvocato, insomma, il tipo di gioco che si richiedeva sempre che facesse, insomma, non mi piace.
2: Siamo in una radio libera, anche Radio Bianca, anzi è una tra le più libere, devo dirtelo. Quindi non ti abbiamo eliminato, non ti abbiamo fatto un'altra immagine, no? Abbiamo messo i tuoi dati, il conto corrente, il tuo numero di telefono. Con che campione sei cresciuto? Il poster di...
9: Beh, sicuramente di Del Piero, non ci sono dubbi.
2: Sì,
9: ho vissuto tutta quella fase storica, assolutamente sì, anche se sono molto legato alla fase del 2002-2003, a quegli anni là, e anche alla fase, diciamo, ero ancora più piccolo, ma la seguivo con ancora più passione, del 98-99. E quindi quando ho visto, ho rivisto Tacchinardi, in cui mi piacerebbe in qualche modo... So di cosa parliamo, ecco, anche se ero davvero un bambino, ma la passione inizia da lì. Poi, come diceva il direttore dal collegamento, ecco, in qualche modo...
2: Cioè, mi hai fatto direttore Paolo Rossi? Cioè,
9: sì, l'ho fatto direttore.
2: Hai capito, Paolo? Cioè,
0: perché i direttori di solito lavorano, non vanno in giro, capisci?
2: Qui scattano le indagini dei RIS, che si sbagli.
9: Io non lo dico dal punto di vista fiscale, ma da un punto di vista...
2: mi terrei lontano.
9: Vorrei fare un annuncio in diretta, se c'è qualcuno che ci ascolta, non è un titolo da un punto di vista nessuno. Però ecco, siamo in Italia i titoli devono abbondare, no? Vi sono qui anche nel nostro circondario alcuni, ho la testimonianza di alcuni elettricisti che vengono chiamati per sostituire la targhetta del nome per scrivere dottore o professore.
4: Nel frattempo non sono arrivate le dimissioni.
9: Lo confermiamo.
2: Anzi, sono stato...
4: io toccherei ferro.
2: Paolo Rossi dopo nel mio ufficio.
0: No, io sto già smontando la tua targhetta e la sto mettendo nel mio.
9: Oggi sto facendo troppi danni.
2: Antonio, potevi stare a casa tua oggi.
9: È vero.
2: Dal 2003 potevi rimanere a casa tua. Tiziano, tu con che poster sei cresciuto? Quelli sportivi, ovviamente.
10: Ma la mia juventinità nasce con
2: Del Piero, quindi Del Piero 2 e poi arriviamo...
4: No, io sono più vecchio, c'è poco da fare. Io nasco in una famiglia di juventini, c'era mio fratello che è più grande che juventino, e io da piccolino ricordo questo poster di questa Juve della fine anni 80. E
2: tutta, gli 11, vai con la formazione.
4: No, ma a me, io ho una, come posso dire, anche per quello che è successo dopo, insomma, il mio eroe rimane Scirea, anche perché un pochino a calcio ci ho giocato e quello era il mio ruolo. Quando poi, dopo, perché all'epoca ero bambino, ho scoperto che in tutta la sua carriera ha beccato solo un'ammonizione, mi pare, una cosa del genere.
2: Non è mai stato espulso, giusto Paolo? Confermi, certifichi?
4: Cioè, non so che altro dire, cioè, di fronte a un esempio del genere, non solo di calciatore ma di uomo, io mi fermo là, ecco.
2: Un nome, una certezza, una bandiera, un personaggio da ricordare sempre comunque, e sappiamo anche che tocca un po' i ricordi anche delle ultime settimane, perché la curva è dedicata proprio al nome di Gaetano Scirea, e non vogliamo aggiungere nessuna falsa retorica attorno al nome, su come ci si deve o meno comportare.
4: Poi, se posso, direttore, tra i più recenti eroi a me è rimasto, io ho una particolare predilezione per il 17, quindi Trezeguet, Mandzukic, e come dicevo ieri, io stravedo per questo ragazzino che, se non sbaglio, è il 17, quindi...
2: Alaj Begovic, Paolo, ci sai dare qualche informazione, visto che siamo quasi in chiusura, perché oggi non ho seguito attentamente gli allenamenti. Diamo qualche notizia ai juventini di Radio.Sud che sono all'ascolto.
0: No, intanto, vabbè, i temi di oggi sono chiaramente l'ipotesi di rinnovo molto fresca, diciamo, molto immediata, di Nico Gonzalez, e quindi possiamo anche chiudere questa puntata chiedendoci chi sarà il trascinatore della Juve, non quest'anno, ma in questo mese dove giochiamo praticamente ogni tre giorni.
2: Parto da Antonio perché così non ha tempo di ascoltare.
9: No, io sono, non posso rispondere perché devo studiare prima. Il direttore mi ha dato i compiti a casa, quindi lascio la parola.
2: Allora, io ti dico che mi aspetto una buonissima partenza, può essere solo una speranza, un auspicio a Cagliari. Al di là di tutto quello che abbiamo detto in settimana, del Cagliari, con i collegamenti con i corrispondenti da Cagliari e colleghi pregiatissimi. Dico che serve far capire distanze, non distanze, la fame, e bisogna farlo capire anche al direttore della Juve Bianconera, ma ai tifosi e alla squadra stessa, la fame e la voglia che si ha di migliorare di volta in volta, perché se no fai un passo in avanti prima della sosta, poi magari fai una frenata dopo, poi però eravamo concentrati sull'Europa League.
4: La continuità.
2: Cominciare e far vedere di migliorare sempre qualcosa, sono sempre 3 punti al massimo che prendi a partita, però ci sono partite che ti fanno capire, che ti danno e che aggiungono consapevolezza. Io la vedo così. Chiaro che i nomi che possiamo elencare tra i big della nostra squadra, magari non ce ne sono 11, sono quelli che devono guardarsi attorno e chiedere il pallone con gli occhi e incitare, aiutare il compagno in quel momento in difficoltà. Quindi mi aspetto che Nico Gonzalez, mi aspetto che la bella gioventù di Alai Begovic, mi aspetto che il giocatore con più anni abbia anche la fortuna, l'intelligenza di andare a calciare, svirgolare, buttarla dentro, perché dal gol si costruiscono, da un primo gol si costruiscono poi piccole certezze per il futuro. Chiudiamo con il vostro pensiero e poi salutiamo gli amici anche di Radio Bianconera, che mi ritroveranno poi lunedì, anzi domenica, per la partita Cagliari-Juventus.
4: Rispondo io. Detto di Alai Begovic, con Seisao è quello che può accendere quella lampadina lì, speriamo che lo faccia da subito.
2: Ecco, il prof non è l'elettricista che parla. E poi Tiziano.
10: Io Colomani vorrei un attimino che si svegliasse un po' di più, e Nico Gonzalez penso che sia quell'anno su.
2: Lui è Mosa, lui se non vede Tacchinardi non si scioglie. Domanda per Tacchinardi, la curiosità, quello che nessuno gli ha mai chiesto, dai, aiutatemi che devo presentarlo poi stasera alle 7:30. Lui...
4: Io ricordo di Tacchinardi, secondo me il suo più bel gol in un Juve-Parma, dove noi abbiamo perso, fu mandato via Lippi quell'anno.
2: Quindi... Lo cita spesso anche lui, quelle sfide e quei gol. Che cosa chiederesti a Tacchinardi?
10: L'emozione dello spogliatoio.
2: L'emozione dello spogliatoio. 96. Così poi prendiamo la clip e la mandiamo allo spogliatoio di oggi. Antonio, tu cosa chiedi?
9: Mi ha recuperato un ricordo bellissimo. Sì, mi ha recuperato un ricordo bellissimo, bello. La devo recuperare subito la clip.
2: Senti, quando vuoi, Radio Bianconera, per te, per gli amici che ci inviteranno, che ci vorranno sentire, è sempre aperta, perché tu hai riaperto una finestra sul tuo cuore e sulla tua passione bianconera.
9: Assolutamente sì.
2: Io saluto Paolo Rossi, ciao Paolo.
0: Ciao a tutti, io vi ringrazio.
2: Aquile bianconere di San Pancrazio Salentino, quest'anno non mi sono sbagliato nulla, ho studiato,
0: bene,
2: sono promosso.
0: Bene.
2: E saluto anche l'ospitalità di Radio Punto Sud, grazie Antonio.
9: Grazie a voi, grazie di questa opportunità di aprire una finestra.
2: E grazie anche a Manuel con la sua santa pazienza, il nostro tecnico. Ciao,
0: buona giornata, e noi chiudiamo qui. Grazie a voi per tutta l'attenzione, ci si vede la prossima settimana insieme. Ciao a tutti.
5: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio Bianco.
5: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. la web radio della squadra più tifata d'Italia, la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera Time.
11: Radio Bianconera.
7: Sono le 15 e 2 minuti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: La cronaca in primo piano: un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo, in un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
8: L'indagine sulla morte di Stradivita e della madre Antonella di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
12: L'Italia affronta una nuova fase di maltempo. Una perturbazione atlantica sta interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. A causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, nel Trapanese, 9 persone, tra cui 4 bambini e 5 adulti, si sono recati in ospedale per alcune ferite. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. In particolare, in alcune zone del territorio campano, l'allerta è stata prorogata fino alle 15 di domani.
8: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillai, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, e per il suo impegno nella promozione della pace e dei diritti internazionale. L'ha annunciato il Comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillai abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillai è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
12: I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir, rubati l'8 settembre scorso dal Museo Cansumer nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Fermate 6 persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso 2 persone che avevano trafugato i quadri.
8: Il tennis: giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mannarino, che vince col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro è eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. Azzurro cede allo statunitense per 7-6, 7-5.
12: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
13: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
5: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Eccoci, eccoci, ci siamo.
1: Pronti, vai al volo.
0: Pronti,
1: oggi proprio,
0: esatto, pronti e finalmente carichi per una giornata.
2: Devo
0: di
2: spostare una macchina.
0: Esatto, veramente.
1: Lascia esatto. Perdere, va. Non entriamo in argomento. Va bene.
0: Finalmente weekend di campionato. Ciao Luigi Schifo.
1: Ciao a tutti. Ci siamo, dai, si riparte. Hai visto che belle cose in federazione? Tutto regolare. Adesso anche Biglione, segretario generale.
0: Guarda, quando ho visto quello che è successo lì, mi sarebbe piaciuto andare a prendere il Gigi Rock vecchia versione, che arrivava e diceva: ciao raga, tutto rego. No?
1: Ciao raga, tutto rego.
0: Lo porti in federazione e dice: ciao raga, tutto rego, per capire un po' che cosa stava succedendo.
1: E infatti mi dispiace un po' a questo punto per Gravina, perché solo lui deve essere fuori da tutto. Gli altri l'hanno ripescato, visto anche Rocky dentro.
0: Era ironico Luigi.
1: Sì? Poi... No, sto scherzando. Ma penso che gli amici sappiano come la
0: no,
1: penso.
0: No, però sai, però... magari quello che non ci conosce
1: ancora tanto. Dice, no. Però dico, visto che Rocky l'hanno ripescato, l'hanno messo a fare l'opinionista. Sì. Tra l'altro esordisce proprio con la Juve. Il Cagliari Juve, ovviamente, perché non poteva essere diversamente.
2: E che caso,
1: e soprattutto con l'arbitro Marcenaro, che fu quello di Candreva, ragazzi. Sì. No, perché le cose vanno ricordate, a volte sembra incredibile, ma è così. E quindi vabbè, ci becchiamo
0: Rocchi. Infatti i frame di Candreva hanno ricominciato a girare come dei matti sui social.
1: Fa parte del gioco. E poi c'è il discorso, vabbè, della cosa di Malagò, io la trovo... Non lo so, oltre i film Monnezza degli anni 80.
0: Aspetta,
1: 70,
0: perché tanto arriverà. Tanto adesso arriva Luca da Cuneo che ci fa la doppia domanda, e secondo me quella per te.
1: Luca, tra l'altro, l'ho conosciuto di persona l'altra sera quando siamo trovati, che c'eri anche tu all'inaugurazione della sede di Identità Bianconera, e così. Abbiamo preso contatto con lui, con altri, è stata anche una bella serata, mi ha fatto piacere vedere le persone negli occhi, perché è un'altra cosa che non tramite video, tramite radio, tramite messaggi, e quindi mi ha fatto proprio piacere conoscere tante persone, stringere tante mani, un po' di foto, un po' di saluti, un po' di chiacchiere e via di seguito.
0: Sì, poi c'era tanta gente, Veramente è stata una bella serata, un bel momento, con la maglietta anche della fondazione. Che
1: certo, la maglietta della fondazione l'abbiamo portata a casa.
0: Con l'inaugurazione della sede.
1: Il 5 ottobre io c'ero.
0: Esatto.
1: No, è bellissimo questo messaggio di Stefano da Firenze che chiede: ma davvero Marotta un giorno ci farà vincere il campionato? No, in effetti la sensazione è che qui ci sia una cricca che decide prima le cose e poi le attua. Vediamo.
0: Anche perché non vorrei dire, ma mi sa che è da quando Marotta è diventato presidente dell'Inter che la Juve ha smesso di vincere i campionati.
1: Sì, c'è stato il cambio, controllo. Perché la Juve ha vinto ancora nel 2020, ha vinto ancora una volta.
0: Ma era già presidente?
1: Presidente, può darsi. Già la Coppa Italia è stata portata via, diciamo, con un atto di forza di Allegri, che dove Rocchi adesso lo trova in televisione. Pensa quando Rocchi commenterà le partite di Allegri, ci sarà da ridere, diciamo così, su DAZN. Ma a parte che alla fine Rocchi andava già da Zon, non è tutta questa grande novità, però gli hanno tolto la designazione linea di massa. Però vedi che Viglione viene promosso, Butti è sempre lì che fa i calendari. Tra l'altro, con un piccolo appunto così, non ho fatto studi scientifici, so che c'è chi li sta facendo e aspettiamo i risultati, perché so che ci sono dei dati molto interessanti sui calendari, però così, da ignorantello, ho guardato le prime 6-7 in classifica, che calendario hanno ad ottobre, l'unica che gioca tre volte in trasferta in campionato è la Juve.
0: Chissà come mai. No, stavo guardando che dice: rimane amministratore della Juve fino al 2018. Nel 18-19 assume l'incarico di amministratore delegato dell'Inter.
1: E quindi ancora non è presidente, la Juve può vincere ancora due scudetti.
0: Non mi dice quando diventa presidente
1: dell'Inter. Mi sa che è diventato quando è subentrata Oaktree.
0: Appunto, per cui secondo me è dopo l'ultimo nostro
1: scudetto. Sì, anche dopo la Coppa Italia forse addirittura. Vediamo, guarda, da allora poi non è più successo nulla.
0: E quindi, come si dice sempre,
1: cos'era da
0: a pensare
1: due,
0: male
1: anni
0: si fa peccato, ma spesso
1: ci s'azzecca, anche perché poi quando ci sono state condotte le trattative così nelle segrete stanze, ho visto che si sono mossi Marotta per Cassi, così due presi, non si sa bene per quali meriti istituzionali. Loro hanno condotto le trattative, quindi immagino che ci abbiano messo anche del loro, perché giustamente fanno... Viglione che è a bordo campo, che festeggia, che fa pressioni, interferenze sugli arbitri, poi lo metti segretario della federazione.
0: Molto più recente. Marotta è presidente dell'Inter dal 4 giugno 2024, quindi abbondantemente dopo la fine del nostro ciclo dei nuovi scudetti. Posso leggere questo messaggio di Donny? Perché
1: come
0: effettivamente
1: no?
0: È un tema caldo, uno di quelli che stavamo dicendo
1: sì,
0: proprio prima.
1: L'avremo trattato
0: prima
1: di sicuro a breve.
0: Puntata, però puoi sapere anche cosa ne pensi. Perché dice, sono abbonato in Curva Sud e abito a oltre 400 km da Torino. Ho sentito che in occasione di Juve-Lazio la curva non entra, fermo restando che in occasione dell'ultimo derby l'ordine pubblico poteva e doveva essere gestito meglio. Mi chiedo, cosa c'entra la squadra? In un momento così delicato togliamo pure il pubblico in curva. Chiedo un tuo parere in merito. Poi sempre forza Juve. Ecco, io mi chiedo a chi come Donny... fa parte di quelli che avrebbero piacere di andare in curva a vedere la partita e a sostenere la squadra, perché questo, quello che dice lei è giusto, no? Dice, perché togliere il pubblico, cioè perché togliere il tifo? E, cioè, e io capisco che c'è una questione che è la protesta nei confronti della società. Ma in una situazione del genere, io lo capisco il suo punto di vista, cioè rischi paradossalmente di penalizzare forse più la squadra che la società, no? Perché quasi non giochi in casa se togli il polmone del tifo dello stadio, sì, che comunque è la curva
1: Oddio,
0: sud.
1: Oddio, penalizzando la squadra penalizzi anche la società indirettamente, certo, però sì, alla fine però... i soldi dei biglietti li hanno già presi,
0: esatto,
1: perché sono tutti abbonati in curva sud, non è che non penso che ci sia neanche un biglietto in vendita, non no, per le partite
0: penso che
1: in casa.
0: Soprattutto credo... il primo anello
1: Ma
0: della
1: soprattutto
0: sud.
1: Abbiamo la battaglia per dire no, non chiudete la curva, esatto, della Juve, eccetera, esatto, eccetera, non c'entrano niente le chiusure delle curve con, e poi la Juve si, cioè, la curva si autochiude. Però al di
0: no,
1: di
0: esatto,
1: questo,
0: c'è una situazione però da spiegare, perché lei dice la curva non entra, non entra nel senso che i tifosi hanno deciso di non entrare, però non credo che ti blocchino fuori, cioè se vuoi entrare
1: no,
0: io
1: che
0: mi auguro che tu abbia, ti diano la possibilità di entrare, perché ma questo non sarebbe bello.
1: Immagino che come hanno fatto in occasione del discussissimo minuto di silenzio di Sandro Mazzola, in cui hanno detto, abbiamo diverse testimonianze di questo, noi tifosi organizzati ci giriamo, chi vuole aderire aderisca, chi no non aderisca. Immagino che facciano questa cosa uguale anche fuori dallo stadio, dicendo chi vuole entrare ovviamente entra, noi gruppi organizzati non entriamo, quindi i Viking piuttosto che gli altri evidentemente hanno scelto questa forma di protesta. Io a fronte di quello che sta succedendo nella federazione calcio sarei per tutti i tifosi di tutte le squadre, a parte l'Inter che ha ovvie ragioni, non entrare negli stadi, perché qui ci stanno prendendo non per i fondelli, di più, cioè qua siamo a oltre quello che si può accettare normalmente, perché se poi ti fai, vengono a fare i pistini e la plusvalenza quella Mandragora,
0: certo,
1: ma quanto l'hai valutato,
0: certo,
1: Mandragora, però poi tu non hai requisiti per candidarti, ti candidi, ti autocommissari, cioè abbiamo visto delle robe che voi umani, come si dice, non possono neanche essere immaginati, cioè,
0: no,
1: io non so, fuori
0: no,
1: da, oltre le Alpi, no, no, se gli spieghi secondo me ti guardano, voi siete pazzi,
0: no, no,
1: diciamo,
0: ma non, questo... non è proprio neanche concepibile forse, cioè quello che doveva essere diciamo messo sotto tra virgolette accusa diventa il capo, no? In qualche modo, cioè è una roba veramente paradossale.
1: Oh Cristian, no, noi avevamo un altro argomento per oggi,
0: sì,
1: però il tuo lo prendo volentieri perché è simpatico,
0: ma lo prendiamo
1: così,
0: magari
1: dopo,
0: anche per una prossima volta, sì, volendo, sì, o se vogliamo giocarcelo oggi, no, ma
1: no,
0: mi piace,
1: ma teniamocelo,
0: volevo sottolineare questa cosa che ormai i nostri amici sanno che il venerdì c'è, sì, c'è il momento extra
1: campo,
0: momento extra,
1: quindi... ci sarà anche il momento super campo,
0: esatto,
1: col mister oggi, quindi parliamo poi di Cagliari Juve. Tra l'altro dicevo anche scherzosamente su un'altra emittente ieri, se esiste un dio del calcio la Juve si riprende i 3 punti dell'anno scorso, perché quelli lì proprio sono i punti più assurdi che la Juve ne ha lasciati tanti in modo strano, ma quelli lì di Cagliari penso che sia un unicum nella storia del calcio, dove uno fa un tiro in porta, vince 1-0, l'anno prendo pali, rigori non dati, occasioni sciupate, eccetera. Poi nel calcio è successo anche altre volte,
0: certo,
1: per la Cagliari, però quella partita lì mi è rimasta un po' sullo stomaco. E tra l'altro Juve-Cagliari in quel caso, nel nome, nel segno di Conceição, te lo ricordi l'espulsione di Conceição a Torino, l'espulsione uguale identica o quasi adesso con il Portogallo, sempre un arbitro italiano.
0: Strano,
1: naturalmente, ed è l'unico Conceição che si prende il secondo giallo per proteste o per simulazione in Italia e in Europa credo anche, nel senso che non risultano nel campionato italiano dei vaffa puniti o cose, non risultano, però lui si vede che è piccolo e quindi lo prendono di mira.
0: Questo te lo leggo io perché i complimenti, vai, è bello non farseli da soli. Bellissimo il tuo articolo, prof Luigi, la terza prof, ci scrive la nostra collega.
1: Ah, quello di oggi su tutto Juve. Diciamo che ci ha dato giù un po' duro, però mi pare veramente che ci stiano prendendo per i fondelli e trovo incredibile, ma veramente lo trovo incredibile, che a fronte di quello che è successo, due voci si siano levate a dire guardate che, scusate, ma non sarebbe proprio regolare cosa sta succedendo. Cioè l'avvocato Miele, che è quello che ha fatto scoppiare il caso, e la Fondazione Identità Bianconera, naturalmente, che ha fatto l'esposto all'autorità anticorruzione, motivandolo dal punto di vista legale. Ma al di là degli esiti degli esposti, eccetera, è giusto tener vivo il tema, però i giornali dove sono? Cioè l'informazione dov'è? Perché non sottolinea l'anomalia di tutto quello che sta succedendo, perché è una cosa anomala, cioè non si è mai sentito uno commissario di se stesso, come scrivevo oggi, ma neanche ai tempi della corte di Luigi XIV, il Re Sole, che faceva tutto lui, ma almeno un

0: il fair play finanziario,
1: sì,
0: non so
1: la,
0: più
1: la gestione,
0: la gestione. Arcangelo, cosa ti devo dire? Si commenta da solo.
1: Era Terry, in realtà, il messaggio che volevo leggere, perché dice: il circo continua dove Rocky, ora lo sappiamo. No?
0: Adesso lo trovate.
1: La famosa maglietta, anche fatta con Allegri che si straccia le vesti, dice dove Rocky, che ho visto anche al nostro amico Simone Nasso, che è in viaggio di nozze, tra auguri,
0: ah,
1: Simo,
0: auguri Simone.
1: E l'ho visto in spiaggia con la moglie, in una spiaggia tra l'altro meravigliosa, lo sto invidiando tantissimo, con la maglietta dove Rocky. E lui, scherzando, ha fatto un video, dicevo: siamo venuti a cercarlo fin qui, ma non c'è.
0: Sei andato nel posto sbagliato.
1: Adesso sappiamo dov'è. E adesso sappiamo dov'è.
0: Fare il viaggio di nozze alla redazione da Zoom mi sembra triste.
1: Sì, infatti non è. Guardando le immagini mi sa che non era.
0: Sta meglio lui comunque. Decisamente, di massima.
1: Decisamente.
0: Poi appunto Arcangelo diceva: invece che svuotare la curva questa volta, sì, gli basterebbe boicottare la partita con l'Inter, lui lo chiama in un altro modo, e credo sarebbe ora. Stadio vuoto per Juve-Inter. Più che stadio vuoto per Juve-Inter, perché poi ti manca l'apporto,
1: certo,
0: entri 10 minuti dopo, perché se tu, però tutto lo stadio, non solo la curva, in modo che tutte le televisioni del mondo, che sicuramente saranno collegate per Juve-Inter, una domanda, in Italia no, nessuno se lo chiederà, no, faranno finta che sia tutto normale,
1: anzi,
0: che c'era traffico.
1: Guarda, sì, che non c'è nessuno, sì, a vedere la partita.
0: Guarda sti juventini che fanno tanto casino, poi esatto, non vengono neanche a vedere la partita, il big match con l'Inter, eccetera, eccetera. Però invece nel resto del mondo si chiederebbero come mai, poi uno fa un bel comunicato da parte del, magari se nessun altro si offre, sicuramente la Fondazione dell'Identità Bianconera si offre di fare un comunicato di quel genere. Siamo entrati 10 minuti dopo per questo motivo. Mm. Anzi, per questi motivi, e fai in ordine alfabetico tutti i motivi che vuoi mettere di mezzo, insomma.
1: No, ce ne sono, diciamo che ce ne sarebbero tantissimi, a partire da Candreva, che insomma, dall'arbitro di Candreva, più che da Candreva, e sai che poverino non c'entra giustamente assolutamente niente. Abbiamo dei vocali, magari cominciamo a sentire anche le vostre voci. È in grande Manu.
0: Manu è in regia, certo.
1: Sì, sì.
2: Posso, devi, ricordare solo una cosa, che è una notizia di poche ore fa: è mancato Federico l'Olandese Volante.
1: Ah, mamma mia. Già.
2: Conduttore radiofonico.
0: Come no?
1: Storico.
0: Generazionale, certo, assolutamente.
1: Hai fatto bene, e tu giustamente con quel tipo di estrazione lì hai fatto benissimo a ricordarlo. Bravo Manu.
0: Un fuori classe.
3: Franco da Modena, ma io non sarei così sicuro che non facciano entrare, perché io una volta nell'altra curva ero andato a vedere una partita di Champions. E c'erano due energumeni che facevano tacere chiunque facesse un minimo di tifo, anche solo esultasse per qualcosa, e anche a male parole, anche con minacce di menare le mani, al che andai alla polizia e gli chiesi se potevano fare qualcosa per cacciarlo fuori, e loro mi dissero che non potevano fare niente, quindi non sarei proprio così convinto che lasciano entrare i tifosi. Io quelli lì li sbatterei fuori a vita, non, per me potrebbero star fuori tranquillamente, non perdiamo niente, forza Juve.
1: Non ho capito se è Franco o Gianfranco, però credo che sia un episodio di tanti anni
0: della
1: fa,
0: precedente vicenda,
1: perché comunque io sono abbonato in curva nord, quindi riferito
0: in causa,
1: l'altra,
0: sì,
1: l'altra curva, e non mi è mai capitato. Io da abbonato sono sempre andato a vedere le partite, non sono mai stato tenuto fuori, tranne quell'unica volta in cui erano state chiuse, ma dalla federazione, entrambe le curve, credo all'epoca fosse per i cori del Vesuvio su Napoli, eccetera eccetera, che la curva sud era stata chiusa per 2 turni e la nord per 1, e quindi lì non si poteva fisicamente entrare perché la Juve non ti faceva entrare. Però io in nord non sono mai stato tenuto fuori dagli ultra, quindi non so a che episodio si riferisca.
0: Soprattutto se si riferisce a, diciamo, alla versione precedente dello stadio con gli ultras, perché poi c'è stato un lungo interregno,
1: sì,
0: senza,
1: certo,
0: gruppi organizzati. E attenzione a dare in testa ai gruppi organizzati, vanno gestiti, ci possono essere attriti, ma senza i gruppi organizzati lo stadio è un teatro, questo lo abbiamo visto negli anni, è un valore che togli onestamente alla squadra, quindi bisogna trovare modo di farla funzionare, sì, di non creare tensioni, però voglio dire, la vicenda nello specifico è quella del derby, no? Che sono adesso, quante erano,
1: sì,
0: 22 persone
1: 22.
0: Che sono state fermate dalle forze dell'ordine per gli scontri nel derby, pre-derby. Io di quella giornata lì, al di là dello specifico delle decisioni, che non discuto, perché la polizia avrà avuto i suoi motivi per prendersi la con Tizio e Caio, non con Sempronio, quello che discuto è un'altra cosa, cioè non è accettabile che intanto una persona sia finita all'ospedale a rischio di vita perché si è preso un lacrimogeno in testa,
1: certo,
0: prima cosa. Seconda cosa è che ancora a monte che chi ha autorizzato i cortei abbia autorizzato quei percorsi di entrambi i cortei che si congiungevano in un punto che

0: tutti sanno qual è, perché quella zona lì la conosciamo tutti di Torino, la conoscono,
1: sì,
0: perché anche i tifosi della Juve ci hanno vissuto in quello stadio lì per decenni, e quindi sicuramente
1: più l'interregno del passaggio
0: è quello che dico, quindi è stato sia condiviso sia solo della Juve e adesso è solo del Toro. Quello stadio lì le ha fatte tutte le tappe, e quindi lo conoscono tutti, quella, la geografia di quella zona, e quindi ci sono anche delle responsabilità a monte di cui nessuno parla e che invece vanno sottolineate, perché se ci sono stati quegli scontri, prima di tutto è perché i due cortei sono venuti a contatto, cosa che si poteva tranquillamente evitare o stabilendo orari diversi o stabilendo percorsi diversi, punto e basta. Quindi questo va detto e ribadito. Dopodiché sui singoli casi delle 22 persone, se hanno preso a botte i poliziotti, cioè si prendono le responsabilità di quello che hanno fatto, insomma.
1: Assolutamente, sono più che d'accordo. Vado in a ruota di quello che scriveva la nostra collega, perché Giacomo D'Assusa dice: ho letto l'editoriale di Luigi con interesse e basato su fatti che sono incontrovertibili. La cosa che mi infastidisce è che alla fine sembra che non ci sia possibilità di uscirne. L'informazione mainstream è allineata, la politica è allineata, il presidente si trasforma in commissario. Faccio veramente fatica a credere ancora a questo carrozzone, e per la Juve tornare a vincere sarà qualcosa di titanico, lo definisce Giacomo D'Assusa, che è un po' in linea con quello che
0: sì,
1: stanno scrivendo anche altri, no?
0: È anche vero che, cioè, quando sei dentro un regime, adesso usiamo tutte le virgolette del caso, ti sembra sempre che sia così, però poi alla fine tutti i regimi più o meno sono caduti, nel corso è caduto persino l'impero romano, sì, voglio dire. Ci ha messo un po' di tempo, speriamo che sia un po' più breve, ecco, il lasso di tempo rispetto a quello dell'impero romano o altri ventenni che in Italia abbiamo visto cosa hanno fatto. Quindi ci sono i regimi, questo è un regime sportivo. Però è chiaro, nel senso che qua c'è un manipolo di persone che decide un po' come gli pare, metto questo, metto quello, sposto l'altro, questo mi fa amico, quell'altro arbitro è gradito, perché poi al di là di tutte le archiviazioni, quello che ha scritto la Procura di Milano è molto chiaro,
1: certo,
0: a proposito della cosiddetta arbitropoli, cioè ci sono state delle interferenze pro-Inter, punto, fatte per di più da uomini delle istituzioni come Viglione, che viene pure promosso, e Butti, che è sempre lì a fare i calendari, come vediamo che fa i calendari, cioè che quando torni dopo la pausa la Juve gioca 3 partite su 4 fuori casa e altri no, insomma, quindi siamo sempre allo stesso punto.
2: Ma è però, del mestiere questo.
0: Quello che gli aveva chiesto, peraltro, il presidente della Federtennis quando ficcò il derby di Roma in contemporanea, ma ci aveva già provato con gli ATP di Torino, ma
1: sì,
0: non gli è andata male
1: sì,
0: perché era nello stadio sbagliato, diciamo così, quella volta lì.
1: Tra l'altro, a coronamento di questa situazione paradossale, c'è stato anche un intervento l'altra sera, anche se in diretto, tramite solo un comunicato, direttamente della Premier Meloni a Sport Italia, no?
0: Sì.
1: Non so se l'avete visto, l'avete letto, insomma, il giornalista Michele Criscitiello ha letto, insomma, un comunicato rilasciato dalla Meloni, in cui, riassumendolo, diceva: io non ho minimamente interferito con la questione, anche perché se avessi interferito il risultato sarebbe stato completamente diverso, perché insomma sappiamo che almeno quello che è passato è che le sensazioni erano di un altro esito, evidentemente.
0: E quindi chi è che ha interferito?
1: Esatto,
0: è la domanda.
1: Esatto,
0: non sarà
1: esatto,
0: mica quello lì che siede sullo scranno più prestigioso del Senato? No, non lo so, magari alle volte lui interferisce, perché lui con la parola inter ci sta sempre bene, interferisce, intercettazioni. Lui ci sta dentro sempre.
1: Salutiamo Forza Onore che ci saluta su Twitch. Buongiorno, buongiorno a te. Abbiamo altri vocali, Manu?
3: Ciao ragazzi, Dani 88. Allora,
1: ciao.
3: Una precisazione: per chi si volesse vedere la partita allo stadio, non deve andare in curva sud, perché in curva sud ci sono striscioni, ci sono tamburi, ci sono megafoni e devi cantare. No, che bisogna stare zitti, bisogna cantare. Poi, se non ti piace quel determinato fattore, quel determinato settore dello stadio, vai in tribuna, ti guardi la partita, stai tranquillo. Purtroppo i tifosi della Juventus, il problema è proprio questo, che non capiscono. La curva sud è il 12° uomo in campo. Ciao, forza Juve sempre.
1: Ma Dodi, sì e no, posso dirti, nel senso che io sono d'accordo sul fatto che vai allo stadio, tifi e tutto quello che vuoi. Io però ti dico che sono uno che, io sono, ragazzi, sono abbonato dal 97-98, io ho fatto la maturità a luglio 97 e come regalo della maturità di mia nonna mi sono fatto regalare, esatto, mi sono fatto regalare l'abbonamento allo stadio. Faccio 30 anni di abbonamento l'anno prossimo, quindi non penso...
0: Quindi la Juve ti dovrebbe almeno mandare un mazzo di fiori,
1: esatto,
0: qualcosa.
1: E non credo di poter essere considerato non tifoso.
4: Una stella.
1: Esatto, tre stelle
0: tre
1: dovrei arrivare, arrivo a 30 anni, quindi non è che posso non essere tifoso.
4: E sono allargato.
1: Però ti dico che io io, quando mi è capitato di andare in curva sud, io ho patito non il fatto di cantare, perché io canto anche di là quando succede, perché sono in nord, ma il fatto di non vedere la partita, perché ci sono gli striscioni, perché ci sono le bandiere. Io vado allo stadio per vedere anche la partita, se no, non spendo anche dei soldi. Quindi l'ho fatto volutamente dall'altra parte, perché c'è meno ostacolo. Io ricordo, guarda, una delle poche volte che sono andato in sud è perché Coppa Italia di, credo, ormai almeno 10 anni fa, erano, non so come mai, erano esauriti i primi biglietti della nord, che quelli,
0: si vede,
1: della
0: che costavano di meno, va,
1: e io mi era scappata la prelazione, perché come abbonamento è sempre la prelazione. Quindi compro il biglietto in curva sud, praticamente nello stesso punto, esattamente dall'altra parte rispetto a dove sono con la nord. La partita finisce 1-0 con gol di Marchisio da fuori area. Io il gol di Marchisio non l'ho visto, perché vedo Claudio che carica il tiro dal limite dell'area, mi passa la bandiera davanti e poi tutti in piedi a esultare. A me quella roba lì mi è rimasta, cioè ho detto, ma io perché non devo vedere il gol? Poi, per carità, giustissimo, fate tutto quello che volete, ma io vado, faccio il tifo, ma vado da un'altra parte, perché io la partita la voglio vedere, il gol lo voglio vedere. Quindi sono d'accordo con quello che dici, che bisogna tifare. Sul fatto che devo accettare di non vedere la partita, no, ecco, sinceramente.
0: Questo, diciamo, è un tema antico, perché certo, mi ricordo già quando c'era la curva a Filadelfia, questa vicenda. All'epoca poi c'erano addirittura i fumogeni, cioè, quindi un pezzo di partita proprio all'inizio neanche la intuivi, così sapevi più o meno quello che succedeva. Se vedevi dei movimenti strani voleva dire che qualcuno aveva segnato. Però è una scelta, appunto, quindi c'è, cioè, chi sceglie.
2: Se vai in sud sai che è così.
0: Esatto, è una scelta. No, se vai in sud è così.
1: Però non mi può star bene che loro mi tengano fuori, penso al messaggio di prima, sì, di Dodi, no, certo, che non mi fanno entrare. Allora mi accetto già che non vedo perché ci sono le bandiere, tutto quello che vuoi, però fammi entrare.
0: Certo, ma io credo, ripeto, buon senso, non so, non ho visto indicazioni specifiche nel comunicato della curva che dice non entra nessuno, eccetera, cioè noi non entriamo, non faremo sentire il nostro supporto alla squadra, giocheranno nel silenzio, eccetera, eccetera. Il che non vuol dire, secondo me, che si mettano fuori a fare il picchetto, non far entrare quegli altri. Poi non lo so, se succede qualcosa del genere fatecelo sapere, perché comunque questo assolutamente no, non va bene. Come non va bene, per esempio, che in altri stadi c'è gente che a un certo punto prende, butta fuori tutta una curva con la forza e nessuno dice niente. Esatto. Questo è un po' il concetto di base.
1: Sì, poi questa roba della disparità ne abbiamo già parlato tante volte. Carità. Leggo Marco da Imola, così magari chiudiamo questo tema. Sì. E anche perché, no, siamo addirittura in chiusura. Leggo ancora il messaggio, oppure... Allora, leggiamo il messaggio e poi andiamo col notiziario sportivo. Scusate, non ho capito, Viglione è stato nominato già segretario ed è lì che non si muove mai più dalla sedia come Chinè. Quindi vuol dire che quella famosa squadra è anche l'altra, quella che sta sotto la capitale. Da 300 km dalla capitale possono stare tranquilli che nessun procedimento verrà avviato. Potranno fare plusvalenze, potranno fare sponsorizzazioni, potranno far tutto, tanto nessuno li punirà, immagino. Il problema è che le emozioni scusami Marco, non riesco a finire di leggere il messaggio perché secondo me ti sono scappate un po' di parole. Diciamo che la prima parte del messaggio l'abbiamo intuita, la seconda magari rimandacela.
0: Cioè Viglione è attaccato alla sedia come tutti quegli altri della categoria,
1: ma come
0: che
1: tutti
0: sono
1: in
0: stati
1: realtà,
0: messe di chissà da chi. Questo è un po' il succo della vicenda. Esatto, insomma. Esatto. Vai, notiziario, poi torniamo. Chi è?
4: Colpo Gobbo.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. La Formula 1, Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nell'elevamento tempi, ritardato il Q2. Nell'unica sessione di prove libere il più veloce era stato invece Russell. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. La MotoGP nel derby tutto italiano al vertice della classe regina, la prima giornata ha premiato l'Aprilia sulla Ducati. Tre moto davanti in prequalifica, la prima quella di un super Fernandez che ha segnato anche il nuovo record della pista. Segue Bezzecchi, quindi Martin che ha vinto il primo confronto diretto con Marc Marquez, quinto e fin qui il migliore delle Ducati. Le moto di Borgo Panigale al momento inseguono, ma in top 10 ce ne sono comunque 4. Le ultime due sono quelle di un redivivo Morbidelli nono e un po' sorpresa di Bagnaia decimo. Giornata di vigilia per il Napoli che la ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali ospita domani alle 20.45 il Frosinone. E tra i convocati torna anche McTominay, lo ha annunciato Max Allegri in conferenza stampa. Il tecnico dei partenopei, l'obiettivo ora è pensare alla sfida coi ciociari prima di rituffarsi anche in Champions League.
6: Poi abbiamo la Champions, che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone e affrontarlo una alla volta. Ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
5: Il tennis, swing asiatico senza soddisfazioni per Fabio Cobolli. Dopo il KO all'esordio a Pechino, il romano esce di scena al debutto anche al Masters 1000 di Shanghai, battuto dal francese Adrien Mannarino, numero 83 al mondo, col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Stop al secondo turno anche per Matteo Berrettini, battuto dall'americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 16, col punteggio di 7-6-7-5 in poco meno di 2 ore di gioco. Fuori anche Djokovic, eliminato da Hurkacz. Il ciclismo, il Giro di Lombardia, sarà l'ultima corsa con la maglia della Lidl Trek per Giulio Ciccone, che lascia dopo 8 anni e con anticipo rispetto al contratto. Anni in cui l'abruzzese ha conquistato, tra gli altri successi, 2 tappe al Giro d'Italia, 2 maglie azzurre sempre nella corsa rosa, la maglia Poal Tour 2023 e non solo. Ora nel futuro del corridore abruzzese ci sarebbe l'approdo alla Pinarello. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
7: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto, con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Colpo Gobbo.

0: diciamo, dovresti mettere uno stacchetto quando c'è la sigla, metti diciamolo, oppure le emozioni anche ci sta bene, insomma. Oh, messaggi, ma anche partite, diciamolo. Diciamolo che partite ci sono.
1: L'abbiamo detto all'inizio, finalmente un po' di emozione, perché non ci siamo più abituati. Dopo 3 settimane di nulla, abbiamo Abemus Campionatum.
0: Sì, ci sta.
1: Usiamo questo accusativo un po' maccheronico. Non ci sono partite stasera, non si inizia di venerdì, perché c'è ancora stata la partita della nazionale lunedì. Si comincia domani alle 15, quindi diciamo un palinsesto abbastanza tradizionale, diciamo, della Serie A. Genoa-Fiorentina, quindi partita, diciamo, di blasone tra i due capoluoghi di regione. Inter-Parma alle 18 e Napoli-Frosinone alle 20.45. Domenica il lunch match è Como-Roma, bellissima sfida, tra l'altro di altissima classifica, come ormai succede da un paio di stagioni. Lazio-Monza e Lecce-Bologna sono le due sfide delle 15. Sassuolo-Milan alle 18 di domenica, alle 20.45, ovviamente, lo sapete credo tutti, c'è Cagliari-Juventus. Si chiude poi lunedì con i due Monday Night, Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Queste le partite del weekend.
0: Queste le partite del weekend della ripresa del campionato, dopo questo bel pieno tra nazionale, vicende federali e cose varie, ma c'è stato anche il rinnovo di Nico Gonzalez,
1: che va
0: fino al 2030, altri ne arriveranno.
1: Io sono molto contento, se devo dirti.
0: Da un lato, diciamo, una fiducia al giocatore, che è anche un premio, diciamo, perché è stato convinto, diciamo, a rimanere alla Juve da Spalletti, evidentemente è convinto davvero di rimanerci, da un lato, dall'altro anche un modo per spalmare, diciamo così, come si chiamano, gli ammortamenti, ecco, del contratto, e quindi l'allunghi di un anno e ti costa un po' meno ogni anno, però lo paghi un anno in più, quindi alla fine sposti nei bilanci successivi il peso che hai tolto in questo, e quindi credo che ci siano tutte e due queste componenti. Nico Gonzalez, che se n'è andato là per la partita di Messi, sì, è arrivato quasi per ultimo, sì. Vediamo, insomma, perché penso, mi aspetto una staffetta tra lui e Alai Begovic, perché nessuno dei due, diciamo, secondo me è in grado di fare i 90 minuti in questo momento, così a occhio.
1: Così come, io ti dico la verità, nelle formazioni ho visto titolare con Seisau, ma considerando la forma di Zegrova e considerando che Zegrova giovedì col Vigo non potrà giocare, perché appunto, insomma, sappiamo che non è stato inserito nella lista UEFA, io sinceramente mi aspetto Zegrova titolare a Cagliari, visto appunto che giovedì riposerà per forza, e con Seisau giocherà invece, penso di sicuro, proprio in Spagna, quindi mi aspetto più Zegrova titolare che con Seisau, questa è la mia idea, ecco.
0: Quindi un Zegrova Nico Gonzalez con Seisau e Alai Begovic pronti a subentrare, sì, questo potrebbe essere, sì. E comunque hai 4 titolari, lì sei tranquillo, insomma, ne spremi 2 per mezz'ora, l'ultima mezz'ora e 2 per un'ora, l'ultima mezz'ora gli altri freschi. Quella è una ricchezza, quello che manca è sempre centravanti, però Colomuani e Voltemade se ne devono fare una ragione, cercare di fare qualche gol ogni tanto anche loro, diciamo, in linea di massimo.
1: Diciamo che il gol che si è sbagliato Colomuani col Frosinone, Voltemade se l'è mangiato con la nazionale, speriamo, insomma,
0: che abbiano finito di mangiare, esatto, e che adesso inizino a fare un po' di dieta, più che altro a fare un po' di gol, ecco,
1: esatto. Questo anche perché, insomma, ci servono come il pan. Eccolo, è la canzoncina che gira ultimamente con tantissimi montaggi con l'intelligenza artificiale di Voltemade. Io visti almeno 4 diversi.
2: Stai,
1: non
2: so, è un danno, ragazzi.
1: Non so quanti ce ne
2: avete
1: siano.
2: Hai visto anche Spalletti che rappa insieme a un altro?
1: No, quello no, me lo sono perso.
0: Ormai bisogna fare attenzione a non credere ormai a nulla, nel senso che prima verifichi tutto e poi eventualmente prima te la ridi, per carità, perché se le cose fanno ridere, dopodiché verificare sempre tutto. Perché poi, tra l'altro, clonano anche le voci, insomma, fanno cose anche un po' inquietanti con l'intelligenza artificiale. E anche il nostro mestiere, diciamo così, andrà un po' tutelato da questo punto di vista. Chissà se ci stanno pensando tra un cambio di poltrone e l'altro nei vari posti. Oh, dunque, Abemus Viglione. Sì. Alessio, bravo, finalmente ricomincia il campionato Abemus Viglione. Quindi abbiamo segretario. Adesso sono curioso di vedere chi ci mettono al posto di Viglione, perché lì c'è ancora una pedina da piazzare. Vediamo chi ci piazzano. Sono curioso di vedere chi farà il responsabile dell'ufficio legale sopra Chinè, che come sempre, poi questa cosa è veramente il ricamo d'autore, cioè Chinè non ha aperto l'indagine su Gravina, buonanotte, su Malagò, perché non aveva il tesserino della FGC, quindi lui non poteva essere indagato dalla Procura Federale. Cioè veramente un paese non so di che cosa, dell'incontrario.
1: Leggo
0: forse.
1: Vatte la pesca su Twitch, Luigi dalla Germania. Ciao Dario, ciao Luigi, ovviamente tutti i fratelli e sorelle bianconeri. Per rassicurarti, sembra un po' un saluto papale.
0: Sì,
1: quasi.
0: Esatto, urbi e torbi.
1: Per rassicurare i tifosi delusi da questo sistema, chiedo un po' di pazienza, almeno fino all'espressione della Corte Europea. Dopodiché le procure d'Italia saranno sommerse da denunce contro questa federazione sportiva. Restiamo compatti. Quindi Luigi la butta sulla compattezza e sulla speranza che la Corte Europea ci restituisca.
0: Ma
1: forse
0: secondo
1: qualcosa.
0: Me c'è un momento che potrebbe essere la svolta di tutta la vicenda, cioè quando, adesso mi sembra che sia febbraio se non sbaglio, Andrea Agnelli e Maurizio, esatto, Arriva Bene andranno al TAR per il ricorso che è stato convocato, insomma, dopo che la Corte Europea si è espressa in un certo modo, e se lì si vedranno annullare le squalifiche e poi potranno chiedere rimborsi. Secondo me lì veramente si dà una spallata importante che apre la strada a tanti altri, e quindi sicuramente quello vedremo. Da fino a quel momento bisogna tenersi sta roba qui e teniamocela, sperando che non infici troppo la credibilità del campionato, perché bisogna sempre aspettarsi di tutto, insomma.
1: Assolutamente. Sì, sì. E poi occhio che hai citato Andrea Agnelli, adesso ci arrivano i messaggi. Agnelli presidente, rivogliamo
0: sì,
1: Andrea.
0: No, non è il momento adesso, tanto adesso non è ancora il momento.
1: No, però sai che...
0: No, se no, se poi metto l'altro nome, Ginevra Elkan, immagina che cosa succede qua. No,
1: fine,
0: non diciamo. Un'altra puntata ci dedichiamo anche a questo. La prossima sosta, tanto è a novembre, no, mi sembra. La prossima
1: sì, sosta esattamente metà novembre, mi sembra domenica 15. Sia
0: giusto il tempo di giocare ancora con Napoli e la Fiorentina fuori casa, sì, così. Yeah. Per quindi, chiudere questo bel cerchio.
1: Però è anche vero che tanto noi, vabbè, no, abbiamo gli altri nazionali, gli italiani no, però comunque 12 ne abbiamo mandati.
0: Appunto,
1: giro, ragazzi, 12
0: nazionali italiani era uno, quindi erano gli altri 11 che sono da tenere d'occhio. Poi il portiere non gioca, lì si allena, sta tranquillo. Vabbè, che l'ultimo portiere si è fatto male in allenamento.
1: Mamma mia.
0: Questi sono i pronostici, come diceva un mio amico, insomma. Dunque, cosa abbiamo qua? Claudio.
1: Sì.
0: Sono due modi diversi di vivere la partita. Io sono un tifoso sud, uno tranquillo, non faccio parte di nessun gruppo, rispetto il parere di tutti, però non è vero che il resto dello stadio canta. Il resto dello stadio è muto, canta prima della partita i vari inni e quando la Juve fa gol si commenta la partita con quello vicino e niente più. Solo in sud si canta tutta la partita. Purtroppo, allora, l'abbiamo visto, diciamo, nel periodo di interregno tra una gestione sì, ultra e l'altra, che cosa era diventato lo stadio, insomma, qualche raro coretto, ma niente di che. Ed era un teatro, l'abbiamo detto tante volte. Adesso la Sud trascina, ma ha sempre avuto quel ruolo lì, da
1: certo,
0: quando si chiamava Curva Filadelfia, poi Curva Scirea, adesso Curva Sud, insomma.
1: Ma infatti la questione è proprio questa, cioè non è proprio, perché io sono in Nord, quindi so cosa succede dal mio lato. Io è chiaro che il ruolo della Sud è fondamentale, come dicevi tu, per trascinare, no? Poi molto spesso l'altra curva si unisce. Dall'altra parte non ci sono i capi ultra, quelli che fanno partire i cori, però c'è la risposta. È chiaro che se tu sei in sud non senti il resto dello stadio che canta, anche perché comunque noi dall'altra parte siamo anche vicini al settore ospiti, e quando il settore ospiti si fa sentire in quel periodo che diceva Gigi, dove non c'erano proprio i gruppi organizzati in sud, era clamoroso, perché io che sono in nord e sono vicino al settore ospiti, c'erano delle partite che quando gli ospiti cantavano tanto sembrava quasi di essere in trasferta, era veramente una situazione paradossale. Quindi sul ruolo del fatto che la Sud sia importante per cantare sono d'accordo con te, però non denigrerei il fatto di chi vuole andare a vedere la partita, no? Perché sono due cose diverse che ci possono stare entrambe. Io per esempio vado e canto, non sono in sud ma guardo la partita e canto. Mi dispiace non poter vedere la partita, questo è il discorso. Poi va benissimo, ci sono un sacco di persone come te, Claudio. Infatti quello che diceva la nostra Doni in apertura era proprio quello, cioè lei anche va in curva sud e le dispiacerebbe questa domenica, con la protesta dei tifosi, non poter entrare a vedere la partita. Quindi ognuno ha la possibilità di manifestare come vuole. Non me la prenderei con quelli che vogliono entrare lo stesso domenica a vedere la partita. Ecco, questo era il significato di quello che volevo dire.
0: Sì, stavo rileggendo il comunicato.
1: Sì.
0: Non mi pare minatorio,
1: no,
0: nei confronti di quelli che vogliono entrare. Mi pare quello che dicevo io, senza aver letto quest'ultima parte del comunicato, è praticamente quello che dicevo io adesso, al di là di tutto, cioè focalizzarsi solo sul fatto che c'è stato lo scontro degli ultras e prendersela con quelli che si sono menati, giustamente, specie se hai preso di mira anche i poliziotti, ma dall'altra parte c'è quello che c'è a monte, dicevo, dell'organizzazione dei due cortei che si incontrano dietro lo stadio, in orari che sono stati già concordati prima, quindi lì era una questione di farli andare uno da una parte e uno dall'altra e non farli convergere nello stesso punto. Questo mi sembra abbastanza palese. In più c'è stata la vicenda del lacrimogeno sparato.
1: Esatto, ma però qui a questo punto diciamo che rischia di diventare un boomerang, perché nel dar conto effettivamente a quello che dicevamo, che la curva sud è fondamentale per il tifo, torniamo al discorso che facevamo a monte, cioè non entrare a tifare, visto che gli stessi tifosi della curva sud giustamente si sentono parte integrante anche proprio dello spettacolo, se vuoi, oltre che della partita. Non entrare e non tifare, oltre che penalizzare la società, poi più o meno, perché tanto l'abbonamento, come diceva Luigi, l'hai già pagato, quindi dal punto di vista economico non cambia nulla, lasci la squadra senza il supporto, no? Che effettivamente è importante, se no non si ragionerebbe su giocare in casa e fuori casa. E non lo so, a me sembra che sia più un contro... Cioè, vuoi fare una protesta, metti uno striscione, però non andare a tifare per i giocatori mi sembra sinceramente un controsenso. Ma è un mio pensiero.
0: Io sono sempre per le cose che magari lasciano un segno anche dal punto di vista comunicativo, però se entri un quarto d'ora dopo, il messaggio arriva lo stesso. Oppure sciopero il tifo per un tempo, sì, come anche. Si faceva anche a volte, ma è tutta la partita stare fuori... Non lo so, io non l'avrei fatto, capisco le ragioni che ci sono dietro a questa decisione. L'importante è che se i gruppi hanno deciso di non entrare, non entrino, ma se quelli che non fanno parte dei gruppi vogliono entrare, che possano entrare. Credo che questo sia una vicenda che lo sanno benissimo anche quelli dei gruppi, che sono sempre osservati speciali, quindi sanno benissimo che se poi succede qualcosa anche da quel punto di vista lì, rischiano sempre in prima persona, ma lo sanno.
1: E rischiano più degli altri, chiaramente. Esatto. Senti, invece un altro tema di queste ore, anche qua lo dicevamo prima di entrare in diretta, è la potenziale costruzione di
0: uno
1: lo stadietto, no? Per le women e la next gen, perché uno dei temi importanti, no, è che la Juve sta puntando molto sulla seconda squadra e sulla prima squadra femminile, ma giustamente, sai, i tifosi, le women deve andare fino a Biella, le next gen deve andare fino ad Alessandria. Io ho avuto modo di chiacchierare con qualcuno che andava a vedere o una o l'altra o entrambe, e il tifo è molto freddo, no? Cioè,
0: gioca sempre fuori casa
1: la next gen, anche le women, nel senso che almeno le women giocano la biellese, che è bianconera,
0: sì. almeno i colori
1: sono quelli. Però giustamente mi dicevano che per esempio ad Alessandria chi va a vedere la partita magari sono i tifosi dell'Alessandria, la domenica non hanno tra virgolette niente da fare
0: finché l'Alessandria non torna a certi livelli,
1: certo, e vanno a vedersi la next gen della Juve. Però non è che tifano per la Juve, vanno a vedere la partita e si crea quell'effetto
0: chiacchiera
1: che dicevamo prima.
0: Poi gli alessandrini da quel punto di lì, i mantroni sono terribili. Io mi ricordo quando andavo a vedere Alessandria da ragazzino, ne dicono di essere, sono veramente pestiferi. Ma a parte quello, no, io credo che la prima volta che sono andato a vedere lo stadio del Barcellona, non per una partita, per visitare la città, quello che Camp Nou eccezionale, il museo del Barcellona bellissimo, ma poi io guardo, non sapevo neanche dell'esistenza dello stadio di fianco che è uguale al Camp Nou in miniatura. Ho detto guarda che bello che sarebbe, ai tempi c'era la primavera, dico sarebbe carino magari per la primavera, per le amichevoli, per queste cose qui, insomma.
1: Quelle estive magari.
0: O anche questa qua che ha giocato ultimamente con la Cremonese, la organizzi e la giochi con 6.000 tifosi che ti pagano il biglietto e ci guadagni anche, tra l'altro, per altre cose. Oltretutto, in questo caso specifico, sarebbe la riqualificazione dell'ultimo pezzo che manca, perché l'ex Palastampa è in condizioni obbrobriose, veramente lì è diventato una schifezza quella zona lì, e Palastampa ha ospitato anche il calcio a 5 in passato, però adesso è morto e quindi quella zona lì è abbandonata.
1: Sostituito da quello che adesso è il Pala in Alto, dove fanno le ATP
0: molto più
1: Finals.
0: Bello, tra l'altro. E quindi è così, e perciò quella zona lì verrebbe riqualificata con questo stadio. E tra l'altro, da un lato, secondo me, se trovano l'abbinamento... Mi ricordo una volta, quando c'era il basket a Torino che tirava, che ti davano col biglietto della partita la possibilità di entrare anche al basket. Quello potrebbe essere una soluzione interessante... Se dai ai tifosi che hanno l'abbonamento nella, diciamo, la prima squadra, la possibilità di andare a vedere anche la next gen, decidi tu di quale settore, nel senso che poi lì sono 6.000, là sono 40.000, quindi è ovvio devi fare delle scelte, però potrebbe essere una soluzione per avere sempre lo stadio pieno o quasi. Anche perché per le donne abbiamo visto che c'è stata l'apertura dello stadium per la partita di Champions, ma sono andati in pochi, quindi evidentemente un movimento che ancora non richiama le masse del calcio maschile, perciò una dimensione più piccola fa più effetto casa, più insomma.
1: Sì, anche perché quelle stesse persone che c'erano all'Allianz, se le metti in uno stadio da 5-6 mila posti, ti danno l'effetto dello stadio pieno.
0: Pieno,
1: se le metti di là, dice, non c'è nessuno, no? Che è un po' il vecchio, su quello che succedeva col vecchio delle Alpi.
0: Assolutamente.
1: No?
0: Oh, che... delle Alpi non sembrava mai pieno, neanche quando era pieno. Neanche... è una cosa incredibile.
1: Sì,
0: perché c'era quel buco nelle curve da cui entrava, peraltro, d'inverno un'aria, una roba.
1: Clamoroso, me lo ricordo bene.
0: Non so quello che l'ingegnere lì andrebbe preso a calci nel sedere. Comunque l'hanno buttato giù, l'hanno rifatto meglio così. Non so, anche lì la formula per le donne. Cioè, se tu dai l'opzione ai primi 6.000 abbonati che arrivano di fare la richiesta per andare a vedere la Next Gen o le Women, secondo me li riempi. Tanto non penso che in questo momento stia monetizzando molto Juve dal punto
1: di vista.
0: Comunque
1: una prelazione sui biglietti, insomma.
0: Sì,
1: una
0: o uno sconto, la possibilità di acquistarli a 5 euro per dire una cosa del genere, vedrai che lo riempi e allo stesso tempo hai possibilità di avere più sponsor, più cose, perché te le gestisci tu con gente che va a vedere la partita, mentre adesso non so quale sponsor possa avere tutto questo interesse a essere nel moccagatta vuoto, insomma.
1: No, esatto, con in più anche il paradosso che vai ad affittare, no, lo stadio di Alessandria e di Biella, ovviamente sempre a settimane alterne, perché l'Alessandria gioca lì e la Biellese gioca di là. Ed è un po' quello che succedeva quando la Juve affittava, condivideva lo stadio col Toro, no? Affitti lo stadio al comune e ce l'hai solo nel momento della partita. Lì invece, come succede all'Allianz, potresti associarlo poi alla visita dello stadio, insomma, potresti generare un bel interesse.
0: Sì, sì, no, sicuramente saremo. È un progetto che c'era già prima del Covid, poi dopo il Covid è dato quella mazzata terribile ai bilanci della Juve.
1: Avevo letto anni fa, quando si iniziava a parlare di questa ipotesi, anche della possibilità di affittarlo, no? Perché volesse magari fare un evento un po' importante senza poter evidentemente affittare l'Allianz, che diventa un macchinone gigantesco. Però lo stadiettino potrebbe essere carino. Ecco.
0: Sì, poi tante prospettive anche di guadagno economico, ma soprattutto quello di dare una casa con i tifosi anche alla Next Gen e alle Women, che sono tutti professionisti, tra l'altro. Quindi, se lo meritano. Oh, Roberto da Torino non è molto d'accordo, dice 40 anni che fate gli stessi cori. E adesso l'ho letto apposta questo messaggio, perché il tema che vogliamo lanciare oggi,
1: iniziamo
0: a prepararvi. E allora, quali cori ricordate e volete riprodurre vocalmente, diciamo così, con i vostri messaggi vocali, dedicati a singoli giocatori della Juventus.
1: Sì, così evitiamo
0: non
1: quelli.
0: Insulti, non cose brutte, ma a singoli giocatori della Juve. Quale coro vi ricordate o che vi fa divertire di più, o che vi è piaciuto di più, o che fa più piacere cantare, insomma, quindi ce n'è tanti.
1: Dobbiamo poterli mandare in onda.
0: In onda,
1: quindi,
0: esatto,
1: mi raccomando.
0: Quindi ci sarà,
1: mi raccomando.
0: Non Inter così e quell'altro cos'ha, niente di quella roba. Giocatori della Juve. A me, per esempio, è sempre piaciuto tantissimo il coro per Paolo Di Canio. L'ho trovato di un'originalità pazzesca. All'ala destra c'è Paolo Di Canio che parla romano e dribbla e poi fa gol. Io l'ho trovato quasi, cioè, una cosa diversa da tutti gli altri che sono stati. Poi c'era anche quello di Ravanelli, che era originale, diciamo così, l'amico del Beniamino degli Ultra, eccetera, eccetera. Però ce n'è tanti.
1: No, ci sono tanti. A me, quando ieri mi hai detto che volevi stuzzicare questi ascoltatori con questo tema, mi è venuto in mente quello di Zidane sulle note di Topolino, no? Dai ragazzi, tutti insieme, Zinedine Zidane.
0: Sì. Assolutamente, quello è bello. Darko Kovacevic aveva un bel coro, insomma, ce n'erano di coro. Chissà quali nostri amici, se ce ne tirano fuori qualcuno che c'eravamo dimenticati o che ci fa piacere riascoltare di sicuro, e quindi. Poi c'era, ti ricordi il periodo che si diceva Cristiano Ronaldo non ha neanche un coro?
1: Sì, è vero.
0: Non gli ha mai fatto un coro, poi alla fine gliel'hanno fatto, dai.
1: Sì, però non è mai
0: stata una canzone.
1: Non è mai passato allo stadio.
0: Niente a che vedere con quello di Del Piero, che è stata veramente la dichiarazione d'amore forse più bella dei tifosi della Juve nei confronti di un giocatore che neanche...
1: Quelli specifici, un capitano, c'è solo un capitano.
0: No, dedicato col nome.
1: Esatto.
0: Oppure anche quando c'era lo stadio comunale, quando Tacconi andava in porta, mi ricordo veniva accolta con un Forza Stefano. Anche quando c'erano i rigori in generale nelle partite, però era proprio la sua sigla di ingresso in campo.
1: E poi
0: insomma,
1: c'era quando gioca segna sempre Trezeguet.
0: Ce l'abbiamo noi, Pavel Nedved, ce l'abbiamo noi, queste cose qua, insomma, ce n'è tanto. Però mandateli voi che cantate meglio di noi di sicuro.
1: Esatto. E se ce li scrivete, e se magari allora noi li conosciamo,
0: noi li interpretiamo
1: abbastanza, no? Però proviamo. Se sapete anche su che melodia eventualmente sono cantati, magari riusciamo anche a riproporle, a ripresentarle.
0: Oh, forse abbiamo dei vocali, caro il mio Manuel, che dici?
1: Sì, vai,
0: annuisci.
3: Ciao ragazzi, buonasera. Allora, la prima cosa per quanto riguarda la protesta dei tifosi, ma i tifosi, visto che ci tengono tanto all'etica e compagnia bella, no? viste che, cioè, innanzitutto tu devi fare per portare i tre punti alla, per la maglia a casa, che la maglia non si discute, non guardare l'etica politica e se compagna bella, hanno tutte le ragioni di questo mondo, no, perché a questo punto ti vai allo Stato, ti giri dall'altra parte per contro chi, tu stai facendo, tu stai in questo momento, stai manifestando contro la società, contro i ragazzi in campo, punto, quindi non stai facendo il tifoso, ma stai facendo il rivoluzionario. Seconda cosa, ma l'ha fatta di Vitagliani e compagna belle che l'hanno, cioè io vorrei dire a Malagò, ma questo devo dire Sky, Mediaset, la Rai, cioè dico, ma scusatemi, ma commissariamento non significa fare tutto un cambiamento e non aggrapparsi alle giacchette, in queste case di Marotta che con la Lega ci ha salvato e ha spostato un'altra sua pedina, cioè io voglio dire, ma non vi siete stufati di queste figure? Dopo poi la nota di Palazzo della Meloni che ha detto se avrei agito io di sicuro non sarebbe finita così. Ancora che questi nomi li porto in giro.
1: Ci siamo stufati talmente tanto che siamo qui a parlarvi noi.
0: Esatto, perché no, è una situazione imbarazzante da tanti punti di vista, ma non per chi è dentro il sistema, quindi compresi purtroppo anche i media del mainstream, che avrebbero, cioè il mass media avrebbe un ruolo importante, quello di fare il cane da guardia dei potenti e non di fare il cane a guinzaglio dei potenti. Sono due cose diverse, insomma, ecco, e quindi io ci vedo più in questo momento i cani al guinzaglio che non i cani da guardia. Un po' mi dispiace, da giornalista e da uno che crede che il ruolo dei mezzi di comunicazione sia anche quello di dire ai potenti: oh, ma che state facendo? Non potete farlo, perché sennò, giustamente, cosa rimane da fare? Andare in piazza per il calcio non credo che sia il caso. Ci possono essere tante manifestazioni di protesta, chi non paga gli abbonamenti alla televisione, chi fa altre forme di protesta, però poi alla fine non si arriva a nulla. Perché? Perché non c'è mai una protesta compatta, cioè se tutti i tifosi di tutti gli stadi d'Italia decidessero questa giornata entriamo tutti un quarto d'ora dopo perché ci siamo rotti le scatole di questa situazione, magari cambia un po' la situazione, se no rimaniamo sempre la Juve, l'Inter, il Milan, il Napoli, la Roma, eccetera.
1: Hai chiamato la dichiarazione d'amore a Del Piero, il primo messaggio che è arrivato è: sarò sempre al tuo fianco, io di te non mi stanco, sei la cosa più bella che c'è, ovviamente.
0: Questo era... è il coro, la dichiarazione d'amore più che un coro, questo qui per Alessandro Del Piero, che tutti aspettano come presidente, naturalmente, chissà se un giorno mai, essendo come presidente, magari anche vice, come era Bettega.
1: Io qui confesso l'ignoranza, ma questo coro di Giovanni dal Brasile io non me lo ricordo, non so se era una cosa...
0: Se la sarà inventato lui,
1: dei
0: forse.
1: Dei tifosi brasiliani della Juve. Perché io questo, Andrea Pirlo gioca con il cuore, Andrea Pirlo gioca con la mente, Andrea Pirlo è il nostro professore e tutto il resto non ci conta niente. Giovanni, ti confesso che io non l'ho mai sentito, ma magari...
0: magari lui è una proposta che fa lui, non lo so, può darsi che però ormai sia un autore, però Pirlo ormai neanche in nazionale se lo sono preso, caro Giovanni, perché essendo lui Juve-Milan, essendo Maldini Milan, essendo Leonardo Milan, la nazionale doveva andare Mancini Oriali, che sono invece... e non so, mi ricordo dove erano.
1: Ma in realtà Mancini però... Insomma,
0: sì,
1: lui qualche...
0: sì, però è marchiato, cioè marchiato, sì, tra virgolette, non è che un'offesa, però è riconosciuto per quello dello scudetto di cartone e quello che viene dopo, insomma. Dunque, Paolo Montero, il nostro guerriero, c'era lotta con il cuore, difendi il nostro onore, Paolo Montero, il nostro guerriero. Te la ricordi tu questa?
1: No. Confesso neanche questa, però...
0: ce la siamo persa noi.
1: Poi ci dicono in curva, signori in curva, quello dice che non so se è riferito al coro di Giovanni o a quello su Paolo Montero, perché è lo stesso che ci manda questa coro.
0: Ah sì, può darsi.
1: Però ti dico, io veramente sono abbonato da 30 anni e salto mediamente sempre la prima partita, perché capita da fine agosto quando non ci sono, per cui diciamo che comprese le coppe un 25 partite all'anno mediamente me le vedo. Confesso che questi due
0: mancano. A Motta non ricordo che coro fu fatto, cosa sei, chi è?
1: Barba gialla
0: fa il furbo, te ne vai o no, cosa gli hanno cantato, non lo so, una cosa del genere,
1: forse,
0: insomma, così.
1: Forse non solo quello, ho paura ad ascoltare i vocali, ma...
0: proviamoci vai. Vediamo se abbiamo una cosa fattibile.
4: Gerardo davvero non ti aiutare, no. Sto facendo una passeggiata con cane e quindi riporto
1: comunque. E con lui.
4: La differenza tra i tifosi della Juve e i tifosi soprattutto dell'Inter, che noi della Juve ad ogni errore lo sottolineiamo, lo mandiamo, lo ripetiamo, quindi lo ingrandiamo e ci facciamo male da soli praticamente. Invece quelli delle altre squadre, soprattutto dell'Inter,
0: negano l'evidenza.
4: Loro ad ogni errore hanno una scusa per il loro calciatore. I loro calciatori non sbagliano mai, non dicono mai, fanno mai niente di orrendo. Ecco, questa è la differenza. I tifosi juventini, vegliatevi. Tenete alti i calciatori della Juve, anche se combinano dei guai. È questo lo scatto che si deve fare nella tifoseria. Ma sarà un po' difficile, visto il trend.
0: Sì, si può pensare di provare a farlo, ma sì. Poi se però, faccio l'esempio dell'altra volta, la Gazzetta dello Sport, la citiamo spesso, la citiamo anche stavolta, quando fa il resoconto degli errori arbitrali, che sono stati una decina quelli individuati, sì, dalla Gazzetta dello Sport, mette tutte le foto di una certa dimensione, e poi quello di Kalulu grande così, hai un bel dire, tu tifoso della Juve, ma no, guarda che l'anno scorso Pio Esposito ha tolto la maglia a uno dell'Udinese, esatto, e uno non ha detto niente, ma se non l'hanno mai fatto vedere, ce la raccontiamo noi tifosi della Juve e quegli altri che seguono un po' da avversari dell'Inter, diciamo così, ma gli interisti, ma ve lo siete inventati, ma che state dicendo? È tutta fantasia.
1: Ci sta sgridando.
0: Sì, sì, c'è la base 16.01, oh per carità, siamo in straritardo.
1: Pausa.
5: Colpo Gobbo. Radio Bianconera Time.
6: Radio Bianconera.
5: Sono le 16:02.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana. Lo riporta l'ente televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
7: La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 2 mesi Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manoppello in provincia di Pescara. La PM al termine della requisitoria in cui ricostruito i fatti aveva chiesto il massimo della pena. Il collegio ha dichiarato Mancini interdetto in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale e decaduto dalla responsabilità genitoriale.
8: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
7: Furto da 5 milioni di euro dalla sede di Cortona di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023, e quanto riportano il Corriere della Sera e il Financial Times. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Ad agire nella notte di domenica un gruppo di almeno 7 persone che è riuscito a portare via un carico che va dai 120 a 300 euro a bottiglia.
8: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso Navi Pillay ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Lo ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.
7: Cina e Unione Europea hanno raggiunto un'intesa sul commercio di auto ibride al termine di consultazioni tra i responsabili commerciali delle due parti. Ho riferito il Ministero del Commercio cinese citando una dichiarazione congiunta diffusa oggi. Pechino e Bruxelles, si legge nella dichiarazione, proseguiranno inoltre le procedure relative agli impegni sui prezzi assunti dalle aziende senza fornire ulteriori dettagli sui termini dell'intesa.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: E vai,
1: ci siamo.
0: Seconda ora, vai. Sempre Luigi Schifo, sempre Dario Ghiringhetti, sempre Manuel qui per servirvi ai vostri cori dedicati ai giocatori. Allora, abbiamo, ovviamente gettonatissimo il capitano Alessandro Del Piero, ma mi è sbucato anche un soldatino. Sentiamo un po', vedi un po' che ci Manuel.
11: Di te non mi sa cosa, ero sempre a tuo fianco, sei la cosa più bella che c'è. Alessandro Del Piero, Ale, Alessandro Del Piero, Ale, Alessandro Del Piero, Alessandro Del Piero, Alessandro Del Piero, Ale, sempre forza Juve, dagli 88.
1: Ciao Dani,
0: l'ha fatto tutto,
1: L'ha fatto tutto, e tra l'altro ce n'era anche una versione che era addirittura, siccome era il periodo in cui c'era anche Ronaldo all'Inter, che chiamavano il fenomeno, ce n'era anche una versione che nella fase finale, dopo quando iniziava il ritornello, diceva il fenomeno vero è Alessandro Del Piero, Alessandro Del Piero, Ale, per andare per in contrasto
0: per dare un,
1: al fenomeno.
0: Casomai non ci fosse abbastanza contrasto in quei tempi lì. E invece il nostro soldatino, sentiamo il soldatino. Dai.
12: Moreno da Bosco Nero. Sulle note della stangata, soldatino di Livio, soldatino di Livio, soldatino di Livio, olè.
0: Invece io ricordo, per esempio, Toschi là ci aveva due o tre cori addirittura. C'era, vabbè, Totogol, che era poi diventato il coro anche d'Italia 90, perché quello era neutro. Poi gonfia la rete, Schillaci gonfia la rete. E poi ce n'era uno che dice, noi abbiamo un siciliano che gioca a calcio meglio di Pelé.
1: E quella l'aveva adattata con tanti. Sì,
0: Toto Schillaci gol. Poi ce n'era uno carino di Miccoli, se non mi ricordo male. Però non me lo ricordo.
1: Ah, sì, era...
0: Miccoli...
1: Miccoli...
2: Fabrizio. Nella curva della Juve c'è una grossa
0: Nell'attacco della Juve c'è una grande novità.
2: Sì, scusa, nella curva.
0: E
2: Fabrizio Ravanelli.
0: Beniamino degli Ultra. Ravanelli. Poi oi, Luca Vialli segna per noi, questo va citato sicuramente.
2: Alessio Tacchinari.
1: Esatto,
0: Anche Michele Padovano.
1: Anche Michele Padovano
0: aveva lo stesso coro. Sì,
1: perché poi ci sono tutti gli adattamenti. Siamo venuti fin qui per vedere segnare
0: Higuain.
1: Siamo venuti fin qua per vedere segnare. Poi l'avevamo fatto Pogba con Weah, due anni che ce l'abbiamo avuto.
0: Vabbè, Weah però era quello del Milan.
1: Sì, era del Milan, però poi quando è arrivato il figlio, quelle due volte che ha fatto gol, gli era stato cantato anche quello.
0: Oh, tra poco abbiamo il mister, quindi parliamo un po' di partita. Perché Cagliari è una squadra che, tra l'altro, la miglior difesa del campionato ed è davanti alla Juve in classifica, quindi già di suo è difficile.
1: Ma infatti le due prossime partite, Cagliari e Lazio, sono contro due squadre che ci sono entrambe davanti. La Lazio è prima addirittura, agli stessi punti dell'Inter e della Roma, è l'unica squadra a punteggio pieno, e il Cagliari ne ha solo uno in meno, ne ha 12 contro i 10 della Juve.
0: Stranamente la Lazio è la miglior squadra che non gioca le coppe, che la Juve trova esattamente dopo una trasferta in Spagna.
1: Casualmente.
0: Beh, ma è un caso.
1: Casualmente.
0: Sono quei casi del... come si dice?
1: Che casa. Tra l'altro, che non gioca le coppe credo che sia anche un po' una feritina per i tifosi della Lazio, perché sono stati usciti. Sono stati eliminati anche dalla Coppa Italia, quindi veramente avranno solo il campionato.
0: Però c'è la Supercoppa adesso a San Siro, se la giocheranno ovviamente a San Siro, perché giusto, no? La squadra la Supercoppa si gioca in casa della squadra che ha vinto lo scudetto.
1: Esatto,
0: giusto,
1: sì,
0: a parte
1: sì,
0: 9 eccezioni consecutive.
1: La regola sarebbe quella. Poi
0: però, perché poi dice che guadagnava troppo poco la Juve a giocare in casa. Ma
1: che disastro,
0: veramente. Ne avessero fatta una normale, una.
1: Ma perché poi quando le metti in fila, ti accorgi quante sono?
0: Quante sono? A volte non ci pensi. Ah, è vero, è successa anche quella roba lì, quella volta.
1: Quella volta veramente
0: lunga. Poi a proposito di Napoli, quando non sono venuti per l'ASL, quella è un capolavoro assoluto. Cioè l'ASL rinvia una partita, mai successo nella storia del calcio, insomma, prima. Manu, intanto arrivano ancora cori. Che facciamo? Ne sentiamo ancora uno prima del mister? Che dici? Vedi un po', se no...
13: Jürgen Kohler.
0: Giusto, era il mio idolo. Era il mio idolo, caro
1: Ciao,
0: Max.
1: Sì,
0: ecco, quello lì è un giocatore che nei primi 10 minuti faceva capire all'avversario che cosa succedeva quel giorno lì, e perché lo faceva nei primi 10 minuti, perché all'epoca non c'era VAR contro VAR, cavolate varie, e quindi non si ammoniva nei primi 10 minuti, quindi bastava che ci fosse vagamente in quella zona il pallone, potevi fare un po' tutto quello che volevi al tuo avversario. Kohler, Julio Cesar è la coppia centrale.
1: Sì. Julio Cesar che una volta tira da centrocampo e la palla torna praticamente, prende la traversa e torna
0: indietro,
1: praticamente a centrocampo.
0: Una legnata pazzesca.
1: Clamorosa.
0: Oh, abbiamo il mister. Mister, ciao Attila.
14: Buon pomeriggio, ciao Luigi, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao mister.
0: Ciao caro Attila. Allora, dicevamo adesso, già tradizionalmente per la Juve andare a Cagliari non è mai una passeggiata, è storicamente. L'anno scorso è stata la beffa delle beffe. Quest'anno il Cagliari, seconda difesa del campionato, squadra che è davanti alla Juve in classifica in questo momento, anche se è partita con obiettivi diversi. Come la inquadriamo questa partita? Dopo 3 settimane così sparpagliati per tutto il mondo, ecco, la prima domanda che ti faccio è questa: ti aspetti che giochi magari qualcuno in più di quello che pensiamo noi, di quelli che sono rimasti qui a lavorare, oppure è giusto riprendere come se il filo si potesse riannodare a 3 settimane fa?
14: Bisogna vedere come sono tornati i giocatori delle nazionali. Sicuramente penso che Spalletti valuterà quelli che magari, pur avendo affrontato questa lunga pausa, questa lunga break per le nazionali, che comunque è diverso rispetto al solito, perché si parla di 3-4 partite invece delle solite 2 come era in passato, quindi magari qualcuno potrà essere stanco. Penso che di base terrà in considerazione quelli che sono rimasti, però è chiaro che qualcuno di quelli che sono andati in nazionale dovrà per forza giocare.
0: Per esempio credo Celik abbia fatto il record di presenze, quindi magari un pochino...
14: Sì, Celik la gioca tutte per esempio, quindi anche lì è da valutare in che condizione è tornato.
1: Tra l'altro mi sembra di aver letto che Montella è stato comunque sollevato dall'incarico di CT proprio dopo la sconfitta con l'Italia. Mister, ti chiedo, a proposito anche di queste partite ravvicinate, no? Lo stesso Mancini ha sottolineato la difficoltà di fare queste 4 partite così ravvicinate, che è un po' la giustificazione che lui ha dato anche dell'aver cambiato così tanto le formazioni da una partita all'altra, al di là poi di quelli che siano stati i meriti o meno della primissima partita col Belgio. E quindi c'è un problema anche da questo punto di vista, cioè qualcuno che ha davvero giocato tanto e di più nelle rispettive nazionali?
14: Sì, assolutamente, questo è un aspetto fondamentale, anche perché non ci dimentichiamo comunque le partite delle nazionali, le squadre sono, il livello è molto alto, no? Perché le nazionali sono i giocatori migliori di ogni paese, quindi sotto l'aspetto del ritmo e dell'intensità le partite sono di un livello molto elevato, per cui giocare in maniera così ravvicinata chiaramente non favorisce il recupero fisico, per cui è normale che qualcuno arrivi poi un pochino tirato, no? Quando riprendono i campionati.
0: Ecco, la Juve riparte teoricamente da un 7-0 nelle due partite in casa con Atalanta e quella di Coppa col NEC. Ti chiedo se vuol dire che ha trovato una soluzione per fare dei gol anche se non segnano proprio tutti gli attaccanti, oppure è successo così col NEC perché era una partita a parte e poi abbiamo ricominciato con Conceição e Bremer in campionato in realtà. Cioè c'è questo benedetto problema dei gol degli attaccanti, oppure ti aspetti che comunque Colomoni e Voltemade, a seconda di chi gioca, garantiscano un bottino da doppia cifra almeno? Ecco.
14: Allora, di questo ne abbiamo già parlato sicuramente, non sono due giocatori che in passato hanno sfondato le reti, quindi sono giocatori che hanno bisogno di essere serviti parecchie, di essere serviti continuamente. Sono giocatori che prediligono magari partecipare più alla manovra piuttosto che diciamo avere il loro raggio d'azione nell'area di rigore, quindi magari toccare meno palloni ma essere più punti dentro l'area di rigore, perché queste sono le loro caratteristiche. Quindi avendo questo tipo di giocatori, secondo me la squadra per fornirgli palloni diciamo da poi concludere a rete bisogna che giochi con un baricentro più alto, perché sicuramente non sono faccio un esempio, non sono Lautaro e Lukaku dell'Inter di Conte, quando la squadra magari si chiudeva e poi ripartiva al contropiede, loro negli spazi in due riuscivano ad essere determinati, o come fanno adesso Lautaro con
0: Thuram.
14: Con Thuram
0: con Pio Esposito, a seconda di chi gioca.
14: Quindi sicuramente Voltemade e Colomani sono due giocatori che hanno bisogno di avere supporti vicini per poter rendere al meglio e per poter arrivare alla conclusione, quello sì.
1: Ecco, ma per esempio invece venendo proprio alla partita di domenica, no? Prima dicevamo con Luigi del fatto che con la non convocazione, cioè il non inserimento di Zegrov in lista UEFA, ci aspettiamo domenica sera di vedere Zegrov titolare, magari non con Seisao, che arriva un po' più fresco di Zegrov perché essendo stato espulso ha saltato l'ultima partita, ma non potrà poi giocare in compenso, Zegrov non potrà giocare giovedì a Vigo. È una lettura che ci può stare, Attila?
14: Sì, ci può stare assolutamente, anche perché si gioca dopo tre giorni e quindi in quella posizione lì, avendo due giocatori che comunque come caratteristiche sono simili, quindi giocatori bravi nell'uno contro uno, bravi negli spazi stretti, penso che un'alternanza ci possa stare benissimo.
1: Sei d'accordo con Ravanelli quando dice che secondo lui Zegrov è veramente il fenomeno, tra virgolette, della Juve?
14: No, non sono d'accordo. Zegrov ha delle grandi qualità, però diciamo che per essere definito fenomeno bisogna che innanzitutto giochi con più continuità e poi incida, come ad esempio ha inciso nella partita di Sassuolo quando è entrato, incida per un tempo più lungo e con più continuità per più partite. Diciamo che potenzialmente potrebbe essere un fenomeno.
0: Sì, diciamo che questi numeri molto particolari è impossibile da marcare praticamente, quando ti va via e basta, non c'è tanto da fare se non buttarlo giù. No, ti chiedo invece di Nico Gonzalez, perché
14: sì,
0: lui,
14: però,
0: dimmi.
14: Da questo, no, che hai detto, è tutto vero, però poi dopo secondo me il giocatore, specialmente il giocatore della Juventus, che è una squadra che deve essere abile e comunque gioca per vincere tutte le partite, ha bisogno di giocatori che quelle caratteristiche e quei numeri di cui tu hai appena parlato li

0: perché mi sembra che dal punto di vista proprio della grinta, della capacità di caricarsi un po' la squadra sulle spalle, sia quell'uomo che mancava un po' alla Juve fino a questo momento. Poi dopodiché uno può fare la staffetta con alla Ibegovic nel corso della partita. Non so se sei d'accordo su questo.
1: Sono pienamente d'accordo, perché secondo me, come abbiamo sempre detto e ne abbiamo parlato con te anche in passato, la differenza tra i giocatori forti e i giocatori normali sta nell'attitudine e nella mentalità. E Nico Gonzalez l'ha dimostrato non ultimo anche all'Atletico Madrid, dove è migliorato molto sotto questo aspetto, grazie a, secondo me, a Simeone, che è molto bravo a trasmettere questa mentalità e a far rendere i giocatori, proprio sotto l'aspetto mentale dell'aggressività, anche della carica agonistica. Nico Gonzalez in questo momento, sotto quell'aspetto lì, è un giocatore veramente importante, quindi un giocatore forte. Sono d'accordo con quello che ti hai detto, credo che sia un giocatore fondamentale in questo momento per la Juventus.
2: Mister Spalletti, nelle ultime partite, no, si è dimostrato un po' più elastico rispetto alle precedenti, no? Questo modulo a 4 dietro si è un pochino trasformato a volte con la difesa 3. Ci sta questo passaggio e lo vedi eventualmente definitivo? Cioè una transizione verso la difesa 3, o continuerà ad alternare un po' i due moduli secondo te?
1: Ma secondo me, allora, difesa 3 in fase di possesso, intendi,
2: sì,
1: no?
2: Sì, certo. sì, chiaro.
1: Sì, difende a 4 e poi dopo alza un terzino, e quindi quando va a attaccare occupa ampiezza, quindi con tre giocatori dietro che impostano l'azione. Penso che questo sia diciamo un aspetto importante. Non dimentichiamo che comunque Spalletti, essendo molto bravo a insegnare calcio, ha nelle sue corde anche sicuramente questo tipo di soluzione. E penso che la Juventus, quando ha tutti gli interpreti a disposizione, possa assolutamente attaccare, quindi cambiare, no? dalla fase di non possesso alla fase di possesso, perché impostando con tre giocatori dietro può sfruttare l'ampiezza, quindi portare le mezze ali a ridosso, come dicevamo prima, degli attaccanti, quello che dicevamo prima, e allo stesso tempo sfruttare l'ampiezza giocando sugli esterni, Zegrova, Libegovic e Conceição, che sono molto bravi nell'uno contro uno. Quindi penso che sia una soluzione che Spalletti sicuramente continuerà ad usare, magari non sempre, però comunque diventa comunque un tema tattico che per determinate partite o per tutte le partite possa dare dei frutti.
0: Ecco, mancando forse, se adesso vediamo se potrà giocare, perché avendone fatto 4 di fila, insomma, è difficile pensare che possa giocare sempre tutte, anche perché giovedì c'è un'altra, eccetera.
2: Sì, potrebbe, poi sono 9, no? Perché ha fatto anche tutte le 5 prima con la Juve.
0: Esatto, le ha fatte tutte quante proprio fino adesso.
1: Le ha fatte tutte, sì.
0: No, Cambiaso dovrebbe essere l'alternativa, anzi teoricamente era Selic che in partenza avrebbe dovuto essere l'alternativa di Cambiaso, però ultimamente ho notato che Spalletti Cambiaso lo fa giocare dappertutto, meno che terzino. L'ha messo esterno alto, nell'amichevole con la Cremonese l'ha provato addirittura a centrocampo. Cosa vuol dire? Che Spalletti sta cercando di svegliarlo, che non si fida tanto? Possiamo fidarci di un eventuale Cambiaso al posto di Celik con i Cagliari, secondo te?
1: Ma se ti ricordi, fino a prima, diciamo, del periodo che ha avuto questo ragazzo, dove purtroppo ha avuto una serie di infortuni consecutivi che non gli hanno permesso poi di esprimersi più su determinati livelli e con la continuità che l'aveva sempre contraddistinto, dicevamo che Cambiaso può giocare in tutti i ruoli. Magari il mister adesso gli sta facendo provare diverse zone di campo, perché vuole fargli riprendere confidenza, e magari sa che nel ruolo di terzino, comunque, che è il ruolo dove è nato Cambiaso, anche quando giocava nel Genoa, quel ruolo lì magari ha bisogno di meno allenamento, perché comunque diciamo che è stato il primo ruolo nel quale ha giocato, per cui penso che possa essere una cosa normale. E sono d'accordo con voi che nel caso che Selic non giocasse, Cambiaso sia il giocatore che naturalmente possa occupare quella posizione.
2: Senti, nei campetti che si stanno iniziando a disegnare per domenica, viene dato Sar titolare di fianco Douglas Luiz. A me sta piacendo molto il giocatore, che è arrivato l'ultimissimo giorno di mercato quasi per tappare il buco.

0: Che problemino fisico.
1: Con qualche problemino fisico. È successo un po' come è successo l'anno scorso. No, arriva Openda perché non arriva Colomani. Sì. Quest'anno arriva Sar perché non arriva
0: che sì.
1: Però forse quest'anno ci è andata un po' meglio. Almeno la sensazione è quella.
2: Sì, soprattutto perché in sede di commento avevamo detto che un centrocampo a due con Comines e Douglas Luiz magari è propenso a giocare perché sono due giocatori bravi tecnicamente, magari un pochino più in difficoltà nella fase di non possesso, certo, con questo campo. Sar è chiaro che come struttura e come corso è un giocatore che può sicuramente dare una grande mano alla Juve perché ha delle caratteristiche che gli altri non hanno, e quindi sono d'accordo con te che sia un giocatore che in questo momento va assolutamente sfruttato.
0: Sì, sicuramente sì, anche perché tu l'avevi detto prima di Sassuolo, e infatti diciamo a Reggio Emilia si sono aperte le praterie avendo giocato Douglas Luiz e Comines.
2: Sai perché Luiz adesso nel calcio di oggi, dove comunque ritmo e intensità sono fattori determinanti, la corsa diventa fondamentale, certo, e soprattutto coprire campo senza palla diventa un aspetto importantissimo per poi dopo riuscire ad avere la squadra corta e quindi occupare gli spazi nelle due fasi nella maniera migliore. Quindi penso che Sar sotto questo aspetto possa dare una grande mano, perché fa filtro, perché comunque copre campo, perché comunque ha impatto fisico, e quindi è un giocatore che in questo momento secondo me per la Juve è molto importante.
0: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece mi pare di aver capito che per Spalletti c'è il gioco delle coppie, cioè se non c'è Bremer c'è Gatti, se non c'è Lucumi c'è Kelly. Vedere insieme Gatti e Bremer tenderei ad escluderlo adesso, se Lucumi deve riposare perché è tornato per ultimo e non è neanche pare al 100%, quindi dovrebbe giocare Kelly, oppure possono giocare assieme Gatti e Bremer secondo te?
2: Ma secondo me in una squadra come la Juve, quando hai dei difensori diciamo di ottimo livello, è chiaro che quando sono tutti a regime, che sono tutti a disposizione, l'allenatore che vede la squadra tutta la settimana è normale che possa fare delle coppie in base alle caratteristiche, perché un giocatore può compensare l'altro. In questa situazione, nel caso che Lucumi fosse stanco perché è tornato affaticato dalle partite nazionali, penso che possano giocare tranquillamente anche Gatti e Bremer, perché comunque sono due giocatori che hanno già giocato insieme, quindi e anche per diverso tempo, si conoscono, si allenano insieme da anni, per cui penso che non ci dovrebbero essere problemi a vederli insieme dall'inizio.
1: Posso chiederti invece una cosa extra Juve, come vedi Palladino a Bologna?
2: Palladino a Bologna io lo vedo bene. Lo vedo bene perché mi sembra un ragazzo molto determinato, ha dimostrato diciamo durante la sua breve carriera da allenatore di avere delle idee chiare, ha ottenuto dei risultati importanti, non ci dimentichiamo che a Firenze ha fatto record di punti e ha portato la squadra in finale di Coppa, sì. Poi dopo non si sa per quale motivo è stato, comunque hanno continuato a contestarlo, però un allenatore che ha fatto bene. A Bergamo era partito molto bene, poi dopo la squadra ha avuto un calo, però diciamo che alla fine la stagione è stata più che dignitosa. Ci devono essere stati forse dei problemi a livello contrattuale, perché mi sembra che lui avesse rifiutato il rinnovo, quindi poi dopo ci potrebbero essere state delle incomprensioni. Adesso è chiaro che all'inizio di questa nuova avventura bisogna vedere in quanto tempo riuscirà a portare la squadra ad esprimere le proprie idee di gioco, che sicuramente sono diverse da quelle che aveva Tedesco.
0: Certo. Grazie mister per essere stato con noi per questa bella chiacchierata, alla prossima se vi fa piacere, ciao.
2: Grazie a voi, buona giornata, buon pomeriggio.
1: Ciao, grazie mille anche a te ovviamente.
0: Eccoci qua, allora.
1: No, ho chiesto di Palladino perché ho letto il messaggio di Forza, sì. Onore, quindi ho approfittato senza entrare nel dettaglio del messaggio, però lo spunto di Palladino poteva essere interessante, anche perché io non mi sono mai nascosto, a me Palladino un domani, anche adesso mi sarebbe piaciuto, ma un domani sulla panchina della Juve sinceramente mi piacerebbe vederlo.
0: Poi il nostro amico Forza Onore che diceva, che rimpiange un po' il fatto che Palladino non sia venuto al posto di Spalletti, lui dice anche fuori dalla Champions, però ben pensanti dissero che giocavamo meglio. Allora,
3: secondo me ci sono due aspetti della scorsa stagione che un po' vengono dimenticati. Uno, che per un periodo di tempo anche abbastanza lungo la Juve ha fatto una media punti con Spalletti che non teneva dai tempi di Allegri, quando è stato attaccato all'Inter, diciamo così, fino alla famosa partita con l'Empoli, sì, con l'espulsione di Milik e compagnia viaggiante. Quindi evidentemente un qualcosa questa squadra ce l'aveva, anche grazie al lavoro di Spalletti. E poi dico sempre, quello dell'anno scorso è stato un suicidio assistito. Suicidio, sì, perché tu ci hai messo del tuo a perdere delle partite entrando in campo in ciabatte o con la paura, non so come, come con la Fiorentina, sì, e altre. Però è stato assistito, perché ragazzi, andate a vedere tutti gli episodi dell'anno scorso, arbitrali, clamorosi, non dico discutibili, proprio chiaramente, sì, contro il regolamento.
1: Ancora con Tudor molti.
3: Ancora con Tudor, che era quello che aveva iniziato a parlare dei calendari, sì, tra l'altro Tudor, tra le altre cose. E andate, quelli lì sono punti pesanti alla fine di una stagione, che una grande Juve non viene scalfita da queste cose, questa Juve qui viene scalfita. Quindi vi metterei insieme... Poi dopo ognuno ha le sue idee, Palladino meglio di Tudor, meglio di Spalletti, Spalletti è meglio di Palladino, ah, no, Conte beh, è meglio di tutti, poi
1: più,
3: ognuno...
1: È il tema, esatto, più liquido in assoluto. Mi prendo un secondo prima di andare, vai, con il notiziario, perché qualcuno ci scrive, e ho verificato, ho sbagliato io, dice: perché dite che con Conceição ha saltato l'ultima partita, è stato espulso nell'ultima partita, quindi eventualmente salterà la prossima. È vero, è che questa pausa per la nazionale, sì, aveva i tempi talmente dilatati...
3: Poi l'Italia forse ha giocato dopo, quindi uno aveva idea che magari...
1: esatto, invece no, effettivamente è stato espulso nell'ultima, quindi in realtà... Poi alla fine, fatto, non ha riposato, non ha riposato,
3: forse due minuti gli hanno tolto di
1: neanche,
3: partita
1: neanche lui, e allora a maggior ragione meglio se gioca Zegrova
3: esatto, esatto,
1: visto che poi con Conceição ci serve giovedì,
3: ci serve giovedì a tutti i costi. Vai,
1: notiziario,
3: e poi ancora i cori, mi raccomando, mandate
4: colpo gobbo.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. La Formula 1, Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nell'elevamento tempi, ritardato il Q2. Nell'unica sessione di prove libere il più veloce era stato invece Russell. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. La MotoGP nel derby tutto italiano al vertice della classe regina, la prima giornata ha premiato l'Aprilia sulla Ducati. Tre moto davanti in prequalifica, la prima quella di un super Fernandez che ha segnato anche il nuovo record della pista. Segue Bezzecchi, quindi Martin che ha vinto il primo confronto diretto con Marc Marquez, quinto e fin qui il migliore delle Ducati. Le moto di Borgo Panigale al momento inseguono, ma in top 10 ce ne sono comunque quattro. Le ultime due sono quelle di un redivivo Morbidelli nono e un po' sorpresa di Bagnaia decimo. Giornata di vigilia per il Napoli, che la ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali ospita domani alle 20.45 il Frosinone. E tra i convocati torna anche McTominay, lo ha annunciato Max Allegri in conferenza stampa. Il tecnico dei partenopei, l'obiettivo ora è pensare alla sfida coi ciociari prima di rituffarsi anche in Champions League.
6: Poi abbiamo la Champions, che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone, e bisogna affrontarlo una alla volta. Ora pensiamo domani al Frosinone, e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
5: Il tennis, swing asiatico senza soddisfazioni per Fabio Cobolli. Dopo il KO all'esordio a Pechino, il romano esce di scena al debutto anche al Masters 1000 di Shanghai, battuto dal francese Adrien Mannarino, numero 83 al mondo, col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Stop al secondo turno anche per Matteo Berrettini, battuto dall'americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 16, col punteggio di 7-6-7-5 in poco meno di 2 ore di gioco. Fuori anche Djokovic, eliminato da Urkac. Il ciclismo, il Giro di Lombardia, sarà l'ultima corsa con la maglia della Lidl Trek per Giulio Ciccone, che lascia dopo 8 anni e con anticipo rispetto al contratto. Anni in cui l'abruzzese ha conquistato, tra gli altri successi, due tappe al Giro d'Italia, due maglie azzurre sempre nella corsa rosa, la maglia Poel Tour 2023 non solo. Ora nel futuro del corridore abruzzese ci sarebbe l'approdo alla Pinarello. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Colpo Gobbo.

0: Ci siamo.
1: Eccoci qua.
0: Ultima parte di Colpo Gobbo di oggi. Volevo rispondere a un messaggio che mi ha talmente incuriosito che sono andato a verificare. Stefano da Ciampino ci dice: ciao, ditemi una cosa, ma l'ingegner John Elkan è proprietario del Botafogo? Rammento che ha gli stessi nostri colori. Allora, premesso che ovviamente non basta avere gli stessi colori, perché sennò il Siena, l'Ascoli,
1: Newcastle
0: ce ne sarebbero mille di squadre di appartenenza alla Juve. Non so se l'hai detto per caso, Stefano, o se per coincidenza è vero. Sono andato a cercare chi è il proprietario del Botafogo e dice: il proprietario di maggioranza del Botafogo è l'imprenditore statunitense John Textor, quindi è un John ma non è il nostro. Però dice: sebbene il club sia stato recentemente messo in vendita, è al centro di vicende societarie e passaggi di proprietà seguiti da fondi e creditori, tra cui l'interesse di John Elkan e della Exor.
1: Ah, allora quindi, se ne parla lì.
0: Non
1: se
0: so
1: ne parla,
0: se Stefano ce l'abbia detto per caso. Comunque effettivamente pare ci sia un interesse di John Elkan nell'acquisto del Botafogo, storica società brasiliana.
1: Che... automobili in Brasile mi pare che ne producano.
0: Funziona,
1: così
0: sì,
1: quindi magari qualche interesse.
0: Non lo sapevo. Effettivamente mettere Jeep anche sulla maglietta del Botafogo
1: va tutto
0: essere...
1: bene. Intanto lì in Brasile si usa.
2: Poi,
1: nell'Amazzonia
2: è normale prendere una società che sia in situazioni strane.
0: Certo.
1: Lui
0: no,
1: è
0: però vedi, mi
1: hai
0: fatto tutto. Scoprire una cosa, Stefano, che non sapevo. Quindi,
1: guardavo negli ultimi 4 anni,
0: sì?
1: Caro il mio Dario, sì? La Juventus ha vinto a Cagliari 2 volte, una volta nel 2025 con gol di Vlahovic, 1-0, e una volta nel 2022, adesso vado anche a aprire il tabellino che non me lo ricordo, con gol di João Pedro, De Ligt e ancora Vlahovic. Sarebbe stata la partita di Vlahovic, ahimè.
0: Sì,
1: vediamo.
0: Guarda, quella del 2025, ti dico la verità, me lo ricordo anche, lui forse addirittura era in panchina e fa un gol di testa.
1: Sì.
0: Nei minuti finali, tra l'altro, adesso non so se hai lì anche il minuto, ma mi sembra sia stato insomma, verso l'ottantesimo, qualcosa del genere.
1: No, dice dodicesimo.
0: Dodicesimo.
1: Forse è un'altra, forse.
0: Allora, forse
1: lì.
0: Però io ricordo una partita a Cagliari in cui comunque lui entra, fa gol, o comunque fa gol di testa. Non so se era proprio quella, però insomma, mi ricordo.
1: Qui ero da titolare con Ildiz, compagno di reparto.
0: Allora,
1: c'era ancora Douglas Luiz,
0: io.
1: Anche, guarda che ha giocato quella volta lì.
0: Sì, 2 anni
1: Gatti,
0: fa.
1: Kelly, Cambiaso. Locatelli, vabbè, che
0: ma più o meno
1: sono
0: quelli
1: sono
0: di
1: questi.
0: Adesso, perché alla fine
1: Cobainers giocò con Douglas Luiz e poi entrò anche in Bangula. Guarda un po' cosa ti dico. Quella è l'ultima vittoria della Juve dell'1-0, e poi c'è stato un pareggio 2-2, e poi c'è stata la sconfitta dello scorso anno,
0: sì,
1: 1-0.
0: Sì.
1: Questi sono i precedenti a Cagliari. Poi ci sono quelli a Torino che sono di un altro tipo, naturalmente, anche se c'è stato l'1-1 indigesto del 2024, credo che fosse quello con l'espulsione di Conceição,
0: sì.
1: Particolarissima, diciamo così, perché comunque è stato toccato, caduto, non mi pare che ci sia.
0: No, infatti la criticità di quella situazione lì era magari non rigore o l'espulsione, quello che era, ma neanche l'espulsione per Conceição. Rileggevo invece un po', sono arrivati un po' di cori, no? Allora,
1: sì.
0: Alex Maggiolino su Twitch prima ci scriveva: siamo venuti fin qui per vedere segnare a Mourinho.
1: A Mourinho invece che
0: quella che si adattava un po' ai giocatori, e poi quello di Trezeguet che avevamo anche ricordato prima. Salvatore da Trecate ci ha ricordato lo stesso di Manuel: nell'attacco della Juve c'è una grossa novità, e Fabrizio Ravanelli, beniamino degli ultra, Ravanelli alle. Quindi questa
1: 4 volte, ripeto,
0: 4 volte, giustamente.
1: Come in chiesa, sai che nei libretti della chiesa dice quante rit volte
0: per 4, esatto.
1: Esatto. Così. Invece il nostro amico Andrea Di Bizza si ricorda un particolare meraviglioso di Jürgen Kohler, che ribadisco era il mio idolo. Addirittura io, quando giocavo nella squadra di calcetto, mi scrivevo Jürgen sulla maglia di perché picchiavo uguale. Allora, per chi, cioè lui molto meglio di me naturalmente, per chi veniva a quel periodo allo stadio, appena sentiva il suo coro alzava la mano verso i tifosi anche durante un cross avversario, rischiando di perdere la marcatura, grande numero, dice Andrea Bizza, rischiando anche il rigore peraltro,
0: sì.
1: Perché oltre il pallone era anche in aria. Però no, lui era un marcatore.
2: È stato il suo compleanno pochi giorni fa.
1: Pochi giorni fa, tra l'altro, ho avuto la fortuna di incontrarlo di persona una volta a Vinovo. È una persona veramente simpatica, tra l'altro, Jürgenone Kohler.
0: Abbiamo dei vocali, Manu.
1: Vai.
3: Che ci frega di Noraldo, noi abbiamo Padoin.
0: Grande.
3: Che ci frega di Ronaldo, noi ci abbiamo Padoin.
1: Grande talismano. Assolutamente,
0: grande
1: talismano
0: Padoin.
1: Andava ricordato in tutti i
0: giusto.
1: Modi, assolutamente, sì. Oh, tra l'altro invece un altro difensore che aveva un rapporto particolare con la curva, non solo della Juve ma anche con quella del Toro, era Paolo Montero, che ricordo l'unico giocatore della Juve ad aver zittito la curva Maratona, che aveva iniziato a fare dei cori un po' che adesso avrebbero fatto un casino con gli ululati, eccetera, eccetera. All'epoca diciamo che era un po' più di manica larga, diciamo, nella valutazione delle curve. Montero si girò, fece segno così col dito sul naso, zitti, e la maratona tacque, perché sapete che Montero aveva anche amicizie in curva maratona, ma questo naturalmente nulla toglie la sua juventinità.
0: No, ecco, ci mancherebbe, anzi direi ancora oggi, c'è pure il figlio adesso che gioca, no? Anzi,
1: tra l'altro ha esordito con la Cremonese.
0: Dicevamo l'altra settimana, proprio io sabato ero in onda, dicevo che vedere nei giocatori in campo Montero e Marchisio
1: fa un po' l'effetto.
0: Faceva un po' effetto, anche se poi ne parlavamo con Giulia Borletto, no? Perché era venerdì scorso l'amichevole, sì. Io ero qua in diretta. Con voi e diceva giustamente Giulia, rammentava che in realtà i papà non si sono incontrati in campo, no? Perché Montero è andato via prima che arrivasse Marchisio, però insomma per chi li ha vissuti tutti e due leggere il loro nome in campo contemporaneamente
1: e tra l'altro quella amichevole lì, secondo me avessero giocato di più i ragazzi all'inizio, forse sì. Sarebbe andata anche perché mi sembra che gli altri non avessero proprio la testa sulla
0: partita.
1: È la stessa
0: considerazione che ha fatto Giulia, sì.
1: Sì, perché McKennie mi sembrava ancora all'Oktoberfest, insomma Cambiaso non mi sembrava entusiasta di giocare in mediana, insomma tutte queste cose che messe assieme poi,
2: Cambiaso ci ha dato, è all'Oktober.
0: Chiaramente abbondantemente documentato, tra l'altro come fa
1: cosa sempre. Che peraltro ha sottolineato anche Spalletti in quella lunga intervista che ha rilasciato a Tutto Sport, dicendo che almeno lui fa le cose di persona, non si nasconde, le mette lui sui social, così nessuno le può dire ma guarda che è stato l'Oktoberfest, adesso ti lo faccio sapere, chi se ne frega, lo dico io, tanto se gioco bene posso fare quello che voglio. Questo è il principio di base che i giocatori dovrebbero ricordarsi, stando nelle regole, nei limiti della legge.
0: E tra l'altro ho visto anche un'intervista fatta proprio dal canale della Juventus, perché pian pianino fanno il giro dei giovani, no? E hanno iniziato con Obaudo, e diceva che McKennie è uno di quelli che tra l'altro lo sta aiutando di più, anche perché hanno la comunanza chiaramente della lingua madre, parlando tutti e due inglese, e insomma è un personaggio che nello spogliatoio anche per anzianità si fa sentire, come in senso positivo chiaramente.
1: Altro che, ci sarebbe bisogno insomma.
0: Sì.
1: Mi pare che, ecco, per esempio Vicario, un ruolo importante, pian piano se lo stia ritagliando da quel punto di vista, anche delle parole che dice, e quindi vabbè, adesso per forza deve tenere sulla baracca. Tra l'altro c'è Neto, vediamo se sarà convocato, immagino di sì, no? Perché
0: senza Grabara per forza, cioè ci saranno lui,
1: no, perché l'altra volta è andato Radu in panchina, tanto per tenere uno con la maschera,
0: sì,
1: me.
0: Però Neto era arrivato il giorno prima, esatto. Nel frattempo sono passate due settimane e
1: dalla
0: comunque...
1: Cremonese sono già passate due settimane, no, una settimana,
0: no dalla Cremonese sì. Tu dici
1: perché l'amichevole. Con l'amichevole non ha giocato lui, no?
0: È arrivato, no, anzi è vero, perché poi secondo me non ha giocato perché alla fine hanno fatto una specie di conferenza stampa di presentazione di Neto, quindi probabilmente lo hanno tenuto per fare la conferenza. No, credo, insomma, anche perché averlo preso per non mandarlo neanche in panchina, va bene che l'hai preso dagli svincolati, però allora appunto sto stavi senza.
1: Assolutamente. Oh, dunque, invece Massimo precisa, quella del Botafogo è una notizia uscita qualche mese fa, dove si parlava anche di altre squadre, tra le quali l'Olympique Lyonnais.
0: Ma infatti effettivamente anche Manu ci diceva, no, che era già una notizia di qualche tempo fa. Io confesso non me l'ero perso, queste cose diciamo
1: extraterritoriali
0: ci interessano.
1: Oh, abbiamo ancora vocali, caro Manuel, che mi dici? Vedi un po' tu se c'è qualche corretto da sentire. Corretti.
4: L'attacco della Juve, c'è una grossa novità, e Fabrizio Ravanelli,
0: penna bianca
4: degli ultra. Ravanelli,
0: il famoso per quattro,
1: esatto. è così, era, vabbè, c'era un legame speciale con Ravanelli dei tifosi, poi era uno di quelli che davano l'anima proprio, arrava quella fascia avanti e indietro.
0: La Champions arriva grazie a quel suo gol impossibile, no? Con quell'angolo incredibile contro l'Ajax a Roma. Poi ci sono stati i rigori, ma senza quel gol lì non vai sull'1-1, cioè non finisce 1-1 la partita. Se non ricordo se avessimo segnato prima noi.
1: Sì. Poi pareggio, poi rigori.
0: E poi i rigori, ma insomma quel gol
1: col
0: è stato ghigno
1: di Jugovic.
2: Poi c'era quello su Deschamps.
0: Non me lo ricordo quello.
1: Didier Deschamps?
2: Sì.
0: Didier Deschamps. Sì.
1: Ce n'è di quel genere lì. È un altro di quel coro che poi si è riciclato per diversi. Paolo Sosa aveva un coro, non mi ricordo.
0: Non mi pare. Non me lo ricordo.
1: Antonio Conte, sì, lo so. Che vi fa male, però. Antonio Conte
0: senza
1: il
0: di te non andremo lontano. Antonio Conte è il nostro capitano. Questa me la ricordo.
1: Antonio Conte
0: è
1: capitano. No. quelli lì non li dobbiamo ricordare, quelli positivi, quelli propositivi, diciamo così, dal punto di vista del tifo li ricordiamo tutti volentieri, ce n'è tanti, e quindi cerchiamo ancora di ricostruirne qualcuno, anche perché poi vengono dei flash improvvisi, sì, che ti risvegliano, sì, poi, sacco, ti sbloccano un sacco di ricordi,
0: tipo quello che diceva Manu di Deschamps, c'era quello che già forse citavi prima di Kovacevic, no? Darko Kovacevic,
1: Darko Kovacevic era un balletto quello di Darko Kovacevic, personaggio,
0: a me piaceva tanto, se devo dire,
1: avercelo oggi. Invece Ravanelli, per tornare a lui, credo che simile a Mandzukic, dai, possiamo paragonare Ravanelli, sì, a Mandzukic, sì, come tipo, sì, di giocatore.
0: Penso di sì, forse sono i due che avevano quella fisicità, il colpo di testa,
1: te li trovavi a fare il terzino e l'attaccante, esatto, capacità di fare i gol, e quindi gol pesanti,
0: la generosità, no, si dice in questo caso.
1: A me dispiace tanto che quella rovesciata di Mandzukic non sia servita a niente, perché sono quelle cose che se fossero valse qualcosa,
0: sì, la rivedremmo ancora adesso, no?
1: Sarebbe rimasta come come il gol di Zidane nella finale, sì, della Champions,
0: o come la rovesciata Madrid, di Ronaldo contro di noi, no?
1: Esatto, sono quelle cose
2: iconiche, la famosa
1: iconiche
2: copertina della Champions,
0: sì,
1: la copertina, picchia Romeo, Benetti dici tu, credo, caro Gianluca dalla Dispoli, quindi siamo un po' più indietro nel tempo,
0: e infatti dice io sono più in là, dice
1: picchia Romeo, immagino che sia Romeo Benetti, perché altri Romei importanti nella Juve e che picchiassero non me li ricordo. Mi ricordo un picchia per noi Pasquale Bruno, che ha fatto il giro delle due curve di Torino, diciamo così, questo, che fece tra l'altro Bruno un gol straordinario su punizione nella semifinale d'andata di Coppa UEFA col Napoli al Comunale, allora si chiamava così, una gran botta, 2-0 per la Juve l'andata, poi al ritorno 3-0 con una serie di irregolarità arbitrali che nessuno ricorda, ma poi quella era Napoli di Maradona che andò a vincere quella Coppa UEFA lì. Però ecco, di Bruno in Juventino mi ricordo quella roba lì, anche se lui adesso parla da tifoso del Toro eccetera eccetera, però è stato anche alla Juve. Pierluigi, Antonio Conte, chi? Fai il furbo fai il furbo, come se non ci fosse stato quello che ti ha preso la squadra al settimo posto e ti ha fatto vincere tre scudetti.
0: Infatti, assolutamente, grande rispetto e riconoscimento per quello che ha fatto.
1: Poi da qua, punto, e andiamo avanti.
0: Per me sta lì, so che sono contro molti tifosi che invece lo rivorrebbero ieri, ma per me può stare...
1: Ecco, a proposito, non abbiamo ancora parlato delle sue dichiarazioni. Secondo te chi era riferito? Alla Juve, al Manchester United, al Milan,
0: ovviamente tutti ci hanno visto la Juve, no? Perché
1: lui ci ha giocato su questo, sì, però magari è un messaggio per qualcun altro,
0: non lo so, sinceramente sono quei messaggi un po' critici,
1: dico Nuora perché suo ce l'intende,
0: esatto, non lo so,
1: il Manchester United credo che sia anche in quella situazione lì, forse anche da più tempo della Juve, del Milan messa assieme,
0: sì, probabilmente sì, e credo che comunque lui comunque quando è andato in Inghilterra si è trovato bene,
1: e chi non si trova bene,
0: anche perché è uno dei pochi campionati che forse è l'unico in Europa che potrebbe dargli anche lo stipendio probabilmente che lui vorrebbe o chiederebbe, non lo so, mi fa strano vederlo fermo, ti dico la verità, però sì, diciamo che anche perché in questo momento di traballanti, insomma, a parte lo United che magari non sta facendo benissimo ma neanche malissimo, non lo so, anche in questo momento la Juve, anche il Milan non mi sembra che siano nel momento del cambiare, allora forse, ecco, diciamo che quelle battute, se non ricordo male, sono uscite prima delle due partite in cui la Juve ha rimesso un pochino sulla testa, no?
1: Quando, ma no, adesso erano, non, dopo, non le ha fatte adesso, so, durante la pausa della nazionale,
0: queste due settimane,
1: vero,
0: mi sono sembrate,
1: sì,
0: mi sono, no, sembrate un mese
1: uno
0: e mezzo,
1: diciamo, probabilmente, l'orizzonte spazio temporale, no,
0: dopo,
1: certo,
0: che pareggi col Milan, perdi, no, al Sassuolo, invece... qualche insomma barcollamento magari in
1: società, però lì
0: c'è stato.
1: Sapeva già che il popolo, dal popolo sarebbe venuto fuori il suo nome, quindi non c'era bisogno, adesso che la Juve ha posto, che c'è stata la pausa della nazionale, hanno approfittato per dire oh guardate che io sarei qui, caro Manchester, cara Juve, caro Milan, se proprio volete fatemi una telefonata, insomma credo che questo può sia significato genere, se no avrebbe detto in un altro modo, ecco.
0: Guarda, però, leggo il messaggio di Angela che dice: super Mandzukic, un guerriero in campo in questa Juve, ci vorrebbe un giocatore come lui, ma anche guarda solo per metterlo a fare i gol, al di là per i gol che faceva,
1: guardate che gol che ha fatto a Madrid in quel famoso 3-1 lì,
0: ma quelli che fa, esatto quelli lì, 10 minuti ne fa due con uno stadio da 70.000 posti, 80.000
1: Madrid,
0: posti
1: poi,
0: tutti
1: no?
0: contro a Madrid. Io a Mandzukic ricordo non tanto un coro, perché era il classico Mario Mandzukic eccetera eccetera, c'era uno striscione che la curva esponeva sempre, che era bellissimo, tra gli uomini i guerrieri con l'immagine di Mandzukic, quello secondo me era il tributo più bello che si potesse fare.
1: È una cosa rara che i tifosi della Juve, peraltro l'unico precedente, mi spiace dirlo di nuovo, ma è quello di Antonio Conte, quando ci fu tutta la curva che con l'immagine di Conte eccetera, è rarissimo che un singolo giocatore abbia uno spazio così grande proprio fisicamente nella curva della Juventus, e quindi
0: tra l'altro super divisivo, perché chi andava allo stadio lo amava alla follia, chi lo guardava da casa lo chiamava
1: il paracarro. Non si sa perché, questa è una cosa che non ho mai, una delle cose tra i tifosi della Juve che non ho capito come facessero a prendersela con Mandzukic, onestamente,
0: anche perché vivendolo allo stadio effettivamente era veramente godurioso,
1: poi che abbia fatto degli errori anche lui,
0: certo,
1: ha sbagliato tutto. Abbiamo ancora per caso qualche vocalino? Vai pure.
0: Andiamo.
5: Attilio Lombardo. Attilio Lombardo. Attilio Lombardo. Attilio Lombardo. Attilio Lombardo.
1: Ho temuto cosa perché su Lombardo ce n'era un altro che aveva a che fare con la sua capigliatura come la mia. Che ho temuto che fosse quello, invece meno male che era quello in positivo su Attilio Lombardo. Vabbè.
0: Cosa ci hai tirato fuori tra l'altro, Attilio Lombardo?
1: Grazie. Attilio Lombardo quando ha giocato nella Juve? Due stagioni?
0: Un paio, sì. Tra l'altro io lo associo poi sempre a Vialli, certo. Quindi quando penso a Lombardo, insomma, anche il pensiero a Vialli viene sempre, quindi anche bel ricordo.
1: Invece pensavo che grandissimi come Gaetano Scirea, Michel Platini, non hanno avuto proprio... Sì, il nome veniva... Io mi ricordo Alain Michel, basta, su Platini. Non mi pare che ci fossero dei cori speciali, era Alain Michel e Gaetano Scirea, c'era nome e cognome, Gaetano Scirea e così, mi sembra che fosse così.
0: Non vivevo ancora con Scirea, non c'ero,
1: quindi,
0: con Platini non c'ero,
1: ma com'è che certi giocatori...
2: C'era anche sempre su Platini... A parte Alain Michel, e poi c'era anche Michel Maybel.
0: Con la canzone
2: non ricordo le parole, però
1: ci avevano giocato un pochino sopra. Sì, però il suo era Alain Michel, insomma, che poi nel comunale nascevano in modo particolare, e poi si è evoluto il tifo nel corso degli stadi e degli anni, diciamo così. E quindi poi si è arrivati ai tempi nostri con dei cori più... e anche elaborati, direi, nel senso che una volta non è che ti facevi la strofa.
2: Anche su Buffon, quando entrava in campo c'era Le Buffon, lui con i guantoni,
1: esatto, Le Buffon, esatto, non era particolarmente complicato, un po' come ricordavo prima Forza Stefano per Tacconi, insomma, sono quei cori lì che sul momento fanno effetto ma poi non è che fossero particolarmente elaborati, però ripeto, altri invece c'era gente che ci studiava, ecco, voglio dire, perché c'era strofa, ritornello
0: adesso,
1: e tutto quanto.
0: Sì, adesso che parlavi dei portieri stavo pensando a Szczesny, che al di là, insomma, ovviamente del soprannome che era Tech, però
1: anche per ancora con Szczesny,
0: no lo so, però effettivamente poi i portieri sono sempre anche un po' meno magari osannati. Buffon sì, quando veniva sotto la curva chiaramente veniva sempre applaudito,
1: il
0: lui boato, applaudiva
1: sì, però un coro proprio Buffon
0: no, anch'io non me lo ricordo,
1: mi pare. Non mi pare se ci fosse, dunque. Siamo. Super Mandzukic, chi è che ci dice che Super con Seisao? Ah, lui fa il paragone,
0: sì,
1: o lei?
0: Sì, perché Angela ama con Seisao, quindi tutto, sì, però, dove si può lo mette dentro.
1: Però fanno un articolo voglio dire. Sì. Cioè con Seisao di fianco a Mandzukic.
0: No, lei dice somiglianza come atteggiamento in campo, sì, perché sottolinea come con Seisao sia sempre abbastanza propositivo.
1: Sì, è propositivo, sì, però l'altro faceva anche il terzino, picchiava il giusto, faceva gol di testa, che con Seisao per ovvie ragioni.
0: No, poi in realtà io con Seisao me lo aspetto ancora molto in crescita, no? Spalletti stesso ha detto che ci vuole lavorare per farlo segnare di più, perché insomma va bene che faccia i numeri, che salti l'uomo, però poi deve anche buttarla dentro ogni tanto.
1: O fare l'assist.
0: C'è ancora da dire che non è più un ragazzino, ma ha ancora solo tra virgolette 24 anni, quindi ha ancora dei margini di crescita importanti.
1: Sì, e poi comunque sta migliorando, e ripeto, migliorare in una Juve che non hai campioni in allenamento che ti aiutano a migliorare è più difficile, perché ricordiamo spesso il gol straordinario di Del Piero, ragazzino al volo con la Fiorentina,
0: certo.
1: Ma se non ci sono prima i due gol di Vialli che si carica la Juve sulle spalle e porta il 2-2, quel gol lì rimane un po' come quello di Mandzukic, così perso nel vuoto, insomma, e quindi quelli aiutano a crescere, naturalmente, sono i grandi campioni, la Juve non ne ha tanti.
0: Do una notizia da tifoso. Ieri, non so più se ieri, forse era già l'altro ieri addirittura, ho provato a comprare dei biglietti per un amico per Juve-Ren, quindi la partita di Europa League che si giocherà fra
1: dopo la Lazio.
0: Tre settimane, esatto, quindi fra un bel po' a fine mese. Lo stadio è sold out, cioè non c'è, ci ho provato una prima volta due giorni fa e mi dava tutto sold out, poi provando a rientrare ogni tanto ti dà tre
1: il
0: posti qui,
1: là,
0: due
1: sì,
0: posti
1: sì.
0: qua, ovviamente tutti lontanissimi, certo. No? E quindi sinceramente non me l'aspettavo. È vero che i prezzi sono, come si diceva una volta, popolari, per carità. Però essendo una partita di Coppa di Europa League, che già non è richiestissima, in più quella delle 18.45, quindi anche in un orario scomodo, soprattutto per chi arriva da fuori, perché se la partita inizia alle 18.45 devi partire evidentemente molto presto nel pomeriggio o al mattino, esatto. E comunque tendenzialmente la mattina magari che di lavoro la riesci a fare, se la partita è alle 21, se alle 18.45 magari è un pochino più complesso, non me l'aspettavo. E quindi una grande risposta del tifo nei confronti della Juve per la partita di Europa League.
1: Ma sai perché? Perché si celebrerà l'Intertoto del 2000.
0: Certo, cioè, quella che io e te solo citiamo praticamente.
1: Che fu la finale Juventus-Rennes, sì. Quella lì fu la l'altro finale. Giorno, una delle tre finali, tra l'altro, perché quella Coppa era particolare.
0: L'altro giorno leggevo un articolo che diceva la Juve è l'unica squadra italiana ad aver vinto l'Intertoto, perché c'era la mamma.
1: Vabbè, l'ha fatto due anni.
0: Due anni, qualcosa del genere, sì, sì.
1: E poi vabbè, per la Juve, quella lì era una Juve fortissima. Vi ricordate la formazione che abbiamo letto? Se gioca contro questi qua vince 3-0, sicuro. Proprio. Oh, dunque, abbiamo ancora un vocale forse e poi anche qualche messaggio testuale. Ok.
6: Alvaro Morata. Oh, oh, oh, oh, oh. Alvaro Morata. Oh, oh, oh, oh, oh.
0: E qui andiamo su Alvarito.
1: Alvarito è uno che è andato e venuto tante volte. Non ha mai fatto quel salto lui. Devo dire, ha fatto dei gol importanti anche lui contro le spagnole. Cos'era, col Barcellona o col Real Madrid?
0: Correa, che infatti non aveva neanche esultato in quella semifinale. Mi sembra la semifinale.
1: Anche perché era del Real in quel momento lì.
0: Sì,
1: era
0: assolutamente.
1: La famosa recompra.
0: Ci ha fatto vincere anche lui una Coppa Italia a Roma. Quindi insomma, sì.
1: Però nella continuità non è mai cresciuto più di tanto. Insomma, purtroppo salta con noi Gigi Buffon, giusto,
0: Enrico D'Adria ci ricordava salta con noi Gigi Buffon, quello era il coro probabilmente.
1: Il coro di Platini e quello anche, Wonderstand Gomacini, quanto è forte Platini, forse sì, mi ricordo una cosa del genere, sì, può darsi.
0: Io Platini allo stadio non l'ho mai vissuto perché ero troppo piccolo, questo ce lo scrive Pietro dalla Puglia.
1: E invece giusto come gol di tacco in finale con Edoardo di Del Piero, quelle gemme che rimangono un po' sprecate, diciamo, la rovesciata di Mandzukic, il tacco di Del Piero col Dortmund.
0: Sì, diciamo che di immagini di gol di Del Piero comunque ne girano, non quella effettivamente.
1: Però quella di Mandzukic è sparita, sì. Cioè, perché comunque col fatto che la Coppa l'ha vinta gli altri e anche largamente, è chiaro che poi rimane un po' sacrificato e quindi ribadisco.
0: Tra l'altro io mi immagino i tifosi del Dortmund quando affrontavano Del Piero, perché i gol più iconici di Del Piero sono proprio contro, cioè il famoso tiro a giro, uno dei primissimi l'aveva fatto proprio contro il Borussia, quindi
2: anni fa nella copertina di Champions c'era quello di Del Piero di tacco, sì. Poi l'hanno cambiato.
1: Sì, perché poi ripeto, poi essendo di Del Piero comunque sono quelle cose che
2: poi,
1: ogni tanto fanno girare un po' anche quegli altri. Ci vogliono far vendere qualcuno?
0: Sì,
1: qua,
0: un tuo omonimo è arrivato proprio sul finale, sul suono
1: così,
0: della campanella.
1: A sorpresa, chi vendi tra gli esterni perché torna anche Licina, questo è il discorso, non lo so, io me li tengo tutti, però
0: e Nico si è ripreso quello per cui era stato acquistato. No, è vero, hai ragione Gigi, è un po' il tema che io sto affrontando già, del fatto che anche lo stesso Alibegovic potrebbe essere già so che adesso
1: poi torna anche Yildiz.
0: Esatto, cioè io non vorrei che Alibegovic fosse già il post Yildiz, perché poi alla fine
1: quando il signor Carnevali ha detto dobbiamo prendere giocatori che poi vendiamo a 70-80 milioni, dobbiamo chiederci chi da questi qua può garantire 70-80 milioni, quello partirà la risposta, diciamo, secondo me poi è questa in base alle offerte,
0: considerando che se l'offerta ti arriva 70 per Alibegovic o 70 per Yildiz, con Alibegovic ne guadagni 35, con Yildiz ne guadagni 70
1: perché, però magari con il se gioca ancora un annetto ne prendi poi 100-110 però
2: 70
1: era solo
0: per dire che
1: il plus valenza pieno.
0: Se ti arriva quell'offerta lì da Illiz sono da puliti, sono, dall'altra sono
1: base d'asta 100
2: però
1: per
2: meno di 100 mi dispiace, ma
0: no. Quindi poi, sono sempre 70 di me.
1: Poi tra un po' di anni e poi vediamo, secondo me la cartina intorno al sole, caro mio omonimo, è quello. Se arriva un'offerta per chiunque di queste che non sia Yildiz, diciamo così, da 70-80 milioni, Carnevali prende l'automobile e glielo porta.
0: Esatto, c'è il trasporto magico.
1: Esatto, consegna Amazon.
0: Consegna a domicilio.
1: Va bene, abbiamo finito.
0: Ci vediamo venerdì prossimo,
1: ciao,
0: ragazzi,
1: alla
0: con
1: prossima.
0: Me e lunedì con Luigi.
1: Lunedì con me. Ciao,
0: a
1: presto, ciao.
7: Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La cronaca in primo piano, ennesimo incidente sul lavoro. Un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato.
0: Resti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Calignano stava effettuando lavori edili sul tetto insieme ad altri due operai irregolari quando è precipitato. Il 37enne, indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, è stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
1: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala, in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi in via Nazionale, contrada Terre Nove. L'istituto, spiega il preside, è andato totalmente distrutto. Fortunatamente nessun danno al personale, soprattutto ai bambini. Dentro l'edificio, nel momento del passaggio del vortice, c'erano 273 alunni. In località Petrosino, un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra.
0: L'indagine sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
1: In Belgio si sono registrate tensioni nei pressi della stazione centrale di Bruxelles, dove si sono radunate diverse centinaia di giovani a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati. Come riferiscono i media locali, sono scoppiati scontri tra centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero e la polizia. Contro gli agenti sono stati lanciati ciottoli, bottiglie di vetro, fuochi d'artificio e immondizia. Gli agenti hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni.
0: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: E insomma ci siamo, cari amici, ci siamo. Fine settimana di attesa, un po' come quando eravamo bambini, aspettavamo il Natale. Perché arrivava Babbo Natale e ci portava i regali, ecco il regalo che ci porta Babbo Natale sotto l'albero del 10-11 ottobre, è quello finalmente del ritorno del campionato. Ce l'abbiamo fatta, sembrava non finire più questa benedetta, maledetta pausa per le nazionali. Ci siamo purtroppo anche divertiti relativamente a tutto quello che è successo attorno a questa sosta. Naturalmente non sto parlando di campo, però ora è chiaro che un paio di cosine vanno aggiunte, ma insomma mi piacerebbe oggi parlare solo ed esclusivamente dell'avvicinamento alla partita domenica sera 20:45 a Cagliari. Dalle 18 domenica c'è Chiara Leati e poi ovviamente dalle 20 partiamo noi in interconnessione con Chiara fino a mezzanotte e mezzo, per cui finalmente si torna anche alle vecchie sane e care abitudini di colpo di tacco. Poi ce ne avete talmente tanti di colpo di tacco che spero non vi venga l'indigestione, perché ogni tre giorni, domenica, giovedì, domenica, giovedì, domenica, giovedì, con nel mezzo il martedì del serale, noi ci saremo sempre, vi verremo a noia. Se veniamo a noia ce lo dite e io e Latini, che saluto anche a me di regia, andiamo a mangiare fuori, che dici Latini? Che fa? E vi lasciamo il povero Marangio, che dopo vi darò ahimè una notizia che lo riguarda, infatti qua non c'è, e magari dopo vi do tutte le notizie che lo riguardano, non sono particolarmente belle. Però detto questo, dicevo, parliamo di calcio, ma è normale che le ultime notizie che arrivano, cioè il nuovo segretario generale della federazione, che sarà Viglione, ma a me è incuriosito molto anche vedere il fatto che il buon Rocchi, vi ricordate Rocchi, quello degli arbitri? Ecco, sì, lui andrà a fare l'opinionista a DAZN. Bella questa, ragazzi, li riescono a ficcare in tutti i posti possibili, immaginabili. Al peggio non c'è mai fine, e allora come introdurlo proprio da qui? Al peggio non c'è mai fine. Eccolo Marangio. Ciao Marangio. Bravo. E questa è la musica giusta.
6: Sentire, che mi stai facendo sentire? Sento delle musiche strane, sì, sottofondo. Va tutto bene. No,
5: no, non è vero qualcosa. Che va, allora, lo possiamo dire, stamattina si è praticamente rotta definitivamente la macchina di Marangio, no, che non ha più macchine, no. E in più gli sono arrivate due cartelle esattoriali, perché lui chiaramente non paga niente. E in più, come terza cosa, la Guardia di Finanza li ha bussato finalmente, sì, a casa per il, sì, pezzotto. Tutto questo, sì, stamattina, e Marangio è svenuto. Ecco.
6: Sono a casa di Totonno, infatti, adesso, nel rifugio di Totonno. Rifugio
5: Marangio, finalmente ti hanno beccata la Guardia di Finanza, eh? Era anche loro.
6: Sono nel rifugio nucleare di Totonno. No, tu dici che
7: è stato già arrestato.
6: No, perché... sì, però infatti tu dici non è successo niente. No, non è successo niente, è tutto a posto.
5: Tutto a posto,
6: va tutto benissimo. Sai, c'è da parlare di Como Roma, no? Per qualcuno. Non ci sono cose più importanti di cui parla. No, che dire, ragazzi.
5: Marangio, ormai i latini ha iniziato una battaglia, Marangio. Che poi, allora, devi sapere che io e Vincenzo scriveremo un libro a breve, dove poi tanta gente capirà. Vai, comunque, vai, Marangio.
6: No, io sono solo quello dei dati di fatto. No, che dire, Ale, io poi parliamo veramente di calcio, perché altrimenti ti passa la voglia di parlare anche di calcio. Però io l'ho detto in un reel prima della diretta, lo ribadisco qua, io onestamente non riesco più a trovare parole di conforto per tutti quelli che ci scrivono, per quelli che ci contattano quando ci dicono sì vabbè, ma che stiamo guardando? Perché sì, tu puoi dire ok, la dirigenza della Juve magari è quella giusta, sì, fare il tifo perché faccia prenda le scelte giuste, che Spalletti la renda camaleontica, che Voltemade segni, che Colomanine faccia 20, che con Miners trovi il gol, cioè tu ti puoi inventare qualunque cosa, puoi desiderare qualunque cosa, poi quando vedremo il pallone rotolare sul campo ci emozioneremo con un colpo di tacco, quando vediamo la maglia ci emozioniamo, però poi è inevitabile che tutto quello che è successo e che sta succedendo fa venire proprio la voglia di voltarsi dall'altra parte e pensare ad altro, e molti che ci hanno scritto ci dicono guardate, oramai guardiamo voi di Radio Bianconera per parlare di Juve, insomma sì, quasi vero. Non ci viene voglia di sentire parlare di nulla,
5: è vero Vincenzo,
6: poi dicono perché c'è il disaffezionamento, poi no, dicono
5: questo è vero.
6: E abbiamo capito anche a questo punto, Ale, che cosa c'era dietro questa pantomima ridicola del...
5: Vabbè Vincenzo, abbiamo capito tutto,
6: c'era uno che doveva pagare perché uno doveva andare al suo posto, quando tra l'altro, correggimi se sbaglio, responsabile legislativo della FIGC era
5: è Viglione,
6: è ancora, ma era, è, però verrà promosso Viglione, ma non è che magari doveva essere lui uno dei primi a dire a Mago se ti candidi però devi avere tutti in regola e non sei in regola, non gliel'ha detto, va bene, chi è che invece ha detto ti preoccupa, oh come si chiama, Giancarlo Viglione,
5: Giancarlo, sì.
6: Oh Gianca, tranquillo, ci pensa Peppino tuo, chi ne è ovviamente, che magari avrà detto a Taucher, no vabbè ma so cavilli, dai Taucher, anzi so cavilli, ragazzi così non si può, bisogna commissariare, dobbiamo commissariare, sei sicuro? Commissariare, vabbè ma tanto il commissario lo fai tu, ma la cosa, però qualcuno deve pagare, qualcuno deve lasciare il posto, e chi è che lascia il posto? Chi ne è? Chi è che lascia il posto? Viglione, no, chi è che lascia il posto? Santarelli, dimmelo tu,
5: Brunelli.
6: Che lascerà il posto, la poltrona da
5: segretario generale della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
6: Che sarà Viglione, promosso. E va tutto bene. Poi giustamente Rocchi lo mettiamo a raccontare perché i rigori per la Juve non ci sono e perché quelli per le altre squadre ci sono. Va tutto bene, ragazzi.
5: Tutto bene. Oh, no, nel frattempo, allora io devo ringraziare l'amico Antonio che dice Vincenzo, io ho una macchina vecchiotta, se vuoi te la presto. Allora, in realtà grazie Antonio, ma stavo scherzando, insomma. Allora, è tutto vero della finanza che le ha bussate a casa per la questione del pezzotto e delle cartelle, però... la macchina ancora per poco li funziona. E devo anche ringraziare, e dovessi farlo soprattutto te, oggi mi è venuto a trovare il caro amico Alberto, abbiamo pranzato insieme e ti ha portato anche un regalo, ti ha portato anche un regalo, quindi
6: ti ringrazio, ti mando un bacio,
5: fai veramente bacio, schifo,
6: non,
5: Marangio,
6: non lo sapevo,
5: no tu lo sapevi e fai schifo veramente, detto, oggi, no ma io non voglio venire, vabbè comunque
6: voi sapete che sta per arrivare un grande evento, ma prima un evento che speriamo sia lì. Così anticipo anche il fatto che da lunedì 19 a sabato 24, anzi a venerdì 23 ci sarò collegato però da remoto, da un'altra città, perché devo seguire una vicenda familiare da vicino molto importante, però ci sarò lo stesso, quindi saranno giorni in cui comunque noi ci saremo, cercando di affrontare poi tutte le altre vicissitudini di vita che inevitabilmente abbiamo anche noi come voi, però non vi abbandoniamo mai, soprattutto ora che insomma si gioca ogni 3 giorni, quindi ci dobbiamo andare dare dentro. Martedì avremo il super ospite.
5: Sì, martedì cominciamo con il serale e tutto.
6: Mandiamo
5: questo.
6: Anche un abbraccio a tutti i cittadini di Marsalo, quelli che hanno vissuto veramente una giornata terribile, ma devo dire che queste piogge torrenziali stanno veramente mettendo in ginocchio tante città, noi a Ostia sappiamo che per esempio c'è stato di
5: mamma mia
6: nella provincia di Napoli, un temporale
5: tra ieri e oggi, e purtroppo ormai queste cose sono diventate all'ordine del giorno. No, Vincenzo, hai raccontato
6: avete
5: tutto
6: controllato
5: te.
6: Nell'altra stanza, quella che ieri pensavo no, a quella stanza della
5: tutto
6: redazione
5: a posto, nel frattempo, nel frattempo però c'è un'altra stanza che ha dei problemi, ma d'altra parte con tutte queste piogge. No, dicevo Vincenzo, tanto sto leggendo anche i messaggi che vengono da parte degli amici, e veramente dalle 17.30 parliamo solo esclusivamente di calcio giocato. Dopodiché noi vi dobbiamo raccontare anche quello che nelle segrete stanze, o meglio nelle stanze pubbliche ma che poi diventano segrete, accade. Sapete perché? Perché uno potrebbe dire oggi, no? Vabbè, ma alla fine hanno il presidente è Malagò è tifoso della Roma e quindi è tutto scontato. E invece no. Sapete perché? Perché chi comanda veramente non sono i generali, cioè i generali comandano, ma quelli che danno la linea sono i colonnelli. E quando io devo mettere dei miei uomini di fiducia, non metto il generale, ma metto il colonnello, perché solitamente i colonnelli o i capitani, fate voi, sono quelli che danno le linee guida. E in questo qualcuno è veramente molto abile, molto bravo, perché dice: mica posso ammettere Marotta a far presidente della federazione, faccio un esempio a caso. No, perché non gli converrebbe neppure. Mettono quindi un frontman, attenzione, Malagò tutto è meno che un frontman, però oggi il tifoso che magari non è a corrente di quello che accade, dice: oh, hai visto che hanno messo un tifoso della Roma, quindi che vuol dire che la Roma vincerà lo scudetto? Magari la Roma lo vince, ma per i meriti propri lo scudetto, non perché c'è Malagò, perché semmai quelli che veramente dovranno, come dire, muovere i fili sono quelli che stanno dietro. Guarda caso, chi è che è stato promosso? Il dottor Viglione, il signor Viglione, che è uno che già nella vicenda plusvalenze, Vincenzo, insomma, la sua l'ha detta. D'altra parte, beh, poi era lì a festeggiare in campo accanto a Simone Inzaghi. Per cui, come dice Massi, io ho due passioni nella vita. Una me la stanno facendo passare, l'altra prima o poi con gli anni che passano finirà. Hai ragione, pensa, a me è già finita, meno male c'ho Matteo m'aiuta, perché anche lì se no sarebbe già finita.
6: No, sei passata alle pillole.
5: Beh, per forza, ormai è finito tutto, quindi. E questa te la stanno facendo passare. Ora noi abbiamo anche il compito di farvela ritornare la passione, e lo dobbiamo fare, e la Juve ci aiuterà a farcela tornare. Dopodiché però tutto questo teatrino. Oggi Fabrizio Ponciroli mi ha detto una cosa: sai Ale, io ne ho parlato di quello che è successo, sai che lui ha molti colleghi stranieri, no? Ho parlato con alcuni colleghi stranieri e mi hanno detto: soltanto in Italia possono succedere queste cose. Dopodiché poi in Inghilterra non è che siamo messi tanto meglio, però almeno in Inghilterra fanno ste pantomime, e quindi anche la figura fatta all'estero è quella che è. Dopodiché, per completare il quadro, Seferin si ricandida all'UEFA per il prossimo mandato. Cioè, ragazzi, siamo circondati. Qui non resta altro che fare una grande campagna acquisti. Però un'altra cosa la dico, Vincenzo. La Juve un po' è complice di tutta questa vicenda. La Juve, come tutte le altre società, perché ora c'è l'asse Atalanta-Inter. E guardate che anche questo non è casuale, che l'Atalanta si stia muovendo accanto all'Inter. E le altre sono lì che guardano. E a me fa il guardone, mi è mai piaciuto Marangio.
6: Allora, aggiungo che qualche collega si è già dimenticato di Marotta nelle pressioni per la nomina di Viglione. Adesso è diventato solo per Cassi che voleva.
5: Sì. E Marotta?
6: No, l'hanno proprio detto, cioè, dietro le manovre, le pressioni di Percassi.
5: Sì, certo. Chiaro.
6: Non l'hai visto? Te lo faccio leggere. Quindi già hanno cominciato a depennare Marotta. È stato Percassi, ha deciso Percassi, ragazzi. Voi ci credete? Ci crediamo. Come no? Sì, in Inghilterra nemmeno se la passano bene, però Ale, loro queste figure che facciamo noi non le fa nessuno, non le fa nemmeno la Turchia, che pure sta vivendo una situazione drammatica. Infatti l'Europeo 2032 è veramente in ballottaggio tra due paesi, uno peggio di un altro, però in uno c'hanno i soldi e le strutture, perlomeno noi ci abbiamo manco le strutture ed elemosiniamo i soldi, ma elemosiniamo credibilità che non c'è. Guarda, l'unica figura, ne abbiamo parlato ieri con Scarponi, quella bellissima trasmissione di ieri, l'unica figura che è una ventata nuova, no? Hai visto mai che diventa una sorta di roulette russa? È Orsato, perché il fatto di cambiare e dare più potere agli arbitri in campo, di monitorare, quantomeno ti dà quella sensazione che almeno il gioco è stato interrotto, no? Almeno

0: Vedi, il punto è quello che dicevamo anche ieri, Vincenzo. Cioè, quando Marotta era da noi, tutto questo potere ce l'aveva e l'abbiamo spiegato perché c'era Andrea Agnelli e quindi lui non poteva sostituirlo. Qui lui ha capito, portandosi dietro la famosa valigetta con i progetti industriali della Juventus, ma lì siamo stati ingenui noi, per l'amor di Dio. Da lì è stata tutta un'escalation di situazioni che hanno portato oggi, secondo me, a essere Marotta l'uomo più potente del calcio italiano. È chiaro che quando hai diversi appoggi, o meglio diversi amici che ti coprono le spalle, e sapete uno in particolar modo, pronta, sono io, sono sempre io, pronta, insomma è un pochino più facile. Però oggi è questo. Poi io sono anche convinto di una cosa, che lo dicevo l'altro giorno, rispetto a tutto quello che hanno messo in piedi negli anni, hanno vinto l'1% di quello che potevano vincere, perché si sono fatti scippare 3 scudetti, 2 dal Napoli, 1 dal Milan, in maniera molto ingenua. Quindi hanno vinto veramente il minor numero di trofei,
1: meno possibile di quello che avrebbero dovuto.
0: Sì, il minor numero di trofei che potevano vincere. Però a me quello che un po' spaventa è che questa aria viziata che noi respiriamo, invece di diminuire, paradossalmente aumenta, perché l'aria è sempre più viziata. È questo. Però poi ripeto, se tu fai una squadra forte, fai quello che hai fatto per 9 anni, ovviamente non in un lasso di tempo così importante, ma non c'è Marotta o non c'è Pranta che tenga, tu vinci, punto e basta.
2: Ma infatti le due cose importanti da dire sono proprio queste. La prima è quello che hai detto tu, cioè poi c'è stato chi li ha battuti anche con aria viziatissima, perché poi alla fine se sul campo sei più forte devi fare più fatica in questo sistema, in questa situazione, però poi dopo la porti a casa e la vinci. L'altra cosa da dire è che possono arrivare anche a coinvolgere Lucio Marinucci e quindi tutto il Vaticano, ma 9 scudetti di fila non li vinceranno mai.
0: No,
2: quindi,
0: ma questo
2: è quello l'obiettivo, non ci arriveranno mai, quello l'abbiamo fatto solo noi e senza questo tipo di sistema.
0: No, questo è sicuro. Poi è chiaro che tutto questo porta, secondo me, inevitabilmente tanti amici a farsi domande e anche a non appassionarsi più al calcio. Detto questo, domenica sera alle 20:45 la Juve torna in campo a Cagliari con tante incognite. Devo dire, Vincenzo, come tutte le squadre che rientrano praticamente dopo un mese di sosta, quindi le incognite sono per noi, sono per il Milan, sono per il Napoli, ho sentito la conferenza stampa di Allegri, sono per tutti.
2: Per il Cagliari stesso.
0: Però in questo lasso di tempo che ci porterà alla prossima sosta, quella del 15 novembre, la Juve deve, secondo me, 1. Archiviare la pratica Europa League, 2. Mantenere, e ci metterei la firma, non so se sei d'accordo, massimo questo distacco che ha oggi dalle prime posizioni. Quindi ai due obiettivi, noi dobbiamo darci macro obiettivi per arrivare poi al grande obiettivo. Il macro obiettivo di questo mese per me è archiviare capitolo Europa League e rimanere massimo, ora siamo a 3, massimo 4 punti dalla vetta. Ora, siccome a me pare comunque un campionato anche là davanti abbastanza equilibrato, io quando dico massimo 4 punti alla vetta inserisco primo, secondo, terzo posto, ecco, essere lì, non tanto staccati dal terzo posto, perché il quarto posto è molto ballerino quest'anno, Vincenzo, perché ci sono diverse pretendenti, no, certo. Perciò ecco il mio macro obiettivo è questo, con la speranza che non si faccia male più nessuno. Bogà ho letto che rientrerà verso fine mese, e soprattutto, perché tanto per me quello rimane il punto, che uno dei due attaccanti, ieri ne abbiamo parlato, oggi magari ci ritorneremo, che uno dei due attaccanti riesca a sbloccarsi e dare un minimo di garanzie là davanti, perché altrimenti noi possiamo giocare con tutti i moduli possibili e immaginabili, ma se non fai gol, oppure se ti affidi soltanto alle intuizioni, una volta di McKennie, una volta di Rebegovic, una volta quando rientrerà Dildiz, una volta di Kolumani, diventa complicato. Un riferimento là davanti noi dobbiamo avercelo. Dopodiché, se mi chiedete oggi chi, io onestamente dico aspettiamo domenica e vediamo.
2: No, hai detto giusto, e soprattutto ce lo siamo detti in questi giorni, no? Che abbiamo fatto anche una sorta di tabella nostra. La Juventus deve riprendere da dove ha lasciato, soprattutto deve cercare

0: di fare risultato a Cagliari dove ha incassato una lezione importante l'anno scorso. Non ti serve, o meglio, ci sono campi, squadre, momenti e partite dove non ti serve essere bello o fare 10 tiri in porta, te ne basta uno per vincere, perché noi a Cagliari abbiamo fatto 30 tiri, pali, traverse, calci d'angolo, poi ne abbiamo subito uno e abbiamo perso la partita. Quella lezione ce la dobbiamo portare a casa. Quella lezione credo sia stata anche dimostrata di essere stata metabolizzata da Spalletti in casa contro l'Atalanta, perché siamo stati molto attenti dietro, abbiamo segnato, abbiamo cambiato modulo, poi abbiamo risegnato, abbiamo ricambiato modulo. Quindi la speranza è che la Juventus abbia imparato tanto dalle lezioni del passato, recente o passato più remoto, che si possa ritornare con una vittoria, perché guarda, andare a vincere a Cagliari sarebbe un ottimo modo per ricominciare da dove si è lasciato e un ottimo modo per affrontare la Lazio. Poi sappiamo anche della difficoltà che avremo con la Lazio in
1: Sì.
0: casa, perché non ci sarà la curva per le contestazioni che appunto derivano da quelle che poi sono state le decisioni per i fatti del derby di Torino. Però dovremo affrontare anche quella, e quella sarà un'altra difficoltà che dobbiamo affrontare. Non ci dimentichiamo che l'anno scorso con la Lazio neanche ci è andata bene, quindi
1: No.
0: anche quella è una lezione che abbiamo dovuto imparare sulla nostra pelle. Ecco, andare a correggere le cose non fatte bene l'anno scorso con Spalletti diventano già un qualcosa di importante per avvicinarci ai piani altissimi. Poi abbiamo un vantaggio rispetto alle altre, quelle che magari sono più in alto, che comunque l'Europa League sì, ti toglie energie perché giochi il giovedì, vai su campi scoccianti, campi difficili, però a livello di energie nervose e mentali te ne tira fuori molte di meno. Quindi dobbiamo essere bravi a
1: Beh,
0: spingere
1: hai
0: le
1: detto
0: energie
1: bene
0: giuste.
1: Vincenzo, rispetto alla Champions sì, sono meno energie mentali, però noi ci siamo sempre detti che forse il macro obiettivo di quest'anno è proprio quello di riuscire ad alzare un trofeo e parliamo di due trofei possibili immaginabili, dopodiché lo scudetto vediamo, ma insomma uno è la Coppa Italia, ma non dimenticate che la Juve incrocerà, laddove dovesse passare il turno con il Sassuolo, la Roma a Roma, quindi comunque c'è un ostacolo importante. E l'Europa League forse nel suo sviluppo complessivo potrebbe diventare il macro obiettivo. È normale che per arrivarci devi provare a sfruttare intanto la prima fase quasi come una sorta, non dico di partita di allenamento, ci mancherebbe altro, lungi da me pensarlo. Però lo ha detto Vincenzo prima, cioè sfruttare partite non impossibili per intanto mettersi al riparo dalla qualificazione nelle prime 8, che è il primo obiettivo da raggiungere. E in queste tre partite, cioè Vigo, Nicosia e Rennes, la Juve lo può fare. Se la Juve fa bottino pieno, considerando i 3 punti già portati a casa con il NEC, io ritengo che nelle prime 8 già ci siamo. Poi è chiaro che se ci arrivi da prima o da seconda un conto, se ci arrivi da ottava un'altra, però intanto ti metti con le spalle al muro. Poi da lì pianificare piano piano la stagione in Europa, non dimenticando mai che facendo tutte le corna possibili e immaginabili, noi affronteremo la seconda parte dell'Europa League con quasi tutti i titolari, perché il Diz rientrerà, vedremo uno tra Locatelli e Thuram, magari Bogard rientra, Hecator rientra, perciò avremo anche queste iniezioni di giocatori che oggi non vediamo. Dall'altra parte, già da Cagliari io mi aspetto una risposta, però sono molto sincero, concordo in tutto quello che ha detto Vincenzo, cioè a me non mi interessa a Cagliari di vedere il calcio champagne, lo spettacolo, divertirmi, no, per due motivi. Il
0: Esatto.
1: primo, perché è una partita con 1000 punti interrogativi, dopo un mese di inattività, è come se fosse la prima giornata di campionato, con la differenza però che la prima giornata di campionato la giochi più o meno a pari livello per tutti, qui un po' di meno, perché chi ha avuto più convocati, chi ne ha avuti meno, chi ha avuto convocati che rientrano dall'altra parte del mondo, chi rientra dall'Europa, fa tutta la differenza. Perciò noi dobbiamo andare a Cagliari con la consapevolezza che la striscia positiva intrapresa con NEC Atalanta ci deve dare forza e sicurezza, ma che non è il momento oggi di fare i sofisticati. L'importante è portare a casa i 3 punti e continuare su questa linea. Dopodiché poi ci sarà il tempo per migliorare il gioco, migliorare la qualità delle giocate, divertirsi di più, ma non credo che oggi la Juve possa coniugare tutte queste cose. Poi è una settimana da 3 partite come lo saranno tutti. Io non voglio immaginare di fare bottino pieno su tutte e tre, però certo quale modo migliore, Vincenzo, per approcciare al resto delle settimane da 3 partite
0: Certo,
1: in una settimana. Sarebbe tanta tanta roba e non è impossibile, perché Cagliari, Celta Vigo e Lazio secondo me sono alla portata di questo evento, compresa la Lazio. Ragazzi, la Lazio si sgonfierà, sarà una bolla destinata a sgonfiarsi. Certo, noi giocheremo in casa senza la curva e lì vabbè, l'abbiamo spiegato le motivazioni. Io sai, su questo cerco,
0: no, di... poi anche la Lazio ha perso un po' di pezzi per questa pausa per le nazionali, li dovrà recuperare, recuperare o no, però sono d'accordo con te, cioè ha fatto un exploit, ma sarà destinata poi a calare in questo suo exploit e magari proprio la pausa metterà un po' in ginocchio quella continuità che aveva acquisito nella parte iniziale. Però dobbiamo essere anche bravi a non sottovalutare veramente niente, torno sul concetto di prima, essere bravi a non andare a cercare di essere per di sorprendere per qualcosa in più. Prendiamoci quello che serve, poi dopo sorprendiamo eventualmente.
1: Andiamo in pausa, ragazzi, torniamo tra un attimo. Mi dite le vostre sensazioni per Cagliari, cosa temete? No, la classica domanda che ci piace fare dopo una lunga sosta: cosa temete del Cagliari e quale può essere il punto di forza della Juve? Torniamo tra un attimo.
2: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. La Formula 1, Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nell'allevamento tempi, ritardato il Q2. Nell'unica sessione di prove libere il più veloce era stato invece Russell. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. La MotoGP nel derby tutto italiano al vertice della classe regina, la prima giornata ha premiato l'Aprilia sulla Ducati. Tre moto davanti in prequalifica, la prima quella di un super Fernandez che ha segnato anche il nuovo record della pista. Segue Bezzecchi, quindi Martin che ha vinto il primo confronto diretto con Marc Marquez, quinto e fin qui il migliore delle Ducati. Le moto di Borgo Panigale al momento inseguono, ma in top 10 ce ne sono comunque 4. Le ultime due sono quelle di un Redivivo Morbidelli nono e un po' sorpresa di Bagnaia decimo. Giornata di vigilia per il Napoli, che la ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali, ospita domani alle 20.45 il Frosinone. E tra i convocati torna anche McTominay, lo ha annunciato Max Allegri in conferenza stampa. Il tecnico dei partenopei, l'obiettivo ora è pensare alla sfida coi ciociari prima di rituffarsi anche in Champions League.
4: Poi abbiamo la Champions, che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone e bisogna affrontarlo una alla volta. Ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
3: Il tennis, swing asiatico senza soddisfazioni per Flavio Cobolli. Dopo il KO all'esordio a Pechino, il romano esce di scena al debutto anche al Masters 1000 di Shanghai, battuto dal francese Adrien Mannarino, numero 83 al mondo, col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Stop al secondo turno anche per Matteo Berrettini, battuto dall'americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 16, col punteggio di 7-6, 7-5 in poco meno di 2 ore di gioco. Fuori anche Djokovic, eliminato da Urkac. Il ciclismo, il Giro di Lombardia, sarà l'ultima corsa con la maglia della Lidl Trek per Giulio Ciccone, che lascia dopo 8 anni e con anticipo rispetto al contratto. Anni in cui l'abruzzese ha conquistato, tra gli altri successi, 2 tappe al Giro d'Italia, 2 maglie azzurre sempre nella corsa rosa, la maglia Pual Tour 2023 e non solo. Ora nel futuro del corridore abruzzese ci sarebbe l'approdo alla Pinarello. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone, temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche, ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Devo dire, Marangio, che e mi sorprende un po' questa cosa, perché parlo di me stesso. Io lo sai che ho buone sensazioni per Cagliari. Toccate tutto, ragazzi, toccate tutto, perché è giusto che sia così. Però io ho buone sensazioni. Non so se sono ancora condizionato dalle due partite che ho visto, in particolar modo una, quella contro l'Atalanta, che mi è piaciuta tantissimo. Non so se è perché, al netto di quello che dice giustamente Pippo, dice i giocatori del Cagliari sono molto veloci, ed è vero, la velocità è uno dei loro punti di forza, però io mi sento di dar fiducia a questa squadra. Nel frattempo, ufficiale rinnovo anche di Nico Gonzalez, che dunque era nell'aria, rinnovo anche per Nico, vedremo se anche questa sarà o no una scelta giusta. Pensare che quest'estate sembrava il primo della lista a dover partire. È chiaro che, come spieghiamo sempre, i nuovi vengono fatti anche per spalmare il peso dell'ingaggio e al peso a bilancio dello stesso giocatore. Però io ho queste sensazioni positive, Vincenzo, che spero di avere anche nel corso della partita, e sono molto curioso di ascoltare anche le parole di Spalletti domani. Vincenzo.
1: Ah no, sono curioso anche io. Del resto, se non ricordo male, correggimi se sbaglio, era contro il Cagliari che Nico fece quel gol, uno dei gol più belli che ha fatto la Juventus.
0: Sì, contro il Cagliari, contro il Cagliari.
1: Coppa Italia, in casa, Coppa Italia, sì, fece quel pallonetto bellissimo. Magari festeggerà il rinnovo con un bel gol, o comunque una bella notizia. Io torno su quello che ti ho detto prima, le sensazioni. Non so se avere sensazioni positive o sensazioni negative. Non ne ho particolari, perché è talmente fermo da tanto il calcio che mi sembra un po' come se stesse cominciando adesso il campionato. Quindi è un po' la stessa sensazione che ho quando comincia la stagione, no? Dove dico, ah, cominceremo bene o forse cominceremo male. Però resto sul concetto di prima. Spalletti è uno che impara dagli errori. Questo glielo si deve riconoscere. L'anno scorso contro il Cagliari, insomma, ha imparato una bella lezione, e secondo me ha la voglia anche di riprendersi una rivincita con Pisacane, sportivamente parlando naturalmente. È una Juventus diversa, perché l'anno scorso era una Juventus, adesso non ricordo se c'era anche se c'era Bremer o non c'era in quella circostanza, però Bremer con Lukumi, con Vicario tra i pali, e noi abbiamo una difesa che regge meglio e quindi ti dà più garanzie, e non è roba da poco. Il Cagliari attacca, il Cagliari è veloce, però dipende da come ci affronterà il Cagliari. Non so se ci affronterà a viso aperto, ma io penso che ci aspetterà, più che altro.
0: Sì, credo anch'io.
1: E se ci aspetta, non dobbiamo cadere nella trappola di scoprirci, ma non ci scopriremo. Siamo migliorati sui calci da fermo, sui calci d'angolo soprattutto, cross, eccetera. E speriamo che sia la volta buona che magari Colomani ci restituisca quei gol che ci aveva tolto nelle partite precedenti, quando Spalletti ha detto, vabbè, adesso si deve far perdonare con un gol decisivo, perché poi alla fine, Ale, possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, però poi le partite te le fanno vincere soprattutto gli attaccanti,
0: questo
1: e noi dobbiamo sperare che siano loro.
0: Gildo D'Ancona dice, basta amichevoli nazionali contro il Cagliari, la sblocchiamo subito, ci facciamo vedere il fegato amaro fino al secondo tempo. Gildo.
1: Con Brauch la sbloccammo subito due anni fa, se non ricordo male, la portammo a casa,
0: e poi
1: così,
0: la portammo a casa. Mi auguro di poterla sbloccare subito. Raffaele dice, domenica mi auguro un bel 2-0 con gol di Colomini e il gigante di Brema, così per un po' si tace questo devo profundis per i nostri attaccanti. Però Raffaele, noi dobbiamo anche analizzare le cose e guardarle. Oggi noi non possiamo dire che abbiamo due grandi attaccanti, se no mi sembra di prendervi in giro. Noi abbiamo due attaccanti in questo momento che fanno fatica a trovare la via del gol, che non ci danno particolare fiducia, ma che possono decisamente migliorare, anzi aggiungo che devono profondamente migliorare, perché quello che ha detto Vincenzo è scolpito nella pietra. Noi possiamo farci mille idee, mille cose, ma nel 60% delle situazioni, nel 70% delle situazioni ti serve l'attaccante che fa i gol. C'è poco da fare. Quindi
1: l'Inter come l'ha ripresa con la Roma, banalmente,
0: con due gol di Lautaro Martinez, che io detesto, ma che oggi, e anche qui veramente mi toglierei le budella per dire questa cosa, oggi quei gol lì non ce l'ha né Colomani né Woltemade. Poi possiamo dire che i nostri sono più forti del mondo perché indossano la nostra maglia, sì, però dobbiamo anche raccontare le cose che vediamo, purtroppo. Dopodiché io sono il primo che mi auguro che tutte e due facciano 20 gol. Guarda, in stagione tutte e due 20 gol. Siamo tutte le persone più vicine del mondo. Però oggi non vi possiamo raccontare che non abbiamo un problema attaccanti. se no veramente ci raccontiamo delle non verità, e tra di noi ragazzi non lo possiamo fare. Poi che dobbiamo avere fiducia in loro sicuramente, che fino a gennaio e forse fino a giugno si deve andare avanti con questi due sicuramente, si aggiungerà Ekator, speriamo che possa fare qualcosa. Se mi chiedete un giudizio ad oggi, per carità, 5 giornate, tutto quello che volete, al reparto offensivo della Juve, strettamente limitato a Woltemade e Colomani, per me è insufficiente. Ad oggi.
1: È un reparto che deve sbocciare, perlomeno possiamo dire questo, deve ancora sbocciare, deve riprendersi, deve carburare, deve trovare una soluzione. La cosa che, di cui sono contento e fiducioso, è che Colomani, non avendo avuto la convocazione, esatto, in nazionale, esatto, ha lavorato, esatto, tanto queste 3 settimane. Abbiamo visto sui social, quello che chiaramente ripubblica la Juve, ma le cose importanti non te le pubblica mai, un grande allenamento proprio con gli attaccanti,
0: sì, l'ho visto, sì.
1: come segnare spalle alla porta, girarsi,
0: controllo, insomma, di petto e tiro in porta, sì, sì.
1: E tiro in porta. Io credo che con Colomani abbia lavorato molto proprio per fargli capire che, per trasformarlo un pochettino, no? Mi viene in mente il lavoro che poi ha fatto tutto l'anno con Osimhen. Ripeto, Osimhen è un altro tipo di giocatore, per carità, eccetera, però comunque il suo miglioramento Osimhen l'ha trovato con Spalletti, che lo ha perfezionato. Con Colomani ci basta che gli faccia capire quale deve essere l'atteggiamento giusto, che capisca anche quali sono le caratteristiche precise di Colomani per valorizzarlo, che soprattutto la squadra impari a verticalizzare centralmente, devono, non appoggiarsi sempre soltanto su
0: si devono sbloccare, Vincenzo, si devono sbloccare, sperando che quello poi dia entrambi più fiducia. Allora ci chiedete in diversi come leggiamo, poi andiamo anche con i vocali, come leggiamo la questione del rinnovo a Nico Gonzalez, che giustamente, come scrive l'amico Greg, è passato da esubero a uno dei primi a essere rinnovati. Allora io sui rinnovi sono sempre molto dubbioso, però capisco che il rinnovo oggi è un modo di alleggerire tutta una serie di situazioni di bilancio, di numeri e quant'altro. Credo anche che Nico, Vincenzo, eventualmente sia comunque un giocatore che tu puoi rivendere, cioè non è il Rugani della situazione, con tutto il rispetto per Rugani, l'Arthur che grazie a Dio si sono tolti alle scatole, o il Di Gregorio, ecco. È un giocatore che bene o male puoi rimettere sul mercato. Dopodiché se non ci fossero stati i problemi, no, di abbassare l'ammortamento e quant'altro, è chiaro che non l'avrei rinnovato, perché la scadenza, se non sbaglio, era comunque fra 2 anni. Però in quest'ottica di sistemare i conti ci sta. E aggiungo e chiudo: se Nico torna ad essere il Nico che qualche volta abbiamo visto, è un giocatore che a questa Juve può far comodo.
1: Sì, tra l'altro stiamo parlando di un giocatore, tu hai fatto bene a dire che i rinnovi spesso significano anche semplicemente che tu spalmi l'ingaggio, alleggerisci i bilanci, ma significa anche altro, cioè che tu hai ancora più potere di vendita davanti a quello che può essere un'offerta futura. Quindi il rinnovo non significa andiamo avanti insieme per sempre, però in questo caso è un rinnovo sulla fiducia che il giocatore ti ha dato. E credo che la Juventus abbia bisogno proprio di questo nello spogliatoio, di leader che ti trascinano, di gente che c'ha la cazzimma, che te la traduce anche in campo, te la mette anche in campo, perché guarda che contro l'Atalanta, secondo me Nico Gonzalez ha fatto la miglior partita da quando è alla Juventus, ancora più che quella con il Parma che è entrato e ha fatto gol, perché ha fatto più ruoli nella stessa partita,
0: sì,
1: e li ha fatti tutti benissimo.
0: È vero, è vero.
1: E credo che Nico possa essere fondamentale, se non lo è stato già, per la crescita di Cegrova. Banalmente giocano più o meno sullo stesso versante del campo, sì. No? Però Cegrova non riesce a essere totale, come dice Spalletti, quindi tornare anche a fare la fase difensiva. Probabilmente a volte, quando non ci arriva l'allenatore, deve essere un esempio, come può essere Nico Gonzalez, ad accenderti la lampadina, a dirti guarda, si può fare senza perdere lucidità lì davanti. Quindi Nico diventa un giocatore importante in campo, nello spogliatoio e a livello di leadership, quindi è giusto che la Juventus abbia fatto questo pensiero.
0: Davide Agatti Ammari dice: penso che domenica l'euforia momentanea possa essere un'arma a doppio taglio, concedendo le ripartenze, concordo. E poi il nostro grande amico Fabrizio, avrete letto la sua endovena di stamattina, ci scrive: tra Colomani e Osimhen sappiate che c'è sempre Johnny il calabrese, il nostro amico Johnny il calabrese che sta facendo sfracelli nell'Atletico Madrid. Vai, caro Gabriele, caro Gabriele, vai.
2: Ale, ciao Marangio.
1: Ciao.
3: Certo, hanno messo gli uomini giusti nei posti chiave, perché dovesse mai succedere qualche cos'altro a quelli là, non si deve muovere niente, si deve lasciar cadere in prescrizione, si deve dire che va tutto bene, che sono parte lesa, che sono poverini di qua di là. Certo, ma è lì, perché questi, fin tanto che non faranno lo stadio, questi sono sotto l'occhio dei riflettori come società. Ma tanto, fin tanto che sarà Viola, fin tanto che ci saranno certi soggetti, questi sono sempre parte lesa.
0: Beh, ma
3: e
0: gli uomini,
3: è uno schifo.
0: Hai ragione, Marco. Loro gli uomini li hanno saputi piazzare. Questo è sotto gli occhi di tutti. Alcuni ce l'avevamo noi e gli abbiamo dato la possibilità di andare con la valigetta in mano da un'altra parte, e sono stati bravi a posizionarsi in tutte le situazioni strategiche, perché vi ripeto, il generale conta, ma i colonnelli contano di più, e loro su questi, su questo sono stati bravi. Poi è chiaro che, come il nostro impero dei 9 anni consecutivi è caduto, cadrà anche loro prima o poi. Oggi però io la caduta di quell'impero a livello di potere lo vedo molto lontano, Vincenzo, se devo dire la verità lo vedo lontano, perché continuano a riprodurre, sono un po' come le api, si riproducono come quelle che avevamo noi, no? Finché arrivò Latini e disse vabbè, adesso ci penso io, poi non vi diciamo cosa ha fatto Latini perché se no l'arrestano, però, cioè ci ha fatto il miele, ecco, in poche parole, se l'ha portata a casa sua ci ha fatto il miele, però noi diciamo oh, abbiamo finito, non ci sono più le api, e rivenivano fuori, e rivenivano fuori, e mi sembra che sia proprio l'esempio più corretto. Poi però questo, e qui voglio battere, ragazzi, per noi deve essere un alibi fino a un certo punto. Perché quando in campo tu sei più forte, te li metti nel taschino. A prescindere da Viglione, Viola, Pranta, La Russa, tutti. Mattarella, il Papa, fra un po' ce l'hanno anche il Papa, ok? Se noi siamo più forti sul campo, ci mettiamo nel taschino.
1: È quello che dicevo prima, no? Cioè, se ti siedi sull'alibi, poi dopo perdi. Perdi in campo e perdi fuori, perché non potrai mai sapere se eri più forte di chi era così organizzato, diciamo così, per utilizzare termini più comodi. Io credo che la Juventus, con la scelta di Carnevali, abbia fatto una scelta anche politicamente, esatto, estremamente, esatto, corretta.
0: Però bisogna farsi sentire, quindi, Vincenzo, perché qui tutti stanno accettando tutto supinamente. Tutti accettano tutto supinamente. Insomma.
1: Sono d'accordo, infatti, se avessimo un po' più di tempo, magari ce lo ritaglieremo per indagare più a fondo, ma purtroppo quando poi sono chiuse determinate porte non ci arrivi alla verità, devi stare, devi fa proprio infiltrato lì in mezzo, cioè? sarebbe da capire perché le domande ci sono e le risposte che mancano. Perché i club di Serie A insieme con un club come la Juventus, che è trainante dal punto di vista di quello che ti porta come indotto eccetera, accettano da anni tutte queste situazioni? Perché accettano di fare questa figuraccia all'interno del sistema federale che cade, poi viene commissariato, poi si rimette in piedi con lo stesso presidente? Perché bastano 2 presidenti per Cassi e Marotta per convincere addirittura di promuovere un dirigente, mentre gli altri stanno zitti e non dicono oh scusate, possiamo togliersi 2 da mezzo che evidentemente hanno fatto più danni della grandine? La domanda c'è, la risposta è chiusa in quelle stanze.
0: Andrea dice una cosa sacrosanta, che Andrea a Roma dice: non sono d'accordo che chi è più forte vince sul campo, avete dimenticato il 2006. Ma il 2006 noi sul campo abbiamo vinto, poi se succede la guerra dei mondi succede la guerra dei mondi, ma nel 2006 le abbiamo dimostrato che loro si mettono sul petto uno scudetto vinto da terzi in classifica a 15 punti, noi sul campo li vedevamo. Dopodiché su questa hai ragione, però insomma anche nel 2022 se vogliamo. Sentiamo qualche altro vocale e poi c'è una provocazione che ci lancia un amico che mi tocca molto il cuore, così rispondo e do anche un'altra risposta ad un altro caro amico. Prego.
1: Ti tocca il cuore.
4: Sì, buon pomeriggio Alessandro, te, Vincenzo, sono Massimo da Casteldefels.
0: Oh,
4: la mia
0: Spagna.
4: Opinione sul Cagliari: dobbiamo andare lì con la stessa praticamente formazione che avevamo nel secondo tempo con l'Atalanta e spiegare a tutta la Serie A perché siamo la Juventus, ma non spiegarla con i gol, con... dobbiamo spiegarla con il carattere, con il sangue agli occhi e mangiandoci l'erba.
0: Vero.
4: Dobbiamo
0: vero.
4: Ristabilire quello che è il nostro status. È questo quello che io penso.
0: Hai ragione.
4: Ciao,
0: d'accordo.
4: Buona serata, vi ascolto.
0: Un abbraccio, no, grazie, no, salutami perfetto, tutta la Spagna, è stato perfetto. Allora, no, la provocazione ce la fa un amico Nicola che dice: ma potendo, voi chi vi riprendereste, Pirlo o Higuain? Per questo mi tocca il cuore l'amico, perché io ti dico okay. Higuain. Io su Higuain ho per Higuain ho veramente un debole. E così rispondo anche all'amico Greg, che se non vado errato è quello che ieri ha vinto il premio della puntata con una battuta sì, meravigliosa.
1: Sì,
0: aspetta, sai che
1: sì.
0: C'ho la memoria, cosa aveva detto ieri Greg?
1: Che il matrimonio di Scarponi è
0: durato meno di Tudor e morta la guerra della Juve. Bravo, esatto. Greg, ieri sei stato straordinario, hai vinto la puntata, perché Greg oggi ci scrive, dice: ma secondo voi, ma preso Malen in questa Juventus avrebbe lo stesso rendimento? Allora io ti dico questo: i grandi campioni come Higuain sicuramente in questa Juve un po' di difficoltà l'avrebbero fatta, ma si sarebbero inventati dei gol, come fa Malen, come faceva Higuain. Higuain se li inventava i gol, te ne posso citare un miliardo, anche il primo con la Fiorentina quando segnò con la pancia, che praticamente c'aveva più pancia di te, Marangio. Però è interessante.
1: Questo io lo invidio.
0: Il gol mi viene in mente quello con la Roma dell'1-0 quando sposta De Rossi. Il gol contro il Tottenham, me ne vengono in mente una marea.
1: Senti, che se non me ne è detto uno di tutti quelli che ha fatto contro il Napoli, che sono stati uno più bello di un altro.
0: Esatto, perché uno più bello ce n'è una marea. Cioè, il grande campione Higuain i gol se li inventa. Malen, che non è Higuain, però è uno che i gol se li inventa. Perciò, anche in una Juve in difficoltà, il grande campione i gol se li inventa. Poi Pirlo, ragazzi, ti metteva in porta sicuramente, però su quella domanda lì tu veramente mi tocchi nel cuore e mi rendo conto che forse sono anche un po' di parte, perché Pirlo è stato il calcio. Ragazzi, ma Higuain... E guarda, ne parlavo oggi con l'amico Alberto, che appunto ci è venuto a trovare, te non c'eri, Marangio, apposta, lo ricordo, lui ti ha portato anche il regalo, ma tu hai detto: vieni Alberto, non là non vengo io. Capito Alberto, tanto ci sta ascoltando.
1: Il grande Alberto. Mi è dispiaciuto assai.
0: Higuain per me è stato il calcio là davanti, cioè il modello dell'attaccante che vorrei sempre, e ce lo siamo anche goduti poco, perché felicissimo, lo rifarei mille volte, l'arrivo di Ronaldo, ma Ronaldo ha praticamente bruciato Higuain. Higuain per me è uno degli attaccanti più forti della Juventus in assoluto, in assoluto. Poi ci abbiamo avuto Tevez, ci abbiamo avuto fior di attaccanti, ma Higuain era Higuain. Higuain dalla spazzatura prendeva il pallone e faceva gol, e questo sei un campione. E se sei un campione lo fai con Pirlo, ma lo fai anche con Locatelli. Sto parlando di campioni, ragazzi. Però grazie per questo messaggio.
1: No, grazie. Io quando sento parlare di Higuain quasi mi fermo e non vorrei più continuare a parlare. Cioè vorrei finire la trasmissione, si ferma là. Perché Gonzalo è stata una cosa eccezionale. Cioè secondo me Higuain è stato, per carità, rapportato poi ai tanti campioni che ha avuto la Juve, quello che l'ha rappresentata meglio. Ti spiego. Perché aveva fame, cattiveria, empatia,
0: bravo,
1: una voglia che io non vedo da nessuna parte, grinta, attaccamento. Ragazzi, lui è arrivato alla Juventus, si è innamorato e ha fatto esplodere il suo amore nel collegio calcio. Lui, pronti via, lo chiami dalla panchina, partita complicata, ad esordio con la Fiorentina e ti segna. Lo metti in coppa e ti segna. Lo metti, vai a Napoli, fischiano tutti quanti, lui ti faceva vai, fischia, vedi, questo
0: certo
1: dovrebbero sentire, si dovrebbero ricordare, andare a vedere quelli là che poi dopo mi sento dire vabbè, ma sai, magari l'hanno fischiato, ma sai il peso della maglia, ma sai, pensa che è costato troppo,
0: figurati.
1: E Higuain era costato 90 e passa milioni, ha sentito il peso della maglia un giorno,
0: ma io te lo faccio subito l'esempio: Vlahovic e Chiesa andavano a Firenze e se la facevano sotto Vlahovic e Chiesa. Chiesa addirittura, vabbè, fammi sta zitto, diciamo che a volte non giocava a Firenze, E dai, su Vlahovic,
1: due cuccioletti.
0: Vlahovic che almeno in campo ci andava e ogni tanto, e mi pare una volta è andato anche a battibeccare con alcuni suoi ex compagni, però non vedeva la porta. Higuain andava lì e gli andava dallo stricaro, ma me ne stavo per dire, e li faceva e lo indicava. Quindi di cosa
1: col
0: stiamo
1: dito parlando? Noi col dito rotto ci siamo preoccupati, vabbè, ma con Romani magari nella parte del test qualcosa con la Cremonese ha risentito un po'. Quello con la mano rotta, col dito rotto, sì, andò a fare il gol con Reina che uscì, Koulibaly che gli andava addosso, Vincenzo, a Napoli, però, nello stadio che lo fischiava.
0: Perdonami.
1: Lo so, parliamo di altri livelli. Senti, come... però io ti parlo di un livello caratteriale, lascia stare proprio il livello caratteriale.
0: Non mi puoi, come un amico scrive, Malen non li lussa nemmeno gli scarpini a Higuain, e sono d'accordo, però noi non possiamo paragonare a Kolumani, cioè facciamo del male a Kolumani. Facciamo del male a Colombo.
1: No, ma io non lo so, io non sto paragonando l'aspetto tecnico.
0: No, no, ma in generale.
1: Porca miseria, ma è possibile che non ce ne stanno più di giocatori che tirano fuori questo carattere, che tirano fuori questa rabbia, che tirano fuori questo orgoglio, o semplicemente non ci sono più giocatori che ce l'hanno?
0: Massimo, questa è la domanda. Non lo so se Tevez, io mi sono innamorato perdutamente di Tevez, quindi mi tocchi il cuore. Tevez e Higuain sono stati due giocatori fortissimi, però con due caratteristiche diverse. Cioè Tevez, che ha dato l'anima per la Juve, attenzione, però si è sentito di passaggio alla Juve. Cioè lui sapeva che doveva stare quei due anni per poi andare. E io, guai a chi me lo tocca, guai a chi me lo tocca. Il Pipita sarebbe rimasto a vita alla Juve. Sono poi due storie diverse, Massimo, assolutamente. Il Pipita sarebbe rimasto a vita alla Juve. Ricordatevi quella scenata, che è una scenata di gelosia, come quelle che fa Marangio, perché Marangio fa delle scenate di gelosia che voi potete immaginare, quando la Juve gioca contro il Milan. E lui era giocatore del Milan.
1: Con quelli che ti remano contro, è normale.
0: Chi? È chiaro.
1: Tutti a lei,
0: mi fa delle
1: anche oggi uno score incredibile, dopo ti vado a vedere, vai a vedere lo score.
0: Marangio mi fa delle scenate di gelosia che voi non potete immaginare. Se io parlo qui dentro, che ne so, con qualcuno, lui ci hai parlato oggi, cioè io non posso parlare con gli altri qui dentro perché lui è geloso. Ah, mi concede Latini.
1: Perché sei incoerente.
0: Latini me lo concede.
1: Latini e Rossi.
0: E Rossi, anche perché io e Latini Maglioca, sai che per me è il top. Allora, vi posso raccontare cosa mi sono sognato stanotte, cioè in realtà ieri notte. Però il nostro grande Maglioccone, senti, Fede, Gabri, anzi lo dovete interpretare. Il nostro grande Maglioccone deve fare un piccolo intervento, ma piccolo, lui è grosso, però un piccolo intervento. Io mi sono sognato, non gliel'ho raccontato a lui, l'altra notte, che praticamente io ero insieme ai giocatori. Ero insieme ai giocatori della Libertas e chiedevo ai giocatori della Libertas i soldi per la corona di fiori.
1: Vabbè, tu hai problemi seri.
0: E i giocatori della me. Ragazzi, è tutto vero. E i giocatori della Libertas me li davano. Questo è il sogno. Quindi, dell'altra notte, chiaramente non l'ho raccontata a Maglioca.
1: Senti, ma non è che chiamiamo Lorenzo una mezz'oretta, non ti lascio con lui, fai una chiacchierata, ti racconti da piccolo se sei caduto, se hai avuto qualche trauma.
0: Guarda, io già Lorenzo devo ringraziare e sai perché.
1: Però ho fatto
0: questo sogno, che ovviamente ragazzi io non vi ho detto niente, però non mi ricordo se mi davano 5 o 10 euro, però mi davano soldi, vabbè.
1: Comunque. Ma soprattutto servivano evidentemente quei soldi, quindi lasciamo stare. Vabbè,
0: comunque mi fa delle scenate di gelosia. Quindi, se parlo con Latini, Rossi e Maglioca, no. Se viene se mi vede, ma parlo con altri, è finita. Allora oggi mi hai gradito, ci hai parlato. Marangio, sono in un luogo di lavoro. No.
1: Come disegna l'attacco contro il Cagliari Spalletti? Dai, chiediamo ai nostri amici questo.
0: Come disegna l'attacco Spalletti contro il Cagliari?
1: Tu sei Caino.
0: Torniamo tra un attimo. Come disegna l'attacco contro il Cagliari Spalletti?
5: Due colori, due voci.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Bentrovati dalla redazione. L'ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
8: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tana, riporta l'ente radiotelevisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
7: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti che dopo gli esami risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, poi in Calabria, Puglia e Campania.
8: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. L'assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
7: Tra le 30.000 e le 50.000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale organizzata dai sindacati a Bruxelles, che denunciano le politiche socio-economiche del governo. Il corteo è degenerato in una guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti incappucciati che hanno attaccato con lancio di pietre e mazze di metallo un camion idrante della polizia. Gli agenti hanno risposto con gas lacrimogeni e l'uso dell'idrante per disperdere i manifestanti.
8: Lo sport: Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Formula 1 sul rinnovato circuito di Singapore. Il 4 volte campione del mondo chiude davanti a George Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Verstappen però investigato per aver superato Hamilton nel regime di bandiere gialle, forse verrà penalizzato.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
10: Radio Bianconera.
9: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
11: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: E allora, eccoci qua. Nel frattempo mi ha appena scritto Lorenzo che c'è due minuti di pausa, sento la radio e sento il sogno. Poi vabbè, mi ha scritto cose che però sono riservate, che non posso dire. Poi arriva...
1: Quanto ti resta? No, prima del ricovero.
0: Tiè. Arriva Alberto, vedi Alberto che è offeso con te e comunque no, dice: Higuain unico, un po' come Santarelli oggi a pranzo. Dov'è Vincenzo? Come dov'è Rocchi? Non è... Alberto non è voluto venire... Perché c'è di te, penso.
1: Sei falso, sei falso.
0: Oggi tra l'altro insieme
1: come a... Come nei tuoi rapporti che hai lì.
0: Oggi penso ho mangiato delle ottime polpette di suino al limone. Buonissime.
1: E dati i soldi al proprietario interista, sì.
0: Gliel'ho detto a Alberto che è interista, sì. Bravo. Vabbè, ma noi abbiamo parlato male degli interisti, quindi ci siamo tolti.
1: Intanto l'hai pagato, l'hai
0: Ho capito, Marangio. Io non è che so come te che quando vai a mangiare poi esci dall'altra
1: C'erano
0: parte.
1: C'erano altri posti dove potevi andare a mangiare. Ma vuoi risparmiare?
0: Sì, come no. Dunque, domenica per mettere in difficoltà la massiccia difesa capitata dallo sportivissimo Mina. Io partirei con Edon e Cico sin dal primo minuto, Luca da Roma. E con nel mezzo uno dei due. Guarda che non dici una cosa sbagliata, lo sai. Sì, tanto c'è lo sportivissimo Jerry Mina. Alebegovic, Moani con Sesao, scrive Alfio. Alebegovic, Moani e con Sesao, scrive Stefano. Quindi su questo è uguale all'amico Alfio. Fabrizio a Treviso, magari ci farebbe comodo anche un Llorente in questo momento. Beh ragazzi, noi Llorente lo tenevamo come scarto, penso oggi. Sì, oggi sarebbe il professore. Cioè ragazzi, per me Tevez è stato un gigante come pochi, Max da Verona. Higuain, Mila, Juventus e amore, ragazzi, ancora mi emoziono al pensiero. Già. Mandzukic e Trezeguet, vabbè Paolo... Di che parliamo? Sì, è vero Fabrizio, forse l'unico difetto del Pipita era un po' i rigori nelle partite che contavano, è vero, lì non si può essere perfetti,
1: non si può essere perfetti.
0: Luis da Fragola, ma è mai possibile che i campionati li fanno fare tutto quello che vogliono? A volte non vi seguo perché con certi argomenti non riesco a stare calmo. Vai!
1: Hai detto Fragola, io
0: a Fragola, a Fragola. Allora, Marangio, da stamattina la trasmissione al posto tuo.
1: No,
0: un meraviglioso, no, ma tu non sai, un meraviglioso football rewind che ho dovuto tenere, cioè facevo sia la parte di Tringale a momento che la parte mia. Non sai, te Marangio, vai, disfai.
1: È arrivata la firma?
0: No, vai.
13: Vincenzo, Sasha, Davide Erbo. Tevez era tre volte Higuain. Forti Higuain, ma Tevez era un'altra cosa. Tevez si caricava la squadra sulle spalle, poi c'aveva altro talento, altra tecnica, più rabbia. In Argentina dopo Messi la gente amava Tevez.
0: Sì, questo è vero. Tre volte non lo so, ragazzi, sto tuffo nel passato e mi fate sentire male perché li ho amati visceralmente. Tre volte non so. Certamente erano due caratteri diversi. Sasha, su questo, come direbbe Quintiliano, non c'è dubbio. Perché Tevez era un fascio di nervi e si caricava la squadra positivo, perché come Lorenzo mi insegna c'è l'ansia quella positiva, ma poi c'è l'ansia quella negativa che sfocia in cose che non vanno bene. Lui era un'ansia positiva, secondo me Higuain era più un'ansia negativa, Vincenzo, lo si è visto in tante volte.
1: No, lui era un emotivo.
0: Appunto.
1: Allora, Tevez era un guerriero e lui era un emotivo. Però l'emotività di Higuaín lo caricava, lo ha schiacciato solo, solo davanti alle ingiustizie, lo schiacciava, perché lui riteneva ingiusto aver dovuto lasciare la Juventus così presto, ancora una volta per Ronaldo, ma si è inchinato a quello che è stato poi il volere della società. Lui riteneva ingiusta l'accoglienza che aveva avuto in una città dove aveva fatto più gol di tutti, stabilendo un record ineguagliabile. Però poi dopo quella ingiustizia lui la trasformava in rabbia agonistica anche lui, quindi questo era molto simile a Tevez. Tevez era uno che si faceva scivolare cose addosso, tipo quello che volevi lui ti mangiava.
0: Ragazzi, però le cose vanno sapute. Mario, il grande Allegri lo spedì al Milan per poi fare ritorno alla Juventus. Non è così.
1: Cupirlo.
0: Non è così. Non è così.
1: No.
0: È stata la società, quando è arrivato Ronaldo, a dirgli non ci servi più. Poi, se volete dare tutte le colpe del mondo ad Allegri, fatelo. Tanto il Napoli non ce ne frega niente. Però non diciamo
1: stupidaggini.
0: Però non diciamo stupidaggini. Non diciamo stupidaggini.
1: C'era Pirlo. C'era Pirlo quando andò al Milan?
0: No, c'era sempre no, c'era sempre Allegri.
1: Allora,
0: c'era
1: sempre allora Allegri. Dopo. Perché io ricordo che Pirlo
0: c'era sempre Allegri, ma la società fece la scelta di sacrificare Higuaín. O forse Higuaín non voleva stare con Ronaldo, o forse Ronaldo voleva stare con Higuaín. Ma Allegri non c'entra niente, fidatevi. Ciao Alessandro e Vincenzo, bisogna verticalizzare di più e velocizzare la manovra, tutti ne gioverebbero. La nostra manovra è troppo orizzontale e lenta. Con l'Atalanta si è visto l'atteggiamento giusto. Concordo, vero. Ale. Concordo, vero, l'Atalanta vero. È stato un bello specchietto e speriamo di poterlo rivedere. Prego. No, ti ho appena risposto, Mario Del Rico. Ti ho appena risposto. A parte che sì. Pensa, se io voglio rispondo solo a chi mi piace. Pensa un po', faccio il conduttore della trasmissione. Noi cerchiamo di rispondere a tutti. Però se voglio
1: rispondere anche a chi non ti piace.
0: Se voglio rispondere solo, che ne so, a Marco da Imola, ok? Primo che vedo. Rispondo solo a Marco da Imola. Ho ancora questo diritto. Pensa un po', però cerchiamo di rispondere a tutti, ti garantisco. Prego.
14: Cari ragazzi, ciao, sono Maurizio da Fabriano.
0: Ciao Maurizio.
14: Vi ho ascoltato fino adesso. Se tu hai un Pirlo, puoi capire che lì davanti ci puoi mettere anche un Guerra,
0: no.
14: Un Negato, ma che un po' rientrerà.
0: No, ragazzi, non funziona.
1: No.
14: E tu puoi segnare tranquillamente.
0: No.
1: Allora.
0: No, capisco il tuo ragionamento, amico mio, ma non è così. Se no ci metto Latini e non funziona così, ragazzi. Non esageriamo.
1: Stiamo parlando di eccellenze totali, Cioè, Pirlo è un'altra eccellenza, Pirlo è un altro che non solo ti metteva davanti alla porta, Pirlo segnava, ragazzi, e segnava gol pesanti, è un altro che tirava i cocones. Ricordati il gol col Torino, dalla distanza siderale. Cioè,
0: sì, ma
1: Pirlo è un altro che segnava. Però tra i due, vedi, e qua mi piace questo dibattito che ci permette di inquadrare
0: come
1: il discorso.
0: No,
1: qua torniamo al discorso iniziale quando ti ho detto gira e rigira, ti puoi inventare quello che vuoi, ma alla fine la differenza te la fa comunque l'attaccante. Ed è così anche nel caso di Pirlo. Sì, ti metti davanti alla porta, ma è chiaro che se gliela metti a Higuaín, gliela metti a Tevez, gliela metti a Mandzukic, gliela metti a Dybala, fai un lavoro insieme, ma sai che metti i piedi sicuri. Se la metti a David, magari due o tre palloni finivano in tribuna, appunto.
0: Allora, intanto voglio mandare un grandissimo abbraccio a Mauro da Capo d'Orlando che dice: oggi un esame medico importante, tra 20 giorni saprò l'esito. Voi siete un pezzo di famiglia, un ottimo mezzo di distrazione per non pensarci. Mauro da Capo d'Orlando. Mauro, mi raccomando, facci sapere. E un grandissimo in bocca al lupo, veramente. Di grande, grande cuore. Diciamo che dopo Alex il capitano, l'intoccabile, il pipite, l'attaccante più completo che abbia mai visto alla Juve. Partivamo da 1-0. Allora, si è acceso un bel dibattito con quel messaggio dell'amico prima. Poi io dico sempre che, tanto lo farò tra qualche settimana quando sarò in pensione, andrò davanti ai cantieri e dirò quando ero giovane. Però mi mette sempre molta malinconia fare questi ragionamenti. Noi, sapete che vi dico? Che forse non ci siamo nemmeno goduti fino in fondo, perché poi l'ingordigia ci ha portato a...
1: No, però, no, ragazzi, ogni respiro.
0: Ma io mi sono goduto anche Ronaldo, cioè voglio fare qua Ronaldo, io mi sono goduto anche Ronaldo fino in fondo. Però troppe emozioni secondo me, diluite in un lasso di tempo paradossalmente breve, perché pensa, sono stati 9 anni, quindi lungo, però vincevi, per cui è come quando mangi troppo, come fai te in marangio, che poi non c'è più il gusto di mangiare. Oggi Magliocca, che anche oggi si è mangiato carote, zucchine e mi ricordo cosa ha detto, cioè dice mamma mia quando mangiavo, è così, però noi dobbiamo costruire un futuro che non sarà evidentemente quello che abbiamo vissuto, ma ragazzi, un futuro da Juventus, ecco, perché noi tra una cosa e l'altra nel 2027 rischiamo di festeggiare 7 anni senza scudetti, eh? Poi se vinciamo l'Europa League sono felice lo stesso. 7 anni sono tanti, eh?
1: Sette non li festeggeremo sono... ovviamente questi 7 anni,
0: no, beh, è chiaro.
1: Però io ti faccio un'altra domanda, perché è vero la malinconia eccetera, domanda molto semplice, ma oggi sì, potremmo dire Haaland, potremmo dire, non lo so, qualcun altro, Mbappé, che però fa un altro tipo di gioco, eccetera. Però quanti Higuain ci sono in giro per il mondo in questo
0: momento? Vincenzo, non ce ne sono, perché secondo me su tante situazioni il livello si è abbassato, però,
1: è quello.
0: Però ci sono tanti ottimi giocatori che noi non siamo riusciti a intercettare.
1: No, ci lo sono so, tanti lo so, ottimi però dico, giocatori. Higuain non ce ne sono.
0: No, Higuain non ce ne sono, però...
1: Puoi andarti a prendere adesso Haaland, non te lo puoi andare a prendere, ben, dico, cioè, scegliendo Haaland, Julian Alvarez, Mbappé...
0: Purtroppo mi viene da dirti qualcosa guardando anche in Italia. Ma il livello di questi...
1: Lontanissimi da quel livello là.
0: Assolutamente. Oggi grande ispirazione nel dibattito del centrocampo attacco, abbiamo visto il calo della Juve pur avendo il migliore attaccante Ronaldo, ma il centrocampo calava piano piano, è vero, sì, grande dibattito, ovviamente grazie a voi ragazzi, decisamente. Quello è uno dei motivi per cui abbiamo vinto poche Champions, noi per avere un campione dobbiamo vendere un campione, il Real o il Barca se li tengono. Sì, ho capito Carlo, diciamo che noi ci abbiamo provato a farlo e abbiamo visto com'è finito. Poi anche qua Carlo, sulla tua riflessione, noi rispetto al Real Madrid siamo molto lontani, ma rispetto a tutto, rispetto a tutto. Real Madrid, credo Carlo, che oggi lo si possa definire il club più importante del mondo. Il Barcellona ha avuto una capacità, quello di sapersi ricostruire dopo gli anni difficili conseguenti alla vicenda Superlega, che sì, gli hanno fatto vendere Messi, ma sono stati bravi a ricostruirsi, ci hanno messo un po', ma sono stati bravi a ricostruirsi. Detto che poi in Spagna è più facile, perché in Spagna c'è 2 squadre, vogliamo di 3, Atletico Madrid, però sono 2 fondamentali.

0: detto che lì, oddio, non siamo tanto lontani anche noi, però lì c'è proprio una guerra di religione tra il Barcellona, che è la Catalogna, non si sentono spagnoli, il Real Madrid che rappresenta, no, proprio la Spagna, che non vede di buon occhio i catalani. Ricordate anche la vicenda dello stesso Luis Enrique. Quindi insomma c'è proprio una guerra vera e propria. Diciamo che qui potremmo dire che c'è qualcosa di simile con gli altri, però veramente bello bello bello oggi il dibattito. Favoriamo un altro vocale, quello che vuoi te però, Latini, mi raccomando, quello che vuoi te, prego.
1: Buonasera amici, però la vostra teoria dell'attaccante fondamentale nel calcio, attaccante centrale, sì, difeso, sì, tradizionale, non è supportata da quello che si vede nel calcio almeno da 10-20 anni.
0: Moderno, e anche questo,
1: cioè,
0: è
1: le
0: vero.
1: Le squadre più forti del momento, quelle che dettano la linea del calcio, PSG, Spagna, quelle più forti,
0: sì,
1: attualmente,
0: correttissimo,
1: non giocano col centrale del boa,
0: hai no ragione,
1: come
0: di
1: voi
0: più
1: state sostenendo.
0: Però
1: esattamente il contrario.
0: Bravo. Ma che giocatori hanno là davanti? quello che dici te è verissimo. Ma che giocatori hanno là davanti? Ragazzi, cioè, se tu hai quella grandissima qualità, ci abbiamo provato anche noi, perché ci ha provato Tudor e anche Spalletti a giocare senza centravanti, però Ildiz per esempio, che forse è quello che potrebbe avere le qualità, non gli piace farlo. Poi ci abbiamo Boga, però Boga è un po' difficile paragonarla a quello che dici te. È un'alternativa che a me tra l'altro non dispiace neppure, lo sai, non mi dispiace neppure, però deve avere giocatori là davanti, ragazzi, che, come direbbe il Fumarangio, che fanno buchi a terra. È inutile che ti tocchi Marangio, è inutile, ti ho visto che hai messo giù le mani. Deve avere trequartisti che fanno buchi a terra, ce l'abbiamo noi.
2: Gufo con gli occhiali.
0: Gufo con gli occhiali sta bene, non ti preoccupare.
2: No, posso.
0: E lì poi tra l'altro è la scuola guardioliana, che poi si è arreso, perché alla fine Haaland l'ha presa anche lui, però hai ragione, c'è la possibilità di giocare così, concordo.
2: Sì, però vedi, l'hai detto tu adesso, Guardiola si andò a giocare una finale con il Chelsea senza attaccante, la persa contro il Chelsea, che aveva semplicemente l'attaccante, e da lì Guardiola disse ok, ci serve anche l'attaccante, perché è un ruolo importante, sì, mezze punte, sì, punte esterne, sì, fantasisti, sì, però quello che c'ha l'istinto del gol lì è che come te la tocca la butta dentro, ci vuole sempre, sempre.
0: E poi dico anche un'altra cosa, Vincenzo.
2: Male. La Roma quanti punti avrebbe in meno?
0: Tantissimi. E ritorno anche un altro ragionamento.
2: E come cambia la storia dell'anno della Roma
0: tutta,
2: in questo momento senza
0: perché
2: male?
0: Perché prima c'aveva Dovbyk e Ferguson, e poi
2: capisci?
0: È arrivato Dovbyk. E poi è arrivato Malen. È un po' come
2: il
0: ragionamento.
2: Ti faccio un altro. Metti che il Barcellona riusciva veramente a prendersi negli ultimi giorni di mercato Lautaro, e che c'è stata questa possibilità. Quanto avrebbe perso l'Inter senza Lautaro?
0: Tantissimo. Detto che lì però c'hanno uno pronto.
2: Sì,
0: purtroppo.
2: Ma quanto avresti perso?
0: Tanto.
2: È la stessa cosa?
0: No.
2: Lo stesso carattere,
0: no,
2: la stessa,
0: no,
2: esperienza? La,
0: no,
2: stessa capacità nella partita in cui stai perdendo 2-0 contro,
0: no,
2: una rivale per lo scudetto di rimettersi in terra? No, perciò ti dico, poi alla fine determinano, non c'è niente da fare.
0: Ragazzi, è un po' come il ragionamento che facevamo l'anno scorso sul portiere, quando si diceva sì vabbè, ma il portiere non importa,
2: bravo,
0: basta avere l'attaccante. Secondo me le squadre oggi continuano a dipendere da tre fattori, sicuramente un grande centrocampista di sicuro, però datemi un grande portiere, datemi un grande attaccante, servono. Poi l'amico di prima, nel suo messaggio molto ispirato, ha detto una cosa corretta, cioè si può anche trovare una via alternativa, però deve avere una qualità immensa, enorme, che in quel ruolo lì oggi già in Italia faccio fatica a trovare. Allora mi devi dare comunque, se non hai quella qualità lì, un portiere che para. E guardate la differenza tra avere Vicario e avere Di Gregorio. È una differenza enorme, che ci ha già portato dei punti. Poi è chiaro, vedremo nello sviluppo della stagione quanti saranno, però oggi noi abbiamo sicuramente dei punti in più rispetto a quelli che avremmo avuto, secondo me, con la sedia in porta, perché quella era una sedia, talmente sedia che è andato in Inghilterra, io faccio il titolare, ha giocato mi pare in Carabao Cup, mi pare, poi non ha più visto il campo nemmeno in Europa League, perché

0: portiere conta. Poi è normale che se tu hai Cristiano Ronaldo dei bei tempi davanti, dici sì, piglio un gol, ne faccio due, sì, ma non è il caso della Juventus di oggi, per cui oggi ti serve già un portiere che para. Frosinone, comunque il primo tiro, para e la partita la vinci. Lo stesso con l'Atalanta, la vinci 2-0, ma lui sull'1-0 ti salva un gol. Poi c'è stato il grande salvataggio di Colomani. Però quei ruoli servono, ragazzi, servono. E noi sul portiere, secondo me, ci abbiamo messo intanto una buona garanzia. Oggi il tuo amico Raff Garinella, che però si è un po' allungato perché le risposte erano almeno di 40 secondi rispetto ai 30, ha detto: io tra Martinez e Vicario mi tengo Martinez. E io ho detto: sono contento, perché pensate se Vicario veniva da voi. Però, perché lui diceva...
1: No, dai, a me disse il contrario però.
0: No, a me ha detto: tra Martinez e Vicario preferisco Martinez perché gioca meglio con i piedi. E ho detto: guarda Raffaele, io sono felice, perché se Vicario veniva da voi, noi forse c'eravamo ancora la sedia, anzi no, la sedia sicuramente no, però insomma avevo avuto dei problemi. Ma per me oggi in porta la Juve rispetto ai cartonati è più forte, perché Martinez, guarda, Provedel è un portiere non ancora ai livelli di Vicario, ma è un buon portiere. Ma Martinez per me è un punto debole, però tu hai un ragionamento di prima, hanno un attacco che oggettivamente segna sempre, quindi loro si possono permettere oggi il lusso di andare sotto di due e recuperare, perché in attacco i gol li fanno.
1: Guarda, sono andato a vedere nel frattempo che parlavi quanti minuti ha giocato Di Gregorio fino a 90.
0: Appunto, in Carabao Cup. Però c'ha la short list. Livorno dice sì, c'è ma la shorta con la R. Vai. Sì.
2: Leggiamo davvero Ontario Canada, ancora a tirare in ballo David. Ma allora vi piace David?
0: No, a me
2: perché
0: no.
2: Perché vi piace così tanto che lo tirate sempre in ballo. David non era una punta, non era un Inzaghi che gli dava tre palloni e ne metteva due dentro. Non è un Ronaldo, non è un Haaland. David è un 10.
0: Peccato che l'hanno preso 10. Per farla attaccante. Peccato che l'hanno preso per farla attaccante. Però, insomma, ce ne siamo. Stai tranquillo, Gerardo, che ci siamo accorti che non è niente di quello che ci hai raccontato. Prego.
3: Ciao Santarelli, ciao Marangio, Emilio da Padova.
4: Ciao, ciao.
3: Ma cosa posso dire? Diciamo che però noi contiamo anche 7 finali perse. Abbiamo vinto una Champions a Roma ai rigori, meritata sicuramente. Abbiamo vinto l'Iselle,
0: vabbè,
3: lasciamo perdere. Abbiamo vinta, e poi ci sono il resto delle finali perse. 7 finali perse sono tanti. Tiriamo via magari la finale con l'Ajax, che era fortissima, che io ero piccolo. Il resto però le abbiamo perse. L'Amburgo, ricordiamoci, Borussia Dortmund, gol di Mijatovic e rigori col Milan. Ne abbiamo perse, ne abbiamo perse.
0: Lo so che abbiamo perso.
1: Pensavo c'era una postilla finale, invece.
0: Sì, però ho fatto bene a...
1: Sì.
0: Tra l'altro, guarda, ne parlavo proprio oggi. Ripeto, oggi Marangio non è voluto venire appositamente perché veniva Alberto. Capito, Alberto, che brutta persona, e ti ha portato anche un regalo, Alberto. E la riflessione era la seguente: Marcello Lippi per me è stato il più grande allenatore della Juventus, ma Marcello Lippi ha sulla coscienza la finale di Dortmund, senza se e senza ma. Voi immaginate, ai tempi dei social di oggi, Marcello Lippi sarebbe stato massacrato. Massacrato, perché se c'è una... tutti sbagliano, ma se c'è un errore fatto da Marcello Lippi negli anni alla Juventus è stata la finale di Dortmund, perché lì l'ha persa lui. De Piero in panchina, è vero che veniva un infortunio, ma lo aveva recuperato, tant'è vero che segnò di tacco contro una squadra che, insomma, però le altre sono segnate da sfortuna, sono segnate da squadre più forti. Barcellona era più forte, poi se mi danno rigore su Pogba se ne ragiona, ma Barcellona era più forte. E vabbè, non voglio tornare su dolori sportivi che abbiamo. Sì, intanto Montella è esonerato dalla Turchia, Montella strano,
1: non l'avrei immaginato mai.
0: No, no, Montella. Secondo me tornerà in Italia Montella a allenare. Comunque con la Turchia male non ha fatto, certo. Gli ultimi mesi sono stati disastrosi. Va bene, noi abbiamo una marea di messaggi ancora da ascoltare. Torniamo tra pochissimo. Nel frattempo è già arrivato Quintiliano. Andiamo a sentire cosa ci racconta Quintiliano di quello che accade all'interno del palazzo.
4: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Torna il campionato di Serie A e torna l'Inter pronta a scendere in campo a San Siro contro il Parma. Per Chivu potrebbe essere l'occasione di dare spazio a chi ha giocato meno finora, ma guai a sottovalutare i gialloblu di Gilardino.
7: Tutti questi anni abbiamo imparato a non sottovalutare l'avversario. L'anno scorso credo che la dimostrazione di quello che è stato realmente l'annata e quello che è la maturità che questa squadra ha raggiunto sotto questo punto di vista, perché abbiamo perso delle partite cosiddette i derby contro quelle che sono in corsa per vincere i trofei, ma non abbiamo mai sottovalutato quelle che sono le altre partite, una questione di maturità.
6: A scendere in campo in questo weekend sarà anche il Napoli, che per la sfida di sabato col Frosinone ritrova Scott e McTominay. Di lui e di Højlund ha parlato oggi Max Allegri.
8: McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Ogni tanto bisognerebbe un attimino guardare un po' di più. Højlund ha giocato 5 partite in Napoli, non tutte a 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol.
6: Formula 1, Max Verstappen ha conquistato la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. L'olandese è rimasto a lungo investigato per non aver rispettato bandiera gialla, ma niente penalità e pole confermata. Secondo posto per Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde 3 protagonisti italiani. Eliminati al secondo turno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Cobolli si è reso ad Adrienne Mannarino col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Sconfitta anche per Berrettini in 2-7. Brandon Nakashima vince 7-6, 7-5 in 1:52 di partita. Rientro dall'infortunio indigesto per Lorenzo Musetti, che perde in 3-7 contro il numero 267 Yisu, classe 2005, allenato dall'italiano Davide Sanguinetti. Restano in corsa Arnaldi e Darderi, che scenderanno in campo domani mattina. Gennaro Pirelli corona una stagione da sogno, conquistando una preziosa medaglia di bronzo nella categoria 100 kg ai campionati mondiali di judo in corso di svolgimento a Baku. Si tratta del terzo piazzamento sul podio per la spedizione azzurra in Azerbaijan, che si aggiunge all'argento di Assunta Scutto nella 48 kg e al bronzo di Odette Giuffrida nella 52 kg. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone, temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche, ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
0: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente,
7: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Marangio, qual è la partita che ti incuriosisce di più di questa ripresa del campionato?
10: Como
9: non
10: Roma.
9: Mi dico, vabbè, ti so, beh, al di là di Como Roma.
10: No, perché sapevo che tu volevi arrivare da quello là. No, al di là di Como Roma, che mi incuriosisce di più, te lo dico francamente, Napoli Fiorentina.
9: Frosinone, anche a me.
10: Perché Allegri mi è sembrato di conferenza stampa di dire dobbiamo vincere e basta, ed è giusto che sia così.
9: Beh,
10: normale. Però occhio che il Frosinone è una squadra molto ben organizzata, tant'è che io ho rivalutato la vittoria della prima di campionato, perché avevamo detto sì, abbiamo vinto, però sai, un gol, però sai, abbiamo anche un po' subito nel finale, abbiamo rischiato di prendere il pareggio, non è scontato, perché Albini secondo me sta facendo molto bene. Dopodiché, sempre che non lo intervisti qualcuno nell'altra stanza, c'è stato anche un Frosinone con Di Francesco che diciamo, ricordo, partì benissimo e poi retrocesse, quindi questi allenatori molto spesso fanno delle ottime partenze e a un certo punto si fermano, stessa cosa che potrebbe fare il Cagliari di Pisacane. Quindi o andiamo incontro a un turno di campionato in cui si ristabiliscono parzialmente le gerarchie, quindi al di là di Como Roma che è abbastanza equilibrata, il Napoli batte il Frosinone, la Juve batte il Cagliari, eccetera eccetera, e l'Inter batte il Parma, eccetera eccetera eccetera, oppure qualche club di seconda fascia, brutto chiamarlo così ma è così, può ritagliarsi uno spazio intrigante tra Cagliari e Frosinone, due squadre che mi piacciono molto e che hanno sostituito Fiorentina e Atalanta.
9: Sì, occhio anche a Sassuolo col Milan, perché occhio anche lì c'è una situazione un po' particolare.
10: Sono d'accordo, però Frosinone e Cagliari mi intrigano di più e secondo me guarderò, ecco, con attenzione Napoli-Frosinone, che secondo me può dare, può regalare sorprese.
9: Vabbè, dai, se il Napoli non batte il Frosinone si apre una crisi in casa Napoli interessante, insomma, da quel punto di vista. Poi per noi è molto interessante perché ti leveresti, credo, una concorrente dalle scatole, dice, alla sesta giornata. Però tra gli infortuni, le critiche, la pesantezza di un ambiente, Io farò un tifo sperticato per il Frosinone, perché me la vorrei togliere intanto dalle scale. Intanto perché comunque mi sta simpatica. Poi il Napoli chiaramente è una delle rivali che abbiamo, e se Alvini riesce a mettere in crisi il Napoli sarebbe tanta roba. Como Roma io credo che non finisca in pareggio,
10: però sarà divertente come partita, secondo me sarà molto aperta,
9: però non è nemmeno scontato, Vincenzo, che sia un turno interlocutorio. Per me non lo sarà, non lo sarà, perché comunque diverse squadre dovranno poi fare i conti anche col turno europeo che arriva, tra Juve, Milan, comunque l'Inter, che guarda caso c'ha sempre il calendario un pochino più semplice, ma è ovviamente tutto frutto del caso. La stessa Roma che poi ha la partita con Real Madrid, lo stesso Como che comunque non credo che voglia fare la comparsa in Champions, il Napoli, insomma, quindi c'è un po' di situazioni interessanti da vedere già in questo turno di campionato. Detto che poi da qui veramente al 15 novembre ci sarà pochissimo tempo per lavorare, perché ci si allena praticamente durante le partite. Prego.
2: Ragazzi, buonasera, ho mandato un messaggio nuovo, guarda, ma non so se passa.
9: Caro.
2: Ma non so se passa manco questi, di la verità. Comunque questi, sti cartonati c'hanno un vizio con questi uffici proprio, cioè, gli piacciono proprio gli uffici.
9: Sì. Sì.
2: Le segreterie,
9: sì.
2: Cioè le porte, le poltrone.
9: Sì.
2: C'è chi sa proprio stanno vince solo a retta una scrivania. Solo dietro una scrivania, fateci caso, dal 2006 non manca avere una poltrona, si buttano su. Tu mi dirai, beh, sono bravi a buttarci su.
9: Esatto, sono bravi, su questo sono bravi. Lorenzo ci chiede da Roma se Malen a gennaio scorso fosse venuto alla Juve, secondo me avrebbe segnato più di 5 gol. Sì, Lorenzo, io credo che le qualità dei giocatori, poi se vogliamo dire che è romanista, antipatico, tutto quello che vuoi, però è un giocatore forte, magari avercelo noi avrebbe segnato molto più di 5 gol. Ti invito, Lorenzo, a vedere i gol che riesce a segnare, al di là del fatto che con Dybala accanto è più facile, però ragazzi se li inventano, cioè per me il grande centravanti è quello che i gol se li sa inventare, li sa prendere, come si suol dire, dalla spazzatura, li sa costruire. Lì è il grande attaccante, ne abbiamo avuti. Malen è un grande attaccante, in più è stato messo nelle condizioni di diventare un grande attaccante, perché lui non voleva fare l'attaccante esterno ma voleva fare il centravanti. Gasperini, vecchio volpone, ha detto vieni, ci penso io, e si è vista la differenza, ragazzi, perché prima la Roma c'aveva Dovbyk e Ferguson, segnavano mai, arriva Malen, segna. Le qualità ci sono, se un giocatore è forte, purtroppo devo dire che anche più Esposito è forte. Poi io mi auguro che i suoi amici interisti e i suoi amici della Gazzetta dello Sport lo finiscano di rovinare calcisticamente parlando, perché gli stanno facendo del male, gonfiando, gli stanno facendo del male, però è un giocatore forte che se fosse alla Juve oggi sarebbe il titolare, perché sennò anche qua ci raccontiamo le barzellette. Secondo voi tra più Esposito, Colomani e Walter Mare chi giocherebbe a titolare, Vincenzo?
10: Non me lo devi nemmeno chiedere, purtroppo mi duole dirlo, però è chiaro che giocherebbe più Esposito, anzi sarebbe proprio l'attaccante che secondo me si potrebbe valorizzare nella Juve con Ildiz, Alaibegovic, con Sesao, cioè proprio, ti dico la verità, in questo momento tra colpi fattibili o inarrivabili, se non fosse che stata quelli là, io punterei tante fiche su di lui.
9: Anch'io.
10: Non è chiaramente imparagonabile a quelli là, cioè ai campioni del passato.
9: Ma nostro. Figurati!
10: Però è uno giovane, fisico, che comunque ci mette la voglia, la cattiveria, smaliziato, già pronto, già calcisticamente maturo. Lo mette in un ambiente come il nostro, con poeti del pallone, come possiamo identificare in Alaibegovic, Ildiz,
9: esatto.
10: Che sono bravi
9: anche
10: con i piedi.
9: Noi quest'estate volevamo Pellegrino, ora con tutto il bene tra i due c'è una differenza. Poi ripeto, mi auguro che Pio venga affondato dai suoi stessi tifosi, perché loro sono così, compresi quelli che gli mettono una pietra sopra la testa di responsabilità, però oggettivamente è un giocatore forte, più forte anche di Pellegrino, e sono d'accordo con te, Vincenzo, era quel tipo di giocatore che forse voleva anche Spalletti, perché quello serve, che sa cantare e portare la croce là davanti.
10: La Juventus sta guardando molto ai giocatori italiani zitta zitta, no, intanto Vicario se l'è assicurato, verrà riscattato,
11: Palmisani,
10: eccetera.
11: Speriamo.
10: Palmisani, e se lo vanno a prendere. Si parla anche di Indur, si parla anche di hanno rimesso gli occhi su Caiode, chi lo sa, Udogi, vero, italiani, nel senso proprio italiani come cittadinanza. Punteresti anche su Pio Esposito, a centrocampo romano, sai, gli occhi sui giocatori italiani comunque li stanno mettendo. Poi vicino a questi ci devi mettere i giocatori di grandissimo talento internazionale.
11: Però Vincenzo, guarda, hai fatto una
10: per
11: rassegna,
10: per esempio Langhissa di turno, poi dopo me l'andrei a prendere che sta a scadenza.
11: Tu hai fatto una rassegna importantissima dei giocatori italiani oggi un po' sulla bocca di tutti. Sai che di quelli che hai detto io su uno farei un pensiero, che è Caiode, perché quell'arti, lo stesso Romano del quale si parla oggi tantissimo, ma secondo te è un giocatore pronto per venire a indossare la maglia della Juventus da titolare?
10: Ti dico la verità, Ale, posso essere onesto e sincero,
11: per me no.
10: Lontano. Per me se ci gioca, cioè, ci ha giocato con Mainz, ci può giocare benissimo anche lui.
11: Sì, ma infatti hai visto cosa ha fatto con Mainz, però
10: lo so,
11: Vincenzo.
10: Lo so,
11: cioè...
10: però a me Romano piace molto, lo seguo da un po'. Piace molto, sì, non è un giocatore che può reggere il centrocampo da solo, è un giocatore sul quale puoi lavorare tanto. Può crescere, può diventare un futuro.
11: Mi hai letto nel pensiero, allora, Gabriele Latini mi ha letto nel pensiero. E giuro, stavo pensando alla stessa cosa, Miretti.
10: No, no, perché Miretti la sua occasione l'ha avuta e non l'ha sfruttata.
11: E Romano, dagliela.
10: Dagliela per vedere se la sfrutta. Perché non tutti la sanno sfruttare, non tutti tirano fuori la personalità.
11: E tu sei convinto che poi
10: no,
11: magari...
10: convinto no, però ci proverei.
11: Sì, bisogna vedere.
10: Abbiamo
11: però...
10: provato con Miretti.
11: Sì, bisogna vedere però come... quanto e perché. Cioè io oggi su Palmisani investo, su Romano mi chiedi 30, te lo tieni oggi. Caiode per me ha fatto tanti salti in avanti rispetto a quello che vediamo nella Fiorentina, detto che già nella Fiorentina qualcosina si vedeva. Gli altri,
10: Udogi a sinistra no,
11: ma Udogi è un giocatore che già nell'Udinese vedevi. Udogi era un giocatore che allora dovevi andare a prendere dall'Udinese prima che andasse al Tottenham, perché Udogi gli occhi ce li mette prima, cioè i Cambiaso. Oggi io lo faccio occhi chiusi, lo scambio Udogi e Cambiaso, li chiamo, io guardate c'ho uno forte, Udogi sì, ma sarà che io sono molto prevenuto sulle convocazioni di Mancini, mi dispiace, sono molto prevenuto. Non ridere Latini, ma perché giustamente lui deve andare a prendere un sacco di anche talenti nuovi, perché c'è una cosa che io continuo che mi ronza sempre sulla testa. C'ho 10 maglie, anzi 9, perché una è di Pafundi e l'altra sono di quell'altro. Pafundi che sta facendo un'onesta carriera in Serie B, poi onesta, no, nel senso una buona carriera, l'anno scorso a Genova, Sampdoria, se lo prendevano lo portavano a scaricare container sul porto di Genova, Pafundi, tanto per dire. Quindi
10: un altro centrocampista su cui, visto che parlavamo di questo, Pisilli secondo me è un giocatore,
11: Pisilli
10: è
11: uno forte, Pisilli
10: esempio,
11: a me piace,
10: a differenza di Miretti,
11: Pisilli mi piace,
10: c'è cioè Latini lì, ha dimostrato di avere un carattere che
11: esatto.
10: Miretti non ha.
11: Bravissimo, ma Pisilli è uno che ha dimostrato che in Serie A ci può stare. Romano io non lo so, Pisilli sì, ma anche lì.
10: Poi vedi, tornando nella rassegna, sempre ti sto parlando non di obiettivi
11: certo,
10: miei, ma
11: certo,
10: di quello
11: certo.
10: Che vedo che la Juventus
11: certo.
10: Sta guardando. Raimondo, ne abbiamo parlato anche ieri, cioè c'è
11: sì.
10: una classe di italiani su cui puoi mettere gli occhi, non li prendi tutti.
11: Però
10: non li
11: ti dico una
10: tutti.
11: Cosa Vincenzo,
10: però...
11: tu oggi vai dal Frosinone e il Frosinone ti dice guarda io ti do o Palmisani o Raimondo, chi prendi? Io Palmisani.
10: Io provo a prenderli tutti e due, però a prescindere da questo, cioè ti sto facendo diciamo una rassegna di quelli che potrebbero essere interessanti se vuoi portare la Juventus anche a ritornare a essere un po', perché sarebbe un altro schiaffo morale incredibile, cioè la nazionale che torna a vincere con il blocco Juve.
11: Bravo, per esempio un altro nome che io, come dicono quelli bravi, prima mi ha detto Latini che oggi ho mangiato il vocabolario perché sto tirando fuori un po', che io attenzionerei è il fratello di quello, cioè Sebastiano.
10: Però lo so, però io
11: col cannocchiale ci guarderei. Dopodiché non mi è piaciuta per niente la vicenda Cagliari, perché quella è una vicenda molto particolare che ti fa accendere i riflettori sul carattere del giocatore. Perché siccome in quest'anno in questi anni mi sono bruciato e parecchio con i caratteri dei giocatori, con Miners su tutti, perché hai visto che è uno che di fronte, cioè se si trova di fronte Quintiliano e Quintiliano gli fa bu, con Miners casca per terra, perché anche il carattere il mio ce deve avere. E quindi io guarderei anche a quello, ma Sebastiano Esposito è uno forte sicuramente,
10: sì,
11: cioè c'è dove guardare, però occhio, sì, a non andare alle suggestioni di uno che ha 5 partite in Serie A.
10: No, io ti sto facendo i nomi. Per esempio, se vogliamo parlare di attacco, a me più che Sebastiano, che bene o male noi su quel ruolo siamo coperti,
11: sì,
10: lui non è una prima punta, no, proprio
11: lui,
10: cioè,
11: più
10: là
11: esterno,
10: ce ne abbiamo,
11: certo, certo.
10: Io a quel punto, se devo andare, lo so che costerebbe tanto secondo me, però se io piuttosto che andare a investire 70-80 milioni per il riscatto di Ultimate, ma dico per dire, non lo farà la Juve, vado su tre soldi, che anche lui,
11: che è un buon prospetto, che è un buon prospetto, che è un buon prospetto.
10: Secondo me, ecco, se tu vuoi anticipare un po' i tempi, la Juve adesso deve cominciare a dialogare con un giocatore così. Te lo porti, guarda che c'è un attaccante,
11: bravo,
10: e Italo Argentina, bravo, di prospetto, su cui lavorare, anche, secondo me di grande personalità.
11: Anche perché, Vincenzo mio, poi noi ci auguriamo che Woltemade ne faccia 25 e Colomani 30, ok? Questa è la base di tutto. Ma io credo che la Juve, il reparto offensivo a giugno, lo deve ricostruire tutto. Intanto anche perché se Woltemade esplode e ti fa 25 gol, quelli ti chiedono 70 milioni. E io onestamente, anche se ce li ho, non te li do. Ok? Bene. Ti rimane Colomani con Ekator? Benissimo. Non ne vuoi prendere due? Ma per me l'attaccante titolare devi prendere. Ora non voglio proiettarmi a giugno, ci mancherebbe altro, cioè abbiamo una stagione da vivere, da combattere per tre obiettivi. Però oggi la Juve, se si è sistemata in porta, perché in porta si è sistemata, poi vediamo, lo puoi riscattare veramente a poco, Vicario, e lo riscatterei. Ma tu devi cominciare a guardare dove devi investire pesantemente, e dove devi investire pesantemente è all'attacco, al netto anche di Ekator, che è un buon investimento, per l'amor di Dio, evviva. Però a te serve l'attaccante di fama internazionale, il bomber, quello che oggi abbiamo in qualche modo, no, rimpianto. Ora di Higuain in G non ce ne sono più, di Tevez in G non ce ne sono più, ma magari ci sono i Morata della prima ora, i Llorente della prima ora, perché poi c'è anche Llorente che va a Napoli a scaldare le panchine, insomma, quel tipo di attaccante devi trovare, e ci devi, come hai detto correttamente Vincenzo, lavorare ora. Per esempio, che la Roma ha cercato a lungo, c'è qualcosa in giro, ma devi essere bravo, e noi da questo punto di vista, grazie a Dio, ci siamo liberati dell'uomo del computer, e qualcosa sono convinto che si riuscirà a fare, perché l'esigenza di ricostruire il reparto offensivo evidentemente c'è. Prego.
12: Bien. Cari Marangio e Santarelli, cari amiche ed amici di Radio Bianconera.
11: Ciao caro.
12: Sognato Roma.
10: Ciao.
12: Opinione rispettabilissima vostra e di chiunque, però scusami caro Santarelli, non toccatemi il nostro mitico Mister Lippi, perché
11: no, ma sono d'accordo con te.
12: Lippi,
11: sono
12: perché
11: con
12: comunque
11: te.
12: Parlano i fatti, è stato
11: il migliore,
12: rimarrà nell'Olimpo dei grandi allenatori,
11: il migliore,
12: Beazot e di quei pochi grandi allenatori, anzi auguriamoci che siano molti di più, ma da qui ai prossimi 10 anni, chissà, 20 anni, è stato l'unico, uno dei pochissimi allenatori dell'Olimpo italiani che ci hanno fatto alzare la Coppa del Mondo.
11: Ma guarda, Massimiliano, non hai ragione,
10: no,
11: di più. Ho soltanto detto prima che in questo momento storico, dove è un trita tutto, se Dortmund-Juventus finale di Coppa di Champions League è stata giocata nel 2025, ok, Lippi sarebbe stato massacrato, non da noi, perché Lippi comunque con tutta la sua storia, dici, perde quella finale di Champions, ci ha fatto vincere quell'altra, ci ha fatto vedere una grandissima Juventus, ma sarebbe stato distrutto e massacrato. Oggi fortunatamente in quei tempi i social non c'erano, e come tutti noi Lippi lì ha commesso un errore. E anche lui lo sa che ha commesso, ma è un essere umano fallibile come tutti noi. Poi per me Lippi è l'allenatore più forte che la Juventus ha avuto, sì, tra pattoni, per l'amor di Dio, diciamo dell'epoca moderna. Dell'epoca moderna Lippi è sul podio, no, Vincenzo? Poi ci possiamo mettere Conte, no, ci possiamo mettere Allegri. Parlo dell'epoca moderna, ragazzi, per capire. Sì, sì. Tra pattoni, no, non è l'epoca moderna.
10: Lippi è nell'Olimpo, ragazzi, abbiamo vinto tanto con lui, abbiamo sbagliato anche tanto nelle finali, però comunque stiamo parlando di uno che veramente non solo ti faceva vincere ma anche giocare bene, quindi è stato uno di quei pochi allenatori che ci ha fatto anche divertire nel modo di giocare. Poi aveva dei campioni straordinari, perché poi mettiamoci sempre anche i giocatori che ha a disposizione un allenatore, quindi io gli perdono anche quei pochi errori che ha fatto, perché è stato... anche lì, come guardo, quando penso ai Higuain mi sciolgo, quando penso a Lippi mi sciolgo uguale, perché comunque stiamo parlando di un allenatore veramente che è stato Juve fino in fondo,
11: no, soprattutto è stato forse secondo me uno dei pochi, se non l'unico allenatore che in due fasi diverse ha vinto.
10: Sì.
11: Ora sto andando a memoria, non soltanto nella Juventus ma anche in altre squadre, lui va via da vincitore, fa quella scelta, per l'amor di Dio, della quale poi si pente, ritorna e vince. Insomma, non è da poco, non è da tutti.
10: Lo vorrebbe fare un altro, ma non torna e non lo vogliamo.
11: Lo vorrebbe fare un altro, che io continuo a pensare, lo sai Vincenzo, ne parlavo stamattina, no, anche nel tuo spazio, cioè ne parlavano i colleghi, da Ivan Cardia a Fabrizio Ponciroli a venire in giù, sembra una storia già scritta. Io la penso come te, però un altro lo vorrebbe fare. Però non si possono paragonare le due storie, eh?
10: No, no, no, no, e le due persone soprattutto non si possono paragonare. Non scherziamo, ma non scherziamo proprio. Stiamo parlando di...
11: Sì.
10: Perché poi vedi, anche Lippi è andato lì,
11: anche Lippi è andato all'Inter,
10: gli ha consegnato quello che gli ha consegnato prima di andarsene. Dopodiché, insomma, sono storie diverse, perché poi io non faccio fatica a parlare di Conte, perché io non dimentico neanche il modo, soprattutto il modo in cui se n'è andato dalla Juventus, le motivazioni per cui se n'è andato. Poi lui dice sì, mi sono pentito, ho capito, troppo facile. E non tollero il fatto che magari lui venga sempre portato così, quello che è arrivato dopo, Allegri, che ha vinto di più,
11: no,
10: e
11: questo...
10: che ha fatto fare più strada in Champions League, perché poi,
11: certo,
10: non sono paragonabili anche per il cammino in Europa, perché quello che abbiamo fatto con Lippi, Conte ci ha mai portato.
11: No, no, no, ma se è per quello anche Lippi ci ha fatto... Dunque, Lippi ha vinto la Champions, e quindi già questo... Poi ha perso quella col Dortmund, ha perso quella col Milan, e ha perso quella col Real Madrid. Quella col Real Madrid, tra l'altro, clamorosamente scippata. Perché quella è clamorosamente,
10: no, beh, il gol in fuorigioco di
11: Mijatovic,
10: però...
11: e se vogliamo anche quella col Borussia Dortmund, se vogliamo,
10: però sai, ti emozioni di più, sì, sicuramente pensando alla vittoria in Champions League a Roma contro l'Ajax, però è sempre stato anche l'allenatore del 5 maggio, non ce lo dimentichiamo.
11: Ma certo, ma
10: che è stata
11: Lippi, ti ripeto, per me è l'allenatore migliore che ha avuto la Juventus, ma per personalità, per gioco che vedevamo. Dopodiché, insomma, era abbastanza forte quella squadra, eh? Però anche quella di Capello era molto forte, anche quella, sì, di Capello era molto forte, eppure quella di Capello in Europa era molto forte, anche quella lì. E anche Capello, devo dire che è un allenatore di quelli che hanno scritto la storia del calcio italiano, e non solo. E poi io di Capello apprezzerò sempre il fatto che lui quei due scudetti l'ha rivendicati di fronte a tutti e a tutti, di, sì, fronte, sì, a tutto e a tutti,
10: e con onestà, non tanto, anche per carità, però non tanto perché li ha vinti lui, non se li vuole togliere nel suo palmarès, ma perché lui ha difeso sempre quella squadra,
11: certo,
10: che era la più forte,
11: certo,
10: sempre detto, quella era la squadra più forte che c'era.
11: Certo, assolutamente. Perché poi, e ci avviamo alla chiusura di questa bella puntata, grazie ovviamente agli spunti che ci avete dato voi, ragazzi. Poi però parliamo di Juventus, sia quelle di Lippi che quelle di Capello, forti come quelle di Allegri. Oggi noi siamo a livelli, non dico delle Juventus di Zaccheroni, del Neri, no, però siamo una via di mezzo tra quelle Juventus lì e onestamente la prima di Conte, perché la prima di Conte aveva delle individualità, ma era una Juventus che veniva comunque da anni, no, bui di più, e lì Conte fa un miracolo. Poi la Juve comincia a rafforzarsi, a diventare una Juve di livello, perché non è che si arriva ai 9 scudetti consecutivi sul niente, si arriva costruendo delle basi, l'abbiamo sempre detto, società forte, ogni anno aggiungevi, benissimo. Però la Juve di oggi è una Juve che io non riesco a paragonare a nessuna di quelle che ha vinto, ok? Forse alla primissima di Conte, però lì c'era Conte, ma come organico del Neri, Zaccheroni.
10: Sai, siamo un po' in quella dimensione di squadra che riceve, che aveva ricevuto il no di Natale. Siamo un po' a quel livello là in questo momento, diciamo. Cioè, anche a livello di appeal, meglio, leggermente meglio, però in fase di ricostruzione, quindi è difficile trovare il termine di paragone giusto, sempre perché poi i tempi sono totalmente diversi.
11: Ah, i tempi sono diversi.
10: Però mi piace pensare che i veri acquisti della Juventus per il presente e per il futuro siano stati Carnevali e Massara, perché sono loro gli angeli custodi dal punto di vista politico e di progetto tecnico. Per esempio l'acquisto di Alaia Begovic, ragazzi, è un acquisto da Juventus.
11: Sono d'accordo.
10: Da Juventus.
11: Sono d'accordo.
10: E ce ne renderemo conto col tempo.
11: Allora ragazzi, grazie, ciao Marangio, occhio alla guardia di finanza, ma ce l'hai sempre sotto casa, ce l'hai sempre sotto casa la finanza.
10: Io sto nel bunker di Totonno, quindi da qua non c'è niente.
11: Vabbè.
10: Qua ho ospitato grandi persone.
11: Nel bunker di Totonno.
10: Asili politici, sì, asili politici internazionali di primo livello. Beh.
11: Ciao Marangio!
10: Ciao Santa, ciao a tutti!
11: Allora ragazzi, noi ci troviamo domenica per Colpo di Tacco, mi fa un po', mi emoziona dirlo perché era 3 settimane che non c'era. Dalle 18 vi ricordo c'è Chiara Leati, poi dalle 20 ci interconnettiamo con loro, oggi veramente è un grandissimo vocabolario, e fino a mezzanotte e mezzo staremo insieme per questo Cagliari Juventus con Quintiliano, con Claudia e soprattutto con voi. Un abbraccio ragazzi, buon fine settimana e soprattutto buon ritorno del campionato.
13: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
14: Radio Bianconera è l'unica che conta.
15: Buonasera dalla redazione.
16: In primo piano la cronaca, sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. E intanto oggi un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. È rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion.
15: Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della mini car nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei 420 quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore. Come anticipa la Repubblica, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
16: Cani beagle utilizzati come cavi e sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici che non avrebbero rispettato i rigidi protocolli ministeriali ministeriali, subendo così gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. A scoprirlo i carabinieri forestali, che hanno denunciato 14 soggetti, tra cui rappresentanti di una multinazionale veneta operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. I 17 beagle trovati ancora vivi sono stati salvati e affidati a delle associazioni.
15: Ammonta 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tana. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
16: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. È stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente americano Trump, e intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. L'Unione Europea fa sapere che collaborerà invece strettamente con la CPI per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
15: Il calcio: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia, ora è ufficiale. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con 4 sconfitte su 4 nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio, con 11 reti subite e appena 2 segnate. Al posto di Montella, il primo candidato della federazione turca per sostituirlo è Arda Turan.
16: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
14: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
13: che segue la tua squadra.
14: Radio Bianconera,
13: l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera
13: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
17: Sono molto felice di continuare a far parte di questa grande famiglia. Da quando sono arrivato mi sento molto a mio agio, sia nel club che in città, e sono molto molto contento di vestire la maglia bianconera. La Juventus è un'istituzione con una grande storia e grandi obiettivi da raggiungere. È un orgoglio continuare a far parte di questo progetto e con grande entusiasmo continuare a lavorare per raggiungere grandi cose insieme. Queste sono le parole e la musica firmata Nico Gonzalez, che ha rinnovato il contratto, l'avevamo già detto, era preannunciato, è ufficiale fino al 2030, poi vedremo, credo che i 3,6 milioni siano stati ritoccati, cifra dell'ingaggio. Attenzione, perché Nico è il primo di una serie di rinnovi che sono in programma, caro Gabriele Latini, per quanto riguarda la Juventus. I prossimi saranno, non so se nell'ordine o meno, ordine sparso, Kalulu, Douglas Luiz, udite udite, e poi Conceição. Quindi la Juventus ovviamente guarda al futuro, no? Anche sotto l'aspetto della definizione della rosa, e guarda al futuro anche, mi viene da dire, fatemelo ricordare, riguardo alle infrastrutture, perché avevamo detto, no, quando il CDA ha praticamente deciso l'aumento di capitale, che però dovrà essere varato, ratificato il 3 novembre dall'Assemblea degli Azionisti, 250 milioni, 100 dei quali per il mercato e il resto per la costruzione di uno stadio, per le women e per la next gen, così come avrebbe voluto ampliare anche la capienza dello stadio, ma invece farà una zona ospiti attraverso cui incasserà dei soldi, perché magari puoi anche prendere un biglietto che preveda la tua presenza lì a questa ospitalità, ma dovrai pagare di più. Insomma, la Juventus che guarda avanti. Ora è chiaro che dovranno arrivare i risultati, e stando alla strettissima attualità, già a partire da domenica nella sfida di Cagliari, che ovviamente sarà una gara complicata, però ve la dico tutta, se la Juventus vuole continuare a crescere e cercare di ritornare nei salotti importanti del calcio italiano, non sto parlando di scudetto per carità, ma nelle primissime zone, deve vincere a Cagliari, con tutto rispetto della squadra di Pisacane che è quarta al momento, quindi sta davanti alla Juventus, 2 punti in più della Juventus, alla miglior difesa perché ha incassato solo 2 gol, ma con tutto rispetto queste partite, proprio per dare il segnale di cambiamento rispetto allo scorso anno, queste partite vanno vinte. Ci sono delle incognite, la prima ovviamente è il ritorno dopo la lunga pausa, lunghissima pausa, io non vedevo l'ora che tornasse il campionato, la prima è questa, quindi capire i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali, 12 totali se non sbaglio, come staranno, e poi capire anche se mentalmente la Juventus riprenderà il discorso campionato da dove l'ha lasciato, cioè dalla vittoria contro l'Atalanta con tanto di buona prestazione. Dopodiché altre incognite sono legate ad alcuni singoli, per esempio Cambiaso. Allora, ci sono 3-4 dubbi di formazione. Il primo è Cambiaso, che potrebbe riprendersi subito, lui rientra dopo l'infortunio, aveva già recuperato ad onor del vero, però adesso rientra a tutti gli effetti, torna disponibile e quindi potrebbe riprendersi il posto di terzino sinistro di una linea 4, ammesso che giochi a 4, perché l'altro dubbio riguarda appunto il modulo, però ne parleremo tra un po'. E quindi Celik potrebbe riposare, anche perché le 4 partite nazionali le ha fatte tutte quante complete, quindi magari ha bisogno di tirare un po' il fiato il giocatore turco. Ma la domanda è sempre la stessa, Andrea, mi riferisco a Cambiaso, ti ricordi che vesti la maglia della Juventus? Vuoi tornare quello del primo anno? Altrimenti a gennaio ne riparliamo e forse verrai messo sul mercato. Questa è un po' la sintesi. A proposito, prima di parlare di altri dubbi, altri singoli, se foste voi, visto che c'è stata questa lunga pausa e sembra quasi che inizi un nuovo campionato, no? Perché stiamo a quei livelli, 3 settimane sono tante. Se voi aveste la possibilità di scrivere un X, no, ex tweet, oppure che ne so, una mini lettera, comunque un messaggio, a chi lo scrivereste e cosa gli scrivereste? Che ne so, a Mister Spalletti, appunto a Cambiaso, oppure a qualche altro calciatore, insomma, se dipendesse da voi, no, visto che riprende il cammino questa Serie A, a chi scrivereste e cosa? Io per esempio lo ripeto, lo ribadisco, a Cambiaso in particolare, caro Andrea, mi raccomando, ricorda di indossare la maglia della Juventus, altrimenti puntini puntini. Poi l'altro dubbio riguarda sempre la difesa, ma in questo caso la coppia centrale, perché a fianco del ovviamente confermatissimo Bremer potrebbe esserci Kelly, anche perché Lucumi è rientrato oggi dal Sud America e quindi magari non è in perfetta, non che non sia in forma, però magari può risentire certamente del viaggio, del fuso orario eccetera eccetera, ma anche secondo me, ed è giusto, non è che Kelly adesso può essere abbandonato, è comunque una risorsa, lo scorso anno era titolare, e quindi secondo me
18: l'alternanza va bene, anche perché, aggiungo, vi ricordo che giovedì c'è una sfida contro il Celta Vigo, no? in Europa League, mi viene sempre da dire Champions League, chissà perché, in Europa League, e quindi vanno dosate anche le forze, quindi Cambiaso e Kelly potrebbero prendere il posto di Celic e di Lukumi, difesa. Centrocampo, è chiaro che Sar è quasi un obbligo la titolarità di Sar, fermo restando che si è dimostrato in buona forma rispetto alle partite in nazionale, quindi è giusto che sia lui l'uomo da affiancare, sempre che ci sia un centrocampo a due, a Douglas Luiz, che sarà ovviamente titolare. Ormai Douglas Luiz, ragazzi, non lo toglie più, è pure vero che non hai tutti questi centrocampisti, perché Locatelli è infortunato, Thuram è infortunato, Coop Meners, diciamola tutta, non è affidabile, e quindi presumo che in un ipotetico 4-2, poi ci aggiungo più uno perché l'altro è McKennie che fa un po' di tutto, Sar e Douglas Luiz sarebbero la coppia. Poi ci sono dei dubbi soprattutto sulla tre quarti, perché Nico Gonzalez sarebbe titolare, ormai inamovibile mi verrebbe da dire, no? Però anche lui è stato in Argentina, chissà, magari potrebbe rifiatare in vista del match di Europa League. Quindi lì in quella linea della tre quarti, detto che davanti Colomani sarà titolare, prevedo due cambi, cioè uno sicuro. Io credo che Zegrova giocherà a titolare ed sarebbe anche giusto, sempre in ottica no turnover, anche perché Zegrova non è nella lista UEFA, quindi non potrebbe comunque utilizzarlo in Europa League, ma soprattutto perché, ve la dico tutta, il kosovaro attualmente secondo me è più in forma di Conceição. Io vi dico la verità, ieri secondo me non ha esagerato Ravanelli quando ha detto, a parità di forma, a parte il Diz, Zegrova è il giocatore tecnicamente più forte della Juventus. Poi lasciamo perdere se magari, e lo vedremo nel caso in cui lo impiegasse dal primo minuto, se durante i 90 minuti l'intera partita riuscirebbe a farla bene, oppure se veramente è l'uomo dell'ultima mezz'ora, non lo sapremo, lo scopriremo soltanto vivendo. E poi Alebegovic, che non è stato benissimo, qualche piccolo fastidio muscolare, siccome c'è McKennie che in un ipotetico 4-2-3-1 giocherà sicuramente sulla linea della tre quarti, salvo retrocedere all'occorrenza per dare una mano alla mediana. Alebegovic, io credo che se il ragazzo sta bene giocherà. A proposito di Alebegovic, ho fatto oggi un podcast perché sto riannusando un po' di malafede, chiamiamola così. Sembra un orologio svizzero, puntualmente ogni due mesi subito riescono dei titoli, degli articoli, delle insinuazioni, io le chiamo così perché di questo si tratta, sull'addio di Ildiz possibile addirittura a fine stagione. Perché questo? Perché hanno approfittato, intanto il giocatore infortunato rientrerà a metà dicembre, e soprattutto è decollato questo ragazzo Alebegovic, ma la Juventus non ha preso Alebegovic perché vuole vendere il Diz, lo ha preso perché comunque è una risorsa in più. E si parla del Real Madrid che sarebbe ancora rimasto sempre e comunque sul giocatore. Ricordate che lo scorso anno Xabi Alonso aveva chiesto a Florentino Perez di prenderglielo perché è innamorato di questo giocatore. Dopodiché si sarebbero aggiunte come pretendenti al turco il Bayern Monaco e l'Arsenal. Io dico, ho detto che la frase è questa, no? Negli articoli che ho letto, ovviamente dai soliti noti, dalle solite testate. Intanto ricordo che la Juventus ha messo al centro del suo progetto, ripeto, tra poco pubblicherò il podcast che mi ha gentilmente podcastizzato il pezzo lo stesso Latini in regia, la Juventus lo ha messo al centro del progetto, il giocatore più pagato, 7 milioni netti l'anno, diciamo che il progetto presente ma soprattutto futuro dovrebbe ruotare attorno a Ildiz. È chiaro che nel calcio non si può dire, ma non è nulla di scontato, però la Juventus non ha minimamente fatto cenno all'ipotetica cessione. Sì, se ti offrono 150 milioni, 120 milioni, lì quantomeno traballi. Però tra questa cosa qui e la volontà del ragazzo di restare alla Juventus non vedo perché debbano scrivere queste cose. Io credo che, non so se ci sia qualcosa di vero, è chiaro che uno come il Diz può e possa piacere, però non è detto che adesso, addirittura parlano nel 2027 e poi aggiungono nei pezzi che scrivono, qualora la Juventus non si qualificasse per la Champions League potrebbe esserci questo addio. Io aggiungo che questa frase, qualora la Juventus non si qualificasse per la Champions League, è un auspicio di chi vorrebbe vedere il Diz fuori, fuori dalla Juventus. Questo volevo, ci tenevo a precisare, ho fatto l'aggancio parlando di Alabegovic. Quindi c'è questa situazione di domenica, qualche dubbio, è normale che ci sia, e poi va sempre ricordato, questo bisogna ormai metterselo in testa, che si gioca ormai con i 5 cambi, si gioca in 16. Si gioca in 16 perché ci sono tanti impegni, soprattutto in questa fase. Pensate, la Juventus 19 giorni dovrebbe giocare 9 volte. Il giovedì, tra l'altro, mi pare che dopo le prossime due partite di Europa League, se non sbaglio, magari qualcuno di voi può dirmelo, non gioca il lunedì, come credo sia normale, no? Magari è un giorno in più di riposo, e quindi deve stare attenta e dosare bene le forze, quindi Spalletti starà studiando sicuramente la formazione. Modulo, vi dicevo, sulla carta lui nella testa ha quasi sempre il 4-2-3-1, ma l'abbiamo visto contro l'Atalanta, cambia durante la gara e sicuramente cambierà anche nel corso della stagione. Se lui si rende conto che alla fine la squadra non riesce a sopportare un centrocampo a due, fermo restando la mano che gli dà puntualmente McKennie, ma mi viene da dire anche nell'ultima partita con l'Atalanta anche lo stesso Nico Gonzalez, però non puoi sempre chiedere uno sforzo extra ad alcuni calciatori, no? Lui magari potrebbe pensare di giocare a 3, quindi 3-4 in quel caso avanzerebbe a sinistra della linea mediana Cambiaso, a destra della linea mediana McKennie e al centro ovviamente Douglas Luiz e Sarr. 3-4-2-1, i due chi potrebbero essere? Zegrova da una parte, Labegovic dall'altra e Colomani punta. Consesava potrebbe partire dalla panchina, magari se c'è necessità entrare in corso d'opera, e comunque vanno, poi c'è sempre giovedì, c'è l'altro match, quindi deve essere molto attenta la Juventus sotto questo aspetto. Io spero e credo che dovrebbe guadagnare qualche punto rispetto a qualcuno lì davanti, perché come sappiamo

quando hai perso tanti punti con le cosiddette piccole. Ora il Cagliari sì è quarto, ma resta sempre una piccola rispetto a tutte quelle che lottano per le primissime posizioni. La Juventus non può più fare sconti a nessuno e quindi attenzione che può essere anche avversaria di se stessa, ecco, diciamola tutta, questo è un po' il mio timore. E quindi bisognerebbe espugnare Cagliari, anche perché non so quanto durerà questa sorpresa Cagliari, così come il Frosinone. Per carità, sono due ottime realtà, due bravi allenatori, però insomma poi alla fine si tireranno le somme. Questione invece, diciamo, mercato. Detto che la Juventus, nel caso in cui decidesse veramente di dare indietro Voltemade già a gennaio, deve prendere una, ma io la prenderei comunque, un centravanti vero. I nomi li abbiamo già detti: Retegui, se si riduce drasticamente l'ingaggio, oppure qualche altro, Balogun per esempio, oppure il ragazzo del Frosinone. Però giustamente mi diceva Latini: ma come può la Juventus prendere questo ragazzo, è troppo giovane, 22 anni, però insomma staremo a vedere. Però credo che servano punti, perché servano gol, e i gol si fanno, sì, per carità, con il contributo di tutti, quindi cooperativa del gol, però poi serve secondo me uno lì davanti. Tutte le rivali, quelle diciamo più importanti, hanno un centravanti più o meno forte, più o meno decisivo, più o meno determinante. In primis proprio l'Inter e la Roma, no? L'Inter ha l'imbarazzo della scelta lì davanti, la Roma Malen. Che poi sto pensando, Gabri, non c'è un'altra punta vera alla Roma, se tu ci rifletti. Ah, è vero, Castro, l'avevo dimenticato, che secondo me è fortissimo, aggiungo io, anche Castro. Quindi vedete che invece alla Juventus mancano proprio quelli che devono fare gol. Perché Voltemade, io con tutto il rispetto, la simpatia, lo stesso Colomani, io ho letto insomma che adesso Spalletti sta cercando di un po' trasformarlo da giocatore che gioca molto per la squadra, e lo fa molto bene, devo dire, contro l'Atalanta credo sia stato il migliore in campo. Lo sta trasformando, sta provando a trasformarlo invece in bomber. Non è semplice, perché poi devi metterla dentro, però insomma staremo a vedere. E poi, sempre in chiave mercato, mi pare di capire che la Juventus abbia già promosso Vicario, e quindi quasi sicuramente lo riscatterà dal Tottenham. Più o meno gli dovrebbe costare 8 milioni più 2 di bonus in linea di massima, che tutto sommato alla fine per un portiere affidabile secondo me ci può stare. Aggiungo che il problema poi secondo me è il vice di Vicario, perché Neto tornerà a casa, ovviamente è stato preso fino a giugno, lo sappiamo, ma lo sa per primo lui. Grabara, che fine farà? È infortunato, recupera, non recupera, è stato preso in prestito. Sullo sfondo c'è Palmisani, quindi bisogna capire poi chi sarà il vice. Poi, capitolo, prima 5 minuti, 4 minuti li dedichiamo al discorso legato alla Federcalcio, a tutto quello che potrà accadere. È stata ufficializzata la data dell'assemblea elettiva, il 14 dicembre, come aveva detto Malagò ai nostri microfoni, lì eravamo tanti, e quindi lui si è sbrigato. Per queste elezioni, perché teme, ve lo dico, che possa candidarsi qualcun altro. Però lui avrebbe tempo fino al 31 gennaio, no? per fare l'assemblea, per diciamo così stabilire l'assemblea elettiva, però ovviamente fa il più presto possibile, perché se si dovesse candidare qualcun altro, sapete che per candidarti devi essere appoggiato da una delle componenti. Lui è stato appoggiato dalla Lega di Serie A, e potrebbe essere l'unico, sarebbe veramente la chiusura del cerchio del teatro dell'assurdo di cui abbiamo parlato. E 14 è ufficiale, e poi qualcuno dovrà pagare. L'avete già detto, l'avete ascoltato, Alessandro, sentito il segretario generale Brunelli, che è quello che ha vidimato la candidatura di Malagò, pagherà per tutti sostanzialmente, perché non si sarebbe accorto che mancava la tessera, che Malagò non fosse tesserato in qualsiasi ente federale, ok? Cosa che farà, ci ha detto, prima o poi lo farò, ha detto, ridendo. Brunelli pagherà per tutti, quindi dovranno trovare un sostituto. Il favorito numero uno è, indovinate chi? Giancarlo Viglione, che da qualche anno, sicuramente dal 2018, quando c'è stato il primo mandato di Gravina, è a capo dell'ufficio legale della Federcalcio, con tutto ciò che ne è conseguito.
Ora però mi spiegava il mio amico

0: Dico, attenzione perché è probabile che Viglione, allora che Brunelli adesso venga, potrebbe succedere questo tecnicamente, potrebbe essere intanto sospeso, anche perché poi per indire nuove elezioni e soprattutto per vidimare candidati, Malagò sicuramente, vedremo se qualcun altro si candiderà, non lo potrà fare il segretario generale reo, tra virgolette, di non essersi accorto della questione tesseramento, e quindi sicuramente non sarà Brunelli, però, dice lui, potrebbero per questa fase del commissariamento sospenderlo, tanto non si, la Federcalcio adesso farà l'ordinario, riforme, me l'ha detto a me Malagò, molto difficile in questo periodo, bisogna pensare alle elezioni, è chiaro che a lui interessano soprattutto le elezioni adesso, e quindi poi, una volta nominato il nuovo presidente della Federcalcio, probabilmente Malagò, si procederà alla sostituzione dello stesso Brunelli, e quindi Marotta e Percassi sponsorizzano Viglione. Potrebbe essere proprio Viglione, mi viene un po' da ridere per non piangere. Questo è un po' il succo del discorso. Ma questa sera abbiamo un menù molto molto prelibato, perché 19:35 ci sarà con noi Massimo Giletti, però poi vi invito a restare, anche se dovete cenare. Tenete accesa la trasmissione, perché alle 25:10 avrò Renato Miele, che è la genesi del commissariamento. Sapete che Renato Miele è quello che ha denunciato tutto? Tra l'altro, ci ho parlato stamattina, è molto arrabbiato, e ci dirà un bel po' di cose che sono successe e che hanno portato intanto alla sua mancata candidatura, perché sapete che serve, come vi ho detto, una componente federale. Quindi, se vuoi candidarti a presidente della Federcalcio, devi essere appoggiato da o la Lega di A, o la Lega di B, o la Lega Pro, o la Lega Nazionale Dilettanti, oppure l'asso calciatore, oppure l'asso allenatori. Una volta poteva anche l'AIA, ma l'AIA ormai non ha più diritto di voto come componente federale. E quindi è molto importante questo, perché è molto arrabbiato lui. Non usa molti giri di parole, dice quello che pensa, ma ha detto: io non ho padroni, quindi vi invito poi a restare anche dopo le 20 per ascoltare Renato Miele, che, come sapete, è avvocato ed è anche un ex calciatore della Lazio, caro Gabri Latini, che tu ricorderai molto molto bene. Quindi tra poco Massimo Giletti.
1: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Torna il campionato di Serie A e torna l'Inter pronta a scendere in campo a San Siro contro il Parma. Per Chivu potrebbe essere l'occasione di dare spazio a chi ha giocato meno finora, ma guai a sottovalutare il gialloblu di Gilardino.
3: Tutti questi anni abbiamo imparato a non sottovalutare l'avversario. L'anno scorso credo che la dimostrazione di quello che è stato realmente l'annata e quello che è la maturità che questa squadra ha raggiunto sotto questo punto di vista, perché abbiamo perso delle partite cosiddette i derby contro quelle che sono in corsa per vincere i trofei, ma non abbiamo mai sottovalutato quelle che sono le altre partite, una questione di maturità.
2: A scendere in campo in questo weekend sarà anche il Napoli, che per la sfida di sabato col Frosinone ritrova Scott e McTominay. Di lui e di Højlund ha parlato oggi Max Allegri.
4: McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Ogni tanto bisognerebbe un attimino guardare un po' di più. Højlund ha giocato 5 partite in Napoli, tra l'altro non tutte a 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol.
2: Formula 1, Max Verstappen ha conquistato la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. L'olandese è rimasto a lungo investigato per non aver rispettato bandiera gialla, ma niente penalità e pole confermata. Secondo posto per Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde 3 protagonisti italiani. Eliminati al secondo turno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Ecco, Bolli si è reso ad Adrienne Mannarino col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Sconfitta anche per Berrettini in 2-7, Brandon Nakashima vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. Rientro dall'infortunio indigesto per Lorenzo Musetti, che perde in 3-7 contro il numero 267 Yisu, classe 2005, allenato dall'italiano Davide Sanguinetti. Restano in corsa Arnaldi e Darderi, che scenderanno in campo domani mattina. Gennaro Pirelli corona una stagione da sogno, conquistando una preziosa medaglia di bronzo nella categoria 100 kg ai campionati mondiali di judo in corso di svolgimento a Baku. Si tratta del terzo piazzamento sul podio per la spedizione azzurra in Azerbaigian, che si aggiunge all'argento di Assunta Scutto nella 48 kg e al bronzo di Odette Giuffrida nella 52 kg. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone, temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche, ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Le insinuazioni su il Diz, le odio. Guardate, quando fanno queste cose le odio. Sembra veramente un vecchio film, no? Ogni tanto uno un vecchio film lo rivede, gli regala emozioni, in questo caso gli regala illusioni probabilmente a chi vorrebbe vederlo fuori, e cominciano a riuscire fuori i nomi delle squadre che vorrebbero il Diz a fine stagione, può darsi che la Juventus possa cedere, soprattutto perché nel frattempo è sbocciato, è esploso, è decollato Alebegovic, ve la dico tutta, per me nel caso potrebbero giocare anche insieme, guardate che vi dico, e quindi è inutile che facciano tutte queste cose qui, però il calcio è questo, la stampa purtroppo, anche parte della stampa è anche questa, e non ci possiamo fare nulla. Nel frattempo però vi ho chiesto se doveste adesso scrivere, visto che ricominciamo il campionato, se doveste scrivere una lettera, un messaggio, una missiva, diciamo così, a qualcuno della Juventus in vista di questa ripresa del campionato, ma anche in vista della prosecuzione della stessa stagione, a chi la scrivereste e cosa gli direste. Intanto possiamo andare con qualche audio, dai, vai Gabri.
1: Sardegna, allora, io sono stato uno dei pochi contenti, che l'ha detto anche da voi in radio, non mi ricordo se era passato il vocale, per il rientro di Nico Gonzalez, caldeggiavo una sua conferma e un'opera di convincimento che poi c'è stata per la permanenza bianconero, perché secondo me Nico Gonzalez non aveva fatto malissimo neanche.
0: Bravo.
1: Tra tutti quelli che arrivarono in quell'anno lì, disgraziato di Motta, lui fu uno dei meno peggio, e fece qualche buona partita, fu purtroppo perseguitato dagli infortuni e poi anche lui si perse nel marasma generale, e quindi pagò, diciamo, per lo scarso rendimento della squadra. Ma tra tutti quei giocatori che poi l'anno dopo vennero messi alla porta, lui secondo me poteva rimanere, perché un giocatore che è campione del mondo, di una nazionale campione del mondo, che giocava anche con continuità, non poteva essere un brocco, uno scarso. Quindi fu secondo me sbagliato, oppure fu giusto darlo all'Atletico Madrid, perché così ha recuperato forma e lo stiamo vedendo qui da noi. Quindi bene per il rinnovo, sono contento e spero che ci dia altre soddisfazioni. Ciao.
0: Grazie, allora guarda come sfondi una porta aperta, perché se segui Fuori di Juve, io spesso ho detto, no, più che tutti quelli che arrivarono, tre ne dobbiamo citare. Parliamo ovviamente della gestione targata Giuntoli, perché prese Cop Mines, Lucas Luis e Nico Gonzalez. Ora soprattutto c'erano aspettative, tutti pensavamo, anch'io, vi devo dire la sincera verità, soprattutto sull'olandese, ma in generale l'olandese Lucas Luis, che era stato tra i migliori centrocampisti degli ultimi due anni di Premier League, che fossero gli uomini, i giocatori, gli elementi in grado di far fare il salto di qualità alla Juventus. Oltre a Nico Gonzalez, ricordo 61 milioni fu pagato, 60-61 milioni tra cartellino, bonus, onere accessori eccetera, Cop Mainers 50 di valutato, 51 invece Lucas Luis e 40 Nico, cifre importanti, molto elevate. Alla fine ci ritroviamo che l'unico che non sta dando risposte, e che poi è rimasto in realtà e non è stato ceduto, anche perché per quella cifra difficilmente la Juventus poteva cercare qualcuno, è proprio Cop Mainers, ma è l'unico finora bocciato, forse in via definitiva, perché io francamente spero sempre di essere smentito, però sto perdendo le speranze, quasi tutte le speranze. Invece Lucas Luis è andato fuori, è tornato e adesso è diventato il regista della Juventus. Non sarà fuori classe, ma comunque sia Spalletti lo ha provato, lo ha rivitalizzato, abbiamo un titolare al centrocampo. Ma io non mi aspettavo, vi devo dire la sincera verità, è stato l'unico che ha fatto qualcosa in quel periodo, hai ragione amico, l'unico, io l'ho detto, non chissà cosa, però rispetto agli altri due all'aspettativa sì, adesso è diventato addirittura non solo titolare fisso, non solo un leader anche se vogliamo emotivo, ma gli è stato rinnovato, secondo me giustamente, il contratto. Ben ritrovato a Massimo Giretti, ciao Massimo.
2: Eccoci, buonasera a tutti.
0: Io già lo so, adesso ti faccio una domanda, ma conosco già la risposta. Sei contento che Nico Gonzalez abbia rinnovato?
2: Ma sono contento, cioè, credo che sia una situazione era una situazione che poteva diventare delicata, per cui con ragione. Poi voglio vedere il contenuto dell'accordo, che non ho potuto, perché sto lavorando su un paio di inchieste, quindi non ho potuto vedere che accordo sia. So che è un accordo lungo, per cui qualche dubbio mi viene, nel senso che penso abbiamo spalmato quello che lui voleva, più o meno, negli anni, che sono tanti.
0: Fino al 2030, Massimo, dal 2029, un anno di prolungamento, allineandolo agli altri, il DIS, sì, eccetera, eccetera.
2: Sì, ho capito, siccome parliamo di uno che avrà 32 anni, insomma, comunque sempre, insomma, è un giocatore che poi è sempre stato delicato, no? Nel fisicamente, quindi speriamo che sia un investimento saggio, forse era necessario per avere il suo ok a rimanere. Questo è un giocatore che comunque di qualità, di mentalità, quindi è importante. Però quello che serve alla Juventus, lo ripeto, vista le difficoltà enormi che ci sono, è di andare sul mercato purtroppo a gennaio per prendere un centrocampista vero. Però non so se abbiamo, ecco, adesso c'è stato investimento di Elkan di nuovo, per cui vediamo.
0: Vediamo se c'è stato questo aumento di capitale. Infatti ti faccio una domanda su questo, poi torniamo sul calcio. Cosa ne pensi, perché viene sempre criticato, sempre contestato, alla fine avrà sbagliato le scelte negli ultimi anni del management, però i soldi, caro Massimo, dal 2017 ad oggi 1,5 miliardi di ricapitalizzazione.
2: Ma è un discorso molto complesso, purtroppo. Io ho detto anche altre volte da voi, credo che un errore fondamentale sia stato fatto alla fine da chi ci ha fatto vincere 9 scudetti di seguito, cioè Andrea Agnelli, perché nel momento in cui fa una scelta forzata di allontanare Marotta, lì regala all'Inter la Juve di oggi, e quindi noi siamo diventati l'Inter di ieri. Io adesso sono convinto che Giovanni Carnevale fa quello che deve fare, e quindi sono contento che ci sia lui. Abbiamo finalmente trovato un uomo che sa gestire una squadra, capisce di calcio. Però, ripeto, nella vita puoi spendere i soldi, avere i miliardi, ricordo benissimo quei tanti soldi che ha speso Moratti per vincere poi alla fine poco, no? Se ve la portiamo.
0: È tardi, tra l'altro, cominciò a vincere rispetto agli investimenti.
2: Ma vince tardi perché la Juve poi va a balle in aria con tutto lo scandalo di quel periodo con l'Inter, che aveva due strefumita molto di più. Però ecco, quello che ci tengo a dire è: adesso la Juve ha messo un tassello importante nel management. È il miglior management che abbiamo avuto dal dopo Marotta, sicuro.
0: Vero.
2: Non siamo molto fortunati, perché a centrocampo l'abbiamo perso, centrocampo titolare, quindi un'altra squadra farebbe molta fatica, perché io penso a Malen, come ha cambiato un giocatore la Roma, quindi capisco anche che non sarà semplice.
0: Sì, a proposito di management, Nico Gonzalez comunque rivitalizzato, Douglas Luiz titolare, va un po' rivalutato il lavoro di Giuntoli, che ha fatto anche una battuta qualche settimana fa rispetto a questo.
2: Sai, Giuntoli si è trovato a scegliere un allenatore che ha fallito. Una grande colpa di Giuntoli è stata quella di investire su un allenatore che aveva fatto molto bene però a Bologna. Poi il problema dei salti sulle... Allora, le grandi società hanno bisogno di allenatori forti, sicuri. Chivu è l'unica eccezione, ma Chivu però era nell'Inter già da tempo, sapeva che cos'era l'Inter, ha giocato con quella maglia.
0: E aveva allenato la primavera, aggiungo io, Massimo, peraltro, dell'Inter.
2: Aveva è una scelta, allora l'ha fatta Marotta, intanto l'ha fatta Marotta, quindi Marotta non fa le scelte mai a caso. Dopodiché ci vuole anche fortuna,
0: certo.
2: Ma sai, quando hai anche una squadra così forte come l'Inter,
0: è più semplice.
2: Sei aiutato come allenatore, perché io ricordo Luis Enrique che allena la Roma, credo la Roma arrivi ottava, settima, ottava. L'anno successivo vince col Barcellona tutto.
0: Sì, me lo ricordo.
2: E allora questo cosa vuol dire? che sì, gli allenatori sono importanti, ma il materiale umano che hanno a disposizione farà un po' la differenza.
0: Ah, certo. E a proposito di materiale umano, l'ultimo mercato, che poi è il primo targato Giuntoli barra Massara, si sta parlando, secondo me anche giustamente, della mancanza di un centravanti vero. Cioè, si poteva fare qualcosa di più in generale sul mercato e in particolare sul centravanti?
2: Allora, io, sai, essere esterni è molto facile. Il problema è che poi devi scegliere quei pochi soldi che hai dove indirizzarli. Siamo arrivati a trovare un centravanti credo nelle ultime 48 ore di mercato, quindi non abbiamo potuto lavorare una scelta efficace. Certamente abbiamo speso troppo e male, soprattutto lo scorso anno, dobbiamo dirci la verità, molto male,
0: sì,
2: sulle punte, fallendo veramente tanto. E sì, non abbiamo un centravanti alla, cioè, la Juventus ha sempre avuto un centravanti che due occasioni una la metteva dentro. Il centravanti che fa gol la Juve non ce l'ha, perché anche Koulibaly,
0: su
2: cui abbiamo investito molto, non è quel giocatore, ma è un giocatore, io devo dire che bisogna aver fiducia comunque, perché è un giocatore che ha qualità, forse gioca in un ruolo che non è mai stato proprio il suo per necessità, adesso vedremo cosa riesce a trovare intorno a lui, riesce a mettere, che cosa riesce a fare Spalletti su questo, però non è il centravanti forse neanche che pensiamo noi, che volevamo noi, dai.
0: Perché probabilmente non voleva nemmeno Spalletti, o comunque avrebbe voluto sì Koulibaly, ma con un 9. In realtà lui, lo sai, voleva confermare, voleva la conferma di Vlahovic, ma sappiamo come è andata a finire. O un simil Vlahovic al limite, nel caso in cui poi, che si è verificato, Vlahovic non
2: c'era solo un giocatore da prendere, a Højlund, che è al posto di Openda, più o meno la cifra era quella, e con Højlund avevi. Perché dico Højlund? Perché avevi la certezza, purtroppo si sapeva benissimo, che Vlahovic non avrebbe rinnovato.
0: Esatto, sì, sì.
2: Quindi a quel punto cioè, è mancato coraggio anche questa dirigenza, perché Vlahovic andava venduto lo scorso anno. Non è stato, cioè, io capisco che è difficile, perché oggi il procuratore hanno in mano tutto, poi speri sempre che qualcosa cambi. In realtà è difficile, sappiamo che oggi per il denaro si vendono tutto, e quindi vedi dove gioca Vlahovic, che soddisfazioni ha a giocare lì, ma si è preso i soldi che voleva.
0: Sì, sì, è vero, è l'unica squadra che gli ha offerto 10 milioni netti l'anno, del resto lui si aspettava che lo cercassero altri club e non è accaduto. Invece gli altri, Massimo, tipo Alebegovic, Lukumi, insomma, loro due, magari, e Sar stesso, che potrebbe da domenica decollare, diciamo così. Mi ricordo che Conte lo definì uno dei giocatori potenzialmente più forti a livello di centrocampisti, ovviamente. Cioè, gli altri acquisti, sempre ricordando che la Juventus, lo hai un po' accennato anche tu, ha avuto dei limiti, dei paletti imposti dalla UEFA, non solo.
2: Ma guarda che, allora, Carnevali ha fatto una rivoluzione.
0: Sì.
2: Ha portato moltissimi giocatori con coraggio.
0: 9.
2: Ha investito, sì, ma ha investito anche in un giocatore come il bosniaco, che secondo me è un investimento molto alto, ma coraggioso, anche perché tu non so quanto potrai tenere il Diz alla Juventus, anche se lui, il ragazzo, è molto legato, ma qua, signori, viaggiamo a 12-13 milioni ormai su giocatori fenomeno di quel tipo, perché il Diz è di un altro pianeta, è inutile, è di un altro pianeta, poi può avere dei momenti, ecco, noi l'abbiamo perso purtroppo nella fase decisiva della finale dello scorso anno. Se avessimo avuto il Diz fisicamente a posto, la Juventus sarebbe in Coppa Campioni. È mancato e l'abbiamo pagato dazio, ma il bosniaco serve, secondo me, anche in quell'ottica, se dovesse mai purtroppo essere ceduto il Diz, ecco, c'hai un buon giocatore che va in quella direzione.
0: E guarda, Massimo, mi ha dato un assist perché ci ho fatto un podcast rileggendo, siccome ho scritto che puntualmente ogni 2-3 mesi si riparla sempre, però i soliti, devo dire, le solite testate. Ah, adesso il Diz può partire se non la Juventus non si qualifica in Champions League, che secondo me è un auspicio di molti che scrivono questo. Quindi realmente crede che la Juventus possa perdere il Diz? Te la faccio secca la domanda.
2: Ah, il Diz è un giocatore che vale 100 milioni di euro. 100 milioni è una cifra enorme con la quale uno come Carnevali può fare mercato senza portare via denari alle casse, perché questo è il problema dei parametri, anche FIFA, eccetera, UEFA, eccetera. Allora, io non so, nessuno di noi può sapere cosa succede. Non sarà facile, avendo perso Locatelli e Thuram, reggere senza ricambi di centrocampo veri tutto l'anno.
0: Sono d'accordo.
2: Perché arriveremo a marzo nella speranza che forse Thuram possa esserci, la vedo più complicata per Locatelli. Quindi noi dobbiamo pensare che la Juventus non è più quella di una volta, bisogna essere onesti, non ha più, per mille motivi, per gli errori, eccetera. Quindi si è preso un giocatore fortissimo, con personalità, sperando che la Juventus vada avanti. Se però purtroppo non riesce a entrare in quelle maledette 4, i punti interrogativi ci sono. È inevitabile. Quando avete visto il debito, il buco che abbiamo è molto alto.
0: Sì.
2: Noi chiediamo degli sforzi continui a Elkan di tappare 1,5 miliardi. Scampare di cifre enormi, 1,5 miliardi, senza risultati. Questo è il punto. Quindi alla fine si spera sempre che la cosa peggiore non ci sia,
0: sì.
2: Però devi mettere in preventivo che il DIS, che vale 100 milioni, ti permetta eventualmente di fare 3 giocatori da 30, giovani, forti, tre giocatori.
0: Secondo te
2: lo devi mettere a rischio.
0: In preventivo, certo. Secondo te, anche rispetto alle ultime dichiarazioni di Conte, resta questa ombra del tecnico salentino su Spalletti?
2: Ma resta, perché comunque alla fine, sai, a Conte si dice, non prima l'ha detto prendo un anno sabbatico, dopodiché inizia a dire, ma se c'è una squadra che mi può interessare ci arrivo, sono dei segnali. E sapete quanto è Conte sia amato a Torino, quanto sia visto come un giocatore ancora capitano della Juventus, simbolo della Juventus. Quando è andato via ha sempre stato legato, io lo posso testimoniare in modo fortissimo, a Torino. Io mi auguro, perché vorrebbe dire che la Juventus,
0: esatto,
2: che non succeda nulla, perché poi io mi domando anche, cambiare continuamente è un tassello, è un altro elemento complicato. Io ho visto la Juventus giocare molto bene lo scorso anno, salvo poi smarrirsi negli ultimi tre giorni.
0: È vero.
2: Quello è stato veramente quasi impensabile, ma deriva dal fatto che abbiamo dei giocatori che non hanno personalità. L'allenatore non va in campo. Un tiro, un gol, purtroppo il portiere ha avuto grandi responsabilità, ma non è che se subisce un gol per una non parata di Gregorio la squadra non deve reagire. Verona era retrocesso,
0: la Fiorentina ha rischiato di retrocedere, si è perso anche contro la Fiorentina, quindi è vero, è stata una questione mentale.
2: Contro la Fiorentina tu non puoi arrivare neanche contro, noi siamo usciti per un punto alla fine,
0: sì.
2: Cioè, tu fai il tuo col Verona, eri dentro.
0: Vero.
2: Io mi soffermo, perché poi nella vita sono i dati che contano. Tu fai il tuo col Verona, che al minimo sindacale, te li dovevi mangiare, e quella squadra si è persa.
0: Sì, d'accordo.
2: Si è persa. Poi sfortuna, i rigori sbagliati, tutto quello che vuoi. La partita la devi vincere, punto e basta. Noi non staremmo qui oggi a fare pensieri sul Diz, punti interrogativi sul fatto che devi prendere un centravanti, che insomma quello che è,
0: che faccia,
2: e, avresti 70 milioni, avresti gli incassi. Competere è difficile, oggi Milano e Inter presentano un piano a 2 miliardi e 3, avranno 60 milioni di euro in più all'anno di incassi e di ricavi con uno stadio nuovo, cioè la Roma entro 2 anni, 3 avrà lo stadio.
0: Certo.
2: Non siamo più la Juve solitaria che aveva anticipato i tempi, dobbiamo rincorrere, però le pietre e grazie a Carnevali ci sono, adesso vedremo.
0: L'ultima, Massimo, volevo un tuo giudizio, non so se vuoi usare un aggettivo, fai un po' tu, su tutto quello che è accaduto e che sta accadendo in Federcalcio.
2: Ma guarda, siamo un paese, come diceva Manzoni, nei Promessi Sposi, da zecca garbugli. Siamo rimasti in quel paese che non vuol cambiare. Si affida ai cavilli, a delle logiche perverse, di leggi che lasciano vie di fuga alternative. Mi ricordo cosa diceva Tommasi di Lampedusa: tutto cambia finché nulla cambia.
0: Esatto.
2: Poi, al di là del valore singolo di Malagò, che è uno vincente, che ci sa fare, sicuramente ha una mentalità molto... Malagò è uno vero, nel senso che mastica di sport. Però qui il problema è un altro. Cioè, facciamo sempre delle figure assurde. Ci inventiamo, ripeto, siamo degli azzeccagarbugli, un paese che non cambia, rimane statico, immobile, vecchio, e lo dico io che sono vecchio, che crede poco nei giovani, che non fa giocare i giovani, che invece dovrebbero giocare. Non ci dobbiamo stupire, se siamo un paese vecchio, la nazionale e le squadre italiane non li fanno giocare i ragazzi.
0: È vero.
2: Sono situazioni rarissime. Cioè, io mi ricordo Conte, Ria Pogba lo ficca subito dentro, 18 anni.
0: Sì.
2: Cioè, uno, l'età non è un elemento negativo. Se hai qualità la devi fare, ma lì aspetta un allenatore che si assume il rischio di far giocare un ragazzo di 18 anni, caricarlo nel modo giusto, eccetera. Qui vedo che facciamo fatica, tutte le volte c'è un giovane, ma si deve maturare. Siamo bravissimi, 17 anni nazionali, poi non troviamo nessuno di questi qui.
0: È vero.
2: Quindi non lo so, è triste, diciamo, una situazione molto triste. Che però, voglio dire, alla fine, visti chi, se andiamo a vedere chi sono stati i presidenti della FIGC prima di Malagò, Dio mi scampi. Ecco, Malagò è un uomo di... che sta a stare al mondo e secondo me gestirà bene.
0: Ti saluto con due messaggi per te. Il primo è di Terry che scrive: buonasera Quintiliano, permettimi di salutare e ringraziare Massimo per la sua sempre disponibilità, lo seguo sempre con tanta attenzione, temo che questo circo non avrà mai fine, si riferiva alla Federcalcio. E poi Pierluigi ci scrive: grande Giletti, l'unico personaggio pubblico, voce bianconera, un grande professionista. E a proposito, Massimo, per salutarti, com'è lo stato delle cose prossimo, diciamo così, quindi che hai in cantiere per la tua trasmissione?
2: Guarda, ho tante cose, ho dei documenti delicatissimi sulla questione La Vitola, Ranucci, sì, sull'attentato, che ci fanno capire come La Vitola fosse veramente un personaggio da cui star lontani, e quindi mi lascia sempre perplesso il fatto che Ranucci non abbia ancora oggi preso le distanze. E poi su Garlasco siamo riusciti nell'impresa incredibile di trovare tutti i personaggi che sfuggono. La PM che interrogò pesantemente Stasi, il capitano allora Marino, oggi colonnello, tutti questi uomini che hanno fatto qualcosa che probabilmente non doveva essere fatto. Quindi sono molto soddisfatto, hanno fatto un grande lavoro i miei, quindi andremo a parlare come sempre di ciò che conta e di cui si discute nelle case degli italiani in questo periodo.
0: Grazie mille Massimo, buon lavoro e buon tutto. Grazie a te, un abbraccio. Grazie a Massimo Giletti. Siamo giunti al break. Tra poco, ripeto, restate con noi, anche se mangiate, però restate con noi perché abbiamo l'avvocato Miele che è stato la genesi di tutto questo marasma. Cioè, se non ci fosse stata la denuncia di Miele non succedeva nulla. Invece lui ha fatto la denuncia, prima era stata archiviata peraltro dal buon Chinè, invece poi alla fine è stato riaperto tutto e la Federcalcio è finita nel modo in cui abbiamo visto. A tra poco.
3: Fuori di Juve.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca, sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. E intanto oggi un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. È rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion.
5: Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della mini car nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei 420 quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore e, come anticipa la Repubblica, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e 18 anni.
6: Cani beagle utilizzati come cavi e sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici che non avrebbero rispettato i rigidi protocolli ministeriali, subendo così gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. A scoprirlo i carabinieri forestali, che hanno denunciato 14 soggetti, tra cui rappresentanti di una multinazionale veneta operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. I 17 beagle trovati ancora vivi sono stati salvati e affidati a delle associazioni.
5: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnay. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
6: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. È stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente americano Trump, e intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. L'Unione Europea fa sapere che collaborerà invece strettamente con la CPI per garantire che continui a operare in modo efficace, si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
5: Il calcio: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia, ora è ufficiale. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con 4 sconfitte su 4 nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio, con 11 reti subite e appena 2 segnate. Al posto di Montella, il primo candidato della federazione turca per sostituirlo è Arda Turan.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Radio Bianconera.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
0: Di nuovo in diretta, siamo alla seconda ora di trasmissione, le promesse si mantengono e quindi io quando vi faccio una promessa la mantengo e quindi vado a salutare e a ringraziare l'avvocato Renato Miele. Ciao avvocato!
9: Buonasera a tutti.
0: Allora, posso darti del tu?
9: Anche del voi, se volete.
0: Stamattina siamo dati del tu. Allora,
9: No, del tu.
0: Dico bene se ti definisco la genesi del commissariamento della Federcalcio?
9: No, perché io sono la genesi dell'annullamento delle delle elezioni, quello sì. Ed era il mio obiettivo dopo essere stato escluso io perché annullando le elezioni in futuro potrei avere una chance sempre se cambiano lo statuto
0: Questo poi all'ultimo poi ne parliamo, ma insomma quello che è successo, io ho detto, mi sembra il teatro dell'assurdo, qualcosa di kafkiano, no? Che poi commissari la Federcalcio, il commissario, insomma Malagò commissario di se stesso, ma com'è possibile?
9: Ma è possibile perché purtroppo quello che io sto notando ormai da molti anni, no? Lo potete notare anche voi, il CONI e le federazioni è una commissione tra controllati e controllori. Una volta uno diventa un controllore, una volta la stessa persona diventa il controllato. E il presidente del CONI diventa presidente di una federazione, il presidente di una federazione diventa il presidente del CONI, i presidenti delle federazioni fanno parte della giunta del CONI, della giunta del Consiglio nazionale, quindi si controllano l'uno con l'altro, si mettono d'accordo e sono 20 anni che sono sempre gli stessi che girano di qua e di là e non cambia mai niente. Ecco perché poi diventa difficile candidarsi, perché gli statuti sia del CONI che delle federazioni sono studiati appositamente per essere controllati dalla vecchia governance e quindi entrare non è facile. Per cui a questo punto i rapporti tra Malagò e il CONI, non c'è bisogno che venga a dirlo io, quale potrebbero essere, è stato quasi 15 anni là dentro. Quindi figuriamoci che cosa può essere successo in Camera Caritatis, gli accordi che ci possono essere stati. Evidentemente non potevano fare a meno di commissariare, di annullare le federazioni, anche in virtù del fatto che le questioni che avevo fatto io erano fondatissime, quindi questo lo dovevano fare, però a quel punto hanno fatto rientrare dalla finestra Malagò e sostanzialmente non hanno cambiato niente. È questo quello che è successo, ma d'altronde le federazioni sportive purtroppo, se voi andate a vedere i presidenti, i vicepresidenti, e sono tutti dirigenti che stanno lì da 10, 15 anni, 20 anni, non cambiano mai, sono sempre gli stessi, e quindi diventa difficile poi modificare o rinnovare qualcosa e introdursi. Io sono riuscito con il diritto ad abbattere una porta, però è ovvio che poi dietro la porta ci sta il potere di 40 persone che si mettono d'accordo tra di loro per ripristinare e tirare sulla porta, io non ci posso fare niente.
0: Quindi tu mi stai dicendo, vediamo se traduco bene, che sostanzialmente il mondo del calcio è un circolo chiuso, non puoi entrare a meno che
9: non diventi amico di amici. Nel senso che vi dico subito, per esempio, io non sono riuscito a entrare perché non ho avuto l'accredito, e l'accredito è dato da 173 elettori, no? Delegati, perché in realtà i potenziali elettori sarebbero 1,5 milioni, ma siccome non vogliono far votare tutto 1,5 milioni, si fa all'americana, 1,5 milioni di base delegano un altro gruppo delega un altro, fino ad arrivare a 173 elettori, in rappresentanza delle componenti. Le componenti sono l'Associazione Italiana Calciatori, l'Associazione Italiana Allenatori, la Lega di A, di B, di C e la Lega Dilettanti. Queste sei componenti, praticamente, la metà di queste che ovviamente sono presenti tra questi 173 elettori, sono quelli che danno l'accredito a un eventuale candidato. Sì. Quindi è ovvio che prima di entrare devi fare il compromesso con loro, se no non te lo danno l'accredito. Quindi se io voglio entrare devo andare a parlare con qualcuno e probabilmente promettere qualcosa, non lo so quali sono i compromessi che si fanno là dentro, perché io non li ho fatti. Quindi praticamente, per dire, faccio un esempio, io potevo andare a chiedere l'accredito ad Abete, ma Abete
0: è lui che si
9: presentava
0: candidato.
9: Lui, figuriamoci se mi dava l'accredito a me, oppure la sua componente poteva dare un accredito a me. L'Associazione Italiana Calciatori, quella con cui ho parlato più di tutti, perché in passato con Campana avevo avuto ottimi rapporti, ho organizzato un centro di calciatori senza contratto che poi ho regalato a loro, che hanno portato avanti per 40 anni. Però mi hanno detto sì, ok, presentati, poi il giorno dopo sono venuto a sapere che appoggiavano Malagò. Quindi è difficilissimo entrare, soprattutto coloro che decidono chi deve entrare sono quelli che in gran parte poi si presentano, per cui come fanno a far entrare un concorrente? Cui al massimo può entrare una persona che, come Malagò, avrà fatto un compromesso con quelli della Lega di Serie A, e tant'è vero che lui ha fatto una serie di riunioni al circolo canottiere Agnelli un po' con tutte le componenti, e alla fine si è presentato con l'appoggio di quasi tutti.
0: Esattamente, però possiamo dire questo, Renato, comunque servirebbe, o serviva ormai, usiamo un tempo del verbo diverso, essere tesserati in una avere la tessera federale, che Malagò non aveva, ma è stato eletto lo stesso, poi è stato commissariato e adesso è commissario lui. Si può dire, forse è forte, non lo so, dimmelo tu, però possiamo definirlo un abusivo Malagò in Federcalcio?
9: Allora, io sul punto mi sono battuto, perché non c'è solo una norma sportiva che prevede il tesseramento per un ordinamento sportivo come quello della federazione, c'è anche una legge di Stato che prevede obbligatoriamente un tesseramento per far parte di quell'ordinamento sportivo. Quindi avevo questo punto forte in mano, e su questo ho battuto fino all'ultimo ricorso, all'ultimo giorno, e infatti davanti al collegio del CONI questa mia questione è stata ascoltata quantomeno dal procuratore generale, il quale ha cominciato l'indagine. E effettivamente non lo so che cosa possa essere capitato nella mente di Malagò. Certo, uno che si contorna di giuristi come Cassese, come
0: il figlio di
9: Mattarella, è capace di avere a disposizione tutti i più grandi avvocati e giuristi di Roma, poi si va a dimenticare che qualcuno dei suoi consulenti non gli ha detto guarda che lo statuto prevede che devi essere tesserato. Questo è il primo passo. Il secondo passo non è il problema che Malagò si è dimenticato il tesseramento, perché si è pure dimenticato di depositare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sui suoi precedenti penali.
0: Sull'onorabilità, giusto, no?
9: La dichiarazione sull'onorabilità. Quindi lui ha omesso diverse cose. Quindi qual è il problema?
0: Ma pure chi l'ha ricevuta, scusami Renato, sì. Avvocato, scusami, però poi chi riceve, che adesso ci rimetterà sicuramente, cioè Brunelli, segretario generale della Federcalcio, ma chi riceve la domanda di candidatura, ma non vede che manca una tessera e gli dice guarda Malagò che manca la tessera, cioè qualcuno parla di dolo, qualcuno parla di incompetenza, come le pensi tu sotto questo aspetto qui?
9: Allora per me, secondo me c'è una cosciente volontà di far passare questa mancanza fino all'elezione senza un effettivo intervento in autotutela per recuperare questa situazione. Perché in realtà il problema nessuno lo sa e i giornali... Purtroppo i grandi giornali non mi hanno mai intervistato e quindi non sapevano il merito delle questioni, mentre tutti pensavano qui dietro c'è il ministro dello sport, c'è la politica, qualcuno vuole fare fuori Malagò. Non è niente di tutto questo. Il problema è che io il 19 di maggio, cioè un mese prima delle elezioni, io presento un ricorso al Tribunale Nazionale Federale contro la mia esclusione, adducendo pure che gli altri due hanno dei problemi anche loro con dei requisiti, e quindi dico avete escluso me, però in realtà il trattamento non è paritario perché dovevano essere esclusi anche gli altri due. Per quali motivi? Va bene, Abete aveva un conflitto di interessi e per me Malagò non è tesserato. Quindi il 19 maggio, un mese e tre giorni prima, questo ricorso io lo notifico prima di depositarlo, perché questo prevede la procedura, alla Federazione Italiana Gioco Calcio, alla PEC della Presidenza. Lo notifico a Malagò, che non è tesserato e quindi glielo notifico a casa, e ad Abete come Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Loro si leggono il ricorso, il 20 viene depositato, non si costituiscono nel giudizio e non vedono che Malagò non è tesserato?
0: Sì, esatto.
9: E Malagò stesso non vede che io gli ho detto che lui non è tesserato? Quindi che viene a dire che è un disguido del povero Brunelli? Qui è una consapevolezza dell'errore da parte di tutti, che però non hanno voluto prendere
0: atto. Ma la Procura Federale, in tutto, perché all'inizio era stata quasi, diciamo così, omessa la tua, era stata trascurata, era stata...
9: No, io ho fatto di più. Io quando mi sono... ho depositato il ricorso, nel ricorso c'era scritto di trasmettere gli atti alla Procura Federale, perché d'ufficio la Procura Federale, certo, per regolamento doveva intervenire.
0: Invece
9: il Tribunale Federale non ha trasmesso nulla, anzi ha proprio omesso la motivazione sul punto. Dopodiché, allora, a quel punto ho fatto io due esposti a Chinè, uno l'11 giugno e uno il 18 giugno, e no. E quindi in quel momento in cui io ti dico guarda che non, la procedura elettorale è irregolare perché questi non hanno i requisiti, mi aspetto che apra almeno un fascicolo, esatto, o se non lo vuoi aprire mi vuoi almeno rispondere a me dicendo no, non sta tutto a posto? Niente, silenzio assoluto. Quindi la Procura Federale, che era quella che poteva intervenire d'ufficio,
0: doveva,
9: per impugnare la procedura, esatto, elettorale, anzi doveva intervenire a seguito di questa notizia, non l'ha fatto. I giudici sportivi hanno fatto di tutto per non entrare nel merito di questa vicenda. I tre che io ho citato non si sono mai costituiti in giudizio, perché poi il codice di giustizia sportiva e i principi fondamentali sono di lealtà, probità e correttezza. Poi c'è il codice di comportamento, per cui i tesserati si devono costituire davanti ai giudici per collaborare con i giudici sportivi. Sì. Quindi dovevano venire a dire la verità per i principi di lealtà, probità e correttezza. Invece in tutti i giudizi, né la federazione, né Malagò, né Abete si sono mai costituiti a dire no, l'avvocato Miele sta dicendo una stupidaggine perché stiamo tutti in regola.
0: E quindi ha dovuto fare un altro step affinché poi venisse giusto?
9: No, io non ho fatto uno step. Questo è la dimostrazione.
0: No, dopo, affinché poi Taucher poi alla fine è intervenuto, no? Giusto?
9: Sì, però questo per dire, Taucher è intervenuto dopo che si erano già fatte le elezioni, però.
0: Sì, sì, certo.
9: Adesso il problema è che il mancato tesseramento e i mancati requisiti non è che se ne sono accorti dopo le elezioni.
0: Sì, sì, sì, certo, certo.
9: Questa è la gravità della situazione che i giornali non hanno riportato e che erano tutti consapevoli all'interno della federazione, non solo gli organi di controllo, ma lo sapeva la procura federale, lo sapeva il segretario, lo sapeva l'ufficio legale, lo sapeva Gravina, lo sapeva Abete che faceva parte del Consiglio federale, lo sapeva la Commissione federale di garanzia o adito persino dopo l'elezione per dirgli vuoi controllare questa cosa, pure lì silenzio assoluto. Quindi questa è, non posso dire dolo perché non, però c'è una consapevole posizione di voler omettere un intervento sulla situazione, perché in teoria avrebbero dovuto bloccare le elezioni,
0: certo,
9: e spostarle per farle, eventualmente per far tesserare Malagò, no?
0: Perché ma avrebbero

0: Quindi pensavano, dice, adesso con due decisioni contro, ti pare che Miele va avanti, che gli interessa? E invece non hanno fatto i conti con l'oste, perché io dopo le elezioni volevo arrivare al TAR e quindi dovevo passare per forza per il collegio di garanzia del CONI.
1: Esatto.
0: Quindi in parte hanno detto, tanto nessuno ci controllerà, e quindi se non c'ero io, Malagò continuava a fare il presidente senza aver depositato né la dichiarazione sostitutiva di atto notorio né la prova del tesseramento.
1: E quindi lì in quel caso di abusivismo si poteva parlare, no? A parte che anche adesso certo. Io non sono, per esempio, io mi risulta, dimmelo tu però che sei avvocato, che non... Intanto che il governo potrebbe fare una norma rispetto alla quale chi fa il commissario di un ente, di un organismo, non può poi candidarsi come presidente, ma non per Malagò, in generale, ma hanno detto, non lo so se sia vero, ma poteva fare ora il presidente, non poteva farlo per i motivi che abbiamo detto, ma il commissario poteva farlo? Potrebbe, sta facendo, potrebbe farlo secondo
0: allora,
1: te?
0: Allora, io adesso è ovvio che sollevo un altro problema, ripeto, io mi fermo perché per me è cessata la materia del contendere, perché io il mio obiettivo era annullare le elezioni, no? E quindi quello è stato fatto. È stato fatto un commissariamento, ma è stato nominato un commissario che secondo me non è tanto il problema, secondo me già ci sarebbe un conflitto di interessi, va bene? E poi, a parte il conflitto di interessi, c'è anche un problema di immagine. Ma come?
1: Questo
0: uno
1: certo,
0: che ha
1: certo.
0: violato la norma, e io vi sto spiegando che non è un disguido, ma è una violazione voluta da consapevole anche da parte di Malagò. Non è che è un disguido, perché se a me arriva un ricorso notificato a casa dove il ricorrente mi dice tu non sei tesserato, che fa? Lui per un mese e 10 giorni non si preoccupa di andare in sede della federazione a dire ma che succede se io non sono tesserato? E lui dà la colpa a Brunelli? Poveraccio, quello ha firmato una cosa, ma magari qualcuno dopo che ha firmato gli poteva dire guarda Brunelli, allora a questo punto riuniamoci e decidiamo di bloccare questa procedura elettorale,
1: esatto.
0: Sì. Quindi è inutile che adesso vengano a dire al mondo intero che è un disguido. Il presidente del CONI dice che è un disguido. No, questo non è un disguido, è una cosa voluta ed è stata portata avanti con la supponenza di chi ha il potere in mano, che pensa non verrà mai toccato e controllato.
1: Per esempio,
0: questa
1: un amico mi scrive, chiedi all'avvocato.
0: Allora, adesso lui è diventato commissario.
1: Mi chiede Antonio, guarda, ti blocco un attimo. Antonio mi chiede da Nola: puoi chiedere all'avvocato, ma il commissario può essere un non tesserato? Presumo che questa tessera l'abbia fatta, non lo so, nel frattempo. Ma può essere
0: secondo me il commissario sì, perché il commissario non è uno che fa parte
1: certo. Peraltro straordinario,
0: può venire anche dall'esterno, è di nomina da parte del CONI,
1: sì.
0: Questo sì. Invece quello che è il problema attuale di Malagò commissario, prima, ripeto, stavo facendo una questione d'immagine, uno che ha violato le regole lo mettono a fare il commissario per ripristinare le regole in federazione. E va lì dentro che dovrebbe mandare a casa tutti, l'ufficio legale che non ha consigliato quello che doveva fare. Invece sembra che il capo dell'ufficio legale
1: diventerà lui
0: al posto di Brunetti.
1: Esatto,
0: cioè, i primi che dovrebbero saltare sono i componenti dell'ufficio legale che hanno gestito
1: con Biglione in testa, giusto, che è il responsabile, no?
0: Lo so adesso se Biglione è in testa, però l'ufficio
1: legale
0: è
1: che lui è responsabile dell'ufficio legale della Federcalcio.
0: Va bene, però adesso non sarà solo lui là dentro, no? Avranno fatto delle riunioni tra giuristi dentro l'ufficio legale per dire adesso che facciamo, che abbiamo saputo che Malagò non è tesserato e che invece hanno deciso di andare avanti, quindi dovrebbe saltare anche tutto l'ufficio legale, dovrebbe saltare la segreteria e dovrebbero saltare tutti i giudici sportivi che hanno avallato questa situazione.
1: Esatto.
0: Senza entrare nel merito della posizione, perché avrebbero potuto pure loro bloccare mandando la notizia del mancato tesseramento alla Procura Federale. dovrebbero mandare a casa il procuratore federale.

0: che non ha agito a seguito di due precise denunce da parte mia. La commissione di controllo, la commissione federale di garanzia, che dove, su mia precisa richiesta non è andata a controllare questa vicenda entro i 7 giorni. Ma signori, ma vi rendete conto che stavano ancora a discutere se era solo il mancato tesseramento una grave situazione di irregolarità per il commissariamento? Io l'ho detto nella mia diffida, signori, non è solo questo, è tutta l'organizzazione federale tutti gli organi direttivi che sono complici in questa vicenda. E il Malagò è il primo complice di tutti.
1: E invece,
0: se io vengo a dire a te che sei giornalista, tu non c'hai la tessera da giornalista, effettivamente non hai la tessera da giornalista, non vai dal tuo direttore a dire scusate, io non ho la tessera da giornalista.
1: Beh, certo.
0: Una volta che ti scoprono, ovviamente.
1: È chiaro, ma qui invece succederà che il 14 dicembre si voterà, sicuramente Malagò si candiderà e potrebbe essere l'unico candidato, a meno che l'avvocato Miele, però devono cambiare lo statuto, che non credo che lo faranno.
0: Sì, certo, secondo te io trovo un appoggio dopo aver fatto
1: questo. Adesso no, però tu stavi dicendo...
0: Con l'annullamento delle elezioni sono andati a casa tutti, il Consiglio federale, tutti gli organi si sono azzerati. Quindi figurati se io trovo simpatie nel mondo del calcio.
1: Però quando tu mi dici se cambiasse lo statuto, in che modo se cambiasse lo statuto ci potrei pensare a candidare?
0: Se mi dicono, se tu raccogli 1000 firme di tesserati, questa potrebbe essere una
1: condizione. A prescindere dall'appoggio della componente in quel caso.
0: Esatto, io farei così, perché non ho capito, ma scusi, allora sono 20 anni che la Lega di Serie A comanda là dentro. Perché poi alla fine, no? Questo è il discorso, ci sono 3-4 persone che comandano e decidono loro chi deve essere il presidente.
1: Cioè tu dici, è un sostanziale circolo chiuso questo, no?
0: Questo è un circolo, ma non è solo questa federazione, attenzione,
1: sì, certo.
0: Gli statuti che sono fatti così. Ma sono stati studiati apposta. Loro mettono la scusa, non si può far votare 1,5 milioni di tesserati, perché? Basta mettere un seggio in ogni comitato provinciale, chi vuole andare a votare vota e vota il presidente, no?
1: Certo.
0: Ma così si rischia di non controllare chi diventa presidente.
1: Sì, esatto.
0: Questa è la mancanza di democraticità che io ho impugnato con i miei ricorsi. Avevo fatto una questione di incostituzionalità che non poteva andare avanti davanti ai giudici sportivi, ma l'avrei fatta davanti al TAR, che è il giudice ordinario,
1: sì,
0: la può sollevare.
1: Esatto. Che tra l'altro è il primo grado di giustizia ordinaria post giustizia sportiva, no? Il TAR.
0: Poi volevo dire un'altra cosa.
1: Vai.
0: Malagò per me sarebbe incompatibile con la carica di commissario. Allora lui ha un parere dell'ANAC che gli dice... Anche questo tutto.
1: Ricordiamolo che cos'è l'ANAC, Renato, io lo so, l'associazione anticorruzione, no? Giusto?
0: È l'organo che dovrebbe controllare le cariche le cariche negli uffici pubblici,
1: esatto.
0: I conflitti di interesse, comunque l'anticorruzione, no? E quindi l'ANAC ha fatto una delibera su richiesta del ministro dello sport, che però ancora, secondo me, pure lì fuori tempo, perché prima uno assume la carica e poi eventualmente l'ente che di cui la persona che ha assunto la carica eventualmente fa la richiesta se poteva, ai sensi della legge Severino, assumere quella carica. Quindi il ministro, prima ancora che il presidente non è stato, che deve essere eletto, chiede se questo presidente, se questo soggetto poteva essere
1: candidabile
0: con quella legge.
1: Certo.
0: Poi dopo, se non diventava presidente, era una richiesta di un parere inutile. Comunque a lui glielo fanno proprio a puntino e gli dicono sì, tutto sommato è una carica elettiva di rappresentanza, non è una cosa. E va bene, e allora gliel'ha messo sotto questo piano. Adesso però non è più una carica elettiva il commissario.
1: Certo.
0: È un incarico che ha un'attività lavorativa, quindi lui non può fare il commissario perché nei 3 anni precedenti è stato presidente del CONI, che controllava la federazione. e la legge dice che lui non può andare a lavorare nell'ente che controllava. Allora, mentre come presidente dice no, io sono stato eletto, non lavoro, vabbè, ma adesso come commissario riceve uno stipendio, sta lì per cambiare le cose. Non
1: sei è stato nominato.
0: È stato nominato, ha un incarico ben preciso, è stipendiato, quindi è un'attività lavorativa. Per cui è in pieno la violazione della legge Severino.
1: Adesso, pensi che possa che intervenga l'ANAC? Secondo pensi che
0: no, l'ANAC se ha già fatto un parere così. Signori, io ormai sono diventato un uomo di mondo. Qui le cose si allungano e si accorciano come le gomme elastiche a secondo della convenienza e di chi sono i soggetti. Se tu sei un uomo potente, può darsi che la gomma elastica si allarga fino al massimo. Se sei uno qualunque, la gomma è talmente stretta che non diventa più elastica.
1: Sì, esatto.
0: Io lo vedo anche con le sentenze nelle mie cose. Quindi a seconda delle situazioni si può dire. E in Italia purtroppo questa elasticità si usa facilmente in tutte le cose. Quindi se siamo arrivati a fare questo, a questo punto più che l'ANAC dovrebbe intervenire il governo o il ministro che controlla il CONI e dovrebbe dire oh, ma voi avete letto una persona, avete incaricato una persona che non può fare quella carica. Vediamo
1: cosa succede. Guarda, prima di salutarti e ringraziarti ovviamente, avvocato, ti faccio una domanda che poi te la facevo di un nostro radioascoltatore. Pasquale dice, buonasera, impressionante il racconto dell'avvocato Miele. Mi chiedo, in tutto questo, la magistratura ordinaria dov'è? E quindi io aggiungo, ma si potrebbe andare sul penale?
0: Questa è la mia materia.
1: Esatto, è per questo te l'ho chiesto.
0: Allora, per quanto riguarda il CONI, sì, le eventuali omissioni di atti di ufficio potrebbero essere, se erano atti dovuti, sì, nel senso, per esempio, nella mia diffida io l'ho rappresentato, se il commissariamento diventa un atto dovuto e voi non lo fate, rischiate l'omissione di atti di ufficio.
1: Mm-mm.
0: Va bene?
1: Certo.
0: Quindi questo però poi passa alla valutazione del magistrato se era un atto dovuto, eccetera. Però per avere un reato contro la pubblica amministrazione bisogna avere una qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Sulla federazione, siccome c'è una giurisprudenza ondivaga, la federazione in realtà, secondo me, è un ente di diritto privato, sì. Però nei momenti in cui ci sono queste attività, la federazione diventa un ente di rilevanza pubblicistica. E sì, vi spiego perché. Perché la federazione nel gestire i fondi pubblici che riceve, gli stati pubblici, il doping, l'iscrizione delle squadre professionistiche e dei tesserati dei giocatori professionisti e tutte altre operazioni finalità pubblica sotto il controllo del CONI, per cui il CONI è ente pubblico, quindi c'è l'influenza del pubblico anche da parte del CONI. In questa fase qui, secondo me, tutti quelli che rientrano nelle operazioni elettorali, visto che il presidente è quello che andrà a gestire tutte queste attività di rilevanza pubblicistica, in quel momento, secondo me, gli organi di controllo, quelli che devono fare i controlli dei requisiti, eccetera, e i giudici sportivi, perché i giudici sportivi sono con la legge del 2003, del 280, con la pregiudiziale sportiva, cioè l'obbligo di passare prima dai giudici sportivi e poi si può andare al TAR Lazio, con questa legge sono stati riconosciuti quindi di interesse pubblico, sono diventati incaricati di pubblico servizio. Quindi anche le loro missioni a questo punto potrebbero avere un valore sotto il profilo della rilevanza pubblico e pubblicistica. Ecco, questa è la considerazione che può fare la magistratura nel penale. Tutte queste attività, se sono di rilevanza pubblicistica e quindi in quel momento i soggetti che si interessano di quella fase lì sono incaricati di un pubblico servizio, sono pubblici ufficiali. È un'omissione di atti di ufficio non aver rilevato il tesseramento? Soprattutto se si dimostra che è consapevole l'omissione, perché sono venuti a saperlo. Poi, se uno ha attestato falsamente un requisito, e attenzione, non è che all'associazione dei parrocchiani ti chiedono il certificato penale o la dichiarazione sostitutiva, quindi se nella federazione lo chiedono, quello è un controllo che può fare solo uno che ha la qualità di pubblico ufficiale, esatto, o di incaricato di pubblico servizio, no? Sì. Se no, io non posso andare a chiedere a un privato, da privato, dammi la tua dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Quindi da questo punto di vista significa che la finalità di quella dichiarazione è importante ed ha rilevanza pubblicistica, e chi la deve controllare è un incaricato di pubblico servizio o comunque un pubblico ufficiale in quel momento. E anche lì, se non lo ha fatto, se l'omissione è consapevole, oppure se chi ha presentato i requisiti per presentarsi alla carica ha omesso consapevolmente di dire che alcune cose o di depositare alcune cose, oppure gli organi di controllo hanno omesso di controllarlo per favorirlo. E allora qui andiamo proprio in reati ancora più grossi.
1: Secondo te, avvocato, prima di salutarci, pensi che rispetto a quello che hai detto, molto chiaro peraltro, credi che veramente poi alla fine la politica, quindi il governo in particolare, possa intervenire?
0: No, in questo caso qui deve intervenire.
1: E pensi allora, che lo faccia?
0: No, io non credo che lo faccia.
1: Perché?
0: Perché siccome mi stanno accusando di voler mettere le mani sullo sport, ovviamente in questo momento in cui si dovrà andare alle elezioni nessuno vuole fare il passo più lungo della gamba per non farsi sentire e dire dall'opposizione.
1: Per non essere accusati di ingerenza della politica nello sport.
0: Esatto, mentre in realtà è un atto dovuto da parte e del Ministro dello Sport e del Governo. Perché un commissario che sta in un'evidente violazione della legge Severino in questo modo qui, oltre all'ANAC dovrebbe essere il ministro dello sport che controlla a intervenire, e se non il ministro anche il governo.
1: Sì.
0: Quantomeno mandare gli atti all'avvocatura e dire: ma questo signore sta in regola o no adesso a fare il commissario?
1: Però se tu mi dici di no, giustamente per tutti i motivi che abbiamo ascoltato, io te la rifaccio secca la domanda. Secondo te Malagò è un sostanziale abusivo rispetto alla carica che sta ricoprendo adesso?
0: No, adesso non è abusivo. Diciamo che non è in regola con la legge, ma non è che è abusivo, perché la nomina ce l'ha avuto, l'incarico è ufficiale. Non è che non l'ha ricevuto l'incarico. È che l'incarico è contrario alla legge Severino.
1: Lo era prima come presidente federale, però, sostanzialmente, perché comunque non avendo...
0: Secondo me sì, anche come presidente federale, solo che è stato fatto un parere prima che lui lo divenisse, e quindi quel parere è passato, però nessuno conosce le motivazioni di quel parere. Quindi però si è difeso, o ANAC ha voluto evidenziare, che quella era una carica elettiva, non era un incarico.
1: Sì.
0: È la differenza?
1: Certo,
0: perché
1: certo.
0: Lì dice: negli anni, nei tre anni successivi, attività lavorativa o professionale. Allora lui si è difeso dicendo: ma io sono una carica elettiva, non vado per lavorare lì. Quindi avremmo avuto pure un presidente che non faceva niente, perché se no rischiava di incorrere nella legge Severino.
1: Mamma mia.
0: Invece qua, come commissario, no, prende uno stipendio, deve lavorare, deve ricostruire una federazione, deve prendere delle decisioni. E il rischio che tutti gli atti, all'improvviso, quelli che fa fino a che qualcuno non lo ferma, sono tutti nulli.
1: Non lo ferma in
0: Signori,
1: che senso?
0: Io mi sto interpretando le norme.
1: Poi quello che succede.
0: Non sono un giudice, né voglio fare un parere come hanno fatto gli altri, perché qui il problema dei grandi giuristi, no? Perché io poi, dopo 40 anni di professione, mi posso anche permettere di sollevare alcune considerazioni. Allora, il parere va fatto, un parere pro veritate, è un parere di parte. Quello che hanno fatto i Cassese e il figlio di Mattarella non sono pareri pro veritate, sono memorie difensive. Perché il problema, quando tu fa, quando a me mi chiedono un parere, va bene, e mi dicono obiettivamente come sta quella cosa, e io devo dire i pro e i contro di come sta quella cosa e quello che dice il diritto in relazione a quella situazione di fatto. Va bene? E quindi dico, c'è una dottrina che dice questo, c'è una dottrina che dice quest'altro, potrebbe essere interpretata così e potrebbe, questo è un parere pro veritate obiettivo. Va bene?
1: Sì.
0: Mentre quello che hanno fatto i Cassese e il figlio di Mattarella, tutti quelli hanno fatto tutte memorie difensive. Sono venuti addirittura a sostenere che non si legge manco. Cioè, io se lo do quella norma, la faccio leggere a un bambino delle elementari, penso che dica le stesse cose sì, che hanno detto dicendo. I grandi giuristi.
1: Sì, sì, certo, certo. Ho capito. Renato, grazie mille, avvocato, ci risentiamo più in là.
0: Quando volete sono a disposizione.
1: Grazie, io spererei, io ti dico la sincera verità, io spererei, anzi spero, che Malagò non sia l'unico candidato. Ora.
0: Ma alla fine
1: non per Malagò, attenzione Renato, attenzione, io non ce l'ho con Malagò, sia chiaro questo. Ecco, per una questione proprio di democrazia,
0: guardate,
1: diciamo
0: non
1: così.
0: Guardate, io non ce l'ho neppure io con Malagò, attenzione, per me poteva chiamarsi signor Rossi, tu, quello che volete, io ho fatto una battaglia di giustizia.
1: Certo.
0: E come vedete le questioni che ho sollevato non ho detto quello è un cretino, quello è uno stupido.
1: Non riguarda la persona, quella penso anch'io, che peraltro lo ritengo un ottimo dirigente, anzi lo ha dimostrato. Però tutto il sistema, tutto quello che hai detto tu.
0: Secondo me siamo arrivati a un punto che questo sistema non è più all'altezza di poter gestire uno sport, che lo sport in genere, che invece nasceva come un angolo che era riservato a quelli che volevano rispettare i principi di lealtà, probità e correttezza. Ma mi dite voi, con tutti i milioni di euro che girano in queste manifestazioni, edizioni, eccetera, come si fanno a far valere i probità, la lealtà e correttezza? Quindi Malagò è l'unico che riesce a gestire tutto questo, probabilmente, e quindi chi gestisce milioni di euro trova in Malagò la persona che è più propensa a gestire questo piuttosto che i principi dello sport, forse.
1: Renato, avvocato Miele, quindi Renato, perché insomma ti chiamo Renato, grazie
0: sì,
1: mille.
0: Chiamatemi Renato, perché sì, un ex calciatore.
1: Lo so, è che non lo so,
0: E mi sento ancora calciatore.
1: Bene.
0: Ti dico una cosa che sicuramente capirai com'è il mio carattere. Io ogni categoria che raggiungevo mi dicevano che io non potevo andare oltre quella categoria e sono arrivato, giocavo in Serie A e mi dicevano più della C non potevo fare, poi in B più della B non puoi fare, sono arrivato in Serie A. Dopo tutti sono venuti a farmi gli auguri perché ero arrivato in Serie A. E un po' mi sono rivisto in questo ricorso. Quando sono partito mi hanno detto ma tu sei matto, ma vai contro questo mastodonte, eppure
1: alla
0: piano
1: fine,
0: piano.
1: Sì. Malgrado chi ne è, mi verrebbe da dire, no Renato? Malgrado chi ne è.
0: Allora, ognuno fa il suo lavoro.
1: Sperando che però lo faccia bene. Grazie mille, grazie Renato, grazie, un abbraccio. Grazie mille. Gli avevo detto, avevamo pensato 10 minuti, però oggettivamente, giustamente con Latini stavamo dicendo andiamo avanti perché ha detto delle cose, ragazzi, che hanno confermato più o meno quello che uno pensa, però poi se lo senti da un avvocato penalista, che peraltro è stato, ripeto, la genesi di tutto questo, perché se non ci fosse stata la sua denuncia nessuno avrebbe saputo nulla, era stata, l'avete sentito, sostanzialmente chi ne è, quindi la Procura Federale aveva accantonato tutto, come spesso accade purtroppo, anche il discorso Arbitropoli aveva accantonato tutto, però aveva accantonato tutto e lui invece è andato avanti e alla fine Taucher, che è il presidente del Tribunale dello Sport, Nazionale dello Sport, ha aperto la questione e si è arrivati a questa situazione che è grotte, non so nemmeno quale dire, ormai credo che non esistano più aggettivi per quello che è accaduto. Io non ho mai visto un commissario di se stesso che poi ridiventa presidente dell'organismo che è stato commissariato, cosa che mi hanno detto non si potrebbe fare. Però ragazzi, non lo so, io spererei, ma io non ce l'ho, ragazzi, ve lo dico subito, non ce l'ho con Malagò, che secondo me è un ottimo dirigente, ma è tutto il sistema che è tutto, l'avete sentito, tra l'altro non ti puoi candidare perché se non hai una componente federale, che lui non l'ha trovata quando voleva candidarsi Miele, una componente federale di quelle che abbiamo detto, no? Le varie leghe, l'asso cacciatori, l'asso allenatori, non ti puoi candidare, quindi se non cambia lo statuto solo chi viene appoggiato da una di queste componenti potrà diventare, aspirare a diventare presidente della Federcalcio. E lui palesemente ha detto, gli ho fatto la domanda, è un circolo chiuso questo qui, se non sei amico degli amici non potrai mai candidarti perché non ti appoggerebbe appunto nessuna componente. Allora ci sono un po' di messaggi, bellissima intervista Quinti, grazie Cinzia, grazie a te, che tristezza di paese Quinti, senza parole, senza sistema omertoso e senza rispetto delle regole. Io ragazzi vi dico la verità, non sono per niente sorpreso, perché lo sapete che questo amico che con Federcalcio tutte queste cose che mi ha detto Miele praticamente me l'ha detto in termini diversi, ma me l'ha detto, però ci tenevo a farle dire da chi, ripeto, ha generato tutto questo caos, e anche giustamente mi verrebbe da dire. La solita vergogna italiana, Ivan da Torino, buonasera, impressionante il racconto dell'avvocato Miele, ma mi chiedo, lo rileggo questo, già gliel'ho chiesto, dov'è la magistratura ordinaria? Pasquale ti ha risposto, può intervenire in alcuni sistemi. Scusate, ma si può essere commissari di se stessi? Marco da Benevento. Teoricamente Marco no, ma in Italia praticamente sì. Chi ne è il fascicolo, scrive invece Antonio da Nola, lo apriva solo se in mezzo c'era qualcosa che riguardava la Juve, altrimenti li chiude sempre i fascicoli. E poi Antonio da Nola dice, il commissario può essere un non tesserato? Sì, ha detto, perché il commissario è un lavoro diverso, non c'entra nulla, non c'entrerebbe nulla, tra virgolette, anzi senza virgolette, non c'entra nulla con la Federcalcio eccetera, è un commissario straordinario Malagò, che poi sia l'ex presidente della Federcalcio e quello ridiventi, lì entriamo nel mondo dell'assurdo, no? Di cui abbiamo parlato, però può anche essere un non tesserato, certamente, certamente doveva essere tesserato per essere candidato e quindi poi eletto presidente, quindi alla domanda gliel'ho rifatta per la seconda volta, ha detto sì, in Federcalcio, come presidente della Federcalcio era un abusivo, gli mancavano. Guardate che ha detto lui, non tutti sottolineano che al di là della tessera che gli mancava, cosa grave, gli mancava anche l'autocertificazione. Io mi sono informato, una dichiarazione di onorabilità e di professionalità, che il candidato deve fare un'autocertificazione in cui dice che non sono in corso pendenze penali, bla bla bla, e mancava anche questa, capite? La cosa ancora più grave è che non è una svista, era una cosa consapevole, perché Renato Miele ce l'ha detto, aveva fatto presente tutto questo con le sue denunce, con i suoi ricorsi, un mese prima delle elezioni, ma nessuno ha fatto nulla. Lui ha detto l'arroganza del potere, ha detto questo, cioè loro pensavano, dicevano vabbè, ma tanto figurati l'avvocato Miele, ma chi è, cosa fa? Invece alla fine, per fortuna, il presidente del Tribunale dello Sport, Taucher, invece all'ennesimo ricorso di Renato Miele, alla fine ha detto no, ma qui effettivamente c'è un'irregolarità. Questo è un po' il discorso. E poi, tornando a Giletti, grande Giletti è da parte di Claudio, questi ultimi minuti, Gabri, mandiamo qualche amico da casa, dai.
2: Gerardo Berti, non te lo canta. Sapete qual è la morale? Che l'avvocato Miele ha dimostrato a Elkan che si può fare. Signor Elkan, si può fare.
1: Si può
2: ma
1: fare,
2: invece non lo si fa, perché si cerca di proteggere gli altri interessi della famiglia, e siccome negli altri interessi della famiglia c'è il 100% della famiglia quasi, allora nella Juventus c'è soltanto il 65%, quindi quei 250 milioni che dovremmo dare noi li ha decisi lui, Elkan, ma li dobbiamo pagare 150 a lui e 100 noi azionisti di minoranza o azionisti vari. Quindi ecco quello che succede: a lui non interessa proprio la Juventus come società, la usa per come vittima sacrificale per gli altri suoi interessi, ma questo è normale. Lui viene da un'etnia che non guardo in faccia a nessuno quando si tratta di soldi.
1: No, vabbè.
2: E lo sappiamo.
1: No, queste cose io non le accetto. Ragazzi, non parliamo di etnie, qui stiamo parlando di calcio, parlando di giustizia, ma non c'entra nulla l'etnia. Attenzione, ragazzi. E poi non sono d'accordo sul fatto che a Elka non interessi nulla. Sicuramente non è un tifoso ostile Andrea Agnelli, che è veramente tifoso. Magari non sarà nemmeno, diciamo così, tutta questa passione. Però bisogna essere onesti. Ha tirato fuori dal 2017 ad oggi 1,5 miliardi. È ovvio che ha fatto degli errori nella scelta del management, ma questo è palese, credo che lo sappia anche lui. Speriamo che invece adesso la Juventus, con una società finalmente strutturata come si conviene ad un grande club, pian piano si rimetta sulla strada giusta. Però che non gli interessi nulla, no, addirittura si parlava di vendita, di cessione, invece mi pare di capire, anzi vi dico la sincera verità, quest'anno sta venendo anche un po' di più allo stadio, lui è un uomo di finanza, questo lo sappiamo, non è Andrea Agnelli che era un tifoso. Io andai, la prima volta che andai allo stadio, lo incontrai, mi sono presentato, dico sono un giornalista, oltretutto tifoso della Juventus, benvenuto a casa tua. Cioè Andrea Agnelli era un altro soggetto, però Elkan, che è il numero uno di Exor, è un uomo, ripeto, di finanza, di affari, però i soldi li sta mettendo. Poi ragazzi, non, per favore, non, come c'ha diversi messaggi latini, non può controllare tutti i messaggi, non, certe cose lasciamole da parte, stiamo parlando di calcio, ragazzi, anche se poi questa serata, questa ora l'abbiamo dedicata al discorso Federcalcio, quindi alla giustizia sportiva e non solo, però alcune cose lasciamole da parte. Vai Gabri.
3: Ciao a tutti da Andrea da Roma Terni, un saluto a Quintiliano e complimenti perché la trasmissione è importante, gli ospiti molto importanti, mi è piaciuto tanto il realismo non vittimistico e oggettivo del signor Giletti, mi è piaciuto molto. Buona serata a tutti.
1: Grazie Andrea, forse non hai ascoltato, non è arrivato sicuramente prima dell'intervento di Miele, vediamo se ti piacerà visto che sei un avvocato anche tu. Maurizio ci scrive H24 questo intervento, lui dice, diciamo, facciamolo ascoltare in continuazione. E lui ha detto, ragazzi, ha fatto capire questo, più o meno si sapeva, però ha detto da un avvocato che quello che ha fatto la denuncia, cioè lui ha detto il calcio, ma non solo, però parliamo di calcio adesso, che lo sport mi verrebbe da dire principale, ma quello che non vince più rispetto ad altri, sono delle lobby. Cioè lui ha provato a candidarsi, avete sentito cosa ha detto? Mi sono rivolto soprattutto all'Assocalciatori, che è una delle componenti, dicendogli vorrei candidarmi, e gli avevano anche detto ok, candida, ti appoggiamo, invece poi non l'hanno fatto. Ma l'Assocalciatori e anche l'Asso Allenatori, ve lo ripeto, sono due componenti che hanno appoggiato Malagò, totale 30% di voti, totale le due componenti, ma sono due componenti fortemente condizionate da Viglione, fortemente condizionate da Viglione, ve lo ripeto un'altra volta, e quindi alla fine hanno appoggiato Malagò. Ma io ripeto, contro Malagò non c'ho nulla, anzi è un ottimo dirigente, ha vinto tanto al CONI, gli altri sport, le medaglie, le Olimpiadi, però è un sistema sbagliato questo qui, è palesemente sbagliato, bisognerebbe rivoluzionare tutto. Ecco, speriamo per esempio che il ricorso di Andrea Agnelli, che è stato accolto dalla Corte di Giustizia Europea, anzi speriamo, deve succedere per forza, rivoluzioni la giustizia sportiva, e quindi magari qualcosina migliorerà. Il problema, dice Ivan Quinti, è che la situazione è così non solo nel calcio, lo so, la meritocrazia non vale in questo paese, bravo, e decidono le lobby. Ecco, vedi, hai utilizzato tu lo stesso termine mio, chi si ribella come Miele viene ostracizzato. Grazie Quinti per la chiarezza, Ivan da Torino. Grazie a te, vai Gabri.
4: Buonasera Giletti, buonasera Quintiliano, Massimo da Casteldefels. Volevo solo dare un'opinione sul ritorno di Conte. Qui credo che non vada bene, ma non per, evidentemente tecnicamente non gli si può dire niente, però lui non è uno che costruisce tanti anni, e vedo che la Juventus invece sì che sta impostata per costruire. Cioè, se anche Ildiz, adesso non c'è Ildiz, su quel ruolo ne abbiamo due, considero Bogà.
5: Sì,
4: e a destra anche lì ne abbiamo due, più o meno tutti quelli che si possono allontanarsi dalla Juve, poi lì noi già oggi li possiamo sostituire. La cosa è metterne sempre uno più forte. Conte non credo che ti dà questa possibilità se torna alla Juve. Cosa ne pensate? Vi ascolto.
1: Grazie, ma guarda, io il discorso Conte, allora Conte io ve lo do per certo, lui spera, anzi è convinto, che prima o poi tornerà alla Juventus. Se lo chiamasse la Juventus a questo, oggi, che ore sono? Le 20:58? Con un quarto d'ora, tanto è a Torino, andrebbe direttamente alla Continassa. E lo so questo, però non è più una novità. Però adesso c'è Spalletti, quindi bisogna ragionare sul fronte Spalletti. Sul fronte Spalletti. Poi quello che farebbe Conte nel caso in cui venisse chiamato, spero di no, ma sapete perché? Perché se Conte non viene chiamato significa che la Juventus sta andando bene. È un po' quello che diceva Giletti, no? Se venisse chiamato Conte significherebbe Spalletti fallimento e quindi alla fine devi cambiare. Però io insisto, non è mica scontato nel caso in cui arrivasse Conte che magari riuscirebbe a far bene, anche perché Conte poi pretende anche un certo mercato che forse la Juventus in questo momento non può fare senza forze, ma hai ragione tu. L'altro aspetto è che Conte, guardate che Conte tutte le esperienze che ha avuto sono durate 2 anni, solo una è durata 3, il capitolo Juventus, quando è passato alla Juventus 3 anni, le altre tutte 2, non più di 2, perché lui spreme calciatori, spesso riesce anche, sapete che nel Napoli c'erano 4-5 calciatori che non lo volevano più, spreme calciatori, comincia a svalvolare, diciamo così, comincia a chiedere tanto dal punto di vista del mercato, e quindi alla fine va via. Anche in nazionale 2 anni aveva promesso di rinnovare, non ha rinnovato, solo nella Juventus in quei 3 anni in cui, e lì bisogna essere onesti e dirlo, lui è stato artefice della rinascita della Juventus post Calciopoli, altrimenti solo 2 anni. Però io non mi porrei il problema Conte adesso se riparte domenica, tra l'altro colpo di tacco, vi ricordo, Federico Rossi, io, Santrelli, Claudio, c'è tutta la squadra, con il Cagliari. Adesso speriamo che la Juventus riparta dalla vittoria contro l'Atalanta e che quindi, diciamo così, certificherebbe di aver imboccato la strada giusta, che è molto difficile quest'anno, non è semplice andare in Champions League, quindi bisogna essere concentrati sul pezzo. L'allenatore della Juventus si chiama Luciano Spalletti. Punto. Allora, caro Gabri Latini, grazie della tua assistenza, grazie a tutti voi. Con me ci vediamo con colpo di tacco domenica, domani però c'è comunque Dario Gheringhelli e poi Fuori di Juve ovviamente torna lunedì. Grazie a tutti.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Radio Bianconera
8: è l'unica che conta.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici di TM News, buonasera, ben ritrovati dal consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque si riparte con il campionato di Serie A. Domani la prima partita sarà quella delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Si riparte dopo 3 settimane di stop e c'è grande curiosità su come si ripresenteranno in campo le squadre dopo una pausa così lunga. La Lazio è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter. La Lazio che ha la possibilità di sfruttare il turno contro il Monza. Ne abbiamo parlato, abbiamo parlato anche naturalmente di tanti altri temi, ma abbiamo parlato di biancocelesti in particolare con Filippo Corsini di Radio Rai, voce storica di Radio Rai, e abbiamo analizzato anche i vari pregi di questa squadra biancoceleste che aveva iniziato molto male la stagione uscendo dalla Coppa Italia. C'erano tanti dubbi perché la campagna acquisti non decollava, c'era una situazione ambientale particolarmente difficile. Invece Gattuso è riuscito a compattare la sua squadra ed è riuscito dopo 5 giornate a portarsi in testa alla classifica. Dunque sentiamo tutte le valutazioni da parte di Filippo Corsini.
1: Con Filippo Corsini di Radio Rai, uno sguardo al campionato a partire dalla Lazio, perché sta sorprendendo tutti, non ha potuto fare praticamente mercato, sembrava non potesse far mercato. L'uscita dalla Coppa Italia sembrava presagire ad un inizio di campionato molto molto complicato, invece in testa alla classifica.
2: Sono stupito quanto te, ma c'è un solo nome, il fautore di tutto ciò è Rino Gattuso. Diamo a Rino ciò che è di Rino. Dopo la brutta esperienza con la nazionale, la delusione, l'esclusione dal mondiale, sembrava che dovesse essere tutto nero per lui, e invece devo dire tanto di cappello la Lazio, ma anche la società, che ha fatto un mercato intelligente pur non potendo farlo. E lui adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, della sua esperienza, che in fondo ha giocato con grandi campioni, con grandi squadre, e si è messo lì seduto, muto, a pedalare senza fare tanti proclami. Adesso giustamente raccoglie quello che ha seminato.
1: E anche Frattesi raccoglie i frutti della possibilità di giocare con continuità, perché comunque le sue qualità le avevamo notate, apprezzate, però era sempre stato un titolare aggiunto.
2: Forse Frattesi ha capito, proprio giocando nella Lazio, che forse avrebbe dovuto pensarci prima, magari scegliendo una società non così prestigiosa come l'Inter, ma una società come la Lazio, che aveva bisogno di lui come l'acqua nel deserto. E Frattesi sta trovando continuità, adesso l'ha ritrovata a quanto pare anche in nazionale, gioca titolare nella Lazio, gioca quasi titolare in nazionale, e anche lui credo che stia recuperando posizioni e terreno perduto in passato.
1: Ecco, ma realisticamente che cammino può fare la Lazio in campionato?
2: Guarda, ci vorrebbe la palla di vetro, però se voi pensate a com'è il calcio, no? Il calcio com'è, perché è bello e ci piace, perché è imprevedibile, ogni anno più o meno la sorpresa negativa e positiva ci scappa. È perché non scegliere la Lazio come sorpresa positiva? Certo, siamo appena alla 5ª giornata, manca una vita, quindi le situazioni si ribaltano con una facilità irrisoria, però la Lazio è partita bene, è la mina vagante in questo momento. Noi siamo molto curiosi, la seguiamo, perché, ti ripeto, le sorprese nel calcio sono all'ordine del giorno, sono quelle che ci fanno amare sempre tanto questo sport.
1: Quindi Europa magari, però in questo momento è difficile sbilanciarsi.
2: Europa, sai, in questo momento se guardi, allora, la rivelazione qual è? Il Frosinone, non ti cito la Roma e l'Inter, perché però il Frosinone è quello che sta probabilmente giocando con la stessa squadra in pratica dell'anno scorso, con tanti italiani, quella che ha fatto un bel campionato di B. La Lazio sta facendo una cosa che non è riuscita fino a questo momento la Fiorentina, no? Mercato ricco, tanti nomi, però poi è arrivato Vanoli e si stanno riprendendo anche loro. Però io direi che la Lazio in questo momento è sicuramente sesto-settimo posto, in questo momento potrebbe valerlo.
1: Il Como invece, che per la prima volta si cimenta in Champions, quanto potrà risentire alla lunga di questo impegno?
2: Questa è una bella prova, l'Europa che conta la Champions è durissima per tutti, però il Como per me può solo crescere. Fabregas è una garanzia, io lo metto sicuramente in lotta per lo scudetto, non mi stupirei, e la Champions è veramente l'esame di laurea.
1: Tra l'altro alla ripresa del campionato la Roma se la dovrà, appunto, quindi potrà dire molto per entrambe le squadre questa partita.
2: Sì, certo, non è decisiva per niente, però ti fa poi c'è sempre la sosta, sosta lunga. Dopo la sosta, in teoria chi parte bene e si ferma per la sosta poi riparte male. Quindi perché andare a toccare il lavoro e le gambe che andavano a mille, però è così, c'è la sosta. La sosta in effetti può mischiare le carte, cioè come ricominciare, risedersi a un tavolo da poker, ridare le carte, tu ti sei alzato che avevi un poker servito, ti risiedi e magari non hai neanche una coppia in mano, quindi è molto indicativa la sosta e vedere come ripartiranno tutte.
0: Tanti argomenti interessanti legati alla Premier e al nostro campionato li abbiamo affrontati con Nicola Roggero di Sky. Ascoltiamolo.
1: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Caiode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
3: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Caiode ha tutto, perché è un atleta straordinario, sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus lo ha scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo è dato al Brentford, e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento, perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
1: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
3: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Caiode deve essere pagato uguale.
1: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
3: Va bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle 3 squadre più forti del mondo, e il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella realtà inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo esportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
1: Oggi la differenza del campionato italiano e della Premier è sempre particolarmente marcata?
3: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai in Inghilterra, si ferma il meno possibile. Devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi, però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fin tanto che il trend è questo, la differenza continuerà a essere notevole.
1: De Zerbi
3: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso aveva avuto un buon approccio al Tottenham perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però va anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
0: Domenica sera la Juventus se ne vedrà in trasferta contro il Cagliari. Della squadra di Spalletti abbiamo parlato in questa intervista con Michele Padovano, ex attaccante dei bianconeri.
4: Ieri insomma abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, perché insomma tu, Gianluca Vialli, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
5: Ma guarda, pesa tanto e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che gli permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità, quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
6: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Ibegovic per crescere?
5: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. Lì che secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla, quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
4: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza e Conte probabilmente lo è.
5: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tre allenatori al mondo.
7: Ultima. Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
5: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo, credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppata, non hanno raggiunto un risultato fondamentale importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere quale risultato porterà a casa.
0: Continuiamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso le parole di Paolo Montero, che è intervenuto a margine dell'evento dedicato ai 25 candidati finali per il premio Golden Boy.
8: La tua Juventus ha puntato molto sui giovani anche quest'anno, per esempio all'Ibegovic, ma non solo, comunque una squadra che sta cercando di ripartire anche dai giovani. Ti chiedo come vedi con questo nuovo ciclo con Spalletti e anche questi nuovi giocatori a partire proprio dall'Ibegovic.
9: E per me con tanta speranza, perché tutti sappiamo l'allenatore che è Spalletti speriamo de que continúe este proceso, se dice, de Next Gen y Primavera, que esto sirve tanto, porque bien o mal, la Next Gen jugaron con tanti 2007 y se trovano a jugar contra jugadores que magari qualcuno ha fatto Serie A, tanti años en Serie B, c'è gente que ha jugado 15-20 años en Serie C, con tanta experiencia, ya son uomini. Queste sono tutte le esperienze che stanno vivendo a livello di campo e poi lo più importante è avere la pazienza, perché sono in una età dove devono sbagliare per dopo crescere e, come dice l'allenatore di basketball Ettore Messina, non fare gli stessi sbagli, di fare sbagli nuovi, perché si continua a fare gli stessi sbagli, perché come dice lui sei uno stupido, allora il crescere, sbagliare, rinnovarti continuamente è una forma di crescere. Allora lo più importante in questi, lo sta dicendo uno che viene dal Sud America, dall'Uruguay, dove noi siamo paesi che per sopravvivere dobbiamo vendere subito con 18-19 anni. E lo più importante è, a questa età è come quando sei a casa tua crescendo i figli, educando i figli, bisogna avere pazienza e che crescano tranquillamente sapendo che si può sbagliare, è lo più importante, il permettere di sbagliare al giovane.
8: È stato permesso di sbagliare anche a Yildiz, che adesso insomma è diventato il più forte forse della Juventus, tu lo conosci bene, ti chiedo quanto sta mancando questa Juve e a che livello può arrivare ancora visto che ha tanti margini di miglioramento.
9: E noi lo abbiamo avuto in primavera e già si vedeva la sua mentalità, che arrivava subito in prima squadra. È un talento, che quello viene dalla pancia della mamma. A parte un ragazzo con umiltà che ascolta, quello che ti dicevo prima. Sono quelli che arrivano, quelli che ascoltano, si allenano sempre al massimo, sono umili, cercano sempre di migliorare, chiedono. Un fatto che le dico a mio figlio Alfonso, te se hai dubbi devi chiedere, non ti devi vergognare, perché non tutti nasciamo, se nasce sapendo. Uno, lo che ti sto parlando io, ti sto rispondendo io, sono cose che non c'è niente da mio, sono cose che ho imparato nella mia vita, che mi hanno insegnato i grandi compagni che ho avuto, i grandi allenatori che ho avuto, anche la famiglia, no? Però che non... a un margine, pensando che è un 2005, che già da 2-3 anni che a grandi livelli con la Juventus, il suo tetto se lo può mettere lui da solo.
0: Come dicevamo in apertura di trasmissione, la prima partita per la ripresa del campionato è fissata da domani per le 15, quella tra Genoa e Fiorentina. A proposito della Fiorentina, abbiamo sentito ai nostri microfoni Sebastian Secas, ex portiere argentino della Fiorentina, in particolare le sue valutazioni le abbiamo ascoltate a proposito di Mastantuono, suo connazionale, e anche a proposito di Pellegrino, attaccante proveniente dal Parma.
10: Sì, troppa responsabilità per lui, no? Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento e lui è giovane, c'è una responsabilità molto, molto grande, quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene, ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene, ha giocato e lo ha fatto molto bene, questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'ha ancora 20 anni. Sì. Quindi ancora devi crescere molto. Noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez, lui era quando noi stavamo allenando il Vélez Sarsfield, lui era parte del plantel, diciamo,
0: della rosa, sì.
10: Era della rosa, era molto molto giovane. Già si vedeva un centroavanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma, ha avuto la possibilità di andare a Parma, lo ha fatto crescere, ha fatto gol, quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere perché ha le condizioni per farlo. Ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso, magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Turno iniziato con 35 minuti di ritardo per dei problemi tecnici di connessione durante le practice di Moto2. Nella notte prove libere a Bezzecchi che in 1 minuto 30 secondi e 132 millesimi ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Márquez e al leader del mondiale Martin.
1: È tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stampa.
6: Il 9 ottobre del 2018, grazie all'archivio di Marco da Crema, c'era una prima pagina della Gazzetta che suonava così: Figi, beh, solito fango su CR7, naturalmente la Juve, ma FIGC verso le elezioni, la A sta con Gravina, rilanceremo il calcio insieme. Intesa siglata, è arrivato l'uomo che cambia il calcio, Gravina. Oggi su Repubblica, caso Malagò, uno paga per tutti, il segretario Brunelli fuori dalla FIGC. Verso il taglio che

0: responsabile dal CONI del tesseramento. La motivazione è anche tecnica. Una volta che è passato il principio per cui il tesseramento fosse obbligatorio per partecipare alla corsa elettorale, non si può permettere che la nuova candidatura sia nuovamente vidimata dalla stessa persona a cui è stato imputato l'errore. Sarebbe almeno paradossale. In merito, il CONI è stato durissimo, rilevando gravi omissioni, negligenze ed irregolarità nella gestione degli organi direttivi federali. Ma allora a casa tutti, dico io! Deciderà ovviamente il commissario Malagò, appena tornerà da Berlino, dove rappresenta la Federcalcio all'UEFA, dove ha aiutato Ceferin a ricandidarsi. Brunelli potrà impugnare il licenziamento. Come sostituto, dunque, chi facciamo sostituto? Vediamo un po', chi mettiamo segretario generale della Federazione Italiana Gioco Calcio? Vediamo un po', e poi c'è Giancarlo Viglione, responsabile legale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Più di una componente, l'asso calciatori e l'asso allenatori, ma anche la D dell'Atalanta per Cassi, beh, ma anche Marotta in primis, che lo aveva richiesto a settembre, spinge che il ruolo venga affidato a lui, ritenendolo il garante della continuità tra passato e futuro. Viglione è il garante della continuità tra passato e futuro, così come Butti è il garante dei calendari. La nomina potrebbe avvenire immediatamente oppure dopo l'elezione di Malagò, ma comunque andrà trovata una figura che gestisca l'ufficio per le candidature o la candidatura, se ci sarà solo quella di Malagò, da presentare entro il prossimo 4 novembre. Intanto è emerso un nuovo caso tesseramento e riguarda l'asso allenatori di Ulivieri, l'uomo col campotto d'estate. Dopo il ricorso di un dipendente accusato di rimborsi e spese falsi e assolto dal Tribunale di Firenze, è emerso come due membri del collegio di garanzia AIAC non fossero tesserati. Chi ne ha certificato il ruolo a questo punto rischia lo stesso destino di Brunelli. Cioè, hai capito, Yves? Qua stiamo tesserando da anni gente che non ha la tessera e la stiamo candidando, e poi magari anche leggendo.
1: Beh, mi propongo, se vogliono darmi una tessera anche a me.
0: E a questo punto proponiti, scusa, che problema c'è? Tanto se lo possono fare tutti, attenzione. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Gianni da Nizza è stizzito. Dice, mi dispiace, ma in Belgio non si parla un buon francese. Vabbè, allora Gianni da Nizza, mandacelo tu. Gianni, mandaci un vocale in francese. Se non si parla in Belgio un buon francese, facci sentire da Nizza l'accento che fa. Massimo da Campli dice, ma guarda che di buono c'è anche il timballo abruzzese, eh? Con ragù bianco, col sacco cante sopra. Ci avete fame, ragazzi? Oh, sono le 10 del mattino, già ci avete fame, mi sembra, eh? Sfatiamo, scrive Daniele da Varsavia, dove si parla un buon polacco, il mito dell'algoritmo sfortunato. Un algoritmo non è un oracolo, ma uno strumento che risponde ai parametri impostati, pesi, coefficienti di penalità, variabili decisionali, regole euristiche che possono condizionare sensibilmente il risultato e dunque il calendario. Altro che sfortuna. La questione è tecnica, non è cabalistica. Per fugare ogni dubbio basterebbe rendere pubblici i codici e i parametri utilizzati per i calendari. Solo così potremmo verificare se questa squadra, quale... la cartonata, abbia beneficiato di eventuali scelte tutt'altro che neutrali, perché la casualità si dimostra, non si proclama. Mister Frank, la Juve vista dalla curva, ciao, how are you, come stai, come sa va, come la va?
2: Ciao Claudio, buongiorno a tutti, bene dai. Ah,
0: bene, benissimo. Com'è la temperatura dalle tue parti? Piove, c'è il sole, si sta bene, com'è?
2: Adesso è nuvolo. A nuvolo, non so se piove perché non lo vedo da qua, però non credo.
0: Attenzione, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, cielo nuvoloso anche dalle parti di Mister Frank, la Juve vista dalla curva. Francesco, ma che succede? Cosa sta succedendo? Duro comunicato della curva sud della Juve che dice la curva non è un capro espiatorio, sentirete il nostro silenzio. A Juve Lazio praticamente la curva della Juve si sospende da sola e non entra allo stadio. Che succede?
1: No, come? L'amico Francesco Frezzato.

0: Francesco ci è rimasto male, frizzato su questa grande notizia del giorno.
1: Non so,
0: grande.
1: Vai e vieni, non so.
0: Vai e vieni, vai e vieni, vai. Attenzione, chiudiamo, esci e cerchiamo poi di far rientrare, sperando con miglior sorte, Mr. Frank, perché queste nuvole, questo comunicato da curva lo stanno un po'. Sentiamo un vocale da casa nel frattempo.
2: Io Alessio da Bollate. Volevo dire un attimo la mia sulla questione della, dello sciopero che vogliono fare in curva.
0: Sentiamo,
2: i ragazzi.
0: Sentiamo.
2: Lasciar vuota la curva con la Lazio. Secondo me è sbagliato e ti spiego perché. Premettiamo che non sta parlando un ignorante della materia, anche perché io dall'88 ho iniziato ad andare allo stadio, al comunale, poi negli anni 90 sono entrato all'interno del gruppo dei Viking fino a fine anni 90, più di 10 anni, andavo dappertutto, quindi so un po' di quello che stiamo parlando, della mentalità ultra, tutto questo.
0: Le dirò.
2: Vogliamo dire che facciamo il gioco di questa gente qua? Che cosa volevano loro? Volevano squalificarci la curva. Che cosa stiamo dicendo da settimane? Volevano lasciarci la curva vuota contro la Lazio. Ebbene, non è andata così e ce lo stiamo facendo noi stessi con le nostre mani. Mi sembra un po' che siamo un po' dei tafazziani da questo punto di vista. Allora, con tutte le ragioni che hanno i ragazzi della curva, perché secondo il mio punto di vista non sono tutelati dalla società, ma non è questo il modo, secondo me, di combattere questa cosa qua. Lasciare la curva vuota significa non essere a supporto della squadra, una squadra che oltretutto ha bisogno del supporto della curva. Così facciamo del male a noi stessi e la diamo vinta a chi ci vuole castrare. Quindi, pur capendo tutte le ragioni, spero che cambino idea e che con la Lazio la curva sia come sempre splendida e presente.
0: Però la battaglia che stanno facendo, poi entriamo naturalmente se volete nel merito, ma è per le diffide e i provvedimenti post derby di Torino, non c'entra niente con la voltata di spalle e la multa data alla Juve dopo la partita Juventus-Atalanta. Il comunicato è questo: basta, la curva non è un capro espiatorio, quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, una gestione dell'ordine pubblico che invece di prevenire ha contribuito ad alimentare una tensione sfociata nell'inevitabile contatto tra le tifoserie. Parliamo di Juve-Toro del maggio scorso, Toro-Juve per meglio essere precisi. E oggi, a distanza di tempo, arriva il conto: diffide, provvedimenti, modalità investigative che riteniamo assolutamente sproporzionate rispetto ai fatti contestati. Ci chiediamo come sia possibile che dopo una gestione, tra virgolette, che avrebbe dovuto impedire l'escalation degli eventi, la responsabilità finisca per essere scaricata esclusivamente sulle persone individuate a posteriori, mentre è calato il silenzio sui lacrimogeni sparati ad altezza uomo, uno dei quali ha causato ferite gravissime alla testa a un tifoso del tutto estraneo agli eventi. Per inciso, il tifoso porterà i segni per tutta la vita, con le ovvie conseguenze. Di più, alcuni episodi, come l'inopinata fermata di un pullman di tifosi, tra cui lo stesso ragazzo ferito, poi obbligati a scendere, a confluire nel corteo, nonché frasi palesemente minacciose pronunciate dai funzionari della Polizia di Stato del tipo «state rialzando troppo la testa, ma noi ve la schiacciamo sul nascere», ingenerano fondati dubbi che si sia al cospetto di una strategia preordinata finalizzata a favorire quanto poi accaduto. A corollario di tutto ciò appaiono altresì del tutto immotivate le sanzioni pecuniarie combinate da alcuni ragazzi, per corteo non autorizzato, per non aver utilizzato le ipotetiche navette, oltretutto non presenti in loco, tantomeno annunciate, quando invece lo stesso è stato imposto dalle forze dell'ordine presenti. In ogni caso, nessuno può pretendere di trasformare una gestione discutibile, e siamo generosi nel definirla in questo modo, dell'ordine pubblico in una condanna collettiva. La curva non chiede impunità, la curva chiede giustizia, proporzionalità e verità. La curva chiede che vengano accertate tutte le responsabilità, comprese quelle di chi avrebbe dovuto impedire che i cortei delle due tifoserie si potessero trovare a distanza di poco metri uno dall'altro. perché non può esistere una giustizia a senso unico. Non accetteremo in silenzio che vengano colpiti i nostri ragazzi con provvedimenti sproporzionati, né che si utilizzi la repressione come unica risposta alle problematiche del calcio. Contro gli eccessi, contro le generalizzazioni. Chi ha sbagliato dovrà rispondere, chi ha gestito quella giornata dovrà assumersi le proprie responsabilità. Sabato 10 ottobre alle ore 15 ci troveremo davanti alla curva. A Juve Lazio resteremo fuori. Se non volete sentire la nostra voce sarete costretti ad ascoltare il nostro silenzio. Questo è il comunicato dei gruppi della Curva Sud. Mister Frank, la Juve vista dalla curva, praticamente per i fatti del derby dell'anno scorso, la curva della Juve si autosospende da Juve Lazio e dice: noi vogliamo pagare, o meglio, deve pagare chi deve pagare, se è responsabile, ma devono pagare anche quelli che hanno consentito, tra virgolette, che le tifoserie di Juventus e Torino si trovassero a contatto, con tanto di conseguenze anche fisiche per un tifoso della Juventus.
1: Sì, praticamente, buongiorno a tutti e scusate l'intoppo, ho avuto dei problemi tecnici. No, va bene. No, vabbè, il comunicato è abbastanza chiaro e fa delle denunce precise su chi ha dovuto, su chi ha organizzato l'evento e l'afflusso allo stadio nel derby, che stando a quello che dice il comunicato è stato fatto in maniera abbastanza grossolana, usiamo dei termini così un po' edulcorati, perché è stato permesso ai due cortei di arrivare allo stadio contemporaneamente, di arrivare a contatto, quando invece chi doveva organizzare l'ordine pubblico avrebbe dovuto fare arrivare i cortei in tempi separati. Addirittura il comunicato parla che non ci doveva essere il corteo della Juve, ci doveva essere delle navette che dal punto di incontro che era prefissato avrebbe dovuto poi scortare i tifosi della Juve nel settore ospiti. Queste navette non c'erano. Anzi, è stato organizzato questo corteo, sempre stando a quello che dice il comunicato, da parte delle forze dell'ordine. Cioè, sono le forze dell'ordine che invece di fornire le navette per arrivare allo stadio, ha praticamente obbligato a fare questo corteo. Addirittura ha obbligato anche i pullman, dei pullman che non erano dei gruppi, come quello del tifoso che è rimasto ferito, che non era in un pullman dei gruppi. È stato questo pullman è stato costretto a fermarsi, a far scendere le persone e ad aggregarsi a questo corteo, che poi è venuto a contatto con la tifoseria del Toro.
0: Sì, però scusami, io leggendo un po' il comunicato della Curva Sud della Juve, cioè, ci intravedo anche una velata accusa, cioè, secondo me che andrebbe un po' analizzata, perché è pesante. Cioè, sostanzialmente la sintesi è sono le forze dell'ordine che hanno fatto in modo che ci fossero contatti tra le due tifoserie per poi bastonare quella della Juve e dirgli state alzando un po' la testa, cito, ve la schiacciamo noi, cioè. Un po' pesantino.
1: Cioè, l'accusa è precisa, certo, assolutamente, ma il sospetto viene perché non si capisce come sia stato possibile far arrivare contemporaneamente le due tifoserie a contatto. Magari si poteva far entrare quelle del Toro perché giocano in casa e quindi ovviamente si fa entrare prima loro e la tifoseria ospite si tiene in attesa, come succede ovunque, chi ha modo di arrivare alle partite della Juve può già vedere ai caselli dove vengono fermate le tifoserie ospiti per farle arrivare allo stadio tutte insieme all'ultimo momento, proprio per evitare contatti con la tifoseria di casa. Quindi si poteva benissimo evitare, e in altre occasioni è stato evitato, in questa occasione non è stato evitato questo contatto. Quindi insomma, diciamo che perlomeno c'è stata una così poca attenzione una sottovalutazione dell'evento, e che è strano, perché voglio dire, non è la prima volta che si gioca il derby di Torino. Quindi tutta questa disorganizzazione ha portato, la cosa più grave assolutamente è il ferimento del tifoso, no, tra l'altro, certo. Insomma, pare addirittura colpito da un lacrimogeno sparato da un elemento delle forze dell'ordine. E in più ha portato una conseguenza dal punto di vista della giustizia sportiva, perché le trasferte della Juve sono vietate fino alla decima giornata, e in più adesso arrivano anche multe da ASPO a pioggia, e tra le varie accuse che vengono rivolte, cioè multe date per corteo non autorizzato, quando a far organizzare il torneo, a far sì che ci sia questo corteo, sono state proprio le forze dell'ordine, perché le navette non c'erano, quindi per forza, se tu li fai riunire tutti in un punto e questi devono arrivare allo stadio, arrivano in corteo, è normale, e quindi nel corteo non autorizzato, ma che alternativa avevano per raggiungere lo stadio se non in corteo? Oltretutto obbligando anche chi non, magari non voleva far parte di questo corteo, ma arrivare allo stadio per mezzi propri, obbligandoli comunque ad andare a far parte di questo corteo per controllarli tutti. Controllarli poi abbiamo visto malissimo. Quindi è chiaro che insomma, il comunicato fa delle denunce ben precise. Poi, non so, tutto andrà verificato, però mi pare che in questo momento, nell'attesa che venga verificato, chi ci sta pagando il prezzo peggiore siano i tifosi, la tifoseria organizzata della Juve e il tifoso che è stato ferito, insomma, in tutto questo.
0: Che è la cosa più importante di
1: quella vicenda, pare che questa cosa sia stata un po' dimenticata. Sta cosa del tifoso ferito, pare che sia stata un po' così. Di questa cosa, di questo derby, rimane il tifoso ferito, e purtroppo in maniera grave, e rimane il fatto che la tifoseria per 10 giornate non può andare in trasferta, e rimane il fatto che adesso arrivano queste piogge di daspo e multe.
0: E rimane anche un'altra cosa, cioè al di là del merito della vicenda, rimane l'effetto. Quindi il tifoso, diciamo, estraneo che guarda da fuori, dice: però abbiamo fatto una settimana a dire che tutto il mondo voleva la squalifica della curva, no? Per Juventus-Atalanta, poi è arrivata la multa e abbiamo dibattuto sulla mediaticità contraria alla Juve, che ci voleva privare della curva in Juve-Lazio, e l'effetto è che la stessa curva si autosospende per Juve-Lazio e quindi sarà la curva vuota. Quindi è un po' come farci del male da solo.
1: Sì, guarda, se poi tu chiedi un mio parere personale, io ti dico che non sono d'accordo il fatto di lasciare la curva vuota con la Lazio, perché insomma qui si va a colpire, a punire la squadra e la società, che mi pare che in questa situazione niente abbiano a che fare. Insomma, una protesta ci poteva essere, però insomma, in questo caso cosa vuoi che gli interessi alle forze dell'ordine se la tifoseria non entra con Juve-Lazio? Vai soltanto a colpire la squadra, e in questo momento non mi sembrava il caso, però la decisione è stata al momento è questa, e quindi
0: c'è chi dice si potevano fare 15 minuti di silenzio, stare fuori 15 minuti e entrare dopo,
1: insomma. Ma si poteva fare tante cose, è stata presa questa decisione, io non la condivido, però insomma posso capire che i membri dei gruppi organizzati che vedano dei propri compagni colpiti da daspo e da multe e tutto quanto, insomma, non abbiano presa alla leggera la situazione. Quindi è chiaro che la solidarietà di gruppo viene prima di tutto il resto.
0: Quello è evidente. Si è riaperta la dialettica, caro il mio Mr. Frank. Chi questa mattina non ne può più e non vorrebbe che ci fossero più gruppi organizzati, quindi che non esistesse più il tifo da curva, chi c'ha l'abbonamento in Curva Sud, che scrive: ve ne accorgerete, a Juve-Lazio ci sarà uno silenzio spettrale, perché senza la curva si sentono solo i tifosi ospiti. Siccome è anni che andiamo avanti questa cosa, tu che sei anche tra virgolette un esperto di campionati esteri, segui anche come viene sviluppato il tifo in Spagna, in Francia, in Inghilterra, in Germania, tu ce l'hai una soluzione a questa cosa o no?
1: No, non c'è, è una questione culturale. Cioè, in Italia chi va allo stadio che non va in curva non canta, e quindi a differenza di quello che succede ad esempio in Inghilterra, dove cantano tutti. Purtroppo non c'è una soluzione: o canta la curva o lo stadio è spettrale. L'abbiamo visto nei periodi post inchiesta Last Banner, piuttosto che insomma quelle situazioni lì. Abbiamo vissuto stagioni di stadio silente, quindi chi è contro i gruppi canti lui, cioè nel senso che se cantano tutti a me va bene uguale. Però purtroppo non è così, e quindi E quindi se per uno stadio vivo che sostenga la squadra, i gruppi organizzati servono. Volenti o nolenti, mi
0: Ma
1: spiace
0: come,
1: per chi
0: scusa,
1: la pensa diversamente, ma è
0: ma
1: così.
0: una via di mezzo, io stamattina stavo analizzando un po' le varie tifoserie, dicevo, ma una via di mezzo tipo, mi è venuto in mente il Real Madrid. Cioè, il Real Madrid cosa fa? Ha lasciato uno spicchietto tutto di bandiere bianche, no? Dove ci sono gli
1: Sì,
0: ultras,
1: ma
0: quelli pesanti dietro la porta, e il resto dello stadio invece no.
1: Quella non può
0: No,
1: essere una
0: non ha
1: soluzione. Cioè,
0: senso.
1: chi si ricorda, chi conosce un po' un minimo di movimenti ultras del passato, sa che una volta andare a giocare a Madrid era veramente un inferno. C'erano gli Ultrasur, che erano un gruppo tosto, come a Barcellona c'erano i Boixos, che erano un altro gruppo tosto. Oggi Barcellona e Real Madrid sono due eventi che ti vengono messi nel pacchetto turistico. Il turista viene a Madrid, viene a Barcellona, nel pacchetto turistico c'è anche la visita a vedere una partita della squadra di casa, come stanno facendo anche a Milano col Milan. Era paradossale, io ricordo l'ultima giornata di campionato col Milan che perdeva in casa col Cagliari, e le immagini inquadravano tifosi giapponesi con la sciarpa del Milan che sorridevano, facevano tutti i festanti le foto. Cioè, questa è la situazione che c'è oggi a Madrid
0: Beh, ma
1: e a Barcellona.
0: ci arriveremo anche noi, scusa, abbiamo già lo stadio degli influencer.
1: E quello è purtroppo il timore che si vada in quella direzione lì. Cioè, la partita viene messa nel pacchetto turistico insieme al museo, insieme alla visita della città e tante altre cose. Quindi a Madrid sì, si sono inventati sta cosa che c'è lo spicchietto, ma non sono gruppi organizzati. Insomma, dai, oggi giocare a Madrid non è come quando ci giocavano. Io non so, tu hai modo di parlare con calciatori del passato, chiedi com'era giocare a Madrid. Io ricordo certe robe, che tante robe che poi molte volte è stato anche squalificato a Santiago Bernabéu, perché veniva di ogni, quindi anche a Barcellona. Oggi sono tifoserie, sì, certo, l'ambiente è sempre caldo, però non è l'ambiente di una volta. Ora, io non dico che anche alla Juve ci bisogna tornare agli anni 70, anche se la curva era lo stadio era ben altra roba negli anni 70. Però anche così, cioè, ripeto, si può cantare anche dalla tribuna est, si può cantare anche dalla curva nord, si può cantare anche dalla tribuna ovest, si può anche tifare così, insomma, i cori bene o male si conoscono, ma non c'è quella cultura di farlo. Quindi se non cantano i gruppi in curva sud, non canta nessuno allo stadio.
0: Allora, spaccatino della chat prima di fermarci per una piccola pausa. Stefano dice: non ha nessun senso lasciare vuota la curva, le forze dell'ordine non gliene frega niente. Francesco da Ischia, il comunicato da Sud è stato forte e chiaro. Io sto da parte loro perché la colpa sono delle forze dell'ordine che non hanno gestito bene e stava cascando anche un morto, fortunatamente soltanto ferito. Luigi da Torre Annunziata, volevo precisare a Francesco che saluto. Che possiamo anche togliere con certezza il pare per testimonianze dirette di quello che è accaduto. Il ragazzo juventino colpito nei fatti del derby è stato preso alla testa per un lacrimogeno lanciato ad altezza uomo. Sì, ho capito, però noi non è che possiamo, finché non vengono accertati i fatti, noi dobbiamo stare sul condizionale. Luigi, abbi pazienza.
1: No,
0: Come
1: queste
0: si
1: erano
0: fanno?
1: le notizie che avevo anch'io in presa diretta, erano quelle. Poi,
0: No,
1: sai, io non
0: certo,
1: ero
0: però.
1: presente, quindi non.
0: Esattamente, nemmeno io. Ma come si fa a non vedere che si è trattato di un vero e proprio trappolone per la tifoseria degli Juventini? Bisognerebbe solo essere degli stupidi per non vederlo. Alessio da Bollate vuole solo puntualizzare che noto con piacere che l'ospite è praticamente d'accordo con quello che ho detto io. Alle forze dell'ordine cosa vuoi che gli importi se si lascia la curva vuota? Così danneggiamo noi stessi. Parlo in prima persona, scusatemi anche se non faccio più parte di gruppi ultra. Perché comunque avendo vissuto quella realtà, parte della mia vita e ne vado orgoglioso, mi sento un po' tirato in causa. Tutto perfetto il comunicato, ma bisogna trovare un altro modo per protestare. Io, da ignorante adesso della materia, mi può venire in mente, non so, fare dei ricorsi, andare per vie legali, ma lasciare la curva vuota non vedo che cosa posso ottenere. Grazie e ancora scusatemi per aver scritto, ma ci mancherebbe. Nuovamente Alessio da Bollate. Massimiliano da Roma, ricordatevi quando lo stadio era una bolgia, facevamo paura a tutti. Senza lo sud lo stadio diventa un teatro, senza ultras non c'è partita. Daniel dice: perché deve sempre pagare la squadra problemi di altri? Mettessero i tifosi via, casse, volume alto, fine di questi problemi ridicoli, dice lui. Luca da Genova aggiunge che la curva è geniale contro dei provvedimenti assurdi, errati, faziosi e forse ad hoc, reagisce contro la squadra che non è responsabile di nulla. Quindi il marito, per fare il solito tafazzismo. Infine, Fabrizio da Parma scrive: ho letto il comunicato, sono d'accordo sul fatto che non si debba spegnere l'attenzione su responsabili dell'ordine pubblico. Il comunicato in sé mi sembra un po' grossolano, invece percepisco come sbagliata la protesta allo stadio in occasione di Juve-Lazio. Il giorno successivo verrà certamente venduta, se ne parleranno come un fatto proprio dei tifosi della Juve, magari interpretata contro la società e subito derubricata. Cioè, in sostanza, Fabrizio dice...
1: No, sottolineo, sì, cosa importante, che il comunicato è firmato da tutti i gruppi della Sud, eh? Cosa che non, sì, accade spesso è che tutti i gruppi della Sud abbiano firmato questo comunicato, quindi cioè, da quel punto di vista c'è unità. Quindi, siccome non capita molto spesso, questa cosa va sottolineata, è firmato da tutti i gruppi della Sud il comunicato.
0: Giusta precisazione. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stampa.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1 4-6 6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. E c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso anno, venendo eliminato a sorpresa dall'Australia italiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione. I motori MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per le prequalifiche. Slitta l'avvio del turno a causa di una bandiera rossa durante la Moto2 per problemi tecnici. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin. Domani qualifica alle 4:50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per la Formula 1 si va in pista alle 10:30 a Marina Bay per l'unica sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del Mondiale 2026, 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14:30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. Il calcio, la lunga sosta per le nazionali si sta per concludere, nel weekend torna il campionato e riparte la corsa anche in Europa delle big. Poco più di un mese in cui si concentreranno 6 giornate di campionato con un turno infrasettimanale, 3 della League Phase delle coppe europee e 6 scontri diretti. Il sesto turno della stagione si apre domani e si chiude domenica. Occhi puntati su Como Roma Milan per sfatare il tabù Sassuolo. L'Inter ospita il Parma di Gilardino. Cagliari Juventus è una sfida ai piani alti. Il basket a Monaco, la Virtus parte con la marcia alta, va sul più 14, ma il Bayern ricuce. Il primo tempo si chiude comunque con i ragazzi di coach Mumbro avanti 52-43. I padroni di casa provano a rientrare ulteriormente nella ripresa, tornano anche a meno 5, ma un Moore ispiratissimo trascina a Bologna una vittoria in trasferta importante e convincente per le bunere. Sul campo neutro di Belgrado, l'Olimpia Milano va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire e all'intervallo lungo torna a meno 6. Milano prova a riavvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Howard e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interne e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile, soprattutto sulla fascia tirrenica, tra Campania, Calabria e Sicilia, con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, giochiamo con la maglia rosa, Cagliari, giochiamo con la maglia rosa, è ufficiale. Maglia rosa che vuol dire il numero uno, ma vuol dire anche storia della Juve. Oh, il giorno del nostro compleanno giochiamo in casa con Napoli, Francesco, primo novembre.
1: Eh sì, già segnato sul calendario.
0: Pensa, Juve-Napoli, il giorno del compleanno della Juve, con Spalletti, col tatuaggio del Napoli che gioca contro la sua squadra, però da allenatore della Juve.
1: Dall'altra parte Allegri.
0: Guarda che calcio, il calcio è veramente, e l'ha inventato il diavolo.
1: Scherzi del calendario, questo calendario un po' dispettoso così,
0: questo calendario
1: che fa giocare tutte le partite in casa a una certa squadra milanese all'inizio del campionato.
0: Vabbè, capita, è sfortuna, dai. Anche te. Ah, Yves, ci siamo dimenticati di calcio e finanza, non siamo andati a vedere i dobloni. Dai, aprimi un attimo che poi andiamo sulla formazione della Juve con Francesco. Aprimi un attimo calcio e finanza. Cosa vedono i miei occhi? Cosa vedono i miei occhi su calcio e finanza, Yves da Roche? Eccolo qua, su sfondo nerazzurro, tanto per cambiare. Gianluca Rocchi entra in DAZN. L'ex designatore ospite fisso la domenica.
7: Da qualche parte doveva andare, no?
0: Non ci posso credere. Francesco, com'era? Non ci possono più sorprendere, no. Con effetti speciali.
1: Non ho parole, va bene così, insomma.
0: Indovina quando avverrà il debutto?
1: Domenica, no.
0: Domenica con?
1: Cagliari-Juve. Cagliari-Juve. No, vabbè, però la situazione in federazione è veramente incredibile. Io veramente quando sentivo questa soluzione, che tra l'altro viene fatta passare come una cosa normale, cioè viene fatta passare come, tranne qualcuno che si è un po', qualcuno che ormai magari è più indipendente, quindi può fare, non deve più rendere conto a editori vari, ma è veramente da parte dei media, del mainstream, viene fatta passare come una cosa normale quello che è successo in federazione. È incredibile, già viene fatto passare, addirittura adesso si parla di promuovere Viglione a segretario generale, cioè uno che nell'inchiesta Arbitropoli perlomeno c'erano delle intercettazioni in cui viene tirato in ballo abbastanza così inequivocabili, e adesso, e quindi già diciamo che agli occhi del pubblico, insomma, questa cosa non è passata inosservata, addirittura viene promosso. Cioè, qui siamo veramente al, non so, a un capolavoro veramente.
0: Scusa, abbi pazienza. In attesa di, leggo da Calcio e Finanza, in attesa di ritornare forse un giorno nel mondo arbitrale, c'è Luca Rocchi, è pronto a fare il proprio debutto come nuovo opinionista di DAZN. Guarda, è andato talmente bene in Open VAR che giustamente facciamogli fare l'opinionista. L'ex arbitro responsabile della CAMP, la Serie A e B, coinvolto di recente nel caso Arbitropoli, lo scrivono pure loro, per il quale è stata disposta archiviazione, sarà tra i protagonisti fissi di Fuori Classe, powered by Haier, lo show della domenica sera della piattaforma di sport in streaming condotto da Diletta Leotta. Io già me vedo la Diletta alle 8. Quale sarà la prima domanda che farà Rocchi finito Juve Cagliari? Ma secondo lei era un arbitro gradito o sgradito questo? Cioè,
1: No, ma poi se l'obiettivo di Rocchi è quello di rientrare nel mondo arbitrale, ma che opinioni vuoi che darà? Non darà mai contro al designatore o agli arbitri che ci sono lì, farà un po' come Marelli, no? Che quando faceva l'influencer, no, attaccava tutte le decisioni possibili e immaginabili. Adesso va in televisione e le difende tutte, quindi praticamente non sbagliano mai. E cosa vuoi che farà? Farà la stessa cosa Rocchi. Quindi
0: ha già rilasciato una dichiarazione Rocchi.
1: Ah, sì?
0: Attenzione. Desidero ringraziare DAZN per questa nuova opportunità. Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove e questa mi entusiasma particolarmente perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio. Non vedo l'ora di ripartire, di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica e nelle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali. Ma come, non aveva subito la gogna mediatica? Adesso chi restituisce le cose a Rocchi? Ti ricordi gli editoriali di quello spostaglio?
1: Sì.
0: Ecco qua, promosso.
1: No, ma poi vediamo se lo spirito sarà quello di uno che vuole poi rientrare nel mondo arbitrale. Le sue opinioni francamente a me interessano poco, perché saranno opinioni che non andranno mai contro le decisioni e quindi non, magari ci spiegherà perché non è stato, troverà il modo di giustificare qualsiasi tipo di errore ma a me questi opinionisti che vanno in televisione, ex arbitri che vanno in televisione, sinceramente non è che mi entusiasmano, cioè, tanto poi alla fine le immagini sono lì, le vediamo tutti, ognuno si fa la propria idea e non è che arriva uno a farmela cambiare. Io vedo una cosa e per
0: vergognati,
1: me...
0: Vergognati.
1: No, ma guarda, io
0: vergognati, il caso Roucalulu. Caso Roucalulu, ti devi vergognare, il caso dell'anno.
1: Vergognarmi no, però serenamente ti posso dire che quello lì era calcio di rigore.
0: Il caso dell'anno,
1: non lo so, la partita è finita 2-0, non lo so, l'Atalanta, non lo so.
0: Dava espulso Ederson, però.
1: No, oddio, allora, cioè, nel senso, anche il gol del Milan, anche se poi ci hanno spiegato che non era che era regolare, il gol del Milan a Torino nasce da un questo. Quindi...
0: Bravo, no, la sai qual era la curiosità? Scusa, ma Enrico Rocchi, il metodo Rocchi contro la linea Orsato. Cosa dirà? Cioè, quando si proporrà lo Juventus Milan di turno con lo Step on Foot, cosa dirà Rocchi a DAZN? Dirà: quando c'ero io, questo era Step on Foot. Adesso però non è più, quindi.
1: Io preferisco la linea Orsato, ti dico la verità, mi sta bene. Infatti, dopo il Milan avevo detto: mi sta bene, mi prendo questo gol subito che nasce da un contatto sospetto, a patto che la linea rimanga quella. E la linea è rimasta quella. L'arbitro in campo, la trattenuta di Kalulu l'ha giudicata di poco conto e quindi non passibile di rigore.
0: Orsato ti ha detto che quello era rigorissimo, mentre quello con il Milan no.
1: È un errore arbitrale da campo. Io l'errore da campo lo accetto, ci può stare, amen. L'errore al VAR lo accetto meno, ecco. Quindi meno interviene il VAR, meglio è per me. Quindi
0: allora qui si stanno sbizzarrendo sulla chat. Marco da Crema è impazzito, non ci sta più dentro, ti saluta. Da Guido Rossi alla presidenza di Telecom a Rocky e da Zon, una storia di promozioni per il lavoro svolto. E però ci sta, perché qualcuno dice ma illazioni, ho capito, ma voi fate di tutto per farci fare le illazioni, dai, scusa, o no? Cioè, come Butti? Ora, come Butti, scusa, ho sentito in settimana, no, perché la professionalità di Butti, ho detto, ragazzi, ma solo per questione di... si chiama opportunità. Cioè, con tutto quello che è uscito in estate, cioè, ma Butti si deve spostare, ma per opportunità, per opportunità.
1: Non si fa il calendario
0: tutte le volte, come adesso che vedrò che nelle prossime 6 giornate la Juve gioca 4 in trasferta, invece a Milano il contrario, lo tirerò fuori, è evidente.
1: No, perché poi ti dicono, vabbè, ma poi più avanti succederà il contrario. Sì, ma è adesso.
0: Ma più avanti è finita la stagione.
1: È adesso che si indirizza un campionato.
0: Tudor l'hanno licenziato ad ottobre, non a maggio.
1: Esatto, è adesso. Un conto è lavorare con tranquillità e tutto. Un conto è che poi tu a marzo mi fai giocare tutte le partite, dopo che le ho giocate tutte in casa all'andata, ma le fai giocare 3 o 4 di fila al ritorno a marzo, quando magari ho già 10 punti di vantaggio sulla seconda, da quando poi magari mi posso anche permettere di fare dei turnover ragionati perché la posizione in classifica è un po' più tranquilla, è diverso. Ma è possibile che succede sempre? Cioè, potrà succedere, no? Che una certa squadra di Milano gioca le prime partite in trasferta. No, è possibile che è sempre il contrario, possibile che è sempre così. Come l'altra volta che abbiamo detto, possibile che la partita dopo, l'ultima del girone di Champions, è sempre in casa con una neopromossa? Ma sarà un caso, ma sempre? Può succedere una volta? Ma queste sono cose che questi dubbi uno se li pone perché? Perché c'è Butti e ha sentito le intercettazioni di Butti, e quindi è chiaro che poi la gente non è tranquilla quando vede queste situazioni qua, perché poi magari anche se non sono vere, magari sono veramente casuali, ma la gente penserà sempre che c'è Butti. Adesso penserà sempre che c'è Viglione.
0: Uno che ha esultato con Inzaghi a San Siro insieme a Marotta a bordo campo lo scudetto dell'Inter, Viglione
1: per il segretario, che rompe il C a bestia, come c'era nelle intercettazioni.
0: Cos'è che fa? Rompe il C a bestia?
1: Ma le intercettazioni.
0: Il contorno, rompe il contorno. Ci sta per contorno. Non
1: No, ci sta per quello che sappiamo tutti per cosa stava. Per cui è chiaro che ma questa gente fa ste robe senza neanche nessun problema. Questi eleggono, fanno eleggere, decidono che è Malagollo il loro uomo e se ne fregano se non è tesserato. Lo facciamo, ma non è tesserato, ma sì, poi troviamo un modo. E infatti l'abbiamo visto che modo. Ma uno che è irregolare, che non può nemmeno essere indagato dalla giustizia sportiva perché non è tesserato, adesso diventa commissario e preparerà la sua elezione tra 2 mesi, 3 mesi. Ma stiamo, cos'è una barzelletta, dai?
0: È una barzelletta. Però c'è un lato positivo, scusa, siccome io sono vedovo di Open Bar, che era il mio format preferito dopo La Casa della Prateria, adesso me lo farò occhio Open Bar praticamente, in diretta.
1: Sì, ma se il VAR non interviene mai c'è poco da fare Open Bar.
0: Mannaggia,
1: è vero. Saranno pochi gli episodi.
0: Niente da fare, non mi vogliono far tornare Open Bar. Allora, saremo costretti a rifare io e ritireremo fuori un format del passato. Chissà come mai ci siete di mezzo sempre soltanto solo voi. Me l'ha ricordato tra l'altro Marco da Crema con la sua rassegna stramba archiviata, perché in questa settimana anni fa era ci vuole il VAR, Roma-Juve Roma 3-2, il violino di Garcia, te lo ricordi. Vergogna, vabbè, pronti via dopo 8 minuti, c'era un rigore non dato a Marchisio clamoroso, però vabbè, quello delle moviole.
1: Ci abbiamo fatto una puntata, dovete recuperarle.
0: Andate a recuperarle. Ci abbiamo fatto una puntata. Anche Yves era un assiduo frequentatore di Oi, è vero Yves che ti piaceva la rubrica?
7: Non male, sì.
0: Come non male?
1: Stiamo parlando di uno che andava a Top Capi a Lido di Spina, dai.
0: No, Estensi.
1: Sì, ma il Top Capi era Lido di Spina. Gli Estensi non c'era. Che discoteca c'era agli Estensi? C'era il Top Capi a Lido di Spina, il J&J a Lido degli Scacchi, c'era il Casba a Lido delle Nazioni. Guarda che
0: Stai molto bravo, accodati, al Lido delle Nazioni c'era una rotonda sul mare, c'era la rotonda, stai molto caldo.
1: Sì, all'inizio, poi c'era il Casba, dai.
0: The Shake Don't Run di Rock the Cash, ma attenzione, ma qui siamo andati tutti lì da giovani, mica come gli influencer di certo. Oggi che partono, vanno alle Maldive, noi tutti in Emilia Romagna, Veneto, tutta quella zona lì. Vabbè. Può essere, no, domani non ci sentiamo, è sabato, abbiamo ancora 9 minuti, posso chiedere alla chat, mi scrivete, ragazzi, scrivetemi in chat, dai, voglio fare un piccolo sondaggino interno, cioè, da giovani... No, però dove andavate in vacanza a ballare da giovane? Cioè, perché adesso non ci sono più le discoteche, ma allora c'erano le discoteche. Quindi mi citate la località marittima dove andavate? Da giovane intendo 16-20 anni. 16-20 anni, dai.
1: Gli anni 90, la... dai, gli anni 90.
0: Vabbè, gli anni 90, quelli che hanno la nostra età.
7: Dal 90 al 2000.
0: Dal 90 è arrivato l'altro, non è che sono tutti decrepiti come noi. Senti, Francesco, dai, torniamo a parlare un attimo anche di Cagliari-Juventus, che finalmente... si torna a giocare. Posso dirti che io mi sono rotto le balle del 4-2-3-1 e quindi sposo il 3-4-2-1 con un centravanti, Colomuani, due trequartisti, Gonzalez e Conceição, chi vuoi tu, così ne puoi riposare un altro e il centrocampo più coperto?
1: Assolutamente, io anch'io sono mi sembra che la squadra si esprima meglio così, poi vedremo perché comunque Cagliari è un impegno tosto. È un impegno tosto, speriamo che la sosta li abbia un po' raffreddati, però per andare a giocare là è tosto, c'è il buon Gerry Mina che ci sta aspettando e quindi pronto. Bisognerà essere bravi a non cadere nelle sue provocazioni, è una squadra che prende pochissimi gol e quindi è una trasferta tosta, perché è una trasferta che l'anno scorso lui ha fatto malissimo. Una partita incredibile, stradominata, pali, parate del portiere, salvataggi sulla riga, un rigore dato e poi tolto dal VAR. C'è tutta una serie di situazioni che l'anno scorso, cioè, insomma, è stata una di quelle partite pesanti. Quindi è una partita impegnativa, poi bisognerà andare a Vigo. Insomma, è un momento, è un mese di tosto.
0: È il momento. Ecco perché il calendario ha la sua importanza tra le tante cose. Mi dici la tua opinione sul rinnovo di Nico Gonzalez?
1: Non lo capisco, sinceramente. Non lo capisco, non ne capisco la necessità. Mi sembrava che in questo momento le priorità siano altre. Non capisco questa necessità di rinnovare Nico Gonzalez, sinceramente, che col rinnovo arriverà adesso, non so a quanti anni ha adesso e quanti ne avrà alla fine.
0: Scade nel 2029, va fino al 2030, quindi va a 30 anni, 31.
1: E quindi c'è, cioè, una volta che viene rinnovato, nel senso, non lo so, mi sembra
0: un anno in più è ammortamento,
1: sì, ma cara, sono quei giocatori che poi arrivano a 30 anni che scade il contratto, lo lascio andare, basta, e punto su qualcos'altro, ecco. Mi sembra veramente, tra l'altro, strano, un giocatore che abbiamo provato fino a poco, tutta estate a cedere.
0: È il mondo del calcio, è questo qua,
1: Non avrei fatto, ecco, il rinnovo.
0: Si sono scatenati da casa, un fiume in piena. Alfio da Sapri, andavo nei locali tra Scalea e Palinuro c'è un mare fantastico. Anni 90, settimo cielo, Vieste, dice Ivano. Andrea da Vicenza, ovviamente. Jesolo! Attenzione, c'è un vocale sui lidi. Sentiamo il vocale.
8: Ciao Claudio, sono Nicola da Ferrara e sono in bicicletta. Ho appena sentito che nominavate tutte le discoteche che frequentavo io quando ero giovane. Confermo Top Capi al confine tra Lido degli Estensi e Lido di Spina. Per le altre discoteche, se avete bisogno, interpellatemi. Ciao, sempre Forza Juve.
0: Ma cos'è? Pronto discoteche?
1: Ma noi le conosciamo, le discoteche dei Lidi, insomma, dai, quelle lì le conoscevamo.
0: Io ci ho lasciato il cuore, ho preso anche un sacco di 2 di picche, mi ricordo, però ci ho lasciato anche il cuore. Fine anno 90, ero nel prime delle discoteche, ti scrive il Turco, ma lottavo con Vieri Inzaghi su chi chiudeva più discoteche. Inzaghi andava su quella del Lago Maggiore, te lo dico, perché...
1: andavano anche al Pineta,
0: alla Rocca sul Lago Maggiore d'inverno, il Pineta d'estate naturalmente, a Milano Marittima. Gianfranco, mitica Riviera anni 80, io c'ero, Lido degli Scacchi, poi è diventato la Fattoria, mitica discoteca, mitica Riviera, ma che ce frega di Nico Gonzalez, ma che ce frega dei Rocchi, ma parliamo di cose serie, dai, basta. Yves, lancio una proposta: settimana prossima parliamo solo degli anni 80, dai. Ed è la Juve degli anni 80.
7: Anche?
1: No? Beh, sulla Juve degli anni 80 sono abbastanza... Ieri sentivo parlare di Cabrini e qualcuno che chiedeva, insomma, ragazzi, Cabrini è stato... Guarda, se dovessi fare l'11 all time della Juventus farei fatica, perché tanti ne dovrei lasciare fuori, ma sicuramente il terzino sinistro che metto è Cabrini.
0: Cabrini è stato
1: precursore del ruolo del terzino fluidificante.
0: Che qualcuno dica che è stato qualcun altro il vero terzino fluidificante trasformato in
1: quel
0: ruolo.
1: Tra l'altro a fine carriera faceva anche il centravanti buon Antonio. Io ricordo una partita col Panathinaikos in Coppa UEFA, una partita che è finita male, abbiamo vinto 3-2, ma l'andata avevamo perso 1-0, si sono stati eliminati, con doppietta di Cabrini che alla fine faceva il centravanti.
0: Ha fatto più di 50 gol con la maglia di 50, vedi tu. Cocorico, Prince, Peter Pan, Biblos, Andrea da Ibiza quando ero in Italia. Ah, quando ero in Italia quella roba lì, adesso è stata Ibiza, hai capito? Vocale, l'ultimo vocale del giorno, vai.
9: Da giovane andavo a Gabice Mare alla Baia Imperiale.
1: Forza Juve. Chapeau. Gabice Monte,
0: mitico il quartiere latino a Gallipoli. Qua stiamo scoperchiando una roba, però non ci sono più le discoteche ormai, no, vanno nei locali, ragazzi, vanno nei
1: poche,
0: locali
1: poche
0: fa sì. gli influencer vanno nei locali,
1: poche. Purtroppo vabbè, si divertiranno diversamente,
0: vabbè, beati loro, si divertiranno diversamente. Yves, hai qualcosa da aggiungere?
7: Sì, volevo soltanto calmare Frank e basta.
0: In che senso? Che senso vuoi calmare Frank? Perché?
7: Perché ogni tanto fa l'incursore, non si butta nella mischia.
1: Ma no, è che voi avete citato dei luoghi che a me sono cari. Io ho vissuto la mia adolescenza, quindi insomma le discoteche lì, quei posti là, li ricordo bene.
0: Guarda che sto già facendo il vecchio che guarda i lavori. Sta costruendo un immobile fuori da casa mia. Io quando finisco la radio apro la finestra e guardo mentre lavora. No?
7: Io volevo ricordare che a Torino, in provincia, cioè ad Airasca, avevamo l'ultimo impero.
0: Cosa c'avevi?
1: L'ultimo impero.
7: La discoteca Ultimo Impero, una delle discoteche più famose in Europa in quegli anni lì.
0: Tu devi sempre esagerare, fare buona gana.
7: No, ma è la verità, è la verità.
0: Ma in base a quale dà? Ma in base a quale dà? Era la più grande e migliore d'Europa. Che dici tu?
1: No, in base agli eventi che si organizzavano. Poi insomma, a Torino hanno un movimento dance con Gigi D'Agostino, gli Eiffel 65, insomma, loro sono, capito?
0: Gli Eiffel 65.
1: Sono a Torino, insomma.
0: Attenzione!
1: Tanta roba.
0: Fermi tutti. Pritkin, Everton in vendita. Qualcuno di voi vuole comprare l'Everton?
1: Ah, strano, con lo stadio nuovo e tutto.
0: Massimo impegno sulla Roma, adesso c'è lo stadio nuovo della Roma. C'è bisogno di grano, vendono l'Everton, via.
1: Di grano Everton non hanno bisogno perché sono...
0: Everton che tra l'altro è uno di quelli che ha pagato per infrazioni in Inghilterra, a Roma e Italia.
1: La gestione vecchia.
0: Capisci a me, pallone. Ho capito, ma noi abbiamo pagato anche su quella vecchia. Arriva bene, ha preso 2 punti per la gestione vecchia. Va bene, smettiamola qua che abbiamo dato abbastanza. Mr. Frank, grazie, alla prossima settimana.
1: Ciao, un saluto a tutti.
0: Ciao Franci. Ciao Yves, ciao chat. Ci si vede direttamente lunedì dalle 9 alle 11. Ciao.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
10: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 9 ottobre, buongiorno a Giulia Borletto. Pensavo di dover iniziare senza di te, ma che bella sorpresa!
11: Hanno provato a sabotare la trasmissione, io ne sono assolutamente convinta. Cioè,
10: no, il venerdì è sempre problematico.
11: Ma come mai? Perché quando sentiamo tu... ormai l'aria del weekend, non lo so.
10: Non lo so, quando tu eri stata... eri andata via, no? Un giorno non c'eri, avevi un impegno. Io anche avevo avuto un inizio turbolento, no? non arrivava il segnale, non sentivo, e avevo avuto un errore abbastanza
11: errore di sistema, il famoso errore di sistema,
10: esatto.
11: No?
10: Ecco, esatto, cose... anche stamattina l'inizio è stato un po' turbolento perché non sentivo niente.
11: E sai cosa ho fatto io per cercare di migliorare la situazione?
10: Hai spento e riacceso il computer.
11: Riavviato.
10: che vuoi fare? Cioè, i potenti mezzi sono anche questi. Cioè, nel senso, cioè, cosa vuoi fare? Quando non va qualcosa, o metti modalità aereo e togli modalità aereo, o se no spegni e ne accendi il computer, che vuoi fare?
11: Ho detto, Costa, prova a riavviare il computer, e magicamente è tornato tutto come doveva andare. Vabbè, ma ci sta, dai, è venerdì, ragazzi, siamo agli sgoccioli di questo periodo che ci ha tenuti lontanissimi dal campionato. Stamattina mio figlio si è svegliato e mi ha detto: mamma, stasera giocano, c'è una partita. No, domani. Stasera non c'è niente. Domani alle 3, tra l'altro, domani allo stadio, lui, domani allo stadio.
10: E beh, lui sì, segue il Genoa, quindi...
11: E domani lui ha abbonamento Genoa.
10: Ovvio, è giusto. Tra l'altro, contro, aspetta, Genoa non Fiorentina. È semplice. Fiorentina. Infatti.
11: Sì. No, sì, quindi... ma le prendono come sempre, figurati, cioè lui ormai c'ha già il... ha già...

0: parlavano di Cagliari. E
1: Cos'era Radiolina? Cos'era?
0: no, no, no, 131. E quindi sostanzialmente ho detto che lo scorso anno la partita sarebbe dovuta finire tanto a poco per la Juventus, perché il Cagliari ha fatto un tiro in porta e dagli expected
1: E ha
0: goal
1: fatto gol.
0: della sfida c'era tipo il Cagliari 0.01 di possibilità di fare gol, e invece la Juventus addirittura anche meno, 0.001, cioè una roba proprio minuscola, perché hanno fatto un tiro, uno, e invece la Juventus aveva addirittura tra i 4 e i 5 di expected goal, perciò
1: Vai
0: altissimo.
1: tu.
0: Tendenzialmente avreste dovuto segnare 4-5 gol su tutta la partita. E avevo anche fatto la premessa dicendo: non voglio far arrabbiare nessun tifoso del Cagliari, ma lo scorso anno la partita sarebbe dovuta finire tanto a poco. Ieri sera su X, che tra l'altro io non uso mai, cioè io non uso niente X, ce l'ho, ma non lo uso
1: Anch'io ce
0: mai,
1: l'ho, ma non lo uso mai, non lo apro quasi mai.
0: anche perché è il
1: Non mi
0: social
1: viene.
0: che sta andando peggio, è il social che sta andando peggio a
1: I
0: livello
1: tempi di Twitter.
0: generale.
1: I tempi di Twitter sono
0: Esatto.
1: andati, eh.
0: Il Twitter Prime è finito e sono finito in una sostanzialmente chat di tifosi del Cagliari che se la sono presa con me, mi hanno mandato lo screenshot della partita, mi hanno mandato
1: Cioè,
0: Jerry Mina
1: sei
0: che
1: riuscito
0: litiga
1: a far arrabbiare anche i tifosi del Cagliari? Cioè,
0: anche i
1: Camillo,
0: tifosi del
1: sei
0: Cagliari.
1: veramente impertinente.
0: Sì. Neanche, cioè, tra l'altro, ripeto, coi guanti, perché le so fare queste cose qua, no? So andare delicato, senza offendere i tifosi del Cagliari, però lo scorso anno la partita, ma mi sembrava una cosa ovvia, no? Perché l'abbiamo vista tutti la partita. E
1: Direi di sì.
0: alla fine, ieri sera, per l'ora di cena, tra l'altro io stavo andando a giocare, non ti dico cosa ho fatto ieri a giocare, perché 2 ore ininterrotte sotto un diluvio universale, una
1: Ve
0: roba
1: lo meritate, ve lo
0: atroce.
1: meritate, ve lo meritate. Finché non capirete che dovete smetterla, vi meritate di giocare sotto l'acqua e sporcarvi nel fa fare Peppa Pig della situazione. Quindi ve lo meritate, giusto così.
0: No, no,
1: Giusto
0: no,
1: così.
0: veramente. 2 ore ininterrotte di diluvio non le facevo da tantissimo tempo. Meno male che ero in un campo sintetico, perché se no chiedevo il cambio subito. Non esiste, chiedevo il cambio subito. Cioè, quando la fatica è più del gusto, vai via, allontanati subito da
1: Che
0: determinate
1: potrebbe
0: cose.
1: essere uno slogan meraviglioso. Quando la fatica è più del gusto, era uno
0: No,
1: slogan, forse?
0: sì,
1: Cos'era? L'ho
0: di un film
1: già
0: di un
1: sentito.
0: film di Pieraccioni, un film di Pieraccioni. Adesso arriva Iva, in diretta, un secondo, e Giulia, tutti in diretta,
1: Cosa sta
0: facciamo.
1: succedendo? Sta
0: Mi ha
1: crollando lo
0: passato.
1: studio.
0: No,
1: Cosa
0: no, no, tutto
1: succede?
0: a posto, ho dovuto dare il caricabatterie, perché mi serviva un attimo il caricabatterie,
1: Ah,
0: e
1: ok.
0: Iva,
1: Iva
0: con i suoi potenti.
1: Ilve è il dispensatore di caricabatterie, lo so.
0: Esatto, è il caricabatterie, è l'uomo del caricabatterie, e è un film di Pieraccioni. Questo slogan io l'ho tagliato, perché poi va in un altro ambito, ed è giusto non citarlo.
1: Cioè, mi
0: Ma
1: sembrava una cosa tipo Tonno Riomare, lo tagli con un
0: no,
1: grissino,
0: no,
1: una
0: no,
1: cosa così mi è venuta in mente
0: no, no, no, no, no, no,
1: ascoltandoti.
0: non è così. Quindi ho fatto quello, e però sono finito in questa situazione del Cagliari, dove me l'hanno detto di tutti i colori, godo ancora, mi è arrivata la foto di Jerry Mina, lo
1: Addirittura.
0: screen, glielo ho scritto, tant'è che alla certa,
1: Addirittura. Cioè, fate caso.
0: tu sai benissimo come mi approccio a questo tipo di cose, ovvero non me ne frega niente, cioè proprio non me ne frega niente, però alla quindicesima notifica in 10 minuti ho assolutamente tolto il tag e ho detto: continuate voi, io
1: Ma
0: basta,
1: poi
0: io mollo.
1: scusami, allora è realistico che l'anno scorso la partita col Cagliari sia stata veramente un po' l'emblema del momento della Juve che creava, creava, creava e riusciva a totalizzare spesso, non sempre, ma spesso zero. E merito al Cagliari che è riuscito comunque a chiudersi anche bene, oltre che ad approfittare dell'unica occasione che si era poi palesata nell'arco dei 90 minuti.

0: Ma credo che non ammettere che sia stata anche molto fortuna sia sbagliato. Non c'è nulla di male a dire che ogni tanto le partite vengono vinte non soltanto perché hai una squadra creata e organizzata alla precisione, ma perché appunto ti rendi così presente e presentabile nell'unica occasione che ti si prospetta davanti. Quindi non c'è nulla di male. Poi voglio dire, sicuramente è stata una grandissima soddisfazione e sotto gli occhi di tutti il fatto che in questo momento la Juventus andrà a giocare contro il Cagli a gi giocare a Cagliari contro un Cagliari che in classifica è messo meglio della Juventus. Però insomma, poi arrivare ad esaltare il tutto in maniera esagerata, mi auguro che tutto poi anche qua si riformuli e rientri già domenica alle 23. Quindi insomma. Questa è
1: Ma
0: l'unica speranza, guai.
1: questo ovvio, Giulia, però ripeto quanta follia c'è, no, nel toccare un attimo la squadra del proprio cuore, cioè, non so come dirti, proprio non è nel mio carattere, ma anche da tifoso, cioè, se mi pizzicano sulla Juve. Cioè, va bene, ok, cioè, non è che mi metto a quello ha detto quella roba lì, allora io vado, prendo, faccio lo screen della foto dello scorso anno, lo cerco su X e glielo vado pure a mandare. Cioè, a me mi fa volare altissimo questo tipo di atteggiamento,
0: Ma
1: perché poi non lo
0: ci
1: so.
0: sta, dai, ci sta. Fa
1: No, ma sì, sicuramente
0: parte
1: poi
0: del
1: c'è anche
0: gioco.
1: Di peggio, c'è anche di peggio, chi insulta, chi minaccia, perché poi ci mancherebbe, anche
0: Ma
1: qua due o tre sono
0: certo.
1: arrivati a minacciare e insultare, quindi non
0: Addirittura? No.
1: qualcuno ogni tanto
0: Minacce,
1: arriva.
0: minacce no, insulti sì, ce ne siamo presi di odio, quindi anzi,
1: Io due o tre minacce le ho prese.
0: addirittura, vabbè, tu puoi dire che tanto arriva la polizia, quindi che tu arresti tutti, non ti,
1: Ma
0: tu sai
1: figurati,
0: che con i nostri
1: al massimo
0: potenti
1: al
0: mezzi.
1: massimo lo faccio dire a Mosca, a Maurizio Mosca, ma
0: Appunto, tu ormai devi rispondere come lui, come faceva lui, e va tutto bene.
1: guarda, io ti dico questo, durante tutti gli anni di Radio Bianconera, perché poi sai, qualcuno arriva e dice: ah, non c'è il contraddittorio, non fate passare, non mandate, non leggete. Io durante
0: Allora.
1: tutti gli anni di Radio Bianconera non ho mai, e dico mai, tolto la possibilità di scrivere a nessuno in questa chat, neanche quando mi sono arrivati quel tipo di messaggi.
0: No,
1: Tutti
0: io
1: sono
0: determinate
1: liberi.
0: cose non le leggo ogni tanto. Mi capitava quando soprattutto ero da
1: No,
0: sola,
1: ma
0: ora
1: dico
0: siamo in due.
1: bloccare.
0: Ah,
1: Dico
0: no, io
1: bloccare.
0: dico no,
1: Mai.
0: quello solo quando
1: Mai.
0: si arriva a quando arriva il tifoso della squadra di una squadra che non c'entra niente, allora lì dici ma perché? Ma che problemi hai? Però e quindi magari può capitare. Però di base è giusto che tutti si esprimano ricordando sempre soltanto una cosa, l'educazione. Quello non deve
1: Esatto, però
0: mai mancare, credo che
1: anche
0: sia
1: chi ha
0: l'unico.
1: esagerato, anche chi ha esagerato sull'educazione, mai fatto bloccare nessuno. È ovvio che magari ci sono stati dei vocali dove sono stati e dove il tono, le parole sono state non nei confronti miei, ma in generale nelle imprecazioni completamente fuori da ogni logica, fuori da ogni logica. E allora certe situazioni ho detto: evitiamo per un po', non passiamo. Poi quando capirà l'errore va bene ed è subito
0: Vediamo.
1: successo. Ma questo per far capire ai nostri ascoltatori che qua, almeno club degli inviati, tutti possono scrivere anche contro di noi, eh.
0: Anche
1: Cioè,
0: ieri,
1: fa
0: vedi che ci
1: parte.
0: sono. Chissà se
1: Esatto.
0: Luca
1: È stato già
0: ci è.
1: arrestato.
0: Ecco, chissà se Luca si paleserà oggi dopo che ieri l'hai offeso in maniera
1: Ma che
0: così
1: offese.
0: profonda. Non lo so,
1: Ma che
0: ma gli è partito
1: offese.
0: l'embolo, gli è partito l'embolo dopo che lo hai bacchettato per aver scritto male il nome di chi è che aveva scritto male?
1: Un
0: Ildiz
1: paio
0: e un paio
1: The
0: e
1: Light,
0: The Light, ma
1: The
0: tra l'altro.
1: Light è bellissimo. The Light è
0: E
1: bellissimo. Cioè,
0: The
1: è
0: Light
1: nato
0: ha
1: tutto per The
0: fatto
1: Light, tra
0: storia.
1: l'altro.
0: The Light ha fatto storia, sì, è colpa
1: Avevo
0: di
1: anche
0: The
1: la
0: Light.
1: sigaretta. Sì, avevo
0: Di
1: anche la sigletta, è
0: The
1: The Light che ha fatto. Sì, con Manuel aveva anche creato la sigletta, cioè proprio tutta la situazione. No,
0: Light. Ragazzi, The
1: è
0: Light
1: ovviamente un
0: fa
1: gioco.
0: ridere, ma certo,
1: È
0: cioè, ma
1: ovviamente
0: che
1: un gioco,
0: nessuno si
1: però.
0: offenda, ragazzi.
1: Chiamo la polizia! Esatto, è ovviamente un gioco e posso dirti, non dovrei neanche più farlo. Ma non è una questione che va a toccare nulla e niente, si scherza. Cioè, è come se qualcuno venisse a dire: hai un maglione di cui sono orgogliosissimo oggi perché l'ho appena
0: Che
1: comprato.
0: maglia è?
1: È una felpa maglia, è una
0: Bello
1: polo
0: con
1: maglia.
0: col colletto,
1: Se
0: molto bello, te lo
1: è
0: approvo tantissimo.
1: di cui sono molto orgoglioso perché l'ho appena comprato. Hai un maglione che fa schifo. E va bene, cioè, non è che mi
0: Non ti piacerà,
1: offendo.
0: pazzi.
1: Cioè,
0: Ma
1: lo
0: ragazzi,
1: dice, cioè,
0: così,
1: è un
0: così.
1: gioco, so fare un gioco, lo so fare un gioco, cioè, vabbè, però non dovrei neanche dirlo perché mi sembra così ovvio ed evidente, ma non funziona. Esatto, vabbè, comunque Giulia, raccontiamo qualcosa anche dell'attualità di casa Juve?
0: Ma che dice? Poi ricordiamo, scusate, che purtroppo poi ci racconterà Camillo anche il perché ci sarà un momento in cui staccherà prima del previsto e mi lascerà da sola col discorso fantacalcio. Quindi, visto che io non capisco nulla di fantacalcio e oggi
1: Che
0: è
1: bello oggi.
0: venerdì, potete chiedere quello che volete sul fantacalcio perché ci sarà Fabiola. Appello, iniziate a mandare i messaggi e io poi li raggrupperò. Cioè, non mi lasciate sola con Fabiola a parlare di fantacalcio perché non so cosa dirle. Aiuto,
1: No, ma
0: aiutatemi.
1: no,
0: Vi chiedo
1: no, ma
0: aiuto.
1: ragazzi, mandate tutte le vostre informazioni, io darò un mio parere perché tanto sarò fino a metà dell'ultimo blocco, poi ci sarà una conferenza stampa di John Elkann e quindi volerò alla conferenza stampa di John Elkann, mi ha dato la giustificazione Giulia, ecco, mi fa uscire un quarto d'ora prima, mi fa uscire, quindi tranquillo, tranquilli tutti, Fantacalcio bello oggi, dai, dopo 3 settimane tutti quanti
0: No, ma
1: allenatori se lo meritano.
0: oggi
1: Se
0: me
1: lo
0: lo godrò
1: merita.
0: anch'io un po' questo momento fantacalcio, però ecco, è una richiesta veramente la mia, aiutatemi, mandate quindi tutte le vostre perplessità, i vostri dubbi al 340 54 25 324, lo sapete, il venerdì purtroppo mi sono dovuta mettere sulle spalle questo momento e
1: Questa
0: gliel'ho dovuto lasciare.
1: lavatrice.
0: E gliel'ho dovuta lasciare questa cosa. Non ho avuto voce in capitolo, quindi mi ha detto il venerdì, però vabbè, facciamolo, che devo fare? Così.
1: Esatto,
0: Quindi. Però dove sei stato
1: esatto,
0: stamattina?
1: esatto. Ah, sono stato già. Stavo dicendo, ma che te frega? Poi io
0: E lo so, è mica te lo chiedo.
1: sono stato al J Medical, sai che io ogni tanto
0: Ecco.
1: vado al J
0: Va, prende e
1: Medical,
0: va.
1: esatto, cioè, pioveva anche stamattina, infatti quando sono uscito ho detto di nuovo, dopo quelle 2 ore di ieri, ho detto no, non ne posso più, non ne posso più.
0: Ma
1: E
0: ringrazia che almeno si
1: quindi.
0: pulisce l'aria, come dice mia mamma. Si pulisce un po' l'aria, che
1: E
0: fa schifo.
1: quindi in questo caso sono andato lì e non avevo imbeccate. Ho detto vabbè, vado. E ho visto Nico, Lucumi e Boga, tutti e tre per controlli di routine. Controlli di routine, nulla di preoccupante. Nulla di preoccupante. Hanno fatto dei controlli. E vabbè,
0: Quindi Bogà è
1: ovviamente
0: verso
1: Boga.
0: rientro? Infatti, Bogà è
1: Boga,
0: verso
1: Boga Giulia,
0: rientro?
1: come parlavamo, no, questa settimana, è una situazione legata a capire lo stato della coscia,
0: Ok.
1: perché noi che paghiamo soldoni l'ecografia, perché poi l'ecografia comunque costa 60-70 euro, per i tuoi muscoli, e noi ne facciamo una e poi andiamo a tentoni, insomma, senti più la forza del muscolo
0: Ma
1: e
0: va,
1: ti
0: lui
1: fai
0: li può
1: magari
0: fare tutti i
1: qualche,
0: giorni.
1: anche non lo so, la fisioterapia, che è una cosa bellissima, non lo so, io ho anche provato quella con i vasetti, sai, che ti mettono poi tutti i vasetti sul
0: Sì.
1: muscolo, che ti lasciano le robe, che fa un
0: Sì.
1: male
0: Quello che
1: atroce, che fa,
0: faceva Openda, no? Ti ricordi l'anno scorso i
1: esatto.
0: video di Openda che aveva, sì, i vasetti dello yogurt posizionati sulla
1: Esatto,
0: schiena?
1: che fa malissimo anche sulla coscia, soprattutto se hai una lesione fa malissimo. E comunque li ho fatti, ti aiuta, comunque senti il muscolo che si sta rigenerando, poi fai attenzione perché uscito da lì ti senti top, poi dopo mezz'ora gridi. Gridi come sempre. Ecco, tutte queste cose qua che sono bellissime, però hanno un costo, no, Giulia? Hanno un costo
0: Ecco,
1: e allora noi ne facciamo un pochettino
0: eccolo lì
1: meno, sai
0: Bogà
1: qua.
0: che cammina, eccolo lì Bogà che
1: Boga, vedi,
0: cammina, lo
1: vedi.
0: vediamo. Va come
1: Sì, sì,
0: Serenello
1: sì, sì.
0: lui,
1: Sì. No,
0: Serenello,
1: Boga, tra l'altro Boga, Giulia, è veramente una persona gentile, ma veramente gentile,
0: Bene.
1: sempre super sorridente, super disponibile, anche Lucumini, Nico. Tutti e tre, ecco, questa mattina sono capitati, che sono arrivati poi lì davanti. Tra l'altro li ho presi tutti per caso, tutti completamente per caso, non avevo nessuna imbeccata. Tutti e tre sono
0: Cioè,
1: molto
0: hai
1: disponibili, molto
0: azzeccato
1: gentili.
0: casualmente l'orario anche,
1: Sì,
0: pazzesco. Ma vedi
1: sì,
0: che ormai
1: sì, sì, sì.
0: sei legato proprio mentalmente col J Medical, hai proprio questo, c'è un filo rosso che vi unisce come
1: Po
0: cantalfo.
1: esatto, es esatto. P posso dirti che comunque vado lì, io mi faccio il mio caffettino al baretto dell'Area 12, poi vado a presidiare il forte, che è il J Medical, e 10 minuti sono alla radio. Quindi ho poco da
0: Fatto.
1: perdere, nel senso, è ovvio che non è vicinissimo a casa mia, non è
0: Eh no,
1: vicinissimo, io
0: infatti, cioè.
1: sono abbastanza distante. Però non è un momento, no, di giornata in cui dici cavolo, becco un traffico per attraversare la città al J Medical. Ecco, quello non è una situazione che mi rovina. Quindi ho detto vabbè, io vado, chissà
0: Vado.
1: se succede qualcosa. E ho portato a casa comunque questi tre piccoli contenuti da raccontare alla nostra gente, anche perché Giulia, poi ieri non avevamo avuto indicazioni di allenamento e si sono allenati
0: No.
1: tutti, compreso Nico, con le scarpette da ginnastica. Invece Lucumi ieri non si era allenato, era tornato ma non si
0: Aia.
1: era allenato. No, ma
0: Però
1: non
0: Lucumino non aveva
1: per...
0: neanche giocato se non ho letto male, lui non ha giocato la
1: Sì,
0: partita della
1: contro l'ultima
0: Colombia,
1: della Colombia.
0: l'ultima,
1: Sì,
0: quella che hanno vinto, sì.
1: però Giulia lui è partito dopo rispetto a Nico, quindi è arrivato anche dopo a
0: Sì.
1: Torino. Per quel motivo lì hanno deciso di lasciarlo ancora un giorno a riposo e oggi invece si alleneranno tutti, compreso Elay Begovic. Come ti dicevo, sai, ieri che avevamo analizzato il video della Juventus, Cabal in gruppo, quindi Cabal tendenzialmente dovrebbe partire per Cagliari perché ha fatto tutto ieri in gruppo, e poi credo dalla prossima settimana inizieremo a valutare Ekator e Boga. Prima Ekator di Boga, e loro sono quelli che possono recuperare. Poi,
0: Beh.
1: dopo la sosta, la speranza è quella di poter arrivare anche a Yıldız
0: Come dopo
1: dopo
0: la
1: la sosta.
0: sosta? Ah, dopo quella di novembre, ok, dopo la
1: Sì,
0: sosta di
1: sì,
0: novembre,
1: sì, sì, sì.
0: magari
1: Dopo la sosta.
0: tornare a rivedere, bello, quella sì che potrebbe essere una bella notizia. Allora, abbiamo apparecchiato a caso un po' la tavola questa mattina, adesso dobbiamo andare in pausa, ma ovviamente vi ricordo messaggi sul discorso Fantacalcio e poi perché no anche pensare a una, così a questa, non è una notizia, però questa idea di vedere dal primo minuto domani Gatti e Kelly, perché c'è anche, no, questa pseudo opzione. Ne parliamo dopo e ci dite anche la vostra, magari,
1: Ci
0: che
1: stanno
0: dici?
1: tante cose. A dopo.
0: Giusto? A dopo.
1: Eh sì.
2: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero. Che segue la tua squadra. Radio Bianconera. L'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è una raggiante Giulia Borletti. Questi due giorni. No, in questi due giorni è successo qualcosa, cioè tu non me lo vuoi dire, io ieri anche abbiamo parlato tutto il pomeriggio, ci siamo raccontati aneddoti, storie di vita, tutte di un livello culturale enorme, voglio dirlo subito alla chat, però...
0: degni di Alfonso Signorini, pace all'anima sua, che è buon'anima.
1: No, è vivissimo, è vivissimo,
0: chi lo sa, chi lo sa.
1: Ma io ho paura di beccare un sacco di buste gialle per colpa tua, io ho paurissima di se mi arrivano delle raccomandate, Giulia, te lo dico, io do tutto a te, sappi.
0: Tu dissociati e stai sereno, capo tutto io, non ho paura di essere, ma no, abbiamo fatto un sacco di chiacchiere così... chiacchiera folcloristica che è un po' quella che facciamo anche qua di base, ma ogni tanto abbiamo dei picchi di cultura,
1: dei picchi
0: come
1: di
0: ad esempio
1: cultura calcistica.
0: Calcistica, come ad esempio, appunto, io ti ho detto sta cosa qua di gatti e di Kelly. Dimmi se secondo te può essere qualcosa di realistico e anche un po' di Zegrova, cioè tu vedi delle chance in vista in chiave campionato, ovviamente. È veramente un peccato il discorso legato all'Europa League, perché avrebbe secondo me potuto dare il suo contributo. Questo Zegrova, continuano a non esserci possibilità di reinserimento, immagino poi a gennaio soltanto se ne parla.
1: Ma allora in UEFA sì. In UEFA sì.
0: Ma neanche col discorso Locatelli e Thuram, che Locatelli, boh, chissà se anche lui, boh, vedremo.
1: Però alla fine ho potuto già farlo subito, no? Quindi
0: non capisco
1: quando...
0: come mai. Perché?
1: No. Non lo so, secondo me qua ci manca uno step.
0: Non ci raccontano tutto.
1: No, credo che ci manchi uno step burocratico, magari vado a leggermelo bene e quindi in questo caso ti dico che secondo me no, sulla UEFA no, non ho più ormai speranze. Sulla maglia titolare sì, col Cagliari.
0: Già col Cagliari?
1: È un'opzione. Sì, è un'opzione. Ecco. Scalpita, da quello che so io, i feedback d'allenamento... scalpita, quindi quindi in questo caso credo possa essere una buona chance per lui. Ma in verità, Giulia, ti parlo dalla mia becera esperienza calcistica. Se hai uno Zegrova che scalpita, esatto, dall'alto della mia becera però carriera calcistica, se hai uno Zegrova che scalpita e io sono nel ruolo di Zegrova, io ho paurina, perché io voglio giocare titolare. Quindi che faccio? Scalpito anch'io. Quindi inizio a in allenamento andare forte, a lasciare giù la gamba, non voglio perdere il pallone, tentano anche la giocata giusta, puntare, ritmo, qualità, forza. Cioè, ci sono delle cose che a volte ti stuzzicano. A me lo fa ancora adesso, che gioco con una mentalità completamente diversa.
0: Parli da tu che non sei Zegrova, tu che sei ad esempio un consei Sao di turno adesso. Guardi un compagno che più o meno è il tuo, gioca nella tua stessa zona, lo vedi in forma e in fiducia soprattutto, e quindi dovresti leggere un po' la competizione, la sana competizione.
1: Sì, la sana competizione è un motore proprio fortissimo nel calcio, ma è assolutamente, perché causa una cosa che sembra stupida, ma in verità è il motivo più forte di tutti, la paura, la paura di perdere il posto, la paura di non essere titolare.
8: Ma che paura?
0: Mister, hai ragione,
1: però non partire titolare rode al calciatore, dai, è una di quelle cose che ti dà fastidio, mi dà fastidio ancora adesso a me a un livello infimo in generale, quindi figurati da un punto di vista proprio della qualità, no? di una Serie A, quindi benissimo che Zegrova possa ambire a una maglia da titolare, che possa mettere un po' di pepe.
0: Merita più Zegrova di Consei Sao la maglia, secondo te, col Cagliari?
1: Ah, ma sul meritare io credo che... Allora, Zegrova ha fatto un lavoro incredibile, va detto. Quindi ha fatto un lavoro incredibile e sostanzialmente... Consei Sao però è un agonista, Giulia. Qua stiamo dando... cioè, poi può piacere e non piacere, ma alla fine Consei Sao è uno che genera sempre qualcosa. Perciò, al netto di a me piace Zegrova, a me piace Consei Sao, scrivetelo, non c'è problema, anzi, fa parte del dibattito calcistico che finalmente possiamo fare e avere. Sì. Ma è proprio una questione, Giulia, che in questo momento sono due calciatori che vanno forte con, non lo so, i limiti di Consei Sao nell'ultima scelta, ma al tempo stesso i limiti nella totalità della partita di Zegrova, perché Zegrova potenzialmente lo ritrovi negli ultimi 20 metri,
0: sì,
1: gli altri li abbandona a se stesso.
0: È un'idea che ci siamo creati perché veramente è così o perché ce lo hanno sempre raccontato così Zegrova? Perché no, di base è così proprio, perché io ho il ricordo continuo di comunque uno Spalletti, al di là di Tudor all'epoca piccino, ha avuto a che fare con un giocatore che era ancora completamente da... rimettere a posto, però Spalletti ci ha sempre comunque narrato la storia come come non volendo sminuire Zegrova, assolutamente no, ma col discorso sempre legato al famoso, appunto, ai metri che lui riusciva a percorrere in un modo, al fatto che sì, poi va in avanti e bene, ma poi non ha la forza di tornare indietro ad aiutare la squadra. Cioè, continua effettivamente ad essere così la situazione, secondo te?
1: Sì, anche se poi a Tutto Sport ha detto...
0: Non era
1: ha detto
0: legato
1: quella...
0: al discorso fisico,
1: no.
0: Ok?
1: No, ma anche fisico, cioè, perché poi alla fine se non copri quei metri lì è anche per la fisicità, perché magari non ce la fai, perché non hai quell'attitudine, perché, non lo so, quando giochi a pallone c'è qualcuno che proprio non torna mai, non dà una mano, e quindi queste sono robe che capitano a tutti i livelli, anche se sei fortissimo a tutti i livelli, poi magari lo mascheri perché sei fortissimo, però guarda Leao, l'involuzione di Leao, che secondo me è uno dei giocatori
0: mamma
1: più
0: mia,
1: forti della Serie A, e che sai,
0: peccato.
1: Non avere mai voglia di fare niente per aiutare la squadra, e alla fine anche un giocatore strepitoso si è un po' perso, poi
0: ma si è accartocciato
1: Allegri
0: su
1: l'ha
0: se
1: distrutto.
0: Stesso lui, l'ha distrutto sicuramente, però si è anche un po'
1: per
0: autosabotato.
1: Lui si è autosabotato.
8: O non l'effimero.
1: Poi,
0: un po' un
1: lui non l'ha... Sì, lui non... Cioè, non è solo colpa di Allegri, lui si è auto-escluso
0: a un certo punto, sì.
1: Da anche atteggiamenti di leadership e robe varie. Per me è un top, Leao. che sia finito al Galatasaray ignorato da il calcio che conta è un dolore al cuore. Però
0: ma è una sconfitta Allegri, per lui, soprattutto dovrebbe essere.
1: Cioè, io credo che sia un 70 colpa sua e 30 di Allegri nella totalità dell'ultimo anno. Nell'ultimo anno, mister, non se la prenda, però il ruolo di fargli fare la punta a un giocatore proprio da binario che ti attacca quella fascia. Però al detto di questo,
9: lei sa come
1: non
9: si fa l'allenatore?
1: No.
0: Ecco, guarda che lo fa impazzire,
1: non fare...
0: ti fa impazzire.
1: Esatto.
10: Magari non qualcuno piace dormire.
1: A me sì. Non fare tutta la fascia Zegrova, secondo me è obbligato a farla, gliel'ha ancora detto Spalletti, sì. Perché nell'intervista Tutto Sport finalmente usa un po' una carezza, però poi gli dice devi comunque fare quella roba lì.
0: E poi sbam! Lo stesso.
1: E quindi in questo caso ti dico lui può ambire a una maglia titolare e ha fatto un lavoro straordinario.
0: E dobbiamo poi anche, posso dirti, se lo meriterebbe
1: sì.
0: Anche.
1: Deve continuare così però, perché sì. Con Seisao quella tigna lì Giulia ce l'ha. Non gliela togli. Ce l'ha. E invece Zegrova io ho paura che possa dire ok, sono ritornato in pista, va bene così. E no. Adesso è il momento di tornare in pista e ballare alla grande. E non giochicchiare. Però il pacchetto esterni è un pacchetto vero, quello che abbiamo. Cioè, Zegrova con Seisao, Nico, Alai Begovic, cioè, abbiamo fuori Bogai, Ildiz.
0: Abbiamo un reparto, ragazzi, che dovrebbe mettere veramente un po' di timore a tutte, Inter e Roma comprese. In parte ora non ci sono, in parte poi devono ancora forse un attimino inserirsi bene nel discorso squadra, perché creano tanto, ma poi abbiamo spesso raccontato questo, creano tanto, ma poi se non c'è chi ti agevola alla fine... Guarda, lo faccio presentare a te l'ospite, visto che a me dice sempre di no e sono molto offesa.
1: Ok, un amico, un collega straordinario, Filippo Bonsignore, Corriere Torino, Corriere dello Sport. Ciao Bonsi!
11: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ti ho presentato bene, Bonsi?
11: Benissimo.
0: Io sono molto offesa con Bonsi.
1: No, Bonsi,
11: ci voleva Cami.
1: Esatto.
0: Lo sapevo, ma è sempre così, eh. Secondo me sto antipatica, ho iniziato a capire anche questo.
1: Bonsi è una delle persone più educate, squisite, soprattutto
0: lo so,
1: ha sopportato Bomber Mauro e Romeo Agresti nel miglior modo possibile, ma questa è un'altra storia. Juve, che è meglio.
0: Erano un trio degno dei Marvel,
1: sono ancora.
0: Loro tre, fisicamente erano, cioè, i Marvel ancora. Gli fanno veramente un baffo.
1: Bossi, stavo parlando di Zegrova.
0: Di dire cavolate, vai.
1: Stavo parlando di Zegrova. Cosa ti aspetti ancora da lui? E noi stavamo facendo i complimenti perché era ai margini, era sostanzialmente ai margini, adesso addirittura rischia di giocare titolare col Cagliari.
11: Sì, e credo che sia anche meritato, se vogliamo, perché finalmente, io sottolineo la parola finalmente, stiamo vedendo forse piano piano davvero il vero Zegrova. Ovviamente ci è voluto un po' troppo rispetto all'atteso, chiaramente, ma quest'inizio di stagione va bene, è sempre Zegrova, perché poi comunque, come sottolinea Spalletti, qualche volta va sempre un tocco di troppo, magari un po' innamorato della palla, del giochino, del dribbling, del colpo ad effetto. Però se dobbiamo trovare un punto di rinascita, svolta, rilancio, chiamiamolo come vogliamo, abbiamo visto a col Sassuolo che comunque ci sa fare, i gol li sa fare e può essere decisivo. Quindi, posto che adesso la Juve giocherà 9 partite in 29 giorni, una ogni 3, qualcosa giorni di media, e lui non giocherà in Coppa perché è fuori lista, credo che debba avere le sue occasioni anche in campionato. E visto che è uno di quelli tornati più presto, pare più freschi del gruppo, potrebbe anche essere a Cagliari, come dicevate voi.
0: Quanto fa bene però questa competizione, visto che abbiamo spesso parlato, no, della, del potere proprio, no, del, dell'essere in competizione con un compagno, competizione buona sempre, ricordiamolo, ti ricordi quando c'era proprio Colomouani, parlavamo di competizione con Vlahovic, quando c'è arrivato David parlavamo di competizione con, buona con Vlahovic, che è servita anche un po', no? A svegliarlo letteralmente, ecco, in questo caso te la immagini positiva una competizione tra, in particolare con Seisao e Zegrova?
11: Ma sicuramente, anche perché deve essere così, anche perché una grande squadra, se tale vuole essere, tale vuole tornare a essere, deve avere più giocatori per lo stesso ruolo, più alternative, e giocando appunto ogni tre giorni è chiaro che tutti non possono giocare 90 minuti ogni tre giorni e debbano avere un'alternativa pronta e di pari livello se non superiore. Con Seisao non credo che sia in discussione perché lo conosciamo, Zegrova lo stavamo aspettando, forse l'abbiamo trovato quello vero, diciamo, no? Credo che possa diventare un giocatore importante. Certo, la parola magica è sempre continuità, perché poi se fa il gol una volta poi per quattro mesi non segna, o fa lo Zegrova di prima, ecco, nel senso di un giocatore che lo si era visto anche con il Lille in Francia, no? Faceva tante belle cose, è sempre abbastanza incisive e decisive per una partita e per la sua squadra. Ecco, la Juve l'ha aspettato, il mercato poi ha avuto mille strade che non l'hanno portato da altre parti, perché no? È inutile farsi un mistero, era tra i sacrificabili chiaramente anche lui, però chissà mai, no? Perché alla fine adesso Spalletti dovrà dare fondo a tutte le rotazioni possibili, a tutte le energie e le risorse, perché da qui alla prossima sosta, diciamo che non è un mese decisivo, ma indirizzerà tanto, no?
0: È molto.
11: Per il futuro della Juve. E comunque la Juve ha sempre 4-5 infortunati fissi di lungo periodo, e sappiamo quali sono, e altri 2 o 3 che ballano tra l'infermeria e il campo e l'incertezza, no? Quindi non poter contare su media di 5 giocatori da qui a chissà quando, perché appunto la speranza poi per Spalletti di trovare i primi magari il 10 dicembre, Durama inizio anno, però abbiamo ancora punto interrogativo, non è cosa semplice, è chiaro, no? Non si possono regalare, purtroppo si possono per la Juve, ma diciamo è difficile,
0: non
11: ecco,
0: si dovrebbero
11: è difficile regalare giocatori del calibro di Ildiz, del calibro di Locatelli, del calibro di Thuram per 4, 5, 6, 7 mesi, chissà, ecco. Tornando a monte ci sarà bisogno di tutti, e quindi anche della competizione, ma perché poi tutti sono coinvolti, chiaramente.
0: Certo.
1: Bossi, ti chiedo invece se hai aspettative su Cambiaso. L'abbiamo visto una settimana fa fare il centrocampista centrale, all'inizio male, poi si è un po' ripreso, l'abbiamo visto prima di farsi male con il Parma esterno alto a destra e quasi mai da terzino sinistro, tra l'altro nella prima partita quando subentra poi da terzino il Frosinone va a mettere lì Kvernadze proprio per sfruttare i limiti difensivi di Cambiaso. Se ti aspetti di vederlo tanto in campo e principalmente dove?
11: Allora, aspettative ce ne sono, perché è da quasi un paio d'anni che non vediamo il vero Cambiaso, a mio parere. Vederlo in campo sì, per tutto quello che abbiamo detto fino a poco fa, e direi magari anche da Cagliari, perché Celic ha giocato 360 minuti in 10 giorni, quindi anche lui sarà un po' stanco, ecco, immagino. Quindi immagino un Cambiaso titolare. E il dove è... A questo punto, chiaro, se dovesse prendere posto di Celica a Cagliari, immagino sulla fascia sinistra, chiaramente quella storica sua. Non sta facendo bene in fase difensiva, non ha fatto bene in fase difensiva, per quello Spalletti voleva un terzino di ruolo, no? Perché lo vedi anche come un giocatore capace di fare molto altro più che difendere, forse, no? L'esperimento a metà campo, nei due di metà campo, non, a mio modestissimo parere, credo che possa avere poco futuro, non fosse altro perché per una questione di copertura, di equilibri, ci vuole anche qualcuno che fa interdizione seria, no? A metà campo. più che magari nell'ipotesi di un che sia 4-3 o 3-5-2, comunque una mediana 3, ecco, una mezzala, allora cambiato, che ha magari più qualità anche di impostazione, di palleggio, di fraseggio, ci può stare. Però in un tandem così vedrei troppo un'autostrada forse per gli avversari, ecco, per carità, però quella mi è stata l'impressione, anche perché quello che abbiamo visto era un test, una amichevole, una sgambata, una poco più che un allenamento, no? Come aveva preso la Juve l'altro giorno, quindi
0: si vedeva anche che l'avevano preso abbastanza comune.
11: Il ritmo era quello che era, il ritmo era un po' quello che era, quindi però sicuramente c'è un futuro anche in altro, la duttilità, la multi, disciplinarietà dei giocatori è chiaramente molto importante, perché in generale come valore assoluto, ma soprattutto in un momento come questo, in un periodo in cui in tanti ruoli, in tante zone del campo, adesso la mediana soprattutto in attacco piano piano ritorneranno tutti, la mediana sul lungo periodo ha necessità di qualcosa, che fino a gennaio di diverso non può essere, perché chiaramente non si può fare altro, però un eventuale cambiato che può fare minuti in altri ruoli, che sia all'esterno, che sia la mezzala, che sia qualcos'altro, chiaramente può tornare utile.
0: Senti Bonzi, ti chiedo ancora questo, è già giusto mettere in discussione Voltemade, visto che in questi giorni si è un po' tirato su il polverone Juventus pronta a tornare sul mercato attaccanti a gennaio, e lui pare esserli indiziato numero uno nelle critiche?
11: Ma che la Juve abbia bisogno di un bomber vero d'aria, del centravantone che faccia 20 gol, lo sappiamo già da quanto? Direi tantissimo,
0: due
11: no?
0: Anni, quindi, tanti anni.
1: Da Ronaldo, Bonzi.
0: Da Ronaldo,
11: Fino a lì non ci piove, quindi lo sappiamo e lo sappiamo benissimo. Buttare la croce addosso a Voltemade, per carità, appunto, non è un centravanti da 20 gol, ma non credo che sia anche un acquisto da buttare. Ha giocato 131-132 minuti finora, va bene, ci vuole un attimo anche per lui, no? Chiaramente, ovvio, vedi la partita in nazionale che sbaglia un gol, la portava semi vuota da due passi, chiaro, poi diventa virale, tutti commentano e il titolo diventa quello anche sui giornali tedeschi, chiaro. Magari non è l'acquisto, appunto, nessuno è come Ronaldo sicuramente, ma non è il Ronaldo di turno, aspetterei a bocciarlo totalmente. Certo che se uno desse uno sguardo nel Principato di Monaco, c'è un tal Follarin Balogun che è lì, che con un piede e mezzo fuori dal Monaco, un pensierino ce lo farei, ecco, magari il carattere non è molto così, no? Rassicurante, diciamo, perché le cronache raccontano che le ultime due ore di mercato abbia rifiutato e messo un po' nei guai il Monaco.
0: È una testa matta.
11: Ma non lo so, adesso definirlo testa matta non lo so, perché non lo conosco di persona, ma fosse un'occasione lì ci penserei, ecco. Poi
1: beh, uno forte.
11: È uno che la porta la vede, che ne ha fatte di gol a decine. Certo, quell'episodio lì non l'ha messo, diciamo, magari ai primi posti nelle rotazioni del Monaco, che comunque è in testa alla classifica, però dovesse cambiare aria già a gennaio, un pensierino fossi nella Juve lo farei. Chiaro che poi torniamo sempre al fair play finanziario, alle paletti della UEFA, settlement agreement e tutto quello, chiaro, parola prestito diventa la conseguenza, e poi apriamo tutti altri discorsi, però possiamo ancora divertirci, no? Ancora con queste a disegnare chissà quali scenari.
1: Bonzi, grazie.
0: Grazie.
11: Ah, a sì, voi?
1: No, se vuoi finire, Bonzi, pensavo avessi finito.
11: No, dico, è chiaro che la Juve dovrà pensare al numero 9 in qualche modo, ecco. Da qui a che sia gennaio-giugno, punto. Ho finito.
1: Ok. Grazie, Bonzi, di cuore.
0: Grazie.
11: Ciao.
0: Buona giornata, buon lavoro.
1: Giulia, quindi bene,
0: fatto
1: sono
0: regalo che mi hai fatto.
1: Ma poi dicono che non penso a te, che non ti coccolo. Guarda, io ti snocciolo questi piccoli regalini qua e là nel corso della settimana.
0: Mi hai regalato un buon signore, quindi guarda, cosa voglio di più? Ma cosa vuoi di
1: mai cognome fu così azzeccato, ecco, questo lo posso dire per ciò che spesso legge in determinate chat.
0: Senti come chiudiamo questa prima parte.
1: Meraviglioso. Vabbè, andiamo in pausa.
0: Così, andiamo così.
12: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo Di Michele. Yeah. Con me c'è...
0: Stavo per dire in regia
1: perché di solito ci vai in regia
0: degli anni passati, esatto. Sono i retaggi degli
1: esatto
0: anni
1: stavo
0: passato.
1: Anche leggendo stavo perché stavo facendo anche due cose insieme, stavo leggendo i messaggi che ci arrivano e poi stavo iniziando la diretta, messaggi discordanti come sempre, Giulia, però vorrei parlare con te di questo tema inizialmente.
0: Poi leggiamo poi ieri qualcosa trattato... perché sennò ci dicono esatto. Che non leggiamo niente.
15: Da John!
1: Abbiamo trattato e non trattato questa cosa che tu hai anche chiesto a Bonsignore, ovvero di Voltemade.
0: Voltemade,
1: ieri io ho trovato veramente ingiustificato l'attacco di Gazzetta a Voltemade. No, ma ci sono stati tre. Uno.
0: Io ho letto su Gazzetta, su Sport Mediaset l'altro.
1: Sport Mediaset ha ripreso Gazzetta.
0: Ha ripreso Gazzetta?
1: No, Gazzetta ha fatto tre articoli. ha fatto la mattina e due poi dopo successivamente. Quindi dico,
0: sezione online, non ho letti dopo.
1: Sì, dico, ma perché con tutto il bene?
0: E quando non sai cosa dire, forse tiri fuori un po' di polemica così gratuita legata a... Di chi non ho parlato questa settimana? Lui, tocca a lui. Me lo sono sempre immaginato, cioè, così.
1: Cioè, il discorso... il discorso che onestamente... secondo me, vabbè, poi abbiamo anche un messaggio di Daniele da Belforte che ha una realtà distorta, perché ha anche scritto dei numeri tra l'altro sbagliati e poi scrive due mesi di nulla di Colomoni nella sua prima avventura, e non sono stati due mesi ma anche legati a un'idea di Tudor diversa. Lui era stato preso da Tiago Motta, lui era in prestito secco e quindi la società a quel punto con Tudor aveva cercato di rimettere un po' in piedi Vlahovic, che era di proprietà, e invece Colomoni era in prestito e non avevi nessun diritto, quindi c'erano anche delle cose che non cita e non penso sia giusto nell'analisi. Però al netto di questo, tornando a Voltemade, è arrivato due giorni prima della sfida col Milan, quindi dici, non proprio un giocatore prontissimo per dire ok, spacca tutto amico mio, perché comunque Spalletti ha raccontato che non è arrivato neanche in enorme condizione fisica, questa è un'altra cosa, l'ha detto anche Voltemade dopo il NEC, e poi Giulia ha giocato un pezzetto di partita con Sassuolo, un pezzetto di partita con l'Atalanta, una da titolare, un gol su rigore, ma vanno segnati, lo ricordo, nello scorso anno di rigore ne abbiamo sbagliato un po'. Quindi quello
0: importanti
1: che
0: anche.
1: È quello che ti voglio dire, perché? Cioè, vuoi prendertela con Colomoni? E forse è più giusto. Sai bene che io sono un fan di Colomoni, e sai bene, molto, Giulia, che per me non è un problema di nome di calciatore, ma è un problema di senso? Gioco. Che puoi mettere Colomoni, Voltemade, Balogun, scegli un altro, Reteghi, Icardi, cioè sto andando a caso, a caso, ma se la palla non gliela passi e non gliela passi bene, non segnano. Cioè, ed è lampante quest'anno, e non è un discorso di riprendiamoci David, perché se ci ripigliamo David non risegna, se ci ripigliamo Vlahovic
0: non segna.
15: Se questo ci ripigliamo problema in la partita,
0: esatto, molto problema.
1: Se ci riprendiamo Openda non segna, cioè iniziare a dire non segniamo perché abbiamo preso Tizio, non è vero.
0: Non è vero.
1: E quindi quello che se sai bene, no? Però se devo attaccare qualcuno, visto e considerato che devi farlo perché così la noia delle tre settimane, non Voltemade. Cioè, Voltemade
0: con qualcun altro. Con lui,
1: sì, cioè, a tre scampoli di partita, in una ha pure segnato, è arrivato, sì, ragazzi, l'hai buttato dentro.
0: È arrivato proprio all'ultimo giorno di mercato, non si è mai, anzi questa pausa forse se non fosse stato convocato dalla nazionale tedesca avrebbe potuto lavorare un po', anche magari gli sarebbe anche servita, cosa che mi auguro che invece abbia fatto Colomoni dall'altra parte, anche se anche lì non c'era nessuno con cui giocare più che altro.
16: Forse ho finalmente trovato un giocatore degno di una partita con Monty Barnes.
1: Ecco. Bellissimo. Lui, però lui. Io proprio non comprendo, no? Vuoi prendertela con un attaccante perché dici vabbè, ok, diamo in pasto un nome. Ci può stare, Giulia, cioè figurati, l'abbiamo fatto tutti, e fa parte delle preferenze, probabilmente se Colomoni non fosse un giocatore a me gradito, probabilmente ora sarei qua a dire ma chi abbiamo preso, ve l'avevo detto, perché poi il calcio sono simpatie, ed è giusto così, Giulia, insomma, tutti noi dobbiamo avere delle preferenze e credo che facciano parte anche di un'idea.
0: Ce li hanno, esatto, gli allenatori, pensa un po' se non devono averlo i giornalisti / tifosi, è normale.
1: Esatto, un'idea. Però cioè, con tutto il dai Giulia, ma, cioè, ma lasciamo in pace Voltemade. Poi se vuoi dire che la Juventus magari eventualmente non lo so, andrà a prendere un attaccante a gennaio, ne abbiamo parlato pure noi. Ne abbiamo parlato pure noi, perché dobbiamo capire tutto su Ekator. Magari Giulia, Ekator entra con poche pressioni, con poche aspettative e stampa 3-4 gol.
0: Tutto, infatti, quindi
1: e stampa
0: 3-4
1: gol.
0: Non lo so, quindi, non lo so ragazzi.
8: Cioè, oggi bada 12.000 bestie scatenate.
1: Esatto. Insomma, cioè, oggi è difficile per noi. Non lo so, io ho trovato veramente fuori luogo.
0: Ma
1: la,
0: io infatti
1: la
0: ieri te l'ho buttata,
1: no,
0: la domanda, perché mi ha stupito leggere quell'articolo, tra l'altro poi ripreso ovunque, quindi cioè, anche mi immagino lui che si legge questa cosa, ma cosa ho fatto, perché così gratuito quasi, cioè non è il momento ancora per rimandare qualcuno, credo, è troppo presto, lo si può fare magari, sì, prossima pausa, ora che ci sono 9 partite dove davvero il giochetto l'abbiamo fatto l'altro giorno, quanti gol vi aspettate da uno e dall'altro, e quindi insomma una volta poi concluso anche quest'altro periodo, allora potrei dire vabbè, oh, cosa facciamo, diamoci una sveglia, però poi già arrivare a dire così in maniera esagerata, urlando in piazza, la Juve è pronta a gennaio a tornare sul mercato perché l'attacco non va bene. Sì, io l'ho trovato sbagliato, ma
1: te la dico forte, ma fortissima. Non prenderei un attaccante, ma prenderei un trequarti. Se dovessi scegliere, non prenderei un attaccante,
0: ma
1: prenderei un numero 10. Prenderei un numero 10. Andrei, cioè, ovviamente io non ho le, cioè, prenderei, vai a cercare un grande passatore. Adesso ti faccio dei nomi che non arriveranno.
15: Bissiavopoulos, Kassiavopoulos, Kassakidis, Bissakis,
1: esatto.
15: Dagadas, Vigis, Mantagas.
1: Uno di questi lo vorrei, anche solo per vederli iscritti nella nostra chat.
0: Li vorrei in casa tutti quanti.
1: Vederli in chat. Però ti dico, vorrei vedere, no, un Odegaard, un giocatore di quel livello, cioè di quel tipo, con quelle caratteristiche. Non Odegaard non lo pigliamo mai, però che sa passare la palla, sa prendersi delle pressioni, sa orchestrare il gioco, comandare una fase offensiva della squadra. Quindi un Odegaard, un Paz è un equilibratore, sta crescendo molto nella gestione dei tempi di gioco delle squadre. Ecco, preferirei avere una figura del genere che possa creare qualità nel gioco della Juventus, piuttosto che, e quindi anche guardare in verticale e aiutare una punta, piuttosto che prendere una punta. Io sono convinto che se noi alziamo... quello, io credo che quello sia stato uno dei giocatori più impattanti, anzi sia stato il più impattante
0: degli ultimi,
1: cioè a livello di impatto, non di forza, di impatto, secondo me anche superiore a Ronaldo.
0: Più che altro perché non avevi tutte queste alte aspettative su di lui, soprattutto perché è arrivato con una carriera già fortissima alle spalle, ma è arrivato con quella idea che avevamo un po' tutti di quel giocatore che un po' avrebbe rotto gli equilibri e che quindi sarebbe stato difficile da capire, da comprendere, da supportare, e invece si è rivelato tutto meno che questo, quindi è stata anche per quello che dico caspita come mi manca un giocatore come lui, di quelli davvero che di cui quasi aver paura, no? Del cui arrivo a aver paura, sì. E che poi invece risultano essere davvero, ragazzi, delle
15: si va dentro,
0: esatto, non delle mele marce, dei fiori di ciliegio, altro che, ragazzi.
1: No, lui è straordinario. Rispondo a Pietro Chigno su Twitch, cioè, che ci dice un altro trequartista, manca un terzino centrocampista. Però se prendo un trequarti 10, non mi sto dicendo un'ala, un 10 centrale, posso utilizzare anche McKennie da mediano, lo utilizzi,
0: sì, quindi il
1: da mediano
0: ce l'hai,
1: lo
0: centrocampista
1: recupero,
0: ce l'hai.
1: Lo recupero assolutamente, e la qualità che tu vorresti vedere dietro, io te la metto davanti. Sì, uno Zidane, cioè ragazzi, uno che lì in mezzo al campo non ha paura di giocare spalle alla porta, che guarda la verticale, che ha qualità nel passaggio, che ha la personalità di capire il calcio. Ecco, è un giocatore rarissimo. Io sto assolutamente andando alla ricerca, probabilmente,
0: alla
1: di
0: uno dei calci. Alla follia stai andando.
1: Sì, perché il numero 10 ormai non esiste più, Pur sì. Il nostro numero 10, Yıldız, non è un trequarti.
0: Non è un
1: numero 10. Non è un trequarti. Non è per niente un trequarti.
0: Anche se lo avviciniamo tanto a lui, ma non è un Del Piero, ragazzi, Yıldız.
1: È un esterno d'attacco. Yıldız ad oggi è un esterno d'attacco, non è neanche una seconda punta. È un esterno d'attacco. Poi io credo che nel corso della sua carriera, quando invecchierà un po', si avvicinerà a fare la seconda punta. Ma oggi, con lo strapotere fisico e la corsa, lui vuole giocare lì.

0: Giusto, ma
1: No, ma comunque, quindi Ildiz già scaricato. No, ragazzi, nessuno ha già scaricato Ildiz. Abbiamo detto che non è un tre quarti, è un esterno attacco. Quando tornerà in
0: Ma no.
1: quel ruolo lì, giocherà Ildiz. Ildiz, un tre quarti, è con Seisao, Zegrova, Nico, Daniele. Nessuno ha scaricato Ildiz,
0: Ma poi
1: anche se tu...
0: complimenti sono ironici, forse poi.
1: sì,
0: Come dire
1: sì.
0: complimenti che l'hai già scaricato.
1: Io l'unica cosa che devo dire è che lui l'ha scaricato perché l'ha scritto male. Lui l'ha scaricato in realtà perché
2: Devo
1: ha
2: escludere
1: scritto male.
2: molti di voi.
1: Ha scritto male il giocatore più forte della Juve. Quindi l'ha scaricato lui,
0: No.
1: non noi. Noi, anzi, lo aspettiamo a braccia aperte, ma non fa il tre
0: Mamma
1: quarti
0: mia.
1: nella vita. Non fa il tre quarti, è
0: Senti,
1: inutile.
0: ora quietati un attimo perché ci sono un sacco di domande e cose da leggere. Allora, curiosità per te. Ho letto che Chiara Beccaria torna ad allenarsi dopo il grave infortunio. Riuscirà a ritagliarsi dello
1: Beccari.
0: spazio in questa Juve? Ah,
1: Allora, intanto
0: Beccari?
1: Beccari.
0: Beccaria ha scritto,
1: Sì.
0: scusami.
1: No, no,
0: Si vede che
1: Beccari.
0: non è che abbia questa
1: No,
0: parlantina legata alle women, lo si percepisce facile.
1: no,
0: Beccari, ecco, scusami.
1: Beccari è la giocatrice più importante della Juventus Women. Senza se,
0: Quindi
1: senza ma. Quindi
0: deve ritagliarsi
1: qua.
0: spazio.
1: Quando torna, perché parte
0: Io,
1: Dragon
0: scusa,
1: Ball qua?
0: ma perché?
1: Perché qua parte Dragon Ball? Che cosa sta
0: Caso.
1: succedendo? Comunque, lui e lei è assolutamente la giocatrice che deve fare un salto di qualità. A me negli ultimi
0: Palla.
1: 2 anni, Giulia un po' ha deluso, Beccari, è molto
0: Ok.
1: timida,
0: Chiara Beccaria.
1: ha
0: Bel
1: avuto il
0: nome.
1: crociato, adesso ha finito. Ha finito l'iter al J Medical la scorsa settimana e adesso invece lavorerà in campo. Lavorerà in campo, sai che l'infortunio al crociato per le ragazze è ancora più grave perché è una questione di anche. Non mi chiedere perché, ma è proprio di struttura tra ragazze e ragazzi.
0: Eh
1: E
0: beh.
1: quindi ha finito l'iter. E adesso tornerà in campo per iniziare a correre, per iniziare a fare la preparazione, toccare la palla, le sensazioni e poi rientrerà. Ma Beccari è l'esterno attacco più forte della Juventus, è quella che deve diventare la giocatrice più forte della Juventus, quindi titolare, deve essere
0: E
1: titolare. E tra
0: poi si
1: l'altro,
0: chiama
1: Giulia,
0: Chiara, quindi perfetto.
1: esatto, e tra l'altro, Giulia ha un contratto. Per una ragazza pesantissimo, eh. Quindi
0: Le hai
1: la
0: dette
1: Juventus e gliela,
0: tutte.
1: gliel, gliel, la Juventus ha rinnovato con questo ingaggio qua dopo il crociato, non prima, dopo il
0: Quindi
1: crociato.
0: vuol
1: Quindi
0: dire che crede in te alla grande, Chiara. Quindi mi
1: esatto.
0: raccomando, non ci
1: Esatto.
0: deludere. Mi raccomando,
1: Sì,
0: Achille da Certosa di Pavia è finalmente contento perché riparte il campionato, non ne poteva
1: bene.
0: più. Francesco da Ischia ci dice che dobbiamo capire, prima di rispondere, evidente, forse se permaloso o no, bisogna capire che il Cagliari è come una succursale dell'Inter, perché i cagliaritari odiano, questo non lo sapevo, odiano gli juventini e i napoletani, e i Napoli, i tifosi del Napoli. Però io so anche che a Cagliari c'è una grossa così un grosso gruppo di tifosi bianconeri, quindi insomma è un piccolo feudo bianconero la Sardegna, quindi però
2: Lo
0: evidentemente il
2: inglobano
0: Cagliari
2: nella
0: no,
1: maniera
0: lo
1: più giusta.
0: inglobano,
1: Queste rivalità non le conosco,
0: non le
1: cioè
0: sapevo né non le
1: me ne
0: non
1: sono
0: lo
1: accorto ieri
0: so,
1: sera. Ecco, ieri
0: ecco,
1: sera un po' me ne
0: sulla
1: sono accorto.
0: Camillo De
1: Però.
0: Michelis sulla sua pelle ha percepito tutto questo. Anche Pier da Cagliari dice: per 36 partite all'anno faccio il tifo anche per il Cagliari, ma domenica sera dobbiamo vincere perché la partita dell'anno scorso è quella che più mi ha fatto arrabbiare. Ci sta, visto che sei di Cagliari.
2: Mi prendo
0: Poi,
2: tutta la roba addosso, però è un gioco.
0: E
1: Eh sì, è un
0: ricordatevelo
2: gioco.
0: sempre. Poi c'è chi ci dice che ci seguono più i non juventini che gli juventini ogni tanto. Vabbè, può capitare, ma va bene così. Ci teniamo anche loro stretti. Rode più, rode a tutti, non partire titolare. Senti la provocazione di Emiliano da Fiumicino, tranne che a Conmainers.
1: No, Comenius, vede l'ora.
0: Stare
1: Sto
0: in panchina
1: scherzando, eh.
0: Serenello.
1: Sì,
0: Scherza, ragazzi.
1: stiamo scherzando, che se no qualcuno mi dice complimenti, avete già abbandonato tizio.
0: No, no,
1: Finisci per
0: no,
1: darmi l'acqua.
0: state sereni.
1: Ok.
0: poi. Allora...

0: Allora, Francesco mi ha dato l'ok.
1: Vai,
0: Francesco mi ha dato
1: puoi?
0: l'ok. Sì, posso. Francesco, bocciato. Bocciato, bocciato, bocciato. Perché è
1: Francesco,
0: volte male.
1: rimandato, dai, rimandato solo perché
0: No,
1: una volta non hanno, so, dai,
0: sì.
1: rimandato, non
0: Dai,
1: essere
0: dai,
1: così,
0: dai.
1: meno
0: Hai i corsi
1: male che non hai fatto
0: di
1: il
0: recupero?
1: professore.
0: No,
1: Però
0: no, non
1: cosa ci ha
0: potevo.
1: scritto di Voltemade? Queste critiche su Voltemade viene presa anche viene presa dai giornali tedeschi per quel gol divorato in nazionale. Ah, ecco, credo che sia stato quindi, secondo Francesco, un riflesso, diciamo, di
0: Guarda.
1: una prestazione in nazionale non delle migliori, ma non lo so, vi dico la verità, non ho guardato così attentamente la Germania da poter etichettare come negativa la sua prova, esagerato così.
0: Guarda Giulia, intanto a me che abbia sbagliato un gol con la Germania frega meno di zero. Che sia chiara questa cosa, delle nazionali mi frega meno di zero. E questo è il primo
1: Direi
0: punto.
1: che l'abbiamo detto spesso.
0: Secondo punto, non esisterà mai, e dico mai, un attaccante che a un certo punto della sua carriera, della sua stagione, delle sue momenti, sbaglierà un gol clamoroso. Pure Ronaldo sbaglia i gol clamorosi, pure Haaland sbaglia dei gol clamorosi, Messi nell'ultima partita ha sbagliato un gol clamoroso, i giocatori più forti al mondo hanno sbagliato giocatori gol clamorosi. Il discorso è sempre a monte, noi dobbiamo arrivare a far segnare gol semplici ai nostri attaccanti. Poi,
1: Perché si
0: se
1: possono.
0: creeremo delle grandi occasioni e eventualmente loro sbaglieranno dei gol fatti, ci arrabbieremo tutti, però saremo sulla strada giusta, giusta. Questa è la cosa che dobbiamo switchare. Poi, che ha sbagliato, ma Giulia, è impossibile fare sempre gol, è impossibile. Devi riuscire a sbagliare il meno possibile. A sbagliare il meno possibile. Cioè, la partita perfetta non è 100% di passaggi azzeccati, perché 100% di passaggi azzeccati, se io e te ce la
1: Non
0: passiamo a un
1: esiste,
0: metro.
1: non
0: Ma no, ma
1: esiste,
0: esiste anche, ma se ce la.
1: ma anche passandotela un metro puoi sbagliare, quindi insomma non è quello il discorso, credo. No, non è quello.
0: Poi,
1: Non è quello.
0: ripeto, se Voltemade riuscirà a aiutare la squadra con le sue caratteristiche, ma secondo me, cioè, sarà un giocatore importante. Tra l'altro, la cosa che ieri mi ha fatto anche un po' strano è che è stato, no, detto Spalletti voleva Zirzé. No,
1: È tutta una
0: Massara
1: bugia.
0: voleva Zirzé. Massara voleva Zirzé. Spalletti voleva Sorloth.
1: Massara era un pallino di Massara, Zirze. Spalletti voleva sì, il giocatore dell'Atletico, ma lo dicevamo da giugno, quando c'era
0: Voleva
1: ancora il.
0: Colomoni e Sorloth. Punto. Voleva loro due. L'Atletico Madrid ha detto: ragazzi, io non c'ho neanche una punta per sbaglio, perché Julian ve la vengo a prendere da voi la punta. Quindi
1: Pensa un po' come stavano, hanno preso David, pensa un po' come stavano.
0: Sorloth non ve lo diamo. E allora, per questioni di fair play finanziario, tant'è che Zirzé non è andato all'Everton per questioni economiche, perché chiedevano il pagamento dell'ingaggio, chiedevano anche un costo del prestito, quindi era il doppio dell'esborso economico rispetto a Voltemade. È arrivato Voltemade, ma non era la punta richiesta da Spalletti. Cioè, Dirze è uguale a Voltemade, è un 9 con i piedi da 10, è solo un pochettino meno alto rispetto a Voltemade, ma a quella situazione
1: Voltemade è
0: finanziaria
1: fuori
0: anche.
1: misura, è quasi fuori misura. Cioè,
0: Nella
1: non pensavo,
0: critica,
1: ma
0: no,
1: Zirze non è basso, eh? Non è
0: no,
1: basso.
0: per
1: Comunque è più di un
0: niente.
1: 80, è un 85, credo. Cioè, no, un 85 forse, però insomma, non è
0: No,
1: un
0: è un 85, credo.
1: fisichetto da poco. Infatti, te lo
0: Cioè,
1: immagini non così.
0: quello che ti voglio dire è che comunque, cioè, dire voleva Zirzé, non Voltemade, ma il giocatore è quello. E poi, tra l'altro, ripeto, Massara voleva Zirzé, ma per i costi aveva detto già 2 settimane prima della fine del mercato che Zirzé era molto difficile, quasi impossibile. L'aveva già detto, e adesso posso dirlo perché un po' Massara non è uno che dice da storte, quindi che ti dice non lo prendiamo e poi lo prendono. Se ti dice che è difficile, è
1: Vuol
0: veramente
1: dire che è
0: difficile.
1: difficile. Ecco, non è
0: Esatto.
1: uno di
0: Quindi
1: quelli che ti vuole intortare, ti vuole
0: la critica a
1: mettere su.
0: Voltemade parlando di Zirzé è un'altra cosa che ieri non ho capito.
1: Sai quante cose che non capiremo e non capiamo. Dobbiamo anche andare in pausa, caro mio, e poi quando torniamo, un sacco di vocali da ascoltare e poi
0: Buona
1: torno anche
0: vacanza!
1: io
0: Non si senti
1: che...
0: male!
1: Oh, Santa Calcio. Dai, a tra poco.
2: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
0: Io sono Camillo De Michelis e con me c'è...
1: Allora, Giulia Borletto, Pier ci spiega in un
0: Ma
1: meraviglioso,
0: allora,
1: lunghissimo...
0: Allora fa parte di uno dei tuoi nomi? Allora, Giulia Borletto?
1: Lo dico troppe volte,
0: lo so. No, non che lo dici troppe volte, non che so se lo dici prima del tuo nome, adesso sei allora Giulia Borletto.
1: Vorrei, guarda, adesso vado all'anagrafe e chiedo di essere...
0: Non te lo fanno fare, non te lo fanno fare.
1: Neanche se metto
0: allora
1: la virgola.
0: Non te lo fanno fare.
1: Allora, se metto là, prima la Giulia, no, così.
0: Ti dicono Aurora al massimo, ma allora non ti fanno chiamare.
1: Aurora, bellissimo. Aurora è un nome meraviglioso, che ci porta indietro alla bella addormentata. Pierre ci spiega in un messaggio un po' lungo, che io infatti lo ringrazio, il perché i cagliaritani siano dell'Inter. È una questione
0: Bravo,
1: storica.
0: Costa.
1: È una questione storica. Lo scudetto però è troppo forte! Costa, un po' meno!
0: Immagino a casa le tue urla, come saranno arrivate invece leggere.
1: No, perché... allora, lo scudetto vinto dal Cagliari nel 69-70 fu il risultato anche di una squadra costruita con giocatori di grande valore, e secondo questa ricostruzione storica ci sono anche rapporti a favore e favori legati all'ambiente dell'Inter, alla squadra Moratti, quindi insomma da qui sarebbe nata poi almeno in parte una sorta di gratitudine nei confronti dell'ambiente nerazzurro, e si è poi solidificata quindi questa simpatia, empatia tra l'Inter e il Cagliari. Questo
0: beh,
1: è il risultato, basta.
0: Vabbè,
1: questo è quando.
0: C'è anche la proprietà, dai, c'è anche la proprietà. Quindi, insomma, sono arrivati dei messaggi al Fanta. Facciamo così,
1: sì,
0: ascoltiamo i vocali,
1: aspetta.
0: Poi li lascia a te, li lascia a te. Scriveteli, andate forte sul Fanta. Sì, andate
1: dai.
0: Forte sul Fanta, vai. Vai, Costa.
5: Buongiorno, Roberto da Empoli.
1: Ciao.
5: Ma, insomma, o Conceição o Zegrova. A me piacciono tutte e due, però è durante la settimana che l'allenatore vede chi è più in palla, chi è più desideroso, insomma, bisogna si facciano vedere. Ma la cosa più importante è chi va in panchina e poi subentra, deve entrare con la rabbia giusta, la voglia, la determinazione per far capire all'allenatore che probabilmente si è sbagliato, cioè che sicuramente può contare su di lui. A me mi danno fastidio quelli che subentrano che vanno a fare la passeggiata di salute. Con me questi video erebbero pochissimo, anzi, per niente. Ciao.
1: Giusto, giusto, bravo, ottimo punto di vista, Roberto.
0: Bravo Roberto, ancora.
6: Buongiorno ragazzi, Fabrizio da Castellammare di Stabia.
1: Ciao.
6: Con questo mio messaggio volevo rispondere a Camillo che parlava della volontà di cercare un numero 10.
1: Sì.
6: Ma riflettevo, ma noi potenzialmente in casa ne abbiamo tre di quei numeri 10 di cui parlava Camillo. E sono alla Ibegovic, in modo tale da smettere di aspettare i giovani e smettere di non dare responsabilità ai giovani. Ildiz, che potrebbe farlo, ma anche Nico vuole. Gonzalez, e lo sta facendo di fatto McKennie. Quindi voglio dire, basta metterli in condizioni di esprimere le loro qualità. È chiaramente Camillo. Un mio pensiero. Fino alla fine, forza Camillo. Juve.
1: Camillo, ti ha
0: no, risposta
1: subito.
0: Fabrizio. No, risposta Fabrizio, per me Ildiz non è mai un 10, in questo momento della sua carriera non è mai un 10 nel senso a tre quarti, è un 10 moderno, adesso il 10 è l'esterno d'attacco, perché quasi tutte le squadre giocano 4-3-3, quasi tutte. Il 10, esempio, nella Spagna è Olmo, ecco, Olmo è un 10,
1: perché
0: è... No, è un tre quarti, ha una visione periferica, gioca a spalle alla porta, va a inserirsi, si butta negli spazi, Ildiz, e dai, largo e di punta. E vecchia numerologia è un 11 Ildiz nella vecchia numerologia. Poi, per questioni di giocatore più forte della rosa, perché il giocatore
1: volevi
0: più forte della rosa...
1: Volevi responsabilizzarlo dandogli il 10,
0: esatto,
1: cioè,
0: tra l'altro,
1: si sa
0: oggi
1: cosa
0: esce,
1: rappresenta la Juve.
0: Oggi esce una linea Adidas con Juventus dedicata a Kenan Ildiz, quindi potete comprarvi
1: ancora
0: una maglia, esatto, col numero 10 di Ildiz e l'autografo già prestampato, quindi oggi esce tutto questo. Ildiz è il giocatore più forte della Juve, non è una critica a Ildiz, però non puoi dire a un giocatore che preferisce giocare largo, è uguale giochi in mezzo perché sei forte, no, perché giochi spalle alla porta, perché ti picchiano di più, perché ci sono dei tempi di gioco diversi, perché il centro del campo in determinate partite è una ressa, una follia. Alla Ibegovic ad oggi non è un 10, ma è più 10 di Ildiz nella testa di Spalletti. Per
1: e
0: me
1: Nico
0: non è un
1: Gonzalez?
0: Nico Gonzalez lo può fare, però lo fa molto meglio McKennie.
1: Però sono tutti
0: questi...
1: giocatori che possono farlo, non che lo sono, e quella è la differenza. Camillo,
0: secondo
1: penso che parlasse di qualcuno che lo è, punto.
0: Secondo me oggi Ildiz non lo può fare, secondo me. Cioè,
1: sì,
0: gli
1: ma
0: fai male.
1: Gli altri che hai nominato, Elia Ibegovic, Nico Gonzalez, McKennie, lo possono fare.
0: Sì.
1: Non nascono
0: sì. No, no.
1: Così, però, l'assenza
0: per me McKennie,
1: di cui parlava
0: per me McKennie
1: Camillo
0: lo fa bene.
1: È quella. Arda Güler?
0: Per me magari.
1: Si scrive un giocatore?
0: No, Arda Güler, Odegaard, sono quelli. Sì, sì, sono quelli. Sono quelli. Andrei su una leggera. Quando è iniziato Fabrizio? Adesso poi andiamo da Fabiola, io vi saluto. Quando ha iniziato il vocale Fabrizio, pensavo, grazie Giulia, non ti rispondo al telefono, oggi ti blocco, non mi scrivere. quando è, pensavo mi dicesse Licina. Licina è un 10, eh? Licina è un tre quarti, eh? Licina è un tre quarti. Non è un esterno, è un tre quarti. Pensavo Azic. Pensavo Azic quando l'ha detto. E invece, cioè, Azic diventerà un 10 per me. Diventerà un 10 pieno. E poi pensavo a magari qualche altro giocatore in ottica Juve delle giovanili. E invece mi ha un po' deluso Fabrizio.
1: Ah,
0: Giulia,
1: Fabrizio,
0: io presento
1: niente.
0: Fabiola e poi vi saluto che ho la conferenza stampa e vi ringrazio per l'attenzione.
1: Le persone serie vanno e importanti vanno alla conferenza stampa di Gionelka, hai capito Fabiola? Cioè, noi stiamo qua a parlare di fantasia.
7: Ciao ragazzi, ciao Giulia, ciao Cami.
1: Beato
7: lui
1: stampa.
7: Che riesce ad entrare in questi ambienti così importanti,
1: E con i suoi potenti mezzi lui va anche a vedere la conferenza stampa di Gionelka.
0: Sì, tra l'altro
7: certo,
0: vi posso anche dire.
7: Sono anche le sue qualità che lo hanno portato lì, eh.
1: Ah,
7: c'è da
1: sì,
7: dire anche questo.
0: Anche... Prima di salutarvi, ve la butterò anche così.
1: La testa.
0: Mi hanno anche invitato. Non solo vado, mi hanno
1: quindi
0: anche invitato.
1: Quindi ti è arrivato RSVP? RSVP?
7: Col parcheggio riservato, quindi.
0: No, perché no, perché è vicino a casa, vado a piedi. Vado a piedi.
1: Non è allo stadium, per quello.
0: Esatto.
1: Vai allora.
0: Ciao Giulia, ciao Fabiana.
7: Ciao, mi porta in alto il nostro nome, ciao.
1: Ciao. Ciao Cami, ci vediamo lunedì ovviamente dopo che si sarà finalmente giocato Cagliari Juventus. Fabiola, noi non vedevo l'ora di avere questo compito meraviglioso di dover gestire il fantacalcio, quindi io parto a bomba leggendoti le domande che ci hanno mandato. Allora, in difesa vorrei schierare a tre: Miranda, Spinazzola, Vojvoda. Lascio fuori Celik, Valle e Valdepenas.
7: Allora, ci sta come scelta, specie su Vojvoda, visto che si tratta di uno degli ex di quella partita e soprattutto è uno dei jolly che ci si può giocare sperando di beccare il bonus del Monday Night, sostanzialmente, che possa fare svoltare la giornata. Su Celik io ci penserei a lasciarlo fuori. È vero che il giallo è dietro l'angolo con
1: tanto,
7: lui, però è anche
1: giocato tanto in nazionale.
7: Esatto, ci sta, perché è comunque la prima partita post nazionale, quindi dargli un turno di riposo potrebbe starci, sia al fantacalcio che da parte dello stesso Spalletti, insomma.
1: Centrocampo a 4 è Kelenkamp, Zaccagni, Baturina e Nico Gonzalez. Lascio fuori Goncalves, Calò ed Ederson.
7: Allora, aspetta un attimo, mi sono persa qualcuno. Kelenkamp, Nico, Baturina,
1: Zaccagni e Zaccagni.
7: Ok, dentro. Ok. Sì. E fuori invece?
1: Lascia fuori Goncalves, che scusatemi, io veramente non so chi sia, Calò ed Ederson.
7: Ok. Allora, immagino sia una scelta a livello di partite.
1: Sì,
7: Goncalves della Fiorentina. Della Fiorentina è, si sa, la posizione in classifica della Viola parla da sé, quindi potrebbe anche starci lasciarlo in panchina. Calò contro il Napoli, per giunta Diego Armando Maradona, diventa complicato poterlo schierare, mi rendo conto. Nico, Baturina e Zaccagni in questo momento possono essere degli intoccabili, anche perché quando li compri all'asta difficilmente poi li lasci in panca. Io ci penserei se inserire Kelenkamp o Ederson a questo punto. Entrambi giocheranno lunedì, ci sta anche la scelta di Kelenkamp, perché la partita potrebbe anche consentirlo, però Ederson si troverà di fronte il Venezia, per cui io il dubbio su questo ce l'avrei. Di istinto forse schiererei Kelenkamp anch'io, però.
1: Amo che in sottofondo abbiamo chi vuole essere miliardario come meraviglioso. Meraviglioso.
7: Mi sento sotto pressione senza il dialogo con Camillo.
1: Ma che cos'è questo rumore che sentivo, poi ho percepito. Lasciala fino alla fine, stupenda. Poi attacco a tre in cui ho i maggiori dubbi, quindi qua devi un attimino sforzarti e davvero di essere perfetta. Neres, Noslin e Kristovic, lascio fuori Voltemade, Beto e Adams.
7: Allora, e poi ragioniamo un attimo.
1: Perché poi conclude dicendo, magari così poi ti puoi legare, conviene scegliere solo due attaccanti e aggiungere magari un difensore?
7: No, allora, io sono sempre dell'opinione, da anni ormai, cioè da quando mi occupo di fantacalcio, che se si ha la possibilità di schierare il tridente va fatto, nel senso, a meno che non ci sia il modificatore di difesa che possa intervenire. Per cui in questo caso io schiererei il tridente comunque. Adams, chiederei al nostro ascoltatore se si tratta di quello del Toro, immagino di sì. Non di quello del Venezia, credo di sì. Ragioniamo su chi vuole schierare. Kristovic assolutamente va messo. Neres, con l'attacco del Napoli in questa partita va schierato, visto che comunque, lo dicevo anche prima, avrà di fronte il Frosinone, che sì, è partito un po' a bomba questa stagione, però è assolutamente un avversario all'altezza del Napoli. E Noslin comunque, se non erro, viene dal gol nell'ultima giornata. Sì. Non vorrei sbagliare, anche la Lazio è partita con una marcia in più rispetto a tante altre squadre, Juventus compresa, aggiungo da tifosa, ecco. E visto anche il cliente, ossia il Monza, io schiererei Noslin.
8: Sì, ha segnato al Milan e al Venezia Noslin, quindi si è candidato per una maglia da titolare, sì, confermo.
7: Ti ringrazio, quindi vedi, viene comunque da un buon periodo malgrado la sosta delle nazionali in mezzo. Sacrificare Voltemade ci sta, anche se ovviamente da subentrato potrebbe in un certo senso rispondere un po' alle critiche che si è attirato sia in nazionale che sulle pagine della Gazzetta di ieri sostanzialmente, visto che già è stato montato su un caso.
8: Abbastanza.
7: Gli darei comunque il tempo di ambientarsi, ecco, prima di puntargli il dito
8: contro.
7: Vedo
8: che vieni nel nostro carruggio, benissimo. Poi, allora, visto il mio attacco, io farei solo due punte con un 4-4-2 o 3-5-2, ci chiede Marco.
7: Okay.
8: Cosa dite, quindi? Chi schierereste a centrocampo? Da Cugna, Dai, Mora, Taylor, Pasalic, Rowe, Kessié, McKennie.
7: Allora, ovviamente non me li sono appuntati tutti, Rowe, Kessié e McKennie, giusto?
8: Rowe, Kessié, McKennie, Pasalic, Taylor, Mora, Adai e Acuña.
7: Ok.
8: Sono tanti, eh?
7: Allora, a centrocampo lui vuole andare con il 4 o il 5, giusto?
8: A me da Acuña piace parecchio, però poi non so se possa essere.
7: Sì. Però la partita credo sia la più complicata della
8: sì,
7: giornata, ecco.
8: Sì, questo è vero.
7: McKennie, col fatto che è rientrato, è una buona chance da giocarsi.
8: McKennie gioca, ragazzi, sicuro.
7: Sì. Quindi McKennie e da Acuña sicuramente. Poi ha doppio Atalanta, Pasalic, Rowe, giusto? Rowe
8: sì.
7: Però in attacco o listato centrocampista?
8: Centrocampo.
7: Allora andrei con Rowe in questo
8: okay,
7: caso.
8: Ok, quindi ancora uno,
7: sì.
8: Ne è ancora uno perché gioca sì. Con 4-4-2/3-5-2.
7: Ok, e lascerei anche fuori che sì, quindi è il triplo Atalanta. Sì, punterei su Rowe. Punterei su Rowe 3-3 semplicemente perché è quello con la posizione più avanzata, quello che gioca più avanti, ecco. E tra Taylor e Mora sceglierei forse Mora, sai?
8: Mora è il gioiellino raccontano come voler splendere a Roma, quindi direi che ci può stare.
7: Se la partita è più tosta sicuramente rispetto a quella della Lazio per Taylor, quindi magari se non vuole avere il doppio calciatore all'interno di Como Roma con Da Acuña e Mora, può pensare di schierare Taylor, però io sceglierei Mora.
8: Poi invece ad un attacco a due per forza Scamacca, Neres, Lucca, Voltemade, Ekator, ragazzi, neanche da scrivere, e Adams.
7: Ok, Lucca, Voltemade e Adams. Attacco a due, sì, ha ragione a giocare con più calciatori a centrocampo. Io schiererei, in questo caso forse sai che ci penserei a mettere Voltemade, un po' così come Jolly, altrimenti le scelte più scontate sarebbero Scamacca e Neres.
8: Sì, io metterei loro due e poi magari ti tieni Voltemade come primo ad entrare nel caso
7: come
8: di non
7: cambio,
8: titolarità,
7: sì.
8: Però boh, non per
7: no,
8: il resto poi
7: è un
8: non
7: po'
8: so
7: improbabile
8: altro
7: che possa entrare con quei due, però sì, sono le scelte un po' più ovvie.
8: Poi, avendo Martinez e Voltemade, mi chiedono quest'ultimo per Provedel, cosa faccio?
9: Non ho capito.
7: Ok, allora sì.
8: Le sue punte.
7: Volte madre, sì.
8: Per comprare. Sì. Lui vuole provvedere.
7: Il secondo dell'Inter. Sì.
8: Ok. Come faccio? Le mie punte poi sono Malen, Vitigna e Stulic, Voltemade.
7: Sai che però forse ci penserei, perché comunque Vitigna sta giocando adesso perché comunque Colombo è out per infortunio, però con uno...
8: E Duvikas anche Duvikas.
7: Ok, allora con Duvikas la questione potrebbe anche cambiare, perché comunque hai due titolari con Malen e Duvikas, anche sì, se c'è l'alternanza con Ken, ma comunque Duvikas il suo minutaggio lo fa per ogni partita sostanzialmente, ci potrei pensare. Se non ha copertura sufficiente in panca a livello di porte, quindi gli serve necessariamente
8: pensaci,
7: potrei
8: caro
7: pensarci
8: amico.
7: A molare Voltemade per arrivare a Provedelle, sì. Ovviamente dipende anche da chi gli si offre però in attacco insieme a Provedelle per sostituire Voltemade.
8: Ora ti leggo la formazione che ha fatto mio figlio, mi dici se gliela approvi, così ha ancora tempo nel caso di cambiarla. Aspetta che devo aprire l'applicazione.
7: Sì, col fatto che domani, questa settimana di sabato abbiamo un po' più di ore per decidere.
8: Allora, lui gioca con il 3-4-3, Carnesecchi in porta, perché lui ha Carnesecchi, Vicario e Svilar e si è fidato più di Carnesecchi. Okay. Ovviamente appunto giocando
7: come
8: con
7: ha fatto
8: il...
7: a prendere tutti loro?
8: No, ma perché fa un fantacalcio farlocco con la mia famiglia, quindi ognuno può aver ha preso chi voleva.
7: Ok, allora ci sta.
8: Quindi
7: okay,
8: no,
7: okay.
8: Vabbè, ma ha una rosa da cinema, cioè da fantamilioni, quindi poi hai
7: quella che teniamo tutti noi che invece giochiamo nelle leghe serie, insomma.
8: No, ma va, questa è una lega veramente farlocca, ti ripeto. Bremer, Ghile e Di Marco.
7: Ok.
8: Con Seisao, Frattesi. Perché ha messo McTominay che non c'è? Non ho capito, ma vabbè, non glielo avevo ancora controllato.
7: Forse perché
8: ora glielo tolgo.
7: Ha ottenuto di nuovo l'idoneità, però è ancora un po' prestito.
8: No, ma
7: non, in campo,
8: ma infatti,
7: con un minutaggio ampio.
8: Ma adesso gliela sto guardando, quindi ora glielo tolgo. Quindi è solo ti dico chi mettere al posto di. Allora, con Seisao, Frattesi, Mastantuono, e al posto di McTominay possiamo mettere uno tra Da Cugna, Calò, Baturina e Zaniolo. Però anche Zaniolo non c'è ancora, mi sa.
7: No, Zaniolo non c'è, io andrei con Baturina per sostituire McTominay.
8: Mettiamo sì. Baturina, allora aspetta che glielo metto subito, lo mettiamo qua, Baturina, se no me lo adesso poi glielo dico, lo sgrido anche perché, cioè, ragazzi, ok.
7: Deve stare attento
8: e quindi...
7: anche a chi è ancora indisponibile. Ecco.
8: Ma dai, infatti, ma non gliel'ho controllata, non mi ha chiesto. E poi in avanti ha messo Ramos, Højlund e Malen. Pensa che poi le altre alternative in attacco sono Duvikas, Colomoni e
7: Voltemade. È poco, è un eufemismo.
8: Sì, ma tanto tutte le ultime settimane, poverino, tutte le ultime settimane ha messo l'attaccante del Milan che non ha fatto niente, quindi poi alla fine neanche male.
7: Conosco tanti allenatori che lo hanno pagato pure un bel po', è stato di fatto quello più pagato dopo Malen in quasi tutte le aste, alla pari quasi di Lautaro Martinez. E quindi so quanto possa essere difficile poter digerire il fatto che ancora stia facendo fatica a mettere dentro il pallone in maniera consecutiva, ecco.
8: E anche male, né? Comunque ultimamente si è un po' bloccato. Velocissimi, tantissimi messaggini veloci.
7: Concedimi una battuta, purtroppo. Non credo che possa continuare a segnare doppiette e triplette tutte le giornate. Ecco. Sì, esatto, da Juventina e anche da non avendocelo il fantacalcio, dico anch'io, ecco. Speriamo non lo faccia.
8: Allora, risposte secche, velocissima. Azic o McKennie?
7: Azic. In questo momento non si può rinunciare a lui.
8: Miranda o Valle?
7: Per partita ti dico Miranda.
8: Balerdi o Ndicka?
7: Scusami, non ho capito. Ndicka?
8: Balerdi o Ndicka?
7: Ndicka.
8: Beto o Pellegrino?
7: Pellegrino.
8: Pio Esposito o Duvikas?
7: Questo è difficile, è complicato e ti dico anche perché, perché io ce li ho entrambi al fantacalcio, è parte del mio attacco questo duo, però forse con il fatto che magari Pio potrebbe anche partire dalla panchina ti dico Duvikas, anche perché Ken è un po' acciaccato, però
8: ultimissima in porta De Gea, Falcone o Coie?
7: Allora ti dico Okoye perché gioca in casa. Anzi no, non gioca in casa nemmeno lui, è Torino Udinese. No, sì. Non gioca in casa nemmeno lui, no, però ti dico comunque Okoye.
8: Grazie Fabiola.
7: Ciao, grazie a te Giulia.
8: E finalmente ci risentiremo anche venerdì prossimo per un'altra puntata dedicata al fantacalcio, ragazzi, in chiusura, ovviamente anche perché siamo in ritardo, grazie per essere stati con noi. Come sempre ci risentiamo finalmente lunedì con un croccantissimo post partita. Ciao,
1: brociolone.
8: Sì.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Anche il Nobel per la pace 2026 ha un nome. Il premio è stato assegnato a Navanethem Navipillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Lo ha annunciato il Comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguitati penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Ha accusato Israele di genocidio a Gaza. La ironizza, potrei dividere il premio con Trump.
9: Ancora morti sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita in mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
10: Torniamo ora sul giallo di Pietra Catella. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice.
9: Continuano le indagini sulla banda della minicar nera a Roma dopo l'aggressione subita nei giorni scorsi dall'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni. Secondo gli inquirenti, gli autori potrebbero essere due minorenni e sarebbero gli stessi responsabili di altre azioni simili. In totale sarebbero 5 casi avvenute sempre nella zona di Monteverde Vecchio. Si è svolto oggi un vertice in procura per fare il punto sulle indagini. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione.
10: Maltempo in Italia e ancora allarme per piogge intense, nubifragi e strade allagate. La giornata di oggi è segnata da nuove criticità, soprattutto al sud. Nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. La protezione civile ha confermato l'allerta meteo arancione in alcune aree di Campania e Lazio, mentre in altre regioni è in vigore l'allerta gialla. Sotto osservazione le strade, i sottopassi e le zone più esposte agli accumuli d'acqua.
9: L'economia all'Ecofin in Lussemburgo ha raggiunto un accordo politico sulla supervisione dei mercati, cioè sul pacchetto che prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati dei capitali UE, mirando a sostenere la competitività. Il testo sarà approvato definitivamente in futuro in una prossima riunione del Consiglio. È un grande successo, ha commentato il ministro Giorgetti. Intanto Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 euro a 2,19 euro al litro.
10: È tutto, ma più tardi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
11: Io sono Paolo Rossi, è una giornata importante perché ci stiamo avvicinando chiaramente alla ripresa del campionato, quindi oggi è la vigilia per i primi incontri che si disputeranno domani. La Juve, come sapete, giocherà alle ore 20:45 di domenica, una gara molto importante, la gara di Cagliari, una gara molto importante perché conosciamo bene il tema, nel senso che l'anno scorso abbiamo fatto una forse delle migliori prestazioni dell'anno e siamo usciti fuori con 0 punti, perché ricorderete tutti quel gol di Mazzitelli a impedirci una possibile vittoria, e uscimo fuori con 0 punti in una gara in cui ne meritavamo 3, e quindi da questo punto di vista siamo assolutamente avvertiti. Come sempre in questa trasmissione avremo collegamenti, ci sarà anche il collegamento con il nostro Antonio Paolino impegnato al sud con un club, avremo ospiti ma avremo anche i vostri interventi, quindi io vi invito a intervenire sia con vocali che con messaggi. Avremo lo spazio naturalmente per approfondire tutti i vostri pareri e le vostre opinioni al 340-5425-324. Da dove partire? Io intanto inizierei da questa interessante situazione che c'è a livello di formazione possibile, nel senso che chiaramente la pausa, la lunghissima pausa dei nazionali con giocatori che sono rimasti alla Continassa, giocatori che sono andati in nazionale e non hanno brillato, giocatori che invece sono emersi nelle loro nazionali con nuovi protagonismi, penso soprattutto a Zegrova, penso ad Alai Begovic, penso allo stesso Combiners in gol con l'Olanda. Tutto questo va messo insieme, è un materiale non facilmente valutabile, non facilmente assemblabile, e si deve trovare la quadra. Allora, io la domanda che vi pongo oggi è proprio sull'immediato, cioè che cosa vi aspettate a Cagliari, che cosa vi aspettate in termini di protagonismo da parte di qualcuno dei nostri giocatori, chi è insomma quello al quale come dire, presterete un occhio di riguardo con speranza, con preoccupazione, con attesa, per vedere se conferma quanto di buono abbiamo visto nell'ultimo periodo in bianconero prima della pausa, con quel bel 7-0 complessivo tra Nechni Mega in Coppa e il 2-0 d'Atalanta all'Atalanta in campionato. Quindi questa è la domanda, e poi vado anche a inserirvi come tema quello della formazione, perché vi vado a leggere due ipotesi. Chiunque sa, appunto, avete fatto appena una trasmissione sul fantacalcio, sa che tendenzialmente si seguono due siti di riferimento, uno è quello di Gazzetta.it e l'altro è di fantacalcio.it, e in questo momento le idee sono opposte, cioè Gazzetta sostiene che la Juve si schiererà col 3-4-2-1, cioè il modulo col quale abbiamo giocato recentemente, composto da Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi, linea difensiva assolutamente confermata, McKenny sulla destra e Cedic sulla sinistra, coppia di centrali a centrocampo Sarr e Douglas Luiz, attacco composto da Conceição, Nico Gonzalez e in avanti Colomani. Fantacalcio vi dà invece questa ipotesi, un'ipotesi 4-2-3-1 con Vicario, Kalulu, Bremer, Kelly e non Lukumi, e l'inserimento di Cambiaso. A centrocampo effettivamente verrebbero confermati Douglas Luiz e Sarr, in attacco Zegrova, McKenny, questa volta inserito come incursore centrale, Zegrova inserito anche per quello che ha fatto vedere col Kosovo, e ricordiamoci che tra l'altro lui non giocherà in Europa League giovedì col Celta Vigo per le note ragioni di esclusione dalla lista europea, e quindi in campionato va sfruttato il più possibile, Nico Gonzalez e Colomani. Tanto vi chiedo anche se voi avete delle preferenze per quanto riguarda la formazione. Vedo già che c'è un vocale e quindi andiamo ad ascoltarlo.
12: Buongiorno, sono Paolo da Ferrara. Vorrei parlare solo di calcio, della mia Juventus, della partita difficile che abbiamo domenica contro quei velocisti del Cagliari, sapere come stanno i miei giocatori, però una considerazione su questo marciume, su questo schifo di federazione che ci ritroviamo. mancava solo Rocky a commentare su DAZN. Se c'era ulteriore conferma che non mi iscriverò a DAZN è anche per questo. Potevano metterlo direttamente a Interchannel, già che c'erano. Pagherà un misero segretario per tutti, veramente uno schifo, un marciume, che veramente questa corruzione che sta colpendo a tutti i livelli la federazione. Sarebbe da non guardarci più, da non credere più nel calcio, ma mi piace troppo. Continuerò a guardare la mia Juventus e seguire anche la squadra della mia città, però sono veramente verrebbe voglia veramente di spegnere tutto e non guardare più niente. Veramente uno schifo che non ha una fine, forza Juve.
11: Allora, io sono tutto fuorché intenzionato a difendere Rocchi, ma francamente Paolo, non capisco il tuo ragionamento. Cioè, il rapporto tra federazione e DAZN francamente mi sfugge. Qua bisogna mettere un po' i puntini sulle i, almeno io provo a farlo, ma provo a farlo con tranquillità. Io non so se qualcuno avesse il desiderio del commissario in federazione, tra l'altro non capendo che cosa avrebbe portato il commissario, perché che questa vicenda abbia assunto toni grotteschi è del tutto evidente, perché Malagò nominato commissario di una federazione guidata da se stesso significa che cosa? Che c'è stato evidentemente un patto per evitare un problema enorme basato su un principio burocratico, cioè la mancanza di una tessera per Malagò. Quindi io francamente non capisco, cioè l'accusa di corruzione, permettete, a me piace l'importanza delle parole, è molto grave. Se qualcuno pensa, io lo dico sempre, se qualcuno pensa che esista la corruzione del calcio, intanto farebbe bene a non guardarlo, perché non capisco, ha ragione Paolo, non capisco qual è il ragionamento. Ma che una televisione come DAZN abbia l'autonomia, perché altrimenti non ci capiamo, abbia l'autonomia di scegliersi come opinionista chi vuole, e quindi anche l'arbitro Rocchi, io non vedo dove sia lo scandalo, francamente. Nel senso che mi dovete spiegare perché io, editore di DAZN, non posso andarmi a prendere gli ospiti che voglio. E cosa c'entra la federazione in tutto questo? Cioè, qual è il nesso? Qualcuno può dirmi, non mi piace che Rocchi parli a DAZN, non mi ascolto, non mi guardo DAZN. E finì tutto a posto. Ma parlare di federazione, corruzione, commissariamento e DAZN tutto insieme, francamente lo trovo quella, permettimi Paolo, detto io, lo sapete benissimo che io parlo con molta franchezza, quella demagogia così, dove si mette tutto in insalata. E quindi non vedo perché DAZN può invitare chi vuole, siamo noi utenti che possiamo decidere se premiarla o meno, non siamo obbligati a guardare Rocchi, sia ben chiaro, ma DAZN può invitare Rocchi, Ceferin, Infantino e chi vuole, perché un editore paga, sceglie i suoi ospiti, come noi a Radio Bianconera scegliamo i nostri, e vediamo se abbiamo dell'audience. Ma io non capisco però questo discorso, francamente, non lo capisco, a meno che si ritenga che Rocchi sia un corrotto o un corruttore, e quindi, quindi noi possiamo opporre il nostro gusto, ma io non vedo lo scandalo, francamente, di questa storia, nel senso che Rocchi non mi sembra che venga pagato dalla federazione. Se viene pagato dalla federazione è un'altra questione, fatto salvo che non mi sembra che Rocchi sia andato a processo. Ma vado da chi ne può sapere sicuramente di più, già solo per statuto professionale, ovvero Roberto De Frede. Ciao Roberto.
13: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti. La libertà prima di tutto, la libertà. Quando non si intacca il codice penale, la libertà vale su tutto. Quindi
11: sono contento che lo dici. Sono contento che lo dici tu, perché vedi, Roberto, io trovo che in questi ultimi anni, soprattutto in quest'ultimo periodo, ogni tanto io non capisco più veramente come dire, i rapporti tra le cose, mi verrebbe da dire, nel senso che io, se c'è un giornale, a parte che io leggo giornali anche che non mi piacciono, ma per ragioni professionali, perché altrimenti a sentire solo quelli che suonano la mia campana, francamente non è che mi arricchisco, quella campana già la conosco, evidentemente ho altre esigenze, però veramente io non capisco perché ogni tanto alcuni juventini vedano dei fantasmi, non lo so, io li chiamo fantasmi, perché francamente che DAZN si vada a prendere Rocchi, perdonami, io lo considero persino editorialmente un bel colpo, perché Rocchi in questo momento è un personaggio molto discusso, quindi se lo sono portati a casa.
13: Assolutamente sì. Ma sai, ci sono delle scorie che insomma a volte non si ricordano, non si comprendono, o meglio, noi non riusciamo a comprendere alcune scorie di tante persone, e probabilmente perché non sono così solide, ecco, sono solamente soggettive, e quindi quando esistono queste scorie soggettive, molti sono poi portati a, come dire, a dire tanto, tanto che può anche far male al pubblico, perché poi il pubblico, tu lo sai meglio di me, è molto influenzabile, i ragazzi, il pubblico, sai, con i media, e quindi bisogna stare attenti, insomma, quando si parla, quando si discute su una persona, perché poi quelle cose restano, attenzione, insomma, ecco, l'orecchio, diciamo così, memorizza, poi il problema è che passa al cervello quello che l'orecchio memorizza.
11: Certo.
13: Uno deve stare attento, insomma, però l'importante è che abbiamo, diciamo, ripreso dopo il torneo estivo, che la Juventus ha concluso al settimo posto, finalmente comincia il campionato, no? Quindi, oh, benissimo.
11: Ecco, io parto proprio da questa tua... Roberto, partiamo da questa tua affermazione, che mi sembra importante, perché qualcuno potrebbe dirti: no Roberto, guarda che non è stato un torneo estivo, già c'è una griglia. Allora, rispetto a quelle che erano le previsioni sulla Juve, io ho sempre detto, io non ho sentito nessuno di noi, né tra virgolette opinionisti o giornalisti, né neanche del pubblico di Radio Bianconera, parlare esplicitamente di Juve da scudetto, semmai di Juve che oscillava tra il quarto e per i più ottimisti magari il terzo, e il settimo, l'ottavo, per i più pessimisti addirittura qualcosa di qualche cos'altro, no? E ti chiedo questo, appunto, queste prime 5 giornate hanno cambiato nella percezione qualcosa, visto che giustamente dici ripartiamo da un settimo posto, tanto ripartiamo con una squadra che ha più punti di noi, quindi è un bello scontro, perché se domenica sera abbiamo vinto, quantomeno una posizione l'abbiamo riguadagnata.
13: Certo, no. Allora, secondo me noi ripartiamo da dove, bene o male, avevamo pensato di partire, insomma, ecco, perché la Juventus è stata altalenante, è scaduta in quel di Sassuolo, insomma, contro il Sassuolo, e poi, insomma, per fortuna si è ripresa prima di questa lunghissima sosta, quindi assolutamente il giudizio non è mutato, può mutare il prosieguo, nel senso che questa lunghissima, il tempo è una delle cose più oggettive di questo mondo, però nello stesso tempo è anche molto soggettivo, nel senso che il tempo, ecco, può aver giovato alla Juventus questo silenzio, diciamo così, dal campo, no? Dal campionato, oppure no. Ma io ho l'impressione che forse la cosa migliore da fare per Spalletti e soci sia quella un po' al contrario del solito, cioè fare un po' da CT, cioè prendere i migliori in questo momento. Ecco, non pensare alle loro idee proprio per le prime partite di ripresa, diciamo così. Quindi abbiamo visto che Zegrova è stato molto bravo, abbiamo visto che Alajbegovic è stato bravo. Ok, allora facciamo da selezionatore tecnico, cioè prendiamo quelli che in questo momento hanno dato il massimo e mettiamoli in campo. Poi per le idee, diciamo, ecco, per la struttura, per la costruzione della testa di Spalletti e degli altri, c'è ancora un po' di tempo, però ora non possiamo fare passi falsi alla ripresa, perché poi sarebbe psicologicamente devastante.
11: Ecco, dice, a proposito, andiamo sui giocatori più sicuri, cioè quelli che in questo momento non rientrano nel novero degli esperimenti. Però le pause nazionali, prima facevo il ragionamento, c'è chi è stato a Torino, c'è chi è andato in giro e non ha fatto bene, c'è chi è andato in giro e ha fatto benissimo. Un po' magari di carte le hanno rimescolate, tenendo anche conto, appunto, dello sforzo fisico. C'è chi ha giocato 4 partite, vedi Celik, che non ha saltato neanche un minuto, c'è chi invece magari è stato impiegato meno. Da chi ti aspetti qualcosa di particolare? Cioè, Da dove riparte Spalletti? Perché prima leggevo le due ipotesi di formazione, addirittura non si era d'accordo sul modulo. Secondo te chi sono i punti fermi per Cagliari?
13: Secondo me il punto fermo deve essere il centrocampo. Io avrei un'idea. Il centrocampo da mettere in campo potrebbe essere quello a tre addirittura, quindi quello che non esiste, diciamo così, in questo momento sui giornali, e cioè Douglas Luiz, Sarr e McKennie, assolutamente, e Zegrova, Nico Gonzalez e Colomoni davanti. Quindi questi, io giocherei con questi sei calciatori, insomma, ecco, propenderei, sì, assolutamente sì. Mi aspetto bene da Sarr, mi aspetto bene da Zegrova, mi aspetto bene da Nico Gonzalez, ecco, questi, da McKennie. Questi qui devono dare sempre il massimo, come lo hanno dato anche, parlavamo appunto di Zegrova, nelle loro nazionali. L'attacco, siamo sempre lì, ma questi palloni, premesso che sbagliano tantissimo i nostri sedicenti attaccanti, ma il problema, insomma, la cosa importante è che il pallone deve anche arrivare a questi attaccanti, ecco, quindi è anche importante appunto il gioco corale che parte addirittura dalla difesa, ma oltrepassiamo, andiamo un po' più avanti, dal centrocampo e dalle fasce, insomma. Quindi sicuramente io mi aspetto una bella Juventus, soprattutto puntando su alcuni uomini, e gli uomini secondo me sono questi, insomma, non ne vedo altri. Forse Cambiaso, se sta bene, lo proverei, insomma, e lo metterei con una difesa a 4 naturalmente, però non so le condizioni fisiche, insomma, di solito i ritorni sono sempre molto altalenanti, quindi non rischierei, io a Cagliari non rischierei niente, giocherei veramente blindato nelle certezze che ho, ecco, quindi così giocherei a Cagliari.
11: Provo a fare questo ragionamento, i giocatori che hai messo tu in campo magari non li vedremo in un 4-3-3, però li possiamo vedere anche in un altro modulo. Prima parlavo dell'ipotesi di McKennie più davanti in cursore, ma ci sarebbero comunque. Hai parlato di Cambiaso. Secondo te, sì, Cambiaso, che non, ovviamente ha passato intanto un primo momento di panchinamento e poi una esclusione dettata dall'infortunio, è un giocatore che tu pensi che in questo mese, fino alla prossima pausa della nazionale, si andrà a riconquistare il posto, o per quello che hai visto Çelik ti dà più garanzie e pensi che quindi non è minimamente sicuro della titolarità?
13: Allora, guarda, noi siamo stati, non so se a torto o a ragione, abbagliati dal Cambiaso superstar, ok? Quindi molti ancora hanno negli occhi quel Cambiaso di un paio d'anni fa, che stranamente non è più ritornato tale. Sicuramente a quei livelli io propenderei per Cambiaso rispetto a Çelik, ma perché? Perché Cambiaso per me, almeno in quei momenti suoi fantastici, era un giocatore, un calciatore che io lo definì universale, un giocatore europeo addirittura. Quindi se dovesse ritornare come era, faremmo un altro ennesimo grande acquisto dall'interno, diciamo così, insomma. Altrimenti, se è il Cambiaso normale, e allora io preferisco a questo punto Çelik. Çelik, che è un giocatore più costante, ecco, fa meno passi falsi, tra virgolette. Invece il Cambiaso mi fa un po', il Cambiaso normale mi fa un po' più paura, ecco, è più propenso a fare passi falsi. E ripeto ancora, la Juventus una cosa non deve fare: passi falsi in questo momento.
11: Roberto, il Cagliari è la difesa migliore del campionato. È chiaro che stiamo parlando di sole 5 partite, però ha preso 2 gol, e 2 gol sono molto pochi. Uno gli è costato particolarmente, perché è quello di Çalhanoğlu, che è l'unica squadra di Inter a aver battuto il Cagliari. Per il resto sono arrivate 4 vittorie, un altro gol ha preso l'Atalanta, ma lì sono andati a vincere. E noi abbiamo, secondo te, una crescita del nostro attacco? Cioè quest'ultimo periodo prima della pausa, i 5 gol in Europa League, le 2 reti con l'Atalanta, il fatto che segnino tutti, sono tutte considerazioni buone per fare la partita giusta a Cagliari, o pensi che proprio come l'anno scorso troveremo molte difficoltà?
13: Le difficoltà le troveremo, però credo che abbiamo anche trovato una cosa importante almeno nelle ultime 2 partite, soprattutto insomma quella del 5-0. Abbiamo trovato una velocità nel gioco d'attacco, e quella è fondamentale, perché oggigiorno nel calcio devi dare molto meno tempo all'avversario di guardarti, di ragionare, di pensare cosa stai facendo. E questo la Juventus, almeno nelle ultimissime discese in campo, lo ha fatto notare. Quindi se in questi giorni, in queste due settimane, Spalletti ha lavorato anche su questa velocità di gioco d'attacco con Nico Gonzalez, con Senzao, e perché no, con lo stesso McKennie, con le incursioni di McKennie, con Zegrova in panchina o dal campo, io credo che possiamo anche mettere in difficoltà una difesa del Cagliari fatta da un Rodriguez, Mina, insomma, che sono due pezzi da 90, insomma. È così, giocare con, non solamente con, ecco, una bomba in attacco, ma con una velocità d'attacco, questo è importante.
11: Ho un'ultima curiosità, cos'è che temi particolarmente? Cioè, cos'è che

0: Sicuramente l'atteggiamento, bisogna vedere una Juventus che, come si diceva un tempo, mangia l'erba, insomma, ecco, corre, che va su tutti i palloni, perché, ripeto, non avendo quei calciatori con quella classe cristallina, famosi e inutili a ribadire, e allora beh, deve dare sulla bilancia, deve mettere tutto il resto, e quindi deve mettere quella foga, quella voglia di vincere, di giocare, la velocità. Quindi temo la lentezza del gioco, perché poi, non essendoci i piedi buonissimi del Barcellona di Guardiola, quella palla sicuramente il Cagliari se la va a prendere e va in porta. Ecco, quindi quello temo, e spero di non vedere una partita del genere.
1: E aggiungo, ti piace Daniel Maldini? È un giocatore che ti piace, nel senso, quando lo vedi, è un giocatore che secondo te può fare prima o poi il salto di qualità verso una grande?
0: Secondo me sì, ha tante qualità, tante buone qualità, c'ha il fisico, c'ha il cervello, c'ha la voglia del gol, c'ha proprio la voglia, insomma, di sfondare. Secondo me sì, secondo me ha tante qualità per passare, deve maturare ancora un pochino, però secondo me ce la può fare a essere un calciatore importante sia per l'Italia che per una squadra di club di prestigio.
1: Roberto, grazie. Era un po' che non ci sentivamo direttamente, per cui ti ringrazio particolarmente. Buona giornata, buon weekend. Ciao.
0: Grazie a te, a presto. Ciao Paolo, ciao ciao.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa.
2: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero che segue la tua squadra. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
1: E prendiamo a parlare insieme a voi 340 5425 324 per i vostri vocali e i vostri messaggi. Insieme agli ospiti ne abbiamo tanti e quindi andiamo a sentirci un vocale.
6: Ciao Paolo, Lucio da Prato.
1: Ciao Lucio.
6: Ma senti, secondo me a Cagliari la partita la vinci in due modi. La vinci perché la butti sul piano del carattere e della grinta e determinazione e sei più forte di loro, oppure la metti sulle qualità tecniche. E sinceramente in entrambi i casi ci vedo messi male, ma spero di sbagliare. Ciao Paolo.
1: Ciao, beh, questa è una lettura interessante, perché poi la potremo anche riproporre chiaramente a fine partita e vedere se ha funzionato. Ma io penso che il carattere per una squadra come la Juve non sia definito tanto da, come dire, le caratteristiche dei giocatori che ha adesso. Nel senso, io non trovo una squadra come la Juve una squadra basata sul carattere. come caratteristica principale. Però trovo che il carattere sia

0: ha una dimensione che tu puoi avere in crescita nel momento in cui i risultati funzionano. Nel momento in cui la proposta di gioco di Spalletti funziona. Allora a quel punto lì, secondo me, la squadra diventa sempre più convinta e se capisce di quello che fa, e se capisce che con un po' più di agonismo, con un po' più di personalità, con un carattere anche di, come dire, che non è solamente quanto ci metto io, ma quanto ci si mette tutti insieme, io penso che la Juve possa fare bene. E aggiungo, secondo me, la Juve, questo aspetto, la Juve di Spalletti, l'ha dimostrato anche l'anno scorso. Quindi io da questo punto di vista non sono così pessimista. Lo sarei se incontrassimo una squadra che sul carattere è veramente molto forte. Ma io credo che le qualità del Cagliari non siano proprio solo quelle del carattere dell'agonismo, anzi, sia una squadra molto organizzata e quindi bisogna trovare la soluzione. Sul piano tecnico, io penso che la Juve, se non è superiore al Cagliari, è un problema serio. E cioè, la Juve, io posso ammettere che non sia superiore tecnicamente all'Inter, alla Roma, al Como e al Napoli. Se volete anche al Milan, ma tutte le altre sì. E quindi poi lo devi dimostrare, perché come si dimostrano le partite dipendono da tanti fattori e non sempre la squadra più tecnica vince, però almeno questo ce lo dobbiamo aspettare. Dovremmo avere in collegamento il mio amico Mimmo Celsi. Ciao Mimmo!
1: Ciao, buongiorno, come stai?
0: Io sto bene, tu?
1: In partenza per Perugia.
0: In partenza per Perugia perché sei impegnato in...
1: Campionato, giochiamo domani alle 3:30 col Perugia, quindi domani si gioca
0: Partita
1: e si parte.
0: seria?
1: Abbastanza, abbastanza.
0: Bene, bene, questo è quello che volevo sentirmi dire. Allora, Mimmo, tu sei la persona adatta per spiegarci cosa ci si deve aspettare dal punto di vista atletico dopo un periodo nel quale abbiamo avuto giocatori alla Continassa, giocatori in nazionale molto impiegati. Giocatori in nazionale molto impiegati che hanno fatto bene, giocatori che vanno in nazionale e non vengono impiegati, giocatori che vanno in nazionale e magari ne escono anche fuori un po' scornati e tornano delusi. Tutto questo, come lo si mette insieme in questi pochi giorni?
1: Ma innanzitutto con uno screening al rientro, si fa uno screening generale dei ragazzi nelle prime 24 ore al rientro dalle varie nazionali, si fanno dei monitoraggi ovviamente che sono mirati, dopodiché la situazione si cerca di trovare la strada più giusta. È chiaro che c'è un'implicazione psicologica, fisica, magari qualcuno è stato anche un po' acciaccatello. Però, voglio dire, in linea massima le nazionali sono tenute a informare i club sulle evoluzioni dei singoli giocatori al termine della permanenza, soprattutto quando è lunga come questa, e a dare ovviamente le informazioni necessarie per poter fare uno screening più adeguato. Però la gestione individuale, o quantomeno parzialmente collettiva.
0: Ok, quindi oggi in questi giorni c'è certamente un'attenzione specifica proprio alla differente condizione, alle differenti situazioni di ogni atleta. Ti chiedo,
1: Assolutamente.
0: hai parlato giustamente come se tu sempre inserisci questo tema, a me personalmente piace molto, anche la condizione psicologica. Penso ad alcuni che in nazionale hanno fatto molto bene, come Zegrova o lo stesso con Miners, che non sono dei titolarissimi. Ma che sulla base di questo, cioè sulla base di questo exploit, secondo te
1: Sì.
0: possono portare a Torino quel qualcosa in più che gli consente di sperare in una maglia da titolare a Cagliari?
1: Beh, questo dipende da cosa si aspetta Spalletti da questi ragazzi e cosa trova, e soprattutto quali sono le iniziative che si vorrà portare avanti col gruppo in base anche alle letture dell'avversario, perché anche questo conta, conoscere chi è l'avversario e valutare con attenzione quali siano ovviamente gli accorgimenti da adottare durante il campo. È chiaro che non avendo magari come si chiama, con Cesao in piena forma, non avendo magari qualche giocatore che in questo momento può essere adatto alla performance che si aspetta Spalletti, forse ecco il Zegrova di turno può ritornare utile e magari essere impiegato con maggiore, o magari essere impiegato un po' lui a dispetto di qualcun altro. Però voglio dire, sono analisi che devono essere fatte sulla scorta di quello che ci siamo detti poco fa, cioè di un giusto mix di informazioni fra quello che l'allenatore riesce a ricavare dalle informazioni di campo, quindi che ne so, tanto per capirci, cosa arriva dai test di partita, di allenamento e queste cose qui, è unito ovviamente poi a quelle che sono le altre informazioni durante quello che sono poi gli allenamenti specifici. Quindi mi spiego, per capirci, se l'allenatore vede che la squadra sta bene dai test che arrivano dalla nazionale, la squadra sta bene e qualche giocatore è in condizione di poter giocare, magari lo schiera immediatamente e non si fa problemi, o qualcun altro lo schiererà dopo a seconda di cosa troverà. Poi soprattutto c'è il dispensario, questo da tenere in grande conto.
0: Come l'avversario
1: l'ha tenuto con grande...
0: Vai pure, sì, Mimmo, sì. Vai. Ti ho perso per un attimo, provo a farti un'altra domanda. Come valuti il peso di questa lunga sosta? Cioè, secondo te ha fatto bene a una squadra che in quel momento era lanciata come la Juve con due vittorie di fila? C'era comunque bisogno di rifiatare dopo lo sforzo iniziale? C'era bisogno anche un po' di anestetizzare il livello degli infortunati, no? Che è stato veramente massiccio per la Juve?
1: Guarda, ci sarebbe stato tutto necessità di poter continuare quel tipo di lavoro e quel tipo di, come dire, risultati, perché questi poi fanno la differenza. Ma la questione è sempre la stessa, e capire come il giocatore, ovviamente i giocatori adesso psicologicamente affronteranno il proseguo della stagione. Cioè, mi spiego, è chiaro che se io arrivo che ho avuto le difficoltà in nazionale, magari ho, che ne so, avuto un problema nella gestione del risultato, magari avrò un po' più di difficoltà nel ritornare a grandi risultati. Però c'è una cosa importante: questi gruppi di solito hanno un vantaggio, sono stati positivi e hanno vissuto una negatività in nazionale, di solito nel club ritrovano quell'entusiasmo. Perché? Perché a volte quel tipo di mentalità non si ferma, ma riparte dove si è interrotta. Quindi diciamo che, per quanto ci siano dei rischi abbastanza evidenti, io sono del parere anche che bisogna valutare il fatto che questo gruppo magari, no, invece è nella condizione di poter fare comunque il risultato fin da subito. Saranno soprattutto le parole, le motivazioni, il fatto che il gruppo insieme magari ritrova quel tipo di, arrivano dei risultati positivi, magari arriveranno e daranno un entusiasmo, e quell'entusiasmo sarà la vera chiave di lettura per far sì che possano magari performare forte. Quindi diciamo che non vedo una grossa criticità, per quanto invece vedo un'opportunità anche per quelli che hanno fatto male di poter performare subito bene. Quindi l'aspetto psicologico è un po' una catena, no? C'è una catena di persone che si ritrova e magari si danno una mano uno con l'altro, spesso questo funziona.
0: Mimmo, da questo punto di vista, pensando al futuro, noi adesso avremo un mese che è un tour de force continuo, 9 partite in 27 giorni, partite importanti, perché è del tutto ovvio che a metà novembre, quando ci sarà la nuova pausa della nazionale, avremo un quadro definito delle gerarchie del campionato e dell'Europa League. In questo momento tu pensi, e ti chiedo se secondo te va così, che ci sia una sorta di programmazione anche sui singoli giocatori, sugli impegni, fatto salvo che naturalmente ci sono delle esigenze, però che in qualche maniera si dica sul giocatore X, attenzione, facciamolo giocare una volta a settimana, sul giocatore Y nessun problema, questo è un treno, va, andiamo avanti. Cioè, c'è questo tipo di monitoraggio o ogni partita di fatto resetta tutto il resto e vai a fare altri parametri?
1: Allora guarda, dico la verità, questo mi viene fatto spesso, anche da direttori sportivi o da colleghi? La risposta è molto semplice, è che noi abbiamo comunque tutta una serie di riferimenti, cioè i dati GPS, che ne so, magari una rilevazione specifica di un giocatore in un dato momento della stagione, quindi noi abbiamo delle risposte durante ogni allenamento e durante anche un percorso di controllo e di verifica. Quindi da questo punto di vista io faccio facile immaginare che si faccia una programmazione sicuramente, perché comunque devi programmare un minimo, ma devi anche ricordarti che quel minimo che programmi in realtà è figlio anche di una di un controllo e di una verifica quotidiana. Quindi da questo punto di vista io ti dico la verità, non vedo una grossa criticità, vedo semmai una grossa opportunità, e l'opportunità più grande è proprio quella di considerare che attraverso gli allenamenti tu puoi individuare giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, la condizione fisica del giocatore. È chiaro che chi viene per esempio da un infortunio o da una particolare difficoltà fisica o da un rendimento più basso e ha bisogno di particolari allenamenti mirati, probabilmente quel tipo di giocatore viene utilizzato, strutturato, no? Con degli allenamenti per performare al meglio possibile, però magari basta un allenamento, due allenamenti, una seduta, due sedute, e la condizione fisica migliora di botto, e quindi quel tipo di programmazione che tu hai fatto viene completamente variata, mutata in funzione della risposta del giocatore. Quindi c'è una programmazione, sì, cioè noi abbiamo una sorta di canovaccio, siamo questo termine preciso. Poi è chiaro che attraverso gli strumenti che abbiamo a disposizione possiamo analizzare e individuare magari criticità o punti di vantaggio, e quello diventa poi la vera risposta, no, del giocatore. E quindi poi il giusto impiego viene valutato attraverso quello, quindi non attraverso la programmazione ma attraverso la risposta quotidiana, anche perché ogni atleta risponde in modo diverso a delle sollecitazioni.
0: Mimmo, per quello che hai visto in questi primi mesi, chi è il giocatore della Juve che ti ha colpito per il suo livello fisico, o perché non te l'aspettavi o perché ti è sembrato coerente nelle prestazioni? C'è qualcuno che ti ha rubato l'occhio?
1: Guarda, no, onestamente no, Paolo, ti devo essere sincero, no. Io questa...
0: Questo ti chiediamo, sincerità, vai.
1: Sì, io non l'ho visto, però mi hanno colpito in positivo Nico Gonzalez, Douglas Lewis, sì. Ma più che altro per le prestazioni, più che per la condizione fisica, per la continuità delle prestazioni. Con Cesao, ecco, probabilmente con Cesao, prima dello stop, era quello che mi sorprendeva del più dal punto di vista fisico, e Celik, che sono quelli che sostanzialmente hanno dimostrato di essere un pochettino più in forma. Però è sempre una lettura fatta dall'alto della televisione, quindi non avendo dati specifici, diciamo sono questi quattro giocatori, chi per una questione di continuità di prestazioni, chi invece perché mi è sembrato avere una migliore condizione fisica rispetto ad altri.
0: E invece c'è qualcuno che non ti ha proprio convinto, che vedi ancora un po' che cammina sulle uova o che ti sembra frenato rispetto alle potenzialità che conosci?
1: Guarda, ti dico che un giocatore che mi ha colpito, tra virgolette, in negativo è stato Colomoni. Perché lo vedo bene, ma non come il Colomoni che noi abbiamo visto qualche tempo fa. E questo potrebbe essere figlio di tanti fattori, anche del fatto che manca il gol. Poi io non ho visto a fase alterne Bremer, che mi ha colpito per questa alternanza un po' così, e Kalulu. Francamente sono quelli che mi hanno dato una percezione un po' di dubbio rispetto a quello che sono le abitudini loro della loro performance. Ma parliamo comunque di cose piccole che normalmente nell'arco di poche settimane possono essere corrette, e quindi magari, ecco, in questo periodo chi è rimasta la continuazione ha potuto lavorare, chi è stato fuori e comunque ha continuato a coltivare la propria condizione fisica. Quindi secondo me alla fine quello che abbiamo visto fino adesso va azzerato e va rivisto invece in un'ottica diversa.
0: Ecco, ti chiedo un'ultima cosa, Mimmo, se in qualche maniera secondo te questa sequenza di infortuni, al di là del fatto che molti sono stati di natura traumatica, quindi certamente imprevedibili, imprevisti, molto sfortunati, eccetera, però possano un po' condizionare il gruppo, no? Cioè anche solo nel pensare, beh, quest'anno le cose vanno male, poi in realtà in campo stiamo riuscendo a supplire, però è indubbio, non so se tu l'hai vissuto in carriera, che c'è un gruppo martoriato discretamente quest'anno, più di altri anni e più di altre squadre.
1: Guarda, ti sono sincero, lo spiegavo ad un amico qualche tempo fa, c'è una condizione che va valutata, che è lo storico degli infortuni, cioè mi spiego, ci sono dei giocatori che arrivano che hanno sicuramente una condizione, uno storico degli infortuni, che creano una certa sensibilità, per cui ci capita magari il giocatore che per esempio ha avuto uno storico di tiramenti o magari di affaticamenti vari e te lo ritrovi a un certo punto della stagione che soffre. Detto questo, diventa difficile fare un'analisi così en passant, però è chiaro, sono stagioni che colpiscono più delle squadre anziché delle altre. C'è un'implicazione della preparazione atletica, probabilmente c'è qualcosina dietro, c'è, però non è quello il vero motivo. Bisogna capire per esempio chi ha fatto una preparazione attiva, chi non l'ha fatta, c'è gente che viene dal mondiale, c'è gente che viene magari da un periodo negativo e deve ricominciare, qualcuno che se ne va dagli infortuni. Sono tante le cose che devono essere valutate. Probabilmente a questa squadra, a questo gruppo, ad oggi si deve considerare che ci sia una storia di alcuni di loro molto particolare, che in questo modo questa storia purtroppo la paghiamo a caro prezzo e la paghi con qualche infortunio di troppo. Molti sono traumatici, molti sono di natura muscolare ma comunque di evento traumatico, perché poi c'è sempre da considerare una cosa, Paolo, tu ce lo siamo detti tante volte, anche l'infortunio muscolare ha un'origine traumatica, cioè basta un cambio di direzione intenso fatto con un appoggio sbagliato, basta una frenata fatta in più, una frenata fatta in meno e quel tipo di situazione diventa difficile e magari l'atleta si stira o si elonga o magari ha una contrattura, un affaticamento. Quindi sono delle situazioni che devono essere in qualche modo lette e devono essere valutate. Io non posso saperlo da qua, come nemmeno tu. E io capisco anche il tifoso, no? Ma forse allora c'è un problema della preparazione atletica. No, dobbiamo valutare quello che c'è. Oggi guardiamo a questo gruppo con l'occhio attento di chi deve capire se ci sono storie, e qualche storia l'ho letta di qualche giocatore, e sono sempre gli stessi. Quindi è più quello che mi preoccupa. Però troveranno gli accorgimenti giusti.
0: Ultimissima cosa, secondo te rispetto agli infortuni di lunga degenza, cioè Yıldız, Locatelli, Thuram, ci sarà un'attenzione particolare, cioè non si forzerà minimamente, o pensi che siano giocatori così importanti che ad un certo punto i tempi di recupero verranno, non dico accelerati brutalmente, ma minimamente si cercherà di anticipare il tempo? So che può sembrare una domanda non scientifica, però credo che vada a rispondere anche a una curiosità che sicuramente il pubblico ha.
1: Allora ti dico una cosa, è ormai diffusamente c'è una commissione diffusa di gestione degli infortuni con una maggiore attenzione, mi spiego. Una volta si cercava di forzare molto, purtroppo la medicina ci ha insegnato, dico purtroppo perché avremmo voluto anche noi continuare su quella falsariga, ma ci ha svelato un arcano che fino a qualche tempo fa non avevamo mai individuato, cioè che la gestione dell'infortunio purtroppo genera tutta una serie di situazioni diverse, quindi collaterali, compensi posturali, situazioni di deficit muscolare specifico, situazioni in cui magari l'atleta risponde meglio, risponde peggio. Quindi io non credo che ci sia un'accelerazione nei tempi. Probabilmente una cosa che si valuterà è se qualche giocatore alla bisogna può fare 10 minuti, verrà convocato per quei 10 minuti, se ne può fare 15, verrà convocato per quei 15 minuti. Ma la gestione oggi degli infortuni di una società di calcio professionistica è molto delicata, cioè si passa tutto attraverso una serie di controlli, verifiche, analisi. E che spesso possono essere anche sbagliate nonostante la grande scientificità delle indagini effettuate, per cui bisogna stare attenti su questo. Non credo che ci sia la volontà di buttare subito in campo gente che magari non sta al top della condizione, però sicuramente capire se c'è bisogno che il Thuram di turno debba fare 10 minuti, il mister dice guarda, se 10 minuti mi devi fare che me li faccia, perché magari mi può essere utile in quella situazione là, e si mantiene una forbice temporale più ampia, dicendo guarda, 10 sono un limite, potrebbe fare anche 15, ma 10 sono un limite, oltre quello non andiamo. Quindi c'è questa scelta, è una scienza in realtà, non è esattamente una cosa empirica, è proprio scientificamente dimostrato che si fa questo tipo di valutazione.
0: Chiudiamo da tifoso, ottimista per questo periodo?
1: Ah, io ho visto una squadra in crescita, perché no? No, io ho visto una squadra in crescita anche in Europa League, nonostante gli avversari non siano stati veramente irresistibili, ma ho visto una squadra in crescita. Si è sofferti forse un po' troppo con l'Inter, ma poi alla fine la squadra ha dimostrato di saper stare bene in campo con tutti. Quello che serve è un pochettino più di continuità nei gol, nelle realizzazioni, dove forse ovviamente ancora non siamo riusciti a essere abbastanza performanti, e un po' di attenzione dietro, dove ogni tanto qualcosina scappa ancora. Però sono sincero, è una squadra che mi sta dando fiducia, magari, ecco, non per lo scudetto, ma mi dà fiducia.
0: Bene, grazie Mimmo, buona Perugia.
1: Un abbraccio, grazie.
0: Ciao,
1: ti porto un po' di mandorle di cioccolata, ciao.
0: Va bene, guarda, quando parlo di Perugia basta che non mi mandi la pioggia, poi per il resto va bene tutto. Ciao Mimmo.
1: ciao.
0: E tra l'altro la pioggia che sta funestando una parte d'Italia in questo momento, noi ci fermiamo, piccola pausa, grazie alla regia di Roma, subentra Manuel prontamente e poi continuiamo a parlare con voi.
2: Cose di calcio.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Jean-Alain Boumsong. Jean-Alain Boumsong nasce in Camerun a Douala il 14 dicembre 1979. Nel 1995 emigra in Francia esordendo con la maglia del Paris Le. Due anni più tardi si trasferisce a Le Havre, nella cui squadra militerà fino al 2000 e dove riuscirà anche a laurearsi in matematica all'università locale. Poi arriva il momento del grande salto, con il trasferimento all'Auxerre. Qui vince il suo primo trofeo, la Coppa di Francia 2002-2003. Nel 2004-2005 veste la casacca dei Rangers di Glasgow, disputando in Scozia un'ottima stagione e vincendo anche il campionato. Nell'estate 2005 si cimenta invece con la Premier League, lo acquista il Newcastle, con cui gioca una quarantina di partite. Le buone prestazioni gli valgono sia la convocazione in nazionale, con cui gioca una ventina di partite e realizza anche un gol, sia la chiamata da parte della Juventus nel 2006. A volerlo è l'allenatore, il suo connazionale Didier Deschamps. Il campionato di Serie B non comincia benissimo per Boum Boum. Un suo pasticcio in collaborazione con Kovac permette infatti a Ricchiuti del Rimini di realizzare il clamoroso gol dell'1-1. Qualche partita dopo il difensore si riscatta realizzando a Crotone il suo primo gol in maglia bianconera. Le sue prestazioni restano però altalenanti, al punto da far storcere il naso ad alcuni tifosi della Juventus. Al termine della stagione per Boumsong le presenze sono 33. L'anno successivo, con il ritorno in Serie A, la vecchia signora acquista nel suo stesso ruolo il portoghese Andrade. Boumsong decide di rimanere a Torino e giocarsi il posto, nonostante le tante richieste. Purtroppo un infortunio in amichevole contro il Real Saragozza compromette irrimediabilmente la sua stagione. Lo si rivede in campo a gennaio in Coppa Italia contro l'Empoli e contro l'Inter, in cui si conferma protagonista sia in positivo che in negativo. Al termine del match contro i nerazzurri, Boumsong lascia la Juventus per trasferirsi a Lione. Ai bianconeri vanno 3 milioni di euro.
0: Eroi in bianconero.
2: Atlantica sta interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. A causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, nel Trapanese, 9 persone, tra cui 4 bambini e 5 adulti, si sono recati in ospedale per alcune ferite. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. In particolare, in alcune zone del territorio campano l'allerta è stata prorogata fino alle 15 di domani.
3: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. L'ha annunciato il Comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
2: I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir, rubati l'8 settembre scorso dal Museo Cansumer nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Fermate 6 persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso 2 persone che avevano trafugato i quadri.
3: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mannarino, che vince col punteggio di 6-1-4-6-6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro è eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. Azzurro cede allo statunitense per 7-6-7-5.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
4: che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Eccoci, eccoci, ci siamo.
1: Pronti, vai al volo.
0: Pronti,
1: proprio,
0: esatto, pronti e finalmente carichi per una giornata di
2: spostare una mancia. Cioè,
0: esatto.
1: Perdere, va. Non entriamo in argomento. Va bene.
0: Finalmente weekend di campionato. Ciao Luigi Schifo.
1: Ciao a tutti. Ci siamo, dai, si riparte. Hai visto che belle cose in federazione? Tutto regolare. Adesso anche Biglione, segretario generale.
0: Guarda, quando ho visto quello che è successo lì, mi sarebbe piaciuto andare a prendere il Gigi Rock vecchia versione che arrivava e diceva ciao raga tutto regolo,
1: lo porti
0: in federazione e dice ciao raga tutto regolo, per capire un po' che cosa stava succedendo.
1: E infatti mi dispiace un po' a questo punto per Gravina, perché solo lui deve essere fuori da tutto, gli altri hanno ripescato, ho visto anche Rocky dentro.
0: Era ironico Luigi
1: sì? ma penso che gli amici sappiano come la
0: no,
1: penso
0: no però sai però... magari quello che non ci conosce
1: che...
0: ancora tanto
1: dice, no. Però dico, visto che Rocky l'hanno ripescato, l'hanno messo a fare l'opinionista, tra l'altro esordisce proprio con la Juve, il Cagliari Juve, ovviamente, perché non poteva essere diversamente.
2: Che caso,
1: e soprattutto con l'arbitro Marcenaro, che fu quello di Candreva, ragazzi. No, perché le cose vanno ricordate, a volte sembra incredibile, ma è così. E quindi, vabbè, ci becchiamo.
0: Infatti, i frame di Candreva hanno ricominciato a girare come dei matti sui social.
1: Fa parte del gioco. E poi c'è il discorso, vabbè, della cosa di Malagò, io la trovo. Non lo so, oltre i film monnezza degli anni 80.
0: Aspetta,
1: 70,
0: perché tanto arriverà. Tanto adesso arriva Luca da Cuneo che ci fa la doppia domanda, e secondo me quella per te.
1: Sarà... Luca, tra l'altro, ho conosciuto di persona l'altra sera quando siamo trovati, che c'eri anche tu all'inaugurazione della sede di Identità Bianconera, e così abbiamo preso contatto con lui, con altri. È stata anche una bella serata. Mi ha fatto piacere vedere le persone negli occhi, perché è un'altra cosa che non tramite video, tramite radio, tramite messaggi. E quindi mi ha fatto proprio piacere conoscere tante persone, stringere tante mani, un po' di foto, un po' di saluti, un po' di chiacchiere e via di seguito.
0: Sì. Poi c'era tanta gente, Veramente è stata una bella serata, un bel momento, con la maglietta anche della fondazione.
1: Certo, la maglietta della fondazione l'abbiamo portata a casa.
0: Con l'inaugurazione
1: ufficiale
0: della sede.
1: Il 5 ottobre io c'ero.
0: Esatto.
1: No, è bellissimo questo messaggio di Stefano da Firenze che chiede: ma davvero Marotta un giorno ci farà vincere il campionato? No, in effetti la sensazione è che qui ci sia una cricca che decide prima le cose e poi le attua, vediamo.
0: Anche perché non vorrei dire, ma mi sa che è da quando Marotta è diventato presidente dell'Inter che la Juve ha smesso di vincere i campionati. Adesso lo controllo.
1: Perché la Juve ha vinto ancora nel 2020, ha vinto ancora una volta.
0: Ma era già presidente?
1: Presidente, può darsi. Già la Coppa Italia è stata portata via, diciamo, con un atto di forza di Allegri, che dove Rocchi adesso lo trova in televisione. Pensa quando Rocchi commenterà le partite di Allegri, ci sarà da ridere, diciamo così, su DAZN. Ma a parte che alla fine Rocchi andava già da DAZN, non è tutta questa grande novità, però gli hanno tolto la designazione in linea di massima. Però vedi che Viglione viene promosso, Butti è sempre lì che fa i calendari. Tra l'altro, con un piccolo appunto così, non ho fatto studi scientifici, so che c'è chi li sta facendo e aspettiamo i risultati, perché so che ci sono dei dati molto interessanti sui calendari, però così da ignorantello ho guardato le prime 6-7 in classifica che calendario hanno ad ottobre, l'unica che gioca 3 volte in trasferta in campionato è la Juve.
0: Chissà come mai. No, stavo guardando che dice rimane amministratore della Juve fino al 2018, nel 18-19 assume l'incarico di amministratore delegato dell'Inter.
1: E quindi ancora non è presidente, la Juve può vincere ancora 2 scudetti.
0: Non mi dice quando diventa presidente dell'Inter.
1: Mi sa che è diventato quando è subentrata OAC3.
0: Appunto, per cui secondo me è dopo l'ultimo nostro
1: scudetto, anche dopo la Coppa Italia forse addirittura. Vediamo, guarda, da allora poi non è più successo nulla.
0: E quindi, come si dice sempre,
1: cos'era
0: a pensare male si fa peccato, ma spesso
1: ci si azzecca, anche perché poi quando ci sono state condotte le trattative così nelle segrete stanze ho visto che si sono mossi Marotta e Percassi, così due presi non si sa bene per quali meriti istituzionali. Loro hanno condotto le trattative, quindi immagino che ci abbiano messo anche del loro, perché giustamente fanno Viglione che è a bordo campo, che festeggia, che fa pressioni, interferenze sugli arbitri, poi lo metti segretario della federazione.
0: Molto più recente. Marotta è presidente dell'Inter dal 4 giugno 2024, quindi abbondantemente dopo la fine del nostro ciclo dei nuovi scudetti. Posso leggere questo messaggio di Doni? Perché effettivamente è un tema caldo, uno di quelli che stavamo dicendo
1: sì,
0: proprio prima.
1: Lo avremo trattato
0: prima
1: di sicuro a breve.
0: Puntata, però voglio sapere anche cosa ne pensi. Perché dice, sono abbonato in Curva Sud e abito a oltre 400 km da Torino. Ho sentito che in occasione di Juve-Lazio la curva non entra, fermo restando che in occasione dell'ultimo derby l'ordine pubblico poteva e doveva essere gestito meglio. Mi chiedo, cosa c'entra la squadra? In un momento così delicato togliamo pure il pubblico in curva. Chiedo un tuo parere in merito. Poi sempre forza Juve. Ecco, io mi chiedo a chi come Doni fa parte di quelli che avrebbero piacere di andare in curva a vedere la partita e a sostenere la squadra, perché questo, quello che dice lei è giusto, no? Dice perché togliere il pubblico, cioè perché togliere il tifo, e io capisco che c'è una questione che è la protesta nei confronti della società. Ma in una situazione del genere, io lo capisco il suo punto di vista, cioè rischi paradossalmente di penalizzare forse più la squadra che la società, no? Perché quasi non giochi in casa se togli il polmone del tifo dello stadio, sì, che comunque è la curva.
1: Oddio, penalizzando la squadra penalizzi anche la società indirettamente,
0: certo,
1: però
0: sì,
1: alla
0: sì,
1: fine
0: però
1: i soldi dei biglietti li hanno già presi,
0: esatto,
1: perché sono tutti abbonati in Curva Sud, non è che non penso che ci sia neanche un biglietto in vendita,
0: no,
1: no, per le partite
0: penso
1: in casa.
0: Soprattutto credo il primo anello
1: ma
0: della
1: soprattutto
0: Sud.
1: Abbiamo la battaglia per dire no, non chiudete la curva,
0: esatto,
1: della Juve, eccetera,
0: esatto,
1: eccetera, non c'entrano niente le chiusure delle curve con, e poi la Juve si, cioè la curva si autochiude, però al di
0: no
1: di
0: esatto
1: questo,
0: c'è una situazione però da spiegare, perché lei dice la curva non entra, non entra nel senso che i tifosi hanno deciso di non entrare, però non credo che ti blocchino fuori, cioè se vuoi entrare
1: no,
0: io mi auguro che tu abbia, ti diano la possibilità di entrare, perché questo non sarebbe bello.
1: Immagino che come hanno fatto in occasione del discussissimo minuto di silenzio di Sandro Mazzola, in cui hanno detto, abbiamo diverse testimonianze di questo, noi tifosi organizzati ci giriamo, chi vuole aderire aderisca, chi no non aderisca, immagino che facciano questa cosa uguale anche fuori dallo stadio, dicendo chi vuole entrare ovviamente entra, noi gruppi organizzati non entriamo, quindi i Viking piuttosto che gli altri evidentemente hanno scelto questa forma di protesta. Io a fronte di quello che sta succedendo nella federazione calcio sarei per tutti i tifosi di tutte le squadre, a parte l'Inter che ha ovvie ragioni, non entrare negli stadi, perché qui ci stanno prendendo non per i fondelli di più, cioè qua siamo a oltre quello che si può accettare normalmente, perché se poi vengono a fare i pistini e la plusvalenza quella Mandragora,
0: certo,
1: ma quanto l'hai
0: certo
1: valutato Mandragora, però poi tu non hai requisiti per candidarti, ti candidi, ti autocommissari, cioè abbiamo visto delle robe che voi umani, come si dice, non possono neanche essere immaginando, cioè,
0: no,
1: io non so, fuori
0: no,
1: oltre le Alpi
0: no,
1: se gli spieghi secondo me ti guardano, voi siete pazzi,
0: no
1: diciamo,
0: no, ma non è proprio neanche concepibile forse, cioè quello che doveva essere diciamo messo sotto tra virgolette accusa diventa il capo, no? In qualche modo, cioè è una roba veramente paradossale.
1: Oh Cristian, noi avevamo un altro argomento per oggi,
0: sì,
1: però il tuo lo prendo volentieri perché è simpatico,
0: ma lo prendiamo magari
1: dopo,
0: anche per una prossima volta,
1: sì,
0: volendo,
1: sì,
0: o se vogliamo giocarcelo oggi, no ma
1: no,
0: mi piace,
1: teniamocelo,
0: volevo sottolineare questa cosa che ormai i nostri amici sanno che il venerdì c'è il momento extra
1: campo.
0: Il momento extra,
1: quindi ci sarà anche il momento super campo,
0: esatto,
1: col mister oggi, quindi parliamo poi di Cagliari-Juve. Tra l'altro dicevo anche scherzosamente su un'altra emittente ieri, se esiste un dio del calcio la Juve si riprende i 3 punti dell'anno scorso, quelli lì proprio sono i punti più assurdi che la Juve ne ha lasciati tanti in modo strano, ma quelli lì di Cagliari penso che sia un unicum nella storia del calcio, dove uno fa un tiro in porta, vince 1-0, l'anno prendo pali, rigori non dati, occasioni sciupate, eccetera. Poi nel calcio è successo anche altre volte,
0: certo,
1: per la carriera, però quella partita lì mi è rimasta un po' sullo stomaco. E tra l'altro Juve-Cagliari in quel caso, nel nome, nel segno di Conceição, te lo ricordi l'espulsione di Conceição a Torino, l'espulsione uguale identica o quasi adesso con il Portogallo, sempre un arbitro italiano.
0: Strano,
1: naturalmente, ed è l'unico Conceição che si prende il secondo giallo per proteste o per simulazione in Italia e in Europa credo anche, nel senso che non risultano nel campionato italiano dei vaffa puniti o cose, non risultano, però lui si vede che è piccolo e quindi lo prendono di mira.
0: Questo te lo leggo io perché i complimenti,
1: vai,
0: è bello non farseli da soli. Bellissimo il tuo articolo, prof Luigi, la terza prof, ci scrive la nostra collega.
1: Ah, quello di oggi su tutto Juve. Diciamo che ci ho dato giù un po' duro, però mi pare veramente che ci stiano prendendo per i fondelli e trovo incredibile, ma veramente lo trovo incredibile, che a fronte di quello che è successo due voci si siano levate a dire guardate che, scusate, ma non sarebbe proprio regolare cosa sta succedendo. Cioè l'avvocato Miele, che è quello che ha fatto scoppiare il caso, e la Fondazione Identità Bianconera, naturalmente, che ha fatto l'esposto all'autorità anticorruzione, motivandolo dal punto di vista legale. Ma al di là degli esiti degli esposti, eccetera, è giusto tener vivo il tema, però i giornali dove sono? Cioè l'informazione dov'è? Perché non sottolinea l'anomalia di tutto quello che sta succedendo, perché è una cosa anomala, cioè non si è mai sentito uno commissario di se stesso, come scrivevo oggi, ma neanche ai tempi della corte di Luigi XIV Re Sole, che faceva tutto lui, ma almeno un minimo di decenza la devi salvare all'apparenza, ecco, almeno.
0: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, anche perché poi in mezzo a tutto questo, insomma, viste le cose che non piacciono tanto agli juventini, mi piace molto quello che ci scrive, forse chi era?
1: Arcangelo da Londra,
0: che dice...
1: Rocky nuovo commenta questo qui.
0: Sì, no, mi sembra che ne abbia mandato un altro, l'ho visto prima.
1: Ah sì, quello boicottare la partita con l'Inter, questa dici?
0: No,
1: perché qui Arcangelo si è scatenato. Comunque li leggo un paio.
0: Bravo.
1: Rocky nuovo commentatore, ecco, di DAZN, che esordisce con la Juve arbitrata da Marcenaro. Aspetta che poi adesso è scivolato giù perché ne sono arrivati degli altri.
0: Sì, Viglione, nuovo segretario di CGC.
1: La penna, miglior arbitro, penso che Bastoni, difensore dell'anno. Hai dimenticato l'ultimo premio a Marotta anche per il fair play finanziario?
0: Sì, la gestione.
1: Arcangelo, cosa ti devo dire? Si commenta da solo.
0: Era Terry, in realtà, il messaggio che volevo leggere, perché dice: il circo continua, dove Rocky ora lo sappiamo.
1: Adesso lo trovate.
0: La famosa maglietta anche fatta con Allegri che si straccia le vesti, dice dove Rocky, che ho visto anche al nostro amico Simone Nasso, che è in viaggio di nozze, tra auguri Simone. E l'ho visto in spiaggia con la moglie, in una spiaggia tra l'altro meravigliosa, lo sto invidiando tantissimo, con la maglietta dove Rocky, e lui scherzando ha fatto un video, dicevo, siamo venuti a cercarlo fin qui, ma non c'è.
1: È andato nel posto sbagliato.
0: Adesso sappiamo dov'è. Vabbè,
1: fare viaggio di nozze alla redazione da Zombie mi sembra triste.
0: Sì, infatti non è. Guardando le immagini, mi sa che non era.
1: Sta meglio lui, comunque.
0: Decisamente,
1: di massima.
0: Decisamente.
1: Poi, appunto, Arcangelo diceva: invece che svuotare la curva questa volta, gli basterebbe boicottare la partita con l'Inter. Lui lo chiama in un altro modo. E credo sarebbe ora. Stadio vuoto per Juve-Inter. Più che stadio vuoto per Juve-Inter, perché poi ti manca l'apporto, entri 10 minuti dopo, perché se tu, però tutto lo stadio, non solo la curva, in modo che tutte le televisioni del mondo, che sicuramente saranno collegate per Juve-Inter, una domanda, in Italia no, nessuno se lo chiederà, faranno finta che sia tutto normale,
0: anzi,
1: che c'è traffico.
0: Guarda che non c'è nessuno a vedere la partita.
1: Guarda questi juventini che fanno tanto casino, poi non vengono neanche a vedere la partita, il big match con l'Inter, eccetera, eccetera. Però invece nel resto del mondo si chiederebbero come mai, poi uno fa un bel comunicato da parte del, magari se nessun altro si offre, sicuramente la Fondazione dell'Identità Bianconera si offre di fare un comunicato di quel genere, siamo entrati 10 minuti dopo per questo motivo. Anzi, per questi motivi, e fai in ordine alfabetico tutti i motivi che vuoi mettere di mezzo, insomma.
0: No, ce ne sono, diciamo che ce ne sarebbero tantissimi, a partire dal Candreva, che insomma, dall'arbitro di Candreva, più che da Candreva, sai che poverino non c'entra giustamente assolutamente niente. Abbiamo dei vocali, magari cominciamo a sentire anche le vostre voci. In grande Manu.
1: Manu è in regia, certo.
0: Sì, sì.
3: Posso ricordare solo una cosa, che è una notizia di poche ore fa: è mancato Federico l'Olandese Volante.
0: Ah, già.
3: Conduttore radiofonico.
1: Come no?
0: Storico.
1: Generazionale, assolutamente.
0: Hai fatto bene, e tu giustamente con quel tipo di estrazione lì hai fatto benissimo a ricordarlo. Bravo Manu.
1: Un fuoriclasse.
4: Franco da Modena. Ma io non sarei così sicuro che non facciano entrare, perché io una volta nell'altra curva ero andato a vedere una partita di Champions... E c'erano due energumeni che facevano tacere chiunque facesse un minimo di tifo, anche solo esultasse per qualcosa, e anche a male parole, anche con minacce di menare le mani, al che andai alla polizia e gli chiesi se potevano fare qualcosa per cacciarlo fuori, e loro mi dissero che non potevano fare niente. Quindi non sarei proprio così convinto che lasciano entrare i tifosi. Io quelli lì li sbatterei fuori a vita. Per me potrebbero star fuori tranquillamente, non perdiamo niente. Forza Juve.
0: Non ho capito se è Franco o Gianfranco, però credo che sia un episodio di tanti anni
1: della
0: fa.
1: Della precedente vicenda.
0: Perché comunque io sono abbonato in curva nord, quindi è richiamato in causa, l'altra curva, e non mi è mai capitato. Io da abbonato sono sempre andato a vedere le partite, non sono mai stato tenuto fuori, tranne quell'unica volta in cui erano state chiuse, ma dalla federazione, entrambe le curve, credo all'epoca fosse per i cori del Vesuvio su Napoli, eccetera, eccetera, che la curva sud era stata chiusa per 2 turni e la nord per 1, e quindi lì non si poteva fisicamente entrare perché la Juve non ti faceva entrare. Però io in nord non sono mai stato tenuto fuori dagli ultra, quindi non so a che episodio
1: si riferiscono. Soprattutto se si riferisce a, diciamo, alla versione precedente dello stadio con gli ultras, perché poi c'è stato un lungo interregno senza gruppi organizzati. e attenzione a dare in testa ai gruppi organizzati, vanno gestiti, ci possono essere attriti, ma senza i gruppi organizzati lo stadio è un teatro, questo lo abbiamo visto negli anni, è un valore che togli onestamente alla squadra, quindi bisogna trovare modo di farla funzionare, sì. Di non creare tensioni, però voglio dire, la vicenda nello specifico è quella del derby, no? Che sono adesso quante erano, sì, 22 persone 22. Che sono state fermate dalle forze dell'ordine per gli scontri nel derby, pre-derby. Io di quella giornata lì, al di là dello specifico delle decisioni che non discuto, perché la polizia avrà avuto i suoi motivi per prendersela con Tizio e Caio, non con Sempronio. Quello che discuto è un'altra cosa, cioè non è accettabile che intanto una persona sia finita all'ospedale a rischio di vita perché si è preso un lacrimogeno in testa, certo. Prima cosa. Seconda cosa è che ancora a monte, che chi ha autorizzato i cortei abbia autorizzato quei percorsi di entrambi i cortei che si congiungevano in un punto che tutti sanno qual è, perché quella zona lì la conosciamo tutti di Torino, la conoscono,
0: sì.
1: Perché anche i tifosi della Juve ci hanno vissuto in quello stadio lì per decenni, e quindi sicuramente... E
0: più l'interregno del passaggio.
1: È quello che dico, quindi è stato sia condiviso sia solo della Juve e adesso è solo del Toro, quello stadio lì le ha fatte tutte le tappe, e quindi lo conoscono tutti la geografia di quella zona, e quindi ci sono anche delle responsabilità a monte di cui nessuno parla e che invece vanno sottolineate, perché se ci sono stati quegli scontri, prima di tutto è perché i due cortei sono venuti a contatto, cosa che si poteva tranquillamente evitare o stabilendo orari diversi o stabilendo percorsi diversi, punto e basta. Quindi questo va detto e ribadito. Dopodiché, sui singoli casi delle 22 persone, se hanno preso a botte i poliziotti, cioè si prendono le responsabilità di quello che hanno fatto, insomma.
0: Assolutamente, sono più che d'accordo. Vado in a ruota di quello che scriveva la nostra collega, perché Giacomo D'Assusa dice: ho letto l'editoriale di Luigi con interesse, è basato su fatti che sono incontrovertibili. La cosa che mi infastidisce è che alla fine sembra che non ci sia possibilità di uscirne. L'informazione mainstream è allineata, la politica è allineata, il presidente si trasforma in commissario. Faccio veramente fatica a credere ancora a questo carrozzone, e per la Juve tornare a vincere sarà qualcosa di titanico, lo definisce Giacomo D'Assusa, che è un po' in linea con quello che...
1: Sì.
0: Stanno scrivendo anche altri, no?
1: È anche vero che, cioè, quando sei dentro un regime, adesso usiamo tutte le virgolette del caso, ti sembra sempre che sia così, però poi alla fine tutti i regimi più o meno sono caduti, nel corso è caduto persino l'impero romano, sì. Voglio dire. Ci ha messo un po' di tempo, speriamo che sia un po' più breve, il lasso di tempo rispetto a quello dell'impero romano o altri ventenni che in Italia abbiamo visto cosa hanno fatto. Quindi ci sono i regimi, questo è un regime sportivo, però è chiaro, nel senso che qua c'è un manipolo di persone che decide un po' come gli pare, metto questo, metto quello, sposto l'altro, questo mi fa amico, quell'altro arbitro è gradito, perché poi al di là di tutte le archiviazioni, quello che ha scritto la Procura di Milano è molto chiaro, certo. A proposito della cosiddetta arbitropoli, cioè ci sono state delle interferenze pro-Inter, punto. Fatte per di più da uomini delle istituzioni come Viglione, che viene pure promosso, e Butti, che è sempre lì a fare i calendari, come vediamo che fa i calendari, cioè che quando torni dopo la pausa la Juve gioca 3 partite su 4 fuori casa e altri no, insomma, quindi siamo sempre allo stesso punto.
5: Ma è però, del mestiere questo.
1: Quello che gli aveva chiesto peraltro il presidente della Federtennis quando ficcò il derby di Roma in contemporanea, ma ci aveva già provato con gli ATP di Torino, ma gli è andata male. Perché era nello stadio sbagliato, diciamo così, quella volta lì.
0: Tra l'altro, a coronamento di questa situazione paradossale, c'è stato anche un intervento l'altra sera, anche se in diretto, tramite solo un comunicato, direttamente della Premier Meloni a Sport Italia, no? Sì. Non so se l'avete visto, l'avete letto, insomma, il giornalista Michele Criscitiello ha letto, insomma, un comunicato rilasciato dalla Meloni, in cui, riassumendolo, diceva: io non ho minimamente interferito con la questione, anche perché se avessi interferito il risultato sarebbe stato completamente diverso, perché insomma sappiamo che almeno quello che è passato è che le sensazioni erano di un altro esito, evidentemente.
1: E quindi chi è che ha interferito? Esatto, è la domanda. Esatto, non sarà mica quello lì che siede sullo scranno più prestigioso del Senato? No, non lo so, magari alle volte lui interferisce, perché lui con la parola inter ci sta sempre bene, interferisce, intercettazioni. Lui ci sta dentro sempre.
0: Salutiamo Forza Onore che ci saluta su Twitch. Buongiorno, buongiorno a te. Abbiamo altri vocali, Manu.
6: Ciao ragazzi, Dani 88. Allora,
0: ciao.
6: Una precisazione: per chi si volesse vedere la partita allo stadio, non deve andare in curva sud, perché in curva sud ci sono striscioni, ci sono tamburi, ci sono megafoni e devi cantare. No, che bisogna stare zitti, bisogna cantare. Poi, se non ti piace quel determinato fattore quel determinato settore dello stadio, vai in tribuna, ti guardi la partita, stai tranquillo. Purtroppo i tifosi della Juventus, il problema è proprio questo, che non capiscono, non capiscono. La curva sud è il 12° uomo in campo. Ciao, forza Juve sempre.
0: Ma Dodi, sì, sì, sì e no, posso dirti, nel senso che io sono d'accordo sul fatto che vai allo stadio, tifi e tutto quello che vuoi. Io però ti dico che sono uno che, io sono, ragazzi, sono abbonato dal 97-98, io ho fatto la maturità a luglio 97 e come regalo della maturità di mia nonna mi sono fatto regalare, mi sono fatto regalare l'abbonamento allo stadio. Faccio 30 anni di abbonamento l'anno prossimo, quindi non penso...
1: Quindi la Juve ti dovrebbe almeno mandare un mazzo di fiori,
0: esatto,
1: qualcosa.
0: E non credo di poter essere considerato non tifoso. Tre stelle, tre stelle, arrivare, arrivo a 30 anni, quindi non è che posso non essere tifoso.
3: Adesso sono allargare.
0: Però ti dico che io, quando mi è capitato di andare in curva sud, io ho patito non il fatto di cantare, perché io canto anche di là quando succede, perché sono in nord, ma il fatto di non vedere la partita, perché ci sono gli striscioni, perché ci sono le bandiere. Io vado allo stadio per vedere anche la partita, se no, non spendo anche dei soldi, quindi l'ho fatto volutamente dall'altra parte perché c'è meno ostacolo. Io ricordo, guarda, una delle poche volte che sono andato in sud è perché Coppa Italia di, credo ormai almeno 10 anni fa, erano esauriti i primi biglietti della nord, che quelli
1: della
0: sud
1: si vede che costavano di meno, va,
0: e io mi era scappata la prelazione, perché come abbonamento è sempre la prelazione, quindi il biglietto in curva sud praticamente nello stesso punto, esattamente dall'altra parte rispetto a dove sono con la nord. La partita finisce 1-0 con gol di Marchisio da fuori area. Io il gol di Marchisio non l'ho visto perché vedo Claudio che carica il tiro dal limite dell'area, mi passa la bandiera davanti e poi tutti in piedi a esultare. A me quella roba lì mi è rimasta, cioè ho detto, ma io perché non devo vedere il gol? Poi, per carità, giustissimo, fate tutto quello che volete, ma io vado, faccio il tifo, ma vado da un'altra parte, perché io la partita la voglio vedere, il gol lo voglio vedere. Quindi sono d'accordo con quello che dici, che bisogna tifare. Sul fatto che devo accettare di non vedere la partita, no, ecco, sinceramente.
1: Questo, diciamo, è un tema antico, perché certo, mi ricordo già quando c'era la curva Filadelfia, questa vicenda. All'epoca poi c'erano addirittura i fumogeni, cioè, quindi un pezzo di partita proprio all'inizio neanche la intuivi, così sapevi più o meno quello succedeva. Se vedevi dei movimenti strani voleva dire che qualcuno aveva segnato, però è una scelta, appunto, quindi c'è, cioè, chi sceglie di
3: fare. Se vai in sud sai che è così.
1: Esatto, è una scelta, se vai in sud è così.
0: Però non mi può star bene che loro mi tengano fuori, penso al messaggio di prima, sì, di Dodi, certo, che non mi fanno entrare. Allora mi accetto già che non vedo perché ci sono le bandiere, tutto quello che vuoi, però fammi entrare.
1: Certo, ma io credo, ripeto, buon senso, non so, non ho visto indicazioni specifiche nel comunicato della curva che dice non entra nessuno, eccetera, dice noi non entriamo, non faremo sentire il nostro supporto alla squadra, giocheranno nel silenzio, eccetera, eccetera. Il che non vuol dire, secondo me, che si mettano fuori a fare il picchetto, non far entrare quegli altri. Poi non lo so, se succede qualcosa del genere fatecelo sapere, perché comunque questo assolutamente no, non va bene. Come non va bene, per esempio, che in altri stadi c'è gente che a un certo punto prende, butta fuori tutta una curva con la forza e nessuno dice niente. Esatto. Questo è un po' il concetto di base.
0: Sì, poi questa roba della disparità ne abbiamo già parlato tante volte. Carità. Leggo Marco da Imola, così magari chiudiamo questo tema. Sì. E anche perché, no, siamo addirittura in chiusura. Leggo ancora il messaggio oppure... Allora, leggiamo il messaggio e poi andiamo col notiziario sportivo. Scusate, non ho capito, Viglione è stato nominato già segretario ed è lì che non si muove mai più dalla sedia come chi ne è. Quindi vuol dire che quella famosa squadra è anche l'altra, quella che sta sotto la capitale. Da 300 km dalla capitale possono stare tranquilli che nessun procedimento verrà avviato, potranno fare plusvalenze, potranno fare sponsorizzazioni, potranno fare tutto, tanto nessuno li punirà, immagino. Il problema è che le emozioni scusami Marco, non riesco a finire di leggere il messaggio perché secondo me ti sono scappate un po' di parole. Diciamo che la prima parte del messaggio l'abbiamo intuita, la seconda magari rimandacela.
1: Cioè Viglione è attaccato alla sedia come tutti quegli altri della categoria, ma come tutti sono stati in realtà, messe lì chissà da chi. Questo è un po' il succo della vicenda, esatto, insomma. Esatto. Vai, notiziario, poi torniamo. Chi è?
5: Colpo Gobbo.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. La Formula 1, Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nell'allevamento tempi, ritardato il Q2. Nell'unica sessione di prove libere il più veloce era stato invece Russell. secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. La MotoGP nel derby tutto italiano al vertice della classe regina, la prima giornata ha premiato l'Aprilia sulla Ducati. Tre moto davanti in prequalifica, la prima quella di un super Fernandez che ha segnato anche il nuovo record della pista. Segue Bezzecchi, quindi Martin che ha vinto il primo confronto diretto con Marc Marquez, quinto e fin qui il migliore delle Ducati. Le moto di Borgo Panigale al momento inseguono, ma in top ten ce ne sono comunque quattro. Le ultime due sono quelle di un redivivo Morbidelli nono e un po' sorpresa di Bagnaia decimo. Giornata di vigilia per il Napoli che la ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali ospita domani alle 20.45 il Frosinone. E tra i convocati torna anche McTominay, lo ha annunciato Max Allegri in conferenza stampa. Il tecnico dei partenopei l'obiettivo ora è pensare alla sfida coi ciociari prima di rituffarsi anche in Champions League.
8: Poi abbiamo la Champions che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone e affrontarlo una alla volta. Ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
7: Il tennis, swing asiatico senza soddisfazioni per Flavio Cobolli. Dopo il KO all'esordio a Pechino, il romano esce di scena al debutto anche al Masters 1000 di Shanghai, battuto dal francese Adrien Mannarino, numero 83 al mondo, col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Stop al secondo turno anche per Matteo Berrettini, battuto dall'americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 16, col punteggio di 7-6, 7-5 in poco meno di 2 ore di gioco. Fuori anche Djokovic, eliminato da Urkac. Il ciclismo, il Giro di Lombardia, sarà l'ultima corsa con la maglia della Lidl Trek per Giulio Ciccone, che lascia dopo 8 anni e con anticipo rispetto al contratto. Anni in cui l'abruzzese ha conquistato, tra gli altri successi, due tappe al Giro d'Italia, due maglie azzurre sempre nella corsa rosa, la maglia Pual Tour 2023 non solo. Ora nel futuro del corridore abruzzese

0: Stabilità residua in Piemonte, Emilia-Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni Adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile, soprattutto sulla fascia tirrenica, tra Campania, Calabria e Sicilia, con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Colpo Gobbo,

0: diciamo, dovresti mettere uno stacchetto quando c'è la sigla, metti diciamolo, oppure le emozioni anche ci sta bene, insomma. Oh, messaggi, ma anche partite, diciamolo, diciamolo che partite ci sono.
1: L'abbiamo detto all'inizio, finalmente un po' di emozione, perché non ci siamo più abituati, dopo 3 settimane di nulla abbiamo Abemus Campionatum.
0: Sì, ci sta.
1: Usiamo questo accusativo un po' maccheronico. Non ci sono partite stasera, non si inizia di venerdì perché c'è ancora stata la partita della nazionale lunedì, si comincia domani alle 15, quindi diciamo una palinsesto abbastanza tradizionale, diciamo, della Serie A. Genoa-Fiorentina, quindi partita, diciamo, di blasone tra i due capoluoghi di regione. Inter-Parma alle 18 e Napoli-Frosinone alle 20:45. Domenica il lunch match è Como-Roma, bellissima sfida tra l'altro di altissima classifica, come ormai succede da un paio di stagioni. Lazio-Monza e Lecce-Bologna sono le due sfide delle 15. Sassuolo-Milan alle 18 di domenica, alle 20:45. Ovviamente, lo sapete credo tutti, c'è Cagliari-Juventus. Si chiude poi lunedì con i due Monday Night, Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:45. Queste le partite del weekend.
0: Queste le partite del weekend della ripresa del campionato, dopo questo bel pieno tra nazionale, vicende federali e cose varie, ma c'è stato anche il rinnovo di Nico Gonzalez, che va fino al 2030, altri ne arriveranno.
1: Io sono molto contento, se devo dirti.
0: Da un lato, diciamo, una fiducia al giocatore, che è anche un premio, diciamo, perché è stato convinto, diciamo, a rimanere alla Juve da Spalletti, evidentemente è convinto davvero di rimanerci, da un lato. Dall'altro anche un modo per spalmare, diciamo così, come si chiamano, gli ammortamenti, ecco, del contratto, e quindi l'allunghi di un anno e ti costa un po' meno ogni anno, però lo paghi un anno in più, quindi alla fine sposti nei bilanci successivi il peso che hai tolto in questo, e quindi credo che ci siano tutte e due queste componenti. Nico Gonzalez, che se n'è andato là per la partita di Messi, è arrivato quasi per ultimo. Vediamo, insomma, perché penso, mi aspetto una staffetta tra lui e Ibegovic, perché nessuno dei due, diciamo, secondo me è in grado di fare i 90 minuti in questo momento, così a occhio.
1: Così come, io ti dico la verità, nelle formazioni ho visto titolare con Seisao, ma considerando la forma di Zegrova e considerando che Zegrova giovedì col Vigo non potrà giocare, perché insomma sappiamo che non è stato inserito nella lista UEFA, io sinceramente mi aspetto Zegrova titolare a Cagliari, visto appunto che giovedì riposerà per forza, e con Seisao giocherà invece, penso di sicuro, proprio in Spagna, quindi mi aspetto più Zegrova titolare che con Seisao, questa è la mia idea, ecco.
0: Quindi un Zegrova Nico Gonzalez con Seisao e Alaibegovic pronti a subentrare, questo potrebbe essere, e comunque hai 4 titolari, lì sei tranquillo, insomma, ne spremi 2 per mezz'ora, l'ultima mezz'ora e 2 per un'ora, l'ultima mezz'ora gli altri freschi, quella è una ricchezza. Quello che manca è sempre centravanti, però Colomuani e Voltemade se ne devono fare una ragione, cercare di fare qualche gol ogni tanto anche loro, diciamo, in linea di massimo.
1: Diciamo che il gol che si è sbagliato Colomuani col Frosinone, Voltemade se l'è mangiato con la nazionale, speriamo, insomma,
0: che abbiano finito di mangiare, e che adesso inizino a fare un po' di dieta, più che altro a fare un po' di gol, ecco,
1: questo è quanto. Anche perché insomma ci servono come il pan. Eccolo, questa è la canzoncina che gira ultimamente con tantissimi montaggi con intelligenza artificiale di Voltemade. Io ne ho visti almeno 4 diversi.
2: Stai, è un danno, ragazzi.
1: Non so quanti ce ne siano.
2: Hai visto anche Spalletti che rappa insieme a un altro?
1: No, quello no, me lo sono perso.
0: Ormai bisogna fare attenzione a non credere ormai a nulla, nel senso.

0: senso che prima verifichi tutto e poi eventualmente prima te la ridi, per carità, perché se le cose fanno ridere, fanno ridere. Dopodiché verificare sempre tutto, perché poi tra l'altro clonano anche le voci, insomma fanno cose anche un po' inquietanti con l'intelligenza artificiale. E anche il nostro mestiere, diciamo così, andrà un po' tutelato da questo punto di vista. Chissà se ci stanno pensando tra un cambio di poltrone e l'altro nei vari posti. Oh, dunque, Abemus Viglione, sì. Alessio, bravo, finalmente ricomincia il campionato Abemus Viglione, quindi abbiamo segretario. Adesso sono curioso di vedere chi ci mettono al posto di Viglione, perché lì c'è ancora una pedina da piazzare. Vediamo chi ci piazzano. Sono curioso di vedere chi farà il responsabile dell'ufficio legale sopra Chinè, che come sempre, poi questa cosa è veramente il ricamo d'autore, cioè Chinè non ha aperto l'indagine su Gravina, buonanotte, su Malagò, perché non aveva il tesserino della FGC, quindi lui non poteva essere indagato dalla Procura Federale. Cioè veramente un paese non so di che cosa, dell'incontrario.
1: Leggo
0: forse.
1: Vatte la pesca su Twitch, Luigi dalla Germania. Ciao Dario, ciao Luigi, ovviamente tutti i fratelli e sorelle bianconeri. Per rassicurare, ti sembra un po' un saluto papale.
0: Sì,
1: quasi.
0: Esatto, urbi e torbi.
1: Per rassicurare i tifosi delusi da questo sistema, chiedo un po' di pazienza, almeno fino all'espressione della Corte Europea. Dopodiché le procure d'Italia saranno sommerse da denunce contro questa federazione sportiva. Restiamo compatti. Quindi Luigi la butta sulla compattezza e sulla speranza che la Corte Europea ci restituisca.
0: Ma
1: forse
0: secondo
1: qualcosa.
0: Me c'è un momento che potrebbe essere la svolta di tutta la vicenda, cioè quando, adesso mi sembra che sia a febbraio se non sbaglio, Andrea Agnelli e Maurizio, esatto, Arrivabene andranno al TAR per il ricorso che è stato convocato, insomma, dopo che la Corte Europea si è espressa in un certo modo, e se lì si vedranno annullare le squalifiche e poi potranno chiedere rimborsi. Secondo me lì veramente si dà una spallata importante che apre la strada a tanti altri, e quindi sicuramente quello vedremo. Da fino a quel momento bisogna tenersi sta roba qui e teniamocela, sperando che non infici troppo la credibilità del campionato, perché bisogna sempre aspettarsi di tutto, insomma.
1: Assolutamente. Sì, e poi occhio che hai citato Andrea Agnelli, adesso ci arrivano i messaggi. Agnelli presidente, rivogliamo,
0: sì,
1: Andrea.
0: No, non è il momento adesso, tanto adesso non è ancora il momento.
1: No, però sai che
0: no, se no, se poi metto l'altro nome, Ginevra Elkan, immagina che cosa succede qua. No,
1: fine,
0: non diciamo. Un'altra puntata ci dedichiamo anche a questo. La prossima sosta, tanto è a novembre, no? Mi sembra. La prossima
1: sosta. Esattamente metà novembre, mi sembra domenica 15. Sia
0: giusto il tempo di giocare ancora col Napoli e la Fiorentina fuori casa,
1: sì,
0: così. Per chiudere questo bel cerchio,
1: però è anche vero che tanto noi, vabbè, no, abbiamo gli altri nazionali, gli italiani no, però comunque 12 ne abbiamo mandati.
0: Appunto,
1: ragazzi, 12
0: nazionali
1: non
0: italiani era uno, quindi erano gli altri 11 che sono da tenere d'occhio. Poi il portiere non gioca, lì si allena, sta tranquillo. Vabbè, che l'ultimo portiere si è fatto male in allenamento.
1: Mamma mia,
0: questi sono i pronostici, come diceva un mio amico. Insomma, dunque, cosa abbiamo qua, Claudio?
1: Sì.
0: Sono due modi diversi di vivere la partita. Io sono un tifoso sud, uno tranquillo, non faccio parte di nessun gruppo, rispetto il parere di tutti, però non è vero che il resto dello stadio canta. Il resto dello stadio è muto. Canta prima della partita i vari inni e quando la Juve fa gol. Si commenta la partita con quello vicino e niente più. Solo in sud si canta tutta la partita. Purtroppo, allora, l'abbiamo visto, diciamo, nel periodo di interregno tra una gestione, sì, ultra e l'altra, che cosa era diventato lo stadio. Insomma, qualche raro coretto, ma niente di che. Ed era un teatro, l'abbiamo detto tante volte. Adesso la Sud trascina, ma ha sempre avuto quel ruolo lì, da,
1: certo,
0: quando si chiamava Curva Filadelfia, poi Curva Scirea, adesso Curva Sud, insomma.
1: Ma infatti, infatti la questione è proprio questa, cioè non è proprio perché io sono in nord, quindi so cosa succede dal mio lato. Io è chiaro che il ruolo della Sud è fondamentale, come dicevi tu, per trascinare, no? Poi molto spesso l'altra curva si unisce. Dall'altra parte non ci sono i capi ultra, quelli che fanno partire i cori, però c'è la risposta. È chiaro che se tu sei in sud non senti il resto dello stadio che canta, anche perché comunque noi dall'altra parte siamo anche vicini al settore ospiti, e quando il settore ospiti si fa sentire in quel periodo che diceva Gigi, dove non c'erano proprio i gruppi organizzati in sud, era clamoroso, perché io che sono in nord e sono vicino al settore ospiti, c'erano delle partite che quando gli ospiti cantavano tanto sembrava quasi di essere in trasferta, era veramente una situazione paradossale. Quindi sul ruolo del fatto che la Sud sia importante per cantare sono d'accordo con te, però non denigrerei il fatto di chi vuole andare a vedere la partita, no? Perché sono due cose diverse che ci possono stare entrambe. Io per esempio vado e canto, non sono in Sud ma guardo la partita e canto. A me dispiace non poter vedere la partita, questo è il discorso. Poi va benissimo, ci sono un sacco di persone come te, Claudio, infatti quello che diceva la nostra Doni in apertura, era proprio quello, cioè lei anche va in curva sud e le dispiacerebbe questa domenica con la protesta dei tifosi non poter entrare a vedere la partita, quindi ognuno ha la possibilità di manifestare come vuole, non me la prenderei con quelli che vogliono entrare lo stesso domenica a vedere la partita, ecco, questo era il significato di quello che volevo dire.
0: Sì, stavo rileggendo il comunicato, sì. Non mi pare minatorio, no, nei confronti di quelli che vogliono entrare. Mi pare quello che dicevo io senza aver letto quest'ultima parte del comunicato è praticamente quello che dicevo io adesso al di là di tutto, cioè focalizzarsi solo sul fatto che c'è stato lo scontro degli ultras e prendersela con quelli che si sono menati, giustamente, specie se hai preso di mira anche i poliziotti, ma dall'altra parte c'è quello che c'è a monte, dicevo, dell'organizzazione dei due cortei che si incontrano dietro lo stadio, in orari che sono stati già concordati prima, quindi lì era una questione di farli andare uno da una parte e uno dall'altra e non farli convergere nello stesso punto. Questo mi sembra abbastanza palese. In più c'è stata la vicenda del lacrimogeno sparato.
1: Esatto, ma però qui a questo punto diciamo che rischia di diventare un boomerang, perché nel dar conto effettivamente a quello che dicevamo, che la curva sud è fondamentale per il tifo, torniamo al discorso che facevamo a monte, cioè non entrare a tifare. Visto che gli stessi tifosi della curva sud giustamente si sentono parte integrante anche proprio anche dello spettacolo, se vuoi, oltre che della partita, non entrare e non tifare, oltre che penalizzare la società, poi più o meno, perché tanto l'abbonamento, come diceva Luigi, l'hai già pagato, quindi dal punto di vista economico non cambia nulla, lasci la squadra senza il supporto, no? Che effettivamente è importante, se no non si ragionerebbe su giocare in casa e fuori casa. E non lo so, a me sembra che sia più un contro, cioè vuoi fare una protesta, metti uno striscione, scrivi, però non andare a tifare per i giocatori mi sembra sinceramente un controsenso, ma è un mio pensiero.
0: Io sono sempre per le cose che magari lasciano un segno anche dal punto di vista comunicativo, però se entri un quarto d'ora dopo il messaggio arriva lo stesso, per dire, certo, e poi sostiene, certo. Oppure sciopero il tifo per un tempo, sì, come anche. Si faceva anche a volte, ma è tutta vero. La partita stare fuori. Non lo so, io non l'avrei fatto, capisco le ragioni che ci sono dietro a questa decisione, l'importante è che se i gruppi hanno deciso di non entrare non entrino, ma se quelli che non fanno parte dei gruppi vogliono entrare, che possano entrare, credo che questo sia una vicenda che lo sanno benissimo anche quelli dei gruppi, che sono sempre osservati speciali, quindi sanno benissimo che se poi succede qualcosa anche da quel punto di vista lì, rischiano sempre in prima persona, ma lo sanno.
1: E rischiano più degli altri, tra l'altro, chiaramente. Esatto. Senti, invece un altro tema di queste ore, anche qua lo dicevamo prima di entrare in diretta, è la potenziale costruzione di
0: uno stadiolo.
1: Lo stadietto, no? Per le women e la next gen, perché uno dei temi importanti, no, è che la Juve sta puntando molto sulla seconda squadra e sulla prima squadra femminile, ma giustamente, sai, i tifosi, le women deve andare fino a Biella, le next gen deve andare fino ad Alessandria. Io ho avuto modo di chiacchierare con qualcuno che andava a vedere o una o l'altra o entrambe, e il tifo è molto freddo, no? Cioè,
0: gioca sempre fuori casa
1: la next gen, anche le women, nel senso che almeno le women giocano la biellese, che è bianconera,
0: sì. i colori sono
1: però giustamente mi dicevano che per esempio ad Alessandria chi va a vedere la partita magari sono i tifosi dell'Alessandria, che la domenica non c'hanno, tra virgolette, niente da fare
0: finché l'Alessandria non torna a certi livelli,
1: certo, e vanno a vedersi la next gen della Juve, però non è che tifano per la Juve, vanno a vedere la partita e si crea quell'effetto
0: chiacchiera
1: che dicevamo prima.
0: Poi gli alessandrini da quel punto di lì, i mantroni sono terribili. Io mi ricordo quando andavo a vedere Alessandria da ragazzino, ne dicono di essere, sono veramente pestiferi. Ma a parte quello, no, io credo che la prima volta che sono andato a vedere lo stadio del Barcellona, non per una partita, per visitare la città, quello che Camp Nou, eccezionale, il museo del Barcellona, bellissimo, ma poi io guardo, non sapevo neanche dell'esistenza dello stadio di fianco che è uguale al Camp Nou in miniatura. Ho detto guarda che bello che sarebbe, ai tempi c'era la primavera, dico sarebbe carino magari per la primavera, per le amichevoli, per queste cose qui, insomma,
1: quelle estive
0: o anche questa qua che ha giocato ultimamente con la Cremonese, sì, l'organizzi, sì, e la, sì, giochi con 6.000 tifosi che ti pagano il biglietto e ci guadagni anche, tra l'altro, per altre cose. Oltretutto, in questo caso specifico sarebbe la riqualificazione dell'ultimo pezzo che manca, sì, perché l'ex Palastampa è in condizioni obbrobriose, veramente lì è diventato una schifezza quella zona lì, e il Palastampa ha ospitato anche al calcio a 5 in passato, però adesso è morto e quindi quella zona lì è abbandonata.
1: È stato sostituito, esatto, da quello che adesso è il pala in alto, dove fanno le ATP
0: molto più
1: finals.
0: Bello, tra l'altro. E quindi è così, e perciò quella zona lì verrebbe riqualificata con questo stadio. E tra l'altro, da un lato, secondo me, se trovano l'abbinamento, mi ricordo una volta quando c'era il basket a Torino, sì, che tirava, sì, che ti davano col biglietto della partita la possibilità di entrare anche al basket. Quello potrebbe essere una soluzione interessante se dai ai tifosi che hanno l'abbonamento nella, diciamo, la squadra, la prima squadra, la possibilità di andare a vedere anche la next gen. Decidi tu di quale settore, sì, nel senso che poi lì sono 6.000, là sono 40.000, quindi è ovvio, devi fare delle scelte, però potrebbe essere una soluzione per avere sempre lo stadio pieno o quasi, anche perché per le donne abbiamo visto che c'è stata l'apertura dello stadium per la partita di Champions, ma sono andati in pochi, quindi evidentemente è un movimento che ancora non richiama le masse del calcio maschile, perciò una dimensione più piccola fa più effetto casa, più insomma.
1: Sì, anche perché quelle stesse persone che c'erano all'Allianz, se le metti in uno stadio da 5-6 mila posti, ti danno l'effetto dello stadio pieno. Se le metti di là, dice, non c'è nessuno, no? Che è un po' il vecchio, su quello che succedeva col vecchio delle Alpi.
0: Assolutamente.
1: No?
0: Il delle Alpi non sembrava mai pieno, neanche quando era pieno. Neanche una cosa incredibile. Sì, perché c'era quel buco nelle curve da cui entrava, peraltro, d'inverno una
1: freddo,
0: un'aria
1: clamoroso, me lo ricordo bene.
0: Non so quello che l'ingegnere lì andrebbe preso a calci nel sedere. Comunque l'hanno buttato giù, rifatto meglio così, non so, anche lì la formula per le donne, cioè se tu dai l'opzione ai primi 6.000 abbonati che arrivano di fare la richiesta per andare a vedere la Next Gen o le Women, secondo me li riempi, tanto non penso che in questo momento stia monetizzando molto Juve dal punto,
1: o comunque
0: da quel punto
1: una
0: di
1: prelazione
0: vista
1: sui biglietti, insomma,
0: sì,
1: una
0: o uno sconto, la possibilità di acquistarli a 5 euro per dire una cosa del genere, vedrai che lo riempi e allo stesso tempo hai possibilità di avere più sponsor, più cose, perché te le gestisci tu con gente che va a vedere la partita, mentre adesso non so quale sponsor possa avere tutto questo interesse a essere nel mocca gatta vuoto, insomma.
1: No, esatto, con in più anche il paradosso che vai ad affittare, no, lo stadio di Alessandria e di Biella, ovviamente sempre a settimane alterne, perché l'Alessandria gioca lì e la Biellese gioca di là. Ed è un po' quello che succedeva quando la Juve affittava, condivideva lo stadio col Toro, no? Affitti lo stadio al comune e ce l'hai solo nel momento della partita. Lì invece, come succede all'Allianz, potresti associarlo poi alla visita dello stadio, insomma, potresti generare un bel interesse.
0: Sì, sì, no, sicuramente saremo. È un progetto che c'era già prima del Covid, poi dopo il Covid è dato quella mazzata terribile ai bilanci della Juve.
1: Avevo letto anni fa, quando si iniziava a parlare di questa ipotesi, anche della possibilità di affittarlo, no? Perché volesse magari fare un evento un po' importante senza poter evidentemente affittare l'Allianz, che diventa un macchinone gigantesco. Però lo stadiettino potrebbe essere carino.
0: Sì, poi tante prospettive anche di guadagno economico, ma soprattutto quello di dare una casa con i tifosi anche alla Next Gen e alle Women, che sono tutti professionisti, tra l'altro. Quindi, se lo meritano. Roberto da Torino non è molto d'accordo, dice 40 anni che fate gli stessi cori. E adesso l'ho letto apposta questo messaggio, perché il tema che vogliamo lanciare oggi,
1: iniziamo
0: a prepararvi. E allora, quali cori ricordate e volete riprodurre vocalmente, diciamo così, con i vostri messaggi vocali dedicati a singoli giocatori della Juventus?
1: Sì, così evitiamo
0: non
1: quelle.
0: Insulti, non cose brutte, ma a singoli giocatori della Juve, quale coro vi ricordate o che vi fa divertire di più o che vi è piaciuto di più o che vi fa più piacere cantare, insomma, quindi ce n'è tanti.
1: Dobbiamo poterli mandare in onda. Quindi,
0: esatto,
1: quindi
0: ci sarà
1: mi raccomando,
0: non Inter così e quell'altro cos'ha, niente di quella roba, giocatori della Juve. A me per esempio è sempre piaciuto tantissimo il coro per Paolo Di Canio. L'ho trovato di un'originalità pazzesca. All'ala destra c'è Paolo Di Canio che parla romano e dribbla e poi fa gol. Io l'ho trovato quasi, cioè, una cosa diversa da tutti gli altri che sono stati, poi c'era anche quello di Ravanelli che era originale, diciamo così, l'amico del Beniamino degli Ultra, eccetera eccetera, però ce n'è tanti.
1: No, ci sono tanti. A me, quando ieri mi hai detto che volevi stuzzicare questi ascoltatori con questo tema, mi è venuto in mente quello di Zidane sulle Notte di Topolino, no? Dai ragazzi, tutti insieme Zinedine Zidane.
0: Sì. Assolutamente, quello è bello. Darko Kovacevic aveva un bel coro, insomma ce n'erano di coro, chissà quali nostri amici, se ce ne tirano fuori qualcuno che c'eravamo dimenticati o che ci fa piacere riascoltare di sicuro. E quindi poi c'era, ti ricordi il periodo che si diceva Cristiano Ronaldo non ha neanche un coro?
1: È vero,
0: non gli ha mai fatto un coro, poi alla fine gliel'hanno fatto, dai.
1: Sì, però non è mai
0: stata una canzone,
1: non è mai passato allo stadio,
0: niente a che vedere con quelli del Piero, che è stata la dichiarazione d'amore forse più bella dei tifosi della Juve nei confronti di un giocatore che neanche
1: quelli specifici, non un capitano, c'è solo un capitano
0: dedicato
1: che
0: col nome.
1: Esatto.
0: Oppure anche quando c'era lo stadio comunale, quando Tacconi andava in porta, mi ricordo veniva accolta con un Forza Stefano.
1: Certo.
0: Anche quando c'erano i rigori in generale nelle partite, però era proprio la sua sigla di ingresso in campo.
1: E poi insomma, c'era quando gioca segna sempre tre seghe. Come no, ce ne sono. Mandateci.
0: Ce l'abbiamo
1: ragazzi,
0: noi, mandate. Ce l'abbiamo noi, Pavernetto, ce l'abbiamo noi, queste cose qua, insomma, ce n'è tante. Però mandateli voi che cantate meglio di noi di sicuro.
1: Esatto. E se ce li scrivete, e se magari. Allora, noi li conosciamo,
0: noi li interpretiamo,
1: abbastanza, no?
0: Però
1: se sapete anche su che melodia eventualmente sono cantati, magari riusciamo anche a riproporle, a ripresentarle.
0: Oh, forse abbiamo dei vocali, caro il mio Manuel. Che dici? Sì,
1: vai.
0: Annuisce.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Allora, la prima cosa per quanto riguarda la protesta dei tifosi, ma i tifosi, visto che ci tengono tanto all'etica e compagnia bella, no? Visto che, cioè, innanzitutto tu devi fare per portare i tre punti per la maglia a casa, che la maglia non si discute, non guardare l'etica politica, se è compagna bella, hanno tutte le ragioni di questo mondo, no, perché a questo punto ti vai allo Stato, ti giri dall'altra parte per contro chi, tu stai in questo momento stai manifestando contro la società, contro i ragazzi in campo, punto, quindi non stai facendo il tifoso, ma stai facendo il rivoluzionario. Seconda cosa, ma l'ha fatta di Vitagliani e compagnia belle che l'hanno, cioè io vorrei dire a Malagò, ma questo devo dire Sky, Mediaset, la Rai, dico, ma scusatemi, ma commissariamento non significa fare tutto un cambiamento e non aggrapparsi alle giacchette, in queste case di Marotta che con la Lega ti ha salvato e ha spostato un'altra sua pedina, cioè io voglio dire, ma non vi siete stufati di queste figure? Dopo poi la nota di Palazzo della Meloni che ha detto se avrei agito io di sicuro non sarebbe finita così, ancora che questi nomi li porto in giro, boh.
1: Ci siamo stufati talmente tanto che siamo qui a parlarvi noi.
0: Esatto, perché no, è una situazione imbarazzante da tanti punti di vista, ma non per chi è dentro il sistema, quindi compresi purtroppo anche i media del mainstream, che avrebbero, cioè il mass media avrebbe un ruolo importante, vuole fare il cane da guardia dei potenti e non di fare il cane a guinzaglio dei potenti, sono due cose diverse, insomma, ecco. E quindi io ci vedo più in questo momento i cani al guinzaglio che non i cani da guardia. Un po' mi dispiace da giornalista e da uno che crede che il ruolo dei mezzi di comunicazione sia anche quello di dire ai potenti: oh, ma che state facendo? Non potete farlo, perché sennò, giustamente, cosa rimane da fare? Andare in piazza per il calcio non credo che sia il caso. Ci possono essere tante manifestazioni di protesta, chi non paga gli abbonamenti alla televisione, chi fa altre forme di protesta, però poi alla fine non si arriva a nulla. Perché? Perché non c'è mai una protesta compatta, cioè se tutti i tifosi di tutti gli stadi d'Italia decidessero questa giornata entriamo tutti un quarto d'ora dopo perché ci siamo rotti le scatole di questa situazione, magari cambia un po' la situazione. Se no, rimaniamo sempre la Juve, l'Inter, il Milan, il Napoli, la Roma, eccetera.
1: Hai chiamato la dichiarazione d'amore del Piero, il primo messaggio che è arrivato è: sarò sempre al tuo fianco, io di te non mi stanco, sei la cosa più bella che c'è, ovviamente.
0: Questo era... è il coro, la dichiarazione d'amore più che un coro, questo qui per Alessandro Del Piero, che tutti aspettano come presidente, naturalmente, chissà se un giorno mai, se non come presidente, magari anche vice, come era Bettega.
1: Io qui confesso l'ignoranza, ma questo coro di Giovani del Brasile io non me lo ricordo, non so se era una cosa...
0: Se la sarà inventato lui,
1: dei tifosi brasiliani della Juve, perché io questo Andrea Pirlo gioca con il cuore, Andrea Pirlo gioca con la mente, Andrea Pirlo è il nostro professore, tutto il resto non ci conta niente. Giovanni, ti confesso che io non l'ho mai sentito, ma magari
0: lui è una proposta che fa lui, non lo so, può darsi che sia un autore, però Pirlo ormai neanche in nazionale se lo sono preso, caro Giovanni, perché essendo lui Juve Milan, essendo Maldini Milan, essendo Leonardo Milan, la nazionale doveva andare Mancini Oriali, che sono invece e non so, mi ricordo dove erano,
1: ma in realtà Mancini però
0: però è marchiato, cioè marchiato tra virgolette, non è che un'offesa, però è riconosciuto per quello dello scudetto di cartone e quello che viene dopo, insomma. Dunque, Paolo Montero, il nostro guerriero, c'era lotta con il cuore, difendi il nostro onore, Paolo Montero, il nostro guerriero, te la ricordi tu questa?
1: No. Confesso neanche questa, però
0: ce la siamo persa noi.
1: Poi ci dicono in curva, signori in curva, quello dice che non so se è riferito al coro di Giovanni o a quello su Paolo Montero, perché è lo stesso che ci manda questa
0: coro. Sì, può darsi,
1: però ti dico, io veramente sono abbonato da 30 anni e salto mediamente sempre la prima partita, perché capita da fine agosto quando non ci sono, per cui diciamo che comprese le coppe un 20 25 partite all'anno mediamente me le vedo, confesso che questi due,
0: questi
1: non,
0: due
1: non me li
0: mancano. Non a me Motta non ricordo il coro fu fatto, non, cosa sei, chi è questo?
1: Barba gialla,
0: Barba gialla fa il furbo, te ne vai o no, cosa gli ha cantato, non lo so, una cosa del genere,
1: forse,
0: insomma, così.
1: Forse non solo quello, ho paura ad ascoltare i vocali, ma...
0: proviamoci. Però, proviamoci, vai. Vediamo se abbiamo una cosa fattibile.
3: Gerardo da Berger, no, sto facendo una passeggiata col cane e quindi riporto comunque.
1: È con lui.
3: La differenza tra i tifosi della Juve e i tifosi soprattutto dell'Inter, che noi della Juve ad ogni errore lo sottolineiamo, lo andiamo, lo ripetiamo, quindi lo ingrandiamo e ci facciamo male da soli praticamente. Invece quelli delle altre squadre, soprattutto dell'Inter,
0: negano l'evidenza.
3: Loro ad ogni errore hanno una scusa per il loro calciatore. Il loro calciatore non sbagliano mai, non dicono mai, fanno mai niente di orrendo. Ecco, questa è la differenza. Tifosi juventini, degli altri. Tenete alti i calciatori della Juve, anche se combinano dei guai. È questo lo scatto che si deve fare nella tifoseria. Ma sarà un po' difficile visto il trend.
0: Sì, si può pensare di provare a farlo, ma sì, poi se però, faccio l'esempio dell'altra volta, la Gazzetta dello Sport, la citiamo spesso, la citiamo anche stavolta, quando fa il resoconto degli errori arbitrali, che sono stati una decina quelli individuati, sì, dalla Gazzetta dello Sport, mette tutte le foto di una certa dimensione e poi quello di Kalulu grande così, hai un bel dire tu tifoso della Juve, ma no, guarda che l'anno scorso Pio Esposito ha tolto la maglia a uno dell'Udinese, esatto, e uno non ha detto niente. Ma se non l'hanno mai fatto vedere, ce la raccontiamo noi tifosi della Juve e quegli altri che seguono un po' da avversari dell'Inter, diciamo così, ma gli interisti, ma ve lo siete inventati, ma che state dicendo? È tutta fantasia.
1: Ci sta sgridando.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, c'è la base, se dice 0-1, oh per carità, siamo in straricardo.
4: Pausa. Colpo Gobbo.
5: Radio Bianconera Time.
6: Radio Bianconera.
5: Sono le 16 e 2 minuti.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellations di Cramontana. Lo riporta l'ente televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
7: La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 2 mesi Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ha ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manoppello in provincia di Pescara. La PM al termine della requisitoria in cui ricostruito i fatti aveva chiesto il massimo della pena. Il collegio ha dichiarato Mancini interdetto in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale e decaduto dalla responsabilità genitoriale.
8: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
7: Furto da 5 milioni di euro dalla sede di Cortona di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023, e quanto riportano il Corriere della Sera e il Financial Times. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Ad agire nella notte di domenica un gruppo di almeno 7 persone che è riuscito a portare via un carico che va dai 120 a 300 euro a bottiglia.
8: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale penale internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso Nevi Pillay ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Lo ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.
7: Cina e Unione Europea hanno raggiunto l'intesa sul commercio di auto ibride al termine di consultazioni tra i responsabili commerciali delle due parti, riferito il Ministero del Commercio cinese citando una dichiarazione congiunta diffusa oggi. Pechino e Bruxelles, si legge nella dichiarazione, proseguiranno inoltre le procedure relative agli impegni sui prezzi assunti dalle aziende, senza fornire ulteriori dettagli sui termini dell'intesa.
8: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo,

0: E vai,
1: ci siamo.
0: Seconda
1: ora,
0: vai. Sempre Luigi Schifo, sempre Dario Ghiringhetti, sempre Manuel qui per servirvi ai vostri cori dedicati ai giocatori. Allora, abbiamo, vabbè, ovviamente gettonatissimo il capitano Alessandro Del Piero, ma mi è sbucato anche un soldatino. Sentiamo un po', vedi un po' che ci Emanuele.
2: Ideno mi sa cos'arò sempre a tuo fianco, sei la cosa più bella che c'è. Alessandro Del Piero, Ale, Alessandro Del Piero, Ale, Alessandro Del Piero, Alessandro Del Piero, Alessandro Del Piero, Ale. Sempre forza Juve, Dani 88.
1: Ciao Dani.
0: L'ha fatto tutto.
1: E tra l'altro ce n'era anche una versione che era addirittura, siccome era il periodo in cui c'era anche Ronaldo all'Inter, che chiamavano il fenomeno, ce n'era anche una versione che nella fase finale, dopo, quando iniziava il ritornello, diceva il fenomeno vero è Alessandro Del Piero, Alessandro Del Piero, Ale, per andare
0: per
1: in contrasto
0: per dare
1: al fenomeno.
0: Casomai non ci fosse abbastanza contrasto in quei tempi lì. E invece il nostro soldatino, lo sentiamo il soldatino? Dai.
3: Moreno da Bosco Nero. Sulle note della stangata, soldatino di Livio, soldatino
0: musica,
3: di Livio, soldatino di Livio, olè.
0: Invece io ricordo, per esempio, Totoschi là ci aveva due o tre cori addirittura. C'era, vabbè, Totogol, che era poi diventato il coro anche d'Italia 90, perché quello era neutro. Poi gonfia la rete, Schillaci gonfia la rete. E poi ce n'era uno che dice: noi abbiamo un siciliano che gioca a calcio meglio di Pelé.
1: Quella l'avevano adattata con tanti. Sì,
0: Toto Schillaci gol. Poi ce n'era uno carino di Miccoli, se non mi ricordo male, però non me lo ricordo.
1: Ah, sì, era
0: Miccoli.
4: Io ricordo Fabrizio. Nella curva della Juve c'è una grossa.
0: Nell'attacco della Juve c'è una grande novità.
4: Nella curva.
0: Fabrizio Ravanelli. Beniamino degli Ultra. Ravanelli, Ravanelli. Poi Luca Vialli segna per noi, questo va citato sicuramente.
4: Alessio Tacchinari,
1: esatto,
0: anche Michele Padovano,
1: anche Michele Padovano
0: aveva lo stesso aveva lo stesso coro, sì
1: perché poi ci sono tutti gli adattamenti, siamo venuti fin qui per vedere segnare
0: Higuain,
1: siamo venuti fin qua per vedere segnare, poi l'avevamo fatto Pogba con Weah, due anni che ce l'abbiamo avuto,
0: vabbè, Weah però era quello del Milan,
1: sì, era del Milan, però poi quando è arrivato il figlio, quelle due volte che ha fatto gol era stato cantato anche quello.
0: Oh, tra poco abbiamo il mister, quindi parliamo un po' di partita, perché Cagliari è una squadra che tra l'altro la miglior difesa del campionato ed è davanti alla Juve in classifica, quindi già di suo è difficile.
1: Ma infatti le due prossime partite, Cagliari e Lazio, sono contro due squadre che ci sono entrambe davanti. La Lazio è prima addirittura, ha gli stessi punti dell'Inter e della Roma, è l'unica squadra a punteggio pieno, e il Cagliari ne ha solo uno in meno, ne ha 12 contro i 10 della Juve.
0: Stranamente la Lazio è la miglior squadra che non gioca le coppe, che la Juve trova esattamente dopo una trasferta in Spagna.
1: Casualmente.
0: Ma è un caso.
1: Casualmente.
0: Sono quei casi del... come si dice?
1: Che caso. Tra l'altro che non gioca le coppe credo che sia anche un po' una feritina per i tifosi della Lazio, perché sono stati usciti. Sono stati eliminati anche dalla Coppa Italia, quindi veramente avranno solo il campionato.
0: Però c'è la Supercoppa adesso a San Siro, se la giocheranno ovviamente a San Siro, perché giusto, no? La squadra, la Supercoppa si gioca in casa della squadra che ha vinto lo scudetto,
1: esatto,
0: giusto, a parte 9 eccezioni consecutive.